0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran, a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Resta invece il rebus ispezioni dell'AIEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, e resta anche fragile il cessate il fuoco in Libano.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni dell'AIEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti sul fronte invece delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia. Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e ha sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare così l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo, ma lo ricordiamo è uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Ha chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati 2 attivisti italiani capitani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio è arrivato via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia, con loro anche un cittadino italo-uruguaiano, Matias Alvarez Rodriguez. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si deve parlare di emergenza sanitaria. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia, e 40 in Germania. E in Italia il caldo estremo potrebbe aver causato due vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo, e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi. Per lui naturalmente disposta l'autopsia. Oggi bollino rosso in 16 città, previste anche violenti temporali.
0: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
1: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con il calcio. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Finisce 0-0 tra Inghilterra e Ghana, e poco fa è finita anche lo scontro Panama-Croazia con la vittoria dei croati per 1-0. Più tardi scenderanno in campo invece Colombia e Congo. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, i principali temi di politica interna ed internazionale. Nell'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità, sul Medio Oriente la Premier si è detta pronta a fare la nostra parte su Hormuz. Poi sull'immigrazione ha evidenziato il cambio di passo dell'UE e sottolineato l'importanza della legge elettorale al vaglio del Parlamento. Sullo scontro verbale con Trump, Giorgia Meloni precisa che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non iniziano e non finiscono in base a chi governa. La politica estera non è Temptation Island. E la politica, legge elettorale e piano casa sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia, anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
4: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
3: Per Lupino e Moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS, Nicola Fratoianni.
5: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale preciso per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte quattro navi sudcoreane lo hanno attraversato. In Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra, lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma. Il corrispondente.
6: Dino Alberizzi e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato ieri sera ad un posto di blocco a Milano, inseguito da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni che ha rincorso l'auto e poi è morto cadendo dalla sua moto. Non l'ho visto cadere, stavo pensando di costituirmi, uno dei passaggi della confessione del 25enne di origine albanese che ha confermato di aver forzato il posto di blocco per evitare i controlli. Nell'auto, oltre al giovane alla guida, al suo carico ha un obbligo di firma per altri reati, c'erano altri 3 amici. La Procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate in 5 giorni cercavano refrigerio, a Parigi chiusi il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole, in Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città tra Milano, Roma e Torino. Oggi sono 16 centri urbani da bollino rosso, domani 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per problemi legati all'AFA. Per l'OMS OMS, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio, mondiali americani, Panama-Croazia si è chiusa 1-0 per i croati. Il Portogallo ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni del Mondiale. 0-0 è finita tra Inghilterra e Ghana e in questo momento stanno giocando da almeno 5 minuti Colombia-Congo. Il risultato è sullo 0-0. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Benzosi, apriamo con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. In Libano l'ONU conferma che il cessate il fuoco sembra reggere, mentre a Hormuz è iniziata l'evacuazione degli 11.000 marittimi rimasti bloccati dall'inizio del conflitto. Nella notte quattro navi di una compagnia sudcoreana sono usciti dallo stretto. Intanto il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, mentre resta un rebus le ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse infatti tra il presidente USA e Teheran.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti anche sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. Nella notte si registrano invece nuovi attacchi ucraini sulla Crimea che hanno lasciato senza energia elettrica la città di Sebastopoli. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano. Colpita dagli attacchi di Trump, ha detto la Presidente del Consiglio, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista al ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativa e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: ha arrestato a Roma il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Rebibbia la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la IOCO ha parlato di una violenza metodica e organizzata, ha chiesto l'ergastolo per uno dei quattro agenti dei servizi egiziani imputati.

0: 17 anni e mezzo per gli altri tre accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Tajani, grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, rientreranno oggi in Italia. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, 40 in Germania. Anche in Italia il caldo potrebbe aver causato due vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo. Oggi bollino rosso in 16 città, previsti però anche violenti temporali.
1: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne. Tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali: il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta di Ronaldo. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Questa notte la Croazia invece ha battuto il Panama per 1-0. In campo ora Colombia-Congo. Al momento il risultato è di 0-0. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 5.30. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti, intervistata dal direttore del quotidiano La Verità. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente americano Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso, un segnale simbolico per Trump che via social critica questa approvazione e parla di un voto inopportuno e privo di significato. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte 4 navi sudcoreane lo hanno attraversato. Libia, sono stati scarcerati 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Lo ha annunciato via social il ministro degli esteri italiani, che ha aggiunto come oggi i 2 rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il numero 1 della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano e inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha detto.
5: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa 1 chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Detti, Cina GR1.
2: Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania. In Francia 40 persone sono annegate in 5 giorni, cercavano il refrigerio. A Parigi chiusi il museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diversi centri urbani da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. È aumentato del 15% gli accessi ai pronto soccorso. soccorso per problemi legati all'APA. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio, i mondiali americani in questi minuti stanno giocando Colombia-Congo e il risultato è sullo 0-0, siamo al minuto 73esimo. Nella notte Croazia-Panama è finita 1-0, il Portogallo ieri ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo che diventa l'unico cacciatore ad aver segnato in 6 edizioni del mondiale. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana, ed era l'ultima notizia, linea successo.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Di cantanti, anzi di cantattori.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
1: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Ma...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Qui però non ci si abbronza, ve lo dico.
0: No,
1: a quest'ora.
0: No, sa perché?
2: No, ma poi tutte queste canne alte fanno ombra.
1: Piano con le parole, piano,
0: piano
1: con le parole.
0: Parole.
1: Piano con le parole.
0: Patrizia Cavalieri accanto a me che in bikini, il maestro Bernardini accanto a me con costume leopardato.
1: Sì. Sulle rive del Tevere stiamo aspettando
0: il battello condotto dalla questo... Genuini che non passa mai.
1: Non passa mai. Non passa.
0: Comunque perché ho aperto con
1: Perché?
0: Perché è il compleanno di Vianello.
1: Oggi è il compleanno di Edoardo Vianello. Auguri Edoardo.
0: È anche quello di Vladimir Luxuria. Quindi
2: auguri.
1: Auguri in forza a Radio 1.
0: In forza a Radio 1. A proposito di Radio 1, che cosa riascoltiamo insieme a tutti i nostri ascoltatori che ci tempestano sul successo @rai.it?
1: Allora, oggi ascoltiamo la puntata del 26 gennaio, nel quale sono successe alcune cose e quindi noi, legate al calendario, diciamo, parleremo di quelle.
0: Di quelle, e quindi le riascolterete con noi, però ce n'è una in particolare che dà il destro agli occhi palustri della Cavalieri per dire una saggezza.
2: Allora, il caso particolare sono le Olimpiadi invernali di Cortina del 56, quindi una citazione molto ironica, non si offendano gli sportivi, di Mino Maccari.
0: Ah, certo, sì.
2: Che ci dice: lo sport è l'unica cosa intelligente che possano fare gli imbecilli.
0: Maestro.
2: È un po', però è ironica, Mino Maccari è sempre così tagliente, quindi
1: salutiamo
2: salutiamo tutti gli sportivi.
1: Salutiamo tutti gli sportivi.
0: Salutiamo gli sportivi, mentre intanto è passato il battello.
1: Niente.
0: E la Genuini ha salutato.
1: Ha salutato. Sportivamente.
0: Sportivamente.
2: Sportiamo.
0: Dai, sentiamo la puntata insieme a voi, dai, coraggio. Caro maestro Bernardini, io oggi, che è 26 gennaio del 2026, farei un passo indietro di 70 anni. Puliti, puliti, puliti. E comincerei così.
3: Siano aperti i settimi giochi invernali di Cortina d'Ampezzo, celebranti la 16ª Olimpiade dell'era moderna.

Sentite la meraviglia di questo sottofondo musicale scelto dal maestro Bernardini, David Rose, l'autore. Siamo nel 1942, è un pizzicato d'archi e mi sembra che vada veramente molto bene. 1956, cominciano a Cortina d'Ampezzo le Olimpiadi e la voce che avete sentito era la voce del presidente della Repubblica di allora, Giovanni Gronchi, che era andato a Cortina a inaugurare i giuochi, detto bene, assieme a Cesare Merzagora, che era il presidente del Senato di allora, a Giovanni Leone, che poi diventerà presidente della Repubblica, tutti insieme con Giulio Onesti. E qui, al di là di quello che è la valentia sportiva di quello che stiamo per raccontare, mi piace dire una cosa essenziale. Siamo nel 56, la guerra era finita da 11 anni. Quindi stiamo immaginando che l'Italia si stava riaffacciando al mondo e la RAI contribuisce in maniera essenziale a dare un'immagine completamente nuova e difforme da quella restituita 11 anni prima, 12 anni prima, perché la RAI è presente con i collegamenti, è presente con una forza effettiva, una forza fattuale, come si direbbe. Ma non solo, ma queste Olimpiadi di Cortina era un paese di poche migliaia di abitanti, insomma.

0: Ma quindi, che a questo punto invece diventa il centro del mondo e tutti quanti si affacciano a quelle 11:30 di giovedì 26 gennaio 1956, ci si rende conto che l'Italia sta non solo è rinata, ma si sta aprendo verso nuove avventure, quella per esempio di ricostruire qualche cosa dalle macerie. Questo non era sbagliato. C'era un presidente del CONI che era Giulio Onesti, che contribuirà in maniera essenziale non soltanto alle Olimpiadi Invernali Cortina, ma contribuirà in maniera essenziale alla ricostruzione di Cortina, perché ci sarà con la diffusione televisiva i due alberghi principali, che era il Serena e il Savoia, avevano appunto il punto stampa. Addirittura ci sarà un film che si farà, che era Vertigine Bianca dell'Istituto Luce, che farà il paio con quello che sarà il film di Romolo Marcellini 4 anni dopo, quando nel 1960 Roma ospiterà le Olimpiadi estive, in questo caso dal 25 agosto all'11 settembre del 1960, la 17ª Olimpiade, e la Grande Olimpiade era il titolo del film diretto da Romolo Marcellini, un film che veramente è una cartolina, anche come colori, non so quante telecamere, mi pare 70 macchine da presa per poter filmare la Grande Olimpiade, sto parlando delle Olimpiadi del 60, ma la stessa cosa succede con le Olimpiadi di Cortina, perché è un'Italia che guarda con fiducia verso il futuro. Il comitato organizzatore nel 53 si riunisce con il conte Paolo Thaon di Revel, e c'era un comitato d'onore assieme, insomma si guarda veramente verso un futuro che sta per arrivare, e poi sarebbe arrivato al punto tale che Cortina ancora oggi è il punto di riferimento per quelle che sono le Olimpiadi che si aprono nel segno di un Giovanni Malagorri in grande spolvero, dopo essere stato presidente del CONI, quindi successore di Giulio Onesti. Non ha battuto il record di Onesti, perché è stato il presidente più longevo del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale. Poi ci sarà in quelle Olimpiadi del 56, tanto per ricordare qualcosa e qualcuno, Toni Sailer, che era un austriaco che conquista 3 ori nello sci alpino. Poi invece il pubblico in quel 56 si entusiasma con Giulio Giambrone nel bob, Giovanna Cavalli nel pattinaggio artistico, e poi si guarda verso il futuro, perché a pronunciare il giuramento di fedeltà, di lealtà degli atleti sarà una donna, Giuliana Minuzzo, che oggi non c'è più, che pronuncia il giuramento olimpico. Quindi è veramente un voltapagina, al di là dello sport, che comunque è essenziale visto che di sport stiamo parlando, è un voltapagina che indica anche per esempio la presenza femminile. Siamo nel 56, ricordiamoci che nel 46 le donne avevano votato per la prima volta, sia nelle regionali che invece poi per il referendum monarchia repubblica. E poi c'è questo desiderio di pace, perché le cerimonie olimpiche, le olimpiadi dell'era moderna, come diceva Gronchi, sono contrassegnate, ma anche quelle antiche, dalla Pax Olimpica, che in greco è echichiria, cioè non bisogna combattere, ma l'unica competizione ammessa è quella tra i grandi atleti. Allora a questo punto al femminile, e sentiamola la voce, la voce di chi dichiara aperti i giochi olimpici e il Presidente Repubblica, invece di chi giura lealtà nella competizione, che è Giuliana Minuzzo. È una sciatrice, era una grande sciatrice di allora, e che noi sentiamo oggi dopo 70 anni.
1: Noi giuriamo di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport.

0: Che meraviglia, questa è Caterina Valente, nata a gennaio anche lei, non c'è più Caterina, è andata via un paio d'anni or sono. Però è un'altra donna che vedete canta che piacere mi fa, se un amore se n'è andato un altro tornerà, quindi c'è una forma di emancipazione femminile anche da questo punto di vista, mi piace sottolineare, senza appunto strombazzamenti ma così con serietà, ecco, da una parte il giuramento olimpico della Minuzzo, dall'altra Caterina Valente che proprio nello stesso anno nel 56, sentiamola qualche secondo ancora, dai.
1: Oh.
0: Lo stupore che mi coglie volendo sentire chi è andato a svegliare questa mattina, Claudio Urbani. Vediamo un po', va.
2: Giovanni Malagò, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie.
2: Già presidente del CONI, ora presiede la Fondazione Milano Cortina 2026. Cortina 1956, Milano Cortina 2026. 70 anni dopo, l'Italia vive ancora un'emozionante avventura olimpica.
3: Da lì è partito tutto, è stato, se volete, uno spartiacque, l'Italia arrivava dopo i disastri dei ceneri della seconda guerra mondiale. Ricordo che l'Italia doveva ospitarle prima, ma non gli furono concesse, e Onesti fu un gigante che nell'arco di 4 anni portò sia l'edizione invernale a Cortina che quella di Roma del 60. Buona parte del nostro patrimonio, non solo impiantistico, di ricordi sportivi, di legacy, ma anche e soprattutto culturale, parte da quei 4 anni che hanno fatto la storia di tutto il nostro paese.
2: Sofia Goggia e Federica Brignone sono le due stelle luminose del firmamento azzurro, ma da quali altri atleti o discipline possiamo aspettarci una medaglia?
3: Durante i giochi olimpici, soprattutto quelli invernali, cioè non è che tu sei quello più veloce della terra e se non hai un infortunio su quel giorno hai un problema direi di carattere mentale, insomma vinci, il pronostico è spesso rispettato, e no, le olimpiadi invernali sono molte questioni che possono impattare in questo senso, ma se vedi gli ultimi risultati di Giacomel nel biathlon, insomma, parte con, diciamo, attualmente essere il numero uno del ranking. Lisa Vitozzi, così come Dorotea, i ragazzi della squadra, sia femminile che mista, sempre il biathlon sono una garanzia, l'eterno Chicco Pellegrino, e potrei continuare lo slittino sia sulle donne che sul misto, per non parlare dello snowboard che abbiamo vinto quasi tutto nelle ultime gare.
2: Il ministro dello sport Abodi ha rilanciato l'idea di Roma come sede delle Olimpiadi estive, un progetto che venne spento sul nascere 9 anni fa. Cos'è, una chimera, un'utopia o un obiettivo perseguibile?
3: Sì, certo, è giusto sognare, è giusto auspicarlo, però bisogna anche essere realisti, prescindere dai risultati di Milano Cortina. Ci sono tanti e tali paesi che oramai sono andati avanti su questo tipo di progetto. In questo momento mi sembra tutto estremamente, più che azzardato, molto, molto, molto prematuro.
2: Giovanni Malagò, grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro e grazie.

nessuno, nessuno. Ringraziamo Giovanni Malagò e la sua amicizia con Le strade di notte di Giorgio Gaber. Entriamo in tutt'altro contesto, entriamo il 25 gennaio del 39, nasceva Giorgio Gaber.

0: Quanto abbiamo parlato con Pippo, con Baudo, di questa canzone che forse non è tra le più conosciute di Giorgio Gaber, c'è lo shampoo, tutto il rapporto con Iannacci, con i due corsari, quindi tutta la Stramilano raccontata da loro due. Questa è Le strade di notte, è una canzone d'amore stupenda, secondo me. Lui che non vuole svegliarla, vorrebbe urlare il suo amore, quindi si affaccia piano piano alla sua stanza, e insomma, questa è la bravura di Gaber, che poi ha inventato un genere, quello del teatro canzone. Abbiamo raccontato tante volte, ma io non c'è bisogno che lo racconti ancora io. Obiettivamente un innovatore, obiettivamente una persona che ha saputo raccontare il nostro paese in forma entusiasta e anche critica e entusiastica. Ha tenuto lui a battesimo Franco Battiato, per esempio, che suonava con lui la chitarra addirittura. Lo scoprì proprio quando Battiato si trasferì su nel Natale della metà degli anni 60 in una Milano che Franco conosceva per nulla, perché veniva appunto da Giarre Riposto, da Catania, e poi Mina, e poi Milva, e poi Cochi e Renato, e poi lo stesso Riccheggian, e poi abbiamo detto Iannacci. Mina, il rapporto con Mina è un rapporto fortissimo, perché Mina da talent scout porta questo giovane un po' stravagante, lui, e Giorgio Gaber sarà sempre grato a quello che Mina ha fatto per lui. Siamo andati a riprendere da Batto 4, Radio 2, 13 aprile 1971, un altro lombardo che è Gino Bramieri, che si interrogano con fare il serio, il faceto, su quello che è il genere musicale frequentato da Gaber. Sentiamo, dai.
1: Senti, Sandro, però per poterti presentare come si deve, dico, avrei bisogno di sapere esattamente qual è il tuo genere.
2: Avrei bisogno di saperlo anch'io qualche volta.
1: Dico, ma in sostanza come ti posso definire? Un cantante folk?
2: Ma non so, certo, il genere folk a me piace molto, ma bisogna intendersi sul significato di questa parola.
1: Sì.
2: Ci sono dei cantanti che sono convinti di fare del folk solo perché cantano delle canzoni di argomento campagnolo.
1: Perché casomai più che folk, il loro è un genere bifolk.
2: Appunto. Evidentemente tendono a confondere Joan Baez con la TV degli agricoltori.
3: Una

0: quasi quasi mi faccio uno shampoo.
1: Uno questa shampoo. Poco bella. Sentiamone qualche misura, poi al gusto di Bernardini manderemo, senza che mi interrompere ancora, manderemo un'altra voce di Gaber che parla appunto di questo mestiere, che è quello di fare il teatro canzone, di mettere in scena delle cose. Sentiamo ancora un po' di shampoo.

0: da giusta.
1: Questo mestiere è anche molto violento, io credo che questo la gente non lo sappia, ma perché uno, specialmente un cantante, gioca sempre in prima persona, non gioca mai dietro a un ruolo, dietro a un personaggio, gioca in prima persona, è quello che compare su un teleschermo, quello che compare appunto soprattutto in televisione, è tutto sommato quello che lui è per la gente, e se ciò non gli appartiene, ma se ciò è leggermente differente o alcune volte molto differente da quello che uno è, a quel punto uno sente su di sé una violenza enorme, si vede ributtata addosso un'immagine di se stesso che non è quella che gli corrisponde.
2: Vi presento.

certo siamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto.

0: storia parlare.
1: Era un altro mondo, sì, ma sta tutto lì, sta tutto quanto lì, è tutto lì. Maestro Bernardini, mi faccia dire qualcosa con parole mie, va.

Abbiamo aperto con le Olimpiadi invernali del 56, abbiamo ascoltato Malagò che ricordava anche quelli del 60. Ecco, io vorrei fare partire un ricordo personale vissuto. Vorrei partire dal 60, le Olimpiadi che fanno fine il dopoguerra a Roma e in Italia. È un uomo, Giancarlo Peris, atleta, Civitavecchia, ultimo portatore della fiaccola olimpica fino al tripode. Correva emozionato, lo ricordo, correva e mai si sarebbe sognato di essere l'uomo più applaudito di quel giorno. Il 25 agosto 1960, sulle note dell'inno al sole di Mascagni, applaudito dalla folla, dalle autorità, da tutti gli altri atleti che in lui non potevano vedere un rivale, ma un amico, un compagno, un alleato, un rappresentante. Corri Giancarlo, corri, corri nel nome di uno sport di dilettanti e tu da dilettante porti quella fiaccola in mano, sudi, fatichi, ma non lo dai a vedere. Corri, corri Giancarlo, non hai vinto nulla, eppure tutti ti battevano le mani e quando sei arrivato su dopo i 92 gradini la tua faccia era bagnata di sudore, pensavano da casa, ma scommetterei anche di lacrime. Non è facile correre da solo con l'emozione che ti insegue e cerca di sorpassarti quando rallenti per guardarti attorno e scoprire di essere osservato da migliaia di persone. Corri Giancarlo, corri con la tua fiaccola in mano, tieni lontano da te l'emozione, non ti far sorpassare, dai coraggio, ce l'hai quasi fatta, sali quegli ultimi due gradini, attento Giancarlo, l'emozione ti sta sorpassando. Pazienza Giancarlo, l'emozione ti ha superato, troppi occhi a guardare due gambe sole, troppo pesante quella fiaccola, leggera leggera, pazienza, sei arrivato secondo. Sì, secondo dopo l'emozione. Pazienza Giancarlo.

0: Mi sono un po' trattenuto. Il 26 gennaio del 50 nasce uno scrittore che vince lo Strega nel 2010 con Canale Mussolini, Antonio Pernacchi, il fascio comunista. Allora sentiamola la voce di Pernacchi, intervistato da Mauro Mazza. Sentiamola, dai.
1: Questa è una storia che avviene durante gli anni del fascismo, con la bonifica delle parodi pontine a sud di Roma. 3.000 famiglie di 10 persone l'una, quindi 30.000 persone, in 3 anni vennero spostate dal Friuli, dal Veneto e dal Ferrarese e portate nelle paludi pontine.
2: Più o meno volontariamente.
1: Ma no, noi venimmo volontariamente per la fame, perché se fossimo stati bene lì saremmo rimasti là, costretti dalla fame. Per il fascio fu una sorta di premio quello di darci la possibilità,
2: con la terra, con il lavoro, cose da fare.
1: E però quando arrivammo qui era un inferno paludoso malarico.
0: Mi è piaciuto molto riascoltare la voce di Pernacchi, non c'è più nemmeno lui. E adesso il maestro Bernardini è qui in studio, e non in stile luce ma in stile suo, mi accompagnerà al pianoforte per leggere 6 righe 6 che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui a ricordo di Antonio Pernacchi. Il narratore osserva come le persone, immerse nei conflitti politici e familiari, siano convinte della propria rettitudine anche quando sbagliano. È un pensiero che nasce dal confronto continuo tra ideologia, vita quotidiana e miserie umane. Il dramma della condizione umana è proprio questo: sei quasi perennemente condannato a vivere nel torto, pensando, peraltro, di avere pure ragione. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump picco nei sondaggi, attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante, lo ha definito poco fa il capo della Casa Bianca. Precedentemente aveva anche smentito il no di Teheran alle ispezioni sul nucleare. La corrispondente.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non c'è.

0: Ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato, proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Intanto il segretario di Stato Rubio, da Abu Dhabi, prima tappa della sua missione in Medio Oriente, ha ribadito che l'Iran non potrà imporre pedaggi su Hormuz. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E sull'altro fronte della guerra medio orientale, quello tra Israele e Libano, regge la tregua, dirlo le Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, una nota sarà probabilmente rilasciata solo giovedì prossimo. Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Sentiamo.
2: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Intanto su Facebook giornalisti e attivisti di Gaza lanciano una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani sulla striscia. La cronaca ora che ci porta in Italia: arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato a un posto di blocco a Milano. Nell'inseguimento ha perso la vita cadendo dalla moto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo istituzionale a partire dal presidente Mattarella.
3: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
4: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
3: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, da Davide Gangale per il GR1.
1: Ancora temperature bollenti su gran parte d'Europa. In Italia le città da bollino rosso salgono a 16, domani però saranno 17 tutte nel centro nord. Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Ma la Francia in una settimana ne conta già una quarantina negati nel tentativo di rinfrescarsi. L'OMS dichiara emergenza sanitaria. Il picco di temperature che resterà ancora per vari giorni. Siamo ai mondiali di calcio in diretta, gli aggiornamenti con Francesco Albanese. Buongiorno.
5: Buongiorno, è finita la Guadalajara in questi minuti. Colombia e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto 1-0 i sudamericani. Rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo su Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Classifica una giornata dal termine: Colombia a 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Mercoledì 24 giugno, 6:06. Io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. E allora un buongiorno. I titoli dei giornali sono in larga parte questa mattina dedicati alle parole di Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro nella festa del quotidiano La Verità, terza edizione del Giorno della Verità. E allora parto proprio da questo giornale con il titolo e il sommarietto che riassume i tre temi forse più caldi toccati dalla Presidente del Consiglio. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, virgolettato che fa il titolo, e poi appunto nel sommario Giorgia Meloni al Giorno della Verità torna sul caso Trump. Sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano. Poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza, e infine sulla pandemia, affari opachi sulle mascherine, troppi silenzi. Resto su quest'ultimo punto, l'indagine sulle mascherine. Sapete che c'è una commissione bicamerale istituita presso il Parlamento, la commissione Covid, che è stata insomma al centro di momenti, che ha vissuto momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Ebbene, resto su questo perché nel taglio centrale, sempre La Verità, riporta invece le parole di Giuseppe Conte all'epoca del Covid, delle mascherine, Presidente del Consiglio, quindi direttamente tirato in causa. Era anche lui alla festa della Verità, intanto è intervenuto sul superbonus oggi non serve, questo il titolo, e poi spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta al nostro evento, Italia Viva, vedremo, la Schlein no ai veti, ne scrive Carlo Tarallo. Il lungo colloquio di Maurizio Belpietro con Giuseppe Conte anima il dibattito nel campo largo, l'ex premier intervistato all'evento della Verità rilancia l'alleanza con PD e AVS, mentre glissa su Italia Viva. Renzi? C'è tempo. Cita le primarie poco amate da Elly Schlein, sono sul tavolo, e si infuria sulla commissione Covid dicendo: non azzardatevi ad associare il mio nome a ipotesi illecite. Sul giornale diretto da Tommaso Cerno pure le parole di Meloni fanno il titolo di apertura: Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, tra virgolette, sinistra scarsissima. La premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E qui la cronaca è di Adalberto Signore. Non solo i giornali di centrodestra, anche la Repubblica titola su Meloni, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo. Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Insomma, questa immagine ha colpito molto, evidentemente. Qui a scriverne Francesco Bei: il messaggio politico, o almeno la speranza, è che tutto torni come prima. Virgolette, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Giorgia Meloni, dopo il video sui social per rispondere alla legnata ricevuta da Trump, si sottopone per la prima volta a un'intervista sulla crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Allora, sentiamone alcuni passaggi.
2: ma oggettivamente ci sono delle cose che stanno uscendo che sono abbastanza inquietanti, cioè in buona sostanza persone improvvisate alle quali vengono pagate decine di milioni, quando non centinaia di milioni, di commissioni per importare in Italia dalla Cina 1.200.000.000 di mascherine, la gran parte delle quali farlocche, quindi qualcuno che faceva, sembra, degli affari mentre l'Italia migliore cercava di combattere il virus. E io penso che su una cosa del genere bisogna fare chiarezza. Mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io diciamo quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani

0: Le mosse, intanto da un'analisi di Giovanni Sartori, che è sempre bene ricordare e rileggere, ma dal dato di fatto soprattutto degli sconquassi politici che ci sono in diversi paesi, in diversi governi nell'Unione Europea, dove sta sempre più e sempre più frequentemente cambiando il quadro, cambiano gli equilibri e prendono sempre più spazio i partiti estremi, mentre perdono peso i partiti più moderati. E allora scrive Angelo Panebianco: Giovanni Sartori nei suoi studi sulla democrazia ha mostrato che la competizione politica può assumere due diverse modalità. Nel primo caso la competizione è, come Sartori la definisce, centripeta, ossia le varie forze politiche, ovunque collocate, si sforzano di convergere al centro, di conquistare l'elettorato di centro. Uno spirito di moderazione, di bassa conflittualità ideologica, pervade la democrazia e ne garantisce la stabilità. E questo è il primo modello. Nel secondo caso la competizione invece è centrifuga, quindi porzioni importanti dell'elettorato fuggono dal centro, estremisti di destra e di sinistra vedono gonfiare i propri consensi, lo scontro ideologico è rovente. Se non ci sono altre condizioni che ne annullano gli effetti, la competizione centrifuga in casi estremi può portare al crollo della democrazia. Nelle principali democrazie europee di oggi le spinte centrifughe sono molto forti, lo sono in Gran Bretagna e in Francia, paesi nei quali la competizione centrifuga è una novità, come in Francia, dove le spinte centrifughe non sono mai state così potenti dopo la nascita nel 1958 della Quinta Repubblica. È vero, non è una novità per noi italiani, la competizione centrifuga, lo scontro ideologico rovente, ha accompagnato la storia della democrazia italiana, salvo brevi fasi, dal 1948 ad oggi. Vado nella pagina interna per continuare la lettura almeno delle parti insomma più salienti di questo ragionamento. Continua Panebianco: ma le condizioni internazionali, la salda rete di protezione rappresentata dall'alleanza occidentale ci hanno fino ad oggi salvato. Com'è possibile ora che nello stesso momento tutte le principali democrazie europee siano assalite da estremismi che ne minacciano la stabilità? Le cause sono molte, una di esse ha a che fare con l'impatto dei fenomeni migratori, un'altra, forse la più rilevante, va cercata nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti stanno contribuendo alla destabilizzazione delle democrazie europee in due modi, uno diretto e uno indiretto. Il modo diretto ha a che fare con il fatto che se un estremista occupa la Casa Bianca, il suo impatto sull'Europa è immediato e devastante. Le aggressioni verbali di Trump contro Meloni, frutto dell'esplicita volontà del presidente americano di logorare gli antichi legami euroatlantici, sono solo l'ultima goccia. È dal momento in cui si è insediato la Casa Bianca che Trump non perde un'occasione per soffiare sul fuoco, per favorire un estremismo europeo che egli non ha creato ma che incentiva allo scopo di destabilizzare le democrazie europee. A contare di più però non è Trump, è ciò che egli vuole o non vuole. A contare di più è ciò che sta dietro al trumpismo, il declino relativo della potenza americana che logora i rapporti euroatlantici e destabilizza per conseguenza le democrazie europee. Insomma, l'indebolimento della leadership americana ha aperto la strada alle scorribande in Europa di altre potenze. I russi si danno molto da fare per gonfiare nei paesi europei estremismi che per lo più sono filorussi, che operano per spingere l'Europa nelle braccia della Federazione Russa. Né si dovrebbero perdere di vista certe triangolazioni. Ad esempio, i russi hanno interesse a che cresca l'ostilità europea nei confronti di Israele. A parte gli Stati Uniti, Israele è l'unico paese in grado di fornire agli europei preziosi sistemi di arma utili per la difesa, cosa che ai russi ovviamente non garba. Non si può poi nascondere il fatto che, per quanto le altre democrazie europee siano messe assai male, l'Italia lo è di più. Nel nostro caso le spinte estremiste si incontrano con un sistema di governo inadeguato, dove la capacità di governare è assai ridotta a causa della forza di innumerevoli poteri di veto. Come ha documentato in un bel libro Peppino Calderisi, Storia di una riforma mai nata, il fatto che dalla Commissione Bozzi degli anni Ottanta in poi siano falliti tutti i tentativi di fare di quella italiana una democrazia governante ci lascia indifesi, privi di uno scudo adeguato,
1: Nelle nuove e

assai pericolose condizioni internazionali. E vado a chiudere con questa analisi, continua, scrive Panebianco: al di là della retorica europeista, la ragione per cui ci conviene puntare sull'Europa, sull'integrazione europea, è semplice. La stabilità delle democrazie richiede il loro inserimento in un quadro internazionale stabile. Se non è più l'America a fornirlo, l'unica alternativa disponibile o potenzialmente disponibile è l'Europa. Si tratta di impedire che il gatto si morda la coda, ossia che le spinte centrifughe in atto nelle nostre democrazie risultino alla fine così forti da annullare gli sforzi a favore dell'integrazione europea. Un'altra scialuppa di salvataggio non c'è.

Da Senna Spyro al Fatto Quotidiano, questo è il salto quantico che stiamo per fare. Allora, ci sono diversi giornali che titolano, che tengono al centro dell'interesse la questione dei fondi per la difesa in diversi modi. Lo fanno il Fatto Quotidiano questa mattina e la Stampa. Il Fatto Quotidiano, guardando al vertice di Ankara, il vertice NATO del 6 luglio in Turchia, e scrive così: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. La foto sotto è quella di Meloni e Trump giustapposti, e in mezzo però il Fatto ci infila le parole di Crosetto e di Giorgetti, quindi due ministri della difesa e dell'economia, che discutono sulla questione proprio dei fondi per la difesa. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite, scrive il Fatto Quotidiano, tra i due ministri, e paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. Ecco, i due ministri, pure loro, i loro interventi vengono riportati sempre dall'incontro, mi pare che fosse all'incontro sempre ieri della Verità, ma posso sbagliarmi, poi

0: Lo controllo. Comunque, dalla stampa, difesa, ultimatum UE a rischio 15 miliardi, Bruxelles un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri. Scontro Giorgetti Crosetto. A scriverne è Marco Bresolin, partendo dal fronte Bruxelles. Scrive il corrispondente proprio a Bruxelles della stampa: la Commissione europea vuole avere una risposta chiara in tempi brevi dal governo italiano sull'utilizzo dei prestiti del piano SAFE, tanto che ieri fonti UE hanno fatto filtrare una minaccia neanche troppo velata, addirittura con un ultimatum: in assenza di chiarezza entro la fine di luglio l'Italia perderà i 14,9 miliardi che sono stati assegnati e Bruxelles procederà con la distribuzione dei fondi agli altri stati membri interessati. È un dossier che ovviamente interessa fortemente il ministro della difesa. Giorgetti ha replicato dicendo che deve capire sostanzialmente se per finanziare la difesa conviene all'Italia utilizzare questi fondi safe oppure i BTP. Perché? Perché i fondi safe non sono sovvenzioni a fondo perduto, come era ad esempio una parte del PNRR, quindi vanno restituiti e quindi aumenterebbero il debito. A questo punto la domanda di Giorgetti è se l'Italia deve spendere questi 15 miliardi per la difesa, è più conveniente che lo faccia attraverso i SAFE o i BTP. Ma sentiamo direttamente le parole prima di Crosetto, poi di Giorgetti.
1: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo. Dipende dalla possibilità che lui ha.
2: Io, come ministro dell'economia e delle finanze, devo valutare se questi 15 miliardi di SAFE come debito costano di più o di meno rispetto al BTP.
0: Ecco, sempre dal pezzo di Marco Bresolin sulla stampa, su quest'ultimo punto di quello che viene definito scontro Giorgetti-Crosetto, i due interessati negano che sia uno scontro, ma comunque così su alcuni giornali, scrive Bresolin: sulla base degli attuali tassi esiste uno spread di circa 30 punti base tra i bond emessi dall'Unione Europea e quelli italiani, con i BTP quindi che continuano a essere meno convenienti. Così Marco Bresolin sulla stampa. Sempre sulla stampa oggi esce Gianni Alemanno dal carcere. Il patto nero Alemanno-Vannacci, dal sovranismo alla remigrazione. Perché? Perché uscito dalla struttura penitenziaria, ad aspettarlo troverà proprio Vannacci, ne scrive Francesco Grignetti. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell'agricoltura, ex compagno d'avventura di Giorgia Meloni, oggi esce di prigione per fine pena, colpo di coda dell'inchiesta Mafia Capitale, una condanna per traffico illecito di influenze, e troverà al portone ad accoglierlo Roberto Vannacci. Tra i due c'è stato un lungo corteggiamento che è terminato con lo scioglimento in futuro nazionale dell'ultimo partitino di Alemanno, Indipendenza. È stata annunciata anche una cena in una trattoria a Roma per suggellare simbolicamente l'alleanza. Lecito attendersi una foto a tavola da brandire contro quell'altra famosa foto dei magnifici quattro del Campo Largo. Attovagliati saranno solo loro due, perché quasi tutti gli altri compagni di cordata sono stati scaricati da Alemanno: Marcello Taglialatela, Fabio Granata, Luigia Passero e altri che non avevano condiviso la svolta vannacciana imposta a Indipendenza sono stati raggiunti da un invito a non essere presenti a Rebibbia. Questa insomma sarebbe l'indicazione arrivata dallo stesso Alemanno. Cambiamo decisamente argomento, lo facciamo attraverso il Sole 24 Ore e raccontando di quello che è successo ieri in campo finanziario. Il Sole 24 Ore titola così: ondata di vendite sul tech in borsa, una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street, scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. Ecco, sembra una questione tecnica, ma in realtà è rilevante e non soltanto tecnica. Insomma, la domanda è se sia scoppiando

0: Un'altra bolla sulle borse, quella legata appunto all'intelligenza artificiale, l'incubo della bolla, ad esempio prendo un altro titolo, questa volta di Repubblica, tra investimenti mostre e mega quotazioni. Insomma, la domanda di fondo è se stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica reale oppure a una corsa finanziaria che sta tutto sommato sopravvalutando, che ha sopravvalutato i benefici economici a breve termine. Ovviamente la memoria va al precedente, quello più noto, la bolla dot com della fine degli anni 90. Tutti avevano capito all'epoca che internet avrebbe cambiato il mondo, però l'errore era stato all'epoca credere che qualsiasi azienda legata a internet valesse cifre astronomiche. Il Sole 24 Ore, tutto sommato, poi nella sua analisi affidata a Moria Longo, si mostra ottimista. Per ora il crollo tech non allarma, scrive Moria Longo. La settimana scorsa gli FT quotati negli Stati Uniti hanno registrato un flusso di capitali in entrata per 4,7 miliardi di euro. Non si erano mai visti tanti investitori in una sola settimana. Considerando poi il boom che ha avuto in pochi giorni il titolo SpaceX, o che hanno registrato altre società che producono memorie, viene quasi da stupirsi che lo scivolone in borsa non sia arrivato prima, e viene da pensare che forse il ribasso su alcuni titoli del comparto tecnologico fosse auspicabile e salutare. Insomma, così Moria Longo nella sua analisi sul Sole 24 Ore. Tocca vedere anche nei prossimi giorni, a partire da oggi, come proseguirà l'andamento dei titoli tecnologici. Ci fermiamo per qualche istante. Meteo, Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi.
1: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, RAI Mobilità, per un aggiornamento alle 6:29 minuti. Partiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, un chilometro di coda tra Circonvallazione Uzze e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, un chilometro di coda per incidente tra l'allacciamento alla 22 e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. In Liguria in A10 la Genova-Ventimiglia, 2 chilometri di coda e traffico congestionato tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Code a tratti sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 nel tratto Bologna-Ancona, un chilometro di coda per incidente tra Imola e diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Andiamo in A1, la diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. E sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, code traffico congestionato tra tangenziale est e via dei Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:03

21 minuti, buongiorno di nuovo da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Allora, le parole di Meloni ieri alla festa della verità fanno il titolo della maggior parte dei giornali. Ho davanti a me in questo momento il Messaggero: Meloni colpita da Trump, torni la normalità. La Premier: la politica non è Temptation Island, e assicura non ci sarà nessun contraccolpo economico. A centropagina un'immagine ci porta a Parigi, la capitale francese provata dalle temperature elevate, la Francia piegata dal caldo. Questo è il titolo. Registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Capitale nucleare francese in panne, Parigi chiude il Louvre e la Torre Eiffel. Oggi in Italia 16 città bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Il commento affidato a Mario Aiello: la Francia chiude, l'Italia soffre, qui si boccheggia e si teme l'escalation. Insomma, se Parigi chiude i suoi simboli, così le notizie al centro della prima pagina del Messaggero. Libero invece, nel suo titolo di apertura, tiene alta la questione, il dibattito attorno al piano casa. Sapete che siamo in sede di conversione parlamentare di questo provvedimento che mette in campo 10 miliardi per 100.000 alloggi. In sede di conversione parlamentare, quindi, emergono anche ovviamente le critiche dell'opposizione, delle opposizioni. Libero titola così: la campagna pro abusivi, il PD sta con i ladri di case. In Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, dovrà passare anche in Senato, ma i Dem, Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. A centropagina invece la foto di Francesco Imprezzabile, morto lunedì a 39 anni a Milano, il poliziotto che stava morto durante un inseguimento. Ora vediamo quanto vale la vita di questo vigile, titola Libero, con il commento affidato a Pietro Senaldi: quanto vale la vita di Francesco Imprezzabile, quanto costa causare la morte di un agente nell'esercizio del suo lavoro. Sì, è vero, la dinamica dell'incidente è ancora da accertare, è troppo presto per saltare alle conclusioni. L'albanese in fuga dice di non averlo toccato e di non essersi accorto che era caduto. Così dalla prima pagina di Libero. Tra i quotidiani sportivi cito questa mattina La Gazzetta dello Sport. Intanto un po' di calciomercato italiano: la beffa, giravolta palestra, niente Inter e Chelsea, l'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio, e va bene. Però ovviamente ci sono anche i mondiali, l'eterna sfida Ronaldo Messi, Ronaldo di cui oggi si celebra la resurrezione dopo la doppietta di ieri. Ronaldo è 1985, ha 41 anni, quindi insomma una doppietta per quanto contro l'Uzbekistan non è mai trascurabile. Record con polemica, assegno in 6 mondiali, e poi Inghilterra Ghana 0-0. Ronaldo che dice: vecchio a chi? Messi viene intervistato sempre dalla Gazzetta dello Sport, ma oggi da diversi giornali. Un altro titolo: da Dio ho avuto già moltissimo.

0: da Diodato torniamo ai temi di attualità, anzi ai temi politici, di politica interna. Ne parliamo questa mattina con Elisa Calessi, Libero Porta a Porta. Ciao Elisa, grazie di essere di nuovo con noi questa mattina.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ho sotto mano il tuo pezzo questa mattina su Libero, pagina sì. 9, ti applichi sulla, diciamo così, la geografia non facile interna al campo largo, e il sottotema, la sottoarea è quella dei centristi nel campo largo, laddove a contendersi un posto in prima fila sono da un lato Alessandro Onorato, dall'altro lato Matteo Renzi. Spiegaci meglio.
1: Sì, diciamo, ci sono due ordini di problemi. Uno è, diciamo, l'assetto dell'area di centro, e come dicevi tu, quello che al momento emerge è che al momento, perché insomma le elezioni politiche saranno ancora fra un bel po', però quello al momento, il dato è che ci sono due soggetti, due possibili agglomerati che si dovrebbero tradurre in due liste di centro. Una, Casa Riformista di Matteo Renzi, e l'altra, diciamo, un agglomerato che terrebbe insieme il Progetto Civico di Onorato, un pezzo di Più Europa, perché a questo punto Più Europa si spacca, e poi forse Ruffini, di sicuro invece questo Enzo Maraio, che ha il simbolo del PSI. Parliamo di cespugli, di formazioni che al momento, insomma, sono quotate con numeri molto bassi, però questa è la situazione. E, diciamo, una divisione che in realtà nasce da un altro problema, che invece è un po' più ampio e che riguarda la compatibilità, diciamo, di Renzi nel centro-sinistra, nel senso che è evidente, ieri è stato di nuovo chiarito, che c'è una parte del centro-sinistra, in particolare il Movimento 5 Stelle, Conte, ma anche AVS, che non vorrebbe Renzi sostanzialmente alleato, o comunque che ha delle perplessità. Ancora ieri Conte diceva: vedremo su Renzi, vedremo, non se ne parla ora.
0: Il e tutto plasticamente rappresentato dall'ormai famosissima foto dove l'escluso era proprio Matteo Renzi.
1: Esatto, peraltro ieri c'è stata anche la direzione del PD, dove invece Elly Schlein non ha fatto questa linea, nel senso che diciamo, fedele alla sua alla strategia che ha diciamo meritoriamente portato avanti da quando è segretario, cioè quella di allargare il centro-sinistra, di creare un'alleanza il più ampia possibile, anche ieri ha detto: guardate che il problema è allargare, non restringere, e quindi nonostante, ecco il paradosso, che nonostante Elly Schlein sia uscita dal PD proprio quando c'era Renzi, quindi non è che ci sia ovviamente né una vicinanza politica su alcuni temi, né una particolare simpatia umana.

0: Nonostante questo, lei al momento tra i leader del centrosinistra è quella che difende di più la possibilità che Renzi, come altri, siano alleati.
1: Però e questo comunque questa, è, un nodo Elisa, è una linea sì che forse emerge per Renzi, però ad esempio non è emersa nei casi di Marianna Madia e Pina Picerno, che invece sono state accompagnate alla porta senza troppi scompigli e pianti.
0: Certo, ma perché qui si tratta di diciamo di portare nel perimetro dell'alleanza di centrosinistra una formazione, non è un problema infatti di singoli. È chiaro che Elly Schlein capisce che qualunque sia la legge elettorale, insomma, essendo i due schieramenti quasi in una situazione di pareggio, poi vedremo se verrà approvata la nuova legge o no. Certo. Insomma, non si possono riflettare voti, ecco, e oggettivamente Italia Viva o Casa Riformista, quel che come si chiamerà, insomma, qualcosa porterà, e quindi giustamente Elly Schlein dice: ma perché dovremmo farne a meno? Questo però è un punto complicato, perché ovviamente se si dovesse arrivare a un'esclusione, insomma, ci saranno reazioni.
1: Ora Elisa, tu ti occupi della politica in modo molto tecnico da tanti anni, ci hai fatto dei nomi che alla maggior parte delle persone sono nomi sconosciuti o poco conosciuti. Oggi Paolo Pombeni scrive un commento sul Messaggero dicendo: il centro non perda la sua grande occasione, perché la verità in fondo è questa, cioè che appunto da una prospettiva meno tecnica magari della tua si fatica a capire la differenza di posizioni e quindi il motivo di esistere di così tante formazioni con numeri piccolissimi al centro, e parlo di quelle che tu hai citato che sono diciamo nell'alveo del campo largo, ma anche di quelle che ne sono immediatamente fuori. Ecco, perché non si riesce a creare qualcosa di più corposo, visto che c'è quello spazio politico effettivamente moderato da che sarebbe insomma da coprire, da rappresentare in modo anche forte e dignitoso?
0: Ma guarda, la risposta più immediata che mi verrebbe da dirti è che c'è un problema ovviamente umano, cioè di personalismi, di tanti piccoli leader, piccoli o grandi leader, e ognuno dei quali vuole essere il leader, e dall'altra parte effettivamente è vero che non emerge, non ce n'è uno che oggettivamente e in modo diciamo senza ombra di dubbio svetta rispetto agli altri, e quindi questo diciamo questa compresenza di tante piccole leadership con a loro volta ognuno le proprie ambizioni, i propri disegni, le proprie strategie, impedisce una ricomposizione. Purtroppo sai, la politica è fatta di fattori umani, e l'abbiamo visto tante volte, si sottovaluta questo, fattori umani che incidono anche sui fattori politici o viceversa, fattori politici che incidono sui fattori umani. Però oggettivamente c'è una mancanza di la politica è fatta cioè di intese, di voglia di stare insieme. Se non c'è la voglia di stare insieme, al momento non c'è, si finisce
1: e
0: così.
1: Quindi la dispersione, la frammentazione. Prima citavi la legge elettorale, è ancora in commissione, però dovrebbe arrivare in aula tra pochi giorni. A che punto siamo, ti chiedo?
0: Ma sta andando avanti speditamente, il centrodestra è convinto di andare avanti, è possibile che vada avanti, che venga portato in aula addirittura senza che finisca il voto, senza che finisca l'esame in commissione. Mi sembra che il centrodestra sia deciso, anche ieri Meloni alla festa della verità l'ha ribadito, che insomma ha accusato il centrosinistra di volere il pareggio, però sostanzialmente un modo per dire: insomma, noi su questo tema andiamo avanti. Quindi io penso che si andrà avanti. Per quanto sai, è vero anche che ci sono continui dubbi anche nel centrodestra, perché per esempio questo exploit di Vannacci, almeno nei sondaggi, diciamo cambia un po' le carte in tavola, perché molti si chiedono, cioè paradossalmente qualcuno fa il calcolo che se al centro diciamo le forze che non si alleano dovessero essere molto consistenti, addirittura arrivare addirittura al 15% tra Vannacci e Calenda, cioè paradossalmente non sarebbe nemmeno sufficiente

0: premio di maggioranza, cioè c'è il rischio addirittura teorico, però possibile, che nessuna delle due schieramenti arrivi al 42%. Insomma, questo per dirti
1: che è la soglia che serve per accedere al premio di maggioranza.
0: Per dirti che insomma i dubbi comunque ci sono, perché sai, alla fine la verità è che le regole non fanno la politica, uno cerca sempre, l'hanno fatto tutti insomma, di fare la legge elettorale che più avvantaggia, ma poi in realtà sai, i comportamenti degli elettori sono sempre a un certo punto imprevedibili, e quindi non è mai detto che tu fai il sistema elettorale che ti avvantaggia, anzi statisticamente è sempre accaduto il contrario, cioè che chi faceva la legge elettorale poi perdeva, quindi la situazione è complicata, però secondo me verrà approvata questa nuova legge elettorale.
1: Certo, e poi il dilemma sarà, mi pare di capire, se tenere Vannacci dentro o fuori la coalizione, perché una cosa anche interessante che sta emergendo dai sondaggi è che un Vannacci dentro la coalizione di centrodestra ovviamente farebbe perdere diversi voti proprio di quell'area moderata spaventata dalla retorica, certo, insomma, del generale.
0: Certo, certo, tu leggevi prima un bellissimo articolo di Pane Bianco, sì, che parlava degli estremismi. In Italia abbiamo lo stesso problema, cioè c'è questa diciamo forza estremista di Vannacci che da un certo punto di vista è pericolosa, cioè politicamente pericolosa, perché ovviamente cambierebbe il profilo del centrodestra, creerebbe problemi a partiti come Forza Italia, comunque cambierebbe la fisionomia del centrodestra. E dall'altra c'è un calcolo numerico, dici, ma perché io devo rinunciare a un 5-6% che mi farebbe vincere? Quindi questo, certo, dilemma
1: c'è. Non facile. Grazie a Elisa Calessi, buona giornata e buon lavoro, grazie anche a tutta la squadra dell'Edicola, a cominciare da Massimo Giraldi che domani sarà in conduzione, Claudio Urbani, Mauro Convertito alla parte tecnica questa mattina, Luciano Pecoraro, Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, da Enrica Belli una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose, tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

Imperdonabili, un grande libro di Cristina Campo, è il libro di oggi ed è un'opera che sfugge a qualsiasi etichetta, e definirlo attraverso quello che è una serie di ritratti è proprio riduttivo, però è anche un saggio, ma vogliamo dire in frammenti risulta essere un autoritratto di questa autrice Cristina Campo, che lo definisce nella prefazione una professione di incredulità nell'onnipotenza del visibile. La prima domanda che ci facciamo, a cominciare dal titolo di quest'opera, è sapere chi sono gli imperdonabili per la sua autrice, per Cristina Campo. E la risposta è questa: sono figure che hanno scelto la fedeltà assoluta alla propria vocazione, qualunque sia il prezzo. È quasi un codice alla Cyrano. Campo, infatti, cerca, riconosce e celebra persone che non hanno accettato compromessi, che non si sono lasciate ridurre dal mondo. Il suo libro è un piccolo catalogo di anime verticali, e quindi poeti, mistici, scrittori, santi, visionari, persone che hanno preferito l'esattezza alla convenienza, la purezza al successo, la solitudine alla mondanità. Ed è la radicalità che li rende imperdonabili. Il mondo non sa perdonare chi non si piega. Campo è attratta da chi non baratta nulla. E quindi Simone Weil, che sacrifica se stessa per un'idea di giustizia assoluta, Hofmannsthal, il poeta austriaco che fugge dalla parola quando la sente diventare menzogna, Santa Teresa che sceglie la piccolezza come forma di grandezza, c'è anche Chopin che sa toccare i luoghi più dolorosi, le camere più segrete senza violarle, e poi ci sono i poeti

I russi mistici che vivono la poesia come destino nazionale e non come un genere letterario, e quindi i padri del deserto che dopo la pace di Costantino scelgono di vivere da eremiti nei deserti d'Egitto e di Siria, e sono tutti esempi di un'umanità che non si adatta, e proprio perché non si adatta paga. Gli imperdonabili è un libro che mette soggezione, perché la prima imperdonabile, inarrivabile, è proprio lei, Cristina Campo, appassionata nella ricerca della perfezione. Lei che tra le vette della letteratura, quando la letteratura incontra la filosofia, riesce a trovare un significato esistenziale anche in due fiabe per bambini, quali sono Cenerentola e Belinda il mostro. La Cenerentola, riletta da Cristina Campo, è una giovane capace di rinunciare a un momento di felicità immediata e quindi capace di non trattenersi oltre la mezzanotte per non ricadere in un passato ingiusto e per aprire così un varco verso il futuro. E così Cristina Campo, negli Imperdonabili, scrive: ecco il preludio della grande crisi, il ballo a corte. Come fu così agghindata, ella salì in carrozza, ma la madrina le raccomandò sopra ogni cosa di non passare mezzanotte, avvertendola che se restasse più lungamente al ballo la sua carrozza ridiverrebbe zucca, i suoi cavalli sorci e i lacchè lucertole, e che le sue belle vesti riprenderebbero l'antica forma. Il mistero del tempo e la legge del miracolo sono indicati in queste poche parole con leggerezza estrema, e tuttavia con quale risolutezza. A che può condurre l'infrazione di un limite se non a regresso tragico nel tempo, a risveglio il mattino sulle ceneri fredde? Cenerentola sfiora nella terza e più gloriosa notte di ballo quel precipizio, e per schivarlo, fuggendo all'impazzata, non si cura di perdere il suo scarpino di vaio, di rinunciare a un lembo del gratuito e statico presente della quale una potenza l'ha rivestita. Ma ecco, sarà proprio quel filo, lo scarpino di vaio, a ricondurla al principe. La sua perdita volontaria diverrà il suo guadagno.

Nella sua lettura cristiana, questa rinuncia è anche una fuga dalla tentazione ed è proprio questa forza morale, questa capacità di frenarsi, che alla fine conduce Cenerentola alla gioia. La perdita temporanea diventa il filo che la riporta alla sua vera vita, quella di principessa. Inoltre il linguaggio in metafore della fiaba ha anche il pregio di fissare quelli che Lacampo chiama gli attimi inafferrabili, cioè il momento preciso in cui il vero si rivela. E la stessa logica vale nella storia di Belinda e il mostro. Qui il cambiamento del mostro non è la vera metamorfosi. La trasformazione reale è quella di Belinda che, tornata al castello del mostro, nel vederlo agonizzante, accetta la sua proposta di matrimonio. E per l'una e per l'altra fanciulla il rischio di una ricaduta nel cerchio magico del passato, che può devastare come un gelo fuori stagione ciò che ha così lungamente atteso di sbocciare: il presente. Ogni fa-

bruciare. Quando Belinda impara a vedere l'essenza delle cose senza lasciarsi distrarre dall'apparenza, lascia andare il superfluo e ritrova la sua anima nuda. Allora è davvero pronta a capire. In quel momento la fiaba può rivelare il suo significato più profondo e simbolico. Per Cristina Campo, la giustizia finale delle fiabe, il punto in cui tutto si ricompone, rappresenta la vittoria dell'attenzione sull'immaginazione, della verità sull'apparenza. È il lupus in fabula, nell'opera della Campo, è l'unicità, quella della intransigenza, la ricerca dell'assoluto, il qualcosa che non si misura e non si spiega, ed è l'essere diversi, fuori centro rispetto all'ordine comune. Gli imperdonabili sono quelli che preferiscono l'impossibile al mediocre. E non è un caso, cari ascoltatori, che Cristina Campo, da cattolica fervente, impegnò se stessa nella battaglia contro il Concilio Vaticano II al fianco di Monsignor Lefebvre, poi scomunicato. Questo è il libro, questo il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Gli imperdonabili di Cristina Campo, perché nell'assoluto della grazia lei è al vertice, anche della teologia. E il nostro Se Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asola e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni, colpita da Trump, ora si torni alla normalità, non ci sarà nessun contraccolpo economico. La Premier sulla legge elettorale serve alla stabilità, ma è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. Il rebus delle ispezioni, Trump controlli nei siti nucleari iraniani, Teheran smentisce. Il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra, il capo della Casa Bianca, voto insignificante. Vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato un 27enne, non mi sono fermato, non volevo guai, escluso lo speronamento. Europa nella morsa dell'afa, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, alcuni monumenti chiusi in anticipo, Italia da bollino rosso oggi in 16 città, domani saranno 17. Cristiano Ronaldo nella storia con 2 reti all'Uzbekistan e il primo calciatore a segnare in 6 mondiali.

0: L'Inghilterra si inceppa con il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità Belpietro, passate in rassegna i principali temi di politica interna, ma soprattutto le crisi internazionali e il ruolo dell'Italia. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, che poi è tornata anche sui recenti scontri col presidente americano.
1: Non si cancella una cooperazione antica e solida per una discussione sui social. Giorgia Meloni si dice colpita dagli attacchi del presidente Trump, ma spiega che il rapporto tra Italia e Stati Uniti va oltre chi governa al momento e ribadisce che l'esecutivo sarà l'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio.
2: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Non vedo francamente contraccolpi.
1: La Premier è ottimista sull'accordo con l'Iran, che giudica complesso. Gli Ayatollah non possono avere armi nucleari, spiega. E bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno mira la legge delega sul nucleare entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti emersi in commissione Covid, dice. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania. 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, sottolinea. Per Giorgia Meloni la legge elettorale serve a dare stabilità a chi governa. Sarebbe devastante, aggiunge, tornare indietro. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriverà qui a Berlino per il vertice su Ucraina e sicurezza, con Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: E allora si diceva della crisi Stati Uniti-Iran, ancora divergenze sui contenuti dell'accordo siglato in Svizzera, mentre la diplomazia lavora per un'intesa definitiva dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto, ma subisce un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente americano è precipitato al 30% e il 66% degli americani disapprova il suo operato, così come gli va contro il Senato, che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra, e la reazione del tycoon non si è fatta attendere.
3: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Alla Camera la stessa decisione era stata presa all'inizio del mese. Un voto simbolico anche in questo caso, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Non abbiamo in programma di consentire ispezioni dell'agenzia ONU nei siti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e israeliana. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatie, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Summit Flottiglia, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. La pagina politica ora ci riporta in Italia. Oggi, lo accennavamo, dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera la nuova legge elettorale, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, ma i partiti discutono anche del piano casa approvato ieri a Montecitorio.
4: La Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani unite nel rivendicare l'importanza del piano casa.
5: Già ce ne sono troppe di tasse anche sulla casa, quindi noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana, e questo piano aiuta soprattutto il ceto medio, i ceti più deboli.
4: E se per Lupi noi moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, da Fratelli d'Italia si mette in evidenza che mentre la sinistra vuole la patrimoniale sulla casa di chi eredita, noi siamo per il diritto all'abitazione. Ma le opposizioni lanciano l'allarme. La speculazione dei grandi gruppi privati porterà alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, dice Elly Schlein, nella direzione, stoppando le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo. Ma in ogni caso a Palazzo Chigi, dice, arriverà un progressista. Quindi annuncia il muro contro la legge elettorale.

0: elettorale. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte, l'attacco al governo.
1: Un'Italia con questo governo sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: Le probabilità di uscire, come inizialmente sperato, con un anno di anticipo dalla procedura di inflazione per deficit eccessivo non sono altissime, ma continuiamo a coltivare la speranza. Così il ministro dell'economia Giorgetti, intervistato al Giorno della Verità, dove ha confermato che sul deficit la partita non è ancora finita e che entro settembre si dovrà definire la voce relativa alla maggior spesa per la difesa. Il ministro ha anche parlato poi della vendita dei titoli di Stato.
3: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: La pagina della cronaca con il vigile morto a Milano. Avevo della droga, per questo sono scappato, dichiarato il guidatore che non si è fermato al controllo e che è stato arrestato per omicidio stradale.
4: Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Queste le parole del ragazzo agli inquirenti. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
5: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
4: A bordo del SUV preso a noleggio c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
2: La vicenda delle due sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo ritrovate domenica a Formia, non si esclude l'ipotesi di altre persone coinvolte oltre alle tre già arrestate. C'è anche la mamma delle bimbe.
6: Guardata a vista in carcere a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle due ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
2: Vediamo le temperature bollenti che stanno colpendo tutta Europa. In Italia oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata. Nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi. A Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'emergenza sanitaria in tutto il continente.
7: Un'ondata di calore eccezionale continua a tenere in allerta gran parte dell'Europa, Italia compresa. In pochi giorni sono infatti cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malore e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. E crescono anche le città in allerta a bollino rosso, 16 oggi con l'aggiunta di Latina, e saranno 17 domani, inclusa Bari. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
8: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata.

0: Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: E c'è un altro allarme in questa calda estate, si moltiplicano infatti le frodi e i danni dei viaggiatori, oltre 4 milioni di italiani nel mirino con danni per 195 milioni di euro, dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma.

0: Nell'indagine di ricerca EMG, i suggerimenti per difendersi, Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
1: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
0: Prima nazionale per i due gentiluomini di Verona, firmato dal regista britannico Declan Donnellan, originale messa in scena shakespeariana che inaugura domani l'estate teatrale veronese al Teatro Romano.
2: Una città, un classico e un maestro nell'innovazione. Donnellan riporta Shakespeare in uno dei luoghi che ne custodiscono l'immaginario. Verona. È una città meravigliosa e magica, dice, piena di spunti per chi come me mette in scena Shakespeare. Esplosione di vitalità e modernità, lo spettacolo esplora tutti i colori dell'amore, in spagnolo con sovratitoli in italiano e inglese. Un'estetica vibrante per una delle prime opere shakespeariane, scene e costumi, anche questi d'autore, firmati da Nick Homerod. Siamo molto felici di portare il nostro spettacolo a Verona, da dove fuggono per Milano i protagonisti. I due gentiluomini ora tornano a casa, con uno sguardo visionario e tutto nuovo. Francesca Cosentino, GR1.
0: Siamo ai mondiali di calcio, il punto con Francesco Albanese che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno, si è completato il quadro della seconda giornata della prima fase a Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Due reti storiche per CR7, capace così di andare a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale, 10 il totale fin qui realizzato da Ronaldo nelle fasi finali. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo. Stasera via le gare della terza giornata, inizierà il girone B alle 21 con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada, che si contenderanno il primo posto.
0: Le 7:14 minuti, la linea Voreggere regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi, le trattative Stati Uniti-Iran, la posizione di Israele, il controllo di Hormuz, il programma sul nucleare, poi l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa, ne abbiamo parlato anche noi poco fa, con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Quando ci fa sentire

0: posto migliore.
1: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Processo Regeni alle ultime battute. Ieri la requisitoria del PM Colaiocco, che ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per ciascuna per i 4 agenti egiziani imputati per il sequestro e il barbaro omicidio del ricercatore di Fiumicello. Il magistrato ha escluso ogni contatto di Giulio con i servizi segreti.
9: Una donna di 50 anni ha perso la vita nella serata di ieri nei pressi di Sauris per l'uscita di strada della vettura che guidava, finita in una scarpata ad un centinaio di metri dalla carreggiata.
8: Emergenza a casa, i sindacati bocciano il piano del governo, risorse insufficienti e misure inefficaci per affrontare il problema. Si chiedono canoni calmierati e incentivi alla locazione stabile e sostegni ai dipendenti pubblici fuori sede che spesso rinunciano per l'impossibilità di pagare affitti troppo cari.
9: Poste Italiane rinnova gli uffici col progetto Polis, ma sul nuovo centro di distribuzione di Feletto Umberto esplode la protesta sindacale. Presentati esposti a Ispettorato del Lavoro e Azienda Sanitaria per presunte criticità nei luoghi di lavoro, mentre l'azienda assicura il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
8: Maturità, sono cominciati ieri gli orali tra emozioni e sollievo. Abbiamo atteso gli studenti all'uscita dall'esame. Fra il sostegno dei compagni e l'attesa delle famiglie, il nuovo colloquio mette alla prova percorso e personalità dei candidati.
9: Ricoverato in ospedale, scopre ammanchi per 8.000 euro sul conto. Denunciata un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Udine. Le telecamere degli ATM avevano permesso ai carabinieri di ricostruire i prelievi e identificare la presunta colpevole dell'uso del bancomat.
8: Pallacanestro Trieste senza casa, spunta l'ipotesi Gorizia. Al Pala Bigot possibile soluzione per iscriversi alla Serie A. Mentre resta aperto il nodo della cessione societaria, anche la triestina guarda all'Isontino per disputare le gare casalinghe.
9: Così simili, così diversi, i pensieri di Pierpaolo Pasolini e Yukio Mishima, due grandi intellettuali eretici del Novecento, si confrontano stasera a Feletto Umberto nello spettacolo che chiude la stagione del Teatro Stabile friulano.
8: Eumenidi di Eschilo in chiave contemporanea, in scena a Trieste il dramma greco riletto da Bruna Braidotti e Nikos Goudanakis, una lezione sulla tirannia della maggioranza e sulla nascita del patriarcato.
9: Mercoledì 24 giugno 2026, sono le 7:20 minuti e 30 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione, ecco le temperature alle 6. A Trieste 26 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 25 gradi e mezzo. A Udine 23 gradi, a Gorizia e a Pordenone 22, Forni di sopra 16,5, Tolmezzo 15,5, Tarvisio 14,5, Piancavallo 14, Sappada 12, Monte Zoncolan e Monte Lussari 17, a Grado 25, la temperatura del mare è di 27 gradi, a Lignano 24 gradi e mezzo e qui il mare ha una temperatura di 29 gradi.
8: Le previsioni per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà borino. Farà caldo e nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi, che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche temporale potrebbe anche essere più forte.
9: Nell'aula bunker di Re Bibbia a Roma ieri il pubblico ministero Sergio Colaiocco ha tenuto la requisitoria al processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta

0: Fiumicello, che fu trovato morto al Cairo nel 2016. Dopo 7 ore di requisitoria, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per i 4 imputati, tutti assenti, e tutti funzionari e agenti dei servizi segreti egiziani. Servizio da Roma di Maria Grazia Grandis.
1: Nella misura massima.
2: Dura tutto il giorno qui a Rebibbia la requisitoria dell'accusa nel processo che vede imputati 4007 egiziani per il sequestro, le torture e l'omicidio di Regeni. A sera le richieste di pena, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
1: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
2: Non era affatto una spia, ma un ricercatore serio, dice il procuratore aggiunto. Giulio, una persona privata dei diritti umani. Giulio, un corpo spezzato dal dolore per mano di uomini dello Stato.
1: Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini e non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle tragiche nefandezze dagli stessi compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
2: Imputati mai comparsi in aula, il processo sbloccato solo grazie alla Corte Costituzionale. Per sottolineare la mancanza di collaborazione del Cairo arriva anche il procuratore capo di Roma.
3: Siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa come consente il passaggio delle tesi della difesa.
2: Vengono ricordati i silenzi, le menzogne, i depistaggi, mostrato ciò che Giulio ha dovuto subire per giorni. Paola e Claudio, i genitori, evitano di guardare. A loro l'abbraccio dei molti che in questi 10 anni e mezzo non li hanno mai abbandonati.
4: La cronaca, incidente mortale nella serata di ieri a Sauris. Una donna di 50 anni ha perso la vita dopo che il pick-up che conduceva è finito nella scarpata, in un'area boschiva lungo la strada che scende dal Monte Rucche. A bordo i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita. A dare l'allarme intorno alle 20:30 era stato il marito, che non vedendola rientrare era andato a cercarla. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva perso il controllo del mezzo, trovato a 100 metri di metri di distanza dalla carreggiata, mentre percorreva un tratto di strada dritta. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'elicottero del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare.
0: Il nuovo piano casa del governo, approvato ieri dalla Camera dei Deputati e presto al vaglio del Senato, trova la contrarietà dei sindacati e degli inquilini. Insufficienti le risposte al problema degli affitti troppo cari, sostengono.
5: Affitti troppo cari, richieste in aumento per le case popolari e d'altra parte centinaia di migliaia di appartamenti non abitati. Nel nuovo piano casa del governo non ci sono risposte adeguate al problema, secondo i sindacati degli inquilini, che sottolineano innanzitutto gli stanziamenti scarsi per gli alloggi di edilizia pubblica da ristrutturare. Renato Kneip, Sunia CGL.
6: A livello nazionale sono 100.000 alloggi pubblici vuoti, non utilizzabili perché non in regola con le norme e necessitano di una ristrutturazione, in alcuni casi anche radicale. Nella nostra regione questi alloggi oggi non utilizzati sono 4.700, è una cifra importante se si tiene conto che parallelamente ci sono 8.500 domande giacenti presso le 4 ATER regionali.
5: La SICET CISL auspica agevolazioni fiscali alla proprietà per rendere più attrattiva la locazione per uso abitativo ordinario e non per affitti brevi per turisti, che abbondano soprattutto a Trieste. I sindacati evidenziano anche che molti vincitori di concorsi pubblici in Friuli Venezia Giulia rinunciano al posto perché gli affitti sono troppo alti e chiedono quindi di potenziare il sistema degli affitti privati calmierati. Fabio Nemez, Uniat Will.
7: Noi chiediamo anche che gli stessi benefici che vengono sottoposti all'interno della provincia di Trieste, con 200.000 abitanti, per quanto riguarda gli affitti calmierati e anche la messa a disposizione dei privati sulla seconda casa, venisse questo tipo di ragionamento venisse esteso anche ai comuni limitrofi.
5: Per l'aumento degli alloggi ATER a canone calmierato interviene anche la legge regionale sulle politiche abitative approvata dal Consiglio a inizio mese. Sul fronte privato il provvedimento conferma inoltre il sostegno per i proprietari e i locatari che mettono sul mercato alloggi sfitti. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La decisione della Slovenia di eliminare i controlli alle frontiere interne Schengen con Croazia e Ungheria, presa dal nuovo governo l'11 giugno scorso, è in linea con quanto abbiamo sempre sostenuto, ovvero che i confini dell'Unione Europea

0: e sono protetti alle frontiere esterne e che i migranti certamente non scelgono autostrade e strade principali per entrare in un paese da un altro Stato membro dell'Unione. E quanto ha detto ieri il ministro degli interni croato Davor Božinović in un incontro con il suo collega sloveno Franci Matoš. Secondo dati riportati dall'agenzia di stampa slovena STA, la Slovenia ha registrato un aumento del 40% degli attraversamenti irregolari dalle frontiere nel periodo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la Croazia ha osservato un calo del 30%.
1: Nuovi servizi e uffici rinnovati grazie al progetto Polis, ma a Feletto Umberto il nuovo centro di distribuzione delle poste finisce al centro delle polemiche. I sindacati denunciano condizioni di lavoro inadeguate, presentano esposti, mentre l'azienda assicura il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
2: Da una parte un ufficio postale rinnovato che con il processo Polis porta nuovi servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Qualche chilometro più in là il futuro centro di distribuzione nel quale si lavora in un cantiere aperto, denunciano le organizzazioni sindacali. Quello di Feletto Umberto è l'ultimo dei 97 uffici postali della provincia di Udine nei quali gli interventi di ristrutturazione sono stati completati. Alla fine saranno 132, 202 in Friuli Venezia Giulia. Cecilia Bianchi, direttore filiale di Udine Poste Italiane.
3: I servizi innovativi che stiamo introducendo sono il rinnovo e il rilascio del passaporto, tutti i certificati anagrafici e la possibilità di richiedere i certificati pensionistici.
2: Non sono invece terminati i lavori nella struttura di Via Galilei, dove però parte del personale è già operativa. Ugo Spadaro, segretario generale UIL FPC Friuli Venezia Giulia.
4: Il giorno 15 abbiamo ricevuto le prime segnalazioni di persone che sono state trasferite all'interno del nuovo centro di Feletto Umberto, di fatto con ancora il cantiere aperto. 4 giorni senza aria condizionata, odore acre di vernice, un clima insostenibile. All'interno di quella sala c'erano lavoratori, tra l'altro, inidonei.
2: UIL FPC Udine ha presentato un esposto ad ASUFC e Ispettorato del Lavoro nel quale denuncia criticità che vanno dalla presenza di polveri e residui di lavorazione agli odori persistenti di vernice e catrame. E un altro esposto è stato presentato da SLC-CGL, che a sua volta parla di numerose problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla gestione delle emergenze, all'accessibilità degli spazi e all'idoneità complessiva della struttura. A questo proposito Poste Italiane precisa che i processi di trasferimento nel centro di smistamento stanno avvenendo nel rispetto di tutte le normative e non si è verificata alcuna situazione di rischio per i lavoratori, ribadendo che la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La Regione conferma il proprio impegno nel favorire una soluzione condivisa alla vertenza Keto Chain di Tarvisio, dopo la presentazione di una prima bozza di piano industriale giudicata un passo avanti significativo. Nel corso di un incontro tenutosi a Udine con azienda, sindacati, RSU, Confindustria e Comune di Tarvisio, gli assessori Sergio Midiobini e Alessia Rosolen hanno evidenziato la necessità di approfondire il confronto tra le parti. Il piano punta a rilanciare lo stabilimento di Fusine come centro di eccellenza per produzioni ad alto valore aggiunto all'interno del gruppo Columbus McKinnon, attraverso investimenti in innovazione, digitalizzazione e controllo qualità. Resta aperto il tema degli esuberi, confermati inizialmente in 19 unità, ma con una possibile riduzione a 16, anche grazie ad alcune dimissioni volontarie. Secondo l'azienda, la crisi è legata al calo della domanda dei prodotti meno remunerativi e alle difficoltà di assorbire i costi fissi. La Regione ha quindi invitato aziende e sindacati a proseguire il dialogo, rendendosi disponibili a convocare un nuovo incontro.
1: Esami di maturità, da ieri sono in corso le prove orali, per prima cosa ciascun studente è chiamato ad una riflessione personale sul proprio percorso scolastico, sulle aspettative, sui cambiamenti avvenuti negli anni delle superiori, poi il colloquio su 4 materie specifiche.
5: La mia amica sta facendo l'orale adesso.
6: Che effetto fa aspettare queste ore, questi giorni, fra poco sei tu?
5: Diciamo che mi mette ansia, non vedo l'ora che esca, così almeno so come le è andata, come si rapportano i commissari e come andrà di conseguenza anche a me.
6: L'attesa del proprio turno per la prova orale dell'esame di maturità qui al liceo Grigoletti di Pordenone nella prima mattinata di colloqui. Dopo gli iscritti, ragazze e ragazzi davanti alla commissione iniziano con una presentazione sul proprio percorso di studi, novità prevista dalla riforma voluta dal Ministero.
7: Sono un po' teso, adesso mi sembra di non ricordare niente, però alla fine la preparazione c'è stata, quindi siamo abbastanza carichi, abbastanza pronti.
6: E questa presentazione di te stesso come la vivi?
7: Penso che possa essere un'occasione perché ho anche, diciamo, modo di farmi conoscere anche dagli esterni, far capire un po' che persona sono, chi mi vede per la prima volta. Spero di trasmettergli un po' quali sono stati i miei pensieri

0: questi 5 anni, cosa ho fatto anche, cioè oltre al mio percorso scolastico, cosa ho conseguito durante questo percorso, ecco.
1: Ti sei preparata tanto per questo orale?
2: Sì, abbastanza, è un po' che studio. In realtà anche durante l'anno abbiamo avuto modo di prepararci con calma, quindi sì, sono tranquilla anche per questo.
1: E dopo come festeggerai quest'estate?
2: E dopo, beh, sicuramente stando con i miei amici, insomma, ci organizziamo sicuramente per festeggiare, proprio perché è la fine di un percorso, ecco.
1: C'è l'emozione dei ragazzi e delle ragazze, ma anche delle mamme e dei papà.
3: Certo, è un passaggio molto importante, la fine di una nuova, di questa avventura e l'inizio della prossima.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Ancora cronaca, un'operatrice sociosanitaria in servizio all'ospedale di Udine ha rubato il bancomat ad un paziente ricoverato per un lungo periodo, appropriandosi indebitamente dei suoi soldi.
6: Le telecamere l'hanno sorpresa mentre effettuava alcuni prelievi in sportelli ATM della provincia, in alcuni casi con il viso nascosto da una sciarpa. Il bancomat era quello di un pensionato 63enne udinese che dopo un lungo ricovero in ospedale aveva notato pesanti ammanchi sul suo conto corrente. Per questo i carabinieri della stazione di Tarcento hanno denunciato una operatrice sociosanitaria 53enne in servizio all'ospedale di Udine per l'ipotesi di reato di furto di carta bancomat e successivo indebito utilizzo. L'uomo si era reso conto degli ammanchi dopo che il suo istituto bancario lo aveva avvisato della mancata copertura del conto corrente. Erano così emersi una serie di prelievi di contante effettuati in alcuni sportelli ATM di Udine, Pasean di Prato e Tavagnacco per un totale di circa 8.000 euro già restituiti alla vittima. A ricostruire l'accaduto è il comandante della Compagnia Carabinieri di Udine, Jacopo Mattone.
7: Si è rivolto ai carabinieri di Tarcento e loro hanno potuto vedere che c'erano stati vari prelievi dal bancomat di quest'uomo in ATM della provincia.
6: Determinanti i sospetti dell'uomo che ha ipotizzato che la carta potesse essergli stata sottratta proprio durante il ricovero, la collaborazione della direzione sanitaria dell'ospedale e le telecamere. Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, sia degli istituti di credito che di altri esercizi commerciali privati della zona, è emerso infatti come negli orari e nei giorni indicati comparisse sempre una stessa donna.
7: In pratica c'è stata un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale che aveva indebitamente prelevato questi soldi col bancomat dell'uomo. I militari sono riusciti a risalire all'identità della donna tramite le telecamere di sorveglianza degli ATM dove lei aveva prelevato e anche altri controlli incrociati che sono stati poi effettuati.
6: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: È stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli alloggi del centro per anziani Sinigaglia a Gorizia, una realtà unica nel suo genere in regione, che siamo andati a visitare.
9: Ci vivono in 46, ognuno nella propria abitazione, ma di alloggi ce ne sono 52. Gli anziani del centro Sinigaglia in via Faidutti a Gorizia sono persone che hanno scelto di vivere insieme, un esempio unico in regione di residenzialità autonoma. Il bando per l'assegnazione degli alloggi è appena stato pubblicato dal comune proprietario degli spazi. L'assessore comunale al welfare, Silvana Romano.
10: Le persone entrano solamente attraverso i servizi sociali, attraverso un ambito fatto dal comune. Devono essere ultra 65 anni, possono abitare 2 persone per appartamento.
9: La gestione è in capo a cooperative sociali che monitorano le necessità dei residenti. Ci sono spazi comuni e giardino. Chi ha bisogno può farsi arrivare i pasti caldi direttamente dai servizi comunali. E presto qui aprirà anche un punto sanitario con l'infermiere di comunità. Ida Alberici, 91 anni, ci accoglie nella sua abitazione dentro al centro Sinigaglia. Qui ci vive dal 1998. Come ci si trova, le chiediamo?
11: Questo qui è, diciamo così, è un'isola serena che è diventato un piccolo residence.
9: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Si celebra questa sera in diversi luoghi della regione la nascita di San Giovanni Battista, storicamente legata anche all'inizio dell'estate. A Fagagna, a Casa Cocel, a partire dalle 20:30, si festeggerà il mazzo di San Giovanni con la benedizione delle erbe che tradizionalmente venivano raccolte alle prime luci dell'alba del 24 giugno. E poi la proiezione di un documentario dedicato al valore antropologico di questa usanza e in conclusione il rito del fuoco in cui si brucia il mazzo dell'anno precedente, chiudendo un ciclo e liberando l'energia per il nuovo anno.
8: Si festeggia anche a Borgnano di Cormons, in Piazza della Repubblica, dalle 18. Fra le attività previste, la raccolta del grano seminato in autunno, la composizione dei mazzetti con l'erba di San Giovanni, danze attorno al fuoco acceso al calar delle tenebre e la proiezione del docufilm Semi per il futuro.
5: Lo sport, dopo quasi 20 anni, Gorizia torna a ospitare la nazionale azzurra di basket, che questa sera sfiderà la Croazia in un amichevole da tutto esaurito.

0: esaurito al Pala Bigot, la struttura che nella prossima stagione potrebbe ospitare anche le partite casalinghe della Pallacanestro Trieste.
1: Gorizia e il Pala Bigot sono pronti non solo ad accogliere la nazionale per l'amichevole contro la Croazia stasera alle 19.30, tutti esauriti 3.800 biglietti a disposizione, ma ospitare la Pallacanestro Trieste nel prossimo campionato di Serie A. Il club biancorosso infatti è ancora formalmente senza impianto, vista la scadenza della concessione del Pala Trieste a fine mese e le difficoltà incontrate nel rinnovo dopo che il club non aveva partecipato al bando. In caso l'accordo non venga trovato all'atto dell'iscrizione con scadenza venerdì e al netto di questioni societarie ancora irrisolte, indicherà come campo da gioco proprio il Pala Bigot, che nelle ultime ore ha visto il sopralluogo della federazione per l'omologazione per la Serie A. Curiosamente, in occasione degli allenamenti degli azzurri a Gorizia era presente anche il general manager triestino Michael Arcieri, che nei giorni scorsi aveva già incontrato i vertici dell'amministrazione incontrando ampie aperture. Alla notizia il comune di Trieste ha replicato ribadendo la disponibilità a collaborare con Pallacanestro Trieste per garantire la permanenza della squadra nel capoluogo. Dopo diversi incontri avviati a giugno, l'amministrazione ha rilanciato il confronto sul project financing richiesto dalla società. Sul tavolo un canone ponte agevolato di 10.000 euro annui per 1 o 2 stagioni a fronte della presentazione di un progetto entro marzo 2027. In caso di proposta sostenibile, il comune potrà contribuire finanziariamente nei limiti di legge. Prevista una penale se il progetto non verrà presentato. L'amministrazione ha ricordato di aver investito oltre 2 milioni di euro nel Palasport negli ultimi 5 anni e di aver programmato ulteriori lavori fino a 3,6 milioni. Tra le opere, nuovo impianto di illuminazione e scale d'emergenza. Avviati anche contatti per ridurre i costi energetici della struttura. Il comune ha chiesto però alla società impegni concreti e scelte chiare per costruire una soluzione stabile e sostenibile. Il club intanto rimane ostaggio delle scelte del proprietario Paul Matiasic, che si trasferirà a Roma anche se non si sa ancora con quale squadra. Prima però deve cedere Trieste e il tempo scorre. L'ipotesi sul tavolo è quella di una cessione delle quote al precedente socio e presidente biancorosso Richard Meo. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E in occasione dell'incontro amichevole fra Italia e Croazia, la Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto la proposta del presidente FIPE Confcommercio Gorizia, Roberto Gaier, di dedicare un momento ufficiale alla consegna del distintivo Cucina Italiana Patrimonio UNESCO a una delegazione di ristoratori del territorio. La cerimonia si svolgerà durante l'intervallo lungo della partita, offrendo alla ristorazione locale un palcoscenico d'eccezione, quello della nazionale italiana, simbolo di valori condivisi come passione, impegno, lavoro di squadra e capacità di rappresentare il paese nel mondo.
0: Cosa accade quando il cellulare perde il segnale e perché un aereo colpito da un fulmine continua a volare in sicurezza? All'immaginario scientifico di Trieste, una nuova installazione interattiva svela i segreti delle telecomunicazioni e delle onde elettromagnetiche.
3: Cosa succede quando il nostro cellulare perde il segnale? E in che modo la fisica protegge un aereo in volo colpito da un fulmine? Le risposte a queste domande ora si possono toccare con mano all'immaginario scientifico di Trieste. Ha inaugurato nel cuore del magazzino 26 una nuova postazione interattiva nata dalla collaborazione tra l'immaginario scientifico e Telit Synterion, pioniere e leader dell'Internet of Things, cioè della rete di oggetti fisici connessi a Internet in grado di raccogliere dati, comunicarli e reagire in modo intelligente come veicoli ed elettrodomestici. Serena Mizzan, presidente immaginario scientifico.
4: Le collaborazioni di immaginario scientifico crescono, l'immaginario scientifico si arricchisce. Noi abbiamo l'opportunità di ospitare exhibit che raccontano della ricerca di base fatta dagli enti di ricerca e un'intera sezione dove alcune imprese del territorio ci raccontano di quanto sia importante per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi la ricerca scientifica.
3: L'obiettivo è mostrare come le onde elettromagnetiche e le telecomunicazioni wireless pervadano ogni istante della nostra vita quotidiana. Due le esperienze pratiche a disposizione. La prima permette di osservare in tempo reale come il corpo umano o gli ostacoli fisici alterino un segnale radio. La seconda conduce i visitatori dentro la gabbia di Faraday, una struttura metallica capace di schermare i campi elettromagnetici. Lo stesso principio trova applicazione in numerosi ambiti, dai forni a microonde alle sale per la risonanza magnetica fino alla protezione degli aerei dai fulmini. Una nuova eccellenza tecnologica che arricchisce la sezione Innova per avvicinarci ai segreti della connettività del futuro. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un dialogo fra due grandi eretici del pensiero, della letteratura e del cinema del Novecento, Pierpaolo Pasolini e Yukio Mishima, riuniti in un al di là dove si confrontano in un duello concettuale, etico e lessicale, intervallato

0: inframmezzato da musiche per violino e per coro e villotte friulane. Si chiama Mishima Pasolini, Dialogo a morte, l'ultimo spettacolo della stagione del Teatro Stabile Friulano, che andrà in scena sul palco del Teatro Maurensig di Feletto Umberto alle 20:30. A dirigerlo Sonia Dorigo e Marco Maria Tosolini. E a quest'ultimo abbiamo chiesto come è nato questo spettacolo.
1: È nato dopo una riflessione intravisionale mia sulla necessità di confrontare due scrittori, romanzieri, cineasti di grandissimo livello che sono Pasolini e Mishima, ma appartenenti a culture completamente diverse, con però molti punti in comune.
2: Che cosa hanno in comune nella sua, nella vostra interpretazione, che poi anche quella di diversi studiosi, Pasolini e Mishima?
1: Ma guardi, intanto io credo alla teoria di Zigaila che Pasolini ha progettato la sua morte in una maniera non precisissima, ma l'ha cercata a un certo punto, quindi sono accomunati da una progettazione di un suicidio che però ha un valore fertile. Poi avevano in comune l'omosessualità, molto diversa tra altre, avevano in comune la passione, il credo nelle tradizioni antiche e popolari, ma poi c'è parecchio d'altro, come nell'ispirazione di certi libri, nel modo di fare cinema.
2: Lo spettacolo quindi si svilupperà come un dialogo tra queste due voci sul palco.
1: Sì, saranno due voci che parlano, dove Pasolini parla soprattutto in friulano, mentre Mishima parla sia in italiano che in un giapponese che viene ovviamente tradotto a vista. Ci saranno poi dei suoni molto suggestivi e con una tecnica immersiva in esafonia, per cui la gente sentirà arrivare anche altre voci, voci fantasmatiche, visto che Pasolini e Mishima si trovano, si incrociano in un al di là indistinto, e quindi suoni ruotanti, frasi che vagano nell'aria e immagini su tre lati del teatro.
0: A fronte del tema dei centri di permanenza per il rimpatrio e delle difficili condizioni di vita al loro interno, la graphic novel L'algoritmo della farfalla, disegnata e colorata da Giulia Canetto e scritta da Lucio Cascavilla, che sarà presentata oggi a Trieste al bar libreria Knulp di Via Madonna del Mare. L'incontro sarà introdotto e moderato dal presidente del consorzio ICS Gianfranco Schiavone alle 18:30.
2: Una rilettura in chiave contemporanea delle Eumenidi di Eschilo è quella proposta con il primo matricidio, ovvero la nascita della democrazia occidentale, della drammaturga e attrice Bruna Braidotti insieme al regista greco Nikos Koudanakis. Uno spettacolo in scena alle 20:45 al Teatro Miela di Trieste che indaga il momento in cui nasce la giustizia della polis e il principio democratico del voto di maggioranza, ma ne mette in luce anche il lato oscuro, come ci racconta Braidotti in questa intervista.
3: Il primo matricidio è una rielaborazione delle Eumenidi di Estolo, che è l'ultimo dramma della teologia dell'Orestiade, in cui si racconta della soluzione di un matricidio da parte di Oreste che uccide la madre Clitennestra. È stata scelta la redazione di questo dramma all'interno di un progetto che ho fatto scorso anno sulla scena delle donne, che è dedicato alle madri, proprio perché questo dramma, che è un dramma più che una tragedia, ecco, mette in luce da un punto di vista storico e mitico la rimozione delle madri all'interno del patriarcato che si stava annunciando probabilmente quando si sostituiscono le divinità maschili a quelle femminili che difendevano l'onore materno.
2: Quindi è anche uno spettacolo che ha ancora molto impatto nella società di oggi e vista la situazione in cui viviamo, insomma.
3: Sì, perché si parla di matricidio, ma noi possiamo benissimo allargare al femminicidio, a come tante donne vengono uccise e di come in fin dei conti si continua a dire, no? Che tutta questa violenza sulle donne è frutto di una cultura che è ancora quella, che rimane nel patriarcato, della supremazia degli uomini sulle donne, o di una certa cultura, insomma, che svalorizza le donne. E fa rileggere questo dramma alla luce anche dei fatti quotidiani, può far riflettere su come, quando abbia avuto origine, insomma, questa storia.
2: Qual è la particolarità di questa messa in scena?
3: L'aspetto corale, perché in Eschilo il coro della tragedia è il protagonista praticamente, e quindi la particolarità è questa

0: presenza continua per tutto lo spettacolo di un coro numeroso, sono le Rinni, no? Le divinità diciamo che difendono la madre, e poi anche un po' l'allestimento che è essenziale, ma mette in contrapposizione insomma questa coralità del coro e l'individualità dei nuovi dei che sono Apollo ed Atena, che da lì in poi insomma saranno le divinità che governeranno il mondo.
1: Rassegna stampa.
2: Cominciamo col piccolo. La regione partecipi al raddoppio di Kursko. Il titolo principale di prima pagina è un virgolettato, una sintesi del pensiero di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Al Friuli Venezia Giulia serve energia, la Slovenia punta comunque sul nucleare, tanto vale accordarsi. Su StarTech l'imprenditore ce la racconta, ha detto Agrusti, toccando due dei temi affrontati in un forum svoltosi nella redazione del giornale e a cui sono dedicate le prime due pagine. La manchette alta è sulla questione del trasferimento nell'Isontino dello sport triestino, dal basket al Palabigot al calcio a Gradisca. Fotonotizia centrale sulla città del turismo, hotel pieni e tanti ospiti stranieri, ma nei musei i visitatori sono in calo. All'interno del giornale anche un aggiornamento sul tram di Opicina, collaudi finali via ai test sul tratto funicolare. Edizione di Gorizia, apertura sul capoluogo, l'antica questione dell'ascensore verso il castello. Il sindaco Ziberna annuncia denunce e diffide. La prima di Monfalcone, sul lutto che ha colpito la città, la morte di Lorenzo Pasquale, l'architetto del comune, investito in Estonia mentre era in bici.
3: Si accende lo scontro tra comune e regione. Questo è il titolo del Messaggero Veneto di Udine. La vicenda è quella dei fondi regionali al teatro Giovanni da Udine. Dall'assessore regionale Anzil, offese e scorrettezze, dice il sindaco De Toni, secondo cui spostare l'attenzione su altri temi come il Palasport Carnera serve solo a sviare l'attenzione. Nella fotonotizia gli effetti dei temporali di due sere fa, danni per milioni di euro dopo il nubifragio, Varmo il paese più colpito, scuola scoperchiata. Nei richiami due notizie di cronaca, esce di strada a Sauris e perde la vita, trovata dal marito. E poi, perse la bambina durante il parto, maxi risarcimento da ASU FC all'ex campionessa di fondo Martina Piller. L'edizione di Pordenone titola su altre dichiarazioni del presidente di Confindustria Alto Adriatico. Per Electrolux serve uno sforzo globale, dice Michelangelo Agrusti, secondo cui servono i dazi e dobbiamo produrre anche frigoriferi, non solo stazioni spaziali. In cronaca, caldo opprimente, malore a scuola, una bidella soccorsa. E poi, anziana folgorata dal Fona Meduno, accertamenti sul salvavita.
2: In breve, la pagina web della nostra redazione perde la vita finendo con un pick-up nella scarpata, alla guida una 50enne, ha perso il controllo del mezzo sulla strada che scende dal Monte Ruche. Di spalla la requisitoria del PM al processo Regeni e sotto la disponibilità del Palabigot di Gorizia ad ospitare la Pallacanestro Trieste nella prossima stagione.
3: Multa record anche senza Velox, titolo al dorso di Pordenone del Gazzettino. Nel pordenonese oltre 3,2 milioni di euro di sanzioni nel 2025. I verbali per eccesso di velocità pesano meno dell'1% del totale. Nella fotonotizia, ponteggi sui simboli della città, via al restyling per Capitale 2027, municipio e Duomo avvolti dalle impalcature. Poi i danni a scuola per il maltempo, ma l'esame si fa, vetrata in frantumi, recinzione abbattuta al Grigoletti, sorpresa nel giorno degli orali. Sempre sulle multe, anche il titolo del dorso di Udine del Gazzettino, dove la situazione è un po' diversa. La velocità vale più di un euro su quattro degli incassi totali e la Tisana è il comune che ha registrato più sanzioni. Fotonotizia per il concerto di Vasco Rossi, 52.000 i fan attesi, aumentata la capienza dello stadio Friuli, potenziati i bus. E poi lavori sulla roggia di Palmanova, esposto dal comitato anche in Europa, ma al consorzio di bonifica sicura abbiamo avuto tutte le autorizzazioni.
2: L'artista monfalconese Massimo De Vitor, recentemente vincitore del premio Sant'Ercole 2026 per la musica d'autore, sarà premiato oggi a mezzogiorno dall'amministrazione comunale con una cerimonia in municipio. Il sindaco Luca Fasan consegnerà all'artista un riconoscimento per il prestigioso risultato raggiunto e per aver portato il nome di Monfalcone in un importante contesto musicale nazionale.
3: ANAS informa che nella notte tra oggi e domani saranno eseguite attività di manutenzione straordinaria degli impianti di drenaggio e antincendio della galleria lungo il raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese, che sarà quindi chiuso al traffico dalle ore 20:30 alle 4:30 di domani mattina, giovedì. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata lungo la strada provinciale 15.

0: Il comune di Duino a Uresina organizza un incontro formativo gratuito dedicato alla corretta compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata 2026. L'iniziativa offrirà informazioni pratiche e chiarimenti utili per la gestione della dichiarazione fiscale con gli esperti dell'Agenzia delle Entrate. L'incontro si svolgerà dalle 16 alle 18 al municipio di Duino a Uresina.
1: Gli ultimi 80 anni di Trieste, ma anche i prossimi 10, saranno al centro di un incontro organizzato dal Lions Club Trieste Europa dal titolo «Dalle verità nascoste della storia alla riscoperta del mare», racconto della città osservata a partire dai reportage dell'ex cronista del Piccolo Silvio Maranzana, raccolti nei volumi Trieste Files e Le armi per Trieste italiana, e poi dai temi affrontati sul periodico Nord Adriatico Magazine di cui lo stesso Maranzana è fondatore. Appuntamento al Circolo dell'Esercito di Trieste in via dell'Università alle 18.
0: Storie verdi, miti di fiori, astri e cose che cambiano, il titolo dello spettacolo pensato per un pubblico a partire dai 6 anni, che trasporterà grandi e piccoli in un universo narrativo dove la natura si fa protagonista, intrecciando antiche leggende e riflessioni sul mutamento. Lo porta in scena il collettivo Landesi nell'ambito della rassegna I teatri dell'anima a Sagrado al Parco del Castello a Limonda alle 21.
1: Un viaggio alla scoperta dei luoghi in cui nel corso del tempo si è riunito il Consiglio Comunale di Gorizia, a partire dalla prima sala in Corso Verdi. Lo propone l'architetto Diego Kuzmin in un incontro a Piazza San Rocco alle 20.45.
0: Alcuni libri di cui si parla oggi, lo scrittore Riccardo Bertoldi presenta il suo ultimo volume Tutto inizia quando smetti di aspettare, storia delle scelte prese per cambiare tutto dopo la morte del padre, alle 18 alla libreria Lovat di Trieste.
1: Liberale, reazionario, europeista e antesignano del sovranismo, russofobo e burattino di Mosca sono innumerevoli le giravolte che hanno segnato la traiettoria politica di Viktor Orbán, raccontato dalla giornalista Alessandra Briganti nel libro La danza del pavone. La presentazione alle 18 al Caffè San Marco di Trieste.
0: E ora un'occhiata ai programmi radiofonici odierni della nostra sede. Alle 11.10 la rubrica in friulano sulle lingue minoritarie e dialetti come patrimonio culturale e identitario. Alle 11.20 a volo radente, fra i temi, la stagione balneare e turistica fra Lignano, Sabbiadoro e Grado, e in chiusura di puntata un racconto del terremoto del 76 nell'anno del cinquantenario. Ora sono le 7.54 minuti e 20 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Carlo Morello e da Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza andrà in onda il flash e poi arriva l'edizione delle 12.30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso e ancora temperature elevate per la media stagionale, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e in autostrada in particolare segnaliamo sulla A23 Alpe Adria per chi viaggia in direzione sud un veicolo fermo tra Udine Nord e Udine Sud, per chi viaggia in direzione nord tra Gemona e Carnia. Abbiamo poi da oggi un cantiere in zona sulla tangenziale ovest di Udine con una riduzione di carreggiata dove è chiusa la corsia di sorpasso, siamo tra i comuni di Tavagnacco e Udine solo durante le ore del giorno tra le 9 e le 18. E sulla A57, la tangenziale di Mestre, ci sono già code in direzione Trieste per traffico intenso tra il Verraglio e il bivio con la 27 Mestre Belluno, e poi attenzione sul tratto compreso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, anche qui si possono formare a tratti rallentamenti per il traffico intenso. Ricordiamo poi sul raccordo RA14, la diramazione Opicina-Fernetti, un cantiere in direzione Slovenia è chiusa alla corsia di sorpasso, mentre sull'RA13 il collegamento tra la 4 e Trieste, per chi viaggia in direzione Trieste, è ripreso il cantiere all'interno della Galleria Casso, che quindi è chiusa tra Padriciano e Cattinara, e quindi c'è l'uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR con rientro allo svincolo di Cattinara. Sulla stessa 202 DIR segnaliamo anche un restringimento per chi viaggia.

0: in direzione Trieste. Attenzione poi lungo la viabilità ordinaria, ci sono alcuni cantieri che comportano riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato. Tra i più recenti attivi da questa settimana segnaliamo sulla strada regionale 463, variante di San Vito al Tagliamento, un transito a senso unico alternato durante le ore diurne tra le 8 e le 17, mentre sulla strada regionale 465 della Crociera alla Verdetta abbiamo un senso unico alternato tra i comuni di Ravascletto e Cercivento. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Seguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
9: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
8: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
9: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
8: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Mozione del Senato americano contro la guerra in Iran. Trump, voto inopportuno ed insignificante. Teheran smentisce l'intesa sugli ispettori nei siti nucleari. Flottiglia, liberati due attivisti nostri connazionali fermati in Libia un mese fa, rientreranno a Roma in giornata. Israele e Libano, tregua appesa ad un filo, negoziati in corso negli Stati Uniti. Giorgia Meloni colpita dal capo della Casa Bianca, i rapporti con Washington restano solidi. Su Hormuz ci siamo, oggi la premier al vertice a Berlino su Ucraina e sicurezza, maggioranza opposizioni, scontro sulla legge elettorale. Giulio morto dopo atroci sofferenze, la procura di Roma chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati per l'assassinio di Regeni, non si sono mai presentati in aula. Grande caldo, temperature record in tutta Europa, misure precauzionali in Francia, Germania e Gran Bretagna. Da noi 16 città con bollino rosso, domani salgono a 17. L'OMS, emergenza sanitaria. Vacanze con truffa, case in affitto inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi. Più di 4 milioni gli italiani coinvolti per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni. Dal Giappone con il pop, fenomeno GXG, 7 ragazze che con la loro musica spopolano sui social e non solo, per la Girl Band Tour Mondiale. CR7 fa 6 con la

0: Doppietta, l'Uzbekistan, Ronaldo segna nel sesto mondiale consecutivo, mai nessuno come lui, e la sfida a Super Messi è di nuovo lanciata. Si ferma l'uragano inglese Kane a secco contro il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump dunque bocciato, lo avete sentito dai titoli, da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante, ma intanto deve fare i conti con un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group il tasso di gradimento è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, mentre la diplomazia lavora per concludere un accordo definitivo dal nucleare allo stretto di Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto. La corrispondente.
1: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Intanto, poco fa il numero uno della IAEA, l'agenzia ONU sul nucleare, Grossi, ha confermato che i suoi ispettori torneranno in Iran, ma c'è un altro fronte di guerra, quello libanese. Ieri due morti in un attacco rivendicato dagli israeliani contro Hezbollah, mentre negli Stati Uniti le delegazioni di Beirut e Tel Aviv cercano una soluzione diplomatica. Ascoltiamo l'inviata.
2: A Washington il presidente Aoun ribadisce che il Libano pretende il ritiro delle truppe israeliane, un'ipotesi scartata da Tel Aviv, e rivendica il diritto di non essere più un paese ostaggio delle ambizioni altrui, una promessa che stride con gli enormi manifesti di ringraziamento all'Iran e alla guida suprema che vediamo lungo l'autostrada. I negoziati riprenderanno in giornata. Intanto, nel sud del paese, Hezbollah non ha dato seguito militare alla dura condanna della sparatoria di ieri. Il movimento ha perso autonomia rispetto all'Iran, che oggi detta la linea, ma è finita l'era della pazienza strategica. La soglia di tolleranza verso le violazioni dell'accordo è bassissima, ci spiega Nicholas Blanford, tra i maggiori esperti internazionali di Hezbollah. Descrive un'organizzazione in cui l'ala militare prevale su quella politica. Difficile stimare i combattenti attivi. Prima della guerra erano circa 30.000. Dopo gli attacchi contro i cercapersone, walkie-talkie, usano sistemi di comunicazione criptati, apparati che cambiano continuamente frequenza per sfuggire alle intercettazioni, e usano un linguaggio in codice. Frasi come "vediamoci davanti alla casa della donna che a 15 anni ti spezzò il cuore" diventano indicazioni logistiche. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ed emergenza nella striscia di Gaza, dove nonostante gli accordi di pace migliaia di palestinesi vivono nei campi profughi senza cibo, acqua e medicine, tra i continui raid israeliani contro obiettivi di Hamas. Giornalisti e attivisti locali lanciano per dopodomani una manifestazione intitolata Rivoluzione del 26 giugno, un appello ai cittadini a scendere in strada e protestare. Intanto rientreranno in Italia nelle prossime ore i due attivisti della carovana di terra per Gaza bloccati in Libia un mese fa, il corrispondente.
3: Espulsi perché responsabili di essere entrati illegalmente nel territorio della Libia orientale. L'astigiana Dina Alberizia e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che ieri ha diffuso la notizia del rilascio. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti fermati insieme a ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio.

0: organizzato dalla Global Sumud del Maghreb. Dal Cairo, Leonardo Sgura per IGR1.
1: Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro, passato in rassegna anche i dossier interni, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Tra l'altro, dopo il video con la replica Donald Trump, la premier ha ottenuto 1 milione di follower in più sulle sue piattaforme social. Ma partiamo dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni di ieri.
2: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
3: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa. Ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Poi giudica complesso l'accordo sull'Iran, pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
4: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi finca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
3: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito di difesa, l'Unione Europea avverte l'Italia sui fondi SAFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione volto ad aumentare in modo rapido e significativo gli investimenti nel settore della sicurezza degli Stati membri. Da Bruxelles fanno sapere che il governo ha ancora 1 mese di tempo per decidere sull'impiego di 14,9 miliardi di euro, poi i fondi verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Il ministro della difesa Crosetto smentisce su questo un disaccordo con il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
5: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo, dipende dalla possibilità che lui ha.
1: Decideremo al massimo entro settembre, risponde il titolare dell'economia, aggiungendo: devo valutare 6 miliardi presi con il progetto SAFE costano più o meno rispetto all'emissione di un nuovo debito tramite BTP. E proprio sui titoli di Stato già emessi, sulla loro attrattività anche a livello internazionale, è tornato a parlare ieri Giorgetti. Sentiamo.
6: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
1: La politica, i partiti discutono del piano casa approvato ieri a Montecitorio, ma anche della nuova legge elettorale che, lo accennavamo, oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni.
7: Il centrodestra accelera l'iter della legge elettorale che approderà alla Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa, sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Adesso, dice Matteo Salvini, si potranno restituire decine di migliaia di abitazioni ai cittadini più bisognosi. E da Fratelli d'Italia, Augusto Montaruli.
8: Grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
7: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi. Allargare anche la linea di Elly Schlein, che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi. Segretaria Dem, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, critica la legge elettorale.
9: Fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
7: E su Repubblica Gianni Cuperlo risponde agli attacchi dei vannacciani migranti parlando di linguaggio neosquadrista. Filippa Misano, GR1.
1: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 parliamo del gran caldo che opprime l'Europa, Italia compresa, ed è destinato a durare ancora. In studio con me c'è Sonia Filippazzi. Buongiorno Sonia.
10: E buongiorno Salvatore, partiamo dall'Italia. Le città bollino rosso per caldo e afa salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro nord, una situazione che non migliorerà a breve. Sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.

0: Dare.
1: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: Condizioni che ormai da giorni affliggono in particolare chi abita nelle città dove restano ancora

0: esperti, l'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. E le reazioni, per esempio, sono queste raccolte dalle sedi regionali RAI.
1: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, si resiste e non si può fare nient'altro.
2: Un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare.
3: Bisogna uscire al mattino perché al pomeriggio bisogna stare chiusi dentro a casa.
0: Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, ma temperature alle stelle toccano gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza sanitaria. Particolarmente colpite Spagna, Gran Bretagna e soprattutto la Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti, un record. A Parigi parchi aperti di notte per consentire refrigerio e altre misure straordinarie di cui riferisce il corrispondente Gavino Moretti.
4: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'1 di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani: evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento, tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori.
5: Siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. Il vigile è morto a Milano durante un inseguimento. Avevo della droga, per questo sono scappato, ha dichiarato l'uomo al volante dell'auto che non si è fermato al controllo.
6: Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
7: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
5: Proseguono le indagini della procura di Sulmona, che sta ricostruendo tutta la vicenda delle 2 sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in casa di una parente della madre. La donna, il compagno e il padre, lo ricordiamo, sono in carcere per sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti vogliono capire a questo punto se ci siano altre persone che hanno aiutato i 3. Dall'ordinanza del tribunale di Velletri, con cui era stata tolta la potestà alla madre, emerge una figura di una donna manipolatrice. Il suo avvocato intanto rinunciato al mandato. Battute finali a Roma al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L'Egitto ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero, che chiede un ergastolo e 3 condanni a 17 anni.
8: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
9: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un lungo e complesso dibattimento. La sua requisitoria inizia al mattino e finisce la sera. Chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni, ricostruisce la difficile inchiesta alla quale sottolinea anche il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
10: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
9: Giulio, morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio, sospettato di essere una spia.

0: regime egiziano ha scelto di proteggere gli Abuzi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
1: Vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità, dice, rivolgendosi ai giudici, il procuratore aggiunto prima di concludere.
0: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. Caccia sì del Senato alla riforma che aumenta specie, calendari e territori dove è possibile sparare, riduce il ruolo dell'ente tecnico scientifico ISPRA e definisce l'attività venatoria come utile alla tutela della biodiversità. Legge spara tutto, protestano ambientalisti e opposizione. Il testo passa ora alla Camera. Lo avete sentito prima, inizio dell'estate all'insegna del gran caldo, ma non solo, si moltiplicano infatti i raggiri e i danni dei viaggiatori.
3: Il caldo non è direttamente proporzionale alle vacanze, ma sembra esserlo alle truffe legate alle partenze. In 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanza, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. 3 truffati su 10 hanno scoperto l'inganno prima della partenza, ma oltre 1 milione di persone ha avuto l'amara sorpresa solo una volta raggiunta la destinazione. Insomma, un danno economico complessivo stimato in più di 195 milioni di euro, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, per oltre 4 milioni di persone, se si considerano anche le truffe legate agli altri servizi, come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Un fenomeno ingannevole che riguarda trasversalmente un po' tutti, anche se, spiega Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio,
4: le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni. Attenzione, il prezzo troppo basso. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
3: Paola Bonanni, GR1.
2: E siamo alla musica. Inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Fields Festival, evento musicale benefico tutto al femminile che si terrà in agosto in California. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera del 2027. Continuiamo con la musica. Fenomeno XG, la girl band giapponese, si prepara a diventare star del pop mondiale, per loro un tour che li porterà in giro per 5 continenti. Il corrispondente
5: XG on.
6: Shooting Star, il brano che le ha consacrate. Se non le conoscete ancora, segnatevi questo nome, XG. Sono 7 ragazze giapponesi, ma il loro suono è completamente globale. Musica senza confini, base in Corea del Sud, testi in inglese e uno stile che loro stesso definiscono X-pop, un mix di hip-hop, R&B e pop moderno, una scelta che le distingue sia dal J-pop tradizionale che dal K-pop sudcoreano. Tippy Toes è il pezzo del loro debutto, era il marzo 2022. In soli 4 anni le 7 ragazze conquistano il pubblico internazionale, arrivano perfino nelle radio statunitensi, traguardo storico per un gruppo giapponese. I loro video diventano presto virali su TikTok.

E c'è un fenomeno di casa nostra che mette d'accordo più generazioni e miete successi da decenni da solista e con gli 883. Doppia data romana per Max Pezzali e doppio sold out in uno stadio olimpico trasformato ieri sera in una coloratissima discoteca anni 90. Tante canzoni che il pubblico sa a memoria e canta con lui. E stasera si replica.

0: Sono le 8 e 22 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Buongiorno a te Salvatore, mentre parliamo vedo Gavino Moretti collegato da Parigi che ci racconta dell'ondata di caldo che ha colpito la Francia. Abbiamo sentito Sonia Filippazzi raccontarci anche dell'Italia, soprattutto al centro-nord. Noi parleremo di quello, ma parleremo del lavoro all'aperto in queste condizioni di calore, tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è RAI Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinaudo, da Salvatore Sabatino il microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Ora c'è la pagina sportiva e il GR torna con voi invece alle 9 come sempre.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: GR1 Sport.
8: In studio Francesco Albanese, si è completato il quadro delle partite della seconda giornata del Mondiale di Calcio. Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo. Per lui è il secondo gol in questo torneo. Sempre nel gruppo K, vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta storica di Cristiano Ronaldo.
9: Messi chiama, Cristiano risponde. La Pulce fa 5 gol in 2 partite, CR7 dimentica subito il passo falso d'esordio con una doppietta che lo fa diventare il primo nella storia capace di andare a segno in 6 mondiali di fila e soprattutto rilancia il suo Portogallo, ora padrone del proprio destino per la vittoria del gruppo K. Dura 6 minuti la gara con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il tempo che l'ex juventino la sblocchi. Poi è tutto facile, assegna anche Mendes su punizione, Leao nel finale e un autogol dell'estremo difensore asiatico. Cannavaro sa che per i suoi lupi bianchi sono gli altri match da vincere.
10: Quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa 2 gol.
11: Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale i valori e l'esperienza fanno la differenza.
9: Cristiano Ronaldo e il Portogallo guardano avanti. Battere la Colombia significa vincere il girone e tenere pienamente vivo il sogno iridato. La sfida a distanza con Messi è appena cominciata. Luca Cesaretti, GR1.
8: Nell'ultimo turno Portogallo e Colombia si giocheranno il primo posto nel girone, mentre possono ancora sperare nel ripescaggio Congo e Uzbekistan. Passiamo al girone L, dove grazie a una rete di Budimir la Croazia batte Panama, ormai eliminato, mentre l'Inghilterra non è andata oltre lo 0-0 con il Ghana, l'inviato.
12: L'Inghilterra sbatte contro il muro del Ghana, ma i bianchi di Tuchel solo nel finale hanno forzato per vincere la partita e non ci sono riusciti. Merito ai ghanesi di Carlos Queiroz, che hanno imbrigliato l'Inghilterra grazie ad una disposizione in campo guardinga ma intelligente, e nella ripresa hanno pure tentato il colpaccio. Il primo tempo è stato deludente con i fischi dei 65.000 di Boston, soprattutto al momento della pausa rinfrescante. Nella ripresa invece il Ghana, che ha una buona occasione con il subentrato Adu, ma poi viene chiuso dentro l'area di rigore dall'Inghilterra, che alla fine batterà 9 calci d'angolo, prenderà un incrocio dei pali con un colpo di testa di O'Reilly e sulla ribattuta Harry Kane sparerà alto da pochi passi. Bravo in un paio di circostanze il portiere ghanese Asare, salvato in altre 2 da Opoku e Oppong. Lo 0-0 finale porta Inghilterra e Ghana a 4 punti in classifica. Collaborazione tecnica Francesco Pio Naieri, Giuseppe Bisantis, GR1.

0: i problemi che hanno avuto molti campioni. Bene, la prima ondata è stata a fine maggio, questa è la seconda, dura da alcuni giorni e qualcuno comincia a dire che andrà avanti fino all'inizio di luglio. Ieri in un comune a sud di Bordeaux, Pissot, si è raggiunta la cifra record di 44 gradi. Sulle polemiche, se è vero o no il cambiamento climatico, voglio dire, leggo fino in fondo una notizia, perché ieri a un certo punto Meteo France ha detto ieri è stata la temperatura più alta mai registrata in Francia dal 47, ma non vuol dire che nel 47 fece più caldo, nel 47 cominciarono a rilevare le temperature, certo. Quindi da quando in Francia si prende la temperatura, da allora non è mai stata così calda. Infatti il premier Le Cornu, che ha riunito un vertice d'emergenza ieri, ha detto: dobbiamo prepararci, intanto superare quest'estate nel modo migliore possibile, e poi però serve un piano sulle infrastrutture per i prossimi anni, perché dobbiamo abituarci davanti a questa seconda ondata di calore. Nazioni come la Francia, abituate a temperature più fresche, devono mettere in piedi tutta una serie di misure, e non si tratta solo dell'aria condizionata, perché anzi quello poi, se cominciano a dire molti esperti, se punti soltanto sull'aria condizionata, paradossalmente poi l'inquinamento aumenta e non cambia la temperatura globale del paese. Se posso dire una nota di colore, scusami, dimmi tu.
1: No, vai tu, la nota di colore e poi ti faccio un'altra domanda.
0: No, la nota di colore è ieri la chiusura anticipata della Tour Eiffel, che ha chiuso alle 16 rispetto all'una di notte, e anche il Louvre ha chiuso alle 4 e se resterà chiuso alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo, perché hanno cominciato a dire, giustamente, chi gestisce il museo, lo Stato francese, ha detto: è un istituto storico, antico, fragile, nel pomeriggio le temperature aumentano ancora di più e quindi è difficile sia per i turisti sia per il personale. Tenere aperto quel museo.
1: Senti, Camino, ti faccio un'ultima domanda. Molti giornali italiani, lo sai, aprono o dedicano grande attenzione al caso, parole del Corriere della Sera, al caso dei 40 annegati, perché alcuni ascoltatori dicono: ma com'è possibile che 40 persone siano annegate?
0: Sì, è un problema culturale che riguarda purtroppo molti, molti giovani, perché con questo di calore a cui la popolazione francese non è abituata, moltissimi hanno fatto il bagno in fiumi, ruscelli o laghi non vigilati, dove addirittura in molti punti c'era un divieto di balneazione perché sono acque pericolose, punti non vigilati appunto, e ci sono stati fino ad ora, dal 18 giugno, dati diffusi dal governo ieri, dal 18 giugno 40 vittime. La protezione civile sta usando addirittura dei droni per controllare la balneazione lungo i corsi d'acqua. E dove c'è,
1: ma scusa Carino, ma sono persone che si buttano e non sanno nuotare, perché muoiono?
0: Allora, qualcuno non sa nuotare, infatti nel dibattito c'è anche introdurre dei corsi per insegnare a nuotare a tutti nelle scuole, perché c'è un problema di minori che non è mai stato in piscina, non ha mai avuto un insegnante di nuoto e non sa nuotare. Però ci sono anche molti punti in Francia, al di fuori di Parigi, dove i ruscelli non sono adatti alla balneazione. Certo. Queste temperature alte portano dei ragazzi, le scuole stanno chiudendo, a improvvisare delle gite e non ci sono controlli. Da qui l'appello ai genitori, alle autorità, a esercitare più controlli, intanto sui minori.
1: Grazie davvero Gavino. Gavino Moretti è il nostro corrispondente a Parigi. Qualche insolenza da parte degli ascoltatori: che idioti questi francesi, andrebbe aperta la sera e non di giorno. Ci sono delle ragioni ben specifiche, non è che i francesi siano più fessi di noi, direi anzi. Ieri a Bergamo sembrava di essere in un'asciugatrice. Sono invecchiato, ma non ricordo mai così caldo nella nostra città, e soprattutto il centro nord italiano essere colpito dal caldo. Vi leggo così come arrivano: chi fa le ordinanze di fermare i lavoratori alle 12.30 e farli riprendere alle 16 avrà notato che alle 16 le temperature sono più alte, scrive Michele da Perugia. Gli ascoltatori ogni tanto trattano gli altri italiani o quelli che prendono le decisioni come dei deficienti, ma non è che siamo tutti completamente deficienti, ma insomma il caldo. C'era un altro paio di messaggi che mi sembravano interessanti. In Giappone hanno temperature ben più alte delle nostre, con umidità altissima, scrive Ian da Parma. Per chi lavora all'esterno c'è l'obbligo di sistemi di mitigazione come giubbotti refrigeranti, collari da tenere in ghiaccio, eccetera. Il caldo c'è, poi mi chiedo come si possa spingere sull'elettrico, autotrasportatore di Bisarca, per caricare il camion con 9-10 vetture ci si impiega anche 2 ore, il turno tutto sotto al sole, senza considerare che le vetture da caricare sono parcheggiate chiuse, quindi così arroventate che ad ogni vettura sembra entrare in un forno. Ma a noi chi ci tutela? Arrivano moltissimi messaggi sulle difficoltà, ecco, tutti quelli che lavorano nella logistica.

0: domestica nelle ore calde, portapacchi, postini, riders, quelli fanno parte delle categorie che il governo ha cercato di tutelare con un provvedimento di un paio di giorni fa. Qui in Sicilia, nonostante il divieto di lavorare all'aperto, scrive Enzo da Fiume Freddo, dalle 12.30 alle 16 nella stragrande maggioranza dei casi si continua a lavorare come se nulla fosse. Poi c'era un ultimo messaggio che volevo leggervi sugli indiani che lavorano nelle campagne pontine, diciamo nel Lazio del Sud, nelle ore più calde. Poi un pensiero per quelle povere anime degli animali, soprattutto nei canili. Luca Lombroso, meteorologo dell'Associazione Meteo Professionisti, ci aiuta spesso qui anche a Radio Anch'io a capire che accade. Eccezione o abbiamo perso il senso delle proporzioni?
1: Buongiorno. Intanto grazie. Ahimè, questa non è più un'eccezione. Non è più un'eccezione perché è una nuova normalità, quindi è ancora peggio da un certo punto di vista il fatto che in termini assoluti in Italia non abbiamo ancora registrato temperature record e che abbiamo avuto anche un po' di peggio. Ma perché è stato 4 o 5 anni fa, nel 2006-2007, nel 2019 e l'anno scorso? Ormai queste situazioni, che erano rare fine luglio, sono diventate frequenti già a giugno, sì, come abbiamo visto già a maggio, e quindi su questo ce lo teniamo, quindi questo lo dobbiamo assolutamente gestire, e gestire significano delle cose che sono più politiche, economiche, sindacali, non è il mio lavoro. Io posso dire solo che le condizioni sono queste, posso parlare dopo magari delle previsioni, sì, e posso anche dire che il cambiamento climatico è reale, senza il cambiamento climatico queste cose non sarebbero successe. Cioè, no, è difficile entrare nel singolo episodio, lo sappiamo, certo, ma la scienza dell'attribuzione ha fatto dei passi avanti, ma la frequenza con cui si ripetono questi episodi ci dice che abbiamo fatto dei danni giganteschi al clima e soprattutto continuiamo a non fare niente, perché continuiamo a non fare niente per evitare che già nella seconda metà di questo secolo queste situazioni renderanno invivibile l'Italia centro-settentrionale, il Mediterraneo e anche, come vediamo, anche i paesi dell'Europa centro-occidentale, perché sono previsti 42 gradi a Berlino, domenica a Berlino, 42. Ecco, questi sono i valori. Noi dovremmo essere scettici nel presentare le cose come un medico, però non si può non esternare anche emozione e preoccupazione.
0: Sì, infatti ieri sui giornali era presente questa espressione, la vivibilità climatica, nel senso che c'erano delle mappe molto interessanti sull'Italia, sì, con le varie zone e appunto la vivibilità climatica delle stesse, perché poi dipende dalle condizioni orografiche.
1: Sì, certo.
0: Mille indicatori, no? Nord, sud, sì, centro, sì, che dovremmo, sì, fare? Sì.
1: Intanto vabbè, quello lì diciamo è uno studio che non è scientifico, visto un po', non voglio sminuirlo, mi lascia un po' il tempo che trova per come è stato fatto da un punto di vista tecnico e anche nella sostanza, perché confrontare il clima di Modena, dove vivo, con quello di Bari o di Ancona non ha senso, siamo in due zone orografiche diverse, e poi si parla di statistica, è chiaro che la pianura padana è penalizzata per la geografia, per l'orografia, ma noi dobbiamo adeguarci a quella, non è che possiamo cambiare, certo, le montagne, quindi dobbiamo adeguarci a quella anche per la qualità dell'aria, eccetera, eccetera. Però vuol dire soprattutto, se parliamo di studi scientifici, sì, seri, ecco, così entriamo anche in alcuni dettagli, anche di cose che si possono fare, come abbiamo fatto noi all'Osservatorio Geofisico, in cui ero ricercatore fino a poco tempo fa, adesso faccio, sì, altre attività. Comunque collaboro ancora, abbiamo confrontato Modena con Monte Cimone, ma vale anche per le altre città del nord, quindi pianura con montagna, il riscaldamento c'è anche in montagna, ma nelle città una buona parte del riscaldamento notturno, quindi della, sì, vivibilità delle donne notti, dipende dall'isola del calore urbana, cioè dal fatto che la città è cementificata, e su questa si può agire. Si può agire principalmente con meno cemento, più verde, sono cose che si sanno da moltissimi, esatto, anni, esatto. Adesso si entra più nel...
0: Quindi alberi, no?
1: Molti più alberi giusti nel posto giusto, imparando che gli alberi ci vogliono, ma quando c'è un temporale bisogna andarci lontano, perché possono cadere, come può poi volare via una tettoia, non è che perché vola via una tettoia chiediamo di tirare via tutte le coperture, ecco, lo stesso vale per gli alberi. Non ci parlo di una cosa, il verde attenua, il termine mitica che ho visto usate, scusate, ma è un po' improprio, perché mitigazione è agire alla fonte del cambiamento climatico. Certo. Gli alberi o ripararsi con un cappello così non è una

0: mitigazione, ma è un adattamento. Ah. Cioè è un cercare di attenuare gli effetti di una cosa che c'è comunque e che viene accentuata dalle città. Non è che gli alberi evitano ondate di calore, ci rendono più sopportabili quelli che ci sono.
1: Esattamente. Lombroso, ci sta ascoltando il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, certo, da quale andremo tra un istante. Le faccio un'ultima domanda. Che previsioni ci sono per i prossimi giorni?
0: Ma stamattina è spuntata un segno di speranza proprio a fine mese. Intanto diciamo che l'ondata di caldo riguarda principalmente il nord e il centro, solo marginalmente il sud, dove comunque piena estate per ragioni meteorologiche. Comparsa di questa speranza che verso il 29 giugno, 30 luglio, giugno, primo luglio, in quei giorni lì ci sia un ridimensionamento. Non parlerei di rinfrescata perché non c'è una vera rinfrescata. Purtroppo il problema è che il prezzo sono temporali, anche forti, sì, che già fra parentesi ci sono quasi tutti i giorni, sì, sulle Alpi.
1: Anche a
0: Roma, sì, c'è stato anche nelle zone di Roma. Perché il calore è così tanto che l'atmosfera negli strati alti è sotto dimensionata, cioè praticamente in proporzione fa troppo caldo nei bassi strati dell'atmosfera.
1: Questo sono molto interessanti le cose che ci sta dicendo Luca Lombroso.
0: No, dolori. Ecco,
1: devo quindi dire che è l'ennesimo uomo di scienza che non fa che confermare l'impatto degli esseri umani sul cambiamento climatico. Lo dico perché arrivano come al solito messaggi di negazionisti, li definisco così, ce ne sono un paio che mi colpisce, perché erano quelli che nella prima, uno in particolare dicevano, ce n'è uno che dice Israele è una colomba, la colpa è dei vicini, e adesso dice il cambiamento climatico non dipende dall'uomo. Fabio Ciciliano, buongiorno. È il capo della protezione civile.
2: A voi.
1: Cosa avete attivato per queste giornate?
2: Allora, ovviamente un'attività di monitoraggio dal punto di vista degli aspetti meteorologici, come di prassi, e stiamo mettendo in campo invece dal punto di vista operativo, insieme alle regioni e alle province autonome, dei piani che possono in qualche maniera fare in modo che si possa mitigare quella che è l'azione di questa perturbazione, ovviamente dal punto di vista meteorologico, cercando di favorire quelle che possono essere le aperture delle stazioni, quelle che possono essere le zone dove ovviamente c'è la possibilità di rimanere un po' più al fresco, invogliando ovviamente, sollecitando le persone anziane che sono quelle più vulnerabili.
1: Il problema vero, Ciciliano, è proprio quello degli anziani soli, no?
2: Sì, in realtà è il problema di tutte quelle che sono le persone vulnerabili. Gli anziani sono più vulnerabili, sono quelli soli, sono quelli che hanno una minore propensione a bere per loro abitudine, ovviamente si espongono maggiormente alle ore calde, e questo ovviamente è un aspetto molto importante che deve essere sottolineato. Bisogna bere tanto, in questa maniera si deve rimanere poi a casa durante le ore più calde. Serve per gli anziani, ma serve anche per evitare il superafflusso dei pazienti nei pronti soccorsi, ovviamente.
1: L'altro tema importante, tra l'altro ne parleremo tra poco anche con Silvia Spera, segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, perché ci sono delle ordinanze regionali, Ciciliano, il capo della protezione civile, mi corregga se sbaglio, che vieterebbero, ma credo dipenda un po' dalle regioni, il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio. Diceva poco fa un operaio che ci ha lasciato un messaggio, 35 gradi percepiti, e aggiungeva, ma chi stagione?
2: No, vabbè, la percezione in realtà è un calcolo che si fa sulla base di alcuni parametri, il più importante dei quali ovviamente la temperatura reale ed effettiva. È sicuramente però corretto ridurre quello che è il carico di lavoro sotto le ore più calde. È un'abitudine che, tra l'altro, voglio dire, noi abbiamo importato negli ultimi anni, ma è di prassi, per intenderci, nei paesi arabi, dove c'è una maggiore insolazione, il lavoro all'esterno non è consentito. È un aspetto abbastanza importante, perché spesso poi ci si muove all'interno di un percorso che va verso quello che è il rendimento dell'impresa, no? Verso quella che è la capacità di produzione. Ecco, dobbiamo entrare nell'ottica che queste ore sono ore importanti per il raffrescamento dei lavoratori, quindi magari si potrebbero riorganizzare i turni lavorativi, facendo in modo che, per esempio, le parti che non sono ovviamente importanti, quelle esposte al sole, si possono fare all'interno di strutture dove ovviamente c'è il raffrescamento. È di tutta evidenza che alcune cose non possono essere fatte, però ovviamente è necessario ridurre quello che è il lavoro all'aperto in questi periodi del

0: il giorno, magari favorendo l'inizio di un turno prima della mattina o il termine successivo alla fine, quando il sole è particolarmente basso.
1: Buon lavoro a lei e a tutti le sue donne e uomini. Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile. Vi leggo una delle risposte che Silvia Turin dà sulla questione di come difendersi dal Corriere della Sera. Notti tropicali, aria condizionata o ventilatore. L'uso corretto dei condizionatori riduce dell'80% i rischi di caldo da caldo nei soggetti deboli. Va impostato tra i 25 e i 27 gradi. In alternativa si può usare il deumidificatore, ma attenzione, l'aria secca irrita e infiamma le mucose. Il ventilatore rinfresca ma smuove l'aria senza influenzare temperatura e umidità. Può bastare se non si superano i 32 gradi, con l'accortezza di non indirizzarlo addosso alle persone, perché potrebbe accelerare la disidratazione. Oddio, questo parente non muore nel sonno, non è che è tanto chiaro. Però 8:51 WhatsApp audio e andiamo da Silvia Spera.
2: Buongiorno Radio Anch'io. Il gran caldo, che fare? Ogni anno è sempre peggio, prima di tutto. E poi che fare? Sui lavoratori all'aperto mi sembra tutto molto chiaro. Devono iniziare molto prima al mattino, smettere nelle ore più calde, quindi smettere già alle 13 secondo me, e poi secondo i bollettini diramati ufficialmente, se le temperature superano un certo grado, il lavoro va sospeso, punto. Mi sembra molto semplice. E poi invece mi piacerebbe sapere se sono stati investiti soldi per il recupero delle acque piovane.
3: Elena da Pavia, il problema dei supermercati con i parcheggi a cielo aperto. Non si può salire in macchina con 55 gradi che segna la macchina la temperatura. Come in Francia, perché non si mettono delle coperture realizzate con pannelli solari? Così il supermercato ha l'energia elettrica gratis.
4: Buongiorno, sono Tiziano da Marcheno Brescia. Io lavoro in una piccola azienda. Qualche anno fa abbiamo messo i condizionatori e abbiamo risolto ovviamente il problema. Quello che non riesco a capire è perché appunto anche altre aziende che possono detrarre queste spese non mettono in condizione i propri lavoratori di stare bene sul posto di lavoro, mettendo appunto dei condizionatori, rendendo migliore la vita nelle aziende.
1: Silvia Spera è la segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, e lavorare nei campi con questo caldo è particolarmente difficile e pericoloso. Non a caso la FLAI CGIL ha pubblicato un vademecum contrattuale per proteggere i lavoratori dal caldo estremo, che però, e la domanda secca che le faccio, Spera, buongiorno anzitutto, uno deve contrattare a livello aziendale?
5: No, allora, sicuramente manca una normativa a livello nazionale, però sì, purtroppo oggi siamo in una situazione molto frastagliata anche sul piano normativo, anche se nei giorni scorsi hanno fatto un decreto sul tardivo, sul problema caldo, ma purtroppo siccome si diversificano le situazioni da regione a regione c'è la necessità di contrattare territorialmente. Inoltre, cambiando gli orari di lavoro, dovendo modificare gli orari di lavoro, appunto interrompendo nelle ore più calde, lavorando nelle ore più fresche, diciamo così, anche la discussione con le aziende diventa una discussione contrattuale per definire modalità e organizzazione del lavoro.
1: Ma quanto è diffusa questa normativa? Poi ci sono delle ordinanze regionali, lo dicevamo poco fa. Quanto è diffusa, sì, ad esempio in Puglia, Sicilia, Calabria, cioè le zone più calde?
5: Sì, quasi tutte le regioni in questi anni di cambiamento climatico, con questo clima che si sta modificando e sempre più anticipando, si sono mosse in questa direzione per individuare nelle ore più calde la sospensione dell'attività lavorativa. Naturalmente in agricoltura non è semplice perché la stagione è questa, nel senso il prodotto viene maturo in questa stagione, quindi interrompere le attività lavorative è molto complicato, non è così semplice. Però quasi tutte le regioni, esatto, si sono attrezzate nell'individuare degli orari di sospensione. Però
1: più o meno sono 12:30-16, no?
5: Sì, normalmente sì, sono questi gli orari di riferimento. Diciamo che siccome la nostra agricoltura è fatta da tante piccolissime aziende, tutte molto frastagliate, è molto difficile, anche per noi è molto difficile. Abbiamo la rete agricola di qualità, che è territoriale, che sta lavorando in questa direzione perché poi ha un coordinamento nazionale, e per quello abbiamo costruito questo vademecum contrattuale, sì, per dare alcune indicazioni un po' a tutti i territori.
1: Lo trovate in rete, dategli una letta perché è molto utile.

0: per chi sia coinvolto in questi settori. E poi la questione, spera, resta sempre quella dei controlli.
1: Quella dei controlli, che in agricoltura, come sa, sia sulla questione sicurezza e quindi picchi di calore, sia sulla questione lavoro nero e sfruttamento, purtroppo siamo molto indietro, ancora molto indietro.
0: Varrebbe la pena rispondere, forse, mi dica.
1: No, dicevo, su questo tema naturalmente c'è una carenza di personale ispettivo, esatto, che pesa. Esatto. E c'è anche una volontà politica, come dire, di lasciare le mani libere, perché altrimenti si imbrigliano troppo le imprese, però poi la gente muore e quindi credo che dobbiamo affrontare diversamente il tema.
0: E questa è la più corretta risposta, se posso aggiungere una considerazione di natura personale, quella di Silvia Spera, segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, del FLAI, CGL, a quel paio di ascoltatori che dicono ma così diminuisce il prodotto interno lordo e la produttività delle aziende se smettono di lavorare in campagna. Facciamoli morire, facciamo prima, come diceva, c'è un famoso apologo di Swift sui bambini irlandesi. Mi fermo qui, Adriano Lippi e Luciano Pecoraro in console, Mauro Convertito che ride in regia e poi la redazione di Radio Anch'io, composta da Ada Marra, da Federica Forni, da Margherita Santo e da Elena Zabeo. Vi ringraziamo tutti per averci seguito anche oggi, adesso c'è il GR1 e subito dopo c'è Radio 1 Musica, noi torniamo domattina alle 7.30, nel frattempo passate una buona giornata, buon lavoro e tutto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump rivendica 19 milioni di barili passati per lo stretto di Hormuz dopo la riapertura e smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica.

0: Intanto diplomazia al lavoro per l'accordo definitivo, ma restano le divergenze anche sullo stretto. Iran e Oman valutano la gestione congiunta del traffico marittimo. A Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto ha votato per limitare i poteri di guerra di Trump, mentre un sondaggio vede il gradimento del presidente sceso al 30%. In Ucraina, attacco notturno con droni russi nella regione di Kharkiv, uccisa una donna di 56 anni. Continuano i raid di Kiev dietro le linee russe. Un'ondata di droni lanciati sulla Crimea occupata ha colpito Sebastopoli, provocando un blackout che ha oscurato la città. Intanto tensione con la Polonia. Il presidente Zelensky diserta una conferenza sulla ricostruzione a Danzica dopo uno scontro diplomatico sui crimini di guerra commessi dagli ucraini contro i polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa è la situazione internazionale, che al momento non sembra impattare molto sui mercati finanziari, che invece risentono pesantemente delle forti vendite dei titoli tecnologici. Borse asiatiche negative. Sentiamo invece come stanno andando quelle europee in avvio di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
1: Sì, dopo i crolli di ieri legati ai titoli tecnologici, lo dicevate, c'è stata una leggera ripresa di alcune borse asiatiche, Seul in particolare, mentre le borse europee per il terzo giorno di seguito aprono deboli. Milano in questo momento meno 0,1%, poco sotto la parità anche Londra, poco sopra invece Francoforte e Parigi. La domanda che molti investitori e analisti cominciano a porsi è non più se possa esserci una bolla dell'intelligenza artificiale o meno, ma quando e in che modo possa sgonfiarsi. Ieri in chiusura pesanti tutti i listini statunitensi, Nasdaq in primis. A Piazza Affari attenzione sempre a banche e energetici, il petrolio è ai minimi da 4 mesi, ora il Brent europeo scambia a $76.50 al barile. Linea Roma.
0: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana in capannoni del nord Italia che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso, domani saranno 17, il picco delle temperature tra domenica e lunedì, una bolla di calore che avvolge tutta Europa. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata, nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi e a Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia settima per progetti accolti, terza per numero di ricercatori premiati.
2: Droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Questi alcuni dei 319 progetti scientifici, tutti ambiziosi e innovativi, scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca con gli Advance Grant. L'Italia ne ha conquistati ben 19. Spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto. Il linguista Daniele Baglioni.
3: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
2: Obiettivo del progetto?
3: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport con i mondiali di calcio e i risultati della notte italiana. La Croazia ha battuto Panama 1-0, centroamericani ormai eliminati. È finita invece 0-0 Inghilterra-Ghana. Seconda vittoria per la Colombia.

0: che ha sconfitto il Congo e ora, nell'ultima giornata, si giocherà il primato nel gruppo K con il Portogallo, che ha battuto 5-0 l'Uzbekistan. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Radio 1 Musica.
9: È proprio così, iniziamo anche con la musica. Buongiorno, bentrovati qui su Radio 1. Grande spazio al solito all'informazione che non vi abbandona mai, anche e soprattutto d'estate. GR, poi abbiamo sentito tante notizie in radio anch'io, abbiamo sentito anche parlare a lungo del grande caldo. Radio 1 Musica è, se non per rinfrancare il corpo dal grande caldo, insomma per quello abbiamo sentito, c'è soltanto da informarsi e da evitare alcune cose, prendere piccoli provvedimenti nella vita di tutti i giorni, con un pensiero ovviamente per chi sta lavorando all'aperto in questo periodo, ma almeno rinfrancare lo spirito con la musica di Radio 1. Io sono Barbara Venditti, con me c'è Danilo Gionta lì in regia, prontissimo a selezionare tutte queste canzoni per voi già pensate dal nostro ufficio musica, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e le mie chiacchiere da far con voi se volete al 335-699-2949. Questa mattina voglio parlarvi anche di una cosa che ho visto sui social, una cosa che mi è piaciuta molto e che, ecco, come dicevo prima, un po' rinfranca se non il corpo almeno lo spirito, perché i social non sempre e non solo hanno parti negative. Prima però il nuovo singolo di Teddy Swims.

Si intitola Mr. Know-It-All, il singolo più recente di Teddy Swims, in giro per l'Europa, anzi nel mondo, con una grande tournée. La prima volta che ho ascoltato questo singolo ho pensato subito, e magari sarà venuto in mente anche a qualcuno di voi, a una citazione, a un omaggio a Stevie Wonder per la sua famosa He's a Mr. Know-It-All, cioè il signore che sa tutto, quello che sa tutto nel caso della canzone di Teddy Swims, un uomo che riesce a prevedere il futuro anche della sua relazione amorosa. No, in realtà non è una citazione voluta. Poi però, leggendo meglio, scoprendo anche sulla biografia di Teddy Swims, ho visto che lui è un grande appassionato di Stevie Wonder, quindi magari non è dichiarato, però ci sta assolutamente. Essendo Stevie Wonder il suo idolo che l'ha ispirato anche nelle sue produzioni, quelle più importanti, perché è così, anche chi fa musica ascolta musica, che è una cosa che succede a tutti. Certo, qualche volta si tratta di persone importanti, di grandi miti della musica, altre volte non sai da dove ti può arrivare un'emozione, magari anche da un cantante di strada, no? Ed è questo il piccolo gioiellino che mi è capitato di vedere questa mattina sui social. Allora, vi confesso una cosa che faccio: ogni tanto digito l'hashtag o scrivo semplicemente nella barra di ricerca la cosa più bella che vedrai oggi, e ti compaiono dei video che in un certo senso ti danno fiducia anche per il futuro della razza umana. In questo caso un ragazzo che veniva ripreso forse da un amico, da un passante, che è un artista di strada a Torino. Sapete che Torino è una città dove c'è tanta musica anche per quello che riguarda gli artisti di strada. Lui sta cantando una canzone di Cesare Cremonini e chi gli fa il video a un certo punto si accorge che lui, nonostante abbia un piccolo pubblico davanti, volge lo sguardo al terzo piano d'un palazzo che è su quella strada lì. Quindi, facendo lo zoom, chi sta facendo il video si rende conto che c'è una ragazzina che avrà 12-13 anni con la testa appoggiata alla finestra, quasi come fosse in un film, che canta tutte le parole della canzone, chissà cosa sta sognando, magari del suo primo amore. La canzone finisce, lui la guarda, l'artista di strada la guarda, la canzone finisce, c'è l'applauso, dopo meno di un minuto si vede la ragazzina che va a portare una moneta all'artista di strada, che sorpreso dice: ma ti sei fatta 3 piani a scendere di corsa così semplicemente per portarmi una moneta? Ecco, a me è una cosa che ha davvero emozionato, perché poi magari è una cosa piccola, no? Non cambia la giornata a nessuno, però qualcuno che scende 3 piani per premiare una persona che gli ha regalato della musica e magari un'emozione, come vi dicevo, a me in un certo senso fa fare pace con la razza umana. E allora la musica di Radio 1 in Radio 1 Musica, io spero che sia anche questo per voi, un po' d'emozione quando per tanti, magari quelli che sono in vacanza, la giornata inizia con i pensieri anche legati alle canzoni del passato, come questa qua.

Lei si chiama Amy Winehouse, ma questo naturalmente lo sapete, questa meraviglia Back to Black nasceva dalla collaborazione con Mark Ronson. I due si incontrano, lei è già reduce da un successo forse discreto, sicuramente di più in patria col suo album Frank, poi ha collaborato lungamente con Sharon Jones and the Dap King. Tra i due nasce un connubio musicale che per fortuna ci regala queste grandissime canzoni che appunto ci emozionano. E dico questo perché state rispondendo proprio a proposito dell'emozione della musica. Andrea, buongiorno anche a te, dice: io impazzisco con la new wave inglese e quando ascolto un brano di quegli anni, di quel periodo, davvero mi ritorna il buon umore. Riesce a far questo la musica. Marcello, buongiorno anche a te. Lui mi dice: infatti a Torino oggi è festa patronale perché è San Giovanni e quindi per questo c'è tanta musica nelle strade, ma un po' in generale. Intanto, a proposito, buon San Giovanni e un augurio a chi si chiama Giovanni, visto che è un bellissimo nome molto diffuso per noi. La musica di Amy Winehouse è legata non soltanto al ricordo di lei, ma anche a piccole cose che succedono intorno al suo nome. Si parla tantissimo di suo padre, di come il retaggio delle sue canzoni e di Amy Winehouse sia ancora legato a lui, che comunque gestisce non solo i diritti ma anche cose che succedono. E proprio in questi giorni è arrivata la notizia del fatto che lui abbia perso la causa che aveva intentato contro due amiche di Amy Winehouse, che hanno messo all'asta dei cimeli, cioè dei regali che Amy aveva fatto loro, e loro se li sono venduti. La giudice ha detto: no, non c'è nessun problema, potevi partecipare anche tu all'asta, quindi la causa non è stata vinta dal papà di Amy Winehouse. Poi c'è tutto il discorso da fare, ma quello è forse più un discorso etico, morale, non so, ognuno la pensa come vuole, a proposito del vendere cose preziose che sono appartenute a una persona a cui hai voluto davvero bene. Non lo so, magari semplicemente il ricordo, guardare quegli oggetti e poter ripensare a quella persona, o non serve, perché il ricordo di una persona resta vivo in noi indipendentemente da quelli che sono gli oggetti che l'hanno, insomma, che sono appartenuti a lei. Non lo so se si può dire così anche dei luoghi, in modo particolare i luoghi della musica. Vi dico questo perché adesso ci ascoltiamo una delle canzoni più belle di Coez, che è sempre bello, ma poi parliamo di un suo concerto.

0: Beh, se piovesse in questi giorni e tu ti scordassi l'ombrello, forse sarebbe anche un vantaggio, chissà. Coez è sempre bello alle 9.22, Radio 1 Musica, la musica e le chiacchiere qui su Radio 1 per questo giovane cantautore che proprio in questo periodo sta restituendo le sue canzoni più belle in una versione un po' più intima, che non è soltanto una pubblicazione discografica ma anche un concerto, un tour. E perché parlo di concerti parlando di Coez? Perché l'11 luglio sarà protagonista in un posto molto importante, cioè l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Non appena letta la notizia mi sono detta: ma sarà mica lo stesso anfiteatro che accolse nel 1971 i Pink Floyd per quel documentario musicale, documentario concerto musicale, che forse è uno dei più importanti nella storia della musica? Ora non vorrei dire il più importante, ma diciamo uno dei più importanti. E lì ovviamente scatta non il confronto ma il pensiero a proposito di come un luogo che ha ospitato una cosa così importante dal punto di vista di emozione, di musica, possa continuare, debba continuare a svolgere lo stesso ruolo anche in generazioni diverse, anche in quelli che sono i nuovi cantautori e quelli che verranno. Perché? Perché i concerti sono non soltanto un momento d'aggregazione, un momento d'emozione, ma anche un po' lo specchio dei tempi e anche farci ricordare come il tempo passa, no? È un esempio quello che sta succedendo con Tiziano Ferro in questo periodo. Lo dico perché è vero, il prossimo fine settimana sarà protagonista a Roma, ma ieri è stato un concerto incredibile in quel dello stadio Maradona di Napoli, dove tante persone si sono goduti i suoi 25 anni di successo, quindi prima i primi singoli e poi per arrivare a quelle che sono le canzoni che davvero tutti hanno cantato, tra l'altro al netto degli incidenti, perché c'è anche una persona che si è sentita poco bene per il caldo e Tiziano ha fermato il concerto, ha aspettato che lui si riprendesse, che arrivassero i soccorsi, per poi rituffarsi in quello che è veramente un grande evento da vivere con tutti. Lui stesso ha detto: io detesto cambiare le canzoni ai concerti perché le persone le conoscono così, le vogliono cantare con me e io sono contento che lo facciano proprio così. E succederà probabilmente anche per quello che è il nuovo singolo, lui la canta con Giorgia, e questa qui è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: intitola Superstar, è il nuovo singolo di Tiziano Ferro e c'è la bellissima, meravigliosa voce di Giorgia con lui. Cosa succede quando due amici nel cuore della notte si scambiano messaggi, piccole chat, note audio che parlano di emozioni, di vita vissuta? Succede che c'è un confronto, insomma, l'uno dice all'altro come sta, si fanno anche discorsi di massimi sistemi. Se uno sta in America poi e quindi è notte fonda e l'altro è in Italia e quindi è l'alba, magari esce fuori anche una certa emozione, però si ferma lì normalmente. Invece nel caso di Tiziano Ferro e Giorgia, che sono amici, dopo una conversazione di questo tipo nasce una canzone, che è infatti proprio la canzone che ci siamo ascoltati. È arrivato il momento del meteo, subito su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: D'estate accendi la tua radio di bordo.
3: Radio di bordo.
4: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
4: Nuovi approdi.
2: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
3: Il mare e le sue storie.
4: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
2: Un'ora in onda si salpa alle 9.30
4: su Radio 1 e Rai Play Sound
2: con Germana Brizzolari
4: e Raffaele Roselli.
1: Radio 1 Musica.

my troubles, that's what you do, cioè mi risolvi tutti i problemi. La canzone d'amore per eccellenza, Van Morrison alle 9.34 su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica, questa Have I Told You Lately, che qualche tempo fa leggevo essere, almeno negli Stati Uniti, la canzone più suonata in assoluto ai matrimoni, quindi se vogliamo la canzone per eccellenza d'amore. Tra l'altro, questo periodo di grandi matrimoni, chissà che qualcuno magari all'ascolto in questo momento non voglia sfruttare l'idea così romantica che ha avuto anche il nostro ufficio musica, mi consente di ringraziare Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis per le grandi selezioni musicali, beh, molto romantiche questa mattina, con questi fiati, questa canzone che nasceva veramente dal cuore di Van Morrison per fare proprio una canzone d'amore. Perché? Perché lui aveva avuto un grande successo con la canzone precedente a questa, che si intitolava Someone Like You, e se in Someone Like You lui diceva io ho girato mille mari, mille mondi, ho aspettato tanto tempo per trovare qualcuno come te, qui invece fa la dichiarazione d'amore, cioè t'ho mai detto che ti amo, e lo dice a una donna che ama da 30 anni. C'è un altro modo di guardare al Someone Like You, e ci ha pensato Adele con la sua incredibile voce quando ha voluto scrivere una canzone a proposito di una separazione, quindi l'esatto opposto se vogliamo, nonostante la canzone conservasse lo stesso titolo. Lei arriva in studio da Dan Wilson dei Semisonic e dice: guarda, io voglio dire a una persona che la voglio lasciare, ma anche nel cuore, anche nei pensieri, e che un giorno troverò, ce la farò, ci riuscirò a trovare someone like you, cioè qualcuno esattamente come te, ce la posso fare. Fece una dichiarazione meravigliosa, in questo caso di indipendenza, ad

Solo le note di un pianoforte ad accompagnare questa voce meravigliosa, incredibile, che ci fa venire la pelle d'oca. Lei si chiama Adele. Questa Someone Like You fu per lei un po' una cartina tornasole. Era uscita con quell'album bellissimo 19, quindi dedicata a un'età giovane, l'età quella dei maturandi di adesso, no? Appunto, andando verso l'età adulta. E poi il secondo album 21 è l'album anche della maturità, anche sentimentale, perché questa effettivamente è una canzone di grande orgoglio, ma sofferente, talmente tanto che lei scelse di cantarla proprio così, voce e piano, in un evento musicale molto importante quell'anno, come quello dei Brit Awards 2011. Ed è proprio vero che la storia della musica sempre più spesso è legata alla storia dell'intrattenimento in generale, quindi anche della TV, perché se ripenso a quel momento lì davanti alla TV, tutti, o davanti a internet, tutti quelli che guardavano si sono commossi, emozionati, e magari hanno vissuto un po' della sua passione nel cantare quella canzone, perché alla fine l'amore è così, no? E quando le canzoni iniziano a parlare d'amore, ci sentiamo tutti un po' chiamati in causa.

un po' protagonisti, sia le canzoni che parlano d'amore in maniera, se vogliamo, semplice, dall'incontro alla separazione, sia quelle un po' più complicate, come il nuovo singolo di Mannarino, che decide di dedicare un disco intero, dal titolo Primo Amore, a questo sentimento che non è facile per niente e che per lui, in questo qui che è il nuovo singolo, in realtà rappresenta l'essenza della precarietà. Quindi sì, è vero, stiamo insieme, ci amiamo, ma non sappiamo, non abbiamo idea di cosa ne sarà domani. Siamo solo di passaggio su questa terra, figuriamoci in questa storia d'amore.

Nuovo singolo e nuovo album per Mannarino, Per un po' d'amore su Radio 1 Musica. Ce ne andiamo dal mondo insieme, ma solo per un po', il tempo di una canzone. Qualche volta basta quella, no? Visto che questa mattina ho aperto proprio raccontandovi una cosa vista sui social a proposito della grande emozione che può arrivare da una canzone, da un cantautore, da un artista che riesce a diventare un concentrato di emozioni tale per cui vuole il gioco dell'empatia, che poi questa si trasferisca anche agli altri. E visto che stiamo parlando di grandi creativi, di grandi autori, tra poco ci ascoltiamo Paul McCartney, mi è venuto in mente che questa mattina è il compleanno, che oggi è il compleanno di Renzo Arbore, quindi un pensiero ci va a chi con tanta creatività e con tanta passione ci fa sognare, divertire, poi appunto riesce a comunicare con la musica, lui e Paul McCartney. E mi viene sempre in mente il fatto che soprattutto ultimamente non solo si abbia paura sempre più di invecchiare, ma di essere additati come boomer. Io sorrido molto quando mi sento dire questa cosa, perché la generazione, quella vera dei boomer, è stata forse la generazione con una creatività maggiore, con uno spirito rivoluzionario. Ecco, prima ho detto Renzo Arbore, Paul McCartney, pensate,

sono, ma anche lo stesso David Bowie, che adesso non c'è più, però è quella generazione che magari ad avercene, quindi altro che essere additati come boomer, magari ad esserlo, ecco. Visto che sto parlando di lui, di Paul McCartney, adesso ce l'ascoltiamo con una canzone di qualche tempo fa, perché se è vero che l'amore si può raccontare, chi lo racconta per mestiere con le canzoni spesso lo immagina, e in questo caso nel 2018 Paul McCartney l'ha immaginato come un mini romanzo anni 60, cioè c'è un ragazzo a una festa, una ragazza che ricambia lo sguardo, poi iniziano a parlare, la conversazione non basta più e a un certo punto decidono di allontanarsi insieme per capire se quella chimica iniziale è stata reale. Io la chiamo un po' la Anna e Marco di Paul McCartney, perché ovviamente il pensiero e l'immagine subito è andata lì. La canzone si intitola Come On To Me su Radio 1 Musica, Paul McCartney.

morire quando fa così, quando si ferma e poi riparte. Super rock and roll, Paul McCartney dal 2018, il disco si intitolava Edge Station e ancora una volta sottolineava come Paul McCartney vuole essere sempre attuale. In quel caso lui lanciò un

contest sui social, sul social quello più giovane tra l'altro, e visto che c'erano state alcune persone che si erano riprese mentre ballavano questa Come On To Me, lui lancia il social con l'hashtag COTM Challenge, cioè a chi la ballava meglio. Ha fatto la stessa cosa qualche mese fa, quest'anno il 27 maggio è uscito il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, e cosa fa? Va su questo social e con una diretta lo annuncia lui stesso, quindi altro che conferenze stampa, promozione, no, io vado da chi mi guarda, da chi è a casa, ho questa possibilità, adesso riesco a farlo e quindi ve lo racconto io il mio nuovo album. Questo per dire che qualche volta è vero, no? I social sono insopportabili, però ogni tanto fanno anche una cosa preziosa, un po' ci fanno scoprire delle cose, un po' ci tengono in contatto e allo stesso tempo ci dimostrano che anche chi ha magari grande competenza di qualcosa può assolutamente influenzare quello che arriva al futuro, no? Anche musicalmente parlando, visto che la prossima canzone parla proprio di questo, non prima però di aver salutato, mi state scrivendo in tantissimi, buongiorno Caterina, adesso vi leggo piano piano, buongiorno ad Andrea, sono proprio contenta che passiamo insieme quest'ora di musica anche per conoscerci un po'. Come dicevo, le basi qualche volta sono davvero fondamentali, e allora il progetto Safia, che è molto spesso legato alla musica elettronica, dice: listen to soul, listen to blues.

sotto il rumore, anche sotto le notifiche continue del cellulare, sotto le cose che scorrono troppo veloci in quello scrolling continuo che però può essere fermato. È lì che i social o le messaggerie iniziano ad acquistare tempo. Mi ha inviato ci ha inviato al 335-699-2949 un messaggio bellissimo Caterina, raccontandomi una sua emozione legata alla musica, un aneddoto. Purtroppo c'è pochissimo tempo, ve lo accenno soltanto. È rimasta in uno studio televisivo dove stava facendo delle prove Riccardo Cocciante, ha avuto l'occasione di sentirsi, era già tutto previsto in un momento, sapete, di cambio studio. Io credo un'emozione magica quella canzone, ma anche, ecco, se ti capita di ascoltarla passando, ti fermi, non puoi fare altro. Vi saluto per oggi, sta arrivando Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani, quindi tutte le informazioni, tutta l'estate concentrata qui su Radio 1 nel grande appuntamento quotidiano che c'è due volte. Ringrazio Danilo Gionta, Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Vi saluto col nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Strano connubio, in una versione acustica canzone rimasta chiusa in un cassetto per 10 anni, che ci ascoltiamo adesso. E noi ci sentiamo domani mattina da Barbara Venditti. Ciao.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti-Iran. Trump bocciato da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato. Trump smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. La diplomazia continua a lavorare per concludere un accordo definitivo dal nucleare a Hormuz. Trump indica tra l'altro la riapertura dello stretto. La corrispondente.
4: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni.

0: della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei Rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Incidente shock questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi che si trovava parcheggiato è finito a tutta velocità sopra un marciapiede, investendo una passante portata in ospedale con gravi ferite alle gambe. A quanto si apprende, il tassista si trovava in una banca vicina e aveva lasciato l'auto senza freno a mano. E c'è un'ultima ora proprio da Roma. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, accolto da un coro di sostenitori, un centinaio di persone. Alemanno era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per le accuse di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana in capannoni del nord Italia che, una volta saturati, venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo anomalo insiste sull'Europa, Italia compresa, temperature ben oltre le medie stagionali, destinate a rimanere anche nei prossimi giorni.
2: In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza, ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Scattate varie ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Temperature alle stelle in gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara una emergenza sanitaria. Particolarmente colpiti Spagna, Gran Bretagna e soprattutto Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti e 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E c'è un altro allarme in questa calda estate: si moltiplicano le frodi ai danni dei viaggiatori, oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per 195 milioni di euro, dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma ai biglietti aerei contraffatti. Nell'indagine di ricerca EMG i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
3: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
1: I mondiali di calcio, Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B. I nordamericani padroni di casa affrontano alle 21 gli elvetici a Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar a quota 1, che alla stessa ora giocheranno a Seattle. A mezzanotte si chiude il gruppo C, il Brasile contro la Scozia ritrova Neymar e sarà un test decisivo per le ambizioni della squadra di Ancelotti. Il Marocco, apparso in buona forma, affronta Haiti, già eliminata. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
4: L'Italia in diretta.
5: Buon mercoledì 24 giugno, sono le ore 10:06:09 da Emanuela Ronzitti.
6: Ida Gabriele Brocani, buongiorno Emanuela, ben trovata, ai nostri ascoltatori.

0: Un saluto e salutiamo subito la squadra che ci accompagna in questa puntata con in redazione Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Affaitati, Graziana Verla e Claudio Urbani, la nostra regista Mimmi Micocci e alla parte tecnica saluto Adriano Lippi. 10 e 6 minuti, un piccolo sommario di quello che tratteremo, Emanuele.
1: Piccolo sommario, apriamo con un'ampia pagina di attualità. In primo piano il via libera dell'aula della Camera al piano casa e vi racconteremo tutte le novità in arrivo. Ma torneremo anche a parlare dell'agente di polizia locale morto durante un inseguimento con la sua moto. Faremo poi un bel viaggio tra professione e vita privata con un ospite d'eccezione. Sarà con noi in diretta una grande performer. E poi nello spazio dedicato ai motori vi racconteremo come un viaggio in auto elettrica può trasformarsi in una vacanza memorabile. Parleremo di cucina, di storia della cucina, di pietanze che tornano di moda anche nel settore food. E non ultima, la musica con grandi protagonisti.
0: Dei protagonisti anche nella nostra playlist, partiamo da questi baldi giovanotti, sono gli Stones.

0: Già alcuni singoli li abbiamo ascoltati, come questa In The Stars, e dopodomani venerdì uscirà anche Jealous Love, nuovo brano appunto da questo disco che è molto atteso dai fan dei Rolling Stones. All'interno di questa nuova canzone che ascolteremo fra un paio di giorni c'è anche Stevie Winwood. Allora, siamo di nuovo in diretta con l'Italia in diretta su Rai Radio 1. Emanuela.
1: Bene, dicevamo in apertura, con 165 voti a favore e 117 contrari, 5 astensioni, c'è stato il via libera dell'Aula della Camera al piano casa. Il testo adesso passa all'esame del Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro il 6 luglio. E ne parliamo con Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore. Benvenuto.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Giuseppe, dopo anni di bonus, misure frammentate, il governo ha messo in piedi un piano per contrastare l'emergenza abitativa in Italia, che conta circa 10 miliardi di investimenti pubblici nei prossimi 10 anni, e si basa su 3 principali pilastri. Spieghiamo quali.
2: I 3 principali pilastri riguardano: il primo, il recupero, la riqualificazione delle case popolari inagibili, perché oggi ci sono molti alloggi popolari che sono in condizioni tali da non essere abitabili, sono circa 60.000, quindi si investirà per riqualificarli e recuperarli. Il secondo punto fondamentale passa dalla riqualificazione degli alloggi pubblici, degli edifici pubblici che sono vuoti. Oggi sul Sole 24 Ore scriviamo che un alloggio su 10 di proprietà pubblica attualmente è inutilizzato, quindi si cercherà di farci qualcosa. Sono immobili, ad esempio, molti di proprietà dei comuni, di riqualificarli e riconvertirli, rendendoli disponibili per l'edilizia residenziale. Il terzo punto fondamentale riguarda invece più i privati che il pubblico. Chi si impegnerà a fare operazioni cosiddette di edilizia convenzionata, quindi sostanzialmente mettere a disposizione una parte di immobili a prezzo di mercato e una parte sostanziosa di immobili a canone calmierato per una serie di destinazioni, questi soggetti privati avranno tutta una serie di agevolazioni previste dal piano casa, che sostanzialmente li invoglia a fare questi investimenti.
1: Ecco, questo piano può essere risolutivo di un'emergenza che dura da ormai decenni e decenni.
2: È un auspicio, diciamo che si tratta di un piano che si muove su un arco pluriennale, quindi andrà misurato in concreto nei prossimi anni. Come anticipavi tu, si parla di appunto un arco temporale di 10 anni. Adesso la speranza del governo, l'obiettivo del governo è partire per quello che rimane della legislatura, mettendo subito a terra i primi punti del piano. Dopodiché molto si vedrà anche con il governo successivo, con quello che succederà in futuro, perché insomma si tratta, certo, di un piano di ampio respiro che ha sicuramente però il grande merito di rimettere al centro, come dicevi all'inizio, il tema della casa, delle politiche abitative.
1: Una delle modifiche più rilevanti introdotte durante l'esame parlamentare riguarda gli alloggi a canone calmierato. Spieghiamo questa voce.
2: Allora, è stata introdotta una modifica che sostanzialmente specifica chi saranno i soggetti destinatari di questi, sì, alloggi. Nella prima versione si parlava soprattutto, tra le altre categorie, dei dipendenti privati, visto che, come sappiamo, io vivo a Milano, c'è nelle grandi città un problema di disponibilità degli alloggi per i dipendenti, per alcune categorie, soprattutto a reddito non elevatissimo, che hanno problema a reperire alloggi nelle grandi città, dove i loro servizi, la loro funzione è fondamentale. E questi alloggi a canone calmierato, è stato specificato, saranno destinati anche a una serie di categorie di dipendenti pubblici. Quindi tipo? Insegnanti, operatori sanitari, sì, e
0: forze dell'ordine.
2: Forze dell'ordine. Sì.
1: Sì, prego.
2: No, e quindi è proprio quello che dicevo, insomma, fondamentale avere queste professionalità anche nelle città, dove poi vivere costa moltissimo.
1: Certo. Altro tema riguarda anche la procedura più veloce per liberare chi occupa senza titolo gli immobili.
2: Sì, allora, questo è un binario in qualche modo parallelo rispetto a quello del decreto in discussione alla Camera. C'è un disegno di legge che è in discussione

0: ha avviato il suo percorso al Senato, che ha sostanzialmente l'obiettivo che dicevi, creare tutta una serie di condizioni e di procedure agevolate per dare maggiori garanzie ai proprietari nel momento in cui si trovino in difficoltà con i loro inquilini, quindi tornare più rapidamente nella disponibilità del loro immobile e dargli maggiori sicurezze. Ecco.
1: Ecco, un ultimo punto, poi ci dobbiamo lasciare perché so che è un impegno. Allora, è stato nominato anche un commissario straordinario che si occuperà delle case popolari.
0: Sì, è diciamo il primo punto di attuazione del piano casa. Il piano casa, il decreto, ma tutta una serie di decreti, passaggi operativi che seguiranno nelle prossime settimane, li abbiamo censiti sul Sole 24 Ore, sono una ventina. Il primo è arrivato proprio nel giorno del voto di fiducia alla Camera del piano, è stata la nomina di un commissario straordinario, l'architetto Squitieri, che si occuperà proprio delle case popolari e che quindi avrà il compito da un lato di coordinare l'operazione di riqualificazione degli alloggi di cui parlavo all'inizio, ma anche di andare a individuare quegli immobili che potranno essere recuperati, immobili pubblici, proprio per destinarli ad alloggi popolari e case popolari.
1: Bene, grazie a Giuseppe Latour per questo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie
1: molte per averci fatto chiarezza. Bene, continuiamo a parlarne però con Alessandro Panci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Ecco, allora, in che modo la comunità degli architetti può inserirsi in questa governance per garantire che gli interventi non siano solo delle risposte, diciamo, di emergenza, ma in realtà si traducano in una reale qualità architettonica e una nuova rigenerazione urbana, mi verrebbe da dire?
3: Sì, innanzitutto grazie alla cabina di monitoraggio che è stata prevista, dove sono state elencate una serie di istituzioni che potranno essere parte attiva nel monitoraggio e quindi nella verifica che l'attuazione delle misure previste al piano casa possano essere realizzate anche in una visione di qualità di quello che si andrà a realizzare.
1: Ecco, voi come accogliete questo piano casa?
3: Allora, sicuramente in maniera favorevole in prima battuta, perché riguarda situazioni che conosciamo bene come l'edilizia pubblica residenziale, che ha l'estrema necessità di intervento soprattutto per tutta una serie di immobili attualmente inagibili che grazie a questi fondi potranno essere messi a disposizione della popolazione e poi ci mettono in condizione di poter far partire quelle strategie legate a partenariato pubblico-privato, a strategie di housing sociali che sono direttamente legate a quello che noi piace chiamare e definire attraverso la rigenerazione urbana, che è proprio il recupero di quelli che sono gli aspetti non solo edilizi ma soprattutto socio-economici delle realtà dove si interviene, realtà sensibili come possono essere proprio questi ambiti trattati dal piano casa.
1: Ecco, assisteremo a procedure semplificate per il recupero dell'immobile puntando ad un rilascio forzato più rapido senza dover necessariamente attendere i lunghi tempi di causa civile nel caso degli sgomberi, secondo lei? Più veloci?
3: Sicuramente sì, perché la legge prevede proprio delle deroghe in merito, già la stessa nomina del commissario ci fa capire e comprendere che i poteri dati al commissario serviranno e saranno necessari proprio per superare tutta una serie di difficoltà che la nostra legislazione ci presenta. E aggiungo su questo, come in tanti altri testi di legge, la riflessione che ci viene subito in mente è che probabilmente dovremo rivedere le nostre leggi anzitutto in modo da renderle più semplici, più con strumentazioni più veloci, in modo da evitare ogni volta di dover ricorrere alle deroghe.
1: Bene.
3: Però in questo caso sicuramente velocizzeremo il tutto.
1: Bene, grazie. Alessandro Panci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, per essere stato con noi. E ora Gabriele.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Musica. We'll be right back.

0: due colossi assoluti della nostra musica, Mina e Adriano Celentano, li abbiamo ascoltati con quest'Acqua e Sale, le 10:24 sempre, all'interno di Italia in diretta, Gabriele Broccoli, Emanuela Ronzitti. E dove andiamo, Emanuela?
1: Torniamo a parlare della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di Milano che ha perso la vita durante l'inseguimento di un'auto con a bordo due giovani che non si sono fermati all'ALT. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento. Insomma, le indagini sono aperte. Il 27enne arrestato ha chiesto scusa alla famiglia e all'Italia. Non si sarebbe fermato al posto di blocco perché in possesso di qualche grammo di hashish e non voleva guai. Ne parliamo con Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, comandante.
1: Comandante, allora, la tragedia dell'agente Francesco Imprezzabile riapre una ferita profonda. Lei ha subito dichiarato che le polizie locali rischiano la vita come le altre forze di polizia, ma con contratti e tutele minime. Quali sono le riforme legislative e contrattuali più urgenti per garantire maggiore sicurezza a chi opera sulla strada, secondo lei?
2: Beh, innanzitutto grazie di trattare questo tema. Il pensiero va alla famiglia di Francesco Imprezzabile e soprattutto a tutti i colleghi della Polizia Locale di Milano che per la seconda volta in pochi anni, ricordiamo la morte anche di Nicolò Savarino, sempre avvenuta in un contesto legato alla fuga di un soggetto che non vuole sottoporsi ai controlli di polizia stradale. Il tema è delicato, le polizie locali fanno parte degli enti locali, non hanno un contratto come le forze di polizia.

0: ma svolgono le medesime attività. In questo momento c'è una riforma che sta viaggiando dalla Camera al Senato, è stata approvata una legge delega alla Camera e in questi giorni è in valutazione presso il Senato. Noi chiediamo pari diritti, pari possibilità di prestare servizio in sicurezza. Noi siamo considerati dipendenti comunali, abbiamo tutele talmente ridotte che rischiamo veramente molto riguardo l'incolumità degli operatori, per cui serve una norma che dia maggiore dignità ai 52.000 operatori, 10.000 in meno rispetto a 15 anni fa.
1: Ecco, quali sono le attuali regole di ingaggio per un agente di polizia locale quando un veicolo forza un posto di blocco? Esiste un protocollo, immagino, no?
0: Certamente, esistono dei protocolli, esistono delle scuole regionali di polizia locale dove vengono impartite i fondamenti rispetto anche alla tutela della propria incolumità e anche dell'incolumità altrui. Il tema è che sulle strade in questo momento noi assistiamo a tanti episodi di fuga, nonostante il governo recentemente abbia anche modificato, inasprito alcune delle regole, in particolare l'articolo 192 del codice della strada che obbliga a fermarsi, ma soprattutto quando tu fuggi e crei pericolo alla pubblica incolumità addirittura scatta anche l'arresto differito. Noi la notte inseguiamo tantissimi veicoli, molto spesso, come Francesco Imprezzabile e altri colleghi hanno inseguito questo veicolo, ora c'è un'indagine in corso, bisogna capire che cosa è realmente successo. Abbiamo la necessità di adottare quei sistemi anche di bodycam, di telecamere, di dashcam che permettano una ricostruzione della dinamica il più certa possibile.
1: Bene, grazie per questo approfondimento a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, per essere stato con noi.
2: Grazie mille, comandante. Grazie.
0: Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata anche a lei. Adesso noi andiamo sulle strade per scoprire com'è la situazione nel traffico con Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:29 minuti e 32 secondi. Andiamo subito sulla 9, Lenate Como Chiasso, per segnalarvi un incidente indicato a Origgio in direzione Lainate. Coinvolto in questo incidente un camion e un'auto. Critica la situazione sulla Brescia-Padova perché ci sono due incidenti, uno tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia, a seguito del quale ci sono 5 km di code che ritroviamo per un altro incidente tra Sirmione e Somma Campagna e al momento sono di 7 km. E sulla 26 la Genova Gravellona-Toce da pochi minuti è avvenuto un incidente, due auto coinvolte, tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole verso Genova. E sulla Milano-Genova troviamo code sia per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano e code per un traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto con Radio 1, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E lui Niccolò Morricone in arte ultimo, l'abbiamo ascoltato con Romantica alle 10.34 nella puntata di oggi di Italia in diretta. Tu sei romantica?
1: Emanuela? Abbastanza.
0: La nostra ospite chissà se è romantica.
1: Questo lo scopriremo tra pochissimo.
0: Sì.
1: Beh, non ha bisogno di grandi presentazioni, una delle regine indiscusse della satira italiana, cresciuta nella scuola di Gigi Proietti, è diventata un pilastro della comicità televisiva e teatrale. Benvenuta.
0: La so. Vai. Francesca Reggiani.
1: Benvenuta.
2: Buongiorno
1: Francesca.
2: A voi, grazie tante, grazie.
0: Ciao Francesca.
1: Come stai intanto?
2: Benone, ma anche se non stessi benone direi lo stesso benone, grazie. Intanto però, a parte scherzi, no, io non ho nulla da lamentarmi, e penso che anche così, la vita che facciamo tutti quanti, ecco, chi sta bene in maniera discreta dovrebbe essere contento di questo e non lamentarsi.
0: Giusto.
2: Sempre, quindi, viste le situazioni, tanto per dire una banalità di entrata.
0: Vabbè.
2: Però comunque non me la sento mai io di lamentarmi come
1: assolutamente
2: carattere.
1: Siamo sempre positivi. Francesca, raccontaci che cosa stai combinando in questo periodo, che cosa stai mettendo in piedi, stai pensando di realizzare o stai realizzando proprio?
2: Intanto il nostro lavoro, questo riguarda per tutti quanti i colleghi che fanno parte di questo mondo dello spettacolo, attori ma anche autori, registi, la grande parte del nostro realizzativa. E quindi, capito, in stagioni un po' così vaghe rispetto ad anni fa per le sistemazioni dei teatri, per esempio parlando di teatro, è tutto un pochino precario, ma c'è una grande lavoro organizzativo che è proprio di chi si occupa di questa grande filiera che poi porta l'artista, l'attore in palcoscenico o davanti a una macchina da presa.
1: Certo.
2: C'è un popolo che vive di questo, e dunque adesso sono in fase organizzativa, avendo chiuso la stagione da poco.
1: Ecco.
2: Personalmente
1: parlaci della tua stagione chiusa. Di che cosa?
2: Sì, no, la stagione l'ho chiusa, è stata una bellissima stagione. Ho fatto un po' sono stata ferma su Roma qualche anno vuol dire due annetti. Quest'anno ho ripreso al Teatro Vittoria e ho fatto un tour che poi è finito al Teatro dei Rinnovati a Siena, che è un bellissimo il Teatro Comunale di Siena, e adesso sto impalcando, appunto, come vi dicevo, la prossima stagione.
0: Hai fatto anche
2: poi tutto quel che arriva, la chiamata del regista,
0: esatto,
2: la proposta, è tutto
0: esatto.
2: Benvenuto, ma
1: certo.
2: Intanto

0: faccio. Sì. Questa è una cosa che proprio mi viene da lui, se no non credo che avrei mai affrontato quella questione, sentendomi io poi, come tanti, un'attrice drammatica, figuriamoci. Invece lui mi ha tirato un po' così decisamente fuori un lato e un punto di vista ironico e me lo cavalco per benino da sola. Quest'anno ho avuto la fortuna di vedere in palcoscenico Chiara Becchimanzi, sì, che è una collega che fa parte di questa
1: nuova nidiata, sì.
0: Esatto, nuova nidiata di stand up. Poi io, per raggiunti i limiti di età, Gabriele, sì, all'inizio si chiamava One Man Show.
1: Esatto.
0: Inizio. Poi è diventato One Man Show al femminile.
1: Ancora
0: oggi
1: prima,
0: siamo
1: cabarettista,
0: Woman Show.
1: One Woman Show, sì.
0: E oggi invece ci sono le stand-up.
1: Sì, le stand-up comedians.
0: Ok, quindi
1: comedians,
0: io mi sono alleata con una stand-up che apprezzo molto per come sta in scena e anche per i contenuti.
1: Sì.
0: Che sono interessanti, eccetera, poi è anche molto bello,
1: sì,
0: dividersi la scena con qualcuno che ti è armonico, ecco, diciamo così.
1: È molto moderna, lei, sì.
0: È molto moderna e sì. Esattamente.
1: E c'è anche questo bel confronto, no? tra voi due, perché comunque,
0: esatto,
1: fate una seduta pubblica di autocoscienza.
0: Hai parlato con qualcuno del mio staff?
1: No, conosco un po', diciamo, lo stile di Chiara Becchimanzi, quindi immagino che sia uno spettacolo molto molto estemporaneo, cioè date molto anche un po'.
0: Molto estemporaneo, sì, però è molto anche scritto proprio,
1: certo,
0: per quello che tu hai intelligentemente pensato adesso, cioè anche un confronto un po' generazionale, però sì, moderno, non retorico, ecco.
1: Giusto.
0: Chiara c'ha questo di bello, cioè che è netta e così è veloce anche con i grandi contenuti che poi uno mette su piatto,
1: sì,
0: tutto,
2: ecco,
0: qua. E poi l'altra grande operazione,
2: sì,
0: perché io sono molto appassionata di commedia, è con Luca Manfredi, che è una bella commedia di Gianni Clementi che si chiama Sugo Finto, si chiamerà, che farò la prossima stagione, questo già conclamato.
1: Beh,
0: e dunque stiamo cercando adesso, lavorando per
2: di
0: la
2: che
0: seconda
2: parlerà?
0: Attrice. È la dinamica fra due sorelle. Parlerà di tirchieria.
2: Ah, ecco, è un tema attuale, direi.
1: Bene.
2: Molto
0: è
2: diffuso.
0: Un tema sempre verde, sempre. Emanuela.
2: Sì, si sta diffondendo, secondo
0: ma
2: me ancora di più. Me ne sto accorgendo.
0: È che Clementi scrive molto molto bene, quindi
1: sì,
0: è una commedia, è un cult questo, che mette, senza essere didascalico, però la tirchieria proprio come quasi categoria dell'anima, ecco, se vogliamo metterla giù così, molto anche divertente nella sua crudezza.
1: Sì, sì, ti piacciono queste
0: crudità, non so che dici, Gabriele,
1: questi confronti. No, perché mi voglio riferire anche un po' alla coppia più sexy d'America che hai fatto recentemente con Antonio Catania, no?
0: Catania.
1: Anche lì,
0: sì,
1: c'è questo confronto. Grazie. Questo confronto sempre molto particolarmente, cioè questo sì, è un testo di Ken Levine, però è comunque un testo che si presta molto al tuo stile, no? Quello un po', diciamo, molto immediato.
0: Sì, certamente, cioè uno deve poi, sì, grazie tante. Poi Levine è interessante perché è stato il padre dei Simpson, per esempio,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: non è uno banale,
2: no,
0: negli
2: no,
0: Stati
2: no,
0: Uniti.
2: Fatto.
0: E anche, per esempio, chi si ricorda che alla mia età dei Jefferson,
1: ah,
2: come no?
1: Sì.
2: Beh,
1: sì. Sì.
0: Quindi c'è quella scrittura, gli devi star dietro, è stata un'occasione di grande
1: addirittura per me, ci sto guardando, ha fatto anche Mesh negli anni 70 e 80, che era una cosa
0: esattamente
1: bellissima.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: Hai capito? Quindi c'è una scrittura particolare, naturalmente impone all'attore italiano di avere quel ritmo.
1: Certo.
0: È sempre una questione anche di crescita nostra, di stili diversi,
1: vero,
0: ecco, quello
1: vero,
0: che uno ricerca,
1: vero,
0: è quello, capito?
2: Ecco, Francesca, facciamo un passo indietro. Tu sei celebre per le tue imitazioni chirurgiche, penso a Sabrina Ferilli, Alba Perietti, Giorgia Meloni, Concita De Gregorio, insomma, tantissime. Ascoltiamo questa performance.
1: Non te la facciamo fare.
2: No, non
1: te
2: la facciamo fare.
1: L'ascoltiamo
2: in questa performance del 2001 nello storico programma della Rai Convention. Sentiamo.
3: Buonasera, Serena.
4: Ah, Federica!
3: Mi sentite? Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono andata in onda ieri sera, sono andata in onda stamattina, come vedete sono ancora qui, praticamente mi hanno spalmata rete su rete.
4: Esatto.
3: Tra un po' mi faranno una cuccia qua,
4: esatto,
3: in studio. D'altra parte la situazione è

0: Nel nostro paese è drammatica,
1: sì.
0: Sono già spariti i posti di lavoro, i risparmi, il senso civico, sono rimasta soltanto io a cercarli, ma noi vogliamo fare giustizia.
1: Meno male che c'è lei, Federica.
2: Questa ovviamente era la Sciarelli.
3: Abbiamo, sì, sì, esatto,
2: da,
3: esatto,
2: dalla TV
3: delle, ragazze di Serena Dandini. Comunque, insomma, il tema è...
4: No, non è... Ah, voi avete preso forse questa che era il trentennale della TV delle ragazze.
3: Esatto,
4: sì, sì, sì.
3: 2018. Esatto.
4: Abbiamo anche compiuto il trentennale. Il trentennale, sì. Era una, appunto, un pochino di satira sul fatto anche di spettacolarizzare in qualche maniera un po'...
2: fatti di cronaca,
4: un po', diciamo così. Beh, esattamente, sì, fatti di cronaca, per cui comunque sono programmi che hanno un grandissimo ascolto, come vedi poi si sono sviluppati negli anni, no? Questa, all'inizio c'era addirittura Donatella Raffai, 30 anni fa la rifaceva Corrado Guzzanti.
2: Vero.
4: Sempre sul fatto sparizioni eccetera eccetera, e giustamente Sciarelli, tanto per darvi un'idea, entra in scena quando la faccio in teatro dicendo vi ringrazio, sì, a tutti voi che siate al mio pubblico, perché io non capisco come riesco in un mondo dove tutti vogliono apparire, fare sti numeri ed share che io faccio con un programma dove la gente sparisce. Ancora mi do i pizzichi a notte, ogni tanto mi sveglio, dico com'è possibile, perché va dietro naturalmente a quella che è la tendenza degli ascolti.
3: Ecco, però la domanda che ti volevo fare è questa: qual è la scintilla professionale che ti fa capire che un personaggio pubblico è pronto per diventare una tua parodia?
4: Ma no, non è una, guerra, non è una questione filosofica assolutamente. È un fatto di un po' distinto, se il personaggio ti dice qualcosa, se ti viene. Oltretutto io all'inizio, appunto, veramente volendo fare come tanti miei colleghi una diciamo delle performance drammatiche, a me piace il dramma, ecco. Pensa te, io comunque non ho mai amato le imitazioni, sono molto sincera, quindi però ci siamo
3: accorti. Ti escono benissimo,
4: certo,
3: però.
4: mi escono quando ci siamo cimentate, che il pubblico gradisce, non fare proprio un'imitazione appunto chirurgica,
3: certo,
4: a mio modo di vedere, ma avere un po' l'idea così del personaggio anche un po' più naif e più anche interessante eccetera, e comunque abbiamo visto che gli ascolti andavano molto molto molto bene, quindi, e anche quando io faccio teatro da sola, quando i pezzi sono vari, di vario genere, ma quando fai una parodia ben fatta, naturalmente il pubblico gradisce tanto. La metti un po' in satira, cioè parlando di questioni che riguardano questioni importanti per tutti noi, non proprio la semplice battuta, diciamo, no? Ma e quindi il discorso diventa anche più interessante, ma soprattutto gradito dal pubblico, perché poi è bello, è bellissimo fare questo mestiere, come diceva Gigi, diceva Core, il tuo editore è il pubblico. Cioè, alla fine poi uno, quando va parlando di teatro, ma anche forse di ascolti cinematografici, di presenza, di sbigliettamento cinematografico,
2: sì,
4: o televisivo, gradimento, il pubblico è quello che ti segue, come banalmente si sa. Il teatro ancor di più, perché ti puoi ritrovare, cioè quando la sala è bella piena, il pubblico gradisce, quella è un,
3: c'è un'empatia maggiore, certo.
4: Beh, c'è una grande anche soddisfazione per tutto quello, diciamo, chiudendo l'intervista più o meno, che dicevamo all'inizio, cioè di tutta quanta la filiera di persone che dal tavolino disegnano un progetto e uno arriva in palcoscenico o ad esibirsi. Ovunque, questo vale anche per chi fa cinema, ti metti lì con il soggetto, sceneggiatura, poi c'è una filiera incredibile di cesello, di gente che lavora, il regista che dirige come fosse un direttore di orchestra, e si finisce poi per presentarsi al pubblico, che è una cosa molto bella.
3: Ecco, ma c'è stato mai qualcuno che si è offeso davvero? Te l'hanno raccontato?
4: Ma sì, ma dai, ma cosa vuoi? Ma dai, poi in un mondo dove si offendono tutti, tesoro mio, cioè, non te vedi? Uno dei temi dello spettacolo con Chiara sarà proprio il non detto, quello che si può dire e non dire. Naturalmente, andando in parodia in questo modo, noi già dall'inizio, ma a tutti capita di avere delle chiunque si metta in gioco con un personaggio, cioè i personaggi che sono grati, no, del fatto che tu lo rifaccia, e quelli che la prendono male, dipende. Certamente ognuno di noi, dei miei colleghi, del mio gruppo storico, ha avuto personaggi che hanno gradito più o meno.

0: no.
1: Ecco.
0: Alcuni per niente.
1: Alcuni proprio zero. Resta con noi ancora Francesca.
0: Alcuni zero zero.
1: Ho una domanda difficile per te, ma te la faccio tra due minuti. Ci ascoltiamo In My Place dei Coldplay.

0: Coldplay con questa In My Place ci riporta in diretta alle 10.49 con Francesca Reggiani in questa puntata dell'Italia in diretta. Francesca, visto che si parla sempre tanto di politically correct, come superi questo ostacolo che pare che insomma nella comicità bisogna sempre stare molto attenti, però avete anche un po' quella sorta di lascia passare per qualche volta un po' per uscire, no?
1: Scusami, ma non ho ben capito la domanda.
0: Ti chiedevo come fai tu personalmente ad uscire da quella che è un po' la gabbia del politically correct, che per un comico comunque...
1: un colpo al cerchio, un colpo alla botte.
0: Fai un colpo al cerchio.
2: Immaginavo.
1: Sicuramente, naturalmente ponderando il cambiamento di tempi, per cui viene in mente che tante cose oggi, appunto ripeto, questo vuole essere uno dei temi. E non detto che svolgeremo con Chiara, perché è un bel tema il fatto di quello che si poteva dire fino a qualche anno fa. Mi viene in mente per esempio Benigni in un clamoroso suo
0: monologo,
1: partecipazione lì con la... Prego?
0: Il monologo a Sanremo, dici?
1: Dico quando cercava di acchiappare la Carrà in prima serata su Rai 1
0: sì.
1: Capisci, per tirargli sulle gonne in maniera scherzosa, divertente. Non so se oggi potrebbe farlo con la stessa souplesse.
2: E allora io direi di risentire la convention del 2001 andata in onda su Rai 2.
1: Prima era Serena Bandini.
2: Esatto, abbiamo invertito, mea culpa.
1: E poi io vi devo salutare per sopraggiunti. Ma figurati.
2: Sì, ci siamo quasi. Allora, ascoltiamo.
1: Grazie tante, grazie.
3: Buonasera a tutti.
4: Sabrina, che sorpresa, la Befana più sexy del mondo.
3: Grazie, e c'hai ragione. Basta questa Befana brutta, vecchia. A Befana deve essere bella, deve essere ferini, semplice, come me.
4: Bella.
3: Ho fatto pure la canzoncina.
4: E com'è?
3: La vuoi sentire?
4: Sì.
3: A Ferilli vien di notte, c'hai scarpe, non son rotte, viva a Ferilli, mica sono Nancy Brilli.
4: Complimenti.
3: Però te volevo dire una cosa,
4: sì.
3: Io prendo sto fatto da Befana come una

0: un'azione, ah, capito? È un valore.
1: Sì.
0: Me basta il pensiero che qualcuno sta a morire di fame, sì, me dice subito fame pure a me, mi capisci? Mi devo buttare su un piatto dei fagioli con le cotiche finché non l'ho mangiato tutto. Soffro da morire.
1: Va bene.
0: Mi via proprio qui a sofferenza.
1: Va.
0: Belli auguri a tutti.
1: La befana
0: porta la speranza.
2: E questa era la Ferilli in versione Reggiani che stiamo per salutare. Ti ringraziamo, Francesca, per essere stata con noi. Sappiamo che hai tanti impegni.
3: Grazie.
2: E quello teatrale.
3: Per esempio, il dentista verso le 11.
2: Ah,
3: guarda,
2: okay.
3: Meno male che sta sotto casa.
4: Ecco.
3: Vi volevo dire, questa è una Ferilli un po' acerba.
2: Vero?
4: Sì.
3: Sì, avete beccato. Però questo sta nel fatto che poi pian piano i personaggi crescono.
2: Evolvono, certo, e anche tu
3: evolvono,
2: cresci.
3: Bravo, esatto.
4: Senti, ma un'ultima domanda: qual è stata la barriera professionale più difficile da battere come donna comica per te?
3: Mamma mia, questa è una domanda che varrebbe un'altra puntata.
4: Guarda, però è una curiosità che mi è rimasta dentro, non vorrei lasciarti
3: sono
4: andare
3: stata
4: senza.
3: Facilitata dal fatto che Gigi comunque Proietti, parlando di Proietti,
2: sì,
3: è stato quello che mi ha scelto tra tutti i suoi allievi, così in maniera di dire: tu puoi essere il primo nome, puoi fare lo show, e mi ha prodotto il primo mio, diciamo, esperimento di stare da sola su palco, facendo tournée, eccetera, e me l'ha montato lui, eccetera. Per cui questo mi ha dato un grandissimo coraggio. Naturalmente le barriere sono tante, innumerevoli, in due parole non te le so, però io ho sempre badato appunto al gradimento del pubblico, e poi bisogna calcolare anche che il mondo è quello che è. Io ho avuto addirittura delle nonne che erano più moderne nella loro carineria e dolcezza,
2: sì,
3: di tante persone oggi. Io ho una nonna che è stata la prima laureata, se vi interessa, all'Università di Roma, in economia e commercio. Cioè quella poi,
4: quindi,
3: pensa,
4: certo,
3: la matematica cos'era per una donna, e lei ci diceva da piccole: voi dovete crescere come se foste degli uomini. La questione da ragazzina, dico: ma guarda che stupidaggine che dice mia nonna oggi, quasi quasi me ne vergognate. Dice: certamente nonna, si crede al mio atteggiamento. Piano piano tu lo capisci che e invece era una frase importante detta da una che si era resa completamente autonoma.
2: Vedi,
4: in un periodo dove non c'era
3: interessi.
4: Spazio, esatto.
2: In periodi
4: esatto.
2: Diversi.
3: No,
4: certo,
3: era degli anni 20, mia
4: certo.
3: nonna,
4: certo.
3: anche prima, insomma.
2: Allora.
3: No, in un periodo in cui comunque aveva una visione del mondo più aperto di tante cose che oggi invece una deve ribadire continuamente, ed è estremamente radicato a volte.
2: Beh, sì.
3: questo discorso,
2: bella,
3: insomma,
2: lezione,
3: questa
2: una bella lezione. Beh, questa comunque ha anticipato un po' i tempi tua nonna,
4: assolutamente,
3: assolutamente.
4: Anni 20, tanto,
3: tante,
4: direi, ma tanto,
3: no, ma per carità, però voglio dire, questa è stata la mia vita, mi ricordo queste sue frasi, e che per me evidentemente poi sono per tutte noi, insomma, sono state indicative, ovviamente.
2: Bello. Poi magari nella prossima puntata ci parlerai anche un po' del masking, se hai usato questa tecnica che si usa in psicologia, per quanto le persone sono timide devono comunque superare un po' certe barriere per presentarsi da sole su un palco, perché non è proprio una passeggiata davanti a un pubblico, vero?
3: No, però è una cosa che ti deve venire, non è mica una tortura,
4: capiamoci.
3: Per esempio, io ho una sorella che dice: io pur di apparire davanti a 1000 persone e fargli un'ora e mezza e 40 di show, me ne metterei con la testa sotto dentro, non so,
2: certo,
3: la sabbia, capito?
2: Certo,
3: per noi,
2: certo,
3: per me è un piacere, io vado in piacere,
4: certo.
3: Non è una tortura,
2: assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Non vediamo l'ora di venirti a vedere al teatro. So che a dicembre potremo cominciare a vedere questo.
3: Sì, a Milano. A dicembre sarò a Milano e prima speriamo di fare sicuramente qualcosa. E magari ci risentiremo volentieri con l'occasione.
4: Volentierissimo.
2: Grazie, Francesca,
4: grazie
2: Reggiani,
4: mille,
2: per
4: grazie.
2: Per essere stata con noi, sei bravissima.
3: Grazie,
2: ti
3: a
2: vogliamo
3: voi,
2: bene.
3: Buon lavoro,
4: ti vogliamo bene.
3: Un saluto. Grazie,
2: grazie. Grazie,
4: grazie. Ciao,
2: coraggio,
4: Francesca.
2: Coraggio, salutaci il dentista. Noi siamo praticamente per andare dritti, dritti fino al segnale orario, lo sai. Ci stiamo andando.
4: Hai bisogno del dentista anche tu.
2: Ci stiamo. No. Andiamo dal segnale orario con le notizie del GR1, poi torniamo. Abbiamo un sacco di altri temi da affrontare, giusto?
4: Sì, tantissimi.
2: Possiamo già anticipare qualcosa?
4: Beh sì, parleremo di con lo spazio motori di due temi molto molto sfiziosi e poi vi racconteremo anche
2: motori elettrici o termici?
4: Anche, alterniamo i temi e poi ce ne andremo alla scoperta dei cibi della tradizione che tornano di moda.
2: Eh sì, e poi ovviamente abbiamo anche un ospite musicale che vi consigliamo di non perdere, un artista che ovviamente porta avanti una eredità molto complessa e pesante, ma lo fa veramente con grande classe e talento. Innanzitutto posso anticiparvelo ed
4: è
2: Cristiano De André, quindi state con noi, linea al GR e ci sentiamo più tardi.
4: A dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti-Iran, rimangono le divergenze sui contenuti dell'accordo, ma la diplomazia continua a lavorare per un'intesa definitiva. La settimana prossima nuovo round negoziale, mentre Trump deve incassare un colpo basso da parte del Congresso. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
4: Trump si infuria per il voto del Senato a maggioranza repubblicana che con 50 sì a 48 approva la mozione per vietare i poteri di guerra al presidente. Lo bolla come inopportuno e privo di significato. L'Iran è alle corde, pronto a crollare, insiste il presidente, e il Senato si comporta così. Un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran, intesa che procede tra annunci e smentite e con pochi punti fermi. Non negozieremo mai sul nostro sistema di difesa, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Senza missili ci avrebbero rasi al suolo. Il vicepresidente americano Vance, che aveva annunciato il sì iraniano alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari, è stato subito contraddetto da Teheran. Per Trump invece l'hanno accettato al 100%, altrimenti dice cancellerei tutti gli incontri, e per queste concessioni che ho lasciato aperto lo stretto di Hormuz. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, assicura che gli ispettori visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniani. In questo clima di sospetti e diffidenza, il Pakistan, paese mediatore tra le due parti, fa sapere che i colloqui tecnici tra gli Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana.
3: Il ruolo europeo nella gestione della crisi con l'Iran, la ripartizione degli oneri per la difesa all'interno della

0: l'Alleanza Atlantica, ma anche il rapporto con gli Stati Uniti saranno al centro del vertice del gruppo E5 a Berlino nel pomeriggio, appuntamento in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia, la Premier Meloni, convocato dal cancelliere tedesco Merz, vede la partecipazione anche del francese Macron, del dimissionario britannico Starmer e del primo ministro polacco Tusk. L'ex sindaco di Roma Gianni Alimann è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco da innocente, le sue prime parole, ho conosciuto una realtà terribile, sentiamo.
1: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti. Cercherò di parlare con il ministro Nordio, perché solo chi ci sta dentro, chi ci passa dentro, si rende conto della situazione. C'è anche un tasso di ingiustizia, di errore giudiziario, di eccesso di pena incredibile. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
0: Momenti di panico questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi parcheggiato ha perso il freno a mano ed è finito su un marciapiede, travolgendo una donna ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. L'auto ha percorso una 50 metri prima di fermarsi, sfiorando altre macchine in transito. Sempre a Roma, battute finali al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non ha cercato vendette, ha solo chiesto verità e giustizia. Lo ha detto la legale dei genitori della vittima nel corso del suo intervento in aula. Ieri l'accusa ha chiesto per i 4007 egiziani imputati un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Il gran caldo che attanaglia l'Italia, le città col bollino rosso. Oggi sono 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Una situazione che non migliorerà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Le temperature sono elevate anche la notte. Non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: Ma è tutta l'Europa a boccheggiare, dalla Spagna alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Francia. Qui la situazione più grave. La linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Ieri in un comune a sud di Bordeaux si è toccata la temperatura di 44 gradi, ma anche Parigi stabilmente intorno ai 40 ha convinto i gestori della Tour Eiffel a chiudere il monumento simbolo della capitale, chiudere in anticipo alle 16 invece che all'una di notte, chiusura anticipata anche per il Louvre, mentre un altro monumento gioiello del turismo francese, Mont Saint-Michel in Normandia, ha proprio chiesto ai visitatori di rinviare le visite a quando l'ondata di calore da allerta rossa sarà passata. Il governo Le Cornu ha riunito un'unità di crisi speciale, ha detto daremo la priorità agli ospedali che dovranno curare i più vulnerabili, poi un appello ai giovani a evitare il bagno in fiumi o laghi non vigilati perché le vittime sono già 40 per annegamento. Ieri poi è stata chiusa una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia perché le temperature del fiume Garonne utilizzate per raffreddare i reattori, ecco, questo fiume aveva una temperatura troppo alta. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
0: I mondiali di calcio alle 21, le ultime sfide del gruppo B, Qatar, Bosnia e Svizzera, Canada, partita che stabilirà il primo posto nel girone. A mezzanotte toccherà il gruppo C, dove il Brasile affronterà la Scozia, mentre il Marocco giocherà contro Haiti, già eliminato. La linea all'Italia in diretta.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.06.34 il buongiorno da Antonia Pillosio, dalla regia numero 3 della sede RAI di Trieste per il Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer audio Mauro Cumin. I nostri programmi iniziano come di consueto alle 11.10 con Weo Fevelin D. Sono i tempi in cui le lingue di minoranza e i dialetti sono

0: coinvolti in importanti processi di cambiamento. Ne hanno discusso a Sappada una cinquantina di specialisti nell'appuntamento promosso dalla Società Filologica Friulana in collaborazione con l'Università di Udine e l'Accademia della Crusca. Ospite Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana. Alle 11.20 a volo radente. Iniziamo la puntata parlando della stagione estiva balneare e turistica tra Lignano, Sabbiadoro e Grado. Poi si chiamano Focal International Awards e sono gli Oscar del restauro, un riconoscimento di cui ora si può fregiare l'Università degli Studi di Udine grazie al restauro digitale del film inglese La ritirata tedesca e La battaglia di Arras. Ne parleremo nel corso del nostro collegamento in esterna. Poi, in occasione del convegno internazionale IDICPAC, parleremo delle malattie infettive più diffuse in estate. E chiuderemo la puntata con un racconto del terremoto del 1976 in Friuli, nell'anno del cinquantenario, omaggiando il sostegno e quel concetto di aiutare che parte dal cuore. Titolo del libro: Casa Sola 1976, ricordi, testimonianze di volontariato e solidarietà a 50 anni dal terremoto. E alle 12.30 il GR regionale, e passo la parola al collega del GR regionale Daniele Letige per i titoli e le anticipazioni.
1: Buongiorno, questa mattina partiamo con le ultime novità sul futuro della Pallacanestro Trieste, novità che hanno in primo piano le dimissioni dalla carica di presidente del club di Paul Matiasic. L'avvocato californiano ha venduto le sue quote a un fondo americano che ora, assieme ai vecchi soci, detiene il 99% della società biancorossa. Il club, che nelle prossime ore completerà la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie A, rimarrà di proprietà del gruppo Cotogna, da cui Matiasic, che ne era l'azionista di maggioranza, è uscito. Resta nel frattempo aperto il nodo Palasport, con la bilancia che, dopo la mancata partecipazione del club al bando del Comune di Trieste per la gestione del Pala Rubini, sembra pendere verso il Pala Bigotto di Gorizia, dove questa sera, peraltro, sarà impegnata la nazionale in un amichevole contro la Croazia. Tra le altre notizie del nostro giornale radio ci occuperemo poi degli ultimi numeri sull'accoglienza dei migranti a Trieste e dei dati diffusi da Confcommercio sull'occupazione in regione e sul fenomeno del dumping salariale.
0: Grazie a Daniele Letige, e alle 13.29 riprendono i nostri programmi con Tandem FVG, il programma di educazione ambientale realizzato in collaborazione con ARPA FVG. Che si vada al mare, al fiume e montagna, i nostri esperti ci ricordano come essere rispettosi della natura, come osservarla e alcune attività da poter fare quest'estate. Alle 13.55, traguardi. Avete mai sentito parlare di una disciplina sportiva chiamata Pancrazio? Un maestro Emanuele Caldarelli ed un allievo già approdato in nazionale, Marcello Bisatti, ci faranno conoscere le sue regole. Poi uno sguardo ai prossimi avvenimenti sportivi e un approfondimento dedicato al gioco delle bocce. E alle 14.20, punto di domanda. Per chiudere un anno di domande, cosa c'è di meglio del grande interrogativo finale? Una puntata speciale dedicata alle sfide, ai progetti e ai sogni dei giovani in vista dell'estate. Come sarà la vostra estate? E alle 15.15 torna Weo Fevelindi. Per la 10ª edizione della rassegna Intrecci Culturoiali, questa sera a Remugnano di Reana del Royale, all'Auditorium Comunale, ci sarà la serata con il film Odissea del regista e attore friulano Federico Scridel. Ospite lui stesso. Poi parleremo della rassegna Teatri a Chiamuel, che chiude i battenti a Campomolle di Rivignano. Ospite Nicola Valentinis della compagnia Dream ed Elaide. E con questo è tutto. L'augurio di una buona giornata da Antonia Pillosio con i nostri programmi, e ora linea a Weo Fevelindi.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Che Questi sono teams che gli slenghi manculpandudis e i dialetti stanno incontrando processi significativi di cambiamento. Le arts, come che sono per tradizione a territori specifici e a comunità che a favelli in lingue spicciulis, rappresentano un patrimonio culturale identitario importante che vuoi però assicchiate denante di un contatto sempre più forte e infri lingue e

0: d'azioni. Quali sono le conseguenze? A sono su pari una cinquantina di specialisti che hanno discututo di tutto questo sapade tale evento che è stato promovuto dalla Società Filologica Furlane in collaborazione con l'Università di Udine e l'Accademia della Crusca. Quali sono dunque le mutazioni che attocchino anche la marilenghe e dutcas cemut reagisce al o ben si adatti al Furlan? A son chiesti un po' da interrogativi che voltarin al nostri ospiti voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e Redie, che è il professor di Università dal Friul Federico Vicario e anche presidente Società Filologiche Furlane. Buondì presidente, grazie per essere con noi.
1: Buondì, grazie dall'invito.
0: Dunque, tre di sapade contune, come vi dite, cinquantine di esperti per sconfrontarsi su lenghis mancul pandudis tra local e global. C'è mutise la situazione in generale e in rapport a c'è? O qual rapport veso doprat per misurare la situazione di voi?
1: Intanto ho sguendì che la località, il paese di Sapade di sempre al da c'è a questa manifestazione, a questo momento di riflessione, di sin sulla ricerca, sulla dialettologia, sulla linguistica alpine, per dire che proprio che è una tradizione che di passa di Gianz e clame dalla località di Sapade, dalla nostra Sapade, proprio per confrontarsi sull'orientamento alla disciplina, sulle prospettive naturalmente, e anche dalle lingue, dai dialetti, dalle comunità che naturalmente sono in discussione.
0: No, a caso, professor, proprio te Sapade.
1: Ma naturale, per dire che naturalmente Sapade con Tamau, con Sauris, naturalmente Savinca, sono le tre località dalla Chiarni e l'Acale in sedà di secoli ormai queste seselade di vinizie todestie, proprio Sapade e dunque è vif, no? Da che sì. Confronto, da che dimensione di contatto, non solo col Furlan, ma anche col Talian e anche col Ladin dal Chiadovre, naturalmente, che alle di che altre bande dal confine amministrativo. L'occasione di Sapade ho ritornata a dare nuove motivazioni, nuove ragioni a queste tradizioni, proprio chiappanti in mano queste manifestazioni, che è adatta ad un, come che si riserve, passi 50 specialisti di lenghis e di dialetti, non solo dall'arco alpin, ma è di tutta Italia. Il discorso si sta affrontando naturalmente anche il discorso dal Furlan. Anche il Furlan è l'està centrale, dal nostri inquintri, là che Franco Finco e Paolo Roseano hanno presentato il gran progetto, la conclusione del gran progetto della grammatica Furlan di riferimento. Parvi quindi di che la tensione sulla lingua Furlan è sempre stata un errore alto, un errore forte naturalmente, ma sempre sull'aspetto lessicale. Sulla raccolta dalle favelati, sulla raccolta dai materiali etnografici magari, ma al manchiare un po' di riferimento sicuro sulla descrizione grammaticale della lingua. Ho detto che la unica grammatica organica che avevi fin a questa nuova grammatica di riferimento le vede scritte tra Joseph Marquette le venne pubblicate dal 52 con la Società Filologica Furlane. Questo è un new strument che ha proprio di descrivi in maniera scientifica, in maniera precisa, tutto il complesso della lingua e dalle strutture della lingua furlane.
0: E questo è un imprest importante anche perché al favorisce il confronto, o proprio te questo rapporto global locale vende anche una grammatica precisa di riferimento?
1: Beh, questo è importante, perché ho visto, per esempio, per altre comunità, saering i ladin, saering altre comunità germaniche, là che al manche in questa dimensione di come che si dice di lingue di riferimento, di un stato, di un enorme, di una lingua di coinè, come sì. Le chiamava Marquette. E non ho visto questo valore.

0: lavoro importante, naturalmente che non è dome pari 30 anni ormai dalla legge, quindi 96, ma naturalmente di tutte le discussioni e luce con Fosca e sta esprime a partire dalla fine della seconda guerra mondiale praticamente.
1: Restiamo un momento in chimo anche questa impresa, quando l'hanno presentato alle PRON, quando vinierai sarai alla disposizione di Duc, allora, e cui lo mandi al FUR?
0: Allora, praticamente questa è una grande grammatica di riferimento, perché sono passe 200 pagine, che è un lavoro per i
1: pescatori. Scientifico, proprio.
0: Sì, però già i tre autori, che sono Franco Finco, Paolo Roseano e Luca Melchior, avevano pensato a fare anche un ristretto di queste grammatiche, che farà la sua funzione naturalmente anche per l'insegnamento della lingua, anche per la certificazione, anche per uno spui pratico, che è di descrizione scientifica che queste grammatiche ha. La grammatica era tra l'ultimo plan di politica linguistica dell'Arles, probabilmente cadi poca sarà anche pubblicata sulla chiarte.
1: Ma, professor, ma restiamo o torniamo alla questione rapporto globale e locale e alla scontaminazione e alla ibridazione che un po' che fa in parte dalla storia di tutte le lingue che si evolvono, sono morte. Ecco, il confronto c'è al portato, questo processo mette a rischio le lingue minoritarie e anche le nostre lingue o bisogna sapere affrontare?
0: Sì, naturalmente questo è, almeno così, è un pericolo, tal senso che sempre di più l'ibridazione dentro di una comunità magari al parte a smanire l'identità, no? Poi plena e poi forte di una comunità. Tanto è vero naturalmente che anche di sin col movimento alla popolazione, no? Per dire che una volta le spopolazioni arrivano una volta più spaziale, no? In qualche maniera. Sì, anche che sarà un elemento naturalmente che quindi ti di conto.
1: Però sei avonde fiducioso, anche perché il calentino la marilenghe, ci muti tornata a chiase.
0: Io sono tornato a chiesa contento per la soddisfazione di queste convigne, ma anche io penso che non sia le mie condizioni, no, freelance, proprio per affrontare, per proponi risposte impegnative, perché sì che sono questioni impegnative.
1: Grazie su un grum allora al professor Federico Vicario, che è docente all'Università di Udine e presidente della Società Filologica Furlane Pariesi Stat Cunno. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Part Tecniche. No, si torna a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:21 bentornati da Volo Radente, buongiorno da Antonia Pillosio.
2: Buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner in diretta per quest'ultimo mercoledì tutti insieme.
1: Assolutamente, da Trieste, dallo studio numero 3.

0: della RAI del Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio al mixer audio Mauro Cumin e in regia Assunta Canatà.
1: Da Udine invece in diretta ringraziamo Daniela Postu alla parte tecnica.
0: Bene Giacomo, allora iniziamo la puntata parlando della stagione estiva balneare turistica tra Lugnano, Sabbiadoro e Grado. Scopriremo lunghe spiagge di sabbia organizzate in stabilimenti balneari, ma non solo, non mancheranno musica, eventi per tutti i gusti.
1: E si chiamano Focal International Awards, sono gli Oscar del restauro, un riconoscimento di cui si può fregiare ora anche l'Università degli Studi di Udine grazie al restauro digitale del film The German Retreat and the Battle of Ars. Ne parleremo nel corso del nostro collegamento in esterna.
0: Poi in occasione del convegno internazionale IDIPAC, focalizzato sulle strategie terapeutiche per infezioni batteriche, virali e fungine, che si chiude oggi a Villa Russigia, Capriva del Friuli, parleremo delle malattie infettive più diffuse in estate.
1: E chiuderemo la puntata con un racconto del terremoto del Friuli, omaggiando il sostegno e quel modo di aiutare che parte dal cuore ed è del tutto spontaneo. Lo faremo con un libro che si intitola Casa Sola, 1976, ricordi, testimonianze di volontariato e solidarietà a 50 anni dal terremoto.
0: Bene, allora iniziamo la puntata parlando, come dicevamo, della stagione estiva balneare turistica tra Lignano, Sabbiadoro e Grado. Con noi, per saperne di più, Roberto Marin, presidente della GIT di Grado. Benvenuto a Volo Radente.
2: Buongiorno, grazie del cortese invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E benvenuto, Giacomo, a Massimo Brini, consigliere delegato al turismo di Lignano, Sabbiadoro. Benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e all'amico Marin, col quale siamo stati eletti la prima volta nel 94, lui a Grado, io a Lignano, o forse lui nel 98, ma abbiamo avuto tantissimi momenti di collaborazione anche insieme.
1: Oh, che bello, quindi diciamo che questa unione di intenti... Bene, nel 94 sono nato, quindi se vogliamo aggiungere altre date. Sì, c'è un po' di suonerie,
0: c'è un po' di musica sotto, sì, se potete farla togliere. Sì.
1: È il nostro jingle per oggi, ultima puntata, subito festa, subito estate. Ma tornando seri, Brini, cominciamo da lei. Come sta procedendo la stagione estiva? Perché ormai siamo entrati nel vivo. Qual è l'andamento turistico che possiamo così evidenziare?
3: Allora, direi che le prenotazioni erano iniziate alla grandissima. Poi, con l'entrata in guerra dell'America, abbiamo visto che c'è stato un rallentamento, quasi blocco delle prenotazioni. Purtroppo, quando ci sono questi periodi qua, ci sono alti e bassi. Comunque la stagione si salva. Lignano Sabbiadoro è stata nel mese di maggio, da quello che ci risulta, la località turistica degli eventi che ha avuto maggior numero di presenze. Avevamo anche diverse manifestazioni, tra cui il raduno nazionale dei bersaglieri, il concerto di Tiziano Ferro, poi la famosa Pentecoste e la Bikers Fest. Per cui abbiamo iniziato alla grande, anche se non parliamo più di stagione, ma
0: di eventi,
3: ormai
0: in qualche
3: modo. È anni che cerchiamo di ravvivare anche l'inverno. E quest'anno abbiamo avuto, nel periodo fra il 7 di dicembre e il 7 di gennaio, 945.000 presenze, che è una cosa molto importante.
0: Ecco, chi sono i turisti di Lignano, Massimo Brini? Ci può fare una fotografia, diciamo?
3: Sì, il 45% sono austriaci, un 10% sono tedeschi, un altro 5% sono di varie nazionalità, fra cui molto emergenti sono i paesi dell'est, ma ormai da diversi anni, a iniziare dalla Repubblica Ceca, poi dalla Slovacchia, Polonia e così, e il resto sono italiani, quasi tutti dall'alto, centro e nord Italia.
1: Mm-hmm. Sì, anche questo è una fotografia, come diceva Antonia, che restituisce un po' appunto anche la tipologia del turista che frequenta le nostre spiagge. Adesso passerei a Roberto Marin per parlare di Grado, chiaramente. Andrei, diciamo così, in medias res, perché sono molte le novità che contraddistinguono l'estate, proprio a partire dalla riqualificazione delle strutture, di un restyling generale della spiaggia anche, Marin, è corretto?
2: Sì, abbiamo proseguito, insomma, in quello che abbiamo realizzato nelle due passate edizioni.

0: avevamo l'obiettivo di rinnovare interamente tutte le attrezzature dell'aggrado impianti turistici. Ricordiamo che abbiamo 1,5 chilometri di arenile, circa quasi 8.000 lettini e 3.500 postazioni di ombrelloni. Quest'anno abbiamo completato la metà della spiaggia rimanente, sostanzialmente, con tutte nuove attrezzature di grande qualità, ombrelloni anche di dimensioni più grandi e quindi per un maggior comfort chiaramente degli ospiti. Ma oltre alle attrezzature abbiamo anche ridisegnato due reparti particolari. Noi considerate che abbiamo su questo tratto di arenile abbiamo 13 sorte di reparti differenziati, quindi abbiamo un'offerta molto variegata per tutte le necessità, i gusti e le attese degli ospiti. E abbiamo realizzato la nuova Baby Beach, sulla quale non abbiamo anche nemmeno praticato aumenti proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ed è una spiaggia molto significativa perché abbiamo cambiato la geometria classica dello stabilimento balneare e quindi l'abbiamo ridisegnata molto colorata, come un sole con i suoi raggi che si radiano verso mare, a degli spicchi colorati, con dei gazebi colorati, tutta una serie di giochi e ricchissima di animazione per i bimbi. E a questo abbiamo aggiunto anche il rinnovato lido di Fido per gli amici a quattro zampe, molto elegante, in un verde Tiffany, ma con i nuovi ranch, molto più ampi, gli ombrelloni più ampi, anche quello ridisegnato per una maggiore socialità dei proprietari dei cani, ma anche proprio per lo svago e i giochi dei cani. Saranno completati tutti e due nella prossima stagione con ulteriori servizi che per questioni di pratiche amministrative, paesaggistiche ed altro non siamo riusciti, certo, a portare a compimento.
1: Ecco, Roberto Marin, io so che diciamo forse la novità più grande di Grado è che quest'anno voi avete molta attenzione al pubblico dei giovani. Ecco, che cosa offrite?
0: Quest'anno abbiamo voluto, proprio perché avendo ultimato gran parte degli investimenti che ci eravamo prefissati, abbiamo destinato maggior budget, maggiore risorsa a quella che è l'animazione per i più piccoli e all'allattamento e divertimento anche dei più grandi. E quindi soprattutto valorizzando quello che è la struttura del parco acquatico. Quindi all'interno della Baby Beach abbiamo il super mega show, abbiamo i teatrini, abbiamo tutta una serie di animazioni quasi quotidiane con degli spettacoli settimanali per i più piccoli. E al parco acquatico, per i più giovani, per i più piccolini, abbiamo organizzato lo Splash Water Show, che ogni sabato praticamente sarà a tema, completamente gratuito, chiaramente fa parte della nostra animazione. E abbiamo organizzato in particolare l'aperitivo XXL, l'aperitivo ZXL, che quest'anno avrà ospite Giorgio Vanni, che è un'icona delle canzoni, delle musiche, dei cartoni animati degli anni 80 e 90, quindi sarà molto divertente, anche se la generazione Z, abbiamo visto nella prima edizione dello scorso anno, ha avvicinato anche generazioni anche di una certa età, e quindi è bellissimo perché c'è sia su questo evento che sempre al parco acquatico, sull'evento della Manna, è la terza edizione. La Manna era il locale iconico storico degli anni 80 a Grado come discoteca, come club, e abbiamo, dopo 30 anni dalla sua chiusura, l'abbiamo riproposta come evento, ed è bellissimo perché tutti e due questi eventi hanno visto l'incrocio e l'unione di più generazioni, di più giovani che volevano conoscere qual era il divertimento degli anni 80 e quelli di una certa età che vanno a vedere come si divertono oggi le generazioni Z, quindi sì, è una cosa molto interessante ma soprattutto divertente, molto e divertente. Sempre per l'aperitivo Z, ogni sabato alle antiche terme, presso l'ingresso principale della spiaggia, ci sarà l'aperitivo Z ogni sabato con service, palco, musica e divertimento, e il DJ set ogni sabato invece al numero uno, al chiosco numero uno. Quindi direi una stagione molto ricca di tradizioni.
2: Sì, e non si sta fermi ballando proprio. guardi Marin, dopo torneremo anche per vedere a Lignano qual è la proposta di eventi e cosa caratterizza anche quest'estate, però prima Brini, che è una questione che effettivamente riguarda entrambi, ma cominciamo da lei. L'attrattività di Lignano è motivata anche da riconoscimenti importanti e penso alla bandiera blu, confermata anche per l'edizione 2026, Brini.
3: Sì, qua... Anche in questo caso con Grado abbiamo una

0: una bella similitudine, perché Grado è la località balneare che ha il maggior numero di bandiere blu e Lignano ne ha una sola in meno, perché un anno, purtroppo, il nostro ufficio, erano i primi anni 90, non aveva mandato tutte le carte in regola. Però anche quest'anno, sia per Lignano che per Grado, l'acqua è stata definita sia dalla nostra azienda sanitaria che controlla, dall'ARPA, e sia da Goletta Verde, un'acqua veramente eccellente. Quindi il mare del Friuli Venezia Giulia è veramente, veramente molto buono. E vorrei anche approfittare dell'occasione che il 27 giugno c'è da Lignano a Gravo, no? Una gara in acqua, per cui diciamo che le due località cercano di collaborare, perché non siamo concorrenti ma siamo colleghi, e quindi questo ci fa veramente molto piacere.
1: Certo, e quindi anche Grado con l'acqua, dicevamo, la bandiera blu, Roberto Marin. Le prenotazioni anche per voi sono andate bene, visto che siamo nel cuore, tornando un attimo a chi c'è a Grado adesso?
2: Allora, l'utenza è molto simile anche in termini percentuali, come ricordava l'amico Brini, per quello che riguarda l'utenza italiana e straniera, bene o male sono equivalenti, diciamo. Le prenotazioni erano partite molto bene, sia le prenotazioni alberghiere del sistema ricettivo, campeggi ed altro, un po' dovuti a chi aveva già programmato di andare in vacanza e che per motivi internazionali, geopolitici, si è dovuto fermare, per intendersi, e quindi comunque non voleva rinunciare alle vacanze perché il budget lo aveva già destinato. E lo abbiamo notato anche in particolare sull'apertura delle prenotazioni online della spiaggia, che sono partite in aprile, e nelle prime settimane, i primi 10 giorni di aprile, abbiamo registrato un più 25-30% di prenotazioni online rispetto alla stagione precedente, e non a spot di singole giornate ma anche per periodi temporali più lunghi, dai tre giorni alla settimana, quindi molto importante. Grado sì, si riconferma come bandiera blu storica, unitamente a Lignano, e quella con maggiori riconoscimenti in Italia da sempre, quindi la qualità delle acque è anche garantita dalla campagna che è partita qui da Grado proprio la scorsa settimana, di Goletta Verde, di Lega Ambiente. L'ulteriore riconoscimento, che è significativo perché come destinazione più di famiglie storicamente Grado lo è quindi il riconoscimento della Barriera Verde dell'Associazione Nazionale dei Pediatri, quindi la spiaggia sicuramente a misura di bimbo, e non ultimo le 5 Bike Smile come comune ciclabile 2026. Quindi sono dei riconoscimenti che comunque l'attenzione degli ospiti, anche in termini di attrattività, hanno la loro valenza, certamente.
3: Assolutamente. Abbiamo cominciato a raccontare, quindi, sia per quel che riguarda Lignano, sia per quel che riguarda Grado, le affluenze, le partecipazioni e il mare, anche con l'importante riconoscimento della bandiera blu. Addentriamoci un pochino di più adesso all'interno delle proposte. Con Grado abbiamo già accennato, però, Brini, ci sono molte iniziative che arricchiscono proprio la proposta, dalla musica, anzitutto dalla musica, con grandi nomi per quest'anno.
0: Sì, al di là di Max Speciali e Tiziano Ferro, che abbiamo già fatto, e gli Avantasia, l'altro giorno c'è stato il concerto di Jack White, poi abbiamo Maurizio Solieri il 25, che è lo storico paroliere di Vasco Rossi e fa anche le canzoni di Vasco, in attesa del concerto a Udine. Poi dal 26 al 28 di giugno abbiamo il Beach Soccer, la Coppa Italia di Serie A, e poi abbiamo tutta una serie di manifestazioni come il campionato regionale di skateboarding, il meeting giovanile di atletica leggera e il meeting normale con i grandi campioni di atletica leggera, Gran Gala della moda il 5 di luglio, il Stefano Bollani, i Mattia Bazar e Bambole di Pezza, che sono il 5, il 19 e il 22 di luglio, e Puppi e Pini, proprio per le famiglie e per i ragazzi, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 luglio. E poi quest'anno abbiamo anche una nuova manifestazione, che sono i musicisti di strada, il famoso Dalla Strada al Palco, presentatrice sarà Manuela Forza.

Foliero dal 7 al 10, e il meeting di atletica leggera l'8 di luglio, il Sand Basket dal 9 all'11, e tutta una serie di concerti ancora per quanto riguarda il periodo di agosto. Alcuni ne stiamo programmando anche adesso perché ci sono un po' di novità ecco. Per quanto riguarda la prossima stagione, e con

0: musicale alla grande. Roberto Marini, invece, parlando di cultura, perché oltre alla musica, al mare e tutto, c'è anche cultura. Cosa offre Grado come scrittori, come libri, autori?
1: Questa è la rassegna Libri Autori Sotto l'Ombrellone, che è organizzata dal Comune di Grado in collaborazione con la Grado Impianti Turistici, che la gestiamo in termini logistici anche come location e tutto. Sono 20 scrittori estremamente interessati, spaziano dalla geopolitica alla storia, insomma, voglio dire, un ricco calendario sicuramente di intrattenimento che si svolge generalmente il venerdì pomeriggio dalle ore 18 in poi sotto il velarium vicino all'ingresso principale della spiaggia. Quindi a questo punto di vista qui ci sono delle serie, io ho parlato chiaramente di quello che realizziamo come Grado Impianti Turistici all'interno del nostro comparto. Però c'è tutta la programmazione, mi vuole dirlo, non all'altezza di quella di Lignano da questo punto di vista, come soprattutto in maniera particolare per quello che riguarda gli eventi musicali, ma ci sono tutta una serie di iniziative importanti da parte del Comune di Grado, dell'amministrazione e del Consorzio Grado Turismo. Volevo ricordare che poi mi fa piacere perché quest'anno sbarcherà anche a Lignano, per la prima volta, la cena degli artisti del gusto della Via di Sapori, che si svolge il 24 di luglio sulla spiaggia di Grado, quindi questa cena con i migliori ristoratori del Friuli Venezia Giulia con i piedi sulla sabbia, e che sarà replicata anche in quel di Lignano, così mi hanno detto quest'anno. Quindi insomma, voglio dire, tra Grado e Lignano il Friuli Venezia Giulia può vantare un'offerta di intrattenimento enogastronomica, culturale a livelli estremamente importanti.
0: Benissimo.
2: Sì. Direi che a questo punto è una panoramica ad ampio respiro. Ringraziamo i nostri ospiti, ma prima, anche per chi ci ascolta, per sapere e rimanere aggiornato su tutto, diamo i siti di riferimento, comunque come rimanere in contatto con tutte le vostre iniziative. Cominciamo da Grado. Prego Marin, ci dica.
1: Sì, i nostri siti di riferimento sono quelli della Grado Impianti Turistici, che sono www.gradoit.it, il sito del Consorzio Grado Turismo, e chiaramente anche il sito e i canali dell'amministrazione del Comune di Grado, che è un sito comunque abbastanza dettagliato e completo anche per gli eventi e le manifestazioni, oltre chiaramente ai canali social, certo, della Grado Impianti Turistici e del Consorzio Grado Turismo.
0: Benissimo. Ecco, Lignano invece?
3: Più o meno gli stessi canali, www.lignanosabbiadoro.it, che è quello della Lignano Sabbiadoro Gestioni, poi c'è quello del Comune di Lignano, .org, lignanosabbiadoro.org, e poi c'è il calendario manifestazioni, che è il Summer Show, nel quale si trovano veramente tutte le manifestazioni, e sono andato a rivedermelo proprio per vedere di non sbagliare qualcosa, e non c'è una giornata libera che non ci sia qualcosa da fare a Lignano. Ma volevo sottolineare che questa è la settimana anche del premio Hemingway, premio molto importante,
0: che sabato,
3: e per quanto,
0: vero,
3: riguarda la,
0: sì,
3: cultura, sì, beh, inizia prima e sabato c'è la serata finale, e per quanto riguarda la cultura anche noi abbiamo gli incontri con gli autori, il vino, le notti di mezz'estate, Pupi e Pini, un libro, un caffè, e poi c'è
0: Lignano Noir, anche.
3: Lignano Noir, esatto. Quindi anche sotto quel punto di vista, come i nostri amici di Grado, siamo in grado di dare ai nostri turisti un ampio spettro di possibilità di evasione al di là della spiaggia e del mare.
0: Allora, buona estate a tutti.
3: Grazie, grazie a voi anche per averci invitato. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie molto, è stato un piacere, grazie.
0: Ora un po' di musica.

0: Allora, 11:43 e con questa colonna sonora di Vasco Rossi, così forte, cerchiamo di capire dove si trova Marco Fornasin.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Ultimo collegamento di questa stagione, non potevo trovare canzone più adatta per aprirlo, me lo dico da solo, ma va bene. Perché? Beh, innanzitutto per il gancio con l'attualità regionale che ci dà questa canzone, che ci avvicina al doppio concerto di Vasco Rossi, appunto, che si terrà domenica e lunedì allo Stadio Friuli. E poi, venendo al mio collegamento di oggi, perché io sono qui al Lab Village dell'Università degli Studi di Udine in via Sondrio 2, specificatamente all'interno di M14, proprio per parlare di Vasco non l'aveva ancora detto, ma del titolo di questa canzone, cioè Un gran bel film. Un film talmente bello, dico io, da aver vinto un premio, il Focal Award, ovvero l'Oscar del restauro. Di che premio si tratta, di che film si tratta e che lavoro è stato fatto qui a Udine, ne parleremo con i nostri due ospiti, che sono Simone Venturini, professore ordinario di cinema e coordinatore di questo progetto, che è collegato con noi al telefono e che saluto e ringrazio. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
1: E Gianandrea Sasso, direttore tecnico di questo restauro e tecnico di laboratorio della sezione cinema del Dipartimento degli Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine, che è qui con me. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, professor Venturini, partiamo da lei e partiamo dal film che non ho ancora nominato effettivamente. Di che opera si tratta e cos'è questa storia di questo premio?
2: Allora, è un film inglese del 1917, The German Retreat and the Battle of Arras, cioè la ritirata tedesca nella battaglia di Arras in Francia, ed è il terzo film prodotto dall'autorità britanniche durante la Grande Guerra, terzo film documentario a lungometraggio che comunicava, documentava e propagandava il proseguo della terribile Grande Guerra al pubblico britannico in quei momenti concitati. Il film è stato selezionato, è stato commissionato all'interno di una cooperazione di ricerca dell'Imperial War Museum di Londra, che conserva le copie principali del film, all'Università degli Studi di Udine, quindi al Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, e al Laboratorio Media Lab e la Camera Ottica. Da questa cooperazione è nato il progetto di recupero, che poi ha avuto un primo esito in regione, appunto con la prima mondiale del film lo scorso ottobre, 2 ottobre 2025, alle giornate del cinema muto di Pordenone, e ha trovato poi una successiva via nella presentazione da parte dell'Imperial War Museum di una candidatura del film ai prestigiosi Focal Award per la categoria dei migliori progetti di preservazione e restauro. È entrato nella cinquina finale e la scorsa settimana ha preso il premio di fatto.
1: Allora, poi con Gianandrea Sasso parleremo un po' di più del lavoro proprio pratico che è stato fatto su questo prodotto, però qual è il lavoro che vi è stato chiesto di fare da un punto di vista, come dire, anche concettuale, nel senso da dove siete dovuti partire, cosa avete fatto?
2: L'incontro è stato, tra virgolette, naturale con l'Imperial War Museum. E non è strano che vengano a collaborare con Udine, perché solo aver nominato la giornata del cinema muto di Pordenone ci dice che la regione è fortissima da sempre. Si pensi alla Cineteca del Friuli Venezia Giulia, si pensi alla rete di mediateche nel campo dell'attenzione al patrimonio audiovisivo. A livello concettuale la nostra visione è stata sempre quella di dare attenzione ai patrimoni minori dimenticati, tra cui quello documentario. Stavamo già dando attenzione ad altri film della Grande Guerra, in questo caso però di provenienza e di produzione italiana, e complice anche le grandi eccellenze italiane che sono sparse per il mondo. Una allieva comune era presso l'Imperial War Museum ed è nata Elena Nepoti, è nata la cooperazione tra noi e l'Imperial War Museum volta alla ricostruzione e restauro della prima edizione di German Retreat, The Battle of Arras. Noi lo chiamiamo per brevità Arras. La cooperazione quindi è partita dal censimento delle copie esistenti negli archivi europei e nordamericani, quindi si va da copie presenti in America, in Portogallo, in Spagna, Francia, Gran Bretagna e altrove, e poi una volta definite le copie confrontate tra di loro si è proceduto alla editing list finale, cioè concettualmente alla definizione di come avrebbe dovuto essere l'edizione al tempo, e poi si è pensato a come restaurare. La cooperazione è nata in un momento difficile inizialmente, quello del Covid, ma ha permesso sia a noi che a loro di mettere in campo strumenti avanzati di cooperazione in remoto, quindi l'utilizzo di cloud, applicazioni condivise, in quanto è stato un esperimento innovativo anche in questi termini, cooperazione in remoto tra più archivi e più enti di ricerca. E nel proseguo si è concentrato poi da parte nostra nel restauro digitale del film, che aveva tutta una serie di problematiche non banali, che ci ha accompagnato e ha accompagnato non solo noi come gruppo di ricerca, ma anche alcuni studenti tirocinanti della nostra laurea triennale in DAMS e della nostra laurea magistrale in patrimonio audiovisivo.
1: E per quanto riguarda il contenuto del film, invece, cosa racconta e cosa di curioso, se c'è qualcosa di particolare?
2: Ovviamente stiamo parlando di un clima tragico e terribile, e il film è importante anche perché della trilogia, il primo era il più celebre, La battaglia della Somme, che è anche più conosciuto a livello storiografico. I contenuti sono, è il momento in cui nella seconda parte della guerra parte, diciamo così, la controffensiva britannica in territorio francese. E quello che colpisce è che la Grande Guerra è stata un laboratorio anche in termini di competenze cinematografiche. Ci sono 4-5 grandi operatori che faranno anche in seguito grande il cinema documentario, che sono impiegati sul campo, seguono da vicino e realizzano delle riprese altamente dinamiche, innovative, con dei movimenti di macchina all'avanguardia. Ci sono anche delle sequenze colorate, come era l'uso del tempo, ma non necessariamente per questo tipo di cinema. Il ritmo che si crea tra prossimità degli operatori e soldati, o i luoghi del disastro, o l'azione di battaglia, crea un film che a livello documentario ha un impatto molto, molto forte, che troverà poi un'applicazione anche nel cinema documentario britannico del primo dopoguerra.
1: Certo, e chiaramente questi lavori, ma ce l'ha un po' anticipato prima, non sono dei lavori che si fanno da soli, quindi le chiedo chi sono le persone e le realtà che hanno collaborato a questo restauro.
2: Ecco, abbiamo citato l'Impero Room Museum, e quindi da partire da Toby Haggit e nepoti, per arrivare, per quanto ci riguarda, pensiamo a chi supervisiona i laboratori, quindi Maria Command, Cosetta Saba, e nella nostra unità più stretta pensiamo, oltre a Gian Andrea, me, a Serena Bellotti, e poi a un ampio novero appunto di collaboratori, di tirocinanti che hanno aiutato e che si sono formati, che adesso, grazie anche a progetti come questi, come questo e altri, adesso lavorano presso archivi e laboratori italiani e internazionali.
1: Certo, allora adesso è stato nominato più volte Gian Andrea Sasso, l'abbiamo presentato, passiamo a lui e capiamo un po' quali sono stati gli aspetti pratici di questo lavoro, no? Abbiamo un po' parlato del tema del restauro, che cosa dobbiamo immaginarci in questo caso specifico quando si parla di restauro? Cosa avete ricevuto voi? Avete ricevuto delle bobine, delle pizze, come si chiamano? Cosa è successo?
3: Beh sì, allora nell'immaginario pensiamo sempre al fatto che arrivino queste pizze e che debbano essere poi spolverate, pulite col pennello, con lo straccetto, eccetera. Insomma, allora questo non è stato il nostro caso, non ci siamo occupati noi del ripristino tecnico della pellicola, questo è avvenuto nei singoli archivi, quindi all'Imperial War Museum piuttosto che l'ANIM in Portogallo, e dove appunto a loro volta si sono occupati della digitalizzazione. Cosa vuol dire? Che il materiale viene fotografato, praticamente di ogni fotogramma della pellicola viene realizzato un file, e questo poi è quello che effettivamente ci è arrivato. Sono dei file molto pesanti, quindi è un flusso di dati importante, che però con le attrezzature che abbiamo a disposizione e i software dedicati riusciamo a lavorare. A monte di tutto questo c'è tutta una parte di pianificazione del lavoro, ecco, forse la parte un po', diciamo, più lunga, più di ricerca, è proprio dovuta al fatto di definire quelli che sono, che noi chiamiamo, le regole d'ingaggio, no? Quindi capire quali sono gli elementi su cui intervenire, quali sono i guasti da correggere, quali sono invece gli errori che vanno mantenuti perché fanno parte della storia del film e che quindi anche lo spettatore dell'epoca ne ha goduto o li ha subiti, insomma, a seconda del disturbo che ci troviamo di fronte. Ecco, noi diciamo la parte che abbiamo operato è stata appunto tutta la parte digitale, in stretto contatto comunque con l'Imperial War Museum, appunto perché avevamo dei confronti settimanali o bisettimanali, e man mano che andavamo avanti sottoponevamo a loro i risultati o le criticità, dove venivano, diciamo, discussi collettivamente e prese le decisioni su come intervenire. Quindi diciamo c'è stato un processo iniziale di pianificazione e poi un'evoluzione che ha modificato o comunque ha fatto evolvere queste famose regole di ingaggio. Il prodotto poi finito è stato poi, diciamo, visionato in sala più volte. Noi lo visionavamo nelle nostre sale qui a Udine, mentre loro lo visionavamo a Londra, ma e subito dopo c'era questo confronto anche a distanza, ma con il materiale in comune, insomma.
1: E tornando alla questione del prodotto su cui si lavora, voi avete ricevuto, perché mi incuriosisce molto questa cosa, voi avete ricevuto appunto delle singole immagini, dei singoli fotogrammi di questo film, quante erano a grandi linee, giusto per far capire anche di che tipo di lavoro stiamo parlando?
3: Se non ricordo male, circa 180.000 fotogrammi abbiamo ricevuto, quindi 180.000 foto che hanno un ordine numerico, che vanno dalla prima all'ultima, insomma, e costruiscono il flusso di immagini del film. Chiaramente c'è anche tutta la parte di ricostruzione, quindi la mole di dati è superiore perché arrivano anche due copie, insomma, di tutto questo. Poi alcuni passaggi magari non, diciamo, vengono riscontrati degli ulteriori problemi, quindi viene richiesta una ridigitalizzazione di alcune parti. Insomma, è un lavoro che ci ha portato via, allora, nel nostro caso un anno e mezzo, ma questo anche perché lavorando con gli studenti i tempi di esecuzione sono leggermente più lunghi, perché c'è tutta la parte anche formativa che va dedicata agli studenti, e quindi non lavoriamo al 100% della potenzialità produttiva, ma un 70%, ma così, in modo tale che i ragazzi abbiano modo di comprendere a fondo tutte le scelte e tutte le operazioni, insomma.
1: Non abbiamo ancora moltissimo tempo, però sono qui al Media Lab, volevo far fare rapidissimamente un tour radiofonico ai nostri ascoltatori, non tanto magari spiegando nelle singole stanze cosa c'è, ma il concetto di questo luogo, che cosa offre, perché non c'è solo la parte dedicata al restauro, ma c'è un'apertura, diciamo, al mondo dell'audiovisivo in generale.
3: Sì, il Media Lab è un laboratorio che si sviluppa in 600 metri quadri, dove all'interno c'è la parte, diciamo, che storicamente aveva sede a Gorizia, ma che oggi confluisce qui appunto per questioni logistiche, sulla parte di restauro tecnico e digitalizzazione. Poi ci sono tutta la parte relativa alla simulazione del prodotto finito, che questo non è dedicato solamente alla parte di restauro, ma è dedicata anche alla parte di produzione, perché ci sono 120 metri quadri di studio di posa, dove c'è un LED wall per la virtual production, dove si possono creare queste scenografie virtuali. Ci sono un laboratorio digitale con tutta la parte relativa al restauro, ma anche alla produzione, quindi anche tutta la parte di effettistica e creazione di scenari digitali, e anche due laboratori che si occupano di simulazione su tridimensionale e podcast. Diciamo anche altri, diciamo, settori che si avvicinano un po' più alle arti performative.
1: Ecco, era giusto un'idea magari per qualche nostro ascoltatore, non so, a fine superiori, che volesse fare delle scelte universitarie, sappia che c'è anche la possibilità di esplorare in modo molto interessante qui a Udine nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. Io ringrazio i miei ospiti, Gianandrea Sasso qui con me per essere stato con noi.
3: E grazie a te di essere venuto.
1: E Simone Venturini, collegato al telefono, grazie professore.
2: Grazie a voi, buona estate e grazie per averci ospitato.
1: Ringrazio anche Simone Venturini per aver anticipato il mio saluto, lo riprendo, lo recupero, buona estate a tutti, restituisco la linea allo studio, prima ascoltiamo però un po' di musica.

0: Sì, eccoci qua di nuovo in onda, però Giacomo, tu mi senti con questa canzone del mare? Andiamo avanti, però facciamo un'inversione di temi. Adesso la nostra collega in regia ci dà una mano perché anticiperemo questo libro che tu hai scelto proprio per sottolineare questo senso di solidarietà e di aiuto che c'è stato in diversi modi per il 50° che stiamo ricordando del terremoto in Friuli.
1: Assolutamente,
0: giusto?
1: Sì, grazie Antonia per la presentazione. Partiamo proprio da un libro che si intitola Casa Sola 1976, ricordi testimonianze di volontariato e solidarietà a 50 anni dal terremoto, un libro che è uscito in occasione proprio dell'anniversario che ricorre quest'anno per i 50 anni, un'idea che è nata in realtà l'anno scorso da un punto di vista editoriale, diciamo così, ma che l'idea vede la sua nascita diverso tempo fa. E in cosa consiste questo lavoro, che è una raccolta non solo di testimonianze da parte di chi ha voluto dare il proprio contributo, ha voluto

0: dare una mano aiutando in questo caso specifico la località di Casassola di Maiano, partendo da diverse parti d'Italia anche con dei ragazzi che all'epoca erano molto giovani e che anche così in maniera un po' incosciente hanno deciso di intervenire per dare il contributo.
1: Ecco, sì. Noi sappiamo che intanto si è collegato Stefano Bell, che è il curatore del volume.
0: Grazie Stefano Bell, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, io mi ero così accinto a introdurre il volume facendo una breve carrellata, proprio una presentazione generale. Darei però a questo punto a te la parola nell'attesa di collegarsi anche con un altro ospite, non lo anticipiamo, perché appunto, come diceva Antonia, come evidenziava lei stessa, la cura editoriale è stata tua, è stata una sua volontà, ma come è venuto in contatto con questa storia e con quale spirito ha voluto metterla nero su bianco?
2: Allora, io ho conosciuto colui che ha avuto l'idea di questo libro, Diego Castagnassi, da volontario da Vitello, circa 3 anni fa tramite un amico comune, Armando Aitapicco, qui di Casassola. E parlando con Diego mi ha raccontato tutto, la sua esperienza di quell'estate purtroppo tragica qui a Casassola, mi ha mostrato le foto e i documenti che nel frattempo dal 76 al 2016, 40 anni lui ha raccolto, e vedendo queste foto, questa documentazione, ho voluto appunto credere all'idea di Diego, mi dispiaceva insomma perdere la storia di quell'esperienza, e da lì è nato insomma questo libro.
0: Sì, questo libro quindi nasce proprio dalle vicende. Io non ho voluto anticiparlo, ma insomma è chiaro che non potevamo non fare il nome di Diego Verzegnassi, perché lui è stato proprio uno dei volontari. La tipicità, l'elemento che contraddistingue questo lavoro è la solidarietà, quella voglia di infondere valori di speranza e solidarietà, per l'appunto, che in questo libro trovano piena espressione, perché non si voleva solo raccontare, chiaramente ricordare quel tragico evento, ma anche far emergere quel fattore umano che veramente ha smosso dei filoni, delle azioni che sono partite da tutta Italia, un fenomeno che si è irradiato e che è giunto in Friuli, diciamo Friuli in generale, anche se adesso chiaramente stiamo parlando di Casassola. Quindi cosa dire rispetto a questi valori di speranza e solidarietà?
2: Ma io penso che insomma, leggendo questo libro, penso che emerga appunto che la solidarietà e la vicinanza di coloro che appunto contribuirono alla ricostruzione, non solo appunto come dice lei, dici tu, di Casassola, ma nel Friuli in generale, diedero fiducia e speranza proprio ai terremotati, facendo capire che non erano stati lasciati soli in quel tragico evento, per cui contribuirono anche in questo, insomma, non solo a livello materiale, ma proprio con la loro vicinanza, ecco, alla ricostruzione, secondo me.
0: Sì.
2: Questo penso che emerga leggendo il libro.
0: Emerge assolutamente. E cosa possiamo dire appunto del tipo di aiuto che è stato dato? Perché il fattore umano era questa vicinanza che lei ci ha appena detto, ma anche per inquadrare dal punto di vista storico quello che è avvenuto, come la gente poi effettivamente poteva contribuire?
2: Beh, loro hanno contribuito, questi volontari, che la maggior parte erano da dire ragazzi, proprio ragazzini.
0: Sì, delle superiori.
2: Sì, 16 anni, 17 anni addirittura. Niente, li coinvolgevano tegolando, tirando giù le tegole dei tetti per poi ricostruire le case, oppure davano una mano nei campi, perché si sa che il Friuli era ancora rurale all'epoca, no? Per cui magari nel mese di maggio si faceva il fieno, per cui davano una mano alla fienagione, o addirittura a buttare il rame, insomma, facevano tutte queste attività e hanno contribuito in maniera notevole, insomma, anche nel loro piccolo.
0: Sì, nel loro piccolo, che doveva essere veramente un'immensità all'epoca, perché poi arrivavano, erano adolescenti, poco più che adolescenti, insomma, ma da ogni parte d'Italia.

0: Italia, cito Lucca, cito Ravenna, cito il Piemonte, cito anche Como, sono queste le località di provenienza. E appunto, come ci si organizzava, Bel, proprio per spostarsi, per raggiungere il Friuli?
1: Beh, si spostavano o in treno, oppure con dei pulmini magari, o nelle corriere addirittura. Vedrete una foto con quei ragazzi che partono dalla Capsciola in corriera. E niente, essendo minorenni, molti di loro tutti dovevano avere il permesso dei genitori per poter partecipare a questi campi, chiamiamoli campi, insomma, anche perché loro poi diranno che da questa esperienza hanno tratto moltissimo per il loro futuro, per il loro avvenire, insomma.
0: Eh beh, sì, sicuramente sarà stato importante per la loro formazione e la loro crescita. Mi viene in mente anche un altro elemento, come dopo aiutavano al... Speriamo che riescano a collegarsi al telefono.
2: C'è anche l'altra persona, Verzegnassi, sì.
0: Oh, è arrivato Diego. Sì, buongiorno, sì, Diego. Sì.
3: Buongiorno, sono qua, ti aspetto di farmi partire.
0: Ecco, noi stavamo andando avanti intanto con Bel, raccontando un po' del libro, quindi anche lei un po' già sentito quello che abbiamo raccontato. Facciamo a questo punto un passo indietro, ma per il semplice fatto che Diego Verzegnassi, insieme a Bel, è colui che ha partecipato alla creazione del libro. Verzegnassi ha vissuto proprio questa esperienza, anche lui è stato uno dei volontari che si è spostato a casa sola, e quindi ci racconti, insomma, che esperienza è stata.
3: Bene, vado avanti allora. Allora, per il 41 anniversario del terremoto ero a Gemona, ho incontrato un giornalista e abbiamo parlato di uno dei ragazzi che la notte del 6 maggio abbiamo trasportato dall'ospedale di Gemona all'ospedale di Grado, del quale non avevo mai avuto notizie. Per altri due eravamo riusciti a rintracciare le famiglie già la mattina del 7. Il giornalista ha fatto un articolo sul Messaggero Veneto e sono stato contattato da un conoscente di Walter che mi ha dato il numero di telefono. Ci siamo ritrovati ed eravamo molto emozionati. Tornando a casa ho deciso di mettere fuori uno zaino dal quale avevo archiviato tutti i documenti in mio possesso del 6 maggio al 30 settembre del 76. Come responsabile del campo dei volontari. I documenti sono l'autorizzazione dei genitori per i minorenni, certificato di vaccinazione con nome e cognome, indirizzo di provenienza e numero di telefono. È cominciata una lunga ricerca di contatti, tanti numeri erano inesistenti, e poi ho parlato con due genitori, quelli di Alberto di Como e di Roberto di Luca. Mi sono messo in contatto con loro, ho chiesto se potevano contattare i loro coetanei volontari e si sono impegnati. Ecco. Durante la festa a casa sola, con la quale ho sempre tenuto un legame, è nata l'idea di fare qualche cosa per non perdere tutto il ricordo di quell'estate. È nata l'idea del libro per il 50°.
0: Ecco, grazie, grazie Diego Verzegnassi. Allora, io so... Sì, prego, scusi un attimo. No, la interrompo, ma per un motivo, perché adesso lei si trova all'estero in compagnia di quel Alberto da Como che ci ha detto proprio adesso essere anche uno dei volontari di cui ha ottenuto la testimonianza per realizzare proprio la pubblicazione del libro. Quindi chiedo se cortesemente può passarmi Alberto Ambrosini. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, la fortuna, il caso ha voluto che chiaramente vi eravate già sentiti, perché altrimenti il libro non sarebbe stato, ma adesso vi trovate per l'appunto all'estero, quindi questo arricchisce il nostro contributo. Parto subito da un elemento, perché con Bel abbiamo già avviato il racconto, ma quando ci racconta della sua esperienza, del suo vissuto e quindi la sua testimonianza, mi colpisce anche come voi giovani abbiate così dato il contributo alla vostra mano con delle norme di sicurezza, diciamo, diverse da quelle di oggi, no?
4: Sì, è quello che anticipavo. Siamo partiti con una voglia di fare, voglia di mettersi disponibile senza pensare troppo a tutto quello che poteva esserci come rischio, come anche i nostri genitori ci hanno dato il permesso di andare, ma non si sono messi cintura e bretelle. Noi eravamo sul posto,

0: diventavamo gli ordini, tra virgolette, di chi coordinava i lavori, davamo le nostre braccia disponibili e via, si partiva. Quando eravamo in alto a una casa dove ci tiravano via le tegole, e da un momento all'altro poteva esserci una scossa e vediamo giù noi la casa e tutto, a questo non ci pensavamo minimamente. Ce ne siamo renduti conto, alcuni di noi, perché siamo ritornati a settembre e dei luoghi dove avevamo operato erano completamente distrutti.
1: Incredibile.
0: Uno fa la riflessione posteriore e dice: ma potevo essere dentro a lavorare, a fare delle cose.
1: Quindi, sì. Quello è stato quello che eravate così guidati da una sana incoscienza e da tanta voglia di dare una mano. Poi appunto il vostro professore mi diceva è stato quello che ha raccolto le adesioni e dopo vi ha portati in Friuli.
0: E lui era il friulano ad hoc, ad hoc, perché era capo del Fogolaro Furlano a Como, per cui è lui che ha cercato di raccogliere delle persone. Ma tante cose svaniscono nella testa, quindi tutto il processo di decisione così non me lo ricordo tanto, sono giusto degli aneddoti e la relazione che abbiamo tenuto. Poi noi con alcune delle persone che abbiamo aiutato nella zona di Cornino siamo tornati poi nel tempo, abbiamo accompagnato una coppia di anziani nel tempo, altre persone, altre comunità. Mi si è creata una relazione umana che è una scoperta anche del territorio, perché il Friuli non lo conoscevo. Non conoscevo la grappa, quando si andava ad aiutare qualcuno e si doveva dare un dito di grappa per
1: certo, tradotto letteralmente, no? siamo fatti di questa pasta, in questa terra. Ascolti, tra l'altro tutto quello che ci diceva viene anche istanziato, diciamo così, da delle immagini, da delle fotografie e anche da dei documenti che sono stati scansionati e inseriti all'interno del libro, quindi tornerei
0: il caso ha voluto che io ho preso parecchie foto e quindi erano a disposizione per mettere nel libro. E quando ci siamo ritrovati a casa sola ha facilitato l'incontro tra di noi, perché così ognuno di noi si cercava nelle foto e alcuni di noi si sono più o meno riconosciuti, perché insomma dopo 50 anni un cicinino siamo cambiati.
1: Immagino appena appena, no? Ma quindi chiediamo a Bel, che è stato anche un po' il suo lavoro chiaramente nella composizione editoriale del volume, quello di selezionare. E che immagini sono, Bel? Ci faccio in questo caso una panoramica e diciamo anche che sono presenti poesie e filastrocche sempre all'interno di questo libro.
2: Le foto, i documenti, diciamo che sono inerenti ai testi, e le testimonianze dei ragazzi che hanno rilasciato le loro testimonianze, le ho scelte in base a questo e approfitto appunto per ringraziare a questo punto lo storico fotografo di Maiano, di Leno, e la società operaria di mutuo soccorso di Maiano, anch'essa, che mi ha dato una mano con le fotografie, vari volontari, gli abitanti di Casa Sola che mi hanno aperto i loro album di famiglia quando abbiamo deciso di fare questa iniziativa, insomma, hanno contribuito tantissimo anche loro. Per quel che riguarda i documenti, invece, grazie a Otario, il parroco di Maiano, mi ha concesso di poter consultare l'archivio parrocchiale, sono conservati numerosi veramente documenti. Mentre per quello che mi diceva le poesie sono tre, tutte e tre di maianesi, mentre la filastrocca invece è di un volontario proprio di Ravenna, che in questa forma, diciamo così, di composizione poetica ha voluto ricordare l'esperienza qui friulana dell'epoca.
1: Bene, sì, è proprio un lavoro interessante e Bel. Guardi, dove lo possiamo trovare? C'è ancora modo di così consultare il libro?
2: Sì, certamente. Il libro lo si può trovare in Canonica, appunto a Maiano, in Piazza della Chiesa 7, per tutto il mese di luglio. La segreteria è sempre aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 10, mentre oppure anche a Fiumicello, presso la cartoleria tabaccheria Bon, in via Gramsci, e lì avete a disposizione i testi, insomma.
1: Grazie. Allora, io tornerei in chiusura, abbiamo ancora un po' di... Sì, dimmi Antonio.
3: Ecco, no, volevo dire una cosa. Noi abbiamo recuperato l'ospite che prima appunto non trovavamo e però in questi tre minuti prima di cambiare argomento e chiudere la puntata, volevo chiedere, Bel, lei è stato in Friuli adesso per il 50esimo? Come lo rivive personalmente?
2: No, beh, io sono friulano.
3: Sì. Come l'ha rivissuto con queste diciamo cerimonie che ci sono state? Che emozione gli ha dato?
2: Beh, sicuramente fortissima anche la donata che c'è stata adesso del Triveneto degli alpini. Ringraziamo anche gli alpini per tutto quello che hanno fatto, anche loro erano qui come volontari, come corpo armato, no? E anche loro hanno dato una notevole mano. E poi tutte le varie iniziative che ci sono e che ci saranno qui alla fine dell'anno.
4: Scusate, avete qualcosa anche per me?
1: Diego, prego, volevo giusto chiederle adesso.
3: Ecco, 2 minuti
1: se aveva...
3: poi passiamo all'altro ospite.
4: Eccoci. Allora, posso dire?
1: Prego.
4: Allora, che qua mi avete detto di vedere perché ho fatto i volontari. Allora, dopo la notte del 6 maggio, essendo elettricista, ho visto che mancava la corrente elettrica nei paesi. In domani mattina ho pensato di mettere a disposizione un gruppo elettrogeno da 100 kV. L'ho caricato con l'aiuto di 2 miei amici su un furgone e attraverso un CB, una base operativa di Cervignano del Friuli, coordinata da un radioamatore, siamo stati mandati
3: a fare.
4: Sono rimasto lì da solo per gestire il gruppo elettrogeno. Come artigiano ho fatto la scelta di dedicare un po' di tempo alle persone che avevano subito questa tragedia senza calcoli e altre considerazioni. Concretamente ho cominciato a gestire i volontari che arrivavano già il sabato dalla Bassa Friulana di Terzo di Aquileia. È arrivata una corriera piena di muratori, falegnami e manovali. Ho fatto costruire con materiale recuperato sul posto delle latrine per la popolazione che viveva fuori, perché nessuno si fidava di entrare in casa. Sono tornati la domenica per finire il lavoro con delle porte di tela. La domenica abbiamo individuato un posto per montare la tendopoli. Eravate anche un autobotte del coordinamento dei comuni della Bassa Friulana che, per l'approvvigionamento dell'acqua, andavo a fornirmi la sorgente di Campolessi per dare da bere alle mucche e bagnare le strade polverose. L'acquedotto è stato fermo per un po' di giorni. Il lunedì ho collegato tutte le persone al gruppo elettrogeno con l'aiuto dei volontari. Già il lunedì era diventato il referente naturale per la gestione di questi volontari che arrivavano da Trieste, Fiumicello, Como, Milano, Ravenna, Lucca, Varese, Chiasso, Brugherio, Alessandria, Taranto. Lucia Lissi di Casasola e Laura De Grassi di Trieste sono state delle collaboratrici preziose. Le attività erano gestite in base alle priorità della popolazione, lavori nei campi, nelle case e quello che serviva alla gente.
1: Tutto quello che serviva. Diego, grazie molto. Questa tornavo testimonianza la dobbiamo... Mi scusi, Diego, grazie molto per le parole. Volevo chiudere in maniera anche così simbolica. Lei, in quanto elettricista, ha portato la luce in maniera fisica, anche in maniera metaforica. Quindi grazie per quello che ha fatto, insomma, anche a titolo di tutte le comunità che hanno ricevuto il vostro aiuto. Sono costretto a salutarvi, ma ricordiamo del libro Casasola 1976. Ricordi, testimonianze di volontariato e solidarietà a 50 anni dal terremoto. Grazie a tutti e tre i nostri ospiti.
4: Se avete bisogno di telefonate, io vi mando i libri.
1: Grazie.
3: Benissimo, grazie mille. E Giacomo, adesso abbiamo pochi minuti, ma siamo riusciti a ritrovare il professor Carlo Tescini. E buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno.
3: Per questo finale. Sappiamo che lei... E in questo convegno molto importante noi volevamo chiudere così diciamo queste riflessioni sull'estate parlando delle malattie infettive più diffuse. Ecco, abbiamo pochi minuti, 3-4 minuti. Da dove vogliamo incominciare proprio per dare dei consigli anche a chi sta vivendo l'estate?
5: Mi scuso nuovamente, ma erano in un periodo, in un momento delicato del congresso, non mi potevo collegare. Comunque le malattie infettive collegate all'estate principalmente sono quelle da vettori, sia i vettori, le zanzare che le zecche.

0: particolare le zecche sono molto frequenti in alcune zone della regione e trasmettono sia la malattia di Lyme che l'encefalite da zecche. La malattia di Lyme è una malattia batterica curabile che però può dare anche delle forme croniche, cronicizzare se non trattata e se non diagnosticata in modo adeguato all'inizio. Là invece la encefalite da zecche è una malattia virale per cui non abbiamo una terapia eziologica, ma che può essere fortunatamente profilassata con un vaccino che è un vaccino molto sicuro, che viene fatto da anni e che è gratuito nella nostra regione ma ampiamente disatteso, nonostante ci sia anche purtroppo dovuto al cambiamento climatico un aumento della diffusione delle zecche anche in zone non collinari, non montane, dove in passato non c'erano. E quindi questo è un appello, insomma, a considerare anche questo tipo di malattie.
1: Anche per chi è, ad esempio, in città, giusto? E succede che anche gente che aspetta l'autobus in zone magari periferiche possono avere questi problemi, è vero?
0: Sì, diciamo che le zecche stanno nei prati non sfalciati, dove c'è una vegetazione, e quindi ormai però le vegetazioni di questo tipo sono presenti un po' ovunque rispetto al passato, e quindi essendoci anche la diffusione, diciamo che la campagna è curata ma non curata come in passato, è la diffusione di animali selvatici sia di piccola che di media taglia, che è molto ampio, questi trasmettono le zecche. Poi le zecche stanno appunto in questi ambienti e possono essere infettare l'uomo e dare queste malattie. Quindi principalmente chi va in ambiente agreste, chi fa le passeggiate, in collina e in montagna. Quindi questi sono comportamenti a rischio, ma la vaccinazione è sicura e potrebbe quindi evitare questo tipo di malattia.
1: Ecco, per chiudere vorrei toccare un altro tema, che è quello delle infezioni trasmesse sessualmente, di cui si parla molto poco, ma che, voglio dire, visto l'estate, è meglio ricordare, giusto? Alla gente, un po',
0: sì,
1: a tutti.
0: Diciamo
1: anche.
0: Sì, diciamo che le malattie sessualmente trasmesse, tra cui c'è anche l'infezione da HIV, AIDS, oltre che altre malattie come la sifilide, la gonorrea, se ne parla sempre pochissimo, però noi purtroppo stiamo vedendo un aumento dei casi sia nelle popolazioni giovani che meno giovani. E quindi, sapendo che molte di queste infezioni possono essere prevenute e profilassate sia farmacologicamente che con comportamenti, questo è molto importante, perché parlarne sicuramente aiuta tutta la popolazione a avere dei comportamenti che sono più sicuri. E quindi, dato che oggi ci sono degli strumenti molto potenti per la profilassi, è giusto parlarne.
1: Certo, perché invece c'è ancora un po' di tabù su queste cose.
0: Ma sì, io direi che in passato ovviamente c'era un tabù, noi parliamo di stigma, nel senso che il paziente che poi si infettava veniva in un certo qual modo emarginato, sia socialmente che nei luoghi di lavoro. Ora questa cosa, diciamo che si può dire conclusa, perché l'infezione è non eradicabile ma completamente trattabile, quindi l'aspettativa di vita è la stessa delle persone senza questo tipo di infezione. Ma se noi continuiamo a perpetrare appunto lo stigma e il tabù, non riusciremo mai a fare un'informazione che è adeguata sia sulle modalità di trasmissione che sia sulla prevenzione di questo tipo di infezione. Ormai la legge è stata fatta nel 1990, 36 anni fa, quindi è evoluta la società, come le terapie che sono molto efficaci. Perché non parlarne?
1: Certo. Bene, noi la ringraziamo. E Giacomo, abbiamo
0: grazie
1: fatto.
0: A voi, mi scuso di nuovo.
1: Grazie. Giacomo, finiamo questa puntata che è stata ricca, abbiamo parlato di tanto riguardo l'estate che sta per iniziare.
2: Certamente, l'estate sta per cominciare, Volo Radente invece sta per finire, ma non preoccupatevi che da fine settembre torneremo a questi microfoni sempre il mercoledì mattina. Intanto un caro saluto, ringrazio nuovamente Daniel Apostu, il nostro tecnico qui da Udine.
1: Mauro Comin e Assunta Canatà e tutti quelli che ci hanno aiutato. Allora, buona estate a tutti.
2: Un saluto di nuovo, la linea adesso va al GR.
1: Un po' di musica.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Tragedia a Sauris. Una donna di 50 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere uscita di strada col suo pick-up, precipitato in una scarpata lungo la viabilità del Monte Rucche. A dare l'allarme il marito, ma all'arrivo dei soccorsi per la donna non c'era più nulla da fare.
2: I carabinieri sorprendono un ladro nella casa teatro dell'omicidio di Alessandro Venier, avvenuto a Gemona un anno fa. L'uomo, un 37enne, stava tentando di rubare l'auto della vittima. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato furto e violazione di sigilli.
1: A Trieste aumentano del 46% gli arrivi lungo la rotta balcanica, ma le associazioni che operano nell'accoglienza escludono un'emergenza e puntano il dito contro le procedure adottate per la gestione delle richieste di asilo. Crescono intanto i casi di persone vulnerabili, donne sole, minori stranieri non accompagnati e migranti vittime di sfruttamento.
2: Entro settembre torneranno operativi entrambi i ponti sul torrente Silisia in Val Tramontina. Al via a fine luglio i lavori sul ponte EDR per aumentarne la portata a 7,5 tonnellate. La regione investirà oltre 7 milioni di euro per la riqualificazione definitiva dell'infrastruttura, garantendo nel frattempo collegamenti e servizi essenziali.
1: Il dumping contrattuale preoccupa sempre di più anche in Friuli Venezia Giulia. Crescono i contratti pirata che rischiano di abbassare salari e tutele dei lavoratori. Il fenomeno è stato al centro di un confronto promosso da Confcommercio Udine, supportato dai dati di IRES e Format Research.
2: Cambio ai vertici della Pallacanestro Trieste. Paul Matiassic esce di scena lasciando la presidenza dopo aver ceduto le sue quote a un fondo americano che entra ora nella proprietà del club biancorosso. La società, ancora alle prese con il nodo Palasport, si prepara a finalizzare la domanda di iscrizione alla prossima Serie A.
1: Cultura, le Eumenidi di Eschilo in chiave contemporanea. In scena a Trieste il dramma greco, riletto da Bruna Braidotti e Nikos Gaudanakis. Una lezione sulla tirannia della maggioranza e sulla nascita del patriarcato.
2: La nazionale di basket torna a Gorizia dopo quasi 20 anni. In un Palabigot tutto esaurito, questa sera la sfida amichevole contro la Croazia, con tanti protagonisti che hanno già calcato i parquet della

0: Regione.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri a Sauris. Una donna di 50 anni ha perso la vita dopo che il pick-up che conduceva è finito nella scarpata in un'area boschiva lungo la strada che scende dal Monte Ruche. A bordo i soccorritori hanno trovato il corpo della donna senza vita. A dare l'allarme attorno alle 20:30 era stato il marito che, non vedendola rientrare, era andato a cercarla. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva perso il controllo del mezzo, trovato a un centinaio di metri di distanza dalla carreggiata mentre percorreva un tratto di strada dritta. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'elicottero del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare.
0: È stato arrestato nella notte dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo un 37enne dell'Interland udinese, sorpreso all'interno dell'abitazione di Gemona, dove si consumò l'omicidio di Alessandro Venier. L'uomo avrebbe tentato di impossessarsi della Fiat Panda bianca utilizzata dalla vittima e sottoposta a sequestro giudiziario. I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato rumori sospetti provenire dal giardino della casa e, una volta entrati, hanno sorpreso il ladro mentre cercava di mettere in moto il veicolo custodito nel cortile. Durante la perquisizione sono stati trovati una chiave universale per Fiat Panda, attrezzi da lavoro e altro materiale ritenuto utile per l'azione.
1: E nelle vicinanze dell'auto sono stati inoltre rinvenuti una batteria, una tanica di benzina e i documenti del veicolo. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora per un'altra vicenda giudiziaria, dovrà ora rispondere delle accuse di violazione di sigilli e tentato furto. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'abitazione è di proprietà di Lorena Venier, ma madre della vittima. Lorena, insieme a Maylin Castro Monsalvo, moglie di Alessandro, sono entrambe imputate di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento e vilipendio di cadavere. Il delitto fu commesso nel luglio dell'anno scorso.
0: I dati più aggiornati sulla situazione degli arrivi a Trieste dalla rotta balcanica è il quadro delle persistenti carenze nell'accesso alla procedura di asilo e più in generale del sistema di accoglienza, al centro di un incontro con la stampa convocato da diverse associazioni che in città si occupano di volontariato e assistenza ai migranti, come ICS, Linea d'Ombra e la Fondazione Lucchetta.
2: Un netto aumento degli arrivi dalla rotta balcanica nei primi 5 mesi dell'anno, del 46% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo registrano le organizzazioni che si occupano dell'accoglienza a Trieste, tra cui CS, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Ma non è un'emergenza, dicono le associazioni. È una situazione ordinaria che non giustifica le code in questura, le persone che dormono in strada, frutto piuttosto di una cattiva gestione del flusso. C'è la questura al centro delle accuse delle associazioni, questura che avrebbe adottato prassi illegittime nella registrazione delle domande di asilo. ICS e Diaconia Valdese mostrano le foto dei documenti rilasciati dalla questura come un generico foglio in cui viene dato al migrante un appuntamento, ma non si dice a che cosa serva l'appuntamento, dunque la persona non risulta essere un richiedente asilo e dunque non può accedere ai posti in accoglienza né al sistema dei trasferimenti. Il risultato sono i migranti che restano in strada e tra loro, dicono le associazioni, sono in aumento i soggetti fragili. Crescono infatti i migranti di nazionalità nepalese, di cui la maggior parte arriva da situazioni di sfruttamento lavorativo. Nei primi mesi dell'anno sono passate per Trieste 165 donne sole, spesso vittime di tratta. I minori stranieri non accompagnati monitorati sono stati 584, di cui solo 18 hanno dichiarato di voler restare a Trieste. La percentuale di chi vuole rimanere in città diminuisce in generale. Nel 2025 era del 50%, quest'anno è scesa al 28%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a fronte il tema dei centri di permanenza per il rimpatrio e delle difficili condizioni di vita al loro interno, la graphic novel L'algoritmo della farfalla, disegnata e colorata da Giulia Canetto e scritta da Lucio Cascavilla, che la presenterà oggi a Trieste al bar libreria Knulp in via Madonna del Mare. L'incontro sarà introdotto e moderato dal presidente del consorzio ICS Gianfranco Schiavone alle 18:30.
0: La riforma dei porti, il possibile impatto su Trieste e sugli altri scali regionali, il riconoscimento dei lavori usuranti e il finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo. Questi alcuni dei temi affrontati in mattinata dalle segreterie regionali della CGIL e della FILT CGIL.
3: Si alza il livello dello scontro sulla riforma dei porti e i sindacati non escludono una mobilitazione nazionale. I segretari regionali della CGIL

Della FILT, Michele Piga e Sasha Chulev contestano il progetto di riforma del sistema portuale giudicato troppo centralizzato e poco attento alle esigenze dei territori. Nel mirino la prevista società nazionale che dovrebbe coordinare gli scali. Per Piga rischia di sottrarre risorse e competenze alle autorità portuali senza affrontare questioni centrali come investimenti, lavoro e contratti. Critiche anche per il mancato confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Chulev invece

0: annunciando l'esclusione dei lavoratori portuali e aeroportuali dal decreto sulle misure contro il caldo, una scelta definita grave insieme al mancato riconoscimento delle attività portuali tra i lavori usuranti. Infine, il tema del fondo per l'incentivazione all'esodo. Secondo i sindacati le risorse sono già previste, ma manca ancora il meccanismo ministeriale che ne permetta l'utilizzo. Da qui la richiesta di un confronto immediato con il governo e il richiamo al presidente della regione Massimiliano Fedriga affinché difenda gli interessi del territorio. Sullo sfondo resta la possibilità di una mobilitazione di una categoria che conta circa 16.000 lavoratori in tutta Italia. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Buone notizie per la viabilità della Val Tramontina. Entro settembre saranno nuovamente operativi entrambi i ponti sul torrente Silisia lungo la strada provinciale 54 di Chievolis. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante al termine del tavolo convocato in prefettura a Pordenone per fare il punto sulle verifiche tecniche dei due attraversamenti. Sul ponte gestito dall'EDR partirà a fine luglio un cantiere della durata di circa un mese che comporterà la chiusura totale della struttura, ma consentirà di aumentare la portata fino a 7,5 tonnellate. Durante i lavori sarà il ponte comunale a garantire i collegamenti con transito a senso unico alternato e la stessa capacità di carico. La regione finanzierà sia l'intervento immediato del valore di 100.000 euro sia il progetto definitivo di riqualificazione del ponte dell'EDR, per il quale sono già stati stanziati 7 milioni di euro. L'obiettivo è assicurare continuità al servizio, sicurezza ai cittadini e piena funzionalità delle infrastrutture in attesa del completamento delle opere strutturali previste entro 2 anni.
2: La Confcommercio di Udine ha tenuto in mattinata un approfondimento sul tema del dumping contrattuale, la pratica con cui un'azienda riduce il costo del lavoro applicando ai dipendenti un contratto collettivo meno tutelante e meno costoso rispetto a quello normalmente utilizzato nel settore in cui opera. Non è sempre illegale, in Italia esistono molti contratti collettivi nazionali e in alcuni casi l'azienda può scegliere quale applicare, ma i confini fra lecito e illecito sono vaghi e sempre più spesso vengono varcati. Anche in Friuli Venezia Giulia aumentano i contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie che mirano a far concorrenza al ribasso a quelli firmati dalle sigle maggiormente rappresentative. Lo rileva l'IRES, mentre Format Research conferma che il dumping contrattuale cresce anche nella percezione di imprese e lavoratori. Il direttore Pierluigi Ascani illustra i risultati della ricerca.
3: La ricerca è stata svolta presso un campione statisticamente rappresentativo di imprese del commercio, del turismo e dei servizi e presso i lavoratori del Friuli Venezia Giulia e presso i lavoratori di questa regione. Quello che emerge è un aumento del fenomeno del cosiddetto dumping contrattuale delle imprese che lo adottano. In verità in Friuli Venezia Giulia il fenomeno è ancora contenuto rispetto a quello che accade e si rileva in altre regioni del nostro paese, però è in crescita, tant'è che la percentuale delle imprese che lo rilevano in qualche modo sta crescendo. Questo oggettivamente pone tutta una serie di problematiche, sia per le imprese sia per i lavoratori. La prima, in qualche modo, è un'alterazione delle regole del mercato, perché è del tutto evidente che quando un'impresa compete sul mercato applicando le regole, se poi si trova dei concorrenti che invece quelle regole non le applicano, ma praticano costi inferiori grazie ai contratti pirata, in qualche modo questa è una distorsione. Ma questa è una distorsione nel fare impresa, poi ha un'evidente ricaduta anche sui lavoratori. Non è soltanto un fatto di RAL, di retribuzione annua lorda, ma è un modo stesso, quello dei contratti pirata, di concepire la vita del lavoratore in azienda, perché prevedono ad esempio modi diversi di calcolare la malattia, modi diversi di contemplare i cosiddetti congedi parentali, modi diversi di conteggiare le ferie e i permessi. Insomma, lavorare in un'impresa che si muove nelle regole e che applica il contratto maggiormente rappresentativo non è la stessa cosa di un'impresa che invece nelle regole si muove un po' meno applicando un contratto pirata. Questo in qualche modo fa la differenza. Il contenimento di questo fenomeno in questo territorio è molto importante.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Paul Matiasic non è più il presidente della Pallacanestro Trieste. L'avvocato californiano si è dimesso nella serata di ieri anche dal consiglio di amministrazione dopo aver venduto tutte le sue quote della CSG, la controllante americana di un'altra società omonima con sede in Italia.

0: che a sua volta detiene il 99% delle quote del club biancorosso. Il compratore, in attesa di comunicazioni ufficiali, è un fondo di investimento americano. Nuovo presidente dovrebbe essere nominato l'ex giocatore di football Connor Berwin, visto al Pala Trieste negli scorsi playoff e socio di minoranza di Cotogna fin dalla fondazione nel 2023. Il futuro della Pallacanestro Trieste si chiarisce. Nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di iscrizione alla prossima Serie A, che sarà vagliata da Lega Basket, Federazione e soprattutto dall'organo di controllo finanziario Comtech. Questo perché due club non possono avere lo stesso proprietario e Paul Matiasic nelle ultime ore ha perfezionato l'acquisto della Pallacanestro Brescia per trasferirla a Roma.
1: Per l'iscrizione di Trieste è inoltre fondamentale o una fideiussione o la garanzia di poco meno di 1 milione di euro di sponsorizzazioni già sottoscritte ed è da capire quindi chi si prenderà l'onere dell'impegno. Secondaria invece la vicenda del campo di gioco, anche se venisse indicato il Pala Bigot di Gorizia, come da indiscrezioni delle ultime ore, delle ultime giorni, ci sarebbe comunque tempo per trovare un accordo con il comune di Trieste per l'utilizzo del Pala Rubini. In sella al club resterà in ogni caso il general manager Michael Arcieri con il compito di creare una squadra competitiva con un budget ridotto di almeno il 50% rispetto alla scorsa stagione.
0: E dalle nebbie della pallacanestro veniamo a questa giornata piena di sole. Il cielo è infatti sereno o tutt'al più poco nuvoloso in alcune zone della regione. Ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi, il mare è quasi calmo, ha una temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia e a Pordenone 31 gradi, a Udine 30 e mezzo, a Tolmezzo 25,5, a Sappada e a Forni di Sopra 25, Piancavallo 22 gradi e mezzo, Tarvisio 21 e mezzo, Monte Lussari 20,5, Monte Zoncolan 19,5, a Lignano 30 gradi, la temperatura del mare è di 28 gradi e mezzo, a Grado 29 la temperatura del mare è di 27 gradi.
1: Queste le previsioni, per oggi cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza, farà caldo, nel pomeriggio in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche pianura e costa, qualche temporale potrebbe essere anche forte. Domani cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio è possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con bassa probabilità.
0: È partito stamattina a Pordenone un centro estivo sui generis, protagonisti infatti gli over 65 della città.
2: Nel bel parco di Villa Baschiera, nel cuore della città, si fanno laboratori di cucina e di ceramica, lezioni di yoga, attività con gli animali, burraco e il Grest Over 65, l'iniziativa estiva dedicata alle persone anziane organizzata dalla cooperativa Foenis con il comune di Pordenone e la fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon. Guglielmina Cucci, assessora alle politiche sociali.
3: Abbiamo voluto investire in oasi fresche e accoglienti perché non solo risponde a una lettura dei bisogni delle persone over 65, ma ha un significato molto importante, ovvero quello di rafforzare un'infrastruttura sociale che consente alle persone anziane di mantenere le proprie relazioni, di preservare il proprio benessere psicofisico e soprattutto di essere inseriti nella propria comunità.
2: Terza edizione quest'anno con orari estesi anche al pomeriggio e al mese di agosto. Il progetto piace, 66 partecipanti, altri 20 sono in lista d'attesa. Samantha Turchet, Foenis Cooperativa Sociale.
4: Faremo 4 settimane di mattina, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30 e dal 20 luglio abbiamo organizzato i pomeriggi in villa, un modo per passare insieme l'estate, combattere la solitudine con un ricco programma di attività che variano da laboratorio di cucina, ceramica, pet therapy, musicoterapia, burracco, quindi insomma sarà una bella estate ricca.
5: Io poi abito anche qua davanti, attraverso la strada sono qua. Figli non ci sono, nipoti non ci sono, almeno abbiamo qualcosa da fare, se no siamo veramente soli.
6: Il bello di stare insieme è già bello, parlare, raccontarci è già bello, è per me è bello venire.
2: E come va con questo caldo, signora?
6: Sopportiamolo.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Si celebra questa sera in diversi luoghi della regione la nascita di San Giovanni Battista, storicamente legata anche all'inizio dell'estate. A Fagagna, a Casa Cocel, a partire dalle 20:30 si festeggerà il mazzo di San Giovanni con la benedizione delle erbe che tradizionalmente venivano raccolte

0: raccolte alle prime luci dell'alba del 24 giugno, la proiezione di un documentario dedicato al valore antropologico di quest'usanza e in conclusione il rito del fuoco in cui si brucia il mazzo dell'anno precedente, chiudendo un ciclo e liberando l'energia per il nuovo anno.
1: E si festeggia anche a Borgnano di Cormons, in Piazza della Repubblica, dalle 18, fra le attività previste, la raccolta del grano seminato in autunno, la composizione dei mazzetti con l'erba di San Giovanni, danze attorno al fuoco acceso al calar delle tenebre e la proiezione del docufilm Semi per il futuro.
0: 50 studenti del primo anno dell'Istituto Malignani di Udine hanno partecipato nella Torre di Santa Maria alla giornata dell'alternanza scuola-lavoro promossa da Confindustria Udine nell'ambito della nuova filiera formativa sperimentale 4+2. L'iniziativa ha coinvolto 8 aziende del territorio, offrendo ai ragazzi degli indirizzi aeronautica, meccanica e telecomunicazioni un confronto diretto con imprenditori e tecnici. Attraverso incontri e interviste, gli studenti hanno approfondito temi centrali per il mondo produttivo, dall'organizzazione aziendale alla sostenibilità, dai processi decisionali alle certificazioni di qualità fino allo sviluppo dei progetti industriali. L'obiettivo è stato quello di avvicinare i giovani alla realtà delle imprese e alle competenze richieste dal mercato del lavoro, creando un ponte concreto tra formazione e occupazione. La giornata si è conclusa con la visita alla vetrina dell'ingegno, guidata dalla curatrice Sabrina Tonutti, per un ulteriore percorso alla scoperta dell'innovazione e dell'eccellenza del territorio.
1: E siamo allo sport, il basket giocato. Dopo quasi 20 anni, Gorizia torna ad ospitare la nazionale azzurra, che questa sera sfiderà la Croazia in un amichevole da tutto esaurito al Palabigot. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti attesi nelle interviste raccolte alla vigilia del match da Andrea Saule. Cominciamo da Stefano Tonut, colonna della Olimpia Milano e figlio di Alberto, che a fine anni 90 fu protagonista dell'ultima stagione della Pallacanestro Gorizia in Serie A1.
2: Eri piccolissimo quando tuo papà giocava qua. Che emozione tornare al Palabigot con la maglia azzurra?
3: Un'emozione enorme, come sempre, quando indosso la maglia azzurra e ancora di più vicino a casa mia. Quindi è un'emozione importante, adesso bisogna trasformarla in positività in campo.
2: Ti ricordi quando eri bambino, piccolissimo, veni qua, eri troppo piccolo?
3: Ero troppo piccolo, mi ricordo che giocavo all'intervallo prima partita e dopo le partite. Questo è quello che mi ricordo, ma anche quello che mi raccontano i miei genitori di quando ero qui, che ero veramente, veramente piccolo.
0: E ora ascoltiamo Adriano Vertemati, allenatore dell'APU Udine e vice allenatore della Nazionale.
4: Il 99% della mia testa è concentrato su questa esperienza perché è troppo importante per tutti noi, per me in primis, ma per tutti noi. Quindi la responsabilità è grande e anche la concentrazione in questo momento. Mi aspetto grandissimo affetto per la squadra, per la nazionale, perché questo è un territorio, il Friuli Venezia Giulia, Gorizia in particolare, affamato, appassionato di pallacanestro. La sera in cui siamo andati a prendere un gelato e tutti presenti, tutti i cittadini di Gradisca e di Isonzo che ci sta ospitando ci hanno riconosciuto, hanno chiesto autografi.
1: Ed ecco infine Francesco Ferrari, uno dei giovani del giro azzurro più promettenti, che torna in regione dopo il grande inizio di stagione disputato nelle file della Gesteco Cividale, prima del trasferimento in Serie A alla Virtus Bologna.
5: Sono a 25 minuti, 20 minuti da Cividale, quindi sicuramente tornare in queste zone fa sempre piacere, perché comunque sono stato molto bene. E ho avuto anche l'opportunità di scambiare due chiacchiere con i tifosi di Cividale che erano appunto ieri presenti all'allenamento e molti avevano scritto che saranno presenti anche alla partita il mercoledì, quindi sicuramente è una cosa che fa molto piacere.
0: La cultura, una rilettura in chiave contemporanea delle Eumenidi di Eschilo e quella proposta con Il primo matricidio, ovvero la nascita della democrazia occidentale, dalla drammaturga e attrice Bruna Braidotti, insieme al regista greco Nikos Goudanakis. Uno spettacolo in scena alle 20:45 al Teatro Miela di Trieste che indaga il momento in cui nasce la giustizia della polis e il principio democratico del voto di maggioranza, ma ne mette in luce anche il lato oscuro, come ci racconta proprio Braidotti in questa intervista.
6: Il primo matricidio è una rielaborazione delle Eumenidi di Estolo, che è l'ultimo dramma della trilogia L'Orestiade, in cui si racconta della soluzione di un matricidio da parte di Oreste che uccide la madre Clitennestra. È stata scelta la realizzazione di questo dramma all'interno di un progetto che ho fatto scorso anno sulla scena delle donne, che è dedicato alle madri, proprio perché questo dramma, che è un dramma più che una tragedia, ecco, mette in luce da un punto di vista storico e mitico rimozione delle madri all'interno del patriarcato che si stava annunciando probabilmente quando si sostituiscono le divinità maschili a quelle femminili che difendevano l'onore materno.
0: Quindi è anche uno spettacolo che ha

0: ancora molto impatto nella società di oggi e vista la situazione in cui viviamo, insomma.
1: Sì, perché si parla di matricidio, ma noi possiamo benissimo allargare al femminicidio, a come tante donne vengono uccise e di come in fin dei conti si continua a dire, no, che tutta questa violenza sulle donne è frutto di una cultura che è ancora quella, diciamo, che rimane nel patriarcato, della supremazia degli uomini sulle donne, o di una certa cultura, insomma, che svalorizza le donne. E fa rileggere questo dramma alla luce anche dei fatti quotidiani, può far riflettere su come, quando abbia avuto origine, insomma, questa storia.
0: Qual è la particolarità di questa messa in scena?
1: L'aspetto corale, perché in Eschilo il coro della tragedia è il protagonista praticamente, e quindi la particolarità è questa presenza continua per tutto lo spettacolo di un coro numeroso, sono le Rinni, no? Le divinità, diciamo, che difendono la madre, e poi anche un po' l'allestimento che è essenziale, ma mette in contrapposizione, insomma, questa coralità del coro e l'individualità dei nuovi dei, che sono Apollo ed Atena, che da lì in poi, insomma, saranno le divinità che governeranno il mondo.
2: E ora la segnalazione di due libri di cui si parla oggi pomeriggio. Lo scrittore Riccardo Bertoldi presenta il volume Tutto inizia quando smetti di aspettare, storia delle scelte prese per cambiare tutto dopo la morte del padre, alle 18 alla libreria Lovat di Trieste.
0: Sono innumerevoli le giravolte che hanno segnato la traiettoria politica di Viktor Orbán, le racconta la giornalista Alessandra Briganti nel libro La danza del pavone, la presentazione alle 18 al Caffè San Marco di Trieste.
2: Un dialogo fra due grandi eretici del pensiero e della letteratura e del cinema del Novecento, Pierpaolo Pasolini e Yukio Mishima, riuniti in un al di là dove si confrontano in un duello concettuale, etico e lessicale, inframmezzato da musiche per violino e per coro e villotte friulane. Si chiama Mishima Pasolini, Dialogo a morte, l'ultimo spettacolo della stagione del Teatro Stabile Friulano, che andrà in scena al Teatro Maurenzig di Feletto Umberto alle 20:30. A dirigerlo Sonia Dorigo e Marco Maria Tosolini. A quest'ultimo abbiamo chiesto come è nato questo spettacolo.
3: È nato dopo una riflessione ultra-regionale mia sulla necessità di confrontare due scrittori, romanzieri, cineasti di grandissimo livello che sono Pasolini e Mishima, ma appartenenti a culture completamente diverse, con però molti punti in comune.
0: Che cosa hanno in comune nella sua, nella vostra interpretazione, che poi è anche quella di diversi studiosi, Pasolini e Mishima?
3: Beh, guardi, intanto io credo alla teoria di Zigaila che Pasolini ha progettato la sua morte in una maniera non precisissima, ma l'ha cercata a un certo punto, quindi sono accomunati da una progettazione di un suicidio che però ha un valore fertile. Poi avevano in comune l'omosessualità, molto diversa tra altre, avevano in comune la passione, il credo nelle tradizioni antiche e popolari, ma poi c'è parecchio d'altro, come nell'ispirazione di certi libri, nel modo di fare cinema.
0: Lo spettacolo quindi si svilupperà come un dialogo tra queste due voci sul palco.
3: Sì, saranno due voci che parlano, dove Pasolini parla soprattutto in friulano, mentre Mishima parla sia in italiano che in un giapponese che viene ovviamente tradotto a vista. Ci saranno poi dei suoni molto suggestivi e con una tecnica immersiva in esafonia, per cui la gente sentirà arrivare anche altre voci, voci fantasmatiche, visto che Pasolini e Mishima si incrociano in un al di là indistinto, e quindi suoni ruotanti, frasi che vagano nell'aria e immagini su tre lati del teatro.
2: Sono le 12:57 minuti 30 secondi, grazie a Mauro Cumin e a Carlo Morello per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. Da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caldo record in tutta Europa, in Italia 16 città con il bollino rosso, quasi 40 gradi in Gran Bretagna, aumentano le vittime in Francia, 2 anche nella penisola. Guerra in Medio Oriente e Ucraina, oggi vertice a 5 con la Premier Meloni e i leader di Berlino, Parigi, Londra e Varsavia. Altro che disimpegno dagli Stati Uniti, il segretario della NATO Rutte annuncia dall'Europa decollati almeno 4.000 aerei per la missione contro l'Iran, 500 dall'Italia. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e lancia l'allarme. Sovraffollamento deve essere una battaglia trasversale di tutti i partiti. La relazione al Parlamento sulle dipendenze nel 2025, quasi un minore su 4 ha fatto uso di sostanze stupefacenti, la cocaina e la droga con il maggior impatto sociale. Per la quinta volta consecutiva Roma Fiumicino premiato come miglior aeroporto d'Europa. Max Pezzali conquista l'Olimpico di Roma con il repertorio degli anni 90 e stasera si replica. Mondiali al via l'ultima giornata della fase a gironi, torna in campo il Brasile, motociclismo, ufficiale la separazione tra Bagnaia e la Ducati. Una buona giornata da Alice Andreoli, Europa sulla graticola con temperature record, caldo e afa continuano e nei prossimi giorni sono previsti peggioramenti anche in Italia. In studio per fare il punto mi ha raggiunto Sonia Filippazzi, allora partiamo dal nostro paese.
4: Sì, buongiorno Alice a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. In Italia salgono oggi a 16 le città a bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17 perché si aggiunge Bari. Ieri 2 decessi probabilmente causati proprio dal caldo. Crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Caldo torrido e in aumento anche in gran parte d'Europa. È la seconda volta in poche settimane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una emergenza sanitaria. In Spagna toccati i 45 gradi, la Gran Bretagna sfiora i 40, chiude varie scuole e uffici e invita a limitare l'uso dei treni. In Francia la situazione è probabilmente più critica. Sentiamola con la linea al corrispondente.
5: Ieri la giornata più calda di sempre in Francia da quando vengono rilevate le temperature, con 44 gradi vicino Bordeaux, ma oggi la situazione non sembra migliorare. A Rennes la temperatura ha già raggiunto i 42 gradi, mentre la ministra dell'ambiente Monique Barbeau ha detto che dopo una breve pausa la settimana prossima l'ondata di caldo estremo potrebbe durare fino al 14 luglio. Si aggrava intanto il bilancio

0: degli annegamenti. Dal 18 giugno sono salite a 42 le vittime, tra queste un bambino di 6 anni a Begl nella Gironda, tutti casi in cui persone, in gran parte minorenni, cercano refrigerio in fiumi, ruscelli o laghi non controllati o dove la balneazione è vietata. Conseguenze per il caldo estremo anche per le scuole. 10.000 esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Per il governo Le Cornu si tratta ora di mettere in campo investimenti straordinari per affrontare il cambiamento climatico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: La situazione dunque è davvero preoccupante, le previsioni non sono certo incoraggianti. In tutto il nostro continente temperature previste in aumento. Per l'Italia il punto con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
2: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate, ma anche la notte non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
1: E scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone fragili, però il rischio per la salute rimane alto. Allora Sonia, come si stanno organizzando le città?
3: Vari comuni attivano il tradizionale piano caldo, ma rifugi climatici, soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari e insufficienti. Cresce una nuova povertà, quella cosiddetta da raffrescamento, cioè l'aumento delle temperature colpisce di più chi ha meno risorse per proteggersi dall'aria condizionata, a case attrezzate, in quartieri attrezzati. Quali interventi si fanno, quali necessari per un punto base? Diciamo, se sentiamo Paolo Pileri, professore degli usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
4: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro, e quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita e a terra addirittura di una decina di gradi.
1: Medio Oriente, fase interlocutoria tra annunci e smentite sui punti del negoziato in attesa di contatti diretti tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo.
5: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo annunciano i mediatori pakistani. Nell'attesa, botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sui punti contesi.
6: Iran will never have a nuclear weapon.
5: Donald Trump assicura che gli iraniani hanno accettato le ispezioni dei siti nucleari colpiti dai bombardamenti. Oggi anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, garantisce che le ispezioni ci saranno. Da Teheran risponde: l'accesso ai siti nucleari sarà deciso solo nel quadro dell'accordo finale. Sullo stretto di Hormuz, fonti diplomatiche fanno sapere all'agenzia Reuters che si lavora a un accordo tra Iran, Oman e i paesi del Golfo, un tavolo distinto dai negoziati tra Iran e Stati Uniti. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni. La firma del memorandum in Svizzera è una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Per Trump, un altro schiaffo arriva dal Congresso. Anche il Senato, dopo la Camera, vota la mozione per limitare i poteri di guerra del presidente. Una mozione simbolica che Trump definisce inopportuna e insignificante. Francesco Mincone, GR1.
1: In Libano, nonostante la sparatoria di ieri, la pace sembra reggere. Hezbollah però insiste per un totale ritiro di Israele, secondo giorno di negoziati negli Stati Uniti tra delegazioni. La nostra inviata si trova nel sud del Libano, a 2 chilometri dalla linea del fronte.
7: A Washington si discute un piano per affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree del sud del paese, oggi presidiate da Israele. Secondo fonti di stampa, Tel Aviv avrebbe inoltre chiesto all'esercito libanese di assumere il controllo della collina di Ali al-Taher, dove Israele sospetta la presenza di un tunnel con miliziani di Hezbollah. Per questo da giorni tenta di conquistare quest'altura, considerato un obiettivo simbolico e strategico. Chi la controlla può infatti monitorare le principali vie di rifornimento dei nodi difensivi di Hezbollah, ma un'operazione militare rischia di provocare vittime e compromettere la tregua. Nei villaggi del sud, la popolazione ha fretta di tornare alla normalità. Una farmacia ha riaperto sistemando un semplice tavolo davanti all'ingresso del negozio, circondato dalle macerie.

0: serie. A Kfarwa, villaggio cristiano risparmiato dai bombardamenti, il sindaco Youssef ci racconta i mesi trascorsi ad assistere gli sfollati. Abbiamo ospitato 100 famiglie provenienti dai paesi lungo la linea del fronte. Molti sono tornati nei loro villaggi negli ultimi giorni con la speranza di ricominciare, ma hanno trovato soltanto case distrutte e sono stati quindi costretti a fare il ritorno qui. Dana Batie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Altro che disimpegno, 500 aerei americani sono decollati da basi in Italia per supportare la missione Epic Fury contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista a Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e ad altri paesi alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro la Repubblica degli Ayatollah. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero tra le 4 e le 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali sarà al centro del vertice E5 di Berlino del pomeriggio, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. In diretta l'inviata Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno, è attesa tra poco qui a Berlino la Presidente del Consiglio per il summit europeo in formato E5, cioè con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, in vista proprio del vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del Presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi. Con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, ovviamente, Giorgia Meloni si confronterà in un videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington per incontrare il presidente americano. Premier che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ed ha inviato un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, confermando il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Sentiamo un breve passaggio.
3: Con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025.
2: E da Berlino è tutto con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E allora veniamo proprio alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. I numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
4: Quasi 350.000 studenti, il 23%, hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'ultimo anno. Sempre più diffuse anche le dipendenze da social, da smartphone, d'azzardo e videogame, con conseguente isolamento sociale. Questi i dati principali che emergono dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Relazione presentata oggi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
5: La novità è che quando si parla di dipendenza non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
4: Cannabis e cocaina rimangono le sostanze più diffuse. La cocaina è responsabile da sola di un decesso per droga ogni 3. Nel 2025 lieve calo dei consumi di cannabis tra i ragazzi, mentre il fentanyl, droga devastante per effetti e dipendenza generata, non sembra per ora aver attecchito nel nostro paese. Federico Mello, GR1.
1: Al centro del dibattito politico la legge elettorale, i temi economici, dal salario giusto alle nuove misure sui carburanti.
6: È legge il DL accise dopo l'ok definitivo del Senato. Provvedimento equo tra rigore e crescita, sostiene Fratelli d'Italia. Misura tampone che non risolve le questioni strutturali, ribattono dalle opposizioni. Sempre sui temi economici in discussione oggi a Palazzo Madama, il salario giusto, probabile il voto di fiducia. Noi Moderati lo definisce una soglia minima di dignità da preferire a un salario minimo imposto per legge. Simona Petrucci, Fratelli d'Italia.
7: Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
6: Misura insufficiente per i progressisti che insistono invece per il salario minimo a 9 euro l'ora. Tema caldo anche quello elettorale. Sull'ipotesi voto ad aprile Antonio Tajani, Forza Italia, spiega un mese prima o un mese dopo non cambia molto. Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte apre alla scelta del candidato senza primarie e guarda ai centristi. Posizione condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein e da tutto il centro-sinistra che critica la legge elettorale che oggi dovrebbe avere il via libera in commissione alla Camera. Angelo Bonelli, AVS.
8: Purtroppo constatiamo che la priorità per il paese di Giorgia Meloni non è la crisi economica e sociale, ma la legge elettorale.
6: Opposizione all'attacco dopo le parole di Rutte sugli aerei americani partiti dall'Italia verso l'Iran. Meloni sbugiardata, ora chiarisca, chiedono PD, 5 Stelle e AVS.

0: Francesco Macaro, GR1.
1: Alle 13:13 minuti su Radio 1 La Cronaca, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo di reclusione. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico.
2: Esce alle 10 sotto il sole, una folla di giornalisti e simpatizzanti lo aspetta. Era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, come ha ripetuto oggi, appena varcato il portone di Rebibbia.
3: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita. Perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
2: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, dice Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni terribili di chi sconta una pena. Stasera l'ex sindaco della capitale, in carica dal 2008 al 2013, vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
1: A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui è morto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile.
4: La fuga per chi è in possesso di qualche grammo di hashish, il timore per ripercussioni giudiziarie e la certezza di non avere speronato la moto su cui si trovava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, poi morto nella caduta. È stata questa la versione di Genti Beriscia, 25 anni da ieri in carcere con le accuse di fuga pericolosa e omicidio stradale. Il suo racconto però non ha convinto gli investigatori. Sull'incidente saranno le perizie tecniche a valutare se c'è stato o meno un contatto, ma finire sotto la lente è il motivo della fuga, soprattutto perché Beriscia ha un pedigree criminale di tutto rispetto. Anche se non è mai stato condannato in via definitiva, il 25enne era stato indagato dalla procura di Brescia, ritenuto esponente di un clan albanese che traffica cocaina dal Sud America. Estradato da Tirana nel giugno 2025, dopo la scarcerazione aveva fatto perdere le sue tracce. Colpisce, spiegano gli inquirenti, anche la sua ostinazione nel non voler fare i nomi di chi era in auto con lui e nel cercare di non coinvolgerli in alcun modo. Il sospetto, insomma, è che nasconda qualcosa. Si attende allora l'interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni per capire se confermerà questa versione, mentre il sindaco di Milano Sala ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Domani gli interrogatori in carcere per la madre, il compagno e il nonno delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, e ritrovate nei giorni scorsi a Formia, in provincia di Latina.
5: Sono tante le domande alle quali dovranno rispondere Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelline sparite dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena e ritrovate in un appartamento di Formia, il compagno e il padre di lei. Il loro, un piano criminoso orchestrato nei minimi particolari, si legge nell'ordinanza del giudice che ha fatto scattare l'arresto per i tre. Domani l'interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. Chi indaga intende chiarire molti punti, a cominciare dall'ipotesi che i tre avessero programmato di portare le bimbe all'estero. Le 10 schede SIM acquistate tutte lo stesso giorno e attivate a ridosso del momento in cui hanno deciso di andare a prendere le bambine il 6 giugno potrebbero essere un elemento a supporto di questa pista. C'è poi il sospetto che vi sia qualcun altro coinvolto. Le piccole intanto sono in una nuova struttura protetta. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale, spiega che si lavora ad un percorso che punta a ricostruire in primis il rapporto con il padre e, quando la vicenda giudiziaria sarà delineata, anche con la madre. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, sono accusati, di ingresso illegale in Libia. Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Tunisi. Sono stati liberati ieri dopo un mese di detenzione a Bengasi. Al governo e al ministro degli esteri italiani i ringraziamenti delle famiglie. E l'aeroporto romano di Fiumicino, ancora una volta miglior scalo europeo. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva il riconoscimento Best Airport World nella categoria, con oltre 40 milioni di passeggeri, promosso da ACI Europe, l'associazione internazionale degli aeroporti europei. Conti pubblici, oggi appuntamento importante alla Corte dei Conti, crisi internazionali ed effetti del super bonus tra i temi sollevati dai giudici contabili.
6: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025

0: Ribadisce la necessità da un lato di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto, il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
1: La differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
0: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pare a oltre 24 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
2: Borse europee in calo sui timori di una bolla dei titoli legati all'intelligenza artificiale. La lente resta poi sul Medio Oriente con i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari cede lo 0,4%. Il petrolio ha toccato un minimo sotto i 76 dollari al barile, a livelli precedenti alla guerra in Iran. I Nastri d'Argento 2026 saranno consegnati questa sera al Teatro Argentina di Roma, in attesa di conoscere tutti i vincitori. Annunciati i riconoscimenti speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini e Mariano Rigillo, ma anche 8 premi speciali ad altrettante donne per festeggiare gli 80 anni dei Nastri, da Monica Guerritore a Francesca Archibugi, ma anche Chiara Milani, segretaria di edizione, e Nicoletta Ercole, costumista. La presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli.
3: Il cinema è fatto di tante mani, niente premi alla carriera. Abbiamo fatto questo 8x80, cioè 8 donne, scegliendo soprattutto i mestieri a volte anche un po' invisibili, un po' trascurati. È un modo per far capire quanto la forza invece del gruppo e della troupe sia importante dietro tutto quello che c'è sullo schermo.
2: Max Pezzali raddoppia all'Olimpico di Roma dopo il successo di ieri. Stasera la 6ª data del tour negli stadi, che prosegue a Bologna, Messina, Bari, Padova. Chiusura a Milano San Siro l'11 e 12 luglio.
4: C'erano anche Laura Pausini e Fiorello tra il pubblico dello Stadio Olimpico a cantare a squarciagola i tormentoni di Max Pezzali. Un rito collettivo che questa sera si ripete, segnato dalla nostalgia degli anni 90, gli anni d'oro che danno il titolo a questo tour. Max Pezzali.
5: È un'emozione incredibile, soprattutto perché viverla alla mia età dopo così tanto tempo e così tanti anni di carriera è quasi folle, però obiettivamente non me ne rendo tanto conto, cioè non ho ancora ben messo a fuoco.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso.
4: E dopo gli stadi, con il titolo Stessa storia, stesso posto, stesso bar, Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport con una scenografia che ricrea un grande bar di provincia, tema sempre al centro delle sue canzoni.
5: Una narrazione molto precisa e specifica nei visual del concerto stesso, però mi sono reso conto che non è solo un concerto retrospettivo, ma diventa attuale nel momento in cui le persone che vengono a vederlo si trovano a proprio agio, anche se quel decennio non l'hanno vissuto.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Rinaudo. La linea andrà ora allo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
7: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
8: Grandi Scuole!
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Nuvola e muro. musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
15: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: GR1 Sport.
2: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali in primo piano con le vittorie di misura nella notte di Croazia e Colombia su Panama e Congo, chiusa la seconda giornata della fase a gironi. Il punto sulle big tra riscatti e delusioni.
3: Ora pro Brasil nessa Copa do Mundo!
4: Mateus Cunha tava...
5: Assolte in appello le big che avevano più o meno steccato la prima. Segnali di gioco e di vita dai nomi più attesi finalmente nel tabellino dei marcatori, ma anche avversari estremamente abbordabili.
6: Ma io era la qualità do gioco con meno errori.
5: Il Brasile di Ancelotti non spreca l'occasione contro Haiti, chiudendo la pratica con alcuni interrogativi. Le condizioni di Rafinha, lesione muscolare e la possibilità che il 9 di nome e di fatto sia Mateus Cunha piuttosto che Igor Thiago. Con la Scozia capiremo.
7: Lamine Yamal, lo aspettavano tutti.
5: Sbertucciata dai quotidiani spagnoli per aver concesso a Capoverde uno storico punto, la Roca, campione d'Europa, ha innestato la quarta, come le reti rifilate all'Arabia Saudita. Lamine Yamal certo, ma l'ombra del partito è stato il basco Oyarzabal. Girone ancora aperto e ultima curva stretta contro l'Uruguay del Loco Bielsa. Aspettando i gol di Donny Malen, l'Olanda si ritrova con Brian Brobry, Sergente Garcia, Rudy. Abbiamo un problema, il Belgio arranca ancora, ma il pass è alla portata comunque contro la Nuova Zelanda. E poi c'è lui.
8: Cristiano Ronaldo!
5: L'hanno fatto arrabbiare e ha risposto da par suo, sempre a segno in 6 edizioni, 20 anni di gol mondiali. Intanto se Francia, Argentina, Germania continuano a volare, per le altre da stasera niente più paracadute. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
2: E stasera appunto ultime decisive gare dei gironi B e C alle 21 in contemporanea, Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, a mezzanotte Brasile, Scozia insieme a Marocco, Haiti, Radio Cronache su questa rete. Dopodomani un vero e proprio spareggio, oltre che affascinante big match per la vetta del loro girone, c'è Francia-Norvegia, transalpini senza il CT di Didier Deschamps, tornato in patria per un lutto in famiglia.
9: È un rapporto che va avanti da 14 anni, quello tra Didier Deschamps e il suo vice Guy Stéphane. Fiducia, dialogo, amicizia sono alla base di un sodalizio che porterà l'allenatore in seconda sulla panchina della Francia venerdì nella sfida contro la Norvegia, che vale il primo posto del gruppo I. Deschamps è infatti dovuto tornare in patria per la morte della madre, ma sa di aver lasciato la squadra in mani sicure. Stéphane è alla decima partecipazione della fase finale di un grande torneo e vanta anche un'esperienza come CT del Senegal. Un po' confidente, un po' consigliere, quella dell'allenatore in seconda è una figura che opera nell'ombra ma che spesso risulta decisiva per le sorti di una squadra. Ancelotti, per il suo Brasile, ha scelto il figlio Davide, che dopo il Mondiale andrà a dirigere il Lille, mentre sono ben 3 i vice di Scaloni nell'Argentina, che punta sulle conoscenze di Samuel, Aymar e Ayala. Anthony Barry affianca Tuchel con l'Inghilterra ed è già diventato un personaggio cult di questa Coppa del Mondo. L'intervista al termine del primo tempo nell'esordio con la Croazia, poi vinto 4-2, è diventata virale per la maniera fin troppo esplicita con la quale Barry ha descritto la prestazione della squadra fino a quel momento. Un'analisi cruda approvata a fine gara dallo stesso Tuchel. Francesco Albanese, GR1.
2: A proposito di allenatori, quello dell'Uzbekistan, Fabio Cannavaro, commenta così il 5-0 subito dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.
10: Normale quando giochi contro una squadra che in tutti i reparti ha grandissimi giocatori, poi quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa 2 gol. Dobbiamo crederci, perché fin quando la matematica non ci condanna a tornare a casa.
2: E in Italia tiene banco il mercato con un affare a lungo chiacchierato, quello di Marco Palestra, che non andrà più all'Inter ma al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus, raddoppiato l'ingaggio per l'Atalantino rispetto all'iniziale.

offerta interista. Lasciamo il calcio, MotoGP, prossima stagione che va definendosi dopo l'annuncio del rinnovo di Marc Marquez. La Ducati ufficializza l'addio di Bagnaia. Il futuro sarà, salvo sorpresa, in sella all'Aprilia. La casa di Borgo Panigale annuncia l'addio al pilota più vincente della sua storia, ricordando i 2 titoli mondiali piloti, le 31 vittorie, 63 podi, le 28 pole position in 8 anni. Tennis, infine, Regno Unito, palcoscenico del momento con Wimbledon e i tanti italiani che sono ora alle prese con il turno di qualificazione. Intanto Jannik Sinner nel pomeriggio farà il suo ritorno in campo dopo il ritiro di Parigi al Giorgio Armani Classics, torneo esibizione sull'erba londinese. Se la vedrà col padrone di casa Norri. È tutto per lo sport e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.

0: E ci siamo, siamo arrivati quasi alla meta, all'ultima puntata di stagione. Benvenuti a Tandem FVG, io sono Tania Marmai in compagnia
1: di Paolo Federigo. Ciao Tania, oggi dobbiamo dare tutto sui pedali, tutto quello che abbiamo, quello che rimane.
0: Allora, vi serve uno snecchino, magari hai una mandorlina, una nocciolina, perché ho bisogno di quelle energie proprio immediate per riuscire a fare quest'ultima puntata, perché andiamo un po' ovunque.
1: Oggi si pedala non poco, perché partiamo dal mare, passeremo per fiumi, laghi, fino ad arrivare in montagna. Quindi oggi ultima tappa.
0: Devo fare il contrario, in discesa.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Ormai siamo qua al mare, perché abbiamo già la prima ospite qui con noi. Ma perché mi può aiutare nel...
1: Ti può aiutare nel quiz. Ma la presentiamo o no? La lasciamo pedalare ancora un attimo?
0: Teniamola ancora un po' in suspense, in attesa. Vai,
1: parliamo del mare. Allora, ultimo quiz mare, parliamo di meduse.
0: Ah, ok, ho okay. Visto un video, potrei essere in forma, vediamo.
1: Quando vedete una medusa sotto riva, è lì che si muove e voi siete indecisi, entro o non entro, oppure sei già in acqua e hai questo essere che ti gira attorno, è buona prassi portarla fuori dall'acqua. Vero o falso?
0: Falso.
1: È falso, ma
0: io mi porto
1: fai?
0: Fuori dall'acqua.
1: Ti porti, esatto.
0: Anche immediatamente.
1: Bene, questa infatti è falsissima. Vediamo, perché poi io tra 3.000 punti perdo i fogli, ok? Per ridurre il veleno della puntura di medusa.
0: Sì.
1: Ok. Può aiutare farci la pipì sopra. Ah. Vero o falso? Attenzione, non partire già, come no. Già ti vedo.
0: Si sente di sì, sono tranquilla.
1: Allora,
0: io so che
1: vero o falso?
0: Cioè, si fa, nel senso, è una cosa che si
1: fa. Pipì si fa di solito, si dice di fare, è consigliato fare.
0: Però no, anche in vari film o serie ho visto che... Insomma, anche un aneddoto, uno scherzo, però su questa pratica
1: voi,
0: sì. Che
1: voi che ci state ascoltando, e questa è una cosa fondamentale della vostra giornata, la pipì sopra la puntura.
0: Per disinfettare.
1: Si fa. Ed è falso.
0: Okay,
1: e poi la nostra ospite
0: farlo.
1: Ci svelerà e ci dirà se funziona o non funziona, ma è falso.
0: Abbattiamo, un'usanza, sono curiosa.
1: Un'usanza, sì. Poi andiamo verso i monti, perché parleremo anche con degli esperti di montagna tra un po'. Nuove tendenze in montagna. Puoi scegliere tra, cioè, quello che sta andando di più,
0: okay.
1: La corsa a piedi in zone impervie, l'arrampicata, il parapendio, il cavallo o la bici elettrica, la bici pedata assistita.
0: Ce ne sono tante diverse.
1: Ti dico che ce ne sono in particolare due nuove tendenze.
0: Ma la bici elettrica, perché ho visto
1: l'accendiamo.
0: Che sì.
1: Noi la nostra muscolare, Tandem si va spingendo con i muscoli. Ma allora, bici pedata assistita, l'accendi? Ce n'è ancora una. Che crea qualche...
0: L'arrampicata?
1: No, è il parapendio.
0: Parapendio,
1: poi ne parliamo.
0: Meno male che non è l'arrampicata, però...
1: Ne parliamo.
0: Sì, ne dobbiamo parlare. Allora, svegliamo la prima ospite di oggi, appunto perché faremo un po' dei salti con la bici tra mare e montagna, ma iniziamo dal mare, da Federica Piazza, responsabile delle attività educative.

0: dell'area marina protetta di Miramare. Benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Come area marina protetta, quali attività offrite per chi vuole, insomma, venire a conoscervi anche?
1: Allora, abbiamo varie attività per i più piccolini, quindi per i bambini abbiamo i centri estivi che saranno disponibili per tutta l'estate e tutto il giorno, con attività di snorkeling, con attività con i cani da salvataggio, andremo a visitare l'orto botanico.
0: Ma anche per gli adulti?
1: Scusa, diversi genitori ce l'hanno chiesto.
2: Oppure vi lasciano i bambini e scappano, no?
1: Sì, ci lasciano i bambini e scappano. Però diversi genitori ce l'hanno chiesto, non si sa mai che un giorno ne faremo uno ad hoc per i genitori.
0: Dai, dai.
1: Quindi sì, fanno un sacco di attività anche divertenti, ecco. E poi invece per il pubblico più adulto, per i turisti in generale, faremo snorkeling, quindi tutta l'estate, luglio-agosto, nei fine settimana. E novità di quest'anno, faremo delle uscite in barca con una barca elettrica per ridurre l'impatto acustico. Faremo nella riserva MAB, quindi sia in area marina ma anche per parlare di tutta la zona costiera di Trieste, il mercoledì con un bel brindisi finale col prosecco e invece il sabato con uno snorkeling a Santa Croce per vedere anche una zona diversa rispetto all'area marina, ecco.
2: Bene, senti, come sta l'area marina? Cioè, nel senso, a fronte anche di cambiamenti climatici o quelle che sono emergenze, ne parlavamo prima fuori onda, come risponde in questo periodo? Quali sono anche delle emergenze che voi stessi potete notare direttamente, no?
1: Allora, l'area marina è costantemente sottoposta a monitoraggio proprio per verificare se ci dovessero essere cambiamenti. L'anno scorso quello più eclatante è stato i picchi a 30 gradi di acqua. Caspita. Cosa che in golfo di solito non è
2: brodo,
1: mai stato registrato, un brodo. E questo chiaramente crea conseguenze soprattutto su coralli o su spugne che subiscono il fenomeno che viene definito sbiancamento.
2: Scusa, 30 rispetto a quanto doveva essere in teoria?
1: Normalmente intorno ai 24-25.
2: Capite che
1: sì,
2: un bel salto.
1: Intorno ai 24, sì, sì. D'estate arriviamo anche a 26, insomma, però 30 è stato davvero un picco mai registrato, ecco, quindi insomma davvero alto, che appunto influisce, abbiamo visto anche noi ad esempio su alcune spugne che subiscono i primi danni. Chiaro che se l'impatto, l'aumento della temperatura è per breve termine, poi gli animali riescono a recuperare. Se invece si prolunga, chiaramente possono subire dei danni. Quindi, insomma, questo è un aspetto che sicuramente l'anno scorso è stato visto abbastanza evidente, ecco. Oltre a questo, sicuramente anche l'arrivo di specie aliene dovute sempre al riscaldamento del mare, che chiaramente prima non riuscivano a rimanere nel golfo perché le temperature erano più basse, ecco. Questi due aspetti sicuramente.
2: Ecco, tra le specie aliene, forse facciamo anche esperienza diretta nel quiz, si giocava sulle meduse. Qualche specie aliena viene anche scambiata per medusa, no?
1: Sì, quindi la noce di mare, che è un piccolo, sembra appunto una medusa piccolina, in realtà è un ctenoforo, quindi un organismo completamente diverso e non è assolutamente urticante. Non ha proprio le cellule, quindi si può stare assolutamente tranquilli, anche se ce ne sono migliaia in acqua d'estate.
2: Fanno quel massaggio.
1: Esatto, si può nuotare senza problemi, anzi verso sera si vedono anche che hanno un effetto di bioluminescenza.
0: Oh, che bello.
2: È vero.
0: Quindi anche affascinante da vedere. Tra l'altro,
1: chiaro,
0: appunto,
1: non dovrebbero esserci, ecco.
0: Ma ecco, ricordiamo,
1: ma fanno
0: che
1: comunque
0: è
1: danni, fanno
2: notevoli.
1: Comunque danni, si nutrono di uova di pesce, quindi insomma.
2: Sì, anche la pesca è un problema.
1: Esatto,
2: sì.
1: Anche per la pesca.
0: E invece per quanto riguarda l'attività dell'umano, cioè che appunto va a fare magari snorkeling o va al mare, ci sono dei suggerimenti e accortezze che ti senti di dare per soprattutto anche per essere rispettosi dell'ambiente? Abbiamo sentito prima nel quiz, ero abbastanza sicura che togliere una medusa dall'acqua non fa bene alla medusa, anzi, cioè, povera casa sua, siamo noi ospiti.
1: Esatto.
0: Però ecco, altre accortezze?
1: Allora, sempre considerare, come hai detto tu, che noi siamo ospiti, quindi sicuramente utilizzare ad esempio creme solari adatte all'ambiente, ne vengono prodotte tante, c'è proprio scritto compatibili con la natura, col mare, quindi quello sarebbe sicuramente una cosa da poter fare. Chiaramente vanno rispettati tutti gli animali, quindi non ad esempio catturare i granchi e lasciarli sotto al sole per tanto tempo, o non catturare pesci, non avvicinarsi in generale ai pesci o alla scogliera per lasciare indisturbati tutti gli organismi. Insomma, ecco, siamo ospiti, è bello guardare ma non toccare, insomma.
2: Senti, c'è quella domanda del quiz famoso, problema o non problema della pipì sulla puntura di medusa, si fa o non si fa? Serve o non serve assolutamente
1: non
2: a nulla?
1: Non serve, anzi può essere controproducente,
0: ecco.
1: Perché l'urina ha un pH, una salinità diversa e quindi può andare ad attivare le cellule urticanti delle meduse che magari non erano attive in quel momento, o perlomeno non tutte erano scoppiate nel momento della puntura.
2: Quindi, non
1: e quindi può essere dannoso.

0: Io non ho mai visto nessuno che ha tentato di fare una cosa del genere, però non fatelo.
1: Solo nei film, nella fiction.
2: Piuttosto possiamo consigliare di mettere qualcosa di caldo, cioè una roccia calda, qualcosa di caldo, perché i veleni sono termolabili e quindi con la temperatura si frammentano e quindi riducono il dolore.
0: Ma come facciamo a riconoscere una medusa? Cioè, nel senso, prima abbiamo parlato di ctenofori, delle noci di mare, che sono queste piccoline...

0: Nelle meduse dipende molto dalla sensibilità della persona, quindi anche meduse non urticanti, se una pelle è particolarmente sensibile, può avere qualche fastidio. Quindi noi diciamo sempre guardatele perché sono molto belle, anzi spesso le meduse sotto ospitano dei pesciolini o dei granchietti, quindi sono belle da vedere, ma a debita distanza senza andare appunto a toccare o avvicinarsi troppo, soprattutto se uno non è in grado di distinguere una medusa urticante da una medusa non urticante, ecco.
1: E nei nostri mari ci sono anche
0: Sì, ci sono
1: meduse.
0: più meduse come quantità non urticanti, ma ne abbiamo anche diverse molto urticanti. La differenza principale è che le meduse urticanti hanno tentacoli molto molto lunghi e molto trasparenti di solito e quindi non si riescono a vedere, mentre la parte che noi vediamo è quella che viene definita braccia orali, che tutti pensano sia tentacoli, ma in realtà sono braccia orali. I tentacoli partono dall'ombrella.
2: Ed è legato a una stagionalità? Ci sono dei
0: Sì,
2: periodi
0: tendenzialmente sì, in
2: dell'anno,
0: primavera c'è di solito un boom, come
2: no?
0: quest'anno, quindi arrivano più meduse, poi durante l'estate ne troviamo di meno, però insomma ci sono, ecco, ma sono anche animali molto belli, vorrei dire, quindi
1: Sì,
0: insomma.
1: è vero, concordo.
0: Quindi andiamo sott'acqua magari con una maschera, così evitiamo di andarci incontro
2: E sbatterci
0: e
2: anche,
0: sbatterci,
2: sbatterci contro,
0: esatto.
1: E di vederle, così
0: Così
1: avere il
0: le
1: tempo di
0: vediamo.
1: scappare.
0: Esatto,
1: Scusa. A me fa paura l'idea della puntura, ma perché non ho mai
0: No,
1: provato.
0: bene non fa di sicuro,
1: Ecco,
0: ecco.
1: però bisogna anche dosare ogni tanto
0: Sì.
1: in effetti le paure. Allora, noi passeremo adesso un po' alla montagna, direi, perché dobbiamo avere anche il tempo di spostarci e andare su. Federica, a te la montagna piace o sei più solo da
0: No,
1: mare?
0: mi piace tutto.
2: Stando
1: Ok.
2: tutto il
0: Tu sei
2: giorno al mare,
0: bellissima.
2: stando tutto il giorno al mare vorresti.
0: Ogni tanto un po' di montagna ci
1: Dai,
0: sta,
1: allora vieni con
0: assolutamente.
1: noi. Intanto salutiamo quindi l'area marina protetta di Miramare, però Federica Piazza, se vuole, rimane con noi per andare un attimo anche in montagna.

0: E allora lasciamo il mare, pedaliamo verso i monti di nuovo, perché in quest'ultima tappa di tandem abbiamo voglia di fare un po' di fatica. Andiamo verso i monti e abbiamo un ospite particolare da far salire su tandem, Arrigo Della Mea, capo stazione, attenzione, del soccorso alpino di Cave del Predil. Quindi oggi andiamo ben in alto a prendere fresco. Ben arrivato. Ciao Arrigo.
1: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
2: Bene, che tipo di attività svolgete come soccorso alpino? Inizia una stagione frenetica o non cambia molto da quella invernale?
1: In realtà sì, adesso guarda, siamo alle porte dell'estate e questo per noi inizia a essere il periodo più impegnativo dell'anno insieme all'inverno. E adesso iniziamo a essere belli attivi, sì.
0: Nel quiz che io con gioia faccio e preparo per Tania Marmai, abbiamo
2: l'ultimo
0: inserito,
2: di stagione,
0: ultimo di stagione,
2: l'altro.
0: Quindi abbiamo cercato di dar tutto. Abbiamo inserito una domanda sulle nuove tendenze in montagna. Un po' di giorni fa mi raccontavi che sta aumentando il parapendio e la bici pedalata assistita, che di conseguenza per voi vuol dire attiviamoci perché ci possono essere nuovi problemi. Ci confermi o quali altre tendenze in questo periodo stanno nascendo su per i monti?
1: Sì, sì, ti confermo, esatto. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato un po' un cambiamento del modo di andare in montagna. Le bici elettriche pedalata assistita hanno aperto, diciamo, le porte a raggiungere posti che prima erano veramente per pochi, e questo fa sì che le persone molto più facilmente raggiungono rifugi o sentieri di montagna, e la bassa salita non è tanto un problema quanto la discesa può esserlo, anche perché la pedalata assistita ti facilita nel raggiungere magari un rifugio su una strada, mentre in discesa bisogna avere delle abilità abbastanza tecniche e comunque essere preparati e saper usare la bicicletta. La bici elettrica pesa molto adesso.
2: Serve anche la frenata assistita in qualche modo, in effetti.
1: Più che la frenata è proprio una questione anche magari di equilibrio e di gestione della massa della bici, no? Perché parliamo di biciclette che hanno 20-23 kg e tante volte le strade di montagna sono ripide, sono terreni sconnessi, sono esposte al vuoto. Qualche volta addirittura troviamo persone che vanno sui sentieri di montagna e scendono i sentieri di montagna con le biciclette. Ci vuole una preparazione apposita, diciamo, una formazione che va al di là del prendere la bicicletta e uscire di casa, ecco.
0: Quindi voi state contando degli interventi nuovi rispetto a prima, dell'andare in montagna?
1: Sì.
0: E dicevi anche del parapendio?
1: Sì, anche il parapendio, guarda, abbiamo notato, e questo non riguarda solo la stazione di Cave, quindi il Tarvisiano, ma proprio tutta la regione Friuli, che è una bellissima zona per volare per i parapendii, però chiaramente

0: Essendo aumentato tanto il numero di fruitori e il numero di praticanti di questa disciplina, devo dire che sono aumentati molto gli incidenti, che non sempre sono incidenti molto drammatici dal punto di vista sanitario, ma sono più che altro persone che rimangono appese sugli alberi perché chiaramente ha delle problematiche tutte sue il parapendio e va gestito anche lì con una preparazione importante, ecco.
1: Quindi andate a recuperare le persone sugli alberi.
0: Esatto,
1: Beh.
0: esattamente.
2: Ma
0: È cambiato il nostro modo di arrampicare, ecco.
2: ecco, vedi. Ma invece appunto proprio per evitare questi magari incidenti un po' piccoli ma fastidiosi, quali suggerimenti possiamo dare a chi va a camminare oppure in bici in montagna?
0: Sì, guarda, allora, le cose rimangono sempre le stesse da sempre, diciamo. La prima cosa è sempre informarsi bene di che cosa si vuole andare a fare. Che può essere un'escursione a piedi, piuttosto che un giro in bicicletta, piuttosto che il volo anche col parapendio, ma adesso anche devo dire sui fiumi stiamo riscontrando diverse problematiche e è sempre quello di informarsi. La seconda cosa importante è essere molto onesti con se stessi e imparare a proporzionare l'uscita che si vuole fare, quello che si vuole fare con le proprie capacità. Esempio, se io sono preparato per fare un trekking di 8 ore, vado, lo affronto. Se non ho mai fatto una ferrata, se non ho mai fatto un trekking lungo, se non ho magari molta esperienza di montagna, parto con qualcosa di un po' più piccolo, più semplice, più corto e inizio gradualmente a informarmi e a formarmi anche. E poi l'altra cosa è documentarsi anche per esempio chiedendo informazioni non solo su internet, che sono magari di facile fruizione, ma anche chiedere al CAI, il club che rappresenta un po' il punto di riferimento per la montagna, chiedere informazioni eventualmente al soccorso alpino se serve, o chiedere comunque informazioni a fonti affidabili, perché c'è da dire che internet ti racconta tutto, però è sempre un po' una visione parziale e superficiale di quello che vai a fare.
1: Ecco, parlando di internet, intanto ricordiamo Arrigo della Mea, capostazione del soccorso alpino di Cava del Predil. Non possiamo nemmeno sempre fidarci della connessione della rete, non tutte le valli e tutte le zone sono coperte, vero?
0: Esatto, te lo confermo. Guarda, io parlo chiaramente di più per il Tarvisiano e devo dire che nella parte soprattutto diciamo della montagna un po' più esposta, un po' più inoltrata, la rete non c'è, quindi funziona il numero di emergenza, però è molto difficile comunicare. In più, un'altra cosa che abbiamo riscontrato nelle esperienze che facciamo di intervento è che il telefonino è una risorsa, sì, però ha una batteria che in qualche modo può esaurirsi. E c'è bisogno, diciamo, di tenerlo proprio da conto con la batteria e il telefono, no? Perché diventa un punto di riferimento importante per noi.
2: Poi, tra l'altro, con il caldo, il freddo, la batteria comunque reagisce in modi diversi, quindi ancora bisogna fare anche attenzione sia anche dove lo si tiene, come lo si usa. Ma forse un suggerimento è in che caso e come bisogna chiamare se serve il soccorso alpino?
0: Sì, guarda, allora la cosa migliore da fare. Ogni qualvolta, diciamo, ci si trova in una situazione che esce un po' dal nostro controllo, è chiamare il 112, che è il numero unico dell'emergenza qua in Friuli e che fa attivare tutta la catena dei soccorsi. Diciamo così, la cosa più importante è sempre la prevenzione, no? Quindi cercare di, come dicevo prima, informarsi, documentarsi, prepararsi a quello che si va a fare, anche con i materiali, organizzarsi bene e avere, diciamo, anche un piano B. Che semplicemente può essere faccio un pezzo e poi torno indietro. Perché tante volte ci troviamo con persone che ci chiamano magari all'imbrunire perché hanno aspettato troppo ad attivarci oppure se hanno continuato ad andare avanti nonostante si sono accorte che sono in pericolo e non sono tornati indietro prima e questo fa sì che tutto si complica, solo che chiaramente questo è un moltiplicatore, diciamo, di difficoltà anche per noi.
2: Certo.
1: Magari senza una mappa, che poi bisogna saperla anche leggere, però anche, non è che il telefonino non può fare tutto, no? Magari si va in montagna
0: Esatto.
1: guardando la traccia del telefonino,
2: E
1: però.
2: magari avere un orologio anche per
1: Esatto,
2: rendersi conto del tempo
1: esatto.
2: che passa.
0: Sì, esatto. Questo fa sempre parte di quel discorso della formazione personale, no? È sempre un po' essere un po' documentati e informati, fa parte anche saper leggere una cartina e sapere dove si è, insomma.
1: Ci confermi che c'è una tendenza anche in montagna del turismo verso laghi e fiumi per il bagno, diciamo, in alta quota, al fresco? In questo caso, quali suggerimenti ti senti di dare?
0: Sì, guarda, allora te lo confermo, effettivamente è così, soprattutto per quanto riguarda i fiumi, c'è molta più gente adesso che li frequenta. Lì il suggerimento è molto semplice, che anche se andiamo a farci una scampagnata, una giornata di relax o comunque vogliamo stare solo

0: sempre a fare un bagno. In realtà noi andiamo sempre in un ambiente che non è l'ambiente, diciamo, di casa, o non è un ambiente protetto, è un ambiente comunque impervio che ha delle sue particolarità, tanto più che l'acqua dei fiumi ha veramente tante particolarità, nel senso che ci possono essere magari delle correnti particolari, si può scivolare da un sasso mentre si sta solo in parte all'acqua, oppure banalmente ci si può tuffare dove non si vede che cosa c'è sotto e si può avere un brutto impatto, ecco, mettiamola così. Quindi è un ambiente che, per quanto rilassante, stupendo, fantastico, richiede un minimo di attenzione. Sembrano cose banali, devo dire che io quello che ho riscontrato in questi anni, diciamo, facendo parte del soccorso alpino, vengono date per scontate tante cose banali, no? E invece bisogna sempre stare attenti, anche quando si fanno le cose per piacere o per leggerezza, ricordarsi, insomma, che ci si può mettere in una situazione di anche di pericolo oggettivo, un pericolo importante per la propria vita personale, no? Questo è un po', certo, che sta mancando, la sensibilità di stare attenti.
1: Sì, non bisogna prendere troppo sotto gamba anche le gite della domenica, perché va bene rilassarsi, ma appunto senza farsi male. Direi che abbiamo dato un po' un vademecum per l'estate, per chi vuole andare in montagna, chi vuole andare al mare, e chi ancora non sa cosa fare sa che può sempre contattarvi per avere più informazioni o partecipare le attività che proponete. Certo. Grazie Arrigo Della Mea, capostazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino.
0: Grazie a voi, grazie, perfetto, grazie mille e grazie a tutti quanti e buona montagna a tutti.
2: Grazie. Squilla molto bene il numero di Marco Pascolino, ricordiamo, la nostra guida naturalistica che ogni volta ci fa scoprire zone diverse Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco.
3: Ciao Paolo, buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao, allora oggi parto io con una richiesta, perché vai, mi piacerebbe una notturna. Andare
1: idea.
2: A sì, prendere fresco, andiamo in notturna.
1: Sì.
2: Il posto chiaramente è sicuro anche per chi ci sta ascoltando, però dai, perché non esplorare qualcosa al calar del sole?
3: Ma allora, se bisogna andare in sicurezza in un posto fresco la sera senza salire troppo di quota, visto che magari si parte dal basso, direi che potremmo andare a fare il giretto di Sant'Agnese a Gemona. Cosa ne dite?
1: Ma che siete mai stati?
2: Ah, Gemona, ok. Quindi
1: no, io non sono mai
2: non
1: stata.
2: Non sei mai stata. Da dove si parte?
3: Possiamo partire da Ospedaletto, dai, così facciamo l'anello classico. È un anello classico, ovviamente si può fare in tutte le stagioni, però farlo la sera d'estate, visto che comunque a Gemona, bene o male, vento non manca mai, alla sera e al mattino soprattutto, potremmo anche pensare di andare a rifrigerarci un po', a respirare, che dite?
2: Comunque qualche nota tecnica, andiamo alla sera, quindi luce, cioè qualche luce frontale...
3: Sì, allora considerando che ci si muove comunque in ambiente boschivo, direi che bene o male avere una torcia male non fa. E comunque il percorso in questo caso è sempre o quasi sempre su strade bianche, strade campestri o piste forestali, quindi non abbiamo grossi problemi, diciamo, a dove mettere i piedi, però la torcia, insomma, ci permette di essere un po' più tranquilli, ecco, magari, non so, vogliamo anche osservare un po' in giro, molto banalmente, ce l'abbiamo.
1: Si vedono anche le stelle?
3: È una zona piuttosto buia la sera di Sant'Agnese, tra l'altro non so se è più bella la sera, cioè la sera ci perderemo un po' l'incanto di quella conca, però sì, anche la sera ha il suo fascino, ecco, le stelle senz'altro in una zona così discosta dalla pianura.
1: Che bello.
3: Sarà uno spettacolo.
2: Bene, ci piace, ci
1: sì,
2: piace,
1: sì.
2: Grazie.
1: Un ottimo consiglio, anche vario, diverso, no, dal solito. Grazie Marco.
3: Allora ci vediamo là come sempre, no?
2: Va bene.
1: Ci vediamo là.
2: Mi raccomando,
3: Va
2: è
3: bene,
2: sicuro.
3: Grazie
2: ciao.
3: Ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.
1: Benissimo, Paolo, siamo arrivati alla fine.
2: Allora, io ringrazio Tania.
1: Senti il rilassamento
2: Tania,
1: anche mio.
2: Siamo scesi da Thunder.
1: Dal Thunder stretching.
2: Dobbiamo cambiare un po' di pezzi di cambio, perché insomma l'abbiamo, cioè stiamo pedalando da gennaio.
1: Un
2: quindi
1: sacco.
2: Io ho fatto volentieri il gregario per il capitano Tania Marmai della Rai, e quindi
1: ma grazie a te Paolo
2: Federico.
1: Adesso andiamo a riposarci e ci potete sempre però scrivere e contattare, e auguriamo una buona estate a tutti.
2: Ma certo, buona estate, buona montagna, buon mare, buon tutto direi, no?
1: Anche Eugenio Giuffrida al di là del vetro vi saluta, vi augura buona estate. Noi lo ringraziamo per essere stato con noi anche queste ultime puntate e niente.

0: Ed eccoci arrivati all'ultima puntata dello spazio dedicato allo sport del Friuli Venezia Giulia, in Friuli Venezia Giulia. Caro Samuel Montalto, che mi aiuti di là in regia, impegnato alla parte tecnica. Oggi ci sono i saluti finali, ma c'è una puntata veramente interessante. Oggi andiamo a parlare di sport un pochino meno conosciuti e apriamo subito presentando quello che è una pratica sportiva che, secondo me, se faccio un sondaggio, veramente pochi conoscono. Se vi dico la parola pancrazio, lo associate ad uno sport o a una persona? Perché abbiamo scoperto che pancrazio è una disciplina sportiva, è un'arte marziale. E pancrazio, effettivamente, andando a cercare l'origine di questa parola tra i significati della cultura greca, significa pan, tutto, kratos, forza, e allora è uno sport dedicato effettivamente alla forza bruta ma disciplinata. Allora, per raccontarci tutto e conoscere veramente a fondo questa disciplina, do il benvenuto ad Emanuele Caldarelli, maestro di pancrazio. Benvenuto.
1: Grazie mille.
0: E anche a Marcello Bisatti, che invece lo pratica attivamente e ha già qualche buon titolo per gareggiare e farsi valere. Benvenuto Marcello.
2: Grazie mille.
0: E allora adesso dobbiamo svelare il mistero. Che cos'è il pancrazio? Abbiamo detto, si basa sulla forza, è un'arte marziale. In cosa si differenzia dalle altre arti marziali?
1: Forse una delle arti marziali più antiche del mondo, intorno al 648 a.C. entra nelle Olimpiadi, ma è molto più antico. Si fa addirittura risalire le origini ai miti greci di Eracle, che è Ercole che combatte contro il leone di Nemea o contro il gigante Anteo, quindi ha proprio radici nella storia e nella filosofia greca. Ed è un'arte marziale completa che porta tutto il programma tecnico marziale che conosciamo, di quello che si pratica normalmente, quindi ci sono pugni, calci, ginocchiate, gomitate, testate, che questa è una particolarità, tutta la parte di lotta in piedi, lotta a terra, anche una parte di armi tradizionali, quindi
0: io,
1: è completa.
0: Allora sono andata ovviamente a documentarmi un po', ed effettivamente è concesso quasi tutto tranne mettere le dita negli occhi dell'avversario. E la regola che chiude un incontro è data da la morte dell'avversario, un KO definitivo o la possibilità dell'avversario di alzare il dito indice per dire anche basta, grazie, ok? Anche oggi è così?
1: No, oggi assolutamente non è così. Ci sono due regolamenti fondamentalmente possibili. L'agilis, chiamato semi-contact, dove si vince prevalentemente per punti o sottomissione, quindi con un contatto medio-leggero per quanto possibile, si conteggiano i punti dei colpi, che ovviamente variano da dove colpisce, quindi la testa 2 punti, il busto 1 punto, una proiezione fatta di un certo tipo a un punteggio piuttosto che un altro. Nel caso di una sottomissione tipo da strangolamento, che quindi l'avversario deve battere, quindi appunto arrendersi, quel punto è considerato un KO.
0: Ma
1: altrimenti c'è
0: il
1: Fortis come regolamento, che invece proprio è contatto pieno e quindi si può vincere sempre per punti oppure anche proprio per KO in quel caso, quindi si può proprio non solo portare alla resa ma creare anche un KO per un colpo come nel pugilato.
0: E allora mi aggancio a quest'ultimo termine, il pugilato. Il pugilato prevede guantoni, protezione per i denti, le arti marziali in sé no, se penso a un karate, a judo, ma insomma le varie discipline marziali non prevedono l'aggiunta di, diciamo, sostegni. Per quanto riguarda il pancrazio?
1: Nelle gare fondamentalmente si utilizzano protezioni come la conchiglia, il paraseno per le donne, paradenti assolutamente per evitare danni estetici, e poi i guantini da 4 o 7 once, che sono guanti con la mano libera per poter fare le prese.
0: E i guantini mi richiamano alla memoria l'MMA, dove l'acronimo significa proprio

0: arti marziali misti, no? C'è un compendio di colpi dove anche lì tutto concesso, però diciamo che da un punto di vista tecnico il pancrazio è più definito, come ci raccontavi, no?
1: Sì.
0: E la durata dell'incontro ha un tempo e ci dicevi dei punteggi, il tempo quant'è?
1: Un incontro mediamente tipo nell'ultima gara che abbiamo fatto, poi ci possono essere delle variabili, erano incontri da 3 minuti massimo, ovviamente se c'era la resa prima finiva prima, altrimenti al terzo
0: Non
1: minuto
0: ci
1: si
0: sono
1: interrompeva, in questo caso
0: round,
1: no,
0: non c'è nulla.
1: no, poi dipende
0: Ok.
1: dai tipi di regolamento che vengono proposti ovviamente, lì ci sono variabili, possono esserci anche più round, più
0: Ah,
1: riprese,
0: quindi
1: ma
0: dipende
1: dipende.
0: dal contesto della competizione,
1: Esattamente.
0: non c'è una regola unica
1: No.
0: per gli scontri. E allora nel momento in cui passiamo alla pratica, io do la parola a Marcello Bisatti, che è un giovane atleta,
2: Sì, ho 16 anni.
0: 16 anni e ti sei avvicinato a questo sport provenendo già da discipline di lotta, di...
2: Ho fatto pugilato per 2 anni, poi un giorno avevo intenzione di iscrivermi in una palestra di MMA e mia mamma è venuta da me in camera e mi ha detto: vieni a provare, che c'è questo maestro, no? E viene a provare in questa palestra qua. Sono andato a provare, mi è piaciuta perché comunque c'è sia un bellissimo ambiente, poi nel senso comunque c'è tutta quanta la parte sportiva, ovviamente, di allenamento, ma c'è anche una parte di difesa personale che non viene allenata come si può pensare. C'è una parte in cui si allena l'istinto, l'atteggiamento, il modo in cui agire, ecco, nel senso. È molto molto completo da ogni punto di vista, ecco.
0: Tu hai già gareggiato e sei stato selezionato addirittura nella squadra dei nazionali. C'è stato un match, un incontro in cui tu hai detto: ok, questa è la mia strada, proseguo.
2: A me personalmente no, nel senso che io, cioè è bello gareggiare tutto il resto, però come dire, non è il mio principale obiettivo, nel senso a me piace allenarmi in questa disciplina e diventare sempre più forte, farmi anche una cultura su tutto quanto. Quindi sì, bello gareggiare, bella la medaglia, bello tutto quanto, però non è quello il mio principale obiettivo. Poi sì, ovviamente gareggerò, farò altri match, altre cose, però non è il mio principale obiettivo, ecco.
0: E allora restituisco la parola ad Emanuele Caldarelli, che è il maestro, per chiedergli: questa risposta è una vittoria per un maestro di pancrazio o è un qualcosa su cui riflettere perché la gara, la prestazione, in questo caso, ce l'ha detto l'atleta, viene messo in un secondo piano rispetto appunto al percorso?
1: Questa è una piena vittoria, perché lo scopo del pancrazio non è fare una gara, tutta la potenza, no? Tutta la forza del pancrazio è una forza morale prima che fisica, e quindi sappiamo che si vince, si perde, la vittoria, la medaglia non è l'obiettivo, l'obiettivo è crescere ogni giorno come individui, sviluppare coraggio, compassione, gentilezza, forza umana ed etica.
0: Bello. Stiamo dando un messaggio che in apertura di puntata non era prevedibile. I nostri ascoltatori probabilmente si aspettavano di sentir parlare appunto di forza finalizzata a se stessa. Adesso stiamo scoprendo insieme che dietro il pancrazio c'è un lavoro culturale quasi, no? È il momento in cui forse viene fuori quella che dovrebbe essere in origine la volontà delle arti marziali in sé. E allora io chiedo ad Emanuele Caldarelli come è arrivato al pancrazio e ad essere un maestro di pancrazio.
1: Beh, io sono 35 anni che pratico arti marziali e fin da piccolo ho cercato un po' l'arte marziale completa, no? Quella che mi desse la possibilità di coprire ogni distanza, quindi ho studiato pugilato, ho studiato karate, judo, kenpo, muay thai, insomma ho fatto veramente tanto, ma cercavo sempre quel qualcosa che fosse totale. E in questa ricerca a un certo punto, proprio grazie anche alla mia passione per la filosofia greca, ho cominciato a sentire parlare di questo pancrazio, i miti di Eracle che combatte contro il Nemea, contro il gigante Anteo. Nell'Eneide si parla di loro che fanno questi combattimenti al Caestus e al Pancratos, come atti rituali nei confronti degli dèi. Io dicevo, che cos'è sta roba? E scopro l'esistenza del pancrazio e comincio a studiarlo. Inizialmente proprio vedendo tutti gli aspetti storico-culturali e quindi un po' partendo da quelle che sono le ricostruzioni che sono state fatte nell'epoca, dalle analisi delle miniature, del recupero, insomma, di questa disciplina da vari maestri di tutto il mondo, nonché poi con alcuni amici abbiamo cominciato a studiare e recuperare questo bagaglio, finché poi ho incontrato il Pancrazio Tlima, che mi ha permesso ulteriormente di studiare, di diventare istruttore di questo sistema.
0: Da qui la scelta poi di portarlo avanti non solo come studio personale, ma anche da tramandare.
1: Assolutamente.
0: Cerchiamo di dare un messaggio a chi ci sta ascoltando e si sta incuriosendo, perché al giorno d'oggi effettivamente si parla, no, dello sport come un qualcosa di necessario per il benessere fisico del nostro corpo. Però una parte sempre maggiore viene concessa anche alla parte, diciamo, spirituale di noi, culturale. In questo caso, appunto, abbiamo scoperto questa disciplina che coniuga la consapevolezza di sé con la forza fisica. E allora, se ci sta ascoltando un ragazzo di 15 anni, incerto se avvicinarsi e fare una prova di questa disciplina, che cosa gli diciamo?
1: Bella domanda. Diciamo innanzitutto di sperimentare, perché soltanto facendo esperienza, quindi immergendosi e sentendo sul proprio corpo e sulla propria pelle quello che significa, si scopre. Anche perché uno dei principi del Pancrazio è proprio quello che noi chiamiamo principio eroico, che significa che l'unico modo per comprendere qualcosa è passarci attraverso, sperimentarlo, viverlo nel corpo, nell'anima. Solo lì sviluppiamo una chiara visione, un'intensa sensazione e poi il coraggio per agire, per vivere. Quindi sperimentare e scoprire su di sé cosa significa.
0: E nella pratica ci ascoltano in diretta dal Friuli Venezia Giulia, in podcast da tutto il mondo. Quante palestre, quanti centri ci sono che praticano questa disciplina? Voi siete a Trieste, per cui chi ci ascolta dal capoluogo giuliano è facile, vi documentate e trovate subito la risposta, cercate Emanuele Caldarelli che appunto vi indicherà la giusta via, ma in Friuli Venezia Giulia ci sono altri centri?
1: No.
0: Ecco, allora questo è già un primo ostacolo, però se la passione, se la curiosità c'è, ti possono venire a trovare anche nel periodo estivo?
1: Ma sì, se ci contattano noi siamo sempre disponibili a dare una risposta, poi continueremo a praticare anche durante l'estate senza problemi. Poi insomma ci sono maestri in giro per l'Italia e anche nel mondo. E sicuramente un modo per trovarli si...
0: Bene, si creerà la giusta rete.
1: Esatto.
0: Io chiuderei chiedendo a Marcello quali sono i tuoi prossimi obiettivi, sia da un punto di vista sportivo, se ci sono delle gare all'orizzonte, e sia Marcello Bisatti come ragazzo, che cosa si prefigge tenendo ben a mente appunto le indicazioni che ti ha fornito il tuo maestro?
2: Di gareggiare, di diventare più forte, di andare oltre anche a... di insegnare anche io, ecco. Anch'io un giorno ci terrei tantissimo ad avere la possibilità di insegnare questa disciplina e di ampliare questa, non so se definirla comunità o comunque...
0: Bello,
2: sì, comunità.
0: Bello, ecco che... Si creano nuove opportunità, dicevamo agli ascoltatori che ora ce n'è, ma bisogna andarle a cercare. Diciamo, se Marcello con la sua evoluzione riesce ad essere a sua volta maestro, ecco che si moltiplicano. E invece da un punto di vista sportivo ci sono gare all'orizzonte o è un periodo più tranquillo?
2: A ottobre ci avrò i mondiali di Pancrazio nella categoria dei fortis, quindi full contact, che sarebbe appunto contatto pieno, quindi c'è anche la possibilità di mandare KO l'avversario.
0: Mamma mia, se voi lo vedeste Marcello non lo direste così, cioè bravo ragazzo, tutto a modino, l'idea del mandare a KO l'avversario o di farsi mandare a KO, no certo, ma questi mondiali dove si terranno?
2: Si terranno in Puglia, a Brindisi.
0: Allora, noi ti facciamo sicuramente tanti in bocca al lupo, in me è nata la curiosità, spero che anche nei nostri ascoltatori, ringrazio per la vostra disponibilità e per averci fatto conoscere questa disciplina, ringrazio Emanuele Caldarelli, il maestro, colui che sta divulgando questa disciplina, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E Marcello Bisatti, che è quello che mette in pratica le indicazioni del maestro. Grazie Marcello.
2: Grazie a voi.
0: E allora voltiamo pagina, ma rimanendo con un comune denominatore. Anche in questo caso andiamo a parlare di uno sport tra i più antichi del mondo, perché dopo la lotta, un altro sport che affonda le radici nel passato remoto è il gioco delle bocce. E voi direte, vabbè, adesso cosa facciamo? Parliamo di bocce? Sì, io direi proprio di sì, perché è in qualche modo ridimensionato questo gioco, questo che è un vero e proprio sport, viene normalmente associato proprio al passatempo degli anziani del paese o in spiaggia, e ora è tempo di tirare fuori le bocce che normalmente teniamo nello sgabuzzino in attesa delle vacanze, ma in realtà il gioco delle bocce prevede una nazionale, quindi una squadra azzurra, e sta entrando tra le competizioni olimpiche. Allora, per parlare di questo sport, di questa disciplina sportiva, io do subito il benvenuto a Virginia Venturini, che è una campionessa di bocce. Benvenuta.
3: Grazie mille per l'invito.
0: No, grazie a te per aver accettato il nostro invito e per presentarci le regole e le varie specialità di questo sport, perché, dicevo, si pensa al gioco delle bocce come il passatempo a livello di paese o in spiaggia, dicevamo. In realtà esistono diverse specialità, diversi tipi di bocce e delle regole ben precise. Allora partiamo dalle tre specialità che si possono trovare in Italia, ma esteso un po' appunto anche a livello internazionale. Quali sono?
3: La pétanque, la specialità della raffa, e la specialità del volo. Quest'ultima è quella che si è diffusa qui prevalentemente, insomma, in Friuli Venezia Giulia, ed è quella che pratico io insieme a un gruppo di ragazze.
0: Ok, allora noi partiamo dalle basi che conoscono un po' tutti. Il gioco delle bocce, per prendere avvio, prevede il lancio del boccino, che è una sfera più piccola delle bocce, e viene lanciata ad una certa distanza. Quant'è questa distanza?
3: Diciamo che dipende a che specialità stiamo facendo riferimento. A cambiare sono le bocce. Nella pétanque ci sono boccette più piccole, uh-huh. E nella raffa ci sono le bocce, quelle colorate che vediamo anche in alcune strutture balneari, sì. E nel volo ci sono tradizionalmente le bocce metalliche, che hanno una dimensione che è a metà strada tra le due. Anche i campi sono differenti, quindi il terreno di gioco è differente, molto più sabbioso, può essere anche non regolare, quindi con dei sassi, quello della pétanque, sintetico e quindi molto liscio, molto scorrevole, quello della raffa, in sabbia leggera con sottoterra, asfalto e cemento, quello del volo.
0: Ecco, già stiamo scendendo in dettaglio e cominciamo a capire che il gioco delle bocce non è così banale come ce lo siamo sempre immaginato. E allora, entrando un po' nello specifico, diciamo che la specialità del volo può essere quella più spettacolare. Si lancia la boccia, si effettua un lancio da fermo, è corretto?
3: Diciamo che si gioca appunto da fermi, e quindi devi cercare di avvicinare la tua boccia al pallino, oppure se vuoi colpire la boccia dell'avversario, oppure insomma fare un lancio, lo fai in movimento, nel senso che fai una rincorsa che può essere variabile, 4-6 appoggi, passi, e arrivi ad un punto in cui devi lanciare la boccia, e la boccia deve colpire insomma il tuo bersaglio.
0: Ok, e si chiama volo proprio perché la boccia viene lanciata effettuando una parabola, non viene fatta rotolare per terra. Se noi pensiamo a quella in cui la boccia rotola, questa è la raffa. La pétanque invece, in questo caso, l'area di tiro è delimitata, è corretto?
3: Sì, giochi praticamente da fermo, hai una circonferenza, un cerchio proprio, sì. Fisicamente a terra, tu devi metterti all'interno di questo cerchio e fai tutto il tuo movimento stando fermo all'interno di questo cerchio.
0: Ok, è diciamo la specialità più strategica, perché appunto hai queste limitazioni sia nel momento del tiro e sia nell'area da cui ti puoi muovere, ecco, diciamo così. È un gioco in cui c'è un singolo giocatore contro l'avversario, ma si può giocare anche 2 contro 2, 4 contro 4. Chi lancia il boccino tira per primo la boccia e poi tocca sempre a chi

0: alla boccia più lontana. I tiri finiscono quando finiscono le bocce a disposizione. L'abbiamo riassunta abbastanza agevolmente, ok? E come si contano i punti?
1: Chiaramente alla fine di una giocata si contano in base a quante bocce vicino al pallino ha, diciamo, ciascun giocatore. Posso raccoglierne uno, posso raccoglierne due, se ho due bocce più vicino all'avversario allora avrò fatto due punti.
0: Ok, la vittoria è a 12 punti a meno che non si arrivi a 11.
1: La vittoria può essere a 11 in alcune competizioni, a 13 in altre, oppure può essere a tempo, nel senso che si stabilisce
0: anche
1: un tempo,
0: un'ora
1: e 30, pertanto se in un'ora e 30 uno dei due avversari non ha raggiunto il punteggio, vince chi ha totalizzato un punteggio maggiore.
0: Ok, ecco, la versione a tempo mi sfuggiva e questa è tipica delle competizioni ufficiali o è più a livello popolare?
1: Sono tutte le competizioni hanno anche un termine, hanno anche un tempo.
0: E allora, tu che sei una vincitrice di questa specialità, di questo sport, ti chiedo, il gioco delle bocce è più testa o più braccio? Cioè ci vuole più mira o più capacità di rimanere freddi e calcolatori?
1: Ma allora, per la specialità che ho praticato io per anni, risponderei testa, braccio e soprattutto gambe, che forse non c'era contemplata nella risposta. Perché la specialità del volo prevede al suo interno varie prove, tra queste non ci sono solamente le prove tradizionali, quindi quella dell'individuale, no? Uno contro uno, due contro due, tre contro tre o quattro contro quattro, ma ci sono anche le prove tecniche, quindi la prova del tiro di precisione dove hai dei bersagli e devi essere preciso, in questo caso il braccio è importante, la testa altrettanto, perché insomma c'è bisogno di una grandissima concentrazione per evitare con la propria bocciata di colpire il bersaglio sbagliato. Sono bersagli che vengono posizionati molto vicini uno dall'altro. E poi ci sono le prove veloci, che sono quelle che ho sempre amato io, che ho sempre fatto io, che vengono praticate o singolarmente o in coppia, dove si corre per 5 minuti cercando di colpire il maggior numero di bersagli possibili. In questo caso ci vuole la testa senz'altro, quando però inizia il tempo, più della testa, che in quel momento poco può fare, ci vuole il braccio, ma ci vogliono soprattutto le gambe. Ci sono degli atleti molto bravi, anche a livello maschile, che hanno una preparazione alle spalle atletica, fisica, molto molto importante.
0: Ma ci sono occasioni anche per testare appunto questa disciplina? Ora, grazie alle vacanze, grazie al periodo estivo, grazie alle ferie dei genitori, tutti possono avvicinarsi appunto al gioco delle bocce anche sulle spiagge, perché la federazione ha organizzato un calendario abbastanza ricco, direi, di beach bocce, una giornata dimostrativa e di gare si è appena giocata il 20 giugno a Lignano, ma l'11 luglio sarà possibile dalle 16 in poi a Grado poter partecipare, se non assistere alle competizioni. E quindi, considerato che la nostra regione ha una tradizione storica per quanto riguarda questa disciplina sportiva, specialmente nella specialità del volo che pratichi anche tu, Virginia, dobbiamo per forza rimpolpare il vivaio dei giovani talenti che sono già presenti e costantemente monitorati proprio per valorizzare i talenti anche di casa nostra. Però se qualcuno vuole cimentarsi, vuole conoscere più da vicino le regole e assistere a queste gare, abbiamo anche questa possibilità. Ricordiamo che abbiamo varie squadre, varie bocciofile locali che giocano anche nelle massime serie, per cui sul territorio del Friuli Venezia Giulia il gioco delle bocce è presente ed è appunto avvicinabile e fruibile da tutti. Quindi, perché no, l'estate potrebbe essere un buon momento per farci un pensierino. Io intanto ringrazio Virginia Venturini per averci dato tante informazioni utili e per aver raccontato la tua esperienza in questo ambito.
1: Prego, grazie a voi, grazie mille.
0: E con questo, caro Tommaso Vinoni che mi accompagni dalla regia, siamo giunti al termine, si chiude Traguardi, si ferma per la pausa estiva. Cari ascoltatori, approfittate per praticare sport, per dedicarvi alla vostra salute, per testare nuove discipline.

0: quale strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buon pomeriggio e benvenuti e benvenute all'ultima puntata di questa stagione di Punto di Domanda. Con grande tristezza, un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantin.
2: E salutiamo anche Riccardo Stoici, la parte tecnica, anche lui in un mare di lacrime per questo fine di stagione.
3: Lo vedo come soffre all'idea di andare a Barcola invece di stare qui a seguirsi alla regia sicuramente con 55 ospiti.
2: Sta soffrendo, ci dispiace, ma insomma cerchiamo un po' di contrastare questa sofferenza, sì, con quello di cui parliamo oggi.
3: Il meglio,
2: perché abbiamo passato una stagione ricchissima, tantissimi argomenti, tantissimi punti di domanda, da
3: modesti a parte,
2: le case, la ricerca delle case, ricerca del lavoro, progetti universitari, scolastici, viaggi, insomma tantissime tematiche. Allora, cosa abbiamo pensato per questa puntata?
3: Vogliamo fare il punto, vogliamo andare a pescare davvero dal barattolo, dal cappello,
2: esatto,
3: quelli che sono stati i nostri migliori ospiti, andare a vedere cosa hanno combinato durante quest'anno.
2: E quindi noi abbiamo qua una serie di bigliettini, un grande calderone dal quale adesso pescheremo proprio l'argomento.
3: Ci siamo passati dal cappello, il barattolo al calderone,
2: sì,
3: qua.
2: Cambierà ancora nel corso della puntata.
3: Fa caldo. Vogliamo il gelato, andiamo a pescare il gelato.
2: Per estrarre i vari argomenti di cui parliamo oggi, allora vai, prima mescolata, iniziamo da quale argomento?
3: La suspense.
2: Attenzione, la suspense. Sì, è proprio palpabile qua in studio, la vita da studenti. E beh, insomma, questo è una cosa che ha riguardato molte puntate, come gli studenti devono affrontare questo percorso accademico, ma con chi ne parliamo oggi?
3: Ma siamo fortunatissimi perché vedi caso abbiamo in studio con
2: noi
3: Tommaso Piccin e Maddalena Milani, studenti di medicina. Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno Maddalena.
5: Ciao.
3: Benvenuti, grazie per essere qui con noi, i primi del calderone.
2: E Tommaso, visto che adesso dobbiamo parlare con voi della vita da studenti, perciò siamo alla fine di questo anno accademico, com'è andata? Sei sopravvissuto? Come sta? Allora, non stai benissimo perché hai un gesso, quindi già questo...
3: Però ne aveva due, quindi sta meglio dell'altro,
4: sì,
3: ieri.
4: Ma sta andando bene, non è un anno accademico in conclusione, sicuramente.
2: Tu studente fuori sede dell'Università di Trieste, giusto?
4: Esatto.
2: Con te e Maddalena avevamo parlato nella puntata anche di un percorso che ha riguardato anche incontri sulla psicologia, insomma, su supporto psicologico per gli studenti, tematica importante, l'anno ha diverse complessità da affrontare.
4: Sì.
2: Ma una volta arrivati alla fine, che cosa possiamo trarre?
4: Arrivati alla fine si può tirare un po' le somme. Le somme per quest'anno sono: bene studiare, bene dedicarsi alcuni momenti solo per quello,
3: ma
4: ritagliarsi anche i momenti per se stessi. E poi va bene fare dei sacrifici nel momento in cui poi hai dei momenti per svagarti, per approfondire altre cose.
3: E quali sono stati i momenti che ti sono rimasti di quest'anno accademico?
4: A livello di studio
3: parliamo
4: al momento ben
3: svago,
4: pochi.
3: C'è l'estate.
4: No, allora per gli svaghi, dopo un bel esame, bello impegnativo, io e i miei amici siamo detti: ma cosa rimaniamo qua a fare a Trieste? È giusto goderselo, è giusto premiarsi. E abbiamo detto: dai, prendiamo il camper e facciamo un viaggio. Abbiamo fatto l'Andalusia sotto la Spagna e siamo arrivati a Lisbona, in Portogallo.
2: Bello, beh, posso dire un bel premio dopo gli esami. Maddalena, tu concordi? Bisogna trovare un equilibrio tra sacrificio e anche tempo per sé.
5: Sì, io concordo e aggiungo anche durante la sessione, perché ovviamente la vita di uno studente è molto dinamica, passa da periodi nei quali devi andare a lezione a periodi in cui devi studiare, chiuderti in casa, ma anche in questi momenti secondo me è molto importante prendersi dei momenti per sé. Anzi, vorrei dire che l'esame che ho dato di anatomia a gennaio

0: Io l'ho dato bene proprio perché la sera mi prendevo il tempo, alle 7 io chiudevo i libri, non esisteva più niente e io mi facevo la mia corsa, vedevo le mie amiche e così sono riuscita a resistere, devo dire.
1: Maddalena, però noi qua vogliamo dati, numeri precisi, questo generalismo dilagante. Quante ore a barcola e quante sui libri?
0: Per ora devo dire troppe a barcola e troppe poche sui libri.
2: Però si studia anche a barcola.
1: Infatti.
0: No. No,
1: no,
0: assolutamente no.
1: Bocciato, bocciato.
0: No, io a barcola mangio la pizza, mi bevo una Coca-Cola e mi faccio il bagno, punto.
2: Ah, va bene, separiamo le due cose. Ma dove si studia? Dove si studia? A casa, in aula studio?
0: Devo dire, periodi in cui si può non dover ripetere, mettiamola così, anche in aula studio, così si vedono altre persone, i propri amici. Quando invece bisogna iniziare a ripetere, bisogna mettersi sotto, io preferisco stare a casa e chiudermi là dentro e non uscire più.
1: E l'estate invece, Tommaso, avete già modo di pianificarla oppure con tutta questa vagonata di esami resta un grande punto di domanda?
3: Io mi sono dato una regola all'inizio dell'università: le cose che voglio fare in estate, a prescindere dagli esami, le avrei fatte.
1: La saggezza.
3: E ovviamente sì, ci sono appunto quei sacrifici nominati prima, alcune cose non le si sa, fin tanto che l'esame non viene
1: E quali
3: tolto.
1: sono le intoccabili di
3: Le
1: quest'estate?
3: intoccabili sono la settimana in montagna con la parrocchia, una cosa che faccio da quando sono piccolo e deve continuare a succedere questa cosa.
2: Noi vogliamo chiedervi anche qual è stata la cosa migliore di quest'anno accademico, però non rispondeteci subito, tanto restate con noi per tutta la puntata. Noi continuiamo adesso a pescare un altro argomento da questo calderone, poi torniamo
1: Bigliettini, bigliettini.
2: da voi dopo, perché peschiamo, vediamo, vediamo. Allora adesso parliamo di sport. Beh, sport perché è un altro argomento di cui abbiamo parlato, un argomento diciamo anche in vista dell'estate,
1: E con chi ne
2: importante.
1: parliamo però?
2: Ne parliamo, vediamo se siamo così fortunati da avere in collegamento Matilda Tommasi, presidente del Panathlon Club Junior Trieste Muggia e fa parte, ricordiamo, anche del Panathlon International. Intanto, ciao Matilda, buon pomeriggio.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Ricordiamo che il Panathlon Club Junior ha l'obiettivo di promuovere valori etici nello sport e coinvolgere attivamente i giovani atleti appassionati della città e della regione, creando opportunità culturali, sportive e di condivisione proprio dell'esperienza e conoscenze che arricchiscono insomma il mondo dello sport. Detto questo, anche con te abbiamo avuto modo di parlare e approfondire la vostra realtà durante l'anno, ma sappiamo che il tuo lavoro è continuato anche all'estero con il Panathlon International, in particolare con un incontro a Ghent. Su che cosa stai lavorando in particolare, Matilda?
4: Sì, l'incontro a Ghent, il congresso del 75esimo del Panathlon International, ha voluto far emergere tutte quelle che sono le problematiche legate sport, giovani e policy, quindi i giovani che prendono decisioni all'interno dello sport. Per fortuna il Panathlon mi ha dato questa grandissima opportunità per poter dire la mia e rappresentare i giovani all'interno di questo contesto, quindi ho potuto appunto dire quali sono le cose da cambiare anche per gli sport club e coinvolgere sempre di più i giovani all'interno delle decisioni, del processo decisionale. Questo è stato quello che abbiamo fatto a Ghent, poi noi nel Panathlon però ci divertiamo anche, non parliamo solo di cose serie.
1: Matilda, i prossimi appuntamenti invece per il Panathlon Club Junior di Trieste Muggia quali saranno?
4: Arriverà a brevissimo un torneo di beach volley che riproporremo dall'anno scorso, che è stato un gran successo. Torneo di beach volley che dedichiamo appunto a tutti quanti, tutti quelli che vogliono prendersi un pomeriggio di sfogo e che hanno un gruppo di persone con cui partecipare a questo torneo. Sarà gratuito come l'anno scorso, appunto, anzi invito anche i due ragazzi studenti che avete là se vogliono venire al nostro torneo, perché appunto
1: Veniamo
4: è
1: anche noi,
4: proprio
1: veniamo
4: un
1: anche noi.
4: momento, ti certo anche voi, è proprio un momento di società, un momento in cui ci prendiamo questo sport e facciamo di questo un momento proprio felice e in cui il free play governa, anche perché non ci saranno gli arbitri e così questo sarà la nostra proposta per settembre.
2: Possibilità anche di conoscersi anche qua nel territorio, ma anche queste esperienze del Panathlon anche International sono mirate anche a questo, fare networking internazionale. Infatti, rispetto anche al ruolo che tu ricopri, con chi devi lavorare anche sui punti anche di cui ci parlavi prima?
4: A Ghent abbiamo lavorato con Young Leaders dei IOC, ovvero il Comitato Olimpico. Il Comitato Olimpico apre una serie di occasioni per gli under 25, mi sembra, che possono sviluppare dei loro progetti e appunto essendo degli young leaders, in questo caso ho avuto l'opportunità di interfacciarmi con persone che hanno sviluppato il loro progetto e hanno dato voce a a quello che volevano fare all'interno dello sport grazie al Comitato Olimpico. È una cosa veramente eccezionale.
2: Allora, grazie Matilda. Tomasi, grazie per essere stata con noi in quest'ultima puntata e buona estate anche a te.
1: Buone avventure.
4: Grazie
1: Matilda.
2: Grazie.
4: Grazie, vi aspetto a settembre.
2: E noi continuiamo a parlare di sport anche con qualcuno qua in studio. Guarda un po', Sara.
1: Ma sono arrivati in diretta dall'oceano, navigando da Barcola, abbiamo detto, no? Fino agli studi Rai di Trieste, siamo vicini al mare per qualcosa.
2: Riccardo Cantore ed Arianna Guacci dall'Audace Sailing Team dell'Università di Trieste. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
2: Arianna, abbiamo conosciuto la vostra realtà, la squadra nata nel 2019 all'Università di Trieste, che progetta, costruisce e porta in regata barche a vela realizzate con materiali sostenibili. Avete da poco varato Neverina. Di cosa si tratta?
6: Allora, Neverina è il nostro ultimo progetto, è un grandissimo sacrificio di un intero anno di studio, di progettazione, di costruzione. Si tratta sempre di un'imbarcazione classe MOT, costruita dagli studenti dell'Università di Trieste e sempre con un approccio abbastanza sostenibile, che è il nostro, insomma, obiettivo principale.
2: Poi capiamo anche con Riccardo, che è più della parte tecnica, perché abbastanza e non completamente, quali sono i limiti, però vai.
6: E quindi sì, siamo riusciti a vararla adesso a maggio. È stato frutto comunque di un anno molto intenso, di tanto studio, di tanta ricerca, però siamo molto contenti di averla effettivamente costruita e di essere riusciti a finirla, insomma.
1: E ascolta Riccardo, il nome Neverina, c'è un grande capitano qua triestino, Silvano, che mi diceva sempre never out col Neverin. Ci volete spiegare cos'è il Neverin e perché il nome di questa barca?
3: Sì, allora non sono la persona più adatta a spiegarlo perché non sono proprio della zona, però comunque da quello che
1: hai inteso.
3: abbiamo voluto dare come significato, è stato voluto riprendere un po' la triestinità rispetto alle ultime barche che avevamo fatto, che avevano nomi un po' più internazionali, che giocavano quasi sulla similitudine con un qualcosa di già esistente. Quindi abbiamo ripreso il nome da Neverin, dovrebbe essere il vento,
1: la tempesta
3: che c'è all'interno del porto di Trieste, quindi poi l'abbiamo trasformato in Neverina, siccome per noi e anche in generale il mondo marittimo la barca è tendenzialmente donna.
1: Giusto. Quindi ci ricordiamo che never out con Neverin, soprattutto che anche il mare è donna, lo dicono le grandi storie del passato, e quindi va rispettato.
2: Ma con Riccardo vorrei parlare anche degli aspetti tecnici di questa nuova imbarcazione di Neverin. Che cosa di diverso rispetto alle imbarcazioni precedenti? Su che cosa avete lavorato?
3: Diciamo che il concetto alla base quest'anno è stato diverso rispetto allo scorso, perché lo scorso anno era un ripartiamo da zero costruendo un nuovo scafo, nuove forme, cerchiamo di essere quanto più veloci possibili in acqua.
2: Sì.
3: Abbiamo notato che i risultati erano ottimi, quindi
2: accontentiamoci di un quinto posto adesso.
3: No, assolutamente. Anzi, l'obiettivo è sempre quello di vincere. Il fatto è che quest'anno abbiamo deciso, siccome siamo in grande rinnovamento da un punto di vista proprio di materiale umano, sì, abbiamo deciso di puntare su consolidare tutte le certezze che avevamo lo scorso anno e lavorare dal punto di vista di innovazione dei materiali più che di forme. Quindi abbiamo cercato di cambiare il tipo di costruzione, rendendo più robusto lo scafo e cercando ovviamente di concentrarci su qualcosa che fosse molto più funzionale e sugli errorini che l'anno scorso purtroppo ci hanno portato solo al secondo posto.
2: Ma i materiali quali sono?
3: Allora,
2: perché si parlava di sostenibilità non del tutto raggiungibile
3: proprio per una questione di limiti tecnici del materiale composito. Siccome i materiali compositi sono composti, per chi non lo sapesse, da una parte di fibra e una parte di resina, che catalizzando rende la fibra dura. Il materiale composito ha il problema che la fibra può essere sostenibile al 100%. Noi utilizziamo sì fibre di carbonio che hanno alte emissioni, però anche fibrillino che ne hanno molte meno. Sono fibre naturali e quindi sono riciclabili in sé. Il problema sta nella resina. Sono molto spesso resine possidiche, quindi che nel momento in cui si prova a riciclare il materiale lo fa venire molto difficile questo riciclaggio, proprio per il tipo di resine utilizzate.
2: Poi ricordiamo, sono entrambi studenti dell'Università di Trieste, perché il team è fatto tutto da studenti e studentesse dell'università.
3: Sì.
2: E Neverina quindi adesso la potremo vedere in futuro in acqua, insomma in mare, per regate, per competizioni. consigli su sport da praticare per quest'estate? Oltre alla vela, ovviamente.
5: Oltre alla vela, ovviamente. A me piace il classico

0: chettoni o a pallone in riva al mare, in spiaggia.
1: Va sempre bene. Arianna?
2: Io direi fare il bagno in acqua per prendere il sole meglio.
3: Una bella nuotata, bellissimo. Anche un po' di apnea, immersione possiamo mettercela. Ma torneremo da voi, anche voi, per una domanda su cosa è stato di bello di quest'anno. Ma intanto andiamo a pescare dal nostro cappello.
1: Io ho già pescato mentre tu eri distratta. Ho pescato la montagna, Sara.
3: No, non ci credo, sì. Era proprio quello che volevo. Perché un'amica della nostra trasmissione, ma soprattutto della montagna, con noi Lucia Lorenzi, alpinista della 30 ottobre, sezione del Club Alpino Italiano di Trieste, del gruppo Rocciatori Bruti della Val Rosandra. Buongiorno Lucia.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Grazie per essere scesa dalle montagne, per essere qui con noi. Raccontaci di questo anno, di esperienza, di avventure, disavventure.
4: Comunque adesso l'estate è appena iniziata, quindi iniziamo adesso ad andare in alta quota a fare qualcosa. Però per me quest'anno è iniziato, diciamo, un po' col botto, perché a gennaio siamo andati in Canada e a fare cascate di ghiaccio e sci alpinismo, quindi in un ambiente completamente diverso dalle nostre Alpi, con paesaggi, valli e posti veramente giganteschi dove ci si perde molto facilmente.
3: E dove c'è ancora ghiaccio di
4: fronte. Esatto, qua. Esatto. E poi adesso stiamo iniziando ad andare anche qui da noi in Dolomiti o in Carniche Giulie, e le prime uscite sui 4000. E una delle cose che mi ha dato più soddisfazione, che forse non è propriamente alpinistica, ma da poco ho iniziato a fare parapendio e siamo riusciti a decollare da un 4000, quindi ho fatto il mio primo lancio da un 4000.
3: Quindi un po' di hike and fly e voli di cross, insomma, in attesa.
4: Inizieremo.
1: Ma quanto dura un volo dai 4000?
4: Ma noi siamo partiti da poco più di 4100 e siamo arrivati a 1700 atterrati e ci abbiamo messo circa 17 minuti.
3: Beh, ma basta con le Riccardo, io tutte le mattine sui 4000 prima di venire in studio, no?
1: Un buon tempo per godersi il viaggio.
4: Esatto.
1: Ma consigli invece che daresti a chi vuole approcciarsi alla montagna magari per la prima volta per quest'estate?
4: Ma io cercherei sempre di esplorare e di non andare dove vanno tutti. Soprattutto adesso che con i social tutti postano gli stessi posti, tutti vanno negli stessi luoghi, si vedono sempre le stesse foto. Informatevi, guardate guide, libri, leggete e andate in posti diversi dal solito, perché sono i migliori, dove non si trova nessuno. E
1: ad esempio, così ora lo dici, andremo tutti là.
3: A proposito di...
4: Ma forse io sono un po' di parte, perché alla fine qua da noi in Friuli, su in Alpi Giulie o Carniche, a confronto delle Dolomiti ci gira molto meno gente. E quindi in qualsiasi posto si vada qua da noi si trova veramente poca gente. E quindi muovetevi.
3: E i tuoi obiettivi per l'estate, Lucy?
4: Sono sempre troppi i miei obiettivi.
3: Dai, sentiamone un paio. Nordlager?
4: No, quella forse a novembre.
3: Ah, quindi. d'accordo.
4: Ma ultimamente sono in fissa un po' con le traversate, le creste, quindi ho vari obiettivi sia sul bianco che sul rosa, sia nelle Alpi Svizzere e dopo anche qua da noi in Dolomiti. Però sì, è sempre da combinare meteo, ferie, compagni, condizioni.
3: La complicazione della montagna.
4: Esatto.
3: Scendiamo un poco?
1: Sì, scendiamo un poco. Non di tanto, perché andiamo a parlare di un fiume molto importante per la nostra regione, il Tagliamento, ma in particolare parliamo con Sabina Candusso di Noi Siamo Tagliamento.
3: Però hai barato. Dov'è il pescaggio?
1: No, fa parte, tutto insieme, sarà tranquilla.
3: L'arrampicata sugli
1: poi,
3: specchi
1: poi
3: della
1: spiego,
3: montagna.
1: Poi ti spiego.
3: Passiamo.
1: Ciao Sabina, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti e a tutte, ciao.
3: Benvenuta Sabina.
1: Ci racconti in due parole qual è la missione principale del vostro progetto e perché il Tagliamento ha così bisogno di essere raccontato e protetto?
5: Allora, come Noi Siamo Tagliamento, siamo un gruppo di cittadinanza attiva e siamo nati per difendere il fiume. E come? Vogliamo essere un ponte fra le istituzioni e i cittadini e vogliamo facilitare, diciamo, la divulgazione dell'importanza che è il Tagliamento, che rappresenta il suo ecosistema, perché non tutti lo sanno, ma ormai è uno dei pochi, se non l'ultimo, fiume alpino ad essere libero di scorrere. E perciò vogliamo, il nostro gruppo vuole promuovere la convivenza tra l'essere umano e il fiume, ovvero il Tagliamento.
3: E quindi Sabina, state promuovendo varie iniziative, ci racconti un poco come vi muovete e anche cosa ci aspetta per quest'estate?
5: Sì, allora stiamo facendo varie serate, un po' di divulgazione.

persone e soprattutto diciamo cerchiamo di far rispettare quella che è anche la direttiva della National Restoration Law, che prevede appunto lo scorrimento libero dei fiumi. Difatti quest'anno sono state rimosse ben 600

0: un'associazione, una ONG austriaca che da anni dedica il suo operato a proteggere i fiumi attraverso l'educazione e la collaborazione transdisciplinare, unendo appunto arte, scienza e attivismo. Loro hanno organizzato questo format che è lo Students for River Camp in tutto il mondo, questa è la 7ª edizione ed è la prima in Italia e si è stato scelto appunto il fiume Tagliamento. In particolare appunto dall'11 al 19 luglio saremo a Pontaipa di Pinzano e sarà appunto un camp di conservazione fluviale immersivo. Ci saranno workshop, discussioni, esplorazioni sul campo, giri in canoa e diciamo che abbiamo ricevuto più di 100 candidature da tutto il mondo e avremo molti studenti che sono sia studenti universitari che dottorandi che vanno dal scienze sociali a biologi a scienziati ma anche artisti, comunicatori, attivisti, diciamo un bel mix
1: insomma per questo appuntamento. Per rimanere aggiornati su tutti i vostri progetti, dove vi possiamo trovare?
0: Allora, ci potete seguire sui social, come Noi Siamo Tagliamento, e anche il River Collective, dove pubblicheremo gli aggiornamenti specifici per il River Camp. E vorrei invitarvi tutti e tutte, il 18, sabato 18, ci sarà una festa di restituzione del camp, dove ci sarà musica, inaugureremo la mostra che gli studenti avranno realizzato durante i workshop artistici e beh, ci saranno birrette e il tagliamento lì per fare un bel bagno.
2: Il 18 di luglio dove esattamente?
0: A Pontaiba di Pinzano, nello specifico nella sede della scuola Kayak Friuli.
2: Fantastico, allora ci vediamo lì.
1: C'è una ricetta veramente molto invitante. Grazie mille a Sabina Candusso di Noi Siamo Tagliamento, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E noi adesso, giustamente, parte del nostro programma è stata anche la musica, componente fondamentale, allora ci fermiamo per ascoltare.

0: perché poi si ricade su quello.
1: Sì,
0: si
1: ma
0: guarda
1: estate, viaggio,
0: è
1: come le rime, mare, amore.
0: Lo so, però hai scritto anche i due temi che ci sono qui dentro.
1: Ragione,
0: quindi insomma.
1: Hai ragione.
0: Ma con chi parleremo di viaggio se non con Francesco Rovedo in collegamento? Ciao Francesco.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Da dove ci chiami, Francesco?
2: Oggi dalla giungla di città di Barcellona.
1: Ui, che calor.
0: Francesco, viaggiatore professionista, possiamo dire, e con te vogliamo fare anche un punto, diciamo, il punto della situazione in diretta anche per quest'estate, e consigli anche progetti rispetto a quelli che stai facendo, dove ti porteranno i viaggi i prossimi mesi?
2: In realtà io in estate mi fermo un po' con i viaggi, perché più che altro li faccio in primavera, la fauna poi in agosto va anche lei in vacanza. In realtà adesso i progetti a breve termine sono quelli di fotografare la Genetta qui in Spagna, e poi in settembre, ottobre, novembre già ripartire con i viaggi di nuovo, però nel centro-sud della Spagna, per vedere la lince pardina e tutti i rapaci che sono in migrazione, che passano per di qua.
1: Francesco, l'estate è anche passione per le foto, tanti fanno selfie, ma alcuni si dilettano anche magari col cellulare per fotografare fauna selvatica o anche se stessi. Ma ci dai qualche consiglio tecnico fotografico agevole anche con i nostri apparecchi qua ipertecnologici che non sappiamo tendenzialmente usare? Parlo per me, ovviamente.
2: In realtà faccio una piccola critica come fotografo conservazionista, che alle volte per cercare di fotografare col telefonino cerchiamo sempre di avvicinarsi più del necessario anche alla fauna selvatica che incontriamo. Quindi il mio consiglio in generale per ottenere ottimi risultati e rispettare sempre gli animali è quello magari di fotografare l'animale nel suo ambiente, non cercare di avere sempre il ritratto che ogni tanto vediamo in Instagram, che si ottiene con teleobiettivi anche molto larghi, però fare un altro di foto, quelle in cui l'animale è dentro il suo ambiente, quindi possiamo raccontare un po' di più della specie che vediamo grazie a questo tipo di foto, che tante volte viene bistrattato, però permette delle grandi soddisfazioni. Ovviamente, come sempre, fotografare con lo zoom al 2x, e se avete un binocolo, un telescopio, utilizzare quello per fotografare appoggiandoci il telefono con il metodo del digiscoping, come si suol dire.
0: Beh, insomma, consigli molto utili, ma visto che stiamo parlando anche di buone notizie con gli ospiti di oggi, buone notizie da quest'ultimo anno, visto che insomma è l'ultima puntata della stagione, c'è qualche buona notizia che ci puoi portare riguardo alla fauna selvatica?
2: Ci sono tante brutte notizie, però qualcuna di bella c'è. Quest'anno, parlando della lince pardina, è una delle specie che finalmente è stata dichiarata fuori dal rischio estinzione, è una specie adesso vulnerabile, quindi questo è uno dei più grandi risultati a livello umano che abbiamo conseguito, dato che la lince pardina all'inizio del 2000 era il felino più minacciato al mondo, e con tante azioni di conservazione siamo riusciti a migliorarne lo status.
1: E Francesco, la tua foto dell'anno invece?
2: La foto dell'anno, quella che deve ancora venire, si dice.
1: ci accontentiamo della seconda allora.
2: Esatto. I lupi della Finlandia, quest'anno sono stato a maggio a vedere i lupi in Finlandia, abbiamo avuto la fortuna di passare praticamente 15 ore alla presenza di un branco di 6 lupi con la femmina alfa che è a punto di partorire, quindi con tantissime interazioni fra di loro, giocavano, si leccavano. Devo ancora finire di sistemare quelle foto, però credo che lì in mezzo c'è la foto dell'anno.
0: Ci sia la foto dell'anno. Ma in chiusura invece qualche consiglio di viaggio per chi volesse esplorare queste terre selvagge, dove consiglieresti di andare?
2: Io sono un innamorato del nord Europa, del nord del mondo. Ne approfitto un po' per passarvi il mio sogno, quello che sto iniziando a guardare per i prossimi mesi o anni, ed è andare in Norvegia a vedere e a nuotare magari con le balene e le orche in novembre, dicembre, che è un'esperienza credo incredibile ed estrema.
1: Direi che ci hai fatto sognare e ti auguriamo davvero di realizzare presto questi sogni, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici a seguirti, Francesco Rovedo, con le tue fotografie, le tue esplorazioni e i tuoi veri e propri racconti di questo mondo che cambia. Grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.
0: Tommaso, ti ha dato qualche spunto di viaggio? Hai deciso adesso di spostarti al nord Europa o rimaniamo sul sud?
3: Ma guarda, il sud mi è piaciuto tantissimo, però bisogna vederlo tutto il mondo, insomma.
0: Esatto, non escludiamo nulla, bravo.
1: Riccardo, io ho un altro bigliettino dal cappello.
0: Cosa hai pescato?
1: Ho pescato i cammini.
0: I cammini?
1: Però ne ho pescati due di bigliettini, per sbaglio. E uno è anche quello dei giochi.
0: Ah, e come facciamo?
1: Facciamo.
0: Ci vorrebbe una persona che ci potesse parlare di entrambi.
1: Ma io ce l'ho nel cappello.
0: No, incredibile.
1: Sì. Enrico, ci senti? Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sì, vi sento benissimo.
1: Enrico Carraro, storico, comunicatore della scienza, ma anche grandissimo camminatore. Stavamo parlando di viaggi con i nostri ospiti precedenti. Tu sei un gran camminatore. Hai fatto qualche giro recente? Hai qualcuno da consigliarci?
2: Ma recentemente, in realtà, complice il lavoro, mi sono dato più a gite nei weekend o piccole traversate, ma in realtà mi hanno stimolato anche una riflessione sul proprio ad apprezzare magari cammini anche vicini a noi. Spesso si vanno a cercare cammini lontani, mete esotiche, ma in realtà anche banalmente qui nel nostro nord-est sono nascoste perle incredibili di sentieristica o di escursioni possibili. Io ultimamente cerco sempre di rallentare il ritmo. Non cerco di inseguire grandi imprese sportive, mi bastano sentieri ombreggiati e boschi, laghi, percorsi in quota per godere davvero di quello che la natura ha da offrirci.
0: Ma visto che abbiamo detto che Sara ha pescato anche il bigliettino dei giochi, noi sappiamo che sei anche un grande appassionato di giochi da tavolo, c'è qualche genere sul quale ci consigli di buttarci per quest'estate, da poter giocare magari con gli amici, con la famiglia in quest'estate?
2: Ah beh, certamente trovare il gioco da tavolo perfetto è una missione impossibile, ci sarà sempre qualcuno di insoddisfatto al tavolo, però vedo che ultimamente vanno molto i giochi che permettono proprio di coinvolgere tutti, e quindi forse direi per l'estate i giochi di carte magari veloci che si imparano in pochi minuti e che possono coinvolgere tutti, oppure anche giochi di logica più collaborativi dove si vince o si perde insieme, insomma giochi compatti magari facili da trasportare ma che offrono una grande interazione in tempi abbastanza brevi direi che l'esperienza condivisa è una delle frontiere su cui si sta spostando il gioco da tavolo ultimamente.
1: E a questo proposito, Enrico, cammino più giochi, cosa ti porti nello zaino?
2: Questa è una domanda difficile, direi bisogna vedere anche per tenere lo zaino leggero, no?
0: Quindi ecco, c'è posto per i giochi o...
1: Le carte, dai, le carte!
2: Purtroppo c'è posto, poi magari gli amici mi rimproverano, mi dicono ma tu che professi lo zaino leggero, poi guarda quante cose ti porti, però magari le carte da briscola in qualche modo ci stanno. Con i giochi più ingombranti, diciamo, io raccolgo un po' di giochi, ma purtroppo quelli che raccolgo io sono abbastanza ingombranti, quindi se li metto nello zaino diventa un po' un problema.
1: Fa tutto allenamento.
0: Meglio evitare.
2: Esatto.
0: Grazie mille Enrico Carraro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon pomeriggio.
1: Buoni cammini.
0: E io nel frattempo ho pescato un altro bigliettino, Sara.
1: Sei diventato efficiente.
0: Forse l'ultimo, visto i tempi di questa puntata, però potremmo andare avanti per ore. Però
1: a un certo punto, per la gioia dei nostri ascoltatori.
0: Esatto, a un certo punto toccherà fermarsi. Ho pescato il bigliettino libri. Beh, insomma,
1: ci stava
0: per l'estate. Sotto l'ombrellone, oppure a casa, in montagna, ovunque, possiamo portare con noi un bel libro.
1: E con chi ne parliamo?
0: Ne parliamo con Gloria Di Meo. Ciao Gloria, buon pomeriggio.
4: Ciao Riccardo, ciao Sara.
1: Buongiorno Gloria.
0: Gloria l'abbiamo sentita quest'anno in una puntata dedicata alla scrittura, grande appassionata di libri, da anni volontaria per Pordenone Legge, una degli angeli insomma che accompagnano il festival. Oggi però ci parla di consigli di lettura. Allora Gloria, iniziamo. Un consiglio un po' leggero da portarci un po' ovunque, che cosa ci consiglieresti?
4: Io consiglio Se i gatti scomparissero dal mondo di Genki Kawamura o Kawamura, uno studio giapponese, non ne ho idea, che appunto parla di questo diavolo che un giorno si presenta e chiede al protagonista di rimuovere una cosa dal mondo per ottenere un giorno di vita in più. E quindi appunto è una lettura e anche una rilettura bellissima, leggera, ha proprio il sapore delle passeggiate in spiaggia al tramonto, quando c'è ancora, cioè non c'è più quel caldo torrido, ma proprio una ventata d'aria fresca.
1: Noi invece, se cercassimo qualcosa di un po' più legato al mondo noir, ma anche del mood, diciamo, di questa attualità.
4: Allora, qui in realtà ce ne sarebbero due, perché comunque sono abbastanza simili, seppur dall'aspetto siano molto diversi. Il primo che mi viene in mente è Cronaca di una morte preannunciata, o anche annunciata, ci sono entrambe le versioni, di Gabriel García Márquez, che è particolare proprio perché non c'è nulla da scoprire, è tutto nero su bianco, però appunto è una novella raccontata

0: Torniamo in diretta con Punto di Domanda, tante questioni aperte, non le chiuderemo ahimè, ma arriva l'estate, quindi andiamo in pausa, prima un po' di divertimento, di aggiornamenti, stiamo pescando dal cappello i momenti migliori, tutto quello che ci ha divertito di più quest'anno, stiamo facendo il punto con alcuni dei nostri ospiti.
1: Con tanti, Riccardo, dei nostri ospiti, tanti temi anche diversi.
0: E che hai pescato?
1: Adesso io ho pescato il tema viaggio.
0: Beh, è un po' banale però.
1: Anche perché ne abbiamo parlato anche prima con Tommaso.

0: attraverso le cronache giornalistiche. Quindi si sa chi è la vittima, si sa chi è l'assassino, cioè si va ad osservare proprio la morte in sé e anche la comicità della
1: quindi
0: vita.
1: Non c'è, diciamo, l'ansia di scoprire fino alla fine chi è stato, lo sai già.
0: Esatto, okay. Sì.
1: Mentre l'altro?
0: L'altro invece è Il cielo degli invisibili di François Morlupi, che è appunto un libro uscito di recente, perché è uscito quest'anno, e anche qui si intreccia una trama un po' mystery, un po' noir, però raccontata con una comicità molto vivida. Per dire, il protagonista è questo paninaro che si chiama Otello e chiama i suoi panini con i nomi di grandi classici, quindi appunto sentiamo un Madame Bovary al tavolo 2, un altro era Delitto e Castigo al tavolo 7, okay. Che si improvvisa un po' un investigatore quando un professore, cliente abituale di questo furgoncino dei panini, non si presenta più. E questo libro io lo considero un po' un valzer a due, dove devi lasciarti condurre dall'autore, che ti porta un po' ovunque, ma tu non capisci dove arrivi fino a che non ci arrivi.
1: E questo era Il cielo degli invisibili.
0: Esatto.
1: In chiusura, brevemente, un ultimissimo consiglio di lettura?
0: L'ultimo, che riserverei magari più per settembre o comunque per il ritorno alla vita accademica, Catabasis di R.F.
1: Scusa, perché subito si sono scuriti nel volto tutti gli studenti qua in studio parlando del ritorno alla vita accademica. È qualcosa di lontano, ragazzi, non preoccupatevi, però.
2: Il sabato del villaggio, il sabato del villaggio.
1: Vai.
0: Appunto, abbiamo Catabasis di questa autrice, che è appunto più un fantasy accademico, dove appunto ci sono questi due ragazzi che devono discendere agli inferi per salvare e recuperare l'anima del loro professore.
2: Però
0: sì,
2: voi lo fareste per il vostro professore?
0: Qui a loro tocca, perché sennò non si laureano, quindi o così, allora, o così.
2: Ah, non è disinteressata.
0: Esatto, ed è sicuramente una lettura alternativa che ci riporta sui libri, però in maniera più leggera, sicuramente.
1: Il titolo, ricordacelo, scusa?
0: Catabasis.
1: Catabasis. Grazie mille, Gloria. Allora, adesso siamo in chiusura, però dobbiamo finire con la rubrica delle note positive. L'abbiamo lanciata all'inizio.
2: Abbiamo visto che hanno successo, poi.
1: Dobbiamo ritornare. Allora, Tommaso, ce l'hai fatta? Tommaso Piccin, ce l'hai fatta a pensare alla notizia più bella di quest'anno accademico, che riguarda te, insomma, l'università, qualsiasi cosa?
3: Ma non è stato un evento singolo, ma una cosa distribuita durante tutto l'anno. Ho deciso di cambiare lavoro e non fare più il barista, volevo provare qualcosa di nuovo e ho iniziato ad insegnare. Ed è stato veramente una cosa meravigliosa, meravigliosa.
1: Bravo e in bocca al lupo, allora. Grazie. Con l'attività. Maddalena, invece?
4: Beh, rimanendo sempre sulla stessa onda, direi che ho iniziato una nuova passione, che è apnea.
2: Brava, mi piace, ti voto.
4: E da poco ho fatto il primo brevetto e spero che sia una passione che mi accompagnerà per un bel po' di anni.
2: Grande. E invece, Gloria, da lettere antiche, che notizie arrivano?
0: Allora, arrivano il fatto che finalmente appunto sono giunta a conclusione. E poi appunto...
1: Dove, in che università?
0: Studio lettere antiche a Ca' Foscari, Venezia. Poi sempre appunto condivido la gioia di Tommaso dell'insegnamento, perché ho iniziato a dare ripetizioni anch'io e sono riuscita a far appassionare una ragazzina di latino.
2: Complimenti, cioè, quindi, complimenti.
0: Sono molto contenta.
1: Riccardo Cantore, la bella notizia dell'anno?
5: Sempre anche riguardante il team, grazie a loro sono riuscito ad andare ad Amsterdam al Salone Internazionale dell'Innovazione Navale, e per me che studio ingegneria navale è stata un'emozione non indifferente.
1: Arianna?
6: Io ho iniziato a scrivere la tesi, quindi sto iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel.
1: La bellissima notizia.
6: Esatto.
2: E Lucy invece cosa ci arriva dalle montagne?
7: Io ho passato le selezioni per iniziare il corso per diventare guida alpina, quindi adesso iniziamo.
2: Congratulazioni e davvero in bocca al lupo.
1: E ci portiamo allora tutta questa positività, unita alla nostra positività del fatto che
2: che
1: è l'ultima puntata,
2: più.
1: Esatto.
2: Quindi no. La buona notizia è che andremo a berci un caffè fuori da queste. No, siamo contentissimi di rivedervi presto. Non sapremo in che forma,
1: però
2: ma lo scopriremo insieme.
1: Il palinsesto cambia dalla prossima settimana con nuovi programmi che vi accompagneranno per tutta l'estate. Questa era l'ultima puntata di Punto di Domanda. Ringraziamo Riccardo Stoic alla parte tecnica, tutti gli ospiti qui in studio: Tommaso Piccin, Maddalena Milani, Riccardo Cantore, Arianna Guacci, Lucia Lorenzi e Gloria Di Meo.
2: E grazie a Riccardo Cicconetti per la conduzione, per la pazienza, anche ogni tanto per le penne che ti ho rubato tutto l'anno, non ti ho ancora restituito
1: e che dovrai restituirmi
2: lo vedremo
1: oggi. Grazie mille a Sara Segantini e a tutti, una buona estate.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Tragedia a Sauris, una donna di 50 anni perde la vita dopo essere uscita di strada con il suo pick-up precipitato in una scarpata lungo la viabilità del Monte Ruche. A dare l'allarme il marito, ma all'arrivo dei soccorsi per la donna non c'era più nulla da fare. I carabinieri sorprendono un ladro nella casa teatro dell'omicidio di Alessandro Venier, avvenuto a Gemona un anno fa. L'uomo, un 37enne, stava tentando di rubare l'auto della vittima. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato furto e violazione di sigilli. A Trieste aumentano gli arrivi lungo la rotta balcanica, ma le associazioni che operano nell'accoglienza escludono un'emergenza e puntano il dito contro le procedure adottate per la gestione delle richieste di asilo. Crescono intanto i casi di persone vulnerabili, tra donne sole, minori stranieri non accompagnati e migranti vittime di sfruttamento. Entro settembre torneranno operativi entrambi i ponti sul torrente Silisia in Valtramontina. Al via a fine luglio i lavori sul ponte Eder per aumentarne la portata a 7,5 tonnellate. Cambio ai vertici della Palestra Trieste. Paul Matiasic esce di scena lasciando la presidenza dopo aver ceduto le sue quote a un fondo americano che entra ora nella proprietà del club biancorosso. La società ancora alle prese con il nodo Palasport si prepara a presentare la domanda di iscrizione alla prossima Serie A. Le 15, 1 minuto e 30 secondi, buon pomeriggio da Giorgio Bearz. I dati più aggiornati sulla situazione degli arrivi a Trieste dalla rotta balcanica e il quadro delle persistenti carenze nell'accesso alla procedura di asilo, più in generale nel sistema d'accoglienza, sono stati al centro di un incontro con la stampa convocato oggi da diverse associazioni che in città si occupano di volontariato e assistenza ai migranti come ICS, Linea d'Ombra e Fondazione Lucchetta.
2: Un aumento del 46% degli arrivi dalla rotta balcanica nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo registrano le organizzazioni che lavorano nell'accoglienza a Trieste, tra cui ICS, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Ma non è un'emergenza, dicono le associazioni, tanto più che la percentuale di chi vuole fermarsi a Trieste è in diminuzione, dal 50% dello scorso anno al 28%. Le persone che dormono in strada sono frutto piuttosto dei ritardi e delle prassi illegittime adottate dalla questura nella registrazione delle domande di asilo. Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.
3: Le persone vengono costantemente rimbalzate, gli vengono chieste il possesso di documenti che la norma non prevede, come il passaporto, non vengono appunto formalizzate le domande, vengono tenute forzatamente in strada per settimane.
2: ICS e Diaconia Valdese mostrano le foto dei documenti rilasciati ai migranti dalla questura, fogli generici che fanno sì che la persona non risulti essere richiedente asilo e dunque non possa accedere ai posti in accoglienza né al sistema dei trasferimenti. Tra i migranti che restano in strada, dicono le associazioni, sono in aumento i soggetti fragili. Crescono i minori stranieri non accompagnati, 584 nei primi mesi dell'anno, di cui tuttavia solo 18 hanno dichiarato di voler restare a Trieste, e aumentano le persone di nazionalità nepalese. Marta Pajor, Diaconia Valdese.
4: Una buona parte sono anche coppie, nuclei familiari e donne sole, spesso donne che arrivano anche in seguito a esperienze di dinamiche di sfruttamento lavorativo e tratta. Sono persone che dovrebbero avere tutele particolari e che invece sono anche loro vittime di questi abusi da parte degli uffici di polizia.
2: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A fronte al tema dei centri di permanenza per il rimpatrio e delle difficili condizioni di vita al loro interno, la graphic novel L'algoritmo della farfalla, disegnata e colorata da Giulia Canetto e scritta da Lucio Cascavilla, che la presenterà proprio oggi a Trieste al bar Libreria Knulp di Via Madonna del Mare. L'incontro sarà introdotto e moderato dal presidente del consorzio ICS, che abbiamo sentito poco fa nel servizio, Gianfranco Schiavone, alle 18.30. Slavica Petris, 59 anni, è morta ieri sera a Sauris dopo che il pick-up che conduceva è finito giù per una scarpata in un'area boschiva lungo la strada che scende dal Monte Ruche. A bordo del veicolo i soccorritori hanno trovato il suo corpo ormai senza vita. A dare l'allarme era stato il marito che, non vedendola rientrare, era andato a cercarla. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo, trovato a un centinaio di metri di distanza dalla carreggiata, mentre percorreva un tratto di strada dritta. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l'elicottero del 118. È stato arrestato nella notte dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo un 37enne dell'Interland udinese, sorpreso all'interno dell'abitazione di Gemona, dove si consumò un anno fa l'omicidio di Alessandro Venier. L'uomo avrebbe tentato di impossessarsi della Fiat Panda bianca utilizzata dalla vittima e sottoposta a sequestro giudiziario. I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato rumori sospetti provenire dal giardino della casa e, una volta entrati, hanno sorpreso il ladro mentre cercava di mettere in moto il veicolo custodito nel cortile. Durante la perquisizione sono stati trovati una chiave universale per Fiat Panda, attrezzi da lavoro e altro materiale ritenuto utile per l'azione. E ora parliamo della riforma dei porti con il possibile impatto su Trieste e sugli altri scali regionali. Il riconoscimento dei lavori usuranti e il finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo sono alcuni dei temi che sono stati affrontati in mattinata dalle segreterie regionali della CGIL e della FILT-CGIL.
5: Si alza il livello dello scontro sulla riforma dei porti e i sindacati non escludono una mobilitazione nazionale. I segretari regionali della CGIL e della FILT, Michele Piga e Sasha Ciulev, contestano il progetto di riforma del sistema portuale giudicato troppo centralizzato e poco attento alle esigenze dei territori. Nel mirino la prevista società nazionale che dovrebbe coordinare gli scali. Per Piga rischia di sottrarre risorse e competenze alle autorità portuali senza affrontare questioni centrali come investimenti, lavoro e contratti, critiche anche per il mancato confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Ciulev ha invece puntato l'attenzione sulla sicurezza denunciando l'esclusione dei lavoratori portuali e aeroportuali dal decreto sulle misure contro il caldo, una scelta definita grave insieme al mancato riconoscimento delle attività portuali tra i lavori usuranti. Infine il tema del fondo per l'incentivazione all'esodo. Secondo i sindacati le risorse sono già previste, ma manca ancora il meccanismo ministeriale che ne permetta l'utilizzo. Da qui la richiesta di un confronto immediato con il governo e il richiamo al presidente della regione Massimiliano Fedriga affinché difenda gli interessi del territorio. Sullo sfondo resta la possibilità di una mobilitazione di una categoria che conta circa 16.000 lavoratori in tutta Italia. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Arrivano buone notizie per la viabilità della Val Tramontina. Entro settembre saranno nuovamente operativi entrambi i ponti sul torrente Silisia lungo la strada provinciale 54 di Chievolis. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante al termine del tavolo convocato in prefettura a Pordenone per fare il punto sulle verifiche tecniche dei due attraversamenti. Sul ponte gestito dall'EDR partirà a fine luglio un cantiere della durata di circa un mese che comporterà la chiusura totale della struttura, ma consentirà di aumentare la portata fino a 7 tonnellate e mezza. Durante i lavori sarà il ponte comunale a garantire i collegamenti con transito a senso unico alternato e la stessa capacità di carico. La regione finanzierà sia l'intervento immediato del valore di circa 100.000 euro, sia il progetto definitivo di riqualificazione del ponte dell'EDR per il quale sono già stati stanziati 7 milioni di euro. L'obiettivo è quello di assicurare continuità ai servizi, sicurezza per i cittadini e piena funzionalità delle infrastrutture in attesa del completamento delle opere strutturali previsto entro 2 anni. E siamo ai dati meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 30 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 33 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 32 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 30 gradi, a Tolmezzo 29 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 28 gradi e mezzo, a Sappada 25, a Piancavallo 23. Sul Monte Zoncolanga e Monte Lussari 21 gradi e sulla costa Lignano 32 gradi, a Grado 29 e qui la temperatura del mare di 28 gradi, così come lo è anche a Lignano. Le previsioni nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere anche forte. Domani si prevede cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. Farà caldo, venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà vento da nord.

0: nord-est che persisterà più a lungo a Trieste e sul Carso. Sulla zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale sparso, ma con probabilità minore rispetto ai giorni precedenti. 50 studenti del primo anno dell'Istituto Malignani di Udine hanno partecipato nella Torre di Santa Maria alla giornata dell'alternanza scuola-lavoro promossa da Confindustria Udine nell'ambito della nuova filiera formativa sperimentale 4+2. L'iniziativa ha coinvolto 8 aziende del territorio, offrendo ai ragazzi degli indirizzi di aeronautica, meccanica e telecomunicazioni un confronto diretto con imprenditori e tecnici. Attraverso incontri e interviste, gli studenti hanno approfondito temi centrali per il mondo produttivo, dall'organizzazione aziendale alla sostenibilità, dai processi decisionali e le certificazioni di qualità fino allo sviluppo dei progetti industriali. L'obiettivo è stato quello di avvicinare i giovani alla realtà delle imprese e alle competenze richieste dal mercato del lavoro, creando un ponte concreto tra formazione e occupazione. La giornata si è conclusa con la visita alla vetrina dell'ingegno, guidata dalla curatrice Sabrina Tonutti, per un ulteriore percorso alla scoperta dell'innovazione e dell'eccellenza del territorio. Ed è partito questa settimana a Pordenone un centro estivo sui generis, protagonisti gli over 65 della città.
1: Nel bel parco di Villa Baschiera, nel cuore della città, si fanno laboratori di cucina e di ceramica, lezioni di yoga, attività con gli animali, burraco e il Grest Over 65, l'iniziativa estiva dedicata alle persone anziane organizzata dalla cooperativa Foenis con il comune di Pordenone e la fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon. Guglielmina Cucci, assessora alle politiche sociali.
2: Abbiamo voluto investire in oasi fresche e accoglienti perché non solo risponde a una lettura dei bisogni delle persone over 65, ma ha un significato molto importante, ovvero quello di rafforzare un'infrastruttura sociale che consente alle persone anziane di mantenere le proprie relazioni, di preservare il proprio benessere psicofisico e soprattutto di essere inseriti nella propria comunità.
1: Terza edizione quest'anno con orari estesi anche al pomeriggio e al mese di agosto. Il progetto piace, 66 partecipanti. Altri 20 sono in lista d'attesa. Samantha Turchette, Foenis Cooperativa Sociale.
3: Faremo 4 settimane di mattina, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30, e dal 20 luglio abbiamo organizzato i pomeriggi in villa, un modo per passare insieme l'estate, combattere la solitudine con un ricco programma di attività che variano da laboratorio di cucina, ceramica, pet therapy, musicoterapia, burracco, quindi insomma sarà una bella estate ricca.
4: Io poi abito anche qua davanti, attraverso la strada sono qua. Figli non ci sono, nipoti non ci sono, almeno abbiamo qualcosa da fare, se no siamo veramente soli.
5: Il bello di stare insieme è già bello, parlare, raccontarci è già bello, è per me è bello venire.
1: E come va con questo caldo, signora?
5: Sopportiamolo.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo allo sport basket. Dopo quasi 20 anni, Gorizia torna a ospitare la nazionale azzurra, che questa sera sfiderà la Croazia in un amichevole da tutto esaurito al Pala Bigot. Intanto Paul Matijašić non è più il presidente della Pallacanestro Trieste. L'avvocato californiano si è dimesso nella serata di ieri anche dal consiglio di amministrazione, dopo aver venduto tutte le sue quote della CSG. La controllante americana di un'altra società omonima con sede in Italia, che a sua volta detiene il 99% delle quote del club biancorosso.
6: Paul Matijašić non è più il presidente della Pallacanestro Trieste. L'avvocato californiano si è dimesso nella serata di ieri anche dal consiglio di amministrazione dopo aver venduto tutte le quote della CSG, la controllante americana di un'altra società omonima con sede in Italia, che a sua volta detiene il 99% delle quote del club biancorosso. Il compratore, in attesa di comunicazioni ufficiali, è un fondo di investimenti americano. Nuovo presidente dovrebbe essere nominato l'ex giocatore di football Connor Barwin, visto al Pala Trieste negli scorsi playoff e socio di minoranza di Cotogna fin dalla fondazione nel 2023. Il futuro della Pallacanestro Trieste si schiarisce. Nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di iscrizione alla prossima Serie A, che sarà vagliata dalla Lega Basket, Federazione e soprattutto dall'organo di controllo finanziario Comtech. Questo perché due club non possono avere lo stesso proprietario e Paul Matijašić nelle ultime ore ha perfezionato l'acquisto della Pallacanestro Brescia per trasferirla a Roma. Per l'iscrizione è inoltre fondamentale o una fideiussione o la garanzia di poco meno di 1 milione di euro di sponsorizzazioni già sottoscritte, e da capire chi si prenderà l'onere dell'impegno. Secondaria la vicenda campo da gioco, anche se venisse indicato il Pala Bigot di Gorizia, ci sarebbe comunque tempo per trovare un accordo con il comune di Trieste per l'utilizzo del Pala Rubini. In sella al club resterà il general manager Michael Arcieri,

0: con il compito di creare una squadra competitiva con un budget ridotto di almeno il 50% rispetto alla scorsa stagione. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E si celebra questa sera in diversi luoghi della regione la nascita di San Giovanni Battista, storicamente legata anche all'inizio dell'estate. A Fagagna, a Casa Cocella, a partire dalle 20:30, si festeggerà il mazzo di San Giovanni con benedizione delle erbe che tradizionalmente venivano raccolte alle prime luci dell'alba del 24 giugno. La proiezione di documentario dedicato al valore antropologico di questa usanza e, in conclusione, il rito del fuoco in cui si brucia il mazzo dell'anno precedente, chiudendo un ciclo e liberando l'energia per il nuovo anno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Mauro Cumin, collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Beh, decima edizione da rassegna intrecci culturali, usgnota Remugnan di Reane, lì dall'auditorium comunale, aie un'importante serata di cine, con le proiezioni dal film Odissea, dal regista e attore Furlan Federico Scridel. E poi dopo, fevelarin anche da rassegne teatri a Chiamuel, che si sera usgnota Chiamuel di Rivignan, in grazia dal spettacolo dal Grob Recreative Dring e Delaide e da comitive di Chiamuel. Mandi a ducci e de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fevelin di un programma fatto dai Sederai di Udin e Dut par Furlan, co ascoltais ovviamente su Radio 1 Rai, sovves voi anche in streaming alle direzioni www.sedefvg.rai.it e naturalmente sovves voi di tornare a ascoltare le nostre trasmissioni o potesla sulle piattaforme di Rai Play Sound by Podcast. La regia del programma è di Giacomo Plozner, co saluti e co ringrazi. O saluti e ringrazi anche il primo ospite di VE, calè propite regista, Tor Furlan, calà mettuto ad un il film Odissea e calè Federico Scridel. Mandi Federico.
2: Mandi Enrico e buon a tutti.
1: Dunque, Usgnot si presenta, si fa le proiezioni ovviamente lì a Reane, a Remugnan, di chist appunto film che tu has dirigito tu e che viene assurdo come progetto inclusivo o lievi di grande valore sociale. Non spieghi tu perché?
2: Allora, prevalentemente perché gli attori principali sono pros con disabilità. E per attori principali o intendo proprio gli attori principali,
1: sì.
2: No, che cioè, Ulisse a Leon di loro, Penelope è uno di loro, Polifemo a Leon di loro, dicono che non so se mi spiegate, cioè per noi l'importanza sociale è come se fosse una definizione di qualche dunque al ventifur, no, di dentro per noi semplicemente è il nostro film.
1: Sì, no, Federico,
2: ovviamente l'importanza sociale è, no, l'inclusione secondo me è che roba lì.
1: Sicuro, perché correggimi se sbagli, ma tu hai fatto una trasposizione cinematografica chiaramente e dù là che proprio le disabilità sia zero sul set per la sa spazio al talento artistico dei partecipanti.
2: Assolutamente, assolutamente. Cioè, Ulisse fa esattamente quel che fa Ulisse, o immagini che fa sarà Matt Damon quando venirà fuori l'Odissea di Nolan.
1: Sì, sì.
2: No? Boh, vabbè, la Nestre sarà un tempo interessante, ma quella è un altro discorso, insomma. No, è assolutamente. Non so come spiegarti. Mi viene di te che chi di noi la disabilità è ignorata. Per mettere in evidenza c'è che di buono è.
1: Sì.
2: Perché è il talento di ognuno.
1: Sì, sì, sì, di fatto sul set sono attori, ecco, clamino così. Il film, guardate, lo avessi presentato in anteprime, con le entrate libere ai 16 di aprile al Teatro Adelaide Ristori di Cividat. E tu hai lavorato tanto a teatro in tutte le regioni, ma non dove, c'è ti resti di quel lavoro qui anche come idea anche teatrale o no, insomma? Cioè voglio dire, hai tu partato un po' della tua esperienza teatrale in questo lavoro che comunque è un film?
2: Sì, assolutamente, anche perché io comunque qui frosto lavori di una diezina di anni e con loro ho fatto, anzi in realtà

0: stai già preparando un nuovo spettacolo teatrale, no? L'avrei sempre da un punto di vista teatrale. Con la questione del Covid si era inchiatata, scogne fa Robis un manco lente, poi distanze, e allora venta cap a fa qualche video, qualche cortometraggio, così. I Frost si sono gasati, avevi poi di fa queste odissee, che l'odissea in realtà è come quello camion, è il primo esempio di flashback
1: sì.
0: Di storie.
1: È vero.
0: E quindi ho pensato di fa il presente in teatro, cioè dal vif in maniera con la prosa, e invece del passato la sarebbe stata le avventure di Ulisse e dei suoi compagni. Con come intaccato a farlo, vabbè, ma perché non lo facciamo tutto film?
1: Sì.
0: E allora allora gli è passato anche che robe lì,
1: e quindi
0: si fa schiappa la mano.
1: Dicendo che per furlarsi di sparcè di no, insomma, come che si dice?
0: Sparcè di no, sì, no, è il dottor contrario di Sant'Escugna.
1: Ecco, volevi domandarti, Usgnot, si è reso presenza lì, sarai al presente anche qualche d'un dagli attori?
0: Sì, sicuramente sarei presente io con la presidente Cristina De Lorenzi. E se no, la maggior parte dei Frost saranno presenti. Sì, i Frost, come la chiama Cristina, i nostri maestri, che i vari volontari che hanno collaborato, aiutato, recitato a fare questo film.
1: Mm-mm. Tra l'altro, tu hai citato Pont Cristina da Associazione Partecipa e realizzato in collaborazione col gruppo teatrale Pont Aspettate un momento. E chi progetta l'inclusivo, io invidi tutti quei che sono di Reane, ma non dome, alla Usgnot, tal limiti che calpodarà sia le capienze insomma, del teatro, dell'auditorium, a Viodi, perché al Merte sono ridotte per importanza di un lavoro di Kenti fatto anche con una sensibilità ulteriore. E tu ce ti aspetti, tu, Federico?
0: Ma allora, che dici, Enrico? Chialante, c'è come veduto anche di proiezioni precedenti? O speri che continui a essere una sorpresa di bande dal pubblico, perché già le premesse, no, spiegano che questo progetto è stato realizzato grazie a due aiutori privati.
1: Quindi non avessi chiappato un franc pubblico, insomma.
0: Non avessi chiappato un franc, sarebbe un pubblico. E che è chiaramente uno esempio di bravura, ma anche non sa stimolato, non sa aiutato. E tante volte se ne va, ma è un film vero, no? questa dura una quarantina di minuti.
1: Ma insomma, è sostenibile, dai, ecco.
0: Sì, è assolutamente sostenibile. Non so se mi spiegate. Come che al tempo di qualche don, dopo un po' tu ti dismentai che in scena i protagonisti sono persone disabili.
1: Sicuro.
0: Tu vedi, dove è il personaggio? Tu vedi Penelope, tu vedi Telemaco, tu vedi
1: Ulisse.
0: Ulisse, no? Cioè, alle Kel. E io lo dissi anche, roba che ti ha letto a scuola.
1: Sì.
0: No, quindi.
1: Ha tu mettuto anche tu dal tot al film o lui è come partecipazione attiva, no? Domed come regista?
0: Dicevi che come che fai? Il cameo lo hai tu, però questa volta Domed con la voce.
1: Ah, hai capito. Quindi si ascolterà le tue
0: voci. La voce narrante.
1: Ah, ben. No, tu hai fatto un po' come Hitchcock, dai, dicendo che...
0: Sì, esatto. Ok, no, mi sembra affemate la scomoda, non s'aliena.
1: Sì. No, d'accordo. Io a Remugnan di Reane ho sgnotto all'Auditorium Comunale questa importanza radio di cinema con le proiezioni del film Odissea di Federico Scridel, che naturalmente io lo ringrazio per essere stato con noi, però veno scontata anche queste bellezze di lavorare. O pensi che sia stata un'esperienza anche per te importante lavorare con i Frus con disabilità?
0: Sì, assolutamente, perché ormai ti dicevo, essendo ormai di Science che lavori insieme, e essendo una roba un gruppo di donne e una famiglia che ha un'associazione culturale o di disabilità, quindi però è sempre stimolante, perché che ti stimolano a chiattare strade nuove, no? Vorrei approfittare due secondi per ringraziare anche Giampaolo Scognamiglio che l'ha fatto il montaggio dal film, senza il quale quel film non sarebbe stato possibile, che ha attaccato anche lui a frequentare i Frost, quindi ha detto, ma che bello stare con voi, e quindi sì.
1: Biel. Grazie a Sfat Ben, grazie a Federico Scridel e buon lavoro. Un toc di musiche e un tornin per fevela di Teatri a Chiamuel.

0: Allora si serve usgnot a Chamuel di Rivignan, le rassegne teatri a Chamuel, metude ad un dal gruppo ricreativ Dream e Delaide, un'associazione di promozione sociale, e anche le proloco, le associazioni dal puest, le comitive di Chamuel. Per favela di questo vi ospit pa compagnie Dream e Delaide Nicola Valentinis. Mandi Valentinis.
1: Mandi e buonasera.
0: Allora, c'è mozzino rispetto a Usgnot, mi pare che ci sono i papu Usgnot.
1: I papu, con The Best Of, sai che The Best Of a noi è un titolo di vore furlan, però a ringi te, insomma,
0: sì.
1: Di signor di Vinvut i Trigeminus, e dopo la compagnia Fumo negli occhi e Vinti Art No con il nostro spettacolo che si imparta un po' comune parodie di Trappola per Topidia, Trappole par Suris, stile così di Agatha Christie.
0: Tra l'altro lì da area dei festeggiamesi Chiamueli in via Vittorio Veneto a Rivignan e Teor salvesi sedi bruttim all'auditorium comunale di Rivignan e
1: infatti alle succeduto la seconda uscita che siccome che il meteo era instabile vi insegnata l'auditorium al Cuiar di Rivignan alle nostre teatro autunno invernale diciamo così, alle ovvio che no a parte in che occasione lì che vi insegnato perché il meteo di previsione se mettevi in sole nubi con possibili diluvi, roba, cosa che poi si è verificata, no? Perché dopo ha piovuto effettivamente, perché sera lì, si news in auditorium a Rivignan, alle ovvio che non ci rin, e sin l'auditorium plain sia uno in autunno che in un viar per la rassegna, di valorizzare i spazi all'aperto della comunità, un bellissimo punto, quelli che avrei sfor, un palco che comunque mette a disposizione la comunità per i nevore vive, perché robe chi a si muove, e la Sierra de Stazot, Sofistelli, sarebbe bellissima assistere al teatro.
0: Tra l'altro, sì, tra l'altro, il Vignan fa anche lettura a colazione, tanti appuntamenti
1: come
0: il Park dai Trens, che avevo in favelato di recente anche da nessi trasmissioni. Ho visto un po' di attività, un evore indrecciati sulla spiezza sociale, anche ricreativ, ma no, dome. Proprio del vostro gruppo ricreativo si chiama Dream e Delaide, al parte in denante spettacoli. Di teatri e o sai che lui ha lavorato particolarmente su questo ultimo spettacolo che ho spartato in scena, no?
1: Ma da quasi 90 cat io e l'attuale presidente di Zazzatti, che non posso richiedere perché è docente della primaria da robe burocratiche, quindi io passo le veci per la presidente, se un concert non è che si staccasse, si nasce come teatro in Furlan dalla compagnia che esiste 50 anni, una linea Draide, e intaccato un percorso nostro dal 2019 con un gruppo di frusti quinta elementare. Di lì intaccato io che il pubblico l'apprezzava e si nasce in davanti, in pre Covid, il spettacolo che aveva di parte for, anche col contributo della loro sindaco di Rivignano, Mario Ampil, che come a lei, vice governatore regionale con delega alla cultura, che volte lì hanno sempre sostenuto un evore per la realizzazione di un film.

0: era diventato un film. Calenchi è stata diciamo così, alle passate anche a Tele Friuli, hanno fatto un servizio Rai 3, Friuli Baby Criminals, un film italiano ma con tracce in furlan di un gruppo di fusca con combine di ogni in paese, sì. Il paese dalle frazioni, e chiaramente di valorizzare ogni scorcio dal paese, dalla comunità, passando anche per appunto parchi a Mello.
1: Sì, sì.
0: Il gruppo al NAS, quindi dopo si sono avvicinati altri giovani al gruppo, che muovono attualmente, a parte la compagnia dai senior, che sta portando fuori London e Finn, che muovono tre spettacoli che stanno portando fuori, con due compagnie, noi lo definiamo giovani, però ormai sono cresciuti, sì, avanti ai 20, ai 35 anni, quindi sono giovani, sì, ma non sono pros. E dopo una compagnia che è sì di 15 anni, che è nata dopo, con cui sti importanti lavori che riguardi sì il Friul, ma riguardi anche Anna Bolena, attualmente infatti l'inferno di Dante rivisitato, e con Austin Landford, con due spettacoli, col gruppo dai medi, cioè dai trentenni, 25-30 anni, che è Benvenuti al Nerd Hotel, che ne parlo di Ritracola per topi, e soprattutto un lavoro collettivo, Anima e Radici, per la valorizzazione del Friul, e è un spettacolo misto, italiano e furlan, con Vingut l'efficacia dalla lettura bilingue, fa la valorizzazione dalla cultura e della lingua, soprattutto il problema di avvicinare i giovani al teatro, che tanti giovani capiscono il furlan o non lo tabain, o addirittura non lo capiscono. Allora Vignodur che propone un spettacolo con brevi sketch e brevi frasi, tante volte bilingue, aiuti anche i giovani ad avvicinarsi, robe che se no stiamo vinto un po' con sì, carenza di pubblico giovane.
1: Io approfitti per ricordare anche noi in passato avevamo fevelato anche di Dring Adelaide, Valentinis, e lo avevamo fatto in particolare con Plasé, anche con Aldo Paron, e mi fa splasé riguardarlo, insomma, ecco.
0: Sì, esattamente, è un plasé e un displasé riguardarlo, perché le manchiati poco, avere una figura di riferimento, perché avere uno dei gruppi dai soci fondatori dal gruppo che partava in devant la tradizione Novinin dal gruppo Dring Adelaide Senior, che è appunto che il di Aldo Paron, che sta partendo fuori un spettacolo cumoli, che era anche Aldo Paron, allora di una band a Midis Plus, dove l'udì, perché purtroppo aveva di debuttata quel lavoro lì, ma le condizioni di salute, sì, tanto sì. Lui si è impegnato al massimo fino in fondo,
1: fino alla
0: permettuto. Da un lato, a mi fa splasè poter dire che Aldo Paron, un dei soci fondatori, l'ultima scena che l'ha fatta sul palco di Rivignan è stata con un spettacolo dal gruppo Giovani, lì che lui faceva un marito improbabile, diciamo, sì. Su un spettacolo che si chiama Zanzara Radio, che fa il verso un po' con la trasmissione La Zanzara, seppur con tracce di friulani all'interno, e l'ultimo sketch che l'ha fatto lui è stato quel spettacolo lì, quindi a mi displasto a quel punto l'ha anche un lato di orgoglio, l'ultimo regista l'ha diretta Aldo Paron, talme pizzo sono stato
1: io, allora io sto anche a ricordarlo, ecco, parserà o vengo un minuto o se sono in comunità vive o vendite di Rivignan, ma rispetto al teatro c'è Mozzeso, tal senso Dring Adelaide mi pare che comunque ha sempre una biele partecipazione di persone che fanno parte da compagnia.
0: Allora, quasi in parte dalla compagnia, come che vi dicevi, attualmente vin tre gruppi, i senior, i medi e i junior, diciamo, no? Con tre fasi di età differenti. A livello di parco di attori, tra una roba che apre, vin una trentina di attori tra i tre gruppi. L'autore che so io in chiase, come ostin organizzante anche giusto stamattina la prima giornata di corso estivo di teatro per ragazzi delle primarie e delle medie, con un professionista esterno,
1: sì.
0: Quindi ci ringrazio anche di accettare nuove levis. Dopo, per quel che riguarda la presenza di pubblico, onestamente non sarà tantissimo, però dice che io vengo a torsi infortunato, cioè che non comunque un 160 abbonati, io vengo. E dopo, quando debuttino come gruppi chiase, ad esempio, non l'ultimo spettacolo, Zanzara Radio, ho fatto 600 persone in 2 giorni, fa doppio sold out. E idem con i Frus, con l'inferno di Dante, vi fa doppio sold out. Quindi, comunque, ne partecipazione ample due volte su un auditorium di 280 questi.
1: Beh, insomma, con i bandi musicali, anche il teatro, eccetera, Rivignan, io, e dopo il festival dai Muars, mi visi, no? Il festival da Chanson Funebre, no. E viene de Nantes, ovvero una comunità attiva tal settore artistico. Una volta si diceva impara l'arte e mettila da parte, come insomma, per sé di no, anche fale per sé di attivi in ta comunità, ecco, che la lei.
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Dopo Salven Fural di Mior, alle importanti. Dunque, osniote sono i papu a Chiamuel.
0: Sì, sono i papu e no, anche lì il padre può avere una rassegna che ha letto un paesone vuole piccolo veramente con pochi anni, ma che tu arrivi a portare lì i papu e i papu a venire e a sono già stati l'ambassato
1: e allora
0: che spettacolo, e vuol dire che gradissimi anche loro venire evidentemente.
1: Perfetto, grazie per essere stato con noi allora per avermi spiegato che questi bieli robi San Nicola Valentinis da compagnia Dream and Delight di Rivignan. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio e no altri sottordini a sentirsi come sempre domani sia di buon'ora che dopo di misdì.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: L'ho ereditata da mio padre perché mio padre è stato sempre un grande amante degli animali e un sostenitore nel salvaguardare tutti quei cani abbandonati. E dunque sono cresciuta con l'amore e il rispetto verso gli animali e mano a mano che diventi grande capisci la tua strada. E il mio compito è quello di sostenere questi esseri senzienti meravigliosi che molto spesso non vengono capiti perché non hanno voce, noi dobbiamo
2: Certo, e
1: darla
2: siamo
1: però.
2: noi la loro voce, Nicole.
1: Certo.
2: Senti, io devo dare questa informazione ai nostri ascoltatori di Radio 1 perché dovete sapere che oggi qui in studio siamo in quattro, ma due su quattro sono di San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna.
3: Ah, quindi è la giornata di San Lazzaro, dedicata a San Lazzaro, la giornata mondiale di San Lazzaro.
2: Che poi lui abbiamo detto battezzato, mi ha raccontato, battezzato al
3: Sì. E poi San
2: Farneto.
3: Lazzaro adesso Gianni Morandi abita lì, tomba è di San Lazzaro. Addirittura il papà di Cremonini, che se n'è andato qualche anno fa,
4: No,
3: era il medico
2: di base
3: di San
2: di San
3: Lazzaro. Quindi,
1: Lazzaresi. Allora li salutiamo tutti i
2: ma
1: nostri ascoltatori
2: sì.
1: sanlazzaresi, insomma.
3: San Lazzaroni.
2: Ascolta, allora, insomma, questo amore per gli animali abbiamo detto, vi ha spinto anche, insomma, nelle missioni personali, cioè voi scendete in campo per gli animali.
1: Certo.
3: Beh, devo dirti, quella che scende in campo di più è mia moglie, le donne sono più nervosi, sono più coraggiose le
2: Ma
3: donne.
2: braccetto state voi due, vi vedo
3: Sì,
2: sempre
3: no,
2: anche sui
3: vabbè, perché
2: social.
3: lei mi tira sempre dentro, ma parte sempre da lei qualsiasi iniziativa, e io che amo gli animali le vado dietro molto volentieri, ma in genere in queste cose credo che se si riuscirà a fare qualcosa per gli animali, ci sono molte donne che si danno da fare.
1: Prima abbiamo parlato, no, dell'estate, di quanto spesso rappresenti un problema, no, per quanto riguarda l'abbandono di cani o di animali in generale. Allora, Andrea, tu prima hai fatto una bellissima riflessione sul tuo primo cane che poi ti ha portato ad amare realmente gli animali e a capire anche i loro bisogni e laddove, insomma, tu avessi fatto degli errori con
3: Certo.
1: questo primo cagnolino. Mi domando allora, ma come mai in estate gli animali vengono abbandonati di più? Perché ci si rende conto dell'impegno? Perché vengono presi con leggerezza? Insomma,
3: Te lo dico
1: che
3: subito,
1: avete
3: perché la gente non ha rispetto. Non ha rispetto per gli altri esseri umani, non ha rispetto per gli alberi, non ha rispetto per l'aria, non ha
2: Vero.
3: rispetto per niente. Tutta questa mancanza di rispetto poi ci porta a un periodo di guerre in tutto il mondo. E io credo che dovremmo fare, mia moglie, questa è un'idea di mia moglie, dovremmo insegnare ai ragazzi, quando sono a scuola da piccolini, alle elementari, una lezione di rispetto ogni
2: Ah,
3: settimana.
2: questa è una bella idea.
3: Perché purtroppo d'estate la gente lascia i cani così, ma perché non li ama? Perché non pensa a chi sta peggio di loro. E poi si parla dei bambini che muoiono, è la cosa importantissima. Però quando mi dicono, ma sai, con tutti i bambini che soffrono, tu pensa ai cani. Si può pensare ai cani, agli animali,
2: Bravo.
3: ai bambini, a chi sta
2: Bravo.
3: male, ai vecchi da soli, alle persone che hanno problemi.
1: Il cuore è grande per
3: Non
1: questo.
3: vedo
1: Non bisogna
3: perché
1: mica
3: bisogna.
1: scegliere, non bisogna scegliere per amare. Senti, Nicole, una domanda, ma è vero
2: Sì.
1: che nell'ultimo periodo magari un po' la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata? Invece io noto spesso, ad esempio, sui social persone che commentano di non portare i cani a spasso nelle ore più calde perché i
2: Sì.
1: marciapiedi sono molto, insomma, sono roventi. È vero che c'è una sensibilità maggiore, insomma, diamo
2: Allora,
1: una luce, no,
2: la
1: in fondo al
2: sensibilità
1: tunnel.
2: maggiore

0: c'è, perché è vero, c'è stato un cambiamento, però c'è anche tanta solitudine, dunque le persone si sono avvicinate agli animali, e questo è quello il motivo principale. Il problema è che poi, ritornando al discorso dell'abbandono d'estate, non c'è ancora l'idea che l'animale è un essere senziente, è visto come un oggetto, una proprietà, e invece non è così.
1: Non è assolutamente così. Leggo un messaggio

0: Quindi insomma, tanti complimenti. Beh, a te.
1: Ringrazio tanto. La mamma è un personaggio che io ho amato, anzi che ci ha dato successo. E presto in TV mi vedrai. Abbiamo fatto l'anno scorso, per dire, per Rai 1, qua siamo in Rai, La ricetta della felicità, con la regia di Campiotti, la Capotondi, la Mascino, che è andata molto bene. Adesso ad agosto cominciamo a girare la seconda parte fino a dicembre, quindi poi ci saranno 4 puntate da 100 minuti di questa cosa, quindi se vuoi mi rivedrai.
0: Assolutamente.
1: Casomai non faccio più il comico, anche perché data l'età uno deve fare anche un po' il serio ogni tanto.
0: Allora sentiamo un po' di musica e poi torniamo ancora qui.

0: onda qui su Radio 1. Io sono Marsa Veletutti Carbone, sono insieme alla mia socia Valentina Poggio e questa è la mezz'ora preferita di Valentina, perché il mercoledì nella seconda mezz'ora noi parliamo di animali, di cura degli animali, e per l'occasione abbiamo in studio qui con noi Andrea Roncato e Nicole Moscariello, che non sono solamente una coppia nella vita ma condividono anche l'amore per gli animali. E oltre a loro,
1: sì,
0: Vale?
1: Sì, perché abbiamo anche un altro ospite, lui in questo momento è collegato con noi direttamente da Carena Randaggia, Jack Lucchetti. Ciao Jack!
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Com'è?
2: Grazie mille per l'ospitalità.
3: Ciao Jack.
2: Ciao Andrea, ciao. Caspita, a me non mi sembra il vero di parlare con Andrea.
3: Devo dirti, Jack.
0: Succede anche questo a Radio 1.
3: Ti sto vedendo, è la una miseria, cosa bellissima. Tu hai la faccia da buona persona, è bellissimo vederti. Ti pettini poco la mattina quando ti svegli, però.
0: Fantastici. Allora,
2: sì,
0: io...
2: sì, infatti, anche questa mattina ho aperto la scatola dei petardi degli anni 80. Quindi... uno al giorno e butto là in mezzo.
0: I nostri ascoltatori non possono vederlo, ma Jack ha una capigliatura insomma molto sì, molto molto
3: importante.
4: Trasmettiamo

0: della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la vicenda Regeni, con il processo per l'omicidio del giovane ricercatore di Fiumicello assassinato al Cairo. Il processo è ormai alle ultime battute. Ieri la requisitoria del pubblico ministero Colaiocco, che ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo ciascuna per i 4 agenti egiziani imputati per il sequestro e il barbaro omicidio del giovane. Il magistrato ha escluso ogni contatto del ricercatore con i servizi segreti. Spazio poi al tema dell'accoglienza. A Trieste aumentano del 46% gli arrivi lungo la rotta balcanica, ma le associazioni che operano nell'accoglienza escludono un'emergenza e puntano il dito contro le procedure adottate per la gestione delle richieste di asilo. Crescono intanto i casi di persone vulnerabili, tra donne sole, minori stranieri non accompagnati, migranti, vittime di sfruttamento. In tema lavoro parleremo del dumping contrattuale, che preoccupa sempre di più anche in Friuli Venezia Giulia. Crescono i contratti pirata che rischiano di abbassare salari e tutele dei lavoratori. Il fenomeno è stato al centro di un confronto promosso da Confcommercio Udine, supportato dai dati IRES e Format Research. Per la cultura, Leo Menidi di Eschilo in chiave contemporanea. In scena a Trieste il dramma greco riletto da Bruna Braidotti e Nikos Goudanakis, una lezione sulla tirannia della maggioranza e sulla nascita del patriarcato. Per lo sport, la nazionale di basket torna a Gorizia dopo quasi 20 anni in un palabigot tutto esaurito. Questa sera la sfida amichevole contro la Croazia, con tanti protagonisti che hanno già calcato i parquet della regione. Nell'aula bunker di Re Bibbia a Roma ieri il pubblico ministero Sergio Colaiocco ha condotto la requisitoria al processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello, che fu trovato senza vita al Cairo nel 2016. Dopo 7 ore di requisitoria sono stati chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per i 4 imputati, tutti assenti, e tutti funzionari e agenti dei servizi segreti egiziani. Servizio da Roma della collega Maria Chiara Grandis.
2: Nella misura massima.
3: Dura tutto il giorno qui a Re Bibbia la requisitoria dell'accusa nel processo che vede imputati 4007 egiziani per il sequestro, le torture e l'omicidio di Regeni. A sera le richieste di pena, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
2: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
3: Non era affatto una spia, ma un ricercatore serio, dice il procuratore aggiunto. Giulio, una persona privata dei diritti umani. Giulio, un corpo spezzato dal dolore per mano di uomini dello Stato.
2: Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini e non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle tragiche nefandezze dagli stessi compiuti. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
3: Imputati mai comparsi in aula, il processo sbloccato solo grazie alla Corte Costituzionale. Per sottolineare la mancanza di collaborazione del Cairo arriva anche il procuratore capo di Roma.
4: Siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa come consente il passaggio delle tesi della difesa.
3: Vengono ricordati i silenzi, le menzogne, i depistaggi, mostrato ciò che Giulio ha dovuto subire per giorni. Paola e Claudio, i genitori, evitano di guardare. A loro l'abbraccio dei molti che in questi 10 anni e mezzo non li hanno mai abbandonati.
1: I dati più aggiornati sulla situazione degli arrivi a Trieste dalla rotta balcanica, il quadro delle persistenti carenze nell'accesso alla procedura di asilo e più in generale del sistema di accoglienza, al centro di un incontro con la stampa convocato da diverse associazioni che in città si occupano di volontariato e assistenza ai migranti, come ICS, Linea d'Ombra e Fondazione Lucchetta.
5: Un netto aumento degli arrivi dalla rotta balcanica nei primi 5 mesi dell'anno, del 46% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo registrano le organizzazioni che si occupano dell'accoglienza a Trieste, tra cui CS, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Ma non è un'emergenza, dicono le associazioni. È una situazione ordinaria che non giustifica le code in questura, le persone che dormono in strada, frutto piuttosto di una cattiva gestione del flusso. C'è la questura al centro centro delle accuse delle associazioni, questura che avrebbe adottato prassi illegittime nella registrazione delle domande di asilo. ICS e Diaconia Valdese mostrano le foto dei documenti rilasciati dalla questura come un generico foglio in cui viene dato al migrante un appuntamento, ma non si dice a che cosa serva l'appuntamento, dunque la persona non risulta essere un richiedente asilo e dunque non può accedere ai posti in accoglienza né al sistema dei trasferimenti. Il risultato sono i migranti che restano in strada. E tra loro, dicono le associazioni, sono in aumento i soggetti fragili. Crescono infatti i migranti di nazionalità nepalese, di cui la maggior parte arriva da situazioni di sfruttamento lavorativo. Nei primi mesi dell'anno sono passate per Trieste 165 donne sole, spesso vittime di tratta. I minori stranieri non accompagnati monitorati sono stati 584, di cui solo 18 hanno dichiarato di voler restare a Trieste. La percentuale di chi vuole rimanere in città diminuisce in generale. Nel 2025 era del 50%, quest'anno è scesa al 28%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E affronta il tema dei centri di permanenza per il rimpatrio e delle difficili condizioni di vita al loro interno, la graphic novel L'algoritmo della farfalla, disegnata e colorata da Giulia Canetto e scritta da Lucio Cascavilla, che la presenterà oggi a Trieste al bar libreria Knulp di via Madonna del Mare. L'incontro sarà introdotto e moderato dal presidente del consorzio ICS Gianfranco Schiavone, appuntamento alle 18.30. La riforma dei porti, il possibile impatto su Trieste e sugli altri scali regionali, il riconoscimento dei lavori usuranti e il finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo. Questi alcuni dei temi affrontati in mattinata dalle segreterie regionali della CGIL e della FILT CGIL.
0: Si alza il livello dello scontro sulla riforma dei porti e i sindacati non escludono una mobilitazione nazionale. I segretari regionali della CGIL e della FILT, Michele Piga e Sasha Ciulev, contestano il progetto di riforma del sistema portuale giudicato troppo centralizzato e poco attento alle esigenze dei territori. Nel mirino la prevista società nazionale che dovrebbe coordinare gli scali. Per Piga rischia di sottrarre risorse e competenze alle autorità portuali senza affrontare questioni centrali come investimenti, lavoro e contratti, critiche anche per il mancato confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Ciulev ha invece puntato l'attenzione sulla sicurezza denunciando l'esclusione dei lavoratori portuali e aeroportuali dal decreto sulle misure contro il caldo, una scelta definita grave insieme al mancato riconoscimento delle attività portuali tra i lavori usuranti. Infine il tema del fondo per l'incentivazione all'esodo. Secondo i sindacati le risorse sono già previste, ma manca ancora il meccanismo ministeriale che ne permetta l'utilizzo. Da qui la richiesta di un confronto immediato con il governo e il richiamo al presidente della regione Massimiliano Fedriga affinché difenda gli interessi del territorio. Sullo sfondo resta la possibilità di una mobilitazione di una categoria che conta circa 16.000 lavoratori in tutta Italia. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Confcommercio di Udine ha tenuto in mattinata un approfondimento sul tema del dumping contrattuale, la pratica con cui un'azienda riduce il costo del lavoro applicando ai dipendenti un contratto collettivo meno tutelante, meno costoso rispetto a quello normalmente utilizzato nel settore in cui opera. Non è sempre illegale, in Italia esistono molti contratti collettivi nazionali, in alcuni casi l'azienda può scegliere quale applicare, ma i confini fra lecito e illecito sono vaghi e sempre più spesso vengono varcati. Il fenomeno è in crescita anche in Friuli Venezia Giulia, come rileva l'IRES, l'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali, ma anche l'Istituto di Ricerche Format Research, che conferma come il dumping contrattuale cresca anche nella percezione di imprese e lavoratori. Il direttore Pierluigi Ascani illustra i risultati della ricerca.
6: La ricerca è stata svolta presso un campione statisticamente rappresentativo di imprese del commercio, del turismo e dei servizi e presso i lavoratori del Friuli Venezia Giulia e presso i lavoratori di questa regione. Quello che emerge è un aumento del fenomeno del cosiddetto dumping contrattuale delle imprese che lo adottano. In verità in Friuli Venezia Giulia il fenomeno è ancora contenuto rispetto a quello che accade e si rileva in altre regioni del nostro paese, però è in crescita, tant'è che la percentuale delle imprese che lo rilevano in qualche modo sta crescendo. Questo oggettivamente pone tutta una serie di problematiche, sia per le imprese sia per i lavoratori. La prima, in qualche modo, è un'alterazione delle regole del mercato, perché è del tutto evidente che quando un'impresa compete sul mercato applicando le regole, se poi si trova dei concorrenti che invece quelle regole non le applicano, ma praticano costi inferiori grazie ai contratti pirata, in qualche modo questa è una distorsione. Ma questa è una distorsione del fare impresa, poi ha un'evidente ricaduta anche sui lavoratori. Non è soltanto un fatto di RAL, di retribuzione annua lorda, ma è un modo stesso, quello dei contratti pirata, di concepire la vita del lavoratore in azienda, perché prevedono ad esempio modi diversi di calcolare la malattia, modi diversi di contemplare i cosiddetti congedi parentali, modi diversi di conteggiare le ferie e i permessi. Insomma, lavorare in un'impresa che si muove nelle regole e che applica il contratto maggiormente rappresentativo non è la stessa cosa di un'impresa che invece nelle regole si muove un po' meno applicando un contratto pirata. Questo in qualche modo fa la differenza. Il contenimento di questo fenomeno in questo territorio è molto importante.
7: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo allo sport con il basket. Dopo quasi 20 anni, Gorizia torna a ospitare la nazionale azzurra, che questa sera sfiderà la Croazia in un amichevole da tutto esaurito al Palabigot. Ma sentiamo la voce raccolta alla vigilia del match di Stefano Tonut, colonna dell'Olimpia Milano e figlio di Alberto, che a fine anni 90 fu protagonista dell'ultima stagione della pallacanestro Gorizia in Serie A1.
8: Eri piccolissimo quando tuo papà giocava qua. Che emozione tornare al Palabigot con la maglia azzurra.
9: Un'emozione enorme, come sempre quando indosso la maglia azzurra, e ancora di più vicino a casa mia, quindi un'emozione importante. Adesso bisogna trasformarla in positività in campo.
8: Ti ricordi quando eri bambino, piccolissimo, venivi qua, eri troppo piccolo?
9: Ero troppo piccolo, mi ricordo che giocavo all'intervallo, prima partita, dopo le partite. Questo è quello che mi ricordo, ma anche quello che mi raccontano i miei genitori di quando ero qui, che ero veramente, veramente piccolo.
1: L'intervista era raccolta dal collega Andrea Saule. Passiamo alla cultura, iniziando a parlare di un libro che sarà oggi presentato. Infatti lo scrittore Riccardo Bertoldi presenterà il suo ultimo volume intitolato Tutto inizia quando smetti di aspettare, storia delle scelte prese per cambiare tutto dopo la morte del padre. Appuntamento alla libreria Lovat di Trieste alle 18. È una rilettura in chiave contemporanea delle Eumenidi di Eschilo, è quella proposta con il primo matricidio, ovvero la nascita della democrazia occidentale, con la drammaturga e attrice Bruna Braidotti, uno spettacolo in scena alle 20:45 al Teatro Miela di Trieste, che indaga il momento in cui nasce la giustizia della polis, il principio democratico del voto di maggioranza, ma si mette in luce anche il lato scuro, come ci racconta Braidotti in questa intervista. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Walter Vidonis e Carlo Morello. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
10: Il primo matricidio è una rielaborazione delle Eumenidi di Estolo, che è l'ultimo dramma della teologia dell'Orestiade, in cui si racconta della soluzione di un matricidio da parte di Oreste che uccide la madre Clitennestra. È stata scelta la redazione di questo dramma all'interno di un progetto che ho fatto scorso anno sulla scena delle donne, che è dedicato alle madri, proprio perché questo dramma, che è un dramma più che una tragedia, ecco, mette in luce da un punto di vista storico e mitico rimozione delle madri all'interno del patriarcato che si stava annunciando, probabilmente quando si sostituiscono le divinità maschili a quelle femminili che difendevano l'onore materno.
11: Quindi è anche uno spettacolo che ha ancora molto impatto nella società di oggi e vista la situazione in cui viviamo, insomma.
10: Sì, perché si parla di matricidio, ma noi possiamo benissimo allargare al femminicidio, a come tante donne vengono uccise e di come in fin dei conti si continua a dire, no, che tutta questa violenza sulle donne è frutto di una cultura che è ancora quella, che rimane nel patriarcato, della supremazia degli uomini sulle donne, o di una certa cultura, insomma, che svalorizza le donne. E fa rileggere questo dramma alla luce anche dei fatti quotidiani, può far riflettere su come, di quando abbia avuto origine, questa storia.
11: Qual è la particolarità di questa messa in scena?
10: L'aspetto corale, perché in Eschilo il coro della tragedia è il protagonista praticamente, e quindi la particolarità è questa presenza continua per tutto lo spettacolo di un coro numeroso, sono le rinni, no? Le divinità che difendono la madre, E poi anche un po' l'allestimento, che è essenziale, ma mette in contrapposizione insomma questa coralità del coro e l'individualità dei nuovi dei, che sono Apollo ed Atena, che da lì in poi insomma saranno le divinità che governeranno il mondo.
11: Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Matteo Idonis alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Domenica 14 giugno si è conclusa con successo l'Ammiraglia 2026, manifestazione velica organizzata dallo Yacht Club Venezia e da Europa Adriatica Nord-Est, assieme ai circoli velici Maestral di Rovigno e Jugo di Lussino, il Salone Nautico di Venezia e l'Unione Italiana, oltre all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Sono state 13 le imbarcazioni tra i 10 e i 16 metri che hanno viaggiato dall'Arsenale di Venezia fino a Lussino, con tappa intermedia a Rovigno. Tra queste due, non in gara, anche a rappresentare la muda culturale e l'inclusione sociale. Abbiamo in collegamento con noi quest'oggi, di nuovo in collegamento, che è già stato con noi un paio di settimane fa per presentare l'evento un paio di giorni prima della partenza, Vittorio Baroni. Benvenuto a Sconfinamenti, bentornato a Sconfinamenti.
1: Grazie, sono contento di essere con voi, grazie Lorenzo.
0: Eccoci, allora partiamo diciamo subito chi ha vinto questa edizione 2026.
1: Beh, intanto diciamo, è stata una vittoria che è la somma di due tappe, Venezia-Rovigno e Rovigno-Lussino, e ha vinto Zora, una barca che fa riferimento a Yacht Club Venezia, che appunto ha, diciamo, ha sommato i due punteggi. È stata una regata impegnativa quest'anno.
0: Impegnativa? Com'era il mare? Pesante?
1: Beh, allora, c'è stato veramente un mare, diciamo, molto pesante alla partenza. Cioè, un problema proprio a partenza, perché queste barche che non sono neanche partite, non sono uscite, ma sono anche rientrate, sono partite dopo, perché non ce l'hanno fatta.
0: Dovevano partire a mezzanotte, se non ricordo male.
1: A mezzanotte è partita, sì, la regata, ma c'è stato già il giorno prima, c'era il sentore, ma un improvviso vento di bora che viaggiava attorno anche ai 30 nodi, proprio alla bocca di porto del Lido, che ha messo in difficoltà proprio gli equipaggi. Quindi poi i più coraggiosi, quelli con le barche più grandi, perché stiamo parlando di barche che arrivavano anche ai 16 metri, barche a vela, e diciamo ce l'hanno fatta, quel gruppo di barche più grosse che riuscivano a dominare di più il mare, sono partite e sono arrivate a Rovigno. Ma diciamo che anche poi il rovescio a medaglia è stato dal tanto vento, da tanta bora, a niente vento, cioè vicino alle coste istriane probabilmente il vento è sparito, proprio tutto su un colpo.
0: quindi poi si è andato di inerzia.
1: Sì, pian pianino, fatto sta che le prime barche sono arrivate, diciamo, subito dopo pranzo, insomma, quindi si pensava di arrivare molto prima. Infatti abbiamo anche atteso con i ragazzi della scuola media superiore di Rovigno, che ci era parte nostra, la scuola diretta da Ines Venier. Avevamo 30 ragazzi, 30 bravi giovani che erano l'ultimo giorno di scuola, organizzati per gruppi, e siamo riusciti a fare qualcosa, ma diciamo, l'accoglienza che volevamo dare non è stata proprio totale, perché alcune barche sono arrivate proprio il pomeriggio.
0: Perché la prima è arrivata intorno alle 2, se non ricordo male, no?
1: Sì, gli altri... pian pianino anche gli altri, ma insomma, perché brutto da metà in poi, ma soprattutto verso l'Istria, ma senza di vento.
0: E poi il giorno dopo sono ripartiti da Rovigno verso Lussino, come dicevo.
1: Sì, sono partiti praticamente la mattina, alle 8 subito, diciamo con un buon vento, però poi anche qua c'è stata un'assenza di vento, cioè
0: quindi dopo, diciamo dopo che, aver girato la punta del promontore.
1: Di Premantura. Allora diciamo che da Venezia a Rovigno la prima è stata Zora, poi c'è stata quella di Vicentini di l'Orso Brillo, e al terzo posto la Wild Shark di Lignano, di Pordenonesi, insomma di Friulani. Ecco, però poi alla partenza si sono rimessi, cioè c'erano sì i risultati, ma c'è una seconda gara, quindi però qua, anche qua, queste hanno, tra queste c'è chi ha dato prove, insomma, di ha dato risultati migliori. Quindi
0: si sommavano i tempi, immagino, come
1: i tempi, sì, quindi diciamo che la parte da padrona l'ha fatta Zora sempre, no? E poi c'è stato un'Ave Maria di Portovelico, che è quella che ha tagliato il traguardo per prima, la linea d'onore, no, si chiama, no? Ti taglia per primo il traguardo, però okay. Non hai detto che tagliando per primo il traguardo arrivi, vinci la Miraglia.
0: No, beh, chiaro, sì.
1: E però poi c'è stato Orso Brillo, sempre di Vicenza, e White Shark di Lignano, quindi diciamo che la classifica, se le barche grosse hanno vinto, insomma, le barche grosse hanno tenuto di più.
0: Che sono quelle che normalmente, penso alla barcoriana, sono sempre quelle che riescono a tenere meglio il mare.
1: La barcoriana ha vinto sempre benissimo, mi pare, no?
0: Esatto, sì.
1: Come si chiama la barca?
0: Ora non mi ricordo, però sì, una barca di quelle grandi.
1: Non ricordo il nome della barca, comunque vince sempre lui.
0: E tornando, facciamo un passo indietro, spieghiamo cos'è la Miraglia. Questa è la seconda edizione, no? E il fatto anche che si lega, oltre alla parte velica, c'era anche l'iniziativa legata all'idrovolante e c'era anche le iniziative collaterali legate alle promozioni dei due territori, no? Da una parte il Veneto, dall'altra l'Istria e il Quarnero. Il Profumo,
1: sì.
0: Anche, cioè, è stato nato con Profumo.
1: C'è tanta roba. Cioè, allora, un conto è la regata,
0: esatto,
1: che diciamo avrà sempre più autonomia nell'ambito del concept, quello delle due sponde, no? Perché noi siamo partiti con l'intesa Europa Adriatica Nord-Est e abbiamo già fatto delle attività, non so se abbiamo già parlato anche in trasmissione, abbiamo parlato delle maschere, no?
0: Sì,
1: abbiamo parlato della presentazione fatta a Padova, non so se il Petrocchi, abbiamo presentato con Stile Italiano questa piattaforma dell'Unione Italiana, quasi 200 imprese, abbiamo presentato le eccellenze dal gelato ai biscotti, eccetera, no? E quindi noi diciamo la Miraglia è una parte diciamo sportiva, ma il concept è diciamo mette insieme tante cose, tante tipo cose. Non so, il tema della sostenibilità, l'Europa, le culture, perché cioè, abbiamo il tema delle culture diciamo dell'Adriatico, che sono siamo multiculturali, abbiamo una radice che ne abbiamo sempre spiegato qua, no? Il discorso delle scuole che mi ha fatto anche Corvigno con Pola, con Lussino, con Fiume, con Gorizia, no? Cioè, Vicenza, Treviso, cioè il tema della Serenissima ci lega moltissimo, primo perché c'è una storia lunghissima, no? Di alle spalle, c'è un secolo di storia e da qualsiasi parte vai nell'Istria, grandissime, poi dappertutto c'è un leone, c'è un leone in Moeca, c'è un leone andante, cioè c'è un simbolo della Serenissima, no? Dove è stato tolto nel regime di Tito, no? Quando c'è stata la furia, come i francesi toglievano il leone marciano a Venezia, quando c'è stata la furia
0: iconoclasta,
1: napoleonica, sì. Diciamo che in maniera un po' ignorante, no? Non c'entrava niente la Serenissima, perché era molto prima del fascismo, no? Non c'entrava assolutamente nulla, e cosa vuoi, ci sono delle persone anche ignoranti che poi sono scagliate contro i simboli, che vedevano l'italianità fascista di quel tempo e nulla c'entrava con la venezianità, che la venezianità ha portato ricchezza, benessere e sviluppo. Quindi diciamo che in alcune parti, non so, sto pensando a Cherso ad esempio, in piazza dove c'è l'orologio, là c'è un bellissimo leone, c'è l'obiettivo di rimetterlo, no? Quindi non so se pensiamo a Capodistria, se pensiamo a Rovigno.
0: Sì, sono quegli ulteriori passi in avanti per...
1: Sì, ma vedrai che abbiamo portato la gondola, anche quest'anno c'è la gondola a Cherso. Quindi Lussino l'anno scorso, quest'anno Cherso, quindi c'è voglia di storia bella, no? Che superi anche un po' le tragedie del Novecento, le ideologie e quant'altro. Quindi noi lavoriamo su questo livello, sul livello delle culture, dove riconosciamo le varie culture, perché c'è una cultura indubbiamente, diciamo, una radice anche nella lingua, negli usi, nei costumi, no? Che parte da molto lontano. La parte storica, chiamiamola slava, no? nel termine buono del termine, non in termine offensivo, nuovo paese di Zara, quindi lo so benissimo, insomma, che c'è questo miscuglio, e sempre le città di mare sono sempre state
0: legate, no? È chiaro.
1: E che hanno colto, non so, pensiamo a Zara con la diciamo tutta la parte di Arbanassi, no? Gli albanesi, e poi si incontra la cultura musulmana, la cultura, ci sono delle cose, il caffè che si beve turco, cioè sono delle cose che nella storia, con so anche gli ungheresi, gli austriaci, no? La parte che entra dentro un po' di origine tedesca, austro-ungarica, che si collega poi con Fiume, con anche parte del Quarnero, con l'Istria, cioè ci sono queste, diciamo, influenze. L'influenza, la matrice principale è sicuramente quella illirica, quella veneziana, poi romana, ancora prima, ma noi diciamo che queste culture che si sono incrociate e che convivono ancora in parti diverse, in minoranze, maggioranze, eccetera, sono il nostro patrimonio, perché l'Europa, la ricchezza dell'Europa sono le culture. Quindi noi abbiamo la Convenzione di Faro, che è una convenzione sottoscritta al Consiglio d'Europa, da Italia, Slovenia, Croazia, da quasi tutta l'Europa praticamente, e che dice che nel patrimonio culturale sono i protagonisti, sono i cittadini, non sono i musei, no, non sono le istituzioni, sono i cittadini che promuovono la loro, diciamo, la loro storia, il loro patrimonio culturale, che è anche immateriale, materiale, non so, penso al dialetto, adesso è diventato patrimonio.
0: Patrimonio immateriale, il dialetto, sì, sì.
1: Ah, sì, cioè, quanto c'è di veneziano nel dialetto di Fiume, no? Quanto c'è quando si parla a Rovigno, si parla in... E quindi poi queste, nelle loro, diciamo, declinazioni territoriali, sono stati, diciamo, aspetti culturali basilari, fondamentali, che vivono ancora oggi con le loro, diciamo, con il loro taglio, con la loro particolarità. Non so, pensiamo a Orsera, per dire, che là c'è la storia di Casanova, che no, beh, c'è il Bartoglia. Quindi l'ammiraglia, in realtà le due sponde, Europa, Adriatica, Nord-Est, perché l'ammiraglia si inserisce in un contesto, diciamo,
0: fa la ponte, il classico ponte, no?
1: Diciamo, sì, fa la parte sportiva, però noi, ponte, esatto. Questa è una parte dell'Europa, Adriatica, Nord-Est. Poi ci sono tutto il tema dell'inclusione, ad esempio.
0: Ci tornerei dopo, infatti adesso pensavo di fare un primo pausa musicale e poi rientriamo e parliamo appunto anche di tutti gli eventi di contorno di questa Europa Adriatica Nord-Est, che insomma è una bella iniziativa che penso vorrete ovviamente enfatizzarla e ingrandirla sempre di più nei prossimi anni.
1: Certo.
0: Facciamo questa pausa musicale e poi rientriamo con Vittorio Baroni.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, siamo in collegamento telefonico con Vittorio Baroni per parlare dell'evento Ammiraglia 2026 che si è tenuto un paio di settimane fa tra Venezia, Rovigno e Lussino, organizzato da Europa Adriatica Nord-Est e altre istituzioni varie, sportive e associazionistiche, sia d'Italia che della comunità italiana in Istria e Quarnero. Iniziamo a parlare prima degli eventi collaterali. Il primo, direi, è stato quello legato agli idrovolanti, no, Baroni?
1: Sì, quello dell'idrovolante è stato, diciamo, una cosa che ci ha anche un po', diciamo, creato un impegno non da poco, perché c'è stato molto. Allora, è nato come volo, diciamo, commemorativo dell'anniversario, doppio anniversario, l'anniversario del volo. I primi voli della SISA, la società dei fratelli Kosulic, di Trieste, che è nata a Lussin Piccolo, poi sviluppata a Trieste, poi anche attraverso Porto Rosi, insomma una realtà bellissima di pionieristica, ma che pensiamo che ha trasportato quasi un milione di tonnellate di materiali, quindi insomma decine di migliaia di passeggeri, quindi è stata una realtà importante quell'idrovolante. Poi il secondo anniversario è quello del Nicelli, il primo scalo commerciale in Italia è stato l'aeroporto Nicelli al Lido di Venezia, e quindi abbiamo messo insieme queste due cose, l'idrovolante che adesso è di base proprio a Venezia, come di base a Venezia anche lo Junkers, la società che produce gli aerei Junkers, che è nata a Venezia, no? E siccome l'aeroporto Nicelli è firmatario dell'intesa Europa Adriatica Nord-Est che abbiamo sottoscritto la Fenice nell'ottobre 2023, ha detto ci uniamo anche noi, mettiamo a disposizione il volante, e c'è stato questo volo che ha avuto un grandissimo successo, tanto che sono arrivate tante richieste, è arrivato un inviato di Repubblica, da qua adesso la RAI, è venuta l'altro giorno, la RAI, non so, una trasmissione importante a RAI, e poi tanti altri ci hanno chiesto, tutti questi voli che c'è in più che sono stati fatti hanno praticamente esaurito l'autonomia, perché voi sapete che gli aerei hanno bisogno di, dopo un certo numero di ore, devono dare revisione obbligatoria, possono decollare, quindi adesso l'idrovolante è in manutenzione obbligatoria.
0: Sì, che abbiamo, ci stava accennando già l'altra volta, è vero, sì.
1: Ha esaurito tutte le ore che era disponibile, quindi adesso ritornerà, adesso siamo pronti. E tra l'altro con anche delle bellissime novità, è stato chiesto anche dalle case di produzione per fare, non so, uno spot per un'auto, insomma, delle cose veramente meravigliose. E tanta gente vuole montarci sopra. E quindi noi adesso poi il 14 di agosto ci sarà questa grande festa per il centenario di Nicelli con tutta una serie di aerei anche che saranno disponibili il pomeriggio. E poi la sera la grande festa con questo concerto di tenori, eccetera. Qui ecco un'attività importante è stata l'idrovolante che ha collegato Venezia a Lussino, passando un attimo sopra Chioggia, perché c'erano i due fratelli
0: Ivano,
1: Boscolo Bielo, con l'amministratore delegato del Nicelli, che è Raffaele Ambruoso. E adesso la notizia così che vi dico di giorni scorsi, anche la famiglia Kosulic è interessata, ci ha chiesto che vorrebbe da Trieste, il ramo di Trieste e il ramo di Venezia. E addirittura la piccola Kosulic, quella che montava sugli aerei, che ci ha mandato una foto, che a 4 anni scende con dall'aereo qua a Nicelli. Quindi adesso abbiamo un incontro adesso a luglio, per capire se a settembre possiamo fare un secondo volo commemorativo con la famiglia Kosulic, che mi auguro sia fattibile, e sarà una bella esperienza anche questa, no? Un Venezia-Lussino.
0: Ricordo che abbiamo parlato, era scritto anche sul piccolo, il quotidiano locale, appunto si parlava, c'era l'articolo della piccola Kosulic all'epoca, che aveva fatto i primi voli nel 1926 e negli anni successivi.
1: Diciamo che ha una certa età, però ama ancora volare, quindi. E poi c'è tutte le attività con la... ad esempio una cosa che ci ha veramente... reso molto onore, ma tanto onore, è stata la lettera che ha ricevuto.
0: La lettera, esatto, della ecco, infatti volevo arrivare anche là, perché c'è anche stato il momento della memoria e della riconoscenza, perché c'era...
1: Due lettere ci sono arrivate importanti, una della figlia
0: della
1: di Fraulino.
0: Esatto, poi siete andati anche a portare la corona.
1: Sì, siamo andati a portare la corona, eccetera, che diciamo non siamo gli unici, perché già il club, c'è una regata che fa Pesaro, è proprio memoria straulina, viene chiamato, la fanno da 12 anni, 13 anni, e Pesaro Lussino, no, c'era già una, sulla tomba di famiglia c'era un bellissimo in ceramica, di quasi 15 anni fa, 20 anni fa, comunque veramente c'è tanta gente che è andata a portare, che rende omaggio. E poi l'ambasciatore che è stato l'anno scorso a rendere omaggio, l'ambasciatore Trichilo, che ci ha mandato una bellissima lettera di congratulazioni, anche ringraziando l'Unione Italiana, gli organizzatori, eccetera, e anche la NVGD per questo concerto fatto
0: a Rovigno, no? A Lussino, no?
1: A Lussino, con il Conservatorio Tartini di Trieste. E poi lui ci ha detto che se il prossimo anno lo facciamo ancora, lui ci darà una, diciamo, allora, quest'anno abbiamo avuto, anche l'anno scorso, il Consolato Generale d'Italia che ha concesso il patrocinio. E lui dice: se lo fate ancora, è mia intenzione concedere il logo della giornata italiana dello sport nel mondo. E quindi anche questo che unisce Italia e Croazia è un grande onore. Ecco. E poi collaterali, magari ne parleremo dopo, che c'è una cara persona.
0: Sì,
1: che
0: dopo dobbiamo avere in collegamento,
1: Giovanni,
0: no?
1: Aliata.
0: Esatto,
1: sì.
0: Che lui è il presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini, no? Presidente delle...
1: Sì. E anche dell'AIL, è onorario, è una persona molto molto in gamba, che ha molto a cuore la città, eccetera, e anche queste attività. Lui poi suo fondatore anche dell'aeroporto, insomma, vabbè, poi ve lo dirà lui. Però diciamo che c'è anche una parte che è lo sviluppo che avrà l'ammiraglia.
0: Infatti questo volevo anche dire, sviluppo, il futuro.
1: Sì, ma non si chiamerà ammiraglia, resterà nel nome originario, che è Europa dell'Est e Nord-Est, le due sponde. Mentre l'ammiraglia avrà la sua autonomia, diciamo, come parte sportiva velica, no? Perché in realtà questo tema del collegamento Venezia-Rovigno, in modo particolare, focalizzeremo là soprattutto le nostre energie, poi c'era anche Lussino. Però ci sarà qualcosa che abbiamo anche, così, abbiamo già coniato questo concept che, non so se l'avete letto, comunque da qualche parte sicuro, però la Serenissima aveva questo slogan, e c'è ancora, che è Partera Par Mar San Marco, no?
0: È vero, sì.
1: Che parlava dello stato di terra,
0: di terra e da mare.
1: E allora noi abbiamo, io in particolare ho avuto questa idea, no, di trasformarlo in un qualcosa che non è lo stato di terra, ma è la condizione del viaggiatore per mare, per terra, per aria, no?
0: Ah, pensavo anche un collegamento, una gara, non so, podistica da Venezia a Rovigno. So,
1: allora, tutto questo è in lavorazione.
0: Ah, okay.
1: In lavorazione.
0: Non ho detto un'eresia, insomma.
1: No, non hai detto un'eresia. Le due basi sono i due campanili, perché il Campanile di San Marco e il Campanile di Santa Eufemia sono, diciamo, la Santa Eufemia è la coppia, tra virgolette, è più piccola del Campanile di San Marco, fatto apposta uguale,
0: esatto,
1: no? Per ricordare la dedizione a Venezia. Quindi sarà... Immaginiamoci un 2027 che sarà, diciamo, centrato su Venezia e Rovigno.
0: Ecco.
1: Perché? Perché abbiamo la disponibilità forte del comune, del sindaco, della vice sindaca, che rappresenta anche la parte italiana, dell'altro vice sindaco, di Aci Marina e di tutti i partner locali della comunità italiana di Rovigno, della scuola media superiore Antonio Borme, quindi comunità italiana Pino Budicin, la scuola Antonio Borme e l'Ecco Museo Battana, che è un riconosciuto UNESCO. E quindi noi vorremmo fare proprio partera, cioè par mare, però sfruttando altre energie. Noi stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi la parte elettrica e anche propulsione a idrogeno, se ci riusciamo, portare le eccellenze, nuove eccellenze. Infatti, se si guarda anche un po' il banner del progetto di Europa dell'Asia Nord-Est, c'è proprio il tema delle eccellenze.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire eccellenze? Vuol dire qualcosa che spicca, che emerge, che si distingue. Quindi stiamo parlando di barche elettriche, di mezzi che possono spostarsi con la luce del sole, con l'energia solare e con la propulsione di idrogeno, che anche questo è un'energia, insomma, a impatto zero, no? È un vettore. E poi tutto il tema della via terra, quindi auto elettriche di varie dimensioni, di varie tipologie, e ultime novità e gli aerei, perché stiamo scegliendo se Orsera,
0: non solo gli idrovolanti, quindi anche aerei.
1: Aerei proprio, abbiamo tutto il settore degli Jungas, che sono aerei di ultima generazione, nuovi, e poi anche aerei un po' più performanti come numero di persone, però stiamo scegliendo se conviene l'aeroporto di Orsera o l'aeroporto di Polo, o tutti e due, perché sono equidistanti dal centro di Rovigno. e diciamo il Rovigno Pola ha un marcia in più perché ha una pista più lunga e consente l'atterraggio in sicurezza da questo tipo di voli. Orsera è più piccolino e più per aerei diciamo ultraleggeri, non diciamo più amatoriali, più voli diciamo turistici, personali, che voli di aerei che c'è bisogno di più spazio per la pista. E quindi questo sarà un po' il 2027, che stiamo già lavorando adesso, ma un occhio di riguardo ce l'avranno i prodotti del Nord-Est. Mm-hmm. Abbiamo già adesso dei prodotti chiave, dei prodotti vincenti, che sono tutta la parte della produzione degli aperitivi e dei prosecchi, no? Della
0: cannella, del Veneto ci sta.
1: E il Bellini, eccetera, che sono anche qua prodotti di altissima qualità, a chilometro zero, qua prodotti a Sanona di Piave, e nell'area del Val d'Opiadene, prodotti DOC. E poi abbiamo tutta la produzione, diciamo, dei prodotti dell'isola di Burano con i biscotti, il gelato delle Dolomiti, perché vorremmo anche un altro aspetto, vorremmo mettere in connessione i territori UNESCO. Chiaro. Il gelato delle Dolomiti parte dal Cadore, dal Val di Zoldo, e si è espanso un po' in tutto il mondo, no? E anche in Croazia c'è una buona base. Già adesso è iniziata la diffusione, la commercializzazione. La centrale di Plomin, quando si scende là c'è anche un distributore automatico, l'abbiamo gustato, facciamo a vederlo. E quindi il gelato Dolomiti, che è bio e prodotti di altissima qualità, a un prezzo popolare, diciamo. E poi anche tutta la parte, chiamiamola, che vorremmo portare, che abbiamo già portato a Lussino, che è quella del vetro di Burano.
0: Chiaro, tutte le cose dell'ambito
1: veneto. Portare
0: Veneto.
1: Proprio un maestro vetraio che si mette a fare in barca. Bene, cioè, e poi tutti i prodotti dell'Istria e del Quarnero. Cioè,
0: un B2B vero e proprio, insomma.
1: Bravo, ecco, immaginiamoci un qualcosa di tipo una Expo B2B viaggiante, dove si possa degustare, si possono conoscere i produttori direttamente, fare anche degli affari attraverso anche stile italiano. Su questo anche l'ambasciatore ha detto, ci ha incoraggiato, ci ha detto andate avanti così, perché così si costruiscono i ponti, senza però dimenticare la storia.
0: Esatto.
1: E l'esodo, cioè tutta la parte insomma degli esuli, che è importante anche che ci sia una riconciliazione tra questi popoli, no?
0: Quello che sta un po' la volta avvenendo, grazie.
1: Che sta avvenendo, e devo dire che sono stati molti passi avanti, grazie anche all'NVGD, che sta lavorando molto bene con le scuole, con tutte, senza forzare, senza creare ideologie, senza creare situazioni di tensione che non servono a nulla, e quindi lavorare sul tema Europa con il faro, perché io sono figlio di un profugo, di Zara, un esule, che ha perso tutto. Esatto. Ma io lo vedo come un valore aver vissuto questa esperienza, e quindi portarlo come valore per il futuro, per il presente e il futuro, perché non accada più.
0: Finché non accada più, chiaramente.
1: E capire perché è successo questo, e capito, avere gli anticorpi per i giovani, per i ragazzi delle scuole, questo lavoro sta facendo la NVGD nelle scuole, anche col ministero, quindi...
0: Giusto. Adesso direi di fare il secondo break pubblicitario musicale, e poi ritorniamo sia con Vittorio Baroni, ma anche con un altro ospite, quello che l'abbiamo accennato prima, Vittorio Cini, presidente Fondazione Archivio... Giovanni Agliate di Montreale, presidente della Fondazione Vittorio Cini e presidente onorario dell'AIL Venezia.
1: Esatto, patron dell'Europa dell'Alto Nord-Est.
0: Esatto, un momento di musicale e poi ritorniamo.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, abbiamo in collegamento telefonico Vittorio Baroni per parlare della Miraglia 2026 e ora dovrebbe averci raggiunto anche, sempre in collegamento telefonico, Giovanni Agliata di Montereale, presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini e presidente onorario dell'Associazione Italiana contro le Leucemie di Venezia, partner della Miraglia della Goletta Blu della Cultura. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Benissimo, grazie. Benissimo.
0: Buonasera, ci parli un po' di questo partenariato con questa bella iniziativa?
1: Perché si tratta già della seconda edizione dell'Ammiraglia. Fin dalla prima abbiamo aderito con entusiasmo, perché questo rapporto tra Venezia e tutta la costa praticamente istriana e dalmata è molto molto importante. Ed era anche in questo senso da parte dell'archivio di Vittorio Cini, perché ai tempi ancora del rilancio di Venezia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, sono state avviate una serie di attività marittime da parte anche del gruppo veneziano, tra cui mio nonno Vittorio Cini, Giuseppe Volpi ed altri, e quindi che guardavano molto a Oriente per ripristinare l'antica tradizione veneziana dei traffici marittimi, ed hanno fatto tantissimo, compagnie di navigazione, di armamento, di assicurazione, e sono andati avanti praticamente tra le due guerre con un grandissimo sviluppo. Ma al di là di questo, poi il lascito culturale che deriva è proprio quello di una osmosi che io ho potuto verificare nei miei viaggi, appunto a Pola, prima a Rovigno, certo, ultimamente in quest'ultima edizione, e anche una fortissima memoria del fatto dell'italianità, senza che questo necessariamente debba escludere il resto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi in cui il confronto, alcune delle nostre ospiti che ci ospitavano al Museo del Resto praticamente facevano un bilingual, cioè due lingue, che poteva essere italiano e croato, una frase dopo l'altra intersecate tra di loro, che dimostravano quanto fosse forte in fondo e quanto sia forte questo legame nelle persone proprio. Questo mi ha commosso molto, devo dire, sentire parlare le curatrici del museo, gli organizzatori della regata di vele al terzo che abbiamo incontrato a Rovigno, e quindi in questo ambiente ci rincontriamo e ci ritroviamo perfettamente. Abbiamo fatto da Venezia, come Fondazione Giorgio Cini, una serie di iniziative proprio rispetto alla, diciamo, all'altra sponda, ma quindi è solo discorso non solo di lingua, ma anche un discorso di tradizioni. Abbiamo portato tradizioni anche dalle culinarie gastronomiche, diciamo,
0: come ci stava raccontando,
1: quello che è già detto, quelle sono, quindi è un fatto di cultura nel senso più ampio del termine. È molto importante anche perché tante turisti, adesso vediamo le targhe Slovenia, Croazia, che vengono a Venezia con le macchine, quelli che vengono con gli aliscafi.
0: Con gli aliscafi da Parenzo,
1: certo, sì. Come no. Quindi adesso anche un idrovolante, di cui credo si sia parlato all'Atere. Quindi questo rapporto, diciamo, c'è oggi, è forte, quanto più è forte tanto più importante. E il discorso della cultura non è, diciamo così, esclusivo. Questo è il mio patrimonio culturale, quell'altro è il tuo, e quindi ci si confronta a distanza. No, ci si interseca e si dialoga in maniera molto, e in certi momenti anche in maniera molto calda, che, considerato quello che è successo, ahimè, nei dintorni della Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è cruciale che in questo momento di un'Unione Europea, e ricordiamo perché abbiamo navigato anche sotto la bandiera dell'Unione Europea, giusto, con le stelline dell'Unione Europea, abbiamo fatto una bellissima iniziativa praticamente a Gorizia, con la Fenice l'anno scorso, questo, i bambini che cantavano l'inno croato, no, in quel momento era l'inno sloveno, veramente, che era Gorizia, l'inno sloveno, scusa, mi sono confuso io, l'inno d'Europa,
0: ecco.
1: L'inno d'Europa, l'inno alla gioia di Beethoven, fondamentalmente, in sloveno e in italiano, i bambini delle scuole di Venezia e del Lido, i bambini delle scuole di Nova Gorica e dintorni, e quindi questo fatto della cultura, ecco perché la cultura si incontra ed è importantissima. Poi riscopriamo tantissimi fatti storici commoventi, abbiamo menzionato Straulino nel cui nome si è mossa questa ammiraglia. Faremo iniziative anche a Venezia molto importanti, perché l'aeroporto di Venezia, che era il Nicelli, tra l'altro, e che c'è tuttora con la pista in erba, era proprio punto di partenza anche di idrovolanti, e questa iniziativa si sta cercando appunto anche di rilanciare. E allora l'Adriatico è un mare nostrum, direi, come dicevano i romani del Mediterraneo ai tempi loro. E questo Adriatico dobbiamo sentirlo tutti come un mare assolutamente non solo percorribile, facilissimo andare da qua a là a fare le regate come le facciamo a Venezia, una barcolana a Trieste piuttosto che non giù lungo tutta la costa istriana. Ecco perché eravamo presenti col discorso Vittorio Cini, questo grandissimo protagonista della vita economica italiana, che ha rilanciato appunto Venezia e i traffici mercantili, commerciali, ma anche turistici a Venezia, ospitando importantissimi personaggi anche sloveni e croati a Venezia anche negli anni 30, aprendo la mostra del cinema Giuseppe Volpi al Lido nel 35, e quindi questi momenti di confronto per me diventano obbligatori. Essere su quella barca è stato per la seconda volta un momento veramente importante.
0: Quindi ci sarà anche il prossimo anno, immagino.
1: E quindi ci saranno anche il prossimo anno, stiamo già programmando sia eventi, diciamo, nella tarda estate, più centrati su Venezia, ma anche iniziative culturali e musicali ancora. A luglio verremo col maestro Schipilliti, ad esempio, che è direttore d'orchestra di Orchestra Europea, diciamo, e quindi per lanciare ulteriori iniziative nel campo della musica, tutta lungo la costa, diciamo, istriana e dalmata, e anche poi il discorso, abbiamo tanti artisti coinvolti, che sia di operatori culturali che proprio artisti, diciamo, e quindi io vorrei fare un nome, che è quello di Germano Fioranti, che è un relativamente giovane rotariano, tra l'altro, ecco, perché l'altro soggetto è il Rotary.

0: per fare questo rapporto, diciamo, di fratellanza. C'è un Rotary in Croazia, un unico distretto croato, e che abbiamo ricevuto, con cui abbiamo dialogato, abbiamo ricevuto il past governor e anche il governatore, ci siamo incontrati più di una volta, come altronde con l'ambasciatore Trichilo, l'ambasciatore nostro italiano in Croazia. Certo. E quindi, come peraltro qui a Venezia, i consoli, quando abbiamo avuto i consoli onorari o meno, sia di Croazia che di Slovenia, effettivamente il rapporto è molto bello. Allora, non si fa solo festa,
1: certo,
0: si sta intorno a un tavolo con le eccellenze gastronomiche. Abbiamo avuto da ultimo il gelato delle Dolomiti.
1: Ce n'ha già parlato Baroni. Siccome siamo in chiusura, io devo salutarvi, devo salutare Vittorio Baroni e anche Giovanni Agliata di Montereale per essere stati con noi a Sconfinamenti quest'oggi. Grazie a voi.
2: E grazie a voi di Sconfinamenti, che ci seguite sempre e che la RAI ci dà questa possibilità.
1: E ci risentiremo anche il prossimo anno. A questo punto siamo giunti al termine anche quest'oggi. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Roberto Mercadini ed Emanolde con noi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Roberto, ci sei?
1: Emma? 0-2 non è malissimo.
0: No, è un risultato secco all'inglese.
1: Esatto,
0: appunto.
1: Però dalla regia ci dicono che in realtà sarebbero collegati, forse quindi alziamo l'audio, sì?
0: Sì, ci sono.
1: Ora? Ci siete? Ci Emma, siete. Roberto?
2: Ci siamo.
0: Eccoci.
1: Bene, bene. Tutti
0: dicevamo.
1: E due? Anche Emma?
3: Sì, ci sono anch'io.
1: Ottimo, ah, perfetto.
0: Allora, cominciamo da quanto stavamo dicendo. Uno spettacolo insieme. Io quando ho letto che stavate per preparando questo Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, e chiederemo anche del titolo, dico, ma che cosa è successo? Come si sono trovati insieme? Da cosa è partito questo spettacolo e questa volontà di fare qualcosa insieme? Chi risponde?
1: Tutti e due.
2: Tutti e due.
3: Entrambi. Allora, io posso iniziare dicendo che...
1: E non,
0: abbiamo,
1: ti sentiamo male
0: a tratti,
1: Roberto, vuoi iniziare un attimo tu oppure riprovate un attimo?
2: Ma è lo stesso apparecchio, quindi è lo stesso apparecchio.
1: Ok, va bene, ecco, vai
0: Roberto, almeno tu rispondici.
2: va bene noi ci siamo conosciuti prima telematicamente, cioè eravamo, come dire, estimatori reciproci. E poi dopo facilmente ci siamo incontrati di persona, Emma è venuta a vedere il mio spettacolo e io sono andato ad ascoltare il suo concerto quando è venuta dalle mie parti e poi insomma è cominciata un'amicizia e,
3: esatto.
2: è nato così.
0: Quindi da un'amicizia, da un contatto, non dico casuale, però insomma nella vita esistono molte di queste cose casuali che poi funzionano bene. Lo spettacolo dice dialogo poetico e musicale, ovviamente, visto che c'è Manolde, tra parole, letteratura e canzoni. Quindi che chi verrà? E credo che partiate presto, il 26 se non sbaglio, no? Dopodomani.
3: Partiamo
2: domani,
0: per la precisione.
2: Domani.
0: Ecco, chi arriva, che cosa vedrà? Quanta musica, come inserita, le parole, la letteratura, l'uragano soprattutto.
2: Chi risponde?
3: Ma è proprio un dialogo, quindi canto una canzone che si collega a una poesia che poi recita Roberto. Poi finalmente Roberto scrive delle poesie bellissime che da tempo... in qualche modo non legge nei suoi spettacoli, perché fa tantissimi spettacoli che raccontano storie di scienza, di religione, di Roberto, di pittori, insomma, racconta storie disparate, però le sue poesie sono stupende, sono bellissime e devono essere lette. Quindi in questo spettacolo finalmente leggerai, io risponderò come se fosse una sorta proprio di dialogo, di dissing.
2: Sì, abbiamo associato due a due le canzoni e le poesie.
3: Esatto.
2: Poi Emma fa canzoni sue e non sue, io recito poesie mie e non mie, e c'è il titolo che è un po' programmatico, perché quello è un verso di Pascoli, Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, ed è un verso che dice la madre di Pascoli che tenta di parlare con una cavalla, quindi con un animale, e diciamo che una delle cose che hanno in comune le poesie e le canzoni è che spesso sono degli esercizi di empatia, sono dei testi in cui uno tenta di sentire i sentimenti dell'altro, di mettersi, come dire, nei panni dell'altro.
0: E quindi questa cosa è un dialogo appunto tra la musica di Emanolde, le poesie di Roberto Mercadini e io continuo a dire questa presenza di questo uragano che si muove ai fianchi di voi. La scelta delle poesie e delle canzoni, quindi da una parte l'uno, dalla parte l'altra, come siete riusciti ad incastrare? C'è un richiamo stretto tra una sponda e l'altra?
3: Beh, io confido, Roberto è un archivio che cammina su due gambe, lui conosce una quantità di cose incredibili, quindi siamo partiti da canzoni mie, canzoni che io amo, non soltanto mie, faccio anche qualche cover, che però non vivo come cover, perché nell'insieme delle parole di Roberto e nella narrazione che lui crea, in realtà le interpreto proprio come se fossero mie, le rubo per il tempo dello spettacolo, ecco. E Roberto conosce così tante cose che ascoltando una canzone mia riesce ad illuminare nella sua testa tutta una serie di poesie che possono parlare dello stesso tema, e quindi ecco, diciamo che il nostro

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Gli chiederemo anche l'origine e il perché di questo titolo. Ho detto, ma che cosa faranno? E lo chiediamo a loro.
2: Direttamente, è la cosa più comoda.

0: Il modus operandi è stato questo,
1: dai. un enorme database che va a cercare qual è la cosa più affine,
2: esatto, più o meno si prova a fare quello. Possiamo anche svelare un arcano, che è la primissima volta in cui abbiamo avuto questo spettacolo, che aveva lo stesso titolo ma una forma diversa, era una celebrazione dei 170 anni della nascita di Pascoli, quindi le poesie erano quasi tutte di Pascoli, per cui era ancora più difficile, perché dovevamo collegare delle canzoni di Emma, o che Emma aveva in repertorio, con delle poesie di Pascoli, quindi l'ambito era ancora più ristretto. Qui ci siamo presi la libertà di spaziare
3: un po' di più, che bisogna ampliare lo spettro della conoscenza, però magari può essere un po' più facile trovare la poesia adatta.
2: Capito, Emma è molto generosa, diciamo, ha una finita, ma partendo da attingere a qualsiasi poesia è molto più semplice che attingere solo al repertorio di Pascoli.
3: Immagino che, che quando avete fatto soltanto Pascoli non ci sia stata soltanto la cavallina storna, che è l'unica che io ricordo personalmente.
2: Anche Pascoli, siamo andati a pescare un Pascoli, come dire, poco conosciuto, sorprendente, anche un Pascoli che infila l'inglese nelle poesie, cioè abbiamo fatto delle cose.
0: Era un Pascoli divertente anche, insomma, quando diciamo Pascoli e Roberto dice Pascoli, per prima io mi sono impaurita, però effettivamente
1: poi dice magari mi interroga pure, paura.
0: Questa è una grande paura.
1: No, ma che scherzi, ma pure adesso io sono terrorizzata che mi dice qualche cosa di Pascoli e non me la ricordo. Senti, posso fare un gioco con te, Roberto?
2: Proviamo.
1: Allora, visto che sei appunto questo enorme database così bello, adesso al di là di quello che trovi con la musica di Emma, ma se io ti dico una canzone, bella di Jovanotti, tu che poesia sotto ti verrebbe in mente, così al volo facciamo
0: bella.
2: Sì, beh, no, io mi trovo banale, per tutte le poesie d'amore stimno viste, tanto gentile, tanto onesta, pare. No, il gioco bello è andare a prendere della canzone e poi andare a prendere una poesia in cui c'è scritta quasi la stessa cosa, insomma. Sì, però allora va fatto un po' più a tavolino.
1: Sì,
2: però,
1: no, sì, per carità, infatti ho fatto così una provocazione, ecco, certo, giusto, tanto gentile.
3: Anche abbastanza azzardata, perché
1: ma è talmente bravo e quindi ne ho approfittato.
2: C'è una canzone di Jovanotti che mi sembra sia Serenata Rap, in cui dice amor che nulla mata, ma
1: sì, bravissimo,
2: cita Dante. A quel punto lì io accosterei, tra l'altro sono tutti e due toscani, Dante e Jovanotti, quindi prenderei una poesia finalista di Dante da associare a Bella di Jovanotti.
1: Vabbè, eccezionale questa cosa che ci hai fatto. Infatti, visto da come lo descrivevi tu, da quello che fa, eccetera, dico proviamoci, bellissimo, vedi? In un secondo quanti accostamenti e quanti link.
3: Senti Emma, invece, tu rispondere a Roberto, a trovarti non più la protagonista assoluta, come succede nei tuoi spettacoli, no? Da sola con la tua band che porti la tua musica. In questo caso devi trovare cosa? Una strada comune, un aggancio, la possibilità di un dialogo? Cos'è che cerchi?
0: Ma in realtà per me, in generale nella vita, non sono una persona che ha la tendenza di stare nelle prime linee, quindi in realtà io mi trovo molto bene a condividere il palco proprio per
3: ecco. Quindi è un sollievo, Emma, che ci sia Roberto Mercadini.
0: È quasi un sollievo, è proprio così, sì.
3: Ah, va bene, allora io vi ringrazio. Quindi domani partite con il vostro spettacolo.
1: Andria, giusto? Sarete ad Andria?
2: Andria, il Festival della Disperazione si chiama.
3: Ah, ecco, perfetto. Mi pare.
1: E perché si chiama così?
0: Perché facciamo 6 ore in macchina.
1: Ah, ok.
2: Perché una volta l'organizzatore si chiama Gigi Brandonisi, ho parlato con Paolo Nori, il famoso,
1: come no,
2: famoso scrittore. E allora dice, basta con tutti questi festival, per città, il festival dell'ottimismo.
1: Tutto bello, tutto bello.
2: Bisogna fare il festival della disperazione, ma lo disse così come provocazione. Invece Gigi Brandonisi l'ha preso sul serio e il festival quest'anno è arrivato alla 10ª edizione, quindi è più longevo di tanti altri festival.
1: È stato geniale, come tutte le cose... Come tutte le cose dissacranti, no, e geniali poi hanno successo. Poi andrete, vedo, l'8 luglio a Desio, il 5 settembre a Rimini, quindi insomma tante tappe.
2: Sì.
3: Allora, grazie a Roberto Mercadini, grazie ad Emma Nolde, tu che ti senti ai fianchi dell'uragano.

0: a partire da domani dal Festival, esatto, della Disperazione, domani ad Andria. Grazie per essere stati con noi. Ci lasciamo con quello che è il singolo di Emma Nolde, e c'è una frase che lei ha riportato, che andava insomma a accompagnare questo suo singolo: per me, come per molti della mia generazione, la cosa più complicata è non complicare.
1: È vero.
0: Ciao Emma, ciao,
1: ciao
0: Roberto,
1: grazie.
2: Ciao.
0: Quello che deve essere sarà lei e Emma Nolde subito dopo il GR1, ma
1: e poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: E studio Vanessa Giovagnoli, il segretario generale della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Trump, e ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dall'Iran.

0: Le basi in Italia, servizio.
1: Italy, 500 US planes.
2: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, avviata a fine febbraio, e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi militari o sorvoli. Il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E tutta la maggioranza difende l'operato del governo, mentre restano critiche le opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Le parole di Rutte smentiscono quanto detto dalla Presidente del Consiglio, attaccano PD, 5 Stelle e AVS. Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha sparato con un fucile da caccia alla moglie 52enne e al figlio 24enne all'interno della loro abitazione. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo è stato fermato. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno. Era in carcere da 3 giorni, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale. In Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. In Italia 16 città da bollino rosso, tra cui Firenze, dove è stata sospesa la vendita per oggi dei biglietti degli Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Bollino rosso anche a Bologna. Lina a Saraschegge.
3: 9 gradi in più rispetto alla media di un normale giugno è quanto viene registrato nelle temperature massime a Bologna in questi giorni, con previsioni che prevedono un aggravamento dell'ondata di calore nel fine settimana, con punte che raggiungeranno i 40 gradi e notti che gli esperti ora definiscono super tropicali, con non meno di 25 gradi. Tante le persone che in Piazza Maggiore stanno accedendo alla Sala Borsa, alla Biblioteca Comunale, che è uno dei cosiddetti rifugi climatici, dove trovare refrigerio, uno spazio grande, climatizzato, e all'interno c'è anche un distributore di acqua potabile gratuita. Altri luoghi pubblici in cui cittadini, turisti, persone fragili possono trovare riparo secondo il piano caldo predisposto dal comune e dall'ausl sono altre biblioteche, le case di quartiere, i musei e alcuni giardini. Si teme nei prossimi giorni anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori o disidratazione. Al momento i dati degli ospedali bolognesi registrano qualche decina di contatti in più rispetto alla media, ma con l'aumento delle temperature potrebbero aggravarsi. Da Bologna è tutto, a voi.
0: Un'ultima ora che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Parla l'ambasciatore americano Tillman. La premier Giorgia Meloni ha fatto un lavoro eccellente in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Gode di grande rispetto, ha detto in un'intervista a Tillman. Penso che gli italiani siano intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership, ha concluso l'ambasciatore. Siamo ai Nastri d'Argento, compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno, tra cui Paolo Sorrentino.
4: Un vero trionfo, so che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
5: 8 nastri d'argento su 9 candidature è il trionfo per Paolo Sorrentino e la Grazia, annunciato da Laura Delli Colli, presidente del sindacato giornalisti cinematografici, che assegna i nastri arrivati alla loro 80esima edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
6: Dove eri tu?
5: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, 3 nastri per 40 secondi, il film ispirato al

0: all'uccisione di Willy Monteiro. Premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, Mariano Rigillo. Miglior esordio Damiano Micheletto con Primavera. Per la commedia vince La vita va così di Riccardo Milani, e Zalone con Buen Camino è nastro dell'anno. Miriam Mauti, GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
2: L'Italia in diretta. Eccoci qui di nuovo, Germana Brizzolari.
3: Claudio De Tommasi, pronti per voi. Sono ormai le 17, 6 minuti e 20 secondi. Come passa il tempo?
2: Tempo sfuggit. Allora, vedi i nostri ascoltatori che carini. Noi prima tu dicevi Trainspotting, la colonna sonora più bella secondo te che ci sia. Io ci sto pensando, sarà lunga.
3: Sarà lunga, un'elaborazione complicata.
2: Perché non me ne viene in mente neanche una, cioè tipo tabula rasa. E invece i nostri ascoltatori cominciano a dire la loro classifica. Allora, Massimiliano da Pescara dice che la colonna più sonora più bella è di David Sylvian nel film Furio. Oppure
3: posso dire, c'era anche Sakamoto, però la colonna sonora di Sakamoto e la voce in un brano è quella di Forbidden Colors, è di David Sylvian.
2: Hai capito, ecco qua,
3: piccola puntualizzazione.
2: Mica per niente abbiamo Claudio De Tommasi noi, appunto. Invece Alessandro ci dice che la colonna sonora più bella è quella di Forrest Gump, secondo lui.
3: Beh sì, anche la spazia praticamente 50 anni di
2: non
3: musica.
2: Non me ne viene in mente una da dire carina. Una che non sia, aspetta, The Sound of Silence, colonna sonora mi sembra non lo dico perché poi magari mi
3: c'era
2: sbaglio.
3: il laureato
2: era
3: però
2: quello.
3: Sì, c'era Mrs. Robinson, queste cose.
2: Però non è la colonna sonora più bella, no, bisogna pensare, non mi viene.
3: Io il punto che Forrest Gump sono d'accordo, una grande colonna sonora, però rimango della mia su Trainspotting perché sono affezionato alla musica inglese e là c'è tutta musica inglese.
2: Niente, qua è difficile scalzarlo, è difficile. Facci sentire altra musica e io comincio a pensare. Allora, e poi abbiamo un appuntamento con la lettura molto interessante e divertente.
3: Allora, noi a inizio puntata, se ti ricordi, abbiamo parlato
2: la più bella è quella di Ritorno al Futuro, ci dice Romolo. Si sono scatenati
3: bene, bravi, vogliamo così 355, non mi ricordo più il numero, poi
2: 335-699-2949.
3: Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. E allora parlavamo dell'evoluzione tecnologica che ha riguardato anche la musica, no? Quando eravamo insomma negli anni 70-80, ma anche all'inizio 90, dominava il vinile, poi è arrivato il CD e si disse che avrebbe spazzato via, completamente eliminato il vinile, e poi c'è arrivata la famosa musica liquida, ovvero i file, ovvero Spotify, poi avanti con il tempo, e hanno spazzato via il CD, ma è tornato il vinile, per cui non si sa mai quel che può succedere di questi tempi. Grande ritorno del vinile, ma qui siamo in piena epoca CD. Era Janet Jackson, era il 1997 e questa si chiama Together Again.

0: canta lei, canta Janet Jackson 1997, We'll Be Together Again, una canzone dedicata a tutti
1: coloro che lei balla quasi come il fratello.
0: Quasi.
1: Nessuno balla come Michael Jackson,
0: però
1: mi dispiace.
0: È completamente scomparsa, sì. Lei non si è un po' ritirata da tutto.
1: Lei lo amava molto. Sì, credo anche per quello.
0: Janet Jackson, Together Again.
1: E allora, come abbiamo detto prima, il nostro spazio è dedicato ai consigli di lettura, che questa volta si mischiano con i film, perché molti delle pellicole americane non sono solo intuizioni geniali, scene memorabili, ma sono anche set fuori controllo, con attori ingestibili, registi ossessionati, produttori sull'orlo del collasso e anche tanti incidenti. E ne parla Gabriele Niola nel suo Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano. In libreria da ieri per UTET. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, tu racconti di pellicole cult, no? Come Biancaneve e i Sette Nani, addirittura Il Mago di Oz, Fronte del Porto, A qualcuno piace il caldo, Waterworld, Thelma e Louise. Raccontaci un po' il dietro di quinte di tutto ciò che ti ha portato a scrivere, a fare un libro che si chiama proprio È un inferno fare film.
2: Ma io lavoro come critico cinematografico, quindi mi è capitato molto spesso nella mia carriera di incontrare pezzi di queste storie, sapere aneddoti, sapere che certe cose sono andate male e magari a un certo punto, approfondendo per qualche articolo, scoprire che c'è un mondo di racconti e storie più approfonditi di quelli che di solito si sanno, che sono clamorosi, cioè la cui caratteristica è che si fa fatica a credere che sia accaduto veramente. Ma in realtà ci sono le testimonianze, ci sono le interviste, insomma sono cose ampiamente comprovate e spesso, non sempre, ma spesso riguardano film che conosciamo, film come Titanic o come Thelma & Louise, ma anche nel libro ce ne sono almeno un paio che è probabile che non sono poi così conosciuti di film, che però sì, insomma, se sono nel libro è perché veramente hanno avuto delle lavorazioni senza senso.
1: Allora, facci incuriosire un po', intanto partiamo da quello che è stato un colossal che poi ha fatto anche un discreto flop, no? Waterworld di Kevin Costner.
2: Sì, esatto. Waterworld è uno ricordato come uno dei più grandi insuccessi di sempre. È una storia che fa molto ridere perché è una storia di persone che prendono decisioni.
1: Io credo di essere tipo l'unica a cui è piaciuto, però vabbè. A me non
0: forse
1: è dispiaciuto.
0: Perché c'erano forse le barche, l'acqua.
1: C'erano,
0: no?
1: Le barche, e c'era Kevin che non è bruttissimo. Forse anche
0: diciamo
1: questo.
0: Anche questo.
2: Che aiuta.
1: Aiuta.
2: No, fa ridere perché è una lavorazione in cui tutti hanno preso decisioni sceme. Più le si legge, più si pensa, ma com'è possibile che abbiano deciso questa cosa? In realtà poi nel libro viene spiegato cosa porta alle volte persone anche esperte del proprio lavoro a prendere queste decisioni assurde. E adesso do una piccola anticipazione: uno dei momenti più esilaranti è quando Kevin Costner, nel costume di scena, quindi vestito come protagonista, legato all'albero maestro

0: di una nave del film va alla deriva. Questo perché in quel momento lui dovevano girare, i venti però erano troppo forti, l'elicottero che doveva prenderlo avvicinandosi faceva solo peggio perché fa ancora più vento, e lui che era la star più pagata del mondo va da solo alla deriva per un'ora.
1: Che poi era stato avvertito, intanto stiamo parlando dei metà anni 90 circa, era stato avvertito da un tal Spielberg, no? Kevin Costner, dicendo: guarda, non fare un film in mare aperto. Lui aveva fatto Lo Squalo, e quindi il consiglio spassionato di Spielberg era stato: mi raccomando, niente mare aperto. E invece l'ha fatto, e poi insomma appunto non è stato neanche fortunatissimo. Senti, mi dici che cosa è successo in A qualcuno piace caldo, che è uno dei miei film preferiti, lo amo e lo so a memoria, quindi tu qualunque cosa mi dici io la inserisco, la contestualizzo.
0: Allora, praticamente lì c'era il grande problema che quel film arrivava all'apice dei problemi di Marilyn Monroe, e c'è tutta una parte di preparazione che è molto divertente su il fatto che non sembrava a nessun attore una cosa giusta da fare vestirsi da donna. Erano pochi quelli che disposti ad accettarlo, assolutamente. Beh, certo. Specialmente quelli grandi. E a un certo punto, siccome poi si pensava che non fossero credibili Tony Curtis e Jack Lemmon vestiti da donna, a un certo punto li vestirono da donna e li truccarono come sarebbero stati nel film e li mandarono nel bagno delle donne degli studios per vedere se qualcuno, se succedeva un casino, se qualcuno se ne accorgeva, e nessuno se ne accorse. Allora lì decisero che si poteva fare.
1: Geraldine, Josephine, Daphne, certo. No vabbè, perfetti, poi veramente sono, e poi la battuta storica, epica, la più bella, forse nessuno è perfetto, cioè ha fatto veramente storia, e non c'è, non volevano vestirsi da donna.
2: Senti, io invece ho la mia domanda sul mio film, uno dei miei film preferiti in assoluto, che so che è stato un film molto complicato da fare, che è Apocalypse Now.
1: Lo sapevo che lo dicevi quello, non so perché, ma lo sapevo.
2: Lo sapevi che è uno dei miei film preferiti?
1: No, non lo sapevo, ma immaginavo. Quando ho letto la lista di quelli che ha diciamo del dietro delle quinte che ha fatto.
2: Film complicatissimo, no?
0: Sì, allora, quello fu un film, io adesso uso le parole che usò Francis Ford Coppola quando tornò da questo inferno e lo presentò, che disse: eravamo troppo giovani con troppi soldi e troppa droga. Questa era la ricetta dell'insuccesso. In realtà poi il film è stato un successo, per carità, però insomma lui è quasi impazzito, si è quasi rovinato, insomma le cose che sono successe lì. E dico solo una cosa, che già era tutto un disastro, già il protagonista aveva avuto un attacco cardiaco durante la lavorazione, è dovuto tornare in Europa e poi ritornare quando si era curato, e poi arriva Dennis Hopper, che è un attore co-protagonista, cioè uno che c'è in una piccola parte del film, e quindi veniva lì per poco, e lui era uno degli spacciatori ufficiali di Hollywood, quindi arriva con tutto un carico di droga, tutto suo, in più.
2: E poi vai a gestire Marlon Brando.
1: Senti, allora, tanto visto che stiamo parlando con te di film, giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori prima, vediamo un po' cosa ci hanno risposto.
2: No, ne sono arrivate centinaia.
1: Esatto, per questo è divertente. Qual è la colonna sonora del film che preferisci? Allora, la più bella secondo Luigi da Pisa è C'era una volta in America di Ennio Morricone. Poi Mission, dice un altro che non si firma, vediamo un po', se no non si capisce neanche dal profilo. Noi Easy Way Out in Rocky 4, ci dice Lorenzo da Napoli, e ancora Fantasia. Che bello.
2: Beh, scrive Quadrofinia, ma ci sono di mezzo gli Who,
1: esatto, assolutamente. Tra l'altro te lo chiedo, allora, qual è la tua colonna sonora preferita? Però poi questo nostro ascoltatore, anzi Ciccio da Marittima, provincia di Lecce, che dice Fantasia, poi ci porta un altro film Disney incredibile di cui ci puoi parlare.
0: Allora, secondo me è The Sheltering Sky di Ryuichi Sakamoto, che è la colonna sonora del Tè nel deserto.
1: Bella pure quella.
2: Sakamoto, vedi, torna Sakamoto.
1: Torna Sakamoto, sta a due, ok. Poi qui dice qualcun altro, tutti i film di Kubrick, Giacomo. E invece allora, dici che cosa c'è dietro Biancaneve e i Sette Nani.
0: Allora, è difficile immaginare per noi che sforzo sia stato fare il primo film di animazione, perché all'epoca l'animazione si faceva, ma si facevano i corti, e era un business che non conveniva, cioè semplicemente costava tanto farlo, perché era tutto a mano ovviamente, e non è che ci fossero questi grandi margini. E allora Disney tenta il colpaccio per uscire da questa miseria, di questi piccoli guadagni, tenta di fare questo lungo film, ma è un'impresa incredibile che costerà 5-6 volte il preventivato, giocandosi su tutto e anche un po' di sanità mentale, perché poi gli prendeva un'ansia, tanto che a un certo punto il fratello, nel mezzo del disastro di questa lavorazione che non finiva mai perché Disney cambiava continuamente idea perché era preoccupato, lo porta in Europa in vacanza, e nel fare questa vacanza in Europa, tra l'altro lunghissima, tipo 3 mesi in mezzo alla lavorazione, vabbè, comunque in questa vacanza in Europa, non a caso il fratello fa un itinerario di tutti i castelli d'Europa, e ce n'è uno in particolare che Disney si innamora e diventa il castello di Biancaneve, e questa roba un po' lo rimette sui binari, quantomeno lo rimette che mentalmente bello. A posto.
1: Vedi che meraviglia. Allora, se volete scoprirne tanti altri di questi aneddoti, ad esempio su Flashdance, su Dirty Dancing, il mago di Oz, Thelma e Louise e tanti tanti altri, dovete leggere Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano di Gabriele Niola, che è stato con noi, ci ha fatto un sacco piacere, in libreria da ieri per UTET. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Bene, allora la musica arriva a, insomma, sono due personaggi che hanno vinto anche un Grammy, sembrerebbero poco, aver poco a che fare l'uno con l'altro, ma in realtà funzionano particolarmente. MGK, che sarebbe poi Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa, con il loro brano che si intitola Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: insieme a Wiz Khalifa per questo brano che ricorda un po' di cose, perché campiona un po' di roba, ad esempio un vecchio sample da Stone, addirittura Mind of Stone, una traccia del 1992, ma poi loro l'hanno rifatta così, Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly.
1: Allora, vi state scatenando al 335-699-2949 per dire la colonna sonora più bella per voi. Allora, Romolo, la più bella è quella di Ritorno al Futuro. Arancia Meccanica, dice Luca da Milano. Poi Profondo Rosso, anche un ascoltatore che però non si firma, no, forse adesso si firma dopo.
0: Sono arrivati tanti.
1: Sì, Il Tempo delle Mele, Elena da Pavia, certo, vabbè, eravamo piccoli, faceva un sacco di tenerezza. E poi vediamo un po',
0: c'è
1: Colazione
0: Mission,
1: da Tiffany.
0: Il laureato,
1: non è un paese per vecchi da parte di Francesco. Va bene, veramente tantissimi. Adesso lo chiediamo anche al nostro nuovo ospite, qual è la canzone che preferisce, anzi la colonna sonora che preferisce. Però prima una prima premessa, torniamo indietro nel tempo, nella notte del Capodanno del 2000 all'interno dell'istituto Mens, dove un omicidio e il sospetto di una fuga batterica trasformano una festa scientifica in una trappola senza via di uscita. E allora benvenuto al nostro collega del GR2, conduttore Livio Frittella e amico.
2: Grazie a voi per l'invito, è fantastico sempre essere con voi. Devo dire che quella che hai detto andava benissimo come sinossi per la quarta di copertina, saperlo prima.
1: La prossima volta te la faccio. Allora, il libro è Relazioni causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, appunto, che ha scritto. È l'ultima di una trilogia, perché tu sei appassionato di gialli sempre con humor, verve e tanta, come dire, profondità data con leggerezza.
2: Ma io ti ringrazio tanto, sì, effettivamente è il terzo di una trilogia che ho chiamato la trilogia del luogo chiuso, un po' alla Gaston Leroux, alla Edgar Allan Poe. Vabbè, citiamo anche Agatha Christie,
1: dai.
2: che è iniziata con Ingannevoli apparenze, poi è proseguita con Iniezione fatale, adesso Relazioni causali, che si svolge, come hai detto tu, dentro un laboratorio dove improvvisamente degli scienziati, tra cui il nostro protagonista Valerio Potenti, rimangono segregati. Non è solo quello, però il problema è che c'è una minaccia batteriologica e si aggira anche un assassino, quindi immaginate tanti rischi, tanti pericoli tutti insieme, e quindi i nostri cercheranno di dipanare questa matassa, ma dipanarla veramente sarà il nostro Valerio Potenti, che ve lo ricordo è un idiot savant, cioè un genio che dopo un trauma ha sviluppato una serie di caratteristiche, di abilità cognitive, mnemoniche, matematiche, eccetera, pur essendo una persona normale come noi. È una cosa che succede, che sta anche nella letteratura medica, si chiama savantismo acquisito.
1: Vedi quando dico che Livio racconta cose con ironia, il giallo, che è un genere che è perfetto per l'estate, è divertente, fa anche ragionare, e però poi ti mette dentro tutte queste informazioni profonde. Una cosa che ti volevo chiedere è: perché proprio la notte di Capodanno?
2: Beh,
1: del 2000.
2: Non è che posso rivelarlo granché, è un classico spoiler,
1: qui...
2: però
1: cioè...
2: posso dire che scusate, è funzionale alla narrazione.
1: Ok,
2: nel
1: va
2: senso
1: bene.
2: Che è importante che avvenga proprio allora.
1: Bene.
2: C'è stato un crescendo cronologico, perché il primo libro è nel 1977 ambientato, il secondo è nel 1990, Iniezione fatale, e questo qui è appunto tra il 1991 e il 2000, chissà che cosa succederà poi.
1: Certo, poi abbiamo ancora tanti anni, poi c'è anche il futuro. Quindi sì, poi a proposito del futuro, Ulissex è uno dei libri che hai scritto sulla fantascienza,
2: sì,
1: che è anche una delle altre tue passioni.
0: Anche la mia.
1: Se la vogliamo dire tutta.
2: Dopo ci mettiamo la parte,
0: parliamo.
1: A quanto abbiamo parlato quando eravamo in redazione insieme.
2: Come no.
1: Allora, un'altra domanda è: perché proprio hai scelto, sempre che questo non sia uno spoiler, un istituto di ricerca neuroscientifica?
2: Allora, non è uno spoiler, ti spiego perché. Diciamo, l'istituto è quello che ha studiato fin dall'inizio i cambiamenti di Valerio Potenti. Poi lui è diventato un membro di questo istituto. Ecco, quindi lui si trova lì perché fa perché praticamente partecipa
1: quindi
2: al
1: quindi è conseguenziale
2: di, è conseguenziale sì.
1: Ok, non c'è un motivo
2: ovviamente, cioè Valerio Protetti lo troviamo anche in Iniezione Fatale, che è il secondo della trilogia, però questo libro si può leggere assolutamente anche da solo, perché io riepilogo tutte le cose che sono
1: sì
2: che
1: anche perché prima. Tante volte capita che ti passa tra le mani anche col Book Crossing semplicemente, no? Sì. Un libro che ti dice è il terzo della trilogia tal dettagli e tu dici vabbè, allora non me lo leggo, perché tutto il prima invece è molto importante secondo me riuscire a fare.
2: Hai ragione,
1: una
2: Giovanna.
1: Linea no, che può essere verticale, ma può essere anche un libro che te lo gusti senza andarti a ritrovare.
2: Ma
1: poi
2: diciamo
1: magari
2: che questo
1: ti incuriosisci.
2: Sì, certo, questo ha una linea verticale, un orizzontale, diverse diagonali, insomma, qui. Però volevo precisare, a parte l'umorismo che tu mi riconosci, ti ringrazio tanto, che alleggerisce tutto il discorso. Però si può leggere ovviamente dall'inizio, perché dall'inizio senza aver letto Iniezione Fatale, perché io tiro un po' le fila di quello che è successo prima, senza svelare come è finito.
1: E certo, perché se no
2: già lo precedente,
1: se no
2: ti fai spoiler,
1: esatto,
2: da solo.
1: Esatto, cioè veramente è troppo.
0: Uno spoiler a posteriori.
2: Esattamente, sì, un retro spoiler possiamo dire.
1: E allora ti chiediamo la colonna sonora?
2: Allora, guarda, prima ho pensato a Vangelis con Blade Runner,
1: cambiato. Bravo, pure,
2: però adesso vi do una chicca, me la do soprattutto a lui. About a Boy di Badly Drawn Boy. Fantastico,
0: John Boy, certo.
2: Vi ricordate un ragazzo, il film con Hugh Grant? Quella è una colonna sonora
1: sì,
2: stupenda.
1: Io mi ricordo
2: stupenda.
1: Solo la canzone principale.
2: Ti deve piacere il Britpop, ovviamente, però bellissima.
1: Qua continuano a veramente a sommergerci di messaggi. Tutti i film dove canta Barbara Streisand, ovviamente sì. Poi It's a Kind of Magic, dice per distacco vince Gianluigi, ci scrive che sì, Gianluigi da Pescara. Insomma, sono tantissime.
0: Altri scrivono
1: Jesus Christ Superstar. Ecco.
0: Jesus I Blues Christ. Brothers. Cioè non finiamo più.
1: Superstar è forse la mia preferita.
2: Sì,
1: siamo
2: però
1: arrivati.
2: I musical non dovrebbero essere citati, perché in realtà non sono colonne sonore per film, insomma.
1: M'hai rovinato, ero tutta contenta che avevo trovato quella che mi piaceva.
0: Finalmente!
2: Cantando sotto la pioggia, fantastica.
1: Vabbè,
2: un musical.
1: Certo, non si può fare, vabbè, è faticosissimo. Grazie mille di essere stato con noi. Livio Frittella, autore di Relazioni Causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, e appunto lo trovate in libreria, e così capirete Valerio Protetti cosa vi trova.
2: Spero che vi piaccia.
1: Ciao Livio, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Arriva la pubblicità con noi, ma torniamo noi subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Una delle nuove voci del pop inglese si chiama Lola Young. Lei ha una vita abbastanza problematica, che si riflette poi inevitabilmente, visto che lei ha un approccio diretto nelle sue canzoni, come in questa, sua canzone, che tra l'altro è stata scritta direttamente in studio, così per non avere nessun tipo di filtro, e non a caso si chiama From Down Here, ovvero da qua giù, non è in alto, ma è il basso, e quel basso da cui vede la sua vita scorrere. Lola Young è il brano che ha fatto ripartire subito dopo la pausa la nostra Italia in diretta.
1: Assolutamente. Noi allora, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, la redazione economica, per parlare della chiusura di borsa, e con noi collegato c'è Fabrizio Patti. Ciao, ben trovato.
2: Buonasera a tutti. La borsa di Milano ha appena chiuso in negativo il terzo giorno consecutivo, meno 0,74% per l'indice FTSE MIB, che comunque registra un aumento, ricordiamo, da inizio anno di quasi il 15%. Il calo di oggi è rimasto nonostante Wall Street, le borse americane, siano oggi in rialzo, più 0,70% per gli indici S&P 500 e Nasdaq, più 1 per il Dow Jones. Anche le borse europee sono tendenzialmente positive, lo sono di poco Londra e Parigi, mentre spicca il meno 0,80% di Francoforte, e a determinare questo calo è soprattutto un titolo della difesa, si chiama Rheinmetall, quasi meno 19%, questo perché il giornale Der Spiegel ha scritto che il ministro della difesa tedesco Pistorius intende cancellare il programma di fregate della società e acquistate invece 8 fregate più piccole da un cantiere navale rivale chiamato TKMS. Anche a Piazza Affari scende la difesa, meno 5% per Leonardo, meno 3,6% per Avio, mentre i migliori titoli sono di Esodi in quasi più 4% e Telecom Italia quasi più 2%. I timori dei mercati internazionali in questi giorni sono legati a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. La borsa di Seoul ieri per questo aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il più 3%, e ora i riflettori sono sulla trimestrale di Micron. È un produttore statunitense di chip di memoria, è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi e i suoi conti sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Chiudiamo con il petrolio, che è buona notizia, è ancora in netto calo, meno 4%. Il Brent è a quota $73.8 al barile, e questo non è scontato, perché oggi è emerso che le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono scese più delle attese, sono scese di 6 milioni di barili di petrolio contro i 4 milioni attesi di discesa, e tuttavia prevale l'ottimismo sulla ripresa del traffico a Hormuz. Lì nello studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti, e noi abbiamo collegato il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, eccoci qui.
1: Allora, abbiamo sentito cosa ci diceva la nostra redazione economica, quindi commentiamo un attimo insieme questo andamento della borsa di questi ultimi tre giorni.
3: Sì, diciamo che sono stati tre giorni un po' difficili per i timori, come diceva chi mi ha preceduto, che possa svilupparsi una bolla speculativa. In realtà il timore è giustificato, però già oggi vediamo dall'America, che è aperto alle 15.30, una ripresa, e in Europa tutto sommato le perdite sono contenute, il nostro FTSE MIB è il migliore.

0: sono cresciuti molto i valori dei titoli azionari delle società high tech legate all'intelligenza artificiale, qualcuno ha cominciato a vendere perché timore di una bolla spinge coloro che hanno acquistato a prezzi favorevoli le azioni a venderle e a incamerare.
1: Perché così
0: guadagno.
1: Capitalizzi, certo. Perché
0: esattamente. Quindi diciamo
1: questo
0: che
1: però
0: c'è
1: fa
0: stato
1: paura
0: un
1: al mercato, quasi un controsenso.
0: Fa paura, bravissima, nel senso che si sviluppa quello che gli angloamericani chiamano panic selling, cioè il panico che genera poi vendite diffuse e c'è un calo delle quotazioni. Però questi cali, se noi andiamo a analizzarli nel dettaglio, anche Seoul, che è il miglior mercato al mondo, ha guadagnato il 110% all'inizio anno, ha perso il 7% in questi giorni. Sì, infatti, incredibili. I mercati finanziari hanno tenuto alla grande e ci hanno anche rassicurato sul fatto che la recessione che tanti avevano ventilato, e che io proprio dai nostri microfoni spesso ho avuto modo di dire non la vedevo e non c'è stata la recessione, non siamo mai entrati in recessione né in Nuova Italia né nel resto del globo, quindi un momento di difficoltà sulla borsa, però questo non vuol dire che durerà. I timori sono giustificati perché per esempio Oracle ha già tagliato 13.000 posti di lavoro perché l'intelligenza artificiale ovviamente preoccupa in termini di occupazione. Però poi credo che prima di parlare di una grossa bolla ci sia molta strada da percorrere ancora.
1: E per fortuna il problema è che appunto la bolla ci ha scottato tanti anni fa, è quello quindi il problema, quindi uno è allerta per quello, no?
0: Sì, era l'anno 2000 quando si è verificata la bolla generata dalle .com, no? Con internet, e quindi c'erano stati fortissimi acquisti, valori azionari alle stelle e poi un ridimensionamento che naturalmente poi si ripercuote sui mercati più specializzati, per esempio in America si ripercuote sul Nasdaq, cioè sul listino che è legato ai titoli tecnologici. Direi calma e sangue freddo, perché mi sembra che non sia una situazione ancora preoccupante, è un riassestamento dovuto a vendite generate dalla voglia di realizzare utili che si sono incamerati avendo pagato le azioni meno di quello che valgono.
1: Secondo lei quindi l'andamento nei prossimi giorni come sarà? Si assesta?
0: Io direi che fare previsioni esatte, no, un po' di volatilità, un po' di turbolenza c'è anche per i fattori geopolitici, certo, e per tante altre ragioni, però i mercati finanziari negli ultimi anni hanno dimostrato una capacità di tenuta anche di fronte a due guerre, no?
1: Forse proprio si sono, può essere professore che si siano un po' irrobustiti da proprio quella bolla di cui parlavamo, perché insomma si è visto che si può far crollare veramente, non dico imperi, però insomma volatilizzare.
0: Però se noi andiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che anche nel caso della bolla e poi con la grande crisi del Covid ci sono state giornate ripetute di grossi crolli in borsa, e invece in quest'ultima fase i mercati finanziari hanno tenuto molto, adesso c'è un piccolo ridimensionamento legato a queste preoccupazioni. Io non credo, adesso ci saranno i trimestrali negli Stati Uniti, perché poi è l'America che guida tutto il resto del mondo nelle oscillazioni, saranno i trimestrali americani e vedremo, oggi sarà la prima con Macron, e vedremo cosa succederà, però direi che preoccuparsi troppo.
1: No, anche perché poi come abbiamo detto diventa un loop, no? Quindi ovviamente invece calma e sangue freddo.
0: Freddo, esattamente.
1: Allora professore, lei è sempre così carino e disponibile con noi. Stiamo parlando con i nostri ascoltatori di qual è la colonna sonora preferita. Ci stanno rispondendo in tantissime, 335 699 2949. Allora, per esempio, ci sta la miniserie Le avventure di Pinocchio, altri ci scrivono 2001 Odissea nello spazio, La signora in rosso, The Blues Brothers. Lei professore, e poi la salutiamo.
0: Beh, 2001 Odissea nello spazio.
1: Ok, quindi vota a quota, come si suol dire.
0: Voto.
1: grazie di essere stato anche al gioco con noi, grazie al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Grazie e risentirci.
2: E anche questa nella sua maniera è stata una colonna sonora di tutto un periodo calcistico, soprattutto anche se nasce come un inno garage rock fatto dagli White Stripes. Ma questa edizione del 2010 lo spoglia di tutte le chitarre distorte, di tutta quell'aggressività che faceva parte pure dei White Stripes, quindi di Jack White. Recentemente si è esibito, è tornato ad esibirsi da solo anche qui in Italia, ma si ricopre di un manto molto soffice, molto avvolgente, molto coinvolgente, direi quasi un

0: lo so, magari specialmente i romanisti questa canzone qua la usavano per altre cose, no? Il popo, quella roba là. Lo so, però questa è una canzone rock, non è romanista, ma è un patrimonio universale, diciamo. E questa è la versione di Ben Long Soul.
1: Allora, continuiamo a sollecitare i nostri ascoltatori al 335-699-2949 per la vostra colonna sonora preferita. Intanto il nostro Leonardo Patanella in regia ha detto che per lui è Easy Rider. Io ci sto ancora pensando. Attenti a quei due per la
0: di
1: TV.
0: Steppenwolf, diciamo.
1: Mission del grande Morricone per il cinema, questo ce lo dice Alfonso da Battipaglia. Quindi continuate a scriverci. Invece noi adesso parliamo con il collega del Corriere della Sera, Leonard Berberi, il fatto che stiano aumentando i furti in volo, soprattutto di notte. Ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, lo scrivi tu sul Corriere, ci sono appunto sempre più ladri a bordo e alcune compagnie si stanno attrezzando con un vigilante sugli aerei. Come funziona?
2: Eh sì, è proprio così. In realtà non è che non ci siano mai stati, diciamo, furti a bordo durante i voli, soprattutto lunghi, anche negli anni precedenti, però subito dopo la pandemia, diciamo, si è notato un trend rialzista che poi è proseguito, e tant'è vero che negli ultimi tempi su alcune tratte, in particolare da e per l'Asia, le compagnie aeree sono così preoccupate che hanno dovuto mettere uno dei loro per stare lì e vigilare anche durante le 10, 11, 12 ore di volo. Questo proprio per vedere eventualmente fermare chi si rendeva responsabile di diciamo della sottrazione dei beni altrui, delle proprietà altrui.
1: Tu nel tuo articolo dici anche un po' quale può essere il motivo, no? Che cosa favorisce i furti.
2: Chi non ha sperimentato, diciamo, il fatto che subito sopra il proprio sedile spazio non ce n'era, e quindi magari siamo stati costretti a mettere il nostro bagaglio a mano nella cappelliera dietro, a volte anche diverse file dietro, quindi non c'è un contatto visivo diretto, a meno che non si stia tutto il volo a guardare, a guardare la cappelliera, cosa che non succede. E quindi, diciamo, quello è un ottimo motivo che spinge i ladri, in alcuni casi sono proprio delle bande organizzate, a controllare, a vedere chi deposita cosa nelle cappelliere, se ha un campo visivo buono oppure non riesce ad avere il controllo. Tanto con 200, 300, 400 passeggeri a bordo nessuno sa chi è proprietario di cosa, no? Quindi
1: certo,
2: a meno che non si tratti di un aereo dove tutti si conoscono tutti. E questo facilita molto.
0: Io però vorrei capire, quindi questi furti vengono dalle persone, dei ladri, che sono ladri, cioè pagano il biglietto, salgono sull'aereo e poi cominciano a rovistare, cioè nel senso è una dinamica abbastanza complessa.
2: Allora, è una dinamica complessa, ma che in realtà inizia già a terra. Se sono in bande organizzate o se si muovono anche individualmente, in realtà già a terra cercano di capire quale persona potrebbe avere contenuto interessante nel bagaglio a mano. Tanto, diciamocelo, per il timore di perdere il bagaglio in stiva non si mette ormai quasi più, soprattutto su alcune destinazioni. Quindi gli effetti, e poi comunque gli effetti più preziosi, gli effetti personali più preziosi, li teniamo o negli zainetti oppure nei trolli a mano, e quelli, diciamo, mano a mano e anno dopo anno diventano sempre più preziosi, perché appunto non andando con un bagaglio in stiva, diciamo, depositiamo lì tutto, anche i contenuti più pregiati. Si controlla già a terra, si individua già a terra chi può essere una preda da questo punto di vista interessante, e poi una volta a bordo si cerca di capire come muoversi. Chiaramente noi parliamo furti di trolley, ma qui si tratta anche di fare finta di manovrare il proprio trolley, ma poi aprire lo zainetto,
1: certo,
2: che c'è di fianco e trovare qualcosa. Diciamo, questo è quello che ricostruiscono le compagnie anche sulla base di quello che hanno visto i loro vigilanti appunto a bordo.
1: Tu dicevi soprattutto verso est, verso l'Asia, che motivo può esserci?
2: Sì.
1: Perché?
2: Allora, questo è molto interessante. Io credo che dipenda dal fatto che sono i vettori asiatici più sensibili al tema, perché comunque anche da un punto di vista,
1: quindi se ne accorgono di più, ok.
2: Se ne accorgono di più o comunque lo segnalano di più, ecco. Mentre sulla parte europea, da questo punto di vista, sono un po' più resistenti anche per un effetto d'immagine. Ma poi i voli da e per l'Asia, per l'Europa o per il Nord America, sono di solito voli notturni, non diurni, e quindi sono quelli più esposti, diciamo, ad essere colpiti, ad essere oggetto di questo tipo di gesto, perché le persone per 10 ore non è che stanno sveglie, per buona parte 5, 6, 7 ore dormono.
1: E proprio velocissimamente, che siamo in chiusura, Leonard, quando uno poi si accorge del furto in volo, non è poi neanche così semplice individuare il colpevole, no?
2: No, no, assolutamente no, tant'è vero che la maggior parte o se ne accorge una volta che arriva a casa o in albergo e non riesce a trovare le cose che gli servono, oppure se ne accorge, oppure non denuncia, perché poi c'è anche un aspetto, diciamo, non c'è la certezza magari che il furto sia avvenuto a bordo di un volo,
1: Certo.
2: Uno non lo pensa e quindi diciamo non denuncia nemmeno, e quando denuncia è troppo tardi.
1: Certo, tu citi un volo con 250 passeggeri del volo Zurigo-Hong Kong del 22 gennaio che invece il viaggiatore ha denunciato la sparizione di un oggetto personale, e allora hanno chiesto i piloti di far intervenire la polizia, e a quel punto hanno perquisito questo
2: esatto,
1: signore
2: era, tutti.
1: Era bello agguerrito.
2: Però chapeau ai piloti, diciamo, che hanno deciso di fare questa cosa,
1: sì.
2: Perché comunque tenere ferme 250 persone non è semplice.
1: Grazie mille di essere stato con noi a raccontarci questa curiosità, che insomma alla quale dobbiamo fare un po' attenzione ogni volta che vogliamo. Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera. Grazie, ciao.
0: Grazie ancora. Prima del GR1 ancora la musica arriva da uno dei cantautori, i nostri cantautori, è stato anche recentemente qui a Radio 1, più eclettici, più disinvolti nel spostarsi attraverso i generi della scena musicale italiana. In questo caso la sua produzione è elettronica, perché ha chiamato due elettronici, due produttori estremamente attivi nell'underground italiano e diventati punto di riferimento nella nuova scena italiana. Musica elettronica è estate e sperimentazione, sono Max Gazzè con Frenetic Orange 3, si chiama Riviera, e il GR1 subito dopo.
1: Poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
3: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
2: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
3: Accanto ai nostri efficienti motori diesel, offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana, e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
2: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
3: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
2: Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno dato all'azione statunitense contro Teheran. E le parole di Rutte hanno suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e acceso il confronto tra i partiti.
4: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano. Poi dice non ha problemi a riferire in aula, riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. Anche la maggioranza ribadisce la correttezza italiana.

0: italiana stigmatizza gli affondi dell'opposizione. Forza Italia: si è trattato solo di operazioni logistiche di supporto. Noi moderati parla di polemiche inutili e strumentali. In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, venga in aula, altro che i botta e risposta con Trump sui social. Il commento dal PD: smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date dell'elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandra Allegra, GR1.
1: Ora la cronaca con la tragedia familiare in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile nella loro casa.
2: Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi. A dare l'allarme un parente che, sentiti gli spari provenire dalla casa dello zio, ha dato l'allarme. Un 63enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Poi con l'arma sarebbe andato sul tetto, dove lo hanno raggiunto e arrestato i carabinieri. È accaduto a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo il racconto dei vicini, c'erano dissidi familiari. L'uomo da qualche tempo era esasperato, si sarebbe lamentato con i conoscenti della situazione familiare. Nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del duplice omicidio e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Elena Paba, GR1.
1: Alla fase finale, il processo a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani imputati, per i quali la procura ieri aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. In aula anche l'intervento della legale della famiglia della vittima, che ha dichiarato: i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non hanno cercato vendette ma solo verità e giustizia. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate. La maggior parte delle vittime sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove a Londra è anche stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace, mentre in Italia sono 16 le città da bollino rosso. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro in una vigna con temperature torride. Sulle contromisure che vengono adottate ascoltiamo il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano.
3: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo aiutando la città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro. Quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita, e a terra addirittura di una decina di gradi.
1: Buon compleanno a Renzo Arbore, che compie 89 anni. Per festeggiarlo, programmazione dedicata su Rai 5 e Rai Storia, con alcune puntate dei suoi programmi più celebri e sue interviste. La Rai, oggi come sempre, è la sua casa, ha detto l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, definendo Arbore autentico maestro della radio e della televisione italiana e figura amatissima del servizio pubblico, un pezzo prezioso della nostra storia comune. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
4: L'Italia in diretta.
5: 18:05, Italia in diretta con Claudio De Tommasi,
6: Germana Brizzolari
5: e
7: Moreno Mantini. È arrivato il momento,
5: grande richiesta,
6: il momento clou del pomeriggio.
7: Dai, su,
5: vai. Allora, la tua colonna sonora preferita?
7: Guarda, devo dire che Trainspotting è tanta roba,
6: sì. Perché ci sono talmente tanti brani diversi tra loro che
7: è vero, pazzesco. Perché poi non è uguale mai, capito?
6: No, attraversa poi 30 anni praticamente di musica.
5: Al 335-699-2949 continuano a scriverci in tantissimi. Allora, Francesco da Verona dice: la colonna sonora di Febbre da cavallo del grande Stella.
6: C'è stato scrivere gli Oliver Onions da Dune Buggy.
5: Assolutamente. Strano che nessuno abbia citato la colonna sonora dell'ultimo di Moicani, bellissima. È Angelo, è vero, sono tantissime.
6: Davvero, ognuno ha la sua, poi.
5: Ognuno ha la sua, io ancora non ho la mia, ma insomma ci arriveremo prima o poi.

La musica, li conosciamo tutti, sono i dominatori degli stadi, i dominatori delle classifiche. Riccardo Zanotti è il loro frontman, quello che scrive la maggior parte delle canzoni, ormai si è scatenato perché scrive anche per tutti gli altri. Questo è il loro nuovo singolo. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è è complicata, eh? Sorry, scusa, lo siento. Capito? Mamma mia.

0: la chiama come fantasmi nello stesso universo, tre modi di chiedere scusa, una in italiano è vabbè scusa e l'altra in inglese e in spagnolo sorry e lo siento, erano e sono i famosi, ormai famosissimi pinguini tattici nucleari.
1: Sì, assolutamente, continuano veramente a riempirci di messaggi, siamo veramente molto contenti.
0: Ma è una cosa pazzesca.
1: Allora, il corvo perbacco, mi piace il perbacco, però non si firma questo ascoltatore. Flashdance ci scrive, allora Roberto.
0: Possiamo dire, si fa anche i complimenti, eh?
1: Sì, va bene, ok, grazie.
0: Vabbè, diciamocelo.
1: Siete una coppia molto simpatica e competente, grazie, sei un tesoro. Allora, poi vediamo un po' cos'altro.
0: Until the end of the world di Wim Wenders.
1: Bello, la mia Africa di Cerita, la colonna sonora del Pinocchio di Comencini. C'era una volta in America che ha avuto parecchi voti, diciamo così, Armageddon, vabbè, veramente tantissimi. E qui che dice? No, l'abbiamo già detto, Flashdance. Va bene, allora, il nostro Moreno Amantini, come sempre, ci ha portato un personaggio dello spettacolo eccezionale e oggi in una ricorrenza speciale.
2: E che personaggio? Continuiamo, rimaniamo in tema musicale perché è una delle voci e delle firme più belle della nostra musica italiana, spensierato,
1: allegra,
2: legato sicuramente a l'estate, poi ci ha regalato un dubbio amletico, se vogliamo, ci stiamo ancora domandando tutti se è un pelo di capello, no, un crine di cavallo
0: uscito dal paltò.
2: Esatto, sto parlando naturalmente di Edoardo Vianello che oggi festeggia 88 candeline. Ciao Edoardo!
3: Buonasera.
1: Auguri!
3: Grazie
2: per aver accettato il nostro invito. Allora, Edoardo, io naturalmente stavo dicendo che la tua la musica, insomma, che ha un po', se vogliamo, sdoganato anche il modo di vivere l'estate. Penso a canzoni come I Vatussi, Pinne, Fucile d'Occhiali, Abbronzatissima. Quanto è importante rimanere ancora, no? E far passare la tua musica a tutte le generazioni?
3: Credo che sia importantissimo, anche perché la mia musica è soffocata da migliaia di proposte che ci stanno ogni giorno, ogni anno, e quindi insomma queste canzoni rimanere a galla vuol dire che hanno lasciato un segno nel cuore, nella mente di tante persone.
1: Edoardo, tu hai debuttato nel 1956 a Roma, che ricordi hai di quel periodo e soprattutto di quella Roma?
3: Beh, il ricordo personale di quel debutto era naturalmente un'emozione pazzesca, perché era la prima volta che salivo su un palcoscenico.
1: Che poi eri giovanissimo.
3: E invece avevo 18 anni, quindi, insomma. E, anche se mi dilettavo a cantare tra gli amici, però insomma era la prima volta che tentassi un'esibizione in pubblico. Il periodo era straordinariamente euforico. C'era un grande entusiasmo, c'era una voglia di ricrescere, di riprenderci dalle sofferenze della guerra, e quindi c'era una grande voglia, una grande fame di tutto, e ci accontentavamo di qualsiasi novità perché tutto ci sembrava in più di quello che avevamo, quindi c'era molta euforia.
0: Senti, ma è vero, questo vogliamo sapere, che hai iniziato a cantare per rimorchiare, è vero Edoardo?
3: Beh, io quello credevo che fosse lo scopo di cantare,
1: il vero scopo.
3: Non di farci una carriera,
0: cioè nel senso uno comincia a cantare perché insomma vuole incontrare qualcuno.
3: Io soffrivo di un po' di complessi di inferiorità, per cui per emergere mi sono inventato questo modo di cantare, di scrivere canzoni, e questo mi permetteva di primeggiare tra gli amici e quindi essere preso in considerazione dalle fanciulle, e quindi diciamo che questo è stato il punto di partenza.
2: Beh, c'è sicuramente una fanciulla che ti ha preso in considerazione, perché con la tua ex moglie Vilma Goic avete fondato i Vianella, no? Avete cantato,
3: sì,
2: per
3: anche quello è stato un periodo molto interessante della mia carriera.
2: Esatto,
3: in effetti sì.
2: Avete, diciamo, quando avete smesso di cantare insieme, poi ci avete riprovato qualche anno fa, se non sbaglio, no?
3: Sì, siete però ovviamente punto era essere marito e moglie, felicemente sposati, un esempio per tante famiglie. Un altro conto era essere due professionisti, così, che ognuno con una propria vita, e quindi non c'era quel fascino della coppia matrimoniale.
1: Certo, certo. A proposito della coppia, viene in mente Raimondo Vianello, no? E Sandra Mondaini, tu sei cugino di Raimondo. Qual è un ricordo che ti piace condividere con noi, con lui?
3: Beh, Raimondo era abbastanza burbero, poi ce l'aveva un po' con i cantanti, lo faceva anche come gag, quella di odiare la musica. Ricordo una sola volta di essere stato ospite con Vilma nella trasmissione di Raimondo e Sandra, e infatti ci abbiamo una foto che dice Ivianella e Ivianello.
1: Molto carino.
3: Ma è stata l'unica volta che abbiamo avuto, insomma, un contatto di lavoro.
0: La tua storia musicale è ricchissima, ovviamente, no? Però tu sei stato anche il primo produttore e, insomma, sei stato tu a far partire i Ricchi e Poveri. Hai ancora rapporti con loro?
3: Ma rapporti come ce l'ho con tanti altri colleghi, ma non rapporti di amicizia.
0: Non rapporti di amicizia, ok.
2: Beh, rimanendo in
0: le
2: tema
0: cose
2: musicale,
0: cambiano del resto, no?
2: Certo, rimanendo in tema musicale non possiamo non citare Franco Califano, il vostro un sodalizio artistico, ma produttivo, ma anche una bellissima amicizia.
3: Questa amicizia che è durata tutta la vita, perché insomma eravamo proprio molto, molto legati. Poi soprattutto nel primo periodo in cui ci siamo conosciuti, diciamo i primi 8-10 anni, eravamo sempre insieme, quindi insomma era veramente un grande amico. Poi era una persona straordinariamente generosa, quindi con lui era un piacere convivere.
1: Secondo te manca un Franco Califano alla musica di oggi?
3: Secondo me mancano tante persone alla musica di oggi, non soltanto un Franco Califano, manca chi ha voglia di riconfermare la melodia italiana, però facendolo magari con modalità moderne. Però mi pare che ci stiamo sempre di più avventurando verso un mondo musicale che non ci appartiene, quindi ecco, vorrei che ci tornasse un po' di italianità, naturalmente rivista e corretta.
0: Senti, tu parlando di italianità, hai partecipato soltanto una volta nel 1961 al Festival di Sanremo. Ovviamente le cose sono completamente cambiate, a quei tempi cantasti Che freddo, ma oggi se ti capitasse torneresti al Festival?
3: Allora, fino a qualche anno fa ci sarei tornato volentieri, perché naturalmente il Festival di Sanremo era un volano per le serate.
0: Ah, certo.
3: Cioè, adesso che non ho più voglia di farne, o quantomeno ne faccio pochissime, non mi servirebbe assolutamente a niente, mi sentirei in imbarazzo in mezzo a tanti giovani, e poi insomma no, è passato il momento.
0: È passato.
3: Io ne ho fatti 3 di Sanremo, ma come ben avrei capito sono passato inosservato, perché ti ricordi?
1: No!
3: Addirittura in un festival sono arrivato anche in finale,
2: ecco,
3: nel 66 ero in coppia con François Sardy.
1: Senti, ti scrivono qua i nostri ascoltatori anche al 335-699-2949, ci dice, però non si firma purtroppo, un messaggio per Edoardo Vianello, che con Califano ha sdoganato la canzone romanesca, poi tutte le hit estive. Ah no, ecco, Ignazio da Morlupo ti ringrazia.
3: Grazie. Beh sì, ecco, Franco ha usato il dialetto romanesco per raccontare storie normali, storie d'amore, mentre la canzone romana era caratterizzata dal fatto che si parlasse sempre di Roma. Invece Franco ha usato il dialetto romanesco, che è molto musicale, un po' come quello napoletano, non certo come quello napoletano, ma insomma ci si avvicina, perché ha le tronche, quindi ha tante possibilità di espressione, e quindi abbiamo raccontato semplici storie d'amore, e quindi l'abbiamo in certo senso sdoganato, e di questo sono molto contento, perché sono romano.
2: Beh, ha funzionato. Senti Edoardo, ma nel panorama musicale odierno c'è un erede di Edoardo Vianello?
3: Beh sì, c'è Gabbani, c'è Annalisa, mi piace tantissimo. Sì, ci stanno tentativi. Certo, non possono arrivare alla mia genialità.
1: Modestamente. No, ma
0: questo non l'abbiamo messo in dubbio.
1: Anche
0: però,
1: perché Edoardo, adesso do qualche numero a supporto di quello che ha detto Edoardo Vianello. 65 milioni di dischi venduti in 70 anni di carriera, appunto. Lo abbiamo detto. Se dovessi tornare indietro nel tempo, lavorativamente, cosa non faresti? E poi cosa vorresti fare?
3: Ecco, allora, non mi non mi cullerei come mi sono cullato a un certo momento sugli allori, e mi sarebbe piaciuto aver scritto molte canzoni di più, soprattutto quando collaboravo con Carlo Rossi, che era veramente straordinario con le sue idee, con i suoi slogan. Ecco, mi dispiace di non aver perso più tempo con Carlo Rossi per scrivere altre canzoni, ma d'altra parte vanno bene anche queste, non
2: sì,
3: è che
2: vanno benissimo.
3: Ecco, diciamo, l'unico rammarico è questo. E che cosa
1: vorresti
3: dovrei
1: fare? Sì,
3: cosa vorrei fare? Ma io faccio esattamente quello che voglio fare, per cui mi do sempre da fare, mi piace ancora scrivere, anche se se poi magari nemmeno le propongo le canzoni, ma mi piace come esercizio quello di inventare, di creare, e quindi continuo a fare questo, anche perché siccome non tollero che qualcuno mi dica di no, allora non ho mai proposto le mie canzoni agli altri.
1: Allora c'è un altro ascolto, sì, scusa, vai.
3: Sì. Se non per Rita Pavone, invece le partite di pallone.
2: La partita di pallone, certo.
1: Allora, i nostri ascoltatori ti stanno ponendo molte domande. Allora, anche qui però Enrico da Bologna dice: domanda per il grande Edoardo. Perché il liscio in Romagna, o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo?

0: Allora, ma un po' balbettato la voce, me la puoi ripetere la domanda?
1: Sì, sì, allora, perché il liscio in Romagna o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo? Te lo chiede Enrico.
0: Senti, anche tu, scusa, ma mi arriva a balzi la voce.
1: Vediamo un po', riprovo un'ultima volta. Mi senti adesso? Dice perché il liscio in Romagna o comunque la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo.
0: Ma evidentemente scomparendo quella di Napoli.
1: No, questo è quello che dice Enrico. No, infatti, a parte quella di Napoli.
0: Anche, poi adesso con Sal Da Vinci ha ripreso a correre. Quella romana forse non ci sono più stati artisti che si sono avventurati in questa avventura, scusa il doppio bisticcio di parole, e per quanto riguarda gli altri dialetti, non si sono mai mostrati nei dialetti adatti a fare canzoni. Sì, ci sono delle canzoni locali ovviamente che hanno funzionato, ma sempre localmente, ma a livello nazionale mi pare che solo romano e napoletano abbiano funzionato.
2: Sì, è vero. Senti Edoardo, per chiudere, tanti tuoi colleghi, no? Cito per esempio Orietta Berti, no? Hanno duettato e stanno duettando soprattutto nelle hit estive con tantissimi giovanissimi del panorama musicale odierno. C'è qualcuno con cui vorresti duettare o che magari ce la dai proprio come anticipazione, stai preparando qualcosa?
0: Mi piacerebbe duettare con Barbara Streisand, ma potrebbe un po' la voce,
1: ecco, quello direi, invece in Italia
0: non sono ancora convinto di dirle di sì.
2: Ah, ok.
0: Ma comunque, per esempio, con Mischeta abbiamo fatto quel Finimondo che ha funzionato, insomma, 2 o 3 anni fa.
2: Sì.
0: Quindi insomma, se capita, ma io, ecco, ripeto, non vado a cercare, perché se uno mi dice no cado in depressione.
1: Meglio
3: non rischiare, cioè.
0: Allora, se me lo chiedono, abbiamo io lanciato, di solito sono sempre
1: abbiamo lanciato l'amo.
0: Va bene, sì.
1: Senti, grazie mille di essere stato con noi
2: e ancora tanti auguri.
1: Buon compleanno e buona estate.
3: Grazie ancora una volta e ancora auguri a Edoardo Minelli, suoi 88 anni. Era il 1963, pensate. E usciva questo, Abbronzatissima, che è stato, no?
2: Mamma mia.
3: L'inno dell'estate, continua ad essere.
2: E continuiamo a ballarlo.
3: Adesso, continuiamo, certo, a ballarlo in maniera assoluta. Subito dopo Abbronzatissima arriva all'Onda Verde con i nostri GR regionali, per cui subito dopo che
1: facciamo?
3: Però
1: poi ritorniamo noi gli ultimi 20 minuti. Sì, rimanete collegati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre sulla 1, coda a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 21, coda a tratti tra all'altezza, cioè di Castel San Giovanni, mentre sulla Milano-Genova ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sulla 4 coda tratti tra Meolo e Cessalto e coda tratti tra la tangenziale di Milano e Viale Monteceneri. Ancora sulla A14 code a Loreto e infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili, e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info conai.org.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Netto aumento degli arrivi a Trieste di migranti lungo la rotta balcanica. Le associazioni criticano la gestione delle domande di asilo.
9: Arrestato un 37enne friulano che ha tentato di rubare l'auto sotto sequestro di Alessandro Veniere, l'uomo ucciso a Gemona nel 2025.
8: La riforma dei porti, il possibile impatto su Trieste e sugli altri scali regionali, il riconoscimento dei lavori usuranti e il finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo. Sono alcuni dei temi affrontati stamane nella sede della CGIL.
9: Nel terziario sono pochi, ma in un aumento i contratti meno costosi e con meno tutele siglati da organizzazioni datoriali e sindacati minoritari.
8: Non solo bambini e ragazzi, anche gli anziani sono al centro delle attività del GREST, i gruppi ricreativi estivi come a Pordenone, con una 70 di persone coinvolte e una lunga lista d'attesa.
9: A un fondo degli Stati Uniti il controllo della pallacanestro Trieste, la squadra può iscriversi in Serie A, ma serve l'ok degli organi di vigilanza. Stasera al Pala Bigot di Gorizia è in programma la sfida amichevole tra Italia e Croazia.
8: Le 18:31 minuti, questi titoli. Buonasera da Giorgio Beyerz e da Maria Spezia in studio a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 24 giugno. In apertura parliamo dei fenomeni migratori e soprattutto degli arrivi a Trieste provenienti dalla rotta balcanica dei migranti. È stato tracciato il punto questa mattina nella sede del Circolo della Stampa, appunto nel capoluogo regionale. Le associazioni che si occupano di assistenza ai migranti puntano il dito contro le prassi adottate dalla Questura nella registrazione delle domande di asilo.
10: Un aumento del 46% degli arrivi dalla rotta balcanica nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo registrano le organizzazioni che lavorano nell'accoglienza a Trieste, tra cui ICS, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Ma non è un'emergenza, dicono le associazioni, tanto più che la percentuale di chi vuole fermarsi a Trieste è in diminuzione, dal 50% dello scorso anno al 28%. Le persone che dormono in strada sono frutto piuttosto dei ritardi e delle prassi illegittime adottate dalla Questura nella registrazione delle domande di asilo. Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.
11: Le persone vengono costantemente rimbalzate, gli vengono chieste il possesso di documenti che la norma non prevede, come il passaporto, non vengono appunto formalizzate le domande, vengono tenute forzatamente in strada per settimane.
10: ICS e Diaconia Valdese mostrano le foto dei documenti rilasciati ai migranti dalla Questura, fogli generici che fanno sì che la persona non risulti essere richiedente asilo e dunque non possa accedere ai posti in accoglienza né al sistema dei trasferimenti. Tra i migranti che restano in strada, dicono le associazioni, sono in aumento i soggetti fragili. Crescono i minori stranieri non accompagnati, 584 nei primi mesi dell'anno, di cui tuttavia solo 18 hanno dichiarato di voler restare a Trieste, e aumentano le persone di nazionalità nepalese. Marta Pajor, Diaconia Valdese.
12: Una buona parte sono anche coppie, nuclei familiari e donne sole, spesso donne che arrivano anche in seguito a esperienze di dinamiche di sfruttamento lavorativo e tratta, sono persone che dovrebbero avere tutele particolari e che invece sono anche loro vittime di questi abusi da parte degli uffici di polizia.
10: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Si chiamava Slavica Petris, la donna 59enne deceduta ieri sera a Sauris dopo che il pick-up che conduceva è rovinato per una scarpata in un'area boschiva lungo la strada che scende dal Monte Ruche. A bordo del veicolo i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita. A dare l'allarme il marito, che non vedendola rientrare era andato a cercarla. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo, trovato a un centinaio di metri di distanza dalla carreggiata, mentre percorreva un tratto di strada dritta. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'elicottero del 118.
8: È stato arrestato nella notte dai carabinieri un 37enne friulano che è stato sorpreso all'interno dell'abitazione di Gemona, dove si consumò un anno fa l'omicidio di Alessandro Venier. L'uomo avrebbe tentato di impossessarsi della Fiat Panda bianca utilizzata dalla vittima e sottoposta a sequestro giudiziario. I militari hanno sorpreso il ladro mentre cercava di mettere in moto il veicolo nel cortile.
9: Nelle vicinanze dell'auto sono stati inoltre rinvenuti una batteria, una tanica di benzina e i documenti del veicolo. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora per un'altra vicenda giudiziaria, dovrà ora rispondere delle accuse di violazione di sigilli e tentato furto. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, l'abitazione di proprietà di Lorena Venier, imputata per l'omicidio del figlio Alessandro con la compagna di lui, Maylin Castro Monsalvo.
8: E ora parliamo della riforma dei porti e il possibile impatto su Trieste e sugli altri scali regionali, il riconoscimento dei lavori usuranti e il finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo. Sono alcuni dei temi che sono stati affrontati oggi nella sede della CGIL.
13: Si alza il livello dello scontro sulla riforma dei porti e i sindacati non escludono una mobilitazione nazionale. I segretari regionali della CGIL e della FILT, Michele Piga e Sasha Ciulev, contestano il progetto di riforma del sistema portuale giudicato troppo centralizzato e poco attento alle esigenze dei territori. Nel mirino la prevista società nazionale che dovrebbe coordinare gli scali Per Piga rischia di sottrarre risorse e competenze alle autorità portuali senza affrontare questioni centrali come investimenti, lavoro e contratti. Critiche anche per il mancato confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Ciuleva ha invece puntato l'attenzione sulla sicurezza denunciando l'esclusione dei lavoratori portuali e aeroportuali dal decreto sulle misure contro il caldo, una scelta definita grave insieme al mancato riconoscimento delle attività portuali tra i lavori usuranti. Infine il tema del fondo per l'incentivazione all'esodo. Secondo i sindacati le risorse sono già previste, ma manca ancora il meccanismo ministeriale che ne permetta l'utilizzo. Da qui la richiesta di un confronto immediato con il governo e il richiamo al presidente della regione Massimiliano Fedriga affinché difenda gli interessi del territorio. Sullo sfondo resta la possibilità di una mobilitazione di una categoria che conta circa 16.000 lavoratori in tutta Italia. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Autostrade Alto Adriatico si conferma un'eccellenza strategica per la regione, lo attestano i risultati di bilancio che certificano la solidità finanziaria e le potenzialità della società in-house al servizio del territorio, lo ha dichiarato l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli a margine dell'odierna assemblea dei soci di Autostrade Alto Adriatico alla presenza del consiglio di amministrazione della controllata presieduto da Marco Monaco, dei soci e di numerosi dipendenti. Durante la riunione è stato approvato il bilancio consuntivo della società, che ha registrato un utile di 38 milioni di euro e un fatturato di 236 milioni di euro.
8: Aumentano anche in Friuli Venezia Giulia i contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie che mirano a fare concorrenza al ribasso rispetto a quelli firmati dalle sigle maggiormente rappresentative.
14: Di più nei settori delle pulizie e della vigilanza, di meno nel commercio e nel turismo. Aumentano anche in Friuli Venezia Giulia i contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie, che fanno concorrenza al ribasso a quelli firmati dalle sigle più rappresentative. Alessandro Russo, IRES Friuli Venezia Giulia.
15: Stiamo monitorando questo fenomeno che nel terziario del Friuli Venezia Giulia è ancora comunque confinato, riguarda circa il 3% dei dipendenti. Però siccome stanno proliferando queste tipologie di contratti non firmati dalle principali sigle confederali, è un dato comunque da tenere presente anche per il futuro, perché comportano retribuzioni più basse, minore tutele e quindi vanno a detrimento del lavoratori e delle lavoratrici.
14: I contratti collettivi sottoscritti da CGL e CISL e UIL tutelano il 97,6% dei lavoratori del terziario, con Pordenone e Trieste oltre il 98%. I non confederali si concentrano in settori economici caratterizzati da un alto grado di sostituibilità della forza lavoro e da una forte competizione sui costi. Sulla stessa linea la ricerca effettuata da Format Research su imprese e lavoratori. Pierluigi Ascani, direttore scientifico Format Research.
16: Quello che emerge è un aumento del fenomeno del cosiddetto dumping contrattuale. Questo oggettivamente pone tutta una serie di problematiche, sia per le imprese sia per i lavoratori. La prima, in qualche modo, è un'alterazione delle regole del mercato, ma questa è una distorsione del fare impresa, poi ha un'evidente ricaduta anche sui lavoratori.
14: Obiettivo degli enti bilaterali è proprio quello di incentivare la scelta dei contratti sottoscritti da Confcommercio con CGL e CISL e UIL, con un programma di rimborsi che lo scorso anno ha visto erogati in tutto 500.000 euro. Fabio Pillon, presidente enti bilaterali.
17: Questo è una forma di vicinanza sia dalla parte dell'azienda sia dalla parte dei lavoratori per avere scelto il tipo di contratto, che è il contratto nazionale, quello di Confcommercio siglato appunto dalle maggiori organizzazioni e che prevede determinate garanzie che per esempio i cosiddetti contratti pirati assolutamente non garantiscono.
14: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Sono le 18.40, passiamo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso, in pianure sulla costa, variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, a Udine Pordenone 33, a Gorizia 30 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 30 gradi, Tarvisio 28 gradi e 5 decimi, Sappada 23, Piancavallo 22 gradi e mezzo, Forni di Sopra 21 gradi, in quota su Monte Lussari 21 gradi, sul Monte Zon Roncolan 19, sulla costa Lignano 31 gradi e mezzo, a Grado 29 gradi, la temperatura del mare è di 28 gradi in entrambe le località.
8: E queste le previsioni dell'ARPA per la regione. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche velatura al mattino. Farà ancora caldo, venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste e sul Carso. Sulla zona montana al pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con minore probabilità rispetto ai giorni scorsi.
9: Con gli accordi che coinvolgono comparto e dirigenza per un valore di circa 50 milioni di euro l'anno e una copertura triennale, la regione investe non solo sul personale infermieristico, ma anche su operatori sociosanitari, amministrativi, tecnici,

tecnici e professionisti delle diverse aree del sistema. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, intervenendo questa mattina nella sede della regione a Udine alla conferenza stampa di presentazione delle nuove misure di welfare per il personale del servizio sanitario regionale. Riccardi ha sottolineato come la regione abbia definito un quadro unitario di interventi, lasciando tuttavia alle singole aziende la possibilità di declinare le misure in base alle rispettive specificità.

0: cittadinanza attiva. Ragazzi hanno raccolto l'invito del comune ricevendo in dono una copia della legge fondamentale della nostra Repubblica. Attraverso le sue pagine è possibile comprendere più a fondo chi siamo, quali sono i valori che ci uniscono e quale ruolo possiamo avere nella società, ha detto il sindaco della Città dei Cantieri, Luca Fasani.
1: A fronte delle problematiche adolescenziali sempre più diffuse, al disagio giovanile crescente, a fenomeni di bullismo dilagante, quotidiani e solo in piccola parte emergenti, è necessario che le istituzioni intervengano in maniera coordinata attraverso strumenti come quello dell'educazione all'affettività. Lo ha dichiarato la consigliera regionale Laura Fasiolo del PD, illustrando una proposta di legge che riguarda la promozione all'educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto nelle scuole, con l'obiettivo di prevenire il disagio giovanile, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza e le discriminazioni.
0: 50 studenti del primo anno dell'Istituto Marignani di Udine hanno partecipato nella Torre di Santa Maria alla giornata dell'alternanza scuola-lavoro promossa da Confindustria Udine nell'ambito della nuova filiera formativa sperimentale 4+2. L'iniziativa ha coinvolto 8 aziende del territorio, offrendo ai ragazzi degli indirizzi aeronautica, meccanica e telecomunicazioni un confronto diretto con imprenditori e tecnici. Attraverso incontri e interviste gli studenti hanno approfondito i temi centrali per il mondo produttivo, dall'organizzazione aziendale alla sostenibilità, dai processi decisionali alle certificazioni di qualità fino allo sviluppo dei progetti industriali. L'obiettivo è stato quello di avvicinare i giovani alla realtà delle imprese e alle competenze richieste dal mercato del lavoro, creando un ponte concreto tra formazione e occupazione. La giornata si conclusa con la visita alla vetrina dell'ingegno, guidata dalla curatrice Sabrina Tonutti, per un ulteriore percorso alla scoperta dell'innovazione e dell'eccellenza del territorio.
1: Non solo bambini e ragazzi, anche gli anziani sono al centro delle attività dei GREST, i gruppi ricreativi estivi, come a Pordenone, con una 70 di persone coinvolte e una lunga lista d'attesa.
2: Nel bel parco di Villa Baschiera, nel cuore della città, si fanno laboratori di cucina e di ceramica, lezioni di yoga, attività con gli animali, buraco e il GREST Over 65, l'iniziativa estiva dedicata alle persone anziane organizzata dalla cooperativa Foenis con il comune di Pordenone e la fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon. Guglielmina Cucci, assessora alle politiche sociali.
3: Abbiamo voluto investire in oasi fresche e accoglienti perché non solo risponde a una lettura dei bisogni delle persone over 65, ma ha un significato molto importante, ovvero quello di rafforzare un'infrastruttura sociale che consente alle persone anziane di mantenere le proprie relazioni, di preservare il proprio benessere psicofisico e soprattutto di essere inseriti nella propria comunità.
2: Terza edizione quest'anno con orari estesi anche al pomeriggio e al mese di agosto. Il progetto piace, 66 partecipanti, altri 20 sono in lista d'attesa. Samantha Turchette, Foenis Cooperativa Sociale.
4: Faremo 4 settimane di mattina, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30, e dal 20 luglio abbiamo organizzato i pomeriggi in villa, un modo per passare insieme l'estate, combattere la solitudine con un ricco programma di attività che variano da laboratorio di cucina, ceramica, pet therapy, musicoterapia, burracco, quindi insomma sarà una bella estate ricca.
5: Io poi abito anche qua davanti, attraverso la strada, e sono qua. Figli non ci sono, nipoti non ci sono, almeno abbiamo qualcosa da fare, se no siamo veramente soli.
6: Il bello di stare insieme è già bello, parlare, raccontarci è già bello, è per me è bello venire.
2: E come va con questo caldo, signora?
6: Sopportiamolo.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo allo sport, basket. Paul Matiasic non è più il presidente della Pallacanestro Trieste. L'avvocato californiano ha infatti annunciato di aver venduto le sue quote a un fondo di investimenti americano. In un comunicato giunto nel pomeriggio ha ringraziato la città e tutta la squadra per le soddisfazioni sportive che ha avuto in questi anni. Nelle prossime ore dunque il club labardato, che dunque non si sposterà da Trieste come si temeva nelle ultime settimane, dovrebbe procedere alla regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie A.
7: Paul Matiasic non è più il presidente della Pallacanestro Trieste. L'avvocato californiano si è dimesso nella serata di ieri anche dal consiglio di amministrazione dopo aver venduto tutte le quote della CSG, la controllante americana di un'altra società omonima con sede in Italia, che a sua volta detiene il 99% delle quote del club biancorosso. Il compratore, in attesa di comunicazioni ufficiali, è un fondo di investimenti americano. Nuovo presidente dovrebbe essere nominato l'ex giocatore di football Connor

0: Parwin, visto al Pala Trieste negli scorsi playoff e socio di minoranza di Cotogna fin dalla fondazione nel 2023. Il futuro della Pallacanestro Trieste si schiarisce, nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di iscrizione alla prossima Serie A, che sarà vagliata dalla Lega Basket, Federazione e soprattutto dall'organo di controllo finanziario Comtech. Questo perché due club non possono avere lo stesso proprietario e Paul Matiasic nelle ultime ore ha perfezionato l'acquisto della Pallacanestro Brescia per trasferirla a Roma. Per l'iscrizione è inoltre fondamentale o una fideiussione o la garanzia di poco meno di 1 milione di euro di sponsorizzazioni già sottoscritte ed è da capire chi si prenderà l'onere dell'impegno. Secondaria la vicenda campo da gioco, anche se venisse indicato il Pala Bigot di Gorizia, ci sarebbe comunque tempo per trovare un accordo con il comune di Trieste per l'utilizzo del Pala Rubini. In sella al club resterà il general manager Michael Arcieri, con il compito di creare una squadra competitiva con un budget ridotto di almeno il 50% rispetto alla scorsa stagione. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo quasi 20 anni, Gorizia torna a ospitare la nazionale azzurra di basket, che questa sera sfiderà la Croazia in un amichevole da tutto esaurito al Pala Bigot.
0: 27 anni dopo l'azzurro, il grande basket torna in una delle sue città simbolo, Gorizia, al Pala Bigot alle 19.30. L'Italia, affidata temporaneamente a Marco Ramondino per problemi familiari del CT Luca Banchi, affronta la Croazia. Per gli azzurri pochi big, la nazionale che fu di Kukoc e Petrovic sarà invece praticamente al completo. Per l'impianto isontino, completamente ristrutturato dopo i lavori durati diversi anni, sarà una festa, quasi 3.800 biglietti venduti in tutta la regione. In campo ci sarà Stefano Tonut. Quando aveva 4 anni, suo padre Alberto fu protagonista dell'ultima promozione in Serie A di Gorizia nella storica finale contro Trieste.
2: Ero troppo piccolo, mi ricordo che giocavo all'intervallo prima partita e dopo le partite.
0: Vicino a quella che fu casa anche il giovane Francesco Ferrari, che si è formato come giocatore a Cividale.
3: Sono a 25 minuti, 20 minuti da Cividale, quindi sicuramente tornare in queste zone fa sempre piacere, perché comunque sono stato molto bene e ho avuto anche l'opportunità di scambiare due chiacchiere con i tifosi di Cividale, che erano appunto i presenti allenamento, e molti avevano scritto che saranno presenti anche alla partita.
0: In panchina con Marco Ramondino il coach della Pudine, Adriano Vertemati, anche per lui un'emozione particolare.
4: Io mi aspetto grandissimo affetto per la squadra, per la nazionale, perché questo è un territorio, il Friuli Venezia Giulia, Gorizia in particolare, affamato, appassionato di pallacanestro.
0: Sugli spalti ci sarà Fabio Mian, ultimo goriziano in azzurro nel 2016.
5: Speriamo insomma che anche questa presenza e il fatto che venga nazionale a giocare nel palazzetto nuovo, in un clima che si sta accendendo sempre di più, possa semplicemente aiutare e velocizzare anche questo processo di riappassionamento alla pallacanestro, che secondo me in un territorio come Gorizia non è mai morto definitivamente.
0: Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Siamo al calcio, la Lega di Serie A ha ufficializzato il programma delle prime 5 giornate del campionato. Si comincia sabato 22 agosto con 2 anticipi delle 18.30. A San Siro in campo i campioni d'Italia dell'Inter e il neopromosso Monza nel primo derby lombardo della stagione, mentre nello stesso orario alle 18.30 si disputerà allo Stadio Friuli l'incontro inaugurale tra Udinese e Como. Quindi alle 20.45 altre due gare, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari.
1: Voltiamo pagina. In occasione dei due concerti di Vasco Rossi in programma allo Stadio Friuli domenica 28 e lunedì 29 giugno, il Comune di Udine ha predisposto un'ordinanza per tutelare la sicurezza pubblica nell'area intorno allo Stadio Friuli, dove nell'arco delle due serate si riverseranno oltre 50.000 appassionati e fan del rocker. Nell'area sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi. Il divieto riguarda inoltre la vendita, la somministrazione, il trasporto, il possesso e l'uso di contenitori rigidi in vetro o ceramica, nonché di lattine in alluminio o materiali similari. L'ordinanza dispone anche il divieto di detenere, trasportare, utilizzare dispositivi spray al peperoncino o sostanze sintetiche in grado di produrre gli stessi effetti.
6: Gorizia si prepara ad accogliere una nuova stagione di eccellenza musicale con i concorsi internazionali organizzati dall'Associazione Corale Goriziana Cesare Augusto Seghizzi. La manifestazione prenderà il via il 2 luglio con l'inaugurazione ufficiale degli spazi rinnovati dell'associazione a seguito di importanti interventi di manutenzione. Dal giorno seguente fino al 5 luglio si terrà poi il concorso internazionale di canto cameristico per voce sola e pianoforte, a seguire dal 9 al 12 luglio il concorso internazionale di canto corale, infine a settembre il concorso internazionale di composizione corale e cameristica con l'assegnazione del tradizionale trofeo Seghizzi. Previsti anche 3 concerti, il primo dei quali il 10 luglio nella parrocchiale di San Vito al Tagliamento con l'Indonesian Children and Youth Choir.
1: Dal 9 al 12 luglio torna a Butrio il Triar Festival per la 7ª edizione, che ha scelto di interrogarsi sul tempo e il ritmo della terra, confermando la manifestazione come uno dei più originali

0: originali laboratori culturali italiani dedicati al dialogo tra ricerca scientifica, arte, spettacolo e divulgazione sul ruolo degli alberi e delle foreste nell'evoluzione delle città contemporanee. Tra i protagonisti di quest'anno c'è Giorgio Celiberti, presente anche alla Biennale di Venezia, che a Butro sarà al centro di una mostra personale. Da segnalare poi Gabriella Grayson, tra le più apprezzate divulgatrici scientifiche del panorama nazionale. Numerose poi le performance musicali, sceniche, immersive, curate dall'ente regionale teatrale.
1: Si celebra questa sera in diversi luoghi della regione la nascita di San Giovanni Battista, storicamente legata anche all'inizio dell'estate. A Fagagna, a Casa Cocel, a partire dalle 20:30, si festeggerà il mazzo di San Giovanni con la benedizione delle erbe che tradizionalmente venivano raccolte proprio alle prime luci dell'alba del 24 giugno. La proiezione di un documentario dedicato al valore antropologico di questa usanza e in conclusione il rito del fuoco in cui si brucia il mazzo dell'anno precedente, chiudendo così un ciclo e liberando l'energia per il nuovo anno. E alle 18:53 minuti si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio domani mattina alle 7:18. Grazie dell'attenzione e buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Il monitoraggio continuo, quindi ci devono essere sensori diffusi per il controllo del traffico. Ci deve essere anche un rilevamento meteoclimatico, quindi sistemi per analizzare le condizioni ambientali. E ci deve essere appunto la comunicazione bidirezionale, cioè i veicoli comunicano con l'infrastruttura e l'infrastruttura comunica con i veicoli.
5: Certo, andata e ritorno.
4: Esattamente, queste tre cose però servono a un unico scopo, ovvero quello di poi alla fine generare un servizio che praticamente all'utenza stradale possa essere frutto. Questo è uno degli elementi fondamentali che ha costituito la certificazione.
5: Avete effettuato test con guida autonoma?
4: Allora, i veicoli, l'informazione del servizio può essere disponibile sia ai veicoli connessi, cioè quelli che hanno la capacità di ricevere nativamente questo segnale, come ad esempio i veicoli a guida autonoma con cui abbiamo sperimentato, però se un veicolo non è nativamente a guida autonoma può essere reso connesso attraverso l'impiego di alcuni dispositivi appositi, e questo è quello che abbiamo fatto sulla tangenziale di Napoli, equipaggiando 30 veicoli sociali del personale di tangenziale di Napoli di dispositivi che in qualche modo li rendono connessi. Ovvio il guidatore c'è, certo, ma possono comunque usufruire dei servizi della tangenziale.
5: Un'ultima domanda, dottor Rossi: secondo lei può diventare un modello, ovviamente nel tempo, con molto tempo, per tutto il paese, per tutta l'Italia?
4: Beh, questo noi crediamo fermamente di sì. Fermamente di sì, è un po' come il veicolo elettrico che si diffonde sia per la presenza di veicoli elettrici ma anche per la presenza di strutture di ricarica, e per il veicolo connesso vale un po' la stessa cosa, ovvero se l'infrastruttura stradale non è pronta ad accoglierlo la diffusione sarà sempre più lenta.
5: Certo.
4: Quindi non con l'esempio di tangenziale è un primo passo verso una trasformazione delle infrastrutture stradali in grado di accogliere sempre più rapidamente veicoli connessi e poi in futuro anche veicoli a guida autonoma.
5: E mi permetto di dire che è molto bello che tutto questo avvenga a Napoli.
4: Assolutamente, anche perché la tangenziale di Napoli è una infrastruttura particolare, perché la ragionevolmente limitata sono 20 chilometri, ma ha la densità di traffico più alta d'Italia.
5: Già tutte le tangenziali sono l'incubo di tutti gli automobilisti, quella di Napoli sì, è tosta.
4: Ha tutte le condizioni poi per non tanto fare una sperimentazione ma creare un servizio reale, perché la densità di traffico è la maggiore d'Italia, e come giustamente dice lei, diciamo l'autostrada è una via di mezzo fra una vera e propria autostrada e un'infrastruttura urbana.
5: Grazie mille, ci ha raccontato veramente il futuro, come hanno fatto i due ospiti precedenti, e ci piace proiettarci in avanti e vedere anche quanto c'è di buono, no? Perché abbiamo sempre tante notizie un po' bruttarelle, invece quando ci sta tecnologia e novità e insomma miglioramenti per la nostra vita, è sempre molto importante. Grazie a Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, che ci ha illustrato quella che sarà la prima Smart Road d'Italia, cioè la tangenziale di Napoli. Grazie e a risentirci.
4: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
6: E con questa nostra ultima intervista siamo arrivati alla fine.
5: Esatto,
6: Germana.
5: Oggi veramente giornata divertentissima per la marea. Io poi veramente mi metterei a contare, sono tantissimi.
6: Ma io non difficilmente, insomma, è un po' che si sta da queste parti, difficilmente
5: così
6: ne ho visti così tanti.
5: Continueremo a fare questo tipo di domande perché evidentemente sono quelle che succedono, che vi attraggono. La leggenda del pianista sull'oceano, sì, 900, sono proprio tanti i messaggi, forse, anzi no, ne abbiamo saltati tantissimi che scrolla qui velocissimamente. Allora, grazie di essere stati con noi, adesso lasciamo lo spazio ai nostri colleghi del GR1 per il GR1 delle 19, però noi vi aspettiamo qui puntuali domani alle
6: 16.05 più o meno, dai.
5: 05.06
6: con l'Italia in diretta
5: e Claudio De Tommasi
6: e Germana Brizzolari,
5: quindi rimanete collegati comunque su Radio 1 perché adesso c'è il giornale radio e poi tante altre cose. Ciao.
6: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
0: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
0: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
0: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
0: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
0: E Raffaele Roselli.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il segretario NATO Rutte, dalle basi USA in Italia decollati 500 aerei militari per l'Italia, per l'Iran, Crosetto, rispettati tutti i trattati, poi l'alleanza precisa si riferiva a supporto logistico. Tragedia familiare in Versilia, 60enne uccide a fucilate la moglie e il figlio di 24, mi sono liberato di loro, dice mentre lo arrestano. L'AFA soffoca l'Europa, ancora temperature record in Francia, Belgio, Svizzera. In Gran Bretagna mai così caldo da 50 anni. Da noi 16 bollini rossi, domani 17, un morto a Piacenza. Affare da 350 milioni di euro. Venduta Villa Certosa, il paradiso di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarà dello sceicco del Qatar Altani. Gli occhiali di Banana Republic e la giacca scintillante del concerto a New York, all'asta i cimeli più iconici di Lucio Dalla. Mondiali, terza giornata al via con gli incontri dei gruppi A, B e C. A mezzanotte in campo il Brasile di Ancelotti. Tennis, rientro vincente di Jannik Sinner, il 2-7 il successo sul britannico Norrie nel torneo esibizione dell'Arlington Club di Londra. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le polemiche dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, che da Washington ha dichiarato che dall'Italia sono decollati 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran. Dall'alleanza poi la marcia indietro dopo i rilievi del nostro Ministero della Difesa. La corrispondente.
4: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali è al centro del vertice E5 di Berlino, cui partecipa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento anche il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Macrellino.
5: Sì, buonasera. Allora, Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando l'Alleanza Atlantica con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia farà la sua parte, dice la Premier nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui nella Cancelleria tedesca di Berlino. Indica anche la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
6: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
5: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e definisce precario il contesto in Medio Oriente. È necessario contribuire per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo.
6: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
5: Al vertice tra le maggiori potenze economiche e militari d'Europa, con oltre l'Italia ovviamente la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia, si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento da Washington, dove stasera alle 21 ore italiane incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Le dichiarazioni del segretario generale della NATO hanno acceso il dibattito politico a partire dalle precisazioni arrivate dal Ministero della Difesa di cui abbiamo sentito.
7: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran? Il ministro della difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano, poi dice: non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. E il vice premier Antonio Tajani dice: il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia. Stefania Craxi.
8: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. Come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
7: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Dal PD Giuseppe Provenzano.
9: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale.
7: Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede elenco e date di ieri militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandro Allegra, GR1.
3: Le delegazioni di Iran e paesi del Golfo potrebbero incontrarsi in Arabia Saudita, lo rivelano fonti diplomatiche. Colloqui di riconciliazione dopo gli attacchi di Teheran alle basi americane nell'area del Golfo durante le ostilità. Sono in corso intanto i colloqui in Oman con i mediatori e i paesi del Golfo per la gestione dello stretto di Hormuz, su cui si affacciano l'Iran e l'Oman. Sulla questione nucleare, dopo le polemiche, l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, conferma che le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno. Sul fronte israelo-libanese proseguono i colloqui a Washington, mentre sul campo la tregua regge ancora, seppur a fatica. La nostra inviata si trova nel sud del paese dei Cedri, a pochi chilometri dalla linea del fronte.
10: Il Libano continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, ma il premier Netanyahu ribadisce che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. Sul tavolo resta l'ipotesi di affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree oggi

0: oggi presidiate da Tel Aviv. Ma mentre la diplomazia cerca una via d'uscita, sul terreno la tregua resta fragile. Anche oggi un raid israeliano ha colpito un'auto nel sud del Libano, uccidendo due persone, proprio poco distante da Nabatieh, storica roccaforte di Hezbollah, che troviamo devastata. Interi isolati in macerie, molti degli sfollati che rientrano dopo 4 mesi lontano da casa trovano soltanto rovine. È il caso del signor Maher. Si ferma davanti a quello che resta del suo palazzo e scoppia in lacrime. Ci racconta che non ha ritrovato nemmeno la porta d'ingresso del suo appartamento. Tra le strade distrutte sfrecciano ragazzi in motorino. Molti sono sostenitori di Hezbollah. Se oggi siamo tornati qui, a pochi chilometri dalle truppe israeliane, è grazie alla resistenza, ci dice Hossein, uno di loro. Attorno a lui, la posta, la farmacia e una serie di palazzi distrutti che non ci sa dire chi ricostruirà. Da Nabatieh con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora la cronaca con la tragedia familiare avvenuta in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nella loro casa.
2: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite e degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificandolo omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR1.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha scontato 1 anno e mezzo di reclusione.
3: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
4: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
3: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
1: Ancora cronaca con la vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia. Domani a Sulmona gli interrogatori di garanzia per la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna.
5: Nel carcere di Teramo non è in isolamento Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia. È molto preoccupata e guardata a vista, dice Monia Scalera, garante dei detenuti della regione Abruzzo che l'ha incontrata.
6: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
5: Non ho sequestrato le mie figlie, avrebbe detto la garante.
6: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
5: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovrà rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia e portate a Formia da una lontana parente della mamma. Le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa famiglia hanno incontrato psicologi e servizi sociali, cercano serenità, dice il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale.
7: Le ragazze vanno bene di salute, sono scosse, tristi e dispiaciute per le conseguenze che stanno soffrendo i loro familiari e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
5: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:11. Il decreto lavoro è legge. Il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: diamo dignità a chi ogni giorno manda avanti questa nazione.
8: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento, giunto alla terza lettura, è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
1: L'eccezionale ondata di caldo in Europa presenta un conto sempre più pesante. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento. Molti sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni. Termometro vicino ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Disagi anche nel Regno Unito, dove non si registravano temperature così alte da 50 anni. La corrispondente.
9: Londra è una città rovente, temperature record per il mese di giugno. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono i tanti parchi e giardini della città. Il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace è stato sospeso. Una cerimonia di 23 minuti sotto il sole con uniforme e cappello di pelliccia di orso può causare malori e svenimenti. Ma il caldo provoca problemi più gravi alla rete dei trasporti, disagi per le metropolitane e treni, avviso di non mettersi in viaggio se non necessario. Attivato il piano di emergenza per le persone anziane dal Sistema Sanitario Nazionale. Più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Anche a Wimbledon è stato attivato il piano anticaldo in vista del prestigioso torneo. Jannik Sinner ha cominciato i primi allenamenti in campo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Vittime anche in Italia. Nel pomeriggio un uomo di 61 anni è morto mentre lavorava in una vigna vicino a Piacenza. Ieri altri 2 decessi. Nel frattempo il termometro continua a salire, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, poi la tregua.
10: Ancora qualche giorno di fuoco, verrebbe da dire, e poi a cavallo tra giugno e luglio l'ondata di calore anomalo dovrebbe mitigare i suoi effetti. Il picco è previsto per dopodomani, poi gradualmente, accompagnate da qualche acquazzone, le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Carlo Cacciamani, climatologo.
11: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica, ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.
10: I primi effetti sul sistema sanitario si stanno già facendo sentire. Fonti ospedaliere parlano di un incremento di accessi nei pronto soccorso fino al 15%.
11: Gli impatti sono soprattutto sulla sanità. Con temperature così elevate, di notte la temperatura scende, ma non troppo, e in compenso aumenta l'umidità relativa, per cui ci sono anche dei fenomeni estremamente pericolosi per le persone più vulnerabili.
10: Mauro Zanda, GR1.
1: Fine di un'epoca in Costa Smeralda. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, cambia proprietario e passa alla famiglia reale del Qatar.
12: La bandiera catariota sventola idealmente su Punta Lada. Su questo promontorio, nel Golfo di Marinella, sorge infatti Villa Certosa, il buon ritiro sardo di Silvio Berlusconi, ufficialmente venduta, dopo mesi di trattative, per 350 milioni di euro allo sceicco Altani. Meno dei 500 milioni chiesti inizialmente dagli eredi, ma abbastanza per chiudere un capitolo leggendario. Più di una sfarzosa dimora estiva, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e da golf e un immenso parco, Villa Certosa è stata per anni teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato capi di Stato, da Putin a Mubarak. Si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la dimora è diventata ingombrante per gli eredi,

0: messa in vendita ha tirato sultani e miliardari, ma solo il ricchissimo sceicco Al Thani ha chiuso l'affare, segnando la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso spregiudicato, ospitalità generosa e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
1: Un viaggio nella carriera e nella creatività di Lucio Dalla. Andranno all'asta venerdì a Roma alcuni cimeli che ripercorrono l'evoluzione artistica del celebre cantautore.
2: Laggiù nel paese. Manoscritti, appunti, ricordi personali e oggetti che raccontano la storia di uno dei più grandi artisti italiani. Lucio Dalla torna a emozionare anche attraverso i suoi cimeli. Tra i pezzi più significativi spicca il periodo del tour del 79 con Francisco De Gregori, lo storico Banana Republic Tour. Per la prima volta la musica leggera italiana riempì gli stadi con una risposta di massa senza precedenti. Di quell'epoca restano oggi gli iconici occhiali da sole Ray-Ban e poi la giacca scintillante indossata per la prima volta al concerto di New York dell'86, il leggendario Dall'America Ruso. Tra i pezzi più preziosi spicca il manoscritto autografo di Canzone, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore bolognese, un documento unico che permette di entrare nel laboratorio creativo di Dalla tra parole annotate a mano e intuizioni trasformate poi in musica. Dietro ogni foglio, ogni annotazione e ogni ricordo c'è la storia di canzoni diventate patrimonio collettivo, da Caruso all'anno che verrà, si muove la città, da Futura alla Sera dei Miracoli. Maurelia Carafa, GR1.
1: La musica con il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra. Perché? Perché i tuoi occhi mi stringono. Si intitola Antidroga, uscirà venerdì ed è stato presentato a sorpresa ieri sera sul palco del Team Summer Eats, un'esibizione accolta con entusiasmo dal pubblico di Piazza del Popolo. Un regalo per tutti, l'ha definita Carlo Conti, che conduce la manifestazione insieme ad Andrea De Logu. Il festival estivo si chiude questa sera a Roma e andrà poi in onda su Rai 1 in 5 puntate a partire dal 17 luglio. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. Mondiali, terza giornata al via stasera con i due incontri del gruppo B alle 21 in contemporanea Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
6: È il girone dei rimpianti, il gruppo B, girone in senso quasi dantesco se vogliamo, un girone dove B sta per Bosnia, la squadra che ci ha negato il visto per le Americhe, ma anche per battuti per la terza volta di fila, in quella sequenza Svezia, Macedonia del Nord, Bosnia che fa tanto stazioni della Via Crucis. Il gruppo dove potevamo esserci noi, un gruppo dove è ancora tutto aperto e questo se possibile aumenta ancora di più il rammarico. Davanti in classifica ci sono Canada e Svizzera a quota 4, stasera si affronteranno a Vancouver a casa di Davide e compagni, alle loro spalle con un punto ciascuno Bosnia e Qatar, entrambi alla seconda partecipazione al mondiale, con i nostri giustizieri che a Seattle contro gli organizzatori dell'ultima rassegna cercano la vittoria per rimettere in piedi una situazione compromessa. Gruppo aperto a tutte le possibilità. Svizzera e Canada infatti pareggiandosi garantirebbero i primi due posti, ma passare come prime ha un valore importante e dunque difficile immaginare un biscotto. Ventaglio ampio, dalla A alla Z, anzi dalla A alla Zenica, per non dimenticare, per noi che seguendo l'evoluzione delle classifiche non potremo che avere, una volta di più, una fitta di dolore e rimpianto. Manuel Codignoni, GR1.
5: Il programma del terzo turno proseguirà a mezzanotte con gli incontri del gruppo C, Haiti, Marocco e Scozia, Brasile.
7: Con Haiti già fuori e la Scozia l'ago della bilancia. Brasile e Marocco sono in attesa a 4 punti, i britannici seguono a 3 e stasera Miami contro i verdeoro di Carlo Ancelotti puntano a fare risultato. Con la vittoria sarebbero qualificati, con una pari avrebbero ottime possibilità di arrivare tra le 8 migliori terze. Più facile sulla carta è il compito del Marocco contro Haiti, che però giocherà per uscire a testa alta da un mondiale che li ha messi obiettivamente in un girone troppo difficile. I marocchini, quarti 4 anni fa in Qatar, sembrano addirittura più solidi in questo mondiale. Hanno messo in chiara difficoltà il Brasile, ma devono recuperare due gol di scarto in differenza reti per conquistare quel primo posto nel girone che garantirebbe loro un avversario sulla carta meno impegnativo. Appuntamento alla mezzanotte italiana per seguire questa corsa 3 a distanza. Ci sarà tensione e spettacolo. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Poi alle 3 di notte il gruppo A con Sudafrica, Corea del Sud, la sfida tra la Repubblica Ceca e il Messico, già sicuro del primo posto e dunque dei sedicesimi di finale, che da questa edizione a 48 squadre coincide col primo turno della vincente fase a eliminazione diretta.
8: 7 squadre già certe del passaggio ai sedicesimi, 5 invece già aritmeticamente fuori, le altre 36 nel mezzo con differenti gradi di incertezza. Incertezza che in alcuni casi durerà fino a sabato perché il nuovo format a 48 rende il puzzle degli abbinamenti complicato persino per la più affilata mente matematica. In base alla combinazione dei gironi dai quali arriveranno le cosiddette ripescate verranno stabiliti gli accoppiamenti. Ebbene, a meno di 2 ore dal via della terza e ultima giornata della fase a gironi, dinanzi a noi uno sconfinato panorama di 495 diverse possibilità. Un incastro alla Beautiful Mind che rende al momento le ipotesi per lo più azzardate. Certo, si può ragionare sugli incroci tra prime e seconde. Francia e Norvegia si affronteranno di fatto in uno spareggio per la vetta. Chi perderà pescherà dal gruppo E, verosimilmente Costa d'Avorio. In caso di sconfitta con la Colombia, il Portogallo affronterebbe la seconda del girone L. Impossibile escludere Inghilterra o Croazia. L'esempio più clamoroso, se la Spagna cadesse con l'Uruguay, ai sedicesimi troverebbe l'Argentina tra campioni del mondo e campioni d'Europa. Un Red Rationem decisamente anticipato e che in fondo nessuno vuole. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
5: Intanto la Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato. Ad aprire la massima serie sabato 22 agosto alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. E per il tennis c'è il rientro vincente di Jannik Sinner 27 giorni dopo l'eliminazione al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto nel torneo esibizione dell'Arlingham Club di Londra il britannico Cameron Norrie con un doppio 6-3. È andata molto bene, è vero che è un match esibizione, ma mi aiuta a trovare le soluzioni migliori in vista della prossima settimana. Il primo commento di Sinner che debutterà a Wimbledon lunedì 29. In chiusura al moto mondiale è adesso ufficiale il divorzio a fine stagione tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il due volte campione del mondo andrà all'Aprilia, verrà sostituito da Pedro Acosta. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 minuti, quasi 28. Sulla 1 la Milano-Bologna continua ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo sulla tangenziale di Milano, code a Carugate, code a Brugherio, e sulla est abbiamo ancora code a tratti tra la 1 e Gobba. Sulla Milano-Genova code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla nord code tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni Nord. E traffico intenso in Lombardia, traffico intenso nella capitale. Prima di arrivarci andiamo sulla Brescia-Padova, code per 3 km per incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla A14 code per un altro incidente tra Val Vibrate e Teramo, e siamo appunto nella capitale. Code a tratti tra Tor dei Cenci, il grande raccordo anulare. Code per incidente allo svincolo per San Cesario sulla diramazione Roma Sud. Code a tratti a via di Grotta Rossa sulla via Cassia, e ancora sulla tangenziale est code a tratti tra la A24 e la via Salaria. Ancora sulla via Flaminia code a tratti tra Corso Francia e il grande raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia, dunque sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per grandine, come oramai capita da diversi giorni, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
24: The president did what he always would.
25: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping.
26: Le 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Vi racconto subito i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Intanto Come sapete, ieri, ma ieri non andavamo in onda, quindi abbiamo voluto recuperare oggi. Ieri era il 23 giugno 2026, oggi ovviamente il 24, ma sono 10 anni dal referendum Brexit, quel referendum che portò il Regno Unito a lasciare l'Europa con un voto abbastanza a sorpresa, perché non ce lo si aspettava. Molti inglesi andarono a dormire alla mezzanotte del 23 giugno senza credere al fatto che poi il giorno dopo l'Inghilterra si sarebbe trovata fuori dall'Europa, per tra l'altro con un buon margine di voti. Il 51,89% dei voti furono a favore del Leave contro il 48,11% per la permanenza, il Remain. Sono passati 10 anni, tante cose sono cambiate, soprattutto è cambiato molto il Regno Unito, se soltanto pensate a quanti leader si sono avvicendati dopo quel voto. Ne sono passati ben 6 e adesso probabilmente ne arriverà, molto probabilmente ne arriverà un 7°. Quindi diciamo l'Inghilterra, il Regno Unito è stato potentemente destabilizzato da quel voto. Bene, noi oggi vogliamo ripercorrere quella giornata, perché tante cose che sono successe in quel paese riguardano noi, riguardano l'Europa e hanno ancora a che fare con fenomeni politici che sono sotto i nostri occhi. Lo faremo con l'ambasciatore Pasquale Terracciano, che è stato ambasciatore d'Italia a Madrid, a Londra, a Mosca e molte altre cose, ma appunto era ambasciatore a Londra nei giorni della campagna referendaria e nel giorno del referendum. Con lui ripercorreremo un po' quelle ore cruciali. Poi sarà con noi il senatore Alfredo Bazzoli del Partito Democratico. Lui è il primo firmatario di una legge sul fine vita, e di questo parliamo perché alla Corte Costituzionale ieri si è tenuta una seduta piuttosto anomala ma molto interessante. La Corte era comunque convocata per tornare ancora una volta sulle questioni legate al suicidio assistito e al fine vita, questo perché il Parlamento da anni è latitante su questo fronte e la Corte è costretta a pungolarlo per arrivare ad una legge, e in più riceve continue richieste di posizioni, di sentenze dai tribunali che si trovano ad affrontare i singoli casi che fanno ricorso appunto poi alla Corte Costituzionale. Ma la novità era che a questa seduta hanno partecipato dei malati terminali, divisi però. Alcuni erano molto a favore sul tema, sul fatto di raggiungere finalmente una legge che rendesse il suicidio assistito più semplice, più ottenibile, che togliesse dal rischio di chi lo assiste il rischio penale, ma dall'altro lato c'erano anche altri molti malati che manifestavano la loro preoccupazione sul fatto, sull'eventualità che poi il suicidio, insomma il fine vita, il suicidio assistito diventasse una scelta troppo semplice e magari in qualche modo addirittura in qualche modo imposta. E ne parleremo con Alfredo Bazzoli, che appunto in Parlamento si occupa di questi temi. Poi sarà con noi Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Voi sapete che il ministro Schillaci, il ministro della Salute, ha presentato in Parlamento, ha presentato al governo una riforma che è molto legata alla questione delle cosiddette case di comunità, uno sviluppo diciamo della sanità pubblica anche molto legato agli investimenti del PNRR, che dovrebbe riempire quei vuoti nel territorio che sono diciamo tra i medici di famiglia e gli ospedali. Questa riforma è probabilmente naufragata proprio per l'opposizione dei medici di famiglia, anche un po' per l'opposizione di molti partiti e di molti esponenti di primo piano della maggioranza, che è stato anche abbastanza curioso. Un ministro di questo governo che si è visto opporre pareri negativi alla sua riforma da suoi colleghi di maggioranza. Noi stasera ne parliamo con Pierluigi Bartoletti, appunto vice segretario della FIMG, e di questo però parleremo anche con chi invece la riforma l'avrebbe molto voluta. In particolare si tratta quasi sempre dei governatori delle regioni che appoggiavano apertamente questa riforma. Chiuderemo con Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo. Hanno appena tenuto appunto la Confindustria che si occupa di questo, della, ci sono stati gli stati generali dei trasporti e della logistica alcuni giorni fa, noi parleremo con il presidente, il vicepresidente di Confindustria, del senso anche dell'importanza della logistica per lo sviluppo del paese. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar, operazione da 350 milioni di euro. Terrori

0: Versilia a Camaiore, un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
1: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'ambasciatore Pasquale Terracciano, che come ho detto nell'introduzione era ambasciatore a Londra durante la campagna del referendum Brexit e anche nel giorno del referendum, che fu appunto il 23 giugno del 2026, 10 anni e un giorno fa. Buonasera ambasciatore, bentornato
2: buonasera,
1: a Zapping.
2: Buonasera a voi. Grazie.
1: Allora, ci aiuta a riportarci un po' a quei giorni? Lei come li ha vissuti, diciamo, dall'osservatorio dell'ambasciata italiana, e che cosa si aspettava da quel referendum?
2: Io li ho vissuti con una crescente ansia, perché i sondaggi davano un lieve vantaggio per Remain, cioè per il voto favorevole a rimanere in Europa, però da quello che io sentivo in giro nel paese c'era una spinta sempre più forte, che era il risultato poi di un'alleanza di vari gruppi, tra quelli che comunque votavano no per protesta, quelli che erano nostalgici dell'impero, quelli che erano contrari all'immigrazione, eccetera. Questo saldarsi di gruppi diversi mi preoccupava. Andai a Downing Street, anche altri ambasciatori europei lo fecero, per manifestare una certa ansia, però ci scontrammo con un atteggiamento di Cameron allora molto rilassato e sicuro di sé in un certo senso, e che aveva in mente l'idea di dover poi gestire il Partito Conservatore dopo la sconfitta della Brexit, e quindi non voleva, diciamo così, infierire, il che ovviamente a me sembrava un errore, e poi un errore si è rivelato quando il risultato è stato un risultato di misura, ma nell'altro senso, cioè a favore della Brexit.
1: Cameron tentò in qualche modo di mettere a tacere, diciamo, l'euroscetticismo del suo partito, dei conservatori, convocando un referendum, convinto di poterlo vincere, di archiviare un po' quell'argomento, e invece gli si ritorse contro.
2: Sì, gli si ritorse contro, anche perché io credo che non gestì al meglio tutta l'operazione, perché lanciò questo rinegoziato. In realtà il referendum doveva essere sul rinegoziato dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, e però poi prevedeva, anziché un'approvazione o respingimento di quello specifico accordo, prevedeva in maniera un po' incongrua come alternativa l'uscita dall'Unione Europea. Lui lo fece per motivi di partito, per tenere insieme il partito, per tenere a bada l'ala sempre più forte degli euroscettici, che in qualche modo cercavano di parare Farage, quello che stava arrivando, il movimento anti-europeo populista. Ma lo fece in maniera non saggia. Poteva, in effetti, l'Europa non era nel 2013, non era in cima alle preoccupazioni dell'elettorato britannico, mi pare che fosse al quinto o sesto posto. Quindi fu una, come dire, un'operazione in certo modo artificiale, cioè trasportare sull'intero paese un problema interno del Partito Conservatore, con conseguenze però che sono state epocali e che hanno diciamo influenzato il futuro dell'intero paese, oltre quello del Partito Conservatore, che poi alla fine è quasi imploso negli anni successivi alla Brexit.
1: Lei prima diceva che sul voto del Leave, cioè di abbandonare l'Europa, si saldarono molte posture, molte tendenze, molta insoddisfazione, molti tipi diversi di disagio. Ecco, andiamo un po' più a fondo su questo. Che cosa coagulò tutto questo attorno all'idea di lasciare l'Europa? Che cosa si mosse nel Regno Unito profondo che portò la gente a votare contro l'Europa?
2: Bene, io credo che l'elemento cruciale è stato il ruolo che ha giocato Johnson, che si schierò in maniera inaspettata a favore del leave e condusse una propaganda.

0: falsità di certi assunti su cui giocò Johnson. Uno era questa invasione, in realtà questa era la campagna di Farage, però di fatto poi in qualche modo Johnson la accettò, anche se lui non aveva lo stesso atteggiamento di chiusura verso l'immigrazione. Però l'immigrazione erano i mesi dei grandi flussi di rifugiati, soprattutto arrivavano dalla Siria, arrivavano in Germania, e quindi la narrativa era: tutti questi poi finiranno da noi. Poi c'era l'ipotesi dell'adesione della Turchia, che era un'ipotesi assolutamente di scuola accademica, ma di nuovo fu utilizzata per dire anche qui 75 milioni di turchi che forse arriveranno in Inghilterra. Quindi l'elemento migratorio fu un elemento sicuramente che ha funzionato da grimaldello per far saltare come il sistema nervoso generale dell'elettorato britannico, più una serie di altre di considerazioni che rovesciarono, diciamo, il pregiudizio su cui molti, pregiudizio favorevole su cui molti basavano un certo ottimismo. Gli inglesi sono pragmatici, votano col portafoglio,
1: non fanno un salto nel buio, si diceva,
0: non fanno un salto nel buio. Questo era chiaramente, la campagna di Cameron era tutto attorno a quest'idea. E però Johnson riuscì con l'autobus rosso con la scritta 350, noi mandiamo 350 milioni di sterline alla settimana all'Unione Europea, invece li gireremo al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi 350,
1: cosa che poi ovviamente non è mai successa.
0: Non è mai successo, chiaramente.
1: Un'altra grande promessa era quella che la Global UK avrebbe potuto finalmente fare accordi commerciali incredibilmente vantaggiosi con tutto il mondo rispetto a quelli che era costretta a fare sotto il dominio dell'Unione Europea. Anche quello non si è verificato.
0: No, non si è verificato, perché, come disse Obama quando cercò di aiutare la causa del Remain, il Regno Unito poi si sarebbe trovato in fondo alla fila di quelli che aspettavano di fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ma poi si trattò, almeno nei primi tempi, di accordi con paesi che avevano una frazione minima della quota di commercio rispetto a quella invece all'interscambio Regno Unito Unione Europea, e l'idea poi di una Singapore sul Tamigi, quindi uno stato più leggero con deregolamentazione e appunto accordi commerciali in giro per il mondo, non si è mai avverato, per un motivo molto semplice: perché il Regno Unito non è un paese di 65 milioni di abitanti, quasi 70, non è Singapore, non è la Svizzera, non ha una struttura sociale, economica che
1: leggera, flessibile, anche un po' in qualche caso piratesca, no? Di muoversi
0: anche,
1: sì. Quello mancava. C'è una cosa che oggi mi interroga, mi incuriosisce molto. Da un lato leggo che nel Regno Unito c'è un forte movimento di regret, no? Di rimpianto. Sì. Se si votasse di nuovo, probabilmente molti voterebbero per rientrare in Europa. Contemporaneamente, però, il nuovo partito di Farage, che è il grande architetto di Brexit, quello che ha dato la sua faccia più di chiunque altro all'idea di lasciare l'Europa, oggi rischia di diventare il primo partito se si votasse domani. Questa contraddizione come si spiega? Perché Farage, che è il campione di Brexit, prende ancora tantissimi voti, sfida diciamo l'establishment dei partiti tradizionali, e contemporaneamente la Brexit è riconosciuta come un fallimento?
0: Allora, sicuramente la Brexit è riconosciuta come un fallimento. Se oggi si votasse, io penso che finirebbe 55 Remain e 45 Leave, ma è una cifra, è un rapporto che va modificandosi sempre costantemente a favore dell'Europa, dell'Unione Europea, del Remain, perché è anche una questione generazionale. Sono i più anziani che avevano un atteggiamento più negativo nei confronti dell'Europa e quindi con diciamo
1: sì, nel 2016 lo ricordo, nel 2016 la fascia dai 18 ai 24 anni votò Remain al 73%.
0: Ecco, e quindi

0: chiaro che questa proporzione va cambiando progressivamente. Però ovviamente la Brexit non ha dato quelle risposte, perché non le poteva dare comunque, alle domande che erano, o alle insoddisfazioni che erano alla base della decisione di molti di votare per lasciare l'Unione Europea. L'immigrazione continua a essere un problema su cui ovviamente Farage soffia, un fuoco su cui lui soffia costantemente. È chiaro che, anzi, addirittura con a seguito della Brexit c'è stata un'impennata nell'immigrazione nel Regno Unito, non più dall'Unione Europea ma dai paesi extra comunitari. Quindi rimane quel problema di fondo e Farage sfrutta il fatto che il trauma della Brexit è stato veramente profondo, quindi ha diviso famiglie, ha diviso amici. E anche se c'è chiaramente un regret, cioè una voglia di tornare indietro, non c'è voglia però di riaffrontare tutto il dibattito. Quindi la questione Europa-Brexit è finita un po' sotto il tappeto, in un certo senso, e questo favorisce Farage, perché riesce a parlare, a ritornare ai vecchi fantasmi, l'immigrazione, l'Inghilterra che non sarà più Inghilterra perché invasa da popolazioni straniere e così via, senza che emerga però il collegamento, cioè lui è lo stesso venditore di olio di serpente, come si dice in inglese, che già ha fregato, diciamo così, l'elettorato una volta, adesso ci riesce di nuovo, ma proprio perché il tema Brexit è stato in qualche modo rimosso, e quindi la gente pensa al problema di oggi e non fa il collegamento, già, ma questa è la stessa persona che mi proponeva una soluzione miracolosa che non ha funzionato.
1: C'è un'altra cosa che forse si può osservare, nel senso che Brexit non ha mantenuto le grandi promesse di rilancio e di crescita e di sviluppo per il paese, tutte queste promesse in gran parte non si sono realizzate, però ha avuto delle conseguenze molto, molto visibili sulla politica, sulla società del Regno Unito. È cambiato il panorama politico, sono cambiati i partiti, si è disgregata in maniera molto evidente un modo di fare, tant'è che oggi si dice che il Regno Unito si è italianizzato, 6-7 premier nel giro di 10 anni, i conservatori che sono praticamente spariti, il Labour che è un po' lo sbando. Ecco, Brexit non ha portato i vantaggi, ma ha portato un grande cambiamento strutturale nel paese.
0: Ha polarizzato la politica inglese, che adesso è diventata una politica tribale. Prima non lo era, quindi ci sono. Prima era, diciamo, era un panorama molto più disteso, in cui c'erano anche passaggi frequenti da un partito. L'elettore poteva votare laburista, conservatore la volta successiva. Invece questa radicalizzazione che è stata portata nel sistema dalla Brexit ha appunto tribalizzato. E quindi ci sono tribù, nel senso contrapposte, che si scontrano, quindi il sistema dei due bipartiti che è entrato in crisi, e soprattutto si è persa un po' una tradizione di un confronto più pragmatico,
1: play,
0: più
1: sì,
0: di fair play, e adesso invece è diventato tutto molto più ferino, diciamo, come in altri paesi.
1: Come prospettiva, che cosa possiamo vedere? C'è la possibilità che si torni, che il paese torni in Europa, o l'unica strada è quella di qualche forma di associazione più stretta, senza che ci sia una formale istituzionale rientro?
0: Io penso che la situazione, le crisi geopolitiche in atto hanno già riavvicinato il Regno Unito all'Unione Europea, per temi specifici di difesa e sicurezza in particolare. Quindi questo ricreerà un clima di collaborazione e di reciproca fiducia. Ci vorrà però del tempo, perché appunto, come dicevo, l'opinione pubblica non ha voglia di riaffrontare
1: quel trauma,
0: questo tema traumatico, quindi lo mettono un po' da parte e quindi non ci sarà nessuna manovra di riavvicinamento molto, cioè, ci sarà una manovra di riavvicinamento ma non di ringresso,
1: non rientro
0: rapido, in tempi rapidi, però in tempi medio-lunghi secondo me è inevitabile che questo accada. La velocità dipenderà anche dall'evoluzione dell'Unione Europea e avrà come, diciamo, come elemento necessario la sostituzione generazionale, diciamo così, nell'elettorato, perché è ovvio che oggi per entrare nell'Unione Europea il Regno Unito deve entrare come un qualsiasi altro membro del club, non può più pretendere quelle condizioni di speciali di
1: che aveva ottenuto in tante battaglie tacciriane, no?
0: Certo, quindi
1: aspetti, ambasciatore, c'è anche una telefonata perché poi la devo salutare, ma vorrei prendere Luca da Torino. Buonasera, sì. Luca.
2: Buonasera. Vorrei approfittare allora dell'ambasciatore che ha una profonda conoscenza del paese per una domanda. Ma Farage ha mai governato in qualche amministrazione locale? Cioè ha mai avuto responsabilità di governo? E poi, bisogna necessariamente passare per il governo per perdere il consenso? Cioè, fino a quando uno è all'opposizione può dire tutto quello che vuole. Quindi devono bere l'amaro calice di un governo populista per sconfiggere il populismo. Cioè, un paese che, come dire, ha una conoscenza, una cultura media più alta, anche economica, vedere il loro debito che cresce, vedere due ministri della difesa delle forze armate che si dimettono perché non vedono il loro budget, le loro richieste di aumento del budget, cioè è la vestigia di un grande impero che insomma sta decadendo e si affidano a questi populismi qui, e questo un po'.
1: Grazie Luca, ha messo molta carne al fuoco, adesso sì. Non abbiamo molto tempo per rispondere. Prego.
0: No, ma semplicemente sì, Farage non ha mai avuto nessuna responsabilità di governo né gestionale, chiaramente sarebbe impreparato a una prova di quel genere. E perché poi dopo l'elettore continua a fidarsi sempre per usare questa espressione inglese, del venditore di olio di serpente? Beh, purtroppo qui sarebbe da fare tutto un lungo discorso sul populismo, però è certo che tutti i problemi complessi hanno una risposta semplice che però è sbagliata ed è quella che di solito i populisti offrono.
1: Grazie a Pasquale Terracciano, grazie per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: A voi.
1: Buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: 19:55 minuti, abbiamo qualche minuto di ritardo, io però saluto subito il senatore Alfredo Bazzoli, Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia, lui è anche il primo firmatario di una legge, di un disegno di legge sul fine vita, sul suicidio assistito. Buonasera senatore, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a voi.
1: Allora, volevo partire da questa insolita sessione della Corte Costituzionale che si è riunita ancora per l'ennesima volta, ha affrontato il tema del fine vita in molte diverse occasioni, spesso pungolando anche il Parlamento a fare la sua parte per arrivare appunto ad una legge. Ieri però la cosa insolita è che hanno presenziato sia in persona che da remoto a questa seduta anche molti malati terminali, divisi però tra coloro che erano timorosi e scettici sulla necessità di allargare le maglie della sentenza che consente il suicidio assistito e quelli che invece chiedono una maggiore facilitazione nell'ottenere quello che sentono di voler raggiungere. Che cosa pensa di questo appuntamento che ha visto persone nelle stesse condizioni cliniche avere posizioni diverse?
3: Ma intanto mi faccia dire che purtroppo deve intervenire per l'ennesima volta la Corte Costituzionale in assenza di una legge nazionale. La Corte da 8 anni che dice a noi, al legislatore, di intervenire, di dare una disciplina nazionale a una a una cosa così importante come il fine vita, cioè come il suicidio assistito, che già c'è nel nostro ordinamento per effetto delle sentenze della Corte appunto di 7-8 anni fa, e in assenza di un intervento del Parlamento purtroppo continuano ad arrivare alla Corte Costituzionale questioni appunto di legittimità costituzionale sulle quali la Corte deve intervenire appunto perché il Parlamento non c'è. Quindi questa è la prima

0: Osservazione che faccio
1: certo.
0: sull'ennesima udienza davanti alla Corte che riguarda il tema del fine vita. Dopodiché ieri c'è stata questa effettivamente questa novità perché la Corte ha ammesso in rappresentanza di diverse associazioni, ha ammesso a intervenire anche appunto molte persone malate che in linea di principio potrebbero avere diritto di chiedere di essere accompagnati alla morte medicamente assistita, quindi al suicidio assistito, che hanno espresso opinioni divergenti tra di loro, perché appunto, come ricordava giustamente lei, qualcuno ha sostenuto con forza la necessità di allargare le maglie, comunque di avere una legge che consenta di appunto di accedere al suicidio assistito, altri invece hanno espresso i loro dubbi, le loro perplessità, con alcuni argomenti che sono certamente da tenere in considerazione.
1: La loro tesi, la loro tesi per esempio era soprattutto incentrata sulla questione sì. dei trattamenti di sostegno vitale, che è una delle condizioni con cui la Corte dice che si potrebbe essere ammessi al suicidio assistito. Si vorrebbe allargare questa condizione, però questi malati e i loro avvocati hanno detto alla fine potrebbe diventare un sostegno vitale anche soltanto un farmaco, l'insulina o un anticoagulante o addirittura la presenza di un infermiere in casa, potrebbero essere equiparati a trattamenti vitali e in quel caso lasciare adito alla possibilità del suicidio assistito.
0: Sì, ma diciamo che questo requisito, che è un requisito che è stato richiesto dalla Corte Costituzionale, la Corte quando ha fatto la sua sentenza, prima un'ordinanza, poi una sentenza 8 anni fa, ha detto che per accedere alla richiesta di morte medicalmente assistita, suicidio assistito, bisogna essere in 4 condizioni concomitanti. La prima è essere affetti da una patologia irreversibile. La seconda è che questa patologia provochi sofferenze giudicate intollerabili. La terza è essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. La quarta è essere capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Queste sono le 4 condizioni. Sulla terza, cioè il trattamento di sostegno vitale, c'è da sempre un grande dibattito, una grande questione, perché qualcuno ritiene che sia una condizione che discrimina tra malati e quindi che andrebbe in qualche modo
1: tra chi è collegato a un macchinario e chi invece, pur non essendolo, ha sofferenze intollerabili.
0: Esattamente, però diciamo la Corte ha già in realtà in questi anni con successive sentenze allargato le maglie dell'interpretazione di questo requisito, perché ha già detto che non è che solo le persone che sono attaccate alle macchine sono in possesso di questo requisito di essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma anche per esempio le persone che sono sottoposte a trattamenti non medici ma di natura infermieristica. Tipico esempio, l'evacuazione manuale, ecco, per fare un esempio che è stato citato anche in una sentenza della Corte, senza i quali non sarebbe in grado di sopravvivere. Quindi già la Corte ha allargato le maglie. Adesso si vorrebbe andare addirittura oltre, sostanzialmente eliminando questo requisito, perché questo mi pare che sia l'oggetto di fatto della richiesta ultima e ulteriore. E su questo alcuni appunti di quelli che sono stati auditi nell'udienza davanti alla Corte hanno espresso le loro obiezioni, le loro perplessità, perché hanno paura che si allarghino troppo le maglie e che quindi troppe persone, che magari si trovano in condizioni di difficoltà, in condizioni di sofferenza, e siano in qualche modo indotte a scegliere la strada di liberarsi delle sofferenze più facile.
1: Invece di
0: più
1: essere
0: veloce,
1: curate o invece di avere le famose cure palliative, che vengano un po' invitate all'uscita, se così
0: esattamente. Ed è un rischio che io che sono firmatario, come lei ricordava, di una proposta di legge, io considero questo un rischio vero, del quale bisogna farsi carico come legislatori, perché noi non possiamo permettere che quella diventi, cioè il suicidio assistito diventi la forma ordinaria per sottrarsi a una sofferenza legata a una patologia. Quindi questo è un tema vero che si affronta, secondo me, con una legge fatta bene, una legge seria, che dia dei paletti molto chiari, rigorosi, per accedere a questa procedura appunto di aiuto al suicidio. E questo è il tema, ed è un tema del quale dovrebbe occuparsi esattamente la politica, e che purtroppo però la politica non riesce ad affrontare, perché è condizionata da chi di fatto non vuole che si legiferi sul punto, e che quindi impedisce di fatto di approvare una legge che invece sarebbe necessaria. Per cui il tema, quel tema lì che hanno posto questi malati, è un tema che c'è, che ha senso, che è giusto riconoscere, che va governato, non è una banalità. E quindi è bene che sia emerso anche in questo dibattito davanti alla Corte Costituzionale. Io auspico, e purtroppo è da anni che mi sto battendo, ma anche insieme al mio partito, anche insieme al Partito Democratico, ci stiamo battendo perché si arrivi finalmente a una legge. Nella scorsa legislatura, lei si ricorderà, eravamo arrivati all'approvazione di un testo.
1: C'è stato adesso un ultimo stop, un rinvio in commissione, se
0: adesso,
1: non ricordo male.
0: In questa legislatura, guardi, è stata una corsa a ostacoli terrificante. Siamo riusciti a portare in aula il mio testo di legge, ma purtroppo l'ostilità di una parte rilevante della maggioranza, che adesso lo dico così, sostanzialmente non vuole che si faccia alcuna legge, ha condizionato la scelta di tutta la maggioranza, che ha deciso di rinviare il testo in commissione. E di fatto significa che in questa legislatura non si vedrà una legge, perché ormai siamo a più o meno un anno dalla fine della legislatura, ma un anno significa che ci sono 7, 8, 9 mesi al massimo di legislatura vera, perché poi inizierà la campagna elettorale.
1: In realtà sentivo delle dichiarazioni della capogruppo di Fratelli di Forza Italia, Stefania Craxi, che diceva no, non è vero, la legge non va in un binario morto, deve essere soltanto rivista per poi probabilmente essere portarla al voto.
0: Ma io apprezzo molto lo sforzo che sta facendo la Presidente Craxi e con il suo gruppo. Temo però che sia uno sforzo un po' tardivo, perché noi ci abbiamo messo troppo tempo ad arrivare in aula. È uno sforzo che arriva adesso, quando ormai i buoi sono quasi usciti dalla stalla. Quindi, per carità, lasciamo aperto uno spiraglio di speranza, però io temo proprio che purtroppo anche questa legislatura abbia vinto quella parte della destra che di fatto una legge non la vuole, e io penso che questo sia un grave danno per tutti, per i pazienti, per le ATS e i servizi sanitari che devono rispondere alle richieste, e anche per le persone più fragili, che devono essere tutelate e per le quali bisogna evitare appunto il ricorso al suicidio assistito, e vanno invece magari aiutate e assistite con cure palliative. Insomma, una legge ci vuole, c'è il Far West e questo non fa bene
1: a
0: nessuno.
1: E poi c'è un'Italia a macchia di leopardo, alcune regioni hanno delle leggi, altre non ce le hanno, cioè una specie di turismo del suicidio assistito.
0: No, ma è inevitabile questo, perché nel silenzio del legislatore nazionale, chi sta sulla frontiera delle richieste che arrivano dalle persone che si trovano in quelle condizioni, che arrivano alle ATS, alle ASL, che sono di competenza delle regioni, sono proprio le regioni si trovano sulla frontiera, e giustamente nell'assenza di una legislazione nazionale intervengono loro, ma questo comporta come inevitabile effetto che poi ciascuna si regolamenta un po' come vuole, e
1: c'è un caos,
0: questa macchia di leopardo. Ma su un tema come questo è inaccettabile, cioè sì. Questo è un tema che dovrebbe invece avere una legislazione uniforme nazionale, non una macchia di leopardo.
1: Grazie senatore Bazzoli, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie molto a voi.
1: Sono 20 e 6 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. 20:08 minuti, prima di andare avanti vi faccio ascoltare tutte le notizie del giorno dai titoli del TG1.
4: Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani partiti dall'Italia per offensiva in Iran, il Ministero della Difesa, solo voli tecnici e logistici conformi ai trattati. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, rafforzare il legame transatlantico, sostegno a Kiev su Hormuz, pronti a dare una mano. Opposizioni, governo in aula su uso basi, maggioranza polemiche strumentali, via libera al decreto lavoro, Alemanno esce dal carcere, vede Bannacci. L'ondata di caldo in Italia, domani 17, città da bollino rosso, temperature record in Europa, il direttore di Copernicus, condizioni eccezionali. Versilia, uccide moglie e figlio a fucilate, si barrica sul tetto di casa, 63enne arrestato dai carabinieri, mi sono liberato di loro. Case di comunità, medici fino a 6 ore a settimana negli ambulatori pubblici finanziati col PNRR, schillaccio al TG1, meno pressione sugli ospedali. Venduta Villa Certosa, la reggia sarda di Berlusconi, l'acquirente per 350 milioni di euro sarebbe l'emiro Altani della famiglia reale del Qatar. CR7 è tornato, ai mondiali si riaccende la stella di Cristiano Ronaldo dopo l'esordio deludente, doppietta da sogno contro l'Uzbekistan, sfida aperta il re del gol, Messi e Mbappé. E stasera, subito dopo il TG, Svizzera-Canada.
1: Le 20:09 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Pierluigi Bartoletti, che è il vice segretario vicario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buonasera,
5: buonasera
1: e benvenuto a,
5: voi. A
1: Zapping.
5: Grazie per l'invito.
1: Allora, forse ha sentito anche i titoli del TG1 che ci offrono il destro per aprire la nostra conversazione. E il TG1 diceva questo, infatti c'era il ministro Schillaci intervistato appunto dal telegiornale che diceva bisogna andare avanti con questa riforma, occorre che i medici di famiglia diano vita a queste famose case di comunità che fanno parte della riforma immaginata dal ministero, che sono finanziate dal PNRR, ci vogliono queste case di comunità perché allentano, ha detto il ministro, la pressione sugli ospedali e forniscono ai cittadini un presidio di territorio, di prossimità, di vicinanza, chiamiamolo come volete, che deve cominciare a funzionare. A quanto capisco, voi medici di medicina generale siete contrari a questa prospettiva.
5: No, non siamo contrari, siamo medici, non siamo ideologici, quindi essere contrario a un modello non...
1: Comunque siete contrari a questa riforma, ecco, diciamola così.
5: No, pensiamo che un edificio non risolva il problema. Il problema lo risolve un edificio con dentro un medico di medicina generale, o più medici, più personale specializzato, che adesso sul territorio è difficile trovare. Il territorio purtroppo è frammentato, quindi avere un posto di integrazione dove un cittadino, invece di girare per vari sportelli e uffici, trova all'interno una struttura organizzata e integrata, è sicuramente un miglioramento.
1: Quindi però non ho capito allora qual è il punto della vostra obiezione, perché a quanto leggo sui giornali, appunto come la FIMG è stata, diciamo, sulle barricate per dire no alle proposte del ministro Schillaci.
5: Ma non è che noi ci stiamo riferendo alle case di comunità, che tra l'altro è un discorso vecchio di 5 anni ormai, quindi è un discorso abbastanza, anzi vecchio di dal 92 si parla di strutture integrate, quindi... Diciamo che arriviamo con molto ritardo a questo tipo di obiettivo. Abbiamo sempre detto che l'autonomia del medico di medicina generale, quindi intesa come fuori da vincoli aziendali, è per il paziente una garanzia. Ma autonomia non significa anarchia, significa lavorare secondo delle regole e dare dei riferimenti precisi alle persone con uno standard qualitativo uniforme. La comunità sicuramente aiuta, certo, ma va coniugata bene, questo lo dice il DM77, non lo dico io, con una rete che include gli studi di medicina generale, che dovrebbero essere anche loro potenziati, e molte regioni già lo sono, no? Con strumenti di diagnostica di primo livello, per esempio, in cui lei, ma anche io, posso andare, posso far fare delle cose, no, senza dover per forza anche qui uscire, andare in altri posti con altre strutture. Quindi è chiaro che la sanità territoriale, che è in crisi in tutta Europa, aggiungo, non è un problema italiano, sconta uno la carenza di medici, che è il problema numero uno. Cioè, di fatto, noi se arriviamo a questo accordo nel 2026, arrivare con queste difficoltà di personale medico 15 anni fa sarebbe stato impensabile. Oggi abbiamo invece da 40.000 medici in medicina generale, arriviamo a 30.000. Quindi c'è un problema di carenza di personale, uno. C'è un problema di sovraccarico di personale, che è il problema vero, sia burocratico che medico. C'è un problema che è relativo al fatto che gli italiani sono più anziani rispetto a 15 anni fa e che molte persone oggi, in una medicina sempre più frammentata tra vari specialisti, ha bisogno, come il pane, di qualcuno che curi la persona e non curi i singoli organi. Questa cosa qui, declinata bene, casa di comunità non significa quindi deportare i medici in edifici, significa raccordare i medici insieme ad edifici che hanno funzioni di coordinamento, ma anche funzioni di visita, quando il medico non c'è. Quindi per noi non è che siamo contrari alla casa di comunità oppure a un...
1: Perché, mi scusi se la interrompo, l'idea, quello che io ho capito, l'idea di fondo della riforma è che il medico di famiglia non debba più lavorare esclusivamente nel proprio studio privato convenzionato con la ASL, ma che fosse integrato appunto nelle case di comunità, che sono delle strutture aperte per molte ore al giorno dove collaborano medici, infermieri, professionisti sanitari, e che in alcuni casi questi medici di famiglia potessero passare da una situazione di convenzione a una situazione di dipendenza dal servizio pubblico, cioè essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. È questa cosa che non vi piace?
5: No, non è che non ci piace. Questa cosa qui, diciamo così, creerebbe immediatamente due canali, subito, in cui c'è un medico che ha un'autonomia clinica non organizzativa, perché noi siamo inquadrati in un contratto nazionale, quindi non siamo autonomi nel senso faccio come voglio, no, ma siamo inquadrati in contratti nazionali e regionali, però è autonomo. È un medico che invece risponde all'azienda. Chi ha fatto la legge restitutiva dell'SSN nel 78, perché ha pensato a un medico di libera scelta e revoca autonomo? Perché era generoso? No, perché in effetti risponde a una logica che una persona deve sentirsi curata da qualcuno che non guarda il minutaggio della visita, ma soprattutto è una persona che fa l'interesse dell'assistito, non l'interesse dell'azienda, senza voler demonizzare nessuno. Chi è dipendente dipende gerarchicamente dall'azienda.
1: Però è un'azienda pubblica, stiamo parlando di un'azienda pubblica, non di un'azienda privata, non di una clinica privata, quindi rimane, diciamo, un interesse pubblico alla salute generale, immagino.
5: Sì, ma è sempre dipendente da qualcun altro, cioè nel senso che io, se curo una persona e l'azienda dispone, chiedo qualcosa alla persona in un certo modo, io rispondo gerarchicamente all'azienda. Se io invece oggi, come oggi, io sono tenuto a dare la miglior cura al mio cittadino, rispetto ad alcuni parametri, la miglior cura vuol dire non quella che costa di più, vuol dire quella più giusta per il mio paziente, vuol dire che io sono un medico che risponderà in scienza e coscienza di quello che sta facendo, perché non rispondo. Ma non c'è una gerarchia aziendale, c'è una gerarchia legata al cittadino che mi ha scelto.
1: Quindi è la gerarchia l'elemento che non vi piace, il fatto di essere...
5: Ma neanche la gerarchia, no, ma non è un problema di... onestamente, molti la leggono così, no, anche lei la legge così, ma... Non è che io sono geloso della mia...
1: Mi permetta, questa riforma si è fermata nel suo iter, il governo, il ministro ci ha studiato, l'ha messa insieme, ci ha lavorato, ha fatto audizione, poi improvvisamente è arrivata in Parlamento e anche la stessa maggioranza l'ha bloccata. E quello che si legge è che questa riforma è stata bloccata su stimolo, su impulso proprio dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, che hanno fatto, adesso non voglio mettere nessuna connotazione negativa, hanno fatto una giusta lobbying dal loro punto di vista per fermare la riforma. O non è così?
5: Ma guardi, io intanto, se avessimo tutto questo potere probabilmente non saremmo in questa situazione. Quindi, diciamo che quello che sarò letto è questo. Ma onestamente, noi abbiamo sollevato un problema, che è un problema di onestà intellettuale di una classe politica. Se si va su un sistema a dipendenza si vuole ottenere un risultato, se si mantiene questo sistema di autonomia se ne avrà un altro, che cosa serve agli italiani, non ai medici, non a Pierluigi Bartoletti, non alla FIMG, agli italiani. Agli italiani servirà e serve oggi un sistema che garantisce il mantenimento in salute di persone anziane, con organi anziani. Oggi la medicina è fatta di specialisti che frammentano la cura, no, ma questa è la medicina moderna che ci ha portato risultati eccezionali, frammentano perché curano l'organo. Ci sono persone che prendono 12 farmaci al giorno, 15 farmaci al giorno, persone, aggiungo, che assumono dei farmaci che sono stati testati su categorie di pazienti, non di 85 anni, ma di 50. Quindi è chiaro che è diventato molto più complesso il nostro lavoro. Non è soltanto, noi non facciamo ricette, noi facciamo, curiamo le persone. E qual è una persona con 12 farmaci di 85 anni, con reni che filtrano, faccio un dato tecnico, 40, quindi filtrano poco, e integrare le terapie di quella persona è una cosa complicatissima che necessita di tempo. Questo è il valore della mia professione, che è bellissima. Questo però, se viene tutte le volte eroso dal discorso orario, è chiaro che non c'è più attrattività, che è il vero problema, perché mancano le persone, mancano onestamente.
1: Quello è il problema. Dottore, la devo salutare, grazie per essere stato con noi. Pierluigi Bartoletti, grazie. Vice segretario di FIMG, grazie
5: buon
1: ancora.
5: Lavoro.
1: Continueremo
5: grazie
1: a parlare di questa riforma anche con altri punti di vista. Andiamo verso la fine di questa puntata e salutiamo Leopoldo Destro, che è il vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo, che è un settore di Confindustria che tra l'altro ha tenuto proprio nei giorni scorsi gli stati generali dei trasporti e della logistica. Presidente Destro, buonasera, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera a lei e radioascoltatori.
1: Allora, innanzitutto ci racconti brevemente qual è stato il punto di questo vostro appuntamento, di questo vostro incontro, di questi vostri stati generali, che cosa avete voluto portare all'attenzione del dibattito pubblico?
6: Allora, l'aspetto centrale degli stati generali che sono tenuti la settimana scorsa con tutti gli attori principali del settore ha messo in evidenza in maniera chiara che la logistica, i trasporti e le infrastrutture, che sono il fattore abilitante per far funzionare bene le prime due, non devono e non possono essere considerati marginali o diciamo ancora meno opzionali, ma devono rientrare in una visione complessiva di politica economica del paese. E quindi diciamo che nell'agenda del governo deve essere presente come visione e come azione, perché se parliamo di questi settori parliamo non solo di settori che possono migliorare la produttività delle aziende. Ricordo che il settore dei trasporti e logistica sono l'ultimo o il primo anello della catena del valore delle nostre aziende. Più efficienti sono, più punti guadagniamo in produttività, ma migliorano anche la qualità della vita delle persone, riducono i tempi di spostamento, aumentano l'accessibilità ai servizi e rafforzano anche i territori, creando nuove opportunità di lavoro. E guardandolo in un quadro più complessivo, in un quadro europeo, diciamo che rafforzano il mercato unico. In un momento geopolitico complicato e difficile, avere un mercato unico coeso e senza inefficienze giova a tutti.
1: Beh, forse questo è proprio il momento in cui diciamo anche il più semplice, anche il più sprovveduto, mi verrebbe dire, dei cittadini si è reso conto che i trasporti, le vie d'acqua, i mari, le grandi direttrici commerciali sono un elemento che impatta sulle loro vite. Pensiamo ovviamente alla chiusura dello Stretto di Hormuz, alla competizione tra la via della seta e la via del cotone, ai sistemi portuali e quanto hanno sofferto in quest'ultimo periodo. Ecco, insomma, è una fase in cui il tema logistico ha smesso di essere un tema per esperti e per addetti ai lavori ed è arrivato nelle case di tutti.
6: È proprio così, e questo lo confermano anche delle recenti indagini fatte sia a livello europeo che a livello italiano, dove i cittadini percepiscono gli investimenti infrastrutturali come uno degli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo dei territori. Noi come aziende purtroppo ce ne siamo accorti bene, perché è bastata la chiusura di un choke point importante come lo Stretto di Hormuz che abbiamo pagato uno scotto importante, sia in termini di tempi, perché dovevamo circumnavigare il Capo di Buona Speranza al posto di passare per Hormuz e per il Mar Rosso e quindi i canali di Suez, quindi l'abbiamo scottato sia in termini di tempi sia in termini di aumenti delle tariffe, che poi purtroppo si pongono a valle con aumenti di prezzi per tutti, non solo per le aziende, ma per le famiglie e per le persone.
1: Io però ho visto che, insomma, sulla questione dei trasporti, della logistica, ci sono grandi investimenti. Mi pare di aver letto che il MIT su infrastrutture, mobilità, logistica ha interventi previsti di 62 miliardi, di cui 41 con risorse europee e 21 con risorse nazionali. Il PNRR, la famosa missione 3, ha messo sul tavolo 23 miliardi, insomma i soldi ci sono, ce ne vogliono di più, sono stati spesi bene, sono stati spesi male. Qual è il nodo della questione?

0: questione?
1: Ma il nodo della questione, secondo me, è che dobbiamo mettere a terra queste infrastrutture strategiche per l'Europa e per l'Italia. E per l'Europa i corridoi TEN-T vanno ultimati, la spesa complessiva è di 845 miliardi e questi soldi dobbiamo trovarli. Noi abbiamo proposto sempre nei nostri stati generali la creazione di uno strumento finanziario di debito o di equity che
0: quindi debito europeo, debito comune,
1: debito comune europeo, che però mette insieme il pubblico e il privato, quindi cercando di mobilitare quelli che sono i capitali pubblici e i capitali privati, e in molti casi sappiamo che addirittura i capitali privati dei fondi pensioni ed altri fondi italiani ed europei vanno a finanziare infrastrutture magari americano o di altri paesi. Io penso che queste vadano concentrate nel far ultimare le grandi infrastrutture europee. Alle grandi infrastrutture europee vanno collegate anche tutte le infrastrutture italiane, e quindi diciamo quelle un po' più secondarie, ma che sono fondamentali per valorizzare le grandi infrastrutture europee e per fare in modo che anche ci sia più coesione tra i diversi paesi.
0: Il PNRR, di cui tanto abbiamo parlato, su cui tanto abbiamo studiato, ha cambiato un po' le cose? È riuscito a far ingranare una marcia diversa? Le infrastrutture previste sono state costruite o molto rimarrà incompiuto, come alcuni segnalano?
1: No, allora grazie al PNRR sono state fatte chiaramente diverse infrastrutture, soprattutto sulla parte ferroviaria, quindi è stato un boost importante per le infrastrutture del nostro paese. Io penso che dobbiamo trovare le risorse per finirle e terminarle, però senz'altro il PNRR ha rappresentato un boost importante. Ricordo che dei 340 miliardi spesi nella finestra 2011-2025 il 70% arriva dal PNRR, quindi sono cifre importanti che sono servite al paese per mettere a terra infrastrutture importanti. Non dobbiamo fermarci qui, perché come ci ha dimostrato il nostro centro studi e lo studio di McKinsey, che è stato parte del nostro evento, per la finestra temporale dei prossimi 15 anni per il mondo dei trasporti e della logistica serviranno 550 miliardi, quindi mal contati sono 36 miliardi all'anno. Ecco, questi vanno trovati anche qui con forme miste, probabilmente tra pubblico e privato, ma le nostre infrastrutture sono strategiche per le nostre aziende, per i nostri territori, per una coesione.
0: Mi dica in una battuta: forte. Il ponte sullo stretto va costruito o no?
1: Il ponte sullo stretto fa parte di una progettualità a pieno titolo non solo italiana ma europeo, perché è individuato in uno dei corridoi fondamentali europei, che è lo Scandinavo Mediterraneo, quindi non unisce solo la Calabria e la Sicilia, ma unisce il nord d'Europa con il sud dell'Italia e fino a Malta, quindi fa parte di una progettualità da mettere a terra.
0: Io la ringrazio molto, grazie Presidente Destro, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Vicepresidente di Confindustria Leopoldo Destro Zapping, buonasera ancora.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie.
0: Si ferma qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zap. Intanto vi ricordo che anche questa potete risentirla su raiplaysound.it. Quindi appuntamento a domani, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: D'estate accendi la tua radio di bordo.
4: Radio di bordo.
2: Avvistamenti.
3: Veleggiate.
2: Nuovi approdi.
3: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
4: Il mare e le sue storie.
2: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
3: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Con Germana Brizzolari.
2: E Raffaele Roselli.
5: Droga.

0: nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
3: La settimana scorsa abbiamo parlato della terza parola francescana, la libertà. Oggi concludiamo con un tema fondamentale, la gioia. Non si può pensare a San Francesco senza parlare della gioia, o meglio della letizia, come la chiamava lui. La gioia è qualcosa che tutti cerchiamo nelle cose, nelle relazioni, nei ruoli, nel successo, nella realizzazione dei nostri desideri. Ma la nostra cultura e l'economia che la sostiene sembrano dirci che per essere felici dobbiamo avere di più degli altri, più soldi, più case, più vestiti, oppure essere più degli altri, più ricchi, più intelligenti, più potenti, o ancora fare di più degli altri, più viaggi, più esperienze, più corsi. Tutto questo alimenta una competizione continua, estenuante, che ci fa credere che solo il di più possa renderci felici. San Francesco inizialmente aveva accolto questa stessa logica, pensava che diventando un cavaliere sarebbe stato una persona più importante e più famosa, e ciò lo avrebbe reso felice. Ma dopo la sua conversione capisce che la felicità non viene dalla competizione con gli altri, ma dalla collaborazione, da quella che lui chiama fraternità. Francesco ci insegna che una vita bella, realizzata e capace di lasciare un segno nella storia non si basa sul possesso o sulla competizione, ma sulla condivisione e sulla collaborazione. Forse anche questa allora può essere un'ispirazione per noi, per una vita all'insegna della collaborazione e della condivisione, per una vita all'insegna della gioia.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Solo verdetti definitivi d'ora in avanti, almeno per quanto riguarda le prime e le seconde di ogni girone, perché il domino delle migliori terze vede una situazione un po' più articolata. Insomma, prenderà forma di qui a sabato la griglia dei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta, perché comincia la terza e ultima giornata della fase a gironi. Noi siamo qui per raccontarvele, allora sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas. Al microfono Guido Ardone, sono le 20 e 31 minuti in diretta su Rai Radio 1 e al di là del nostro vetro ci sono Francesco Pionaliere e Daniele Antelmi, che ci permettono di andare in onda, ma salutiamo e ringraziamo anche a chi ci assiste da Roma e lo farà questa sera anche fino a tarda notte. Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia, per un mondiale che entra sempre più nel vivo, dentro fuori praticamente, sì, di fatto, con alcune squadre, poche, che resteranno in una sorta di limbo. Oggi di scena i gironi A, B e C, ma non esattamente in quest'ordine, perché noi cominceremo tra meno di mezz'ora con il calcio d'inizio di due partite. Lo sapete, si gioca in contemporanea secondo la prassi consolidata di questa parte della competizione. Gruppo B, Svizzera, Canada, Bosnia, Qatar. Andremo tra pochissimo alla presentazione delle partite, poi andremo avanti con il calcio d'inizio alla mezzanotte italiana delle due gare del girone C, e parlo di Scozia, Brasile e di Marocco, Haiti, nel cuore della notte italiana, ma per completezza aggiungo che si giocheranno anche le due partite della terza giornata del girone A, e sono Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Andiamo con ordine, si è detto girone B, tutto concentrato sulla costa pacifica. E allora è praticamente uno spareggio per il primo posto, senza

0: però perdere di vista quello che sarà il risultato dell'altra partita, quello che comincia a Vancouver, tra le due squadre che hanno una vittoria e un pareggio, sono appaiate in testa alla graduatoria con 4 punti. Svizzera, Canada, formazione, presentazioni. Iniziamo a salutare Cristiano Piccinelli. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera anche da parte di Andrea Pieri che cura la parte tecnica. E sì, hai detto bene, uno spareggio per il primo posto, quello tra Canada e Svizzera, con il Canada che però ha due risultati utili possibili per raggiungere il primato, ed è strano per una nazionale che ha soltanto la sua terza partecipazione, paese ospitante, che però fino a questo momento mai era riuscita sia nel 1986 che in Qatar nel 2022 a superare la fase a gironi. Però il 6-0 con il Qatar pone i canadesi di fronte, davanti alla Svizzera, che invece ha vinto 4-1 con la Bosnia e ha pareggiato proprio l'esordo con la formazione catariota. Pareggio anche per il Canada contro la Bosnia all'esordio. Allora le formazioni: 4-2 per Jesse Marsh, il tecnico statunitense del Canada, che deve fare a meno di Coné, si è rotto tibia e perone, ma c'è, è lì a osservare i suoi compagni Stampelle, centrocampista del Sassuolo, in porta Crepeau, poi linea difensiva con Jossom, De Fougerol, Cornelius e Larrea, poi a centrocampo Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed, Jonathan David e Larin, le due punte. Tripletta per l'attaccante della Juventus nella gara con il Qatar. Gli svizzeri di Yakin, 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra e sinistra Jacques, Elvedi, Akanji e Rodriguez, Freuler e Chaka a centrocampo, Manzambi, la stella nascente del calcio elvetico, già due reti per lui, insieme a So e Vargas a sostegno della punta, che è Embolo. Queste le scelte dei due allenatori per la gara di Vancouver. A te Guido.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci risentiremo tra poco e ancora prima del calcio d'inizio, anche per tornare proprio sulle scelte dei due allenatori. Intanto, visto che questo diventerà più o meno l'esercizio quotidiano per i prossimi giorni, io vi ricordo che gli incroci di questo girone B che scende in campo e che inaugura la terza e ultima giornata prevedono che la prima andrà a trovare una delle terze classificate tra i gironi E, F, G, I, O, J. Ma che cosa vuol dire? Che tutto questo, come abbiamo provato a spiegare anche in uno dei nostri servizi nella pagina sportiva della GR1 nel tardo pomeriggio, dipenderà dalla combinazione complessiva delle migliori terze che passeranno il turno, quindi materiale complicato e che prenderà forma solo con il passare dei giorni. Più facile l'abbinamento per la seconda di questo girone B, che invece andrà a sfidare la seconda del girone A, e visto l'ordine cronologico sarà proprio il primo sedicesimo di finale in programma domenica 28 giugno alle ore 21, ovviamente in diretta su Rai Radio 1. Detto questo, noi facciamo idealmente neanche 300 chilometri, che se volete è poca cosa per le distanze siderali di questo maxi mondiale americano, nordamericano, ma varchiamo comunque il confine, perché da Vancouver ci spostiamo a Seattle. Anche questo può essere uno spareggio, sì, per la terza piazza, però vale all'inverso il ragionamento che facevamo poco fa. Bisogna capire pure che cosa accadrà tra Svizzera e Canada. Crediamo di poter dire di certo che comunque è una gara in cui il pari servirà a poco, pochissimo, forse addirittura a nulla. Tra Bosnia e Qatar un punto a testa, ultima chance per restare in corsa. Formazioni ufficiali affidate in questo caso a Manuel Codignoni. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Hai detto molto già tu di quello che rappresenta sostanzialmente questa sfida: due squadre che hanno un punto a testa e che solo vincendo hanno possibilità di cercare di prolungare la loro avventura in territorio nordamericano. Due squadre che sono entrambe alla seconda partecipazione ai mondiali. La Bosnia c'era già stata nel 2014, era uscita ai gironi. Il Qatar aveva partecipato per la prima volta invece nell'ultima edizione in qualità di paese ospitante nel 2022, e uscì anche lei ai gironi dopo aver perso tutte e tre le partite. Questa volta invece un punto l'ha già ottenuto la formazione catariota, allenata da quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, e vuole cercare di prolungare il sogno contro la Bosnia, che lo ricorderete, ma giova ricordarlo, è stata la nostra giustiziera nella tremenda, sportivamente parlando, serata di Zenica, quando negli spareggi, nei playoff, eliminò l'Italia dalla lotta per il mondiale, andando sostanzialmente a prendere quello che avevamo già immaginato potesse potesse essere il nostro posto, quindi diciamo osservare le sorti del girone B diventa un po' anche un esercizio di buttare il sale sulla piaga, ecco, per quello che riguarda i tifosi italiani. Ma andiamo a leggervi le formazioni. 4-4-2 classico per la Bosnia e Erzegovina, con il tecnico Barbarez che schiera Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa, centrocampo Bayraktarević, Sunic, Basic e la stella

0: Lina, Alaj Begovic e là davanti ad affiancare Demirovic un totem del calcio bosniaco e non solo, ovvero sia Edin Džeko. Per quello che riguarda invece il Qatar di Hunan Lopetegui, la distinta ufficiale ce la dà come un 4-1-2-3, in realtà è un 4-3-3, molto più canonicamente parlando, con Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karim, Fatih e Yassem, in attacco al centro Alaidos, alla sua sinistra Afif, alla sua destra il calciatore di chiaro origini brasiliane Edmilson Junior. A dirigere la sfida il signor Valenzuela della Federazione Venezuelana. Te Guido.
1: Benissimo Manuel, prima di salutarti momentaneamente, poiché l'occhio e l'orecchio vogliono la loro parte, mi sembra che a Seattle oggi la scelta musicale sia particolarmente diversa a quella invece che abbiamo apprezzato negli ultimi
0: abbiamo sbagliato il tempismo in realtà, perché fino a poco fa c'erano i Pearl Jam, adesso invece c'è questa musica
1: allora,
0: araba.
1: Eravamo ancora in tema e in zona più o meno, d'accordo.
0: Esatto, ma adesso si sceglie l'etnico per cercare insomma di caricare le rispettive formazioni che diciamo non hanno nel grunge la loro origine musicale nella
1: voce del cultura musicale, esatto, assolutamente sì. Grazie, anche il colore grafico naturalmente conta. Io torno da Cristiano Piccinelli, quindi ci spostiamo ancora idealmente in direzione Vancouver per aggiungere qualche tassellino a quello che con completezza ha già detto poco fa Cristiano, a pochi minuti ormai, 20 diciamo, dal calcio d'inizio di Svizzera-Canada. Cammino un po' in parallelo per le due, in qualche modo imballate alla prima giornata, e comunque è un turno in cui hanno raccolto entrambe meno di quello che forse preventivavano, soprattutto la Svizzera. Poi sono arrivate le due vittorie altisonanti e sappiamo bene anche quanto la differenza reti possa contare, differenza reti che in questo caso, come hai opportunamente osservato, sorride maggiormente al Canada e non è un dettaglio. Poi con assenza inevitabile, Saliba che è da segno da subentrato nell'ultima sfida promosso, c'è chi notava che Jonathan David è il primo juventino a fare triplette in un mondiale, ammesso che resti tale nel prossimo campionato, dai tempi di Paolo Rossi. E per quanto riguarda invece la Svizzera, promozione a furor di popolo direi, perché Manzambi, e anche questo insomma facevi riferimento anche a questo, ha fatto una gran partita nell'ultimo turno.
2: Sì, sempre subentrando, ha giocato praticamente soltanto un tempo perché ha giocato 44 minuti, però stamattina facendo un po' di rassegna stampa mi sono soffermato sui giornali svizzeri in particolare, e credo insomma che all'interno della terra dei quattro cantoni in molti hanno stimolato per così dire Yakin a schierare sin dall'inizio Manzambi, anche perché il primato, oltre a garantire diciamo così forse sulla carta almeno un sorteggio più favorevole per il prossimo turno, quello a eliminazione diretta, consentirebbe anche di far rimanere la Svizzera su questo lato del continente, quindi tornare a San Diego per preparare il sedicesimo in finale e restare comunque a Vancouver o in zona per il sedicesimo. Quindi anche questa è evidentemente una valutazione che può essere fatta, ma soprattutto in un'eventuale sconfitta potrebbe far tremare la Svizzera. Chiaro, sarà un discorso che si baserà sui vari incastri, perché abbiamo insomma sentito che una tra Bosnia e Qatar deve assolutamente vincere per sperare ovviamente di passare il turno, però ecco, difficilmente mancherà la qualificazione la Svizzera. Sulla carta ancora è possibile l'eliminazione, ma insomma con 4 punti è praticamente impossibile, anche perché potrebbe anche bastare come migliore terza, lo vedremo. Però ancora discorsi accademici questi, però è una Svizzera che evidentemente non ha particolarmente convinto, soprattutto per l'esordio con il Qatar, in cui sì, è arrivato un autogol diciamo nella fase conclusiva della partita, però contro una nazionale effettivamente molto più debole, questa squadra che ci ha abituato nell'ultimo periodo ad essere sicuramente una delle squadre più importanti del panorama europeo, perché comunque ha chiuso il suo girone al primo posto, questo va sottolineato, ed è in fase di crescita, anche l'europeo del tedesco lo ha confermato, ecco, ci si aspettava,
1: ce lo ricordiamo bene noi purtroppo, esatto, perché sono proprio loro a estrometterci dalla competizione, una delle pagine buie, tra le pagine più buie. Manuel Cognoni giustamente ricordava l'ultima solo in ordine cronologico, la notte oscura calcisticamente parlando del 31 marzo. Dunque Cristiano, a chiudere davvero, sì, il pareggio potrebbe essere, qualcuno addirittura parlava insomma qui si usa il famoso termine biscotto, è vero che va meglio al Canada che non alla Svizzera. Poi con l'abbinamento con la seconda del gruppo A, io se avessi un centesimo di dollaro in tasca direi Corea del Sud. Ricordiamo che nel gruppo A il Messico è già certo della qualificazione come prima del girone, ha già il nome nella sua bella casellina della griglia dei sedicesimi per il secondo posto. Al momento la formazione dell'Estremo Oriente, diciamo che è in pole position per essere seconda, quindi comunque sarebbe un abbinamento fattibile per chi delle due, tra Svizzera e Canada, dovesse chiudere al secondo posto. A tra poco Piccinelli per gli inni e il calcio d'inizio, stessa operazione invece sulla sponda di Seattle con Manuel

0: che tutto consuma, che tutto chiede subito e in fretta, questo è un ragazzo di 18 anni e forse, come dire, le aspettative sono direttamente proporzionali alle attenzioni di mercato che sta subendo. Il Volpone invece di cui parlavi, giustamente Lopetegui, ha cambiato tanto, ma complici anche le squalifiche, perché contro il Canada il Qatar finì in 9 praticamente, quindi ha già due rossi su cui, con cui dover fare i fronti, fare i conti. Manuel?
1: Eh sì, diciamo che insomma Lopetegui ha dovuto per forza di cose cambiare per via delle squalifiche di Madibo e Ahmed Al-Amin, e dunque ha dovuto per forza di cose, diciamo, modificare delle pedine del suo scacchiere tattico, mantenendo comunque sia un modulo comunque propositivo sulla carta, questo 4-3-3 che comunque intriga, e con, ricordiamo, la squadra che ha realizzato quest'anno il primo punto nella sua storia in assoluto per quello che riguarda i campionati mondiali, pur non avendo sostanzialmente mai segnato, perché il pareggio contro la Svizzera 1-1 è maturato per via di un autogol di un giocatore svizzero, Muheim. Dall'altra parte, dicevi bene, Alaibegovic è evidentemente l'uomo più attenzionato, ma è un ragazzo molto giovane, classe 2007, che ha giocato appena 12 partite con la maglia della nazionale segnando un solo gol, giocatore di futuro avvenire, ce lo ricordiamo contro nella disgraziata, sportivamente parlando, partita contro l'Italia, che fu decisa peraltro da Tabakovic, che questa sera sostanzialmente non è neanche in panchina perché ha acciaccato e dunque manca uno degli elementi importanti, dovrebbe andare in panchina ma viene dato in condizioni fisiche imperfette e difficilmente dunque giocherà. È evidente che la Bosnia ha le possibilità maggiori di vincere questa sera sulla carta, anche se curiosamente sono andato a spulciarmi, caro Guido e cari ascoltatori, il ranking della FIFA. È più in alto il Qatar, perché il Qatar è 56esimo, la Bosnia è 65esima. Dunque, cosa aspettarci? Ci aspettiamo una partita vivace, una partita interessante, nella quale difficilmente si faranno calcoli, perché il pareggio, lo dicevi, e come abbiamo aperto chiudo, non serve sostanzialmente a nessuno.
0: Asterisco, giusto, il tuo ha giocato soltanto 12 partite, ha praticamente 18 anni, ma è altrettanto giusto ricordare che poi in casa nostra, 18 anni, le partite in nazionale maggiore possono anche essere zero assoluto, perché magari chiaramente si è ancora nelle giovanili, perché magari in Serie A o nelle competizioni europee non si è schierati, quindi questo poi ci riporta, Manuel, ma in una battuta a chiudere, ora andiamo in campo per i doppini, a un discorso molto più ampio. Alla fine anche in Bosnia, se c'è un talentino, poi Alaibegovic dovrà dimostrare di esserlo, alla fine lo si rischia subito, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per coraggio, le risposte sarebbero innumerevoli. Davvero, a chiudere, Manuel?
1: Diciamo che da noi si è giovani fino a 25 anni, per chi come noi ha una certa età è una cosa rassicurante, per il mondo del calcio evidentemente non premia, andando a guardare i risultati, è tutta una questione di, sostanzialmente, di pressioni. È chiaro che in Bosnia ci sono meno pressioni che in Italia, e questo coraggio, certo, arriva anche da questo, però è un coraggio che evidentemente funziona, perché i giocatori poi alla fine crescono e fanno anche il grande salto andando verso palcoscenici importanti, oltre che a portare del loro nazionale al mondiale, cosa che noi da tre volte non facciamo.
0: E non ci resta che leccarci le ferite, poi è un qualcosa che ci accompagnerà probabilmente fino al 19 luglio, se ne parlava ieri in chiave Norvegia. La Norvegia sta facendo grandissime cose, e ovviamente mi riferisco al girone in cui l'Italia appunto fu estromessa proprio dagli scandinavi, e lo stesso discorso vale per ogni singola partita della Bosnia. Noi comunque auguriamo di andare avanti alla formazione di Barbarez. Bene, considerazioni introduttive nonché personali, pronti per andare in campo, per seguire da una parte e dall'altra gli inni nazionali, la formula sarà quella assolutamente consolidata su Rai Radio 1 del rimbalzo di linea tra Svizzera e Canada, affidata a Cristiano Piccinelli, e Bosnia Qatar con la voce di Manuel Codignoni. Stiamo parlando della terza e ultima giornata della fase a gironi, gruppo B. Avremo già dei nomi da inserire nella griglia di qui a un paio d'ore. Vi ricordo che poi noi andremo fino al termine delle partite e ripartiremo alle 23:30 in vista del calcio d'inizio alla mezzanotte italiana, di Scozia Brasile e Marocco Haiti, gruppo C. Una cosa per volta, si comincia Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto dall'intervallo, ci ritroviamo, lo sapete, nell'intervallo di queste due sfide da Dallas a tra poco.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional

0: Consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Le partite.
6: Sta per iniziare la sfida decisiva per il primato nel gruppo B a Vancouver tra i padroni di casa del Canada e la Svizzera, entrambi a 4 punti dopo le prime due giornate, una vittoria e un pareggio per entrambe le formazioni, ma differenza migliore dal punto di vista delle reti per il Canada, che ha strapazzato 6-0 il Qatar, che affronterà la Bosnia in contemporanea. La sfida di Vancouver, rosso e bianco, non potrebbe essere altrimenti. I colori predominanti nello stadio di Vancouver, visto che sono anche i colori delle bandiere sia di Svizzera che di Canada. 4-4-2 per la formazione di casa, con Crepo in porta, Johnsonov, De Forgiolet, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Med in mezzo al campo, Larine e David le punte. 4-2-3-1 per la Svizzera, Kobel il portiere, Jacquez il Bedi, Akanji, Rodriguez la linea difensiva, Freuler e Ciacca in mezzo al campo, Manzambi, So e Vargas a sostegno della punta, Kembolo. Squadra è pronta a fare il loro ingresso sul terreno di gioco mentre si srotolano le bandiere, quella con la foglia d'acero e quella rosso crociata. Ma noi seguiamo anche Bosnia-Qatar con Manuel Codignoni.
7: E le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco del Lumen Stadium, del Seattle Stadium, Seattle, stato di Washington, estremo nord del continente americano, degli Stati Uniti d'America per essere più precisi, proprio in questo momento. Entrambe le squadre con un punto, il pareggio non serve sostanzialmente a nessuna delle due, dunque si giocherà a viso aperto per la storia, per cercare di provare a conquistare magari come terza un primo storica qualificazione alla fase successiva a quella a gironi che nessuna delle squadre fino a questo momento ha ottenuto. Le formazioni: Bosnia Erzegovina in campo con il 4-4-2 disegnato da Barbarez, con Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa. Centrocampo: Bajraktarević, Sunic, Pasic e Alajbegović. Di punta: Demirovic e il totem Edin Džeko. Per quello che riguarda il Qatar, di quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, due squalificati, c'è uno squalificato peraltro anche nella Bosnia, ovvero sia Muaremovic, giocatore peraltro molto importante che conosciamo bene. Nel Qatar mancano Madibo e Ahmed Alamin, anche loro per squalifica. E allora 4-3-3, Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karimma, Fatih e Jassem, in attacco Aliados, Schmilson e Afif. Squadre che in questo momento, dopo aver percorso una parte di terreno di gioco, vanno ad entrare in campo. E di nuovo la linea a Cristiano Piccinelli, perché fra poco ci saranno gli inni. A te Cristiano.
6: Maglia bianca con la foglia d'acero per il Canada, padrone di casa, che per la prima volta può sognare il passaggio al turno successivo, a quella ai gironi, con la Svizzera, che invece ovviamente cerca comunque di poter ottenere il primato. Con 4 punti i giochi sono presto fatti, con anche una sconfitta, dipende ovviamente da quello che succederà tra Qatar e Bosnia, potrebbe arrivare la qualificazione, ma è pronto tutto per linee ufficiali. E si comincerà ovviamente con le squadre sul cerchio di centrocampo, da credo la formazione che è di casa, ovvero il Canada, con l'inno nazionale O Canada, che è l'inno ufficiale del paese nordamericano che ospita il torneo, momento ovviamente in cui bisogna sentire le note che risuoneranno all'interno dell'impianto di Vancouver con una grande predominanza, non potrebbe essere altrimenti, di tifosi canadesi.

0: salmo svizzero, che è l'inno ufficiale della Svizzera. Note che risuonano anche nella sfida tra Bosnia e Qatar, dove andiamo.
1: In sottofondo le note dell'inno della Bosnia Erzegovina, Drvasna Hinna Bosne Erzegovine, spero di averlo pronunciato bene.

0: Cristiano Bosniaco e torniamo nuovamente a Vancouver,
1: dove invece tra poco risuoneranno quelle dell'inno canadese, la squadra di casa, la squadra che è anche di Jordan David, primatista assoluto di reti con la nazionale canadese e sicuramente la punta di diamante della squadra di Marsh. Ecco l'inno O Canada.

0: gli applausi da parte del pubblico di Fede Catariota. Questo era l'inno del Qatar, ci fermiamo, pubblicità e poi via le partite.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Momento delle foto di rito per i giocatori di Svizzera e Canada che si giocano nel primo posto nel gruppo B con Mazambi titolare, la giovane stella del Friburgo. Due reti in questo mondiale in appena 44 minuti di gioco, a furor di popolo in Svizzera non si è parlato d'altro sostanzialmente in questi giorni. Mazambi titolare subito, è stato chiesto sostanzialmente alla CT della Svizzera Jakin. Vedremo invece come Jesse Marsh, che ha predicato un Canada sempre a tutto gas, come reagirà all'infortunio di Ismail Kone, che si è rotto tibia e perone, ma che è presente a Vancouver in stampelle per seguire i suoi compagni. Come reagirà appunto a questa assenza pesante, perché Kone parte, è uno dei due italiani, per così dire, dei due della Serie A presenti per il Canada a questo mondiale, ma era sicuramente uno dei perni del centrocampo di Jesse Marsh. La direzione arbitrale del brasiliano Ramon Abatiabel, che sta per dare il via alla sfida di Vancouver, in cui evidentemente ci si gioca moltissimo, non soltanto il primato, ma anche la possibilità di avere magari un avversario più favorevole nel turno successivo. Abbiamo già ricordato le formazioni, vediamo se è partita la sfida.

0: tra Bosnia e Qatar, che interessa non poco, ma interessa anche a Svizzera e Canada. Te Manuel.
1: E siamo al momento del classico palla o campo, che è un rituale che in buona sostanza va ad accomunare sia le partite dei mondiali, dalla finale dei mondiali alla partita da ragazzini sotto casa, ed è un qualcosa, diciamo, che ci emoziona ogni volta, perché è una di quelle cose che ti ricorda che poi sostanzialmente il calcio resta comunque un gioco, resta comunque pallone, resta comunque passione e amore per questo tipo di sport. I due capitani a disputarsi appunto la palla e il campo, con Edin Džeko, capitano della Bosnia, che è andato poi assieme al direttore di gara ad espletare questo tipo di formalità davanti al direttore di gara, che, lo ricordiamo, è il signor Jesus Valenzuela della Federazione Venezuelana, così come venezuelani sono i due guardalinee Urrego e Moreno. Il quarto uomo è giapponese Yusuke Araki, VAR Tatiana Guzman argentina e Leonardan Gonzalez uruguagia, assistente al VAR, il supporto VAR è l'australiano Sean Evans. E poi così, diciamo, si conclude anche la platea arbitrale. Ali Adós e Edin Džeko, i due capitani delle due formazioni, che si preparano a schierarsi in campo. Tutto è pronto. Vedremo tra l'altro, Cristiano, se verrà rispettata la contemporaneità totale, il sincronismo anche per quello che riguarda il fischio d'inizio. È stato molto lungo l'inno del Qatar, probabilmente anche più lungo rispetto all'inno canadese che si è suonato per secondo lì da te a Vancouver, e lì torniamo per vedere se il calcio d'inizio per appunto sarà sincronizzato. A te.
0: Tutto è pronto con il direttore di gara che osserva il cronometro. Batterà il calcio d'avvio il Canada, maglia bianca per la formazione nordamericana. Comincia adesso la sfida di Vancouver. Subito il pallone largo per Buchanan, che ricorderete per la sua permanenza non particolarmente soddisfacente con l'Inter. Adesso gioca in Spagna con il Villarreal, che non riesce a passare. Lo ferma Ricardo Rodriguez, altro ex della nostra Serie A con le maglie di Milan e soprattutto Torino. Soltanto in tre del Canada giocano nella Major League americana: il portiere Crepeau, che gioca all'Orlando City, poi Larrea, che gioca per il Toronto, e Schwanier, che gioca nel Los Angeles FC. Ci prova intanto subito la formazione di casa con un tentativo di avanzata sulla destra da parte di Larrea. Recupera però la Svizzera, che manova il pallone con il portiere Kobel, l'estremo difensore della Borussia Dortmund, che cede a Nico Elvedi. Molti svizzeri giocano nella Bundesliga tedesca. Poi Chaka, il metronomo della formazione di Murat Yakin, per Rodriguez, lancia in avanti a cercare il possibile scatto da parte di So, che viene però anticipato dalla chiusura difensiva di Cornelius. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco con la Svizzera e il Canada, che sono sempre sullo 0-0. Qatar Bosnia.
1: Si gioca da 55 secondi, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Bosnia in maglia azzurra con numerazioni inserti gialli, che attacca adesso dal settore di sinistra con il tentativo di traverso in area di rigore, a cercare il colpo di testa di Edin Džeko, ma a trovare invece la chiusura da parte della retroguardia catariota, che poi adesso cerca di distendersi con Afif, che perde però palla. Attenzione ancora la Bosnia con il tentativo di girata e la parata così così da parte del portiere catariota, e Kuki, difensore centrale, che si rifugia in calcio d'angolo. La battuta rapace da parte di Basic, che aveva intercettato il pallone nell'andare direttamente in porta, poi la traversone sulla ripresa del gioco dal settore di destra, questa volta da parte di Demirovic, che ha cercato lo spazio per il traversone senza trovarlo. Era stato lo stesso Demirovic ad andare al tiro con la conclusione di Mancino a giro. La parata così così del portiere, diciamo così così, perché la palla era indirizzata in porta, c'è arrivato bene ma non è riuscito a bloccare. Buon per lui che lì, pronto a spazzare l'area di rigore, ci fosse stato proprio il suo compagno di squadra che ha allontanato la minaccia. Ma ancora Bosnia, che recupera il pallone a centrocampo, ancora dal settore di sinistra con la discesa da parte di Kolasinac, che cerca il traversone. La palla sbatte sugli stinchi di Pedro Miguel e finisce direttamente in fallo laterale. 2-0-5 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Canada-Svizzera.
0: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Svizzera, con il fallo di Jacques sullo scatto di Ahmed, calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore da sinistra per il Canada, una sorta di corner per la formazione nordamericana, che preoccupa un po' la retroguardia elvetica con l'avanzata anche dei saltatori della difesa, in particolare di Cornelius, difensore centrale del Marsiglia, ma che ha giocato l'anno scorso in prestito in Scozia ai Glasgow di Rangers. L'indicazione da parte di Cobel, l'estremo difensore difensore della formazione rosso crociata su questo traversone che arriverà all'interno dell'area di rigore con l'avanzata anche di Johnston, giocatore del Celtic di Glasgow. Sul punto di battuta c'è Choignet, centrocampista del Los Angeles. Pallone in mezzo, libera la retroguardia svizzera, addirittura con Manzambi che allontana il potenziale pericolo. Choignet, che gioca, l'abbiamo detto, nella Major League americana, ma che ha avuto la sua unica esperienza oltreoceano proprio nel campionato svizzero con il Grasshopper, un paio d'anni per lui, poi il ritorno nella Major League americana. Quarto minuto, Svizzera 0, Canada 0, torniamo a Seattle da Manuel Codignoni.
1: Dove il portiere del Qatar si è nuovamente sporcato i guantoni per neutralizzare una conclusione da fuori da parte di Sunic, palla in angolo, battuto anche il primo angolo della partita con la respinta da parte della difesa bosniaca. Si gioca da 3 minuti e 35 secondi, è sempre 0-0, ma è la Bosnia che va ad attaccare con questo tentativo di lancio, in questo caso a cercare la percussione da parte di Demirovic, che però non riesce ad intercettare il pallone. Cerca di costruire dal basso la squadra di Lopetegui con i due difensori centrali che vanno a poi a servire Yassem Gaber, che si gira, trova bene il corridoio per Albrake, che prova di prima intenzione a servire a Fifa, cerca di girarsi il giocatore con la maglia numero 11 della formazione catariota e guadagna un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo, che spezza un po' anche la pressione, perché fino a questo momento sostanzialmente la Bosnia Erzegovina ha attaccato sostanzialmente a sprombattuto. Ancora Fifa adesso in posta per il Qatar con la palla in profondità, interessante a cercare l'inserimento da parte di Esmilson Junior, maglia numero 8, che si era incuneato bene alle spalle della retroguardia bosniaca, palla però troppo profonda, ma interessante l'idea da parte di Afif, interessante anche il taglio da parte di Schmidson. Ci arriva per primo però Vasil, il portiere della Bosnia, che neutralizza la minaccia, e adesso è nuovamente la squadra balcanica ad impostare. Lo fa con Basic, maglia numero 13, all'altezza del cerchio di centrocampo, va al dialogo in orizzontale con Katic, maglia numero 18, uno degli affidati in distinta, che prolunga la palla in avanti per Bayrakterovic, ha spazio per avanzare il giocatore bosniaco, cerca il tunnel addirittura ai danni di Albrake, che gli mette, anzi Ali Adossa, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Bosnia. La seguiamo prima di tornare nuovamente a Vancouver per Canada-Svizzera da Cristiano Piccinelli. La palla che viene rimessa in gioco e spostata direttamente dall'altra parte, ovvero sia alla sinistra, la fascia più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium, ma lì viene rimessa poi dove la riceve Malik, maglia numero 24, che si appoggia a Sunic, sfera all'indietro per Katic, prosegue il giro palla da parte della Bosnia, che cerca adesso il tentativo di imbucata per Demirovic, anzi per Dzeko, la palla che viene respinta però dal Qatar, ma ancora Bosnia sempre al limite dell'area di rigore del Qatar. Il giro palla da parte degli uomini di Barbarets con il tentativo poi di servizio buono per Bayrakterovic, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, potrebbe andare al traversone, troppo profondo, non ci può arrivare Dzeko, palla che si spegne sul fondo. 5:35, una bella partita a Seattle, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Vancouver.
0: Settimo minuto, 0-0 tra Svizzera e Canada, prova l'avanzata la formazione di casa con Buchanan, fa buona guardia però Riccardo Rodriguez, limitando l'esterno destro della formazione nordamericana in fallo laterale, ribattuta velocemente da parte del Canada, ma chiude la retroguardia elvetica. Choignet in avanti per David, toccato duro da Akanji, ma in maniera regolare secondo il direttore di gara. Prova a ripartire allora Chaka, che allarga a destra dove c'è Jacques, il terzino destro della formazione svizzera, che non disdegna anche la proiezione offensiva. Pallone all'indietro per Elvedi, uno dei due centrali difensivi della formazione andata alla Murata Yakin. Chaka in avanti verticale per Embolatore del gol, che aveva sbloccato la gara con il Qatar, poi pareggiata dai rossocrociati. Prova a battere il calcio di punizione in maniera veloce per il fallo di Embolo la Svizzera, ma viene fermata dal direttore di gara perché il pallone è stato posizionato in posizione privilegiata, più avanzata rispetto al reale posizionamento del fallo subito da Embolo. Pallone largo a sinistra per Vargas, che non riesce a passare, buona guardia di Alistair Johnson, che guadagna anche la rimessa laterale, all'indietro per Luc de Fougerol, nato in Inghilterra ma con il padre che ha origini canadesi, lui che è un prodotto del vivaio del Fulham ma che ha giocato la scorsa stagione, giovanissimo, 20 anni, in Belgio con il Dender. Ottavo minuto, 0-0 a Vancouver tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
1: Entriamo nel minuto di gioco numero 8, proprio in questo momento è 0-0 anche tra Bosnia e Qatar, ma ci sarà un calcio d'angolo questa volta in favore della Qatar, che se l'è guadagnato con una bella iniziativa da parte di Afif, senza dubbio il più attivo della sua squadra fino a questo momento dal settore di sinistra. Proprio lo stesso Afif adesso, facilmente riconoscibile per la sua folta capigliatura che ricorda un po' Caparezza, per dare un'idea ai nostri amici radioascoltatori, che va a posizionare la palla sul punto di battuta. La bandierina è quella di sinistra, con il destro, traiettoria inguardabile, semplicemente volevo dire che sarebbe stata a rientrare, ma la palla che finisce fuori dall'altra parte, lontanissima dai pali, evidenti limiti tecnici per la squadra catariota, che anche in precedenza si era esibita in un paio di disimpegni da incubo, cercando di giocare il pallone ma denotando grande voglia di applicare la tattica insegnata da Hunel Lopetegui, ma anche, diciamo, dei limiti tecnici abbastanza evidenti. Fatto sta che la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale e viene rimessa in gioco. Adesso la porta in avanti la Bosnia con Katic, che però esita un attimo prima di chiamare a raccolta Basic, che sposta la sfera poi sul settore di destra, dove Bajrakterović la va a ridare indietro ancora a Sunic, che cerca il cambio di gioco dalla destra verso la sinistra nella zona di Kolasinac, che mette giù in maniera regolare secondo il direttore di gara Pedro Miguel, che però si rialza e alla meglio poi a sua volta su Alaibegovic, che aveva provato ad andare via, ma la sfera è finita fuori. L'ultima a toccare era stato proprio Pedro Miguel. Allora ancora Bosnia in possesso di palla con Sunic, palla però all'indietro per Radelic, che cerchio di centrocampo si appoggia a Katic. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori bosniaci, che in questo momento hanno il 63% di possesso palla. Ancora Bosnia, che però deve arretrare il proprio raggio d'azione con Basic, che saggiamente sposta la palla in orizzontale dall'altra parte. Tentativo di triangolazione veloce questa volta da parte di Alaibegovic, che cercava di mettere in movimento Dzeko. Non si chiude la triangolazione e poi c'è il più classico dei falli tattici, in questo caso a formare ali addosso da parte di Malic, che è andato a stendere letteralmente il giocatore catariota, che chiede anche il cartellino giallo. L'arbitro va a graziare un po' il giocatore balcanico. Qui secondo me il giallo ci poteva stare, perché la spinta è evidente, il ritardo, e soprattutto si trattava di un fallo tattico, ma così non è. Gioco fermo, decimo minuto, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo a Canada-Svizzera.
0: Decimo minuto, 0-0 anche tra Svizzera e Canada in questa partita a Vancouver. Predominio dal punto di vista del possesso per la Svizzera, che ha sicuramente la necessità maggiore rispetto al Canada, a cui basta anche il pareggio per sancire il primato nel gruppo B. Akanji scambia corto con Ciaka, all'indietro per l'intervento del centrocampista del Bologna Froile, poi pallone filtrante per Embolo, Embolo dentro l'area rigore, Embolo contro Crepò che fa una gran parata sulla respinta, Manzambi calcia addosso a Cornelius, ma grande occasione per la Svizzera. Crepò, eroe nazionale, perché è riuscito a bloccare Embolo, che si è smarcato bene sul filtrante in verticale, arrivando a calciare praticamente all'altezza del dischetto, ma si è trovato davanti il muro del portiere degli Orlando City. Posizione assolutamente regolare, se l'è persa la difesa elvetica, conclusione però non precisa da parte di Embolo. Si è posto con il corpo il portiere del Canada, e poi sulla ribattuta Manzambi ha provato a colpire al volo, ha trovato invece il corpo di Cornelius, quindi doppia potenziale occasione per la Svizzera per sbloccare il risultato, che invece resta sullo 0-0 tra Svizzera e Canada al dodicesimo del primo tempo. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni,
1: dove ci sono state le proteste da parte della Bosnia per un tocco presunto di mano da parte di Kuki, che è andato ad interrompere un'interessante combinazione tra Demirovic e Dzeko. L'arbitro ha lasciato correre, secondo me bene, perché il tocco di gomito c'è stato, ma diciamo il movimento era congruente al corpo per quello che riguarda il braccio del giocatore catariota. Ma ancora Bosnia in avanti, che va a guadagnare un calcio di punizione più o meno all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Siamo arrivati al dodicesimo minuto di gioco, Bosnia 0 Qatar 0, ma ci sarà questo calcio di punizione perché ha cercato ed è riuscito a partire Bajrakterović davanti al proprio dirimpettaio, ovvero sia Altbrake, che lo è andato a mettere giù d'esperienza. Anche in questo caso il cartellino giallo è rimasto nel taschino del direttore di gara. Qui giustamente non c'è granché da disquisire, a differenza dell'intervento precedente, ma adesso ci sarà questo calcio di punizione interessante per la Bosnia. Il lato è quello di destra, la posizione è praticamente nei pressi del lato corto dell'area di rigore, dunque ideale per mettere al centro dei 16 metri catarioti un pallone atto ad essere spinto in rete dalle torri bosniache. È così la palla in aria, ma svetta invece di testa addirittura Schmilson, che allontana la palla dalla propria area di rigore. Prova a ripartire il Qatar, incespicano tra di loro i giocatori della squadra di Lopetegui, che riescono comunque con Afif in qualche maniera a portare avanti il pallone. Attenzione, Afif che viene rimontato all'ultimo momento da Sunic che fa un salvataggio clamoroso ed impedisce ad Afifa, che si era un po' addormentato sul pallone, di andare alla conclusione con un contropiede abbastanza estemporaneo da parte del Qatar, anche con una serie di rimpalli favorevoli, ma Afifa era riuscito a portarsi in avanti il pallone al limite dell'area, ma Sunic ci ha creduto e complice anche lo stop così da parte di Afifa, ha prolungato la sfera nella zona di Vasil che l'ha messa poi in fallo laterale. Brivido per la difesa bosniaca, ma si resta sullo 0-0 tra Bosnia e Qatar. Ci ripetiamo, il pareggio non serve a nessuna delle due squadre e questo fa sì che sia veramente una bella partita quella di Seattle. C'è Terence Wilson che ha preso un colpo al costato ma si rialza. Siamo arrivati al 13° minuto nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Bosnia e Qatar e torniamo nuovamente a Vancouver da Cristiano Piccinelli.
0: Dove siamo all'interno del 13° minuto con Larin che avrebbe avuto sui piedi un'occasione clamorosa, lancio da parte di Saliba, scavalcare la retroguardia, accogliere il numero 9 in fuga solitaria verso il portiere, non sarebbe stato buono perché era in posizione regolare Larin, che però davanti a Kobel aveva cischiato troppo, evitando anche la possibilità di andare a battere in rete, tutto annullato di fatto dalla posizione regolare del numero 9 canadese. Dunque si è ripartiti con un calcio di punizione non lontano dal cerchio di centrocampo, nella metà campo della Svizzera, con Akanji che si è molto lamentato con il direttore di gara perché ha lasciato proseguire quando sembrava in presa diretta, chiaramente in fuorigioco, lo scatto del numero 9 canadese. Si è perso un po' di tempo per la rivalutazione del tutto. Adesso gioco fermo per una rimessa laterale in fuori del Canada che verrà effettuata da Alistair Johnson. Indicazioni da parte del tecnico del CT del Canada, lancio in avanti a cercare Buchanan che viene però tamponato in copertura difensiva da Rodriguez che lascia sfilare sul fondo per una rimessa in favore della Svizzera. Quarto d'ora, Svizzera 0, Canada 0, Bosnia e Qatar.
1: 14:30, dunque siamo più o meno, diciamo, sincroni con lo stadio di Vancouver, siamo sincroni nel risultato, però 0-0 tra Bosnia e Qatar. Prova ad attaccare il Qatar con questo lancio adesso dalla tre quarti a cercare l'inserimento da parte del velocissimo Al Brak, che dalla sua posizione di terzino sinistro si era sganciato fino al limite dell'area di rigore della Bosnia. Katic però gli ha messo la palla in fallo laterale, già battuta all'indietro per Afifa. Afifa che si appoggia nuovamente ad Al Brak, maglia numero 18, palla indietro nuovamente per Afifa, siamo ai 40 metri, l'appoggio poi per Fatiche, alza la testa e rivolge il pallone direttamente a Kuki, addirittura il difensore centrale. Kuki con qualche rischio prolunga in avanti ancora per Fatiche, cerchio di centrocampo, la girata a memoria nella zona di Esmilson che va in pressione su Colasina, rischia di indurlo all'errore. Bravo Colasina, cioè sul raddoppio che veniva portato poi anche da Pedro Miguel ad allontanare il pallone, ed è altrettanto bravo poi di esperienza ad andarsi a conquistare un fallo alla Ibegovic che era andato a sua volta a dare una mano. C'era stata la pressione portata in questo caso da Pedro Miguel che però si è rivelata fallosa, e dunque calcio di punizione già battuto dalla Bosnia che adesso sposta la sfera nuovamente sul settore di destra dove il molto attivo Bayrakterovic va a scambiare in orizzontale con Sunic. Sunic si avvicina nella linea centrale del campo, lo appoggia in orizzontale per Radelic, il difensore centrale della squadra di Barbarez, sposta la sfera nella zona di Alaibegovic, ovvero sia a sinistra, in a due davanti il talentino bosniaco cede la sfera all'indietro a Colasina, cioè che a sua volta si appoggia nuovamente a Radelic prima e Katic poi. Katic cerchio di centrocampo, l'appoggio per Malic per Katic, sembra una filastrocca il giro palla della squadra balcanica. Sunic ai 40 metri alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia allora in questo caso a Basic che alza nuovamente la testa e la ridà lo stesso Sunic che guadagna metri, alza la testa, va poi allo scambio con Bayrakterovic che con pazienza sceglie nuovamente di ripartire da Katic. È chiaro che il Qatar in questo momento con 11 effettivi tutti quanti dietro la linea della palla va a serrare le file e serve un gioco di prestigio come quello di Basic che si libera ai 30 metri e poi cerca un mancino a giro sul secondo palo molto interessante, palla alta di un metro sui pali difesi dal portiere del Qatar Abu Nada, ma senza dubbio interessante la giravolta che ha permesso al giocatore con la maglia numero 13 bosniaco di andare alla conclusione. È interessante anche l'idea del tiro da lontano, considerato che Abu Nada era parso tutt'altro che irresistibile nei due interventi ai quali fino a questo momento era stato chiamato. 16:55, Bosnia 0, Qatar 0, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
0: 18° in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada. Canada, prova a avanzare il Canada sulla corsia di sinistra con la Reia all'indietro per Ahmed, in mezzo verso Saliba che va a cercare Chouanier, fermato in maniera irregolare dall'intervento di Vargas, con l'intervento anche da parte del direttore di gara che poco fa è stato richiamato anche per un possibile contatto in area di rigore tra la Reia e Manzambi, con però una spallata lieve, un tocco lieve da parte dell'esterno del Canada sulla giovane stella della Svizzera. Tutto regolare, ma è successo ovviamente all'interno dell'area di rigore del Canada. Manovra adesso la formazione nordamericana, larga destra per Buchanan che supera Riccardo Rodriguez che lo atterra in maniera regolare. Calcio di punizione fuori del Canada con il richiamo verbale per quanto riguarda Riccardo Rodriguez, il capitano della Svizzera, anzi il capitano è Chaka, vice capitano della Svizzera, mentre poco fa c'è stata un'altra occasione per la Svizzera con Embolo, ha colpito debolmente dall'interno dell'area di rigore, la parata stavolta semplice rispetto a quella precedente sempre contro Embolo dell'estremo difensore del Canada. Siamo nel frattempo arrivati alla 19esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia-Qatar.
1: Dove il risultato anche qui è fermo sullo 0-0, c'è stata la battuta di un nuovo calcio d'angolo in favore della Bosnia con il grande colpo di testa a liberare la propria area di rigore da parte di Gejek sulla traiettoria insidiosa disegnata dal giocatore con la maglia numero 13, Basic, con il mancino, lo stesso che in precedenza era andato al tiro da lontano. Ha saputo saltare più in alto di Dzeko e non è cosa banale, allontanando la sfera dai propri 16 metri. Qatar che adesso prova ad impostare con calma, lo fa con Boudiaf, Karim Boudiaf, che sposta la sfera in orizzontale dalla destra verso la sinistra nella zona di Al-Brake che sceglie di ripartire da Fatih ancora per Boudiaf che cerca il filtrante per Afif, la respinta da parte della difesa bosniaca, ma la sfera ancora nelle disponibilità della squadra di Lopetegui con Gueye addirittura che rischia, si avventura in un dribbling sanguinoso potenzialmente, è buono per lui che Alaibegovic sì gli ruba il pallone ma commette fallo e allora calcio di punizione in favore della Qatar all'interno della propria metà campo. Lancio subito lungo in profondità a cercare Smilson che era in fuorigioco di almeno 4 metri, tanto che lo stesso, anzi si trattava di Fatih e non Smilson, tanto che guarda il proprio compagno di squadra della serie, sì ok uno schema che abbiamo provato in allenamento, ok le palle inattive, ma era evidente che stavo rientrando dal fuorigioco, non potevo raggiungere il pallone. Calcio di punizione dunque in favore della Bosnia all'altezza della propria metà campo, ritmi che si sono comprensibilmente un po' abbassati, la temperatura è abbastanza gradevole, 26 gradi, lo stadio è architettonicamente interessante ma comunque sia diciamo abbastanza caldo nonostante la latitudine, dunque ci sta che dopo un inizio veramente a ferro e fuoco soprattutto da parte della Bosnia i ritmi si abbassino leggermente. 20 e 05, attenzione al tocco di presidio di Basic che ai 20 metri potrebbe liberare anche il sinistro, sceglie invece lo scavetto a cercare la profondità per Alaibegovic che potrebbe andare al traversone che viene murato però in questo caso da Pedro Miguel che recupera il pallone in prima ma non in seconda battuta, ancora Alaibegovic che cerca il filtrante per Kolasinac, la rovesciata di Pedro Miguel al limite della propria area di rigore, serie di rimpalli un po' estemporanei e in qualche maniera il Qatar libera la propria area di rigore, ci riprova adesso Demirovic che viene però messo giù, non c'è fallo però secondo il direttore di gara e allora 20 e 36 0-0 tra Bosnia e Qatar, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
0: 22esimo, grazie Manuel, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada a Vancouver, rimessa laterale davanti a cercare Larin, fa buona guardia Elvedi che tocca il pallone di testa e lo ammorbidisce per il portiere della formazione elvetica Gregory Kobel che cede poi a Kanji, la pressione di Jonathan David sul difensore dell'Inter, lo scarico su Elvedi, lo scambio con So, poi il lancio in avanti di Freuler a cercare di sorprendere la retroguardia canadese con Manzabi che va sul filo del fuorigioco ma arriva la segnalazione dell'offside da parte del giocatore della Svizzera, molto beccato soprattutto dalla Reia per quanto riguarda anche lo scontro all'interno dell'area di rigore di poco fa, si lamenta un po' con il direttore di gara, il giovane attaccante della formazione rosso crociata, autore di già due reti in questo mondiale. Calcio di punizione in fuori del Canada con Ramona Mattiabel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida che fa un po' di fatica a mantenere l'ordine, intanto però è arrivato il break per l'idratazione, è così anche a Seattle, Manuel?
1: Non è così, ci sarà però un calcio di punizione da posizione decisamente interessante in favore della Bosnia, per cui direi di seguirlo. 22esimo che tramonta in questo momento, 0-0 tra Bosnia e Qatar, siamo ai 18 metri, sul punto di battuta ci sono Katic, Basic e soprattutto Alaibegovic. Posizione centrale, parte Alaibegovic, la palla che abbatte un giocatore del Qatar che resta poi anche a terra, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore catariota e vediamo se si approfitterà anche, diciamo, di questa situazione per mettere in scena il hydration break. Proprio si è preso una pallonata in faccia clamorosa il giocatore con la maglia numero 16, Kuki, che diciamo si teneva anche i denti quasi a aver timore di averne perso uno, ma nessun tipo di problema e c'è l'hydration break anche qui. E allora a questo punto direi che ci fermiamo e andiamo direttamente in pubblicità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Venticinquesimo della sfida di Vancouver tra Svizzera e Canada, parziale di 0-0. C'è stata la pausa di idratazione, pausa più che altro pubblicitaria per meglio dire, abbiamo sfruttato anche noi per questo, con il gioco che riprenderà con il possesso palla in favore del Canada. Le migliori occasioni, anzi le uniche occasioni fino a questo momento, le ha avute la Svizzera con il tiro di Embolo parato da Crepeau e poi sulla respinta Mansambi che è andato a sbattere su Cornet. Lius e poi l'altro tiro di Embolo debole, la parata sempre dell'estremo difensore del Canada. Canada che prova a proporsi in avanti adesso con la Reia all'indietro per Chouanier, largo verso Ahmed, catena di sinistra per quanto riguarda la formazione di Jesse Marsh, all'indietro per Cornelius il difensore centrale della formazione canadese, poi Chouanier largo sulla sinistra per lo scatto da parte di la Reia. La Reia che gioca a Toronto ma ha avuto anche lui una lunga esperienza in Europa tra Turchia e Belgio, non riesce a difendere il pallone, sarà rimessa dal fondo in favore della Svizzera di Murat Yakin. 0-0 tra Svizzera e Canada al 26esimo del primo tempo. Bosnia Qatar.
1: E qui il gioco sostanzialmente riprende in questo momento, la hydration break c'è stata, diciamo, un po' in ritardo rispetto alla sfida di Vancouver e solo in questo momento riprende il gioco, si è sfruttato, diciamo, l'infortunio occorso suo malgrado Sava Sandir a Kuki che si è preso la pallonata in faccia di Alaibegovic per l'hydration break, ma nessun problema per il difensore centrale del Qatar che ha ripreso la sua posizione, nessun problema per le due squadre che tornano a giocare con Sunic che adesso appoggia al centro per il tentativo poi di percussione centrale da parte di Alaibegovic che riesce in qualche maniera a tornare in possesso del pallone dopo averlo perso nella prima battuta, si appoggia poi a Kolasinac, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, 26-10 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar, tentativo di tunnel da parte di Alaibegovic che viene messo giù nuovamente, calcio di punizione in favore della Bosnia, ancora posizione interessante ma diametralmente opposta rispetto a dove eravamo in precedenza perché qui praticamente siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, ha saltato il primo uomo, ha cercato poi di saltare anche il secondo che non ha gradito l'intenzione da parte del suo dirimpettaio, si trattava di Pedro Miguel, lo ha messo giù e allora calcio di punizione che seguiamo perché da lì si può disegnare una traiettoria molto interessante per andare a cercare magari il colpo di testa di Edin Dzeko o di Kolasinac o di Katic o di Radelic di una delle torri della squadra bosniaca ma non è neanche peregrina l'idea di andare in porta, anche se siamo molto decentrati, perché come detto siamo all'altezza sostanzialmente del vertice alto dell'area di rigore. 26 e 58 sul cronometro, è 0-0 tra Bosnia e Qatar. Calcio di punizione da posizione interessante in favore della Bosnia, la palla spava in aria, colpo di testa e la sfera che finisce sul fondo. Era saltato più in alto di tutti, in questo caso Katic, che ha toccato il pallone ma non è riuscito a rindirizzarlo in porta. E allora 0-0 tra Bosnia e Qatar, 27-20 sul cronometro. Torniamo a Svizzera-Canada.
0: 28esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, break del Canada, largo a destra c'è Buchanan contro Akanji, prova ad andare via in velocità il giocatore del Canada con Akanji che però lo ferma, e tra i due anche qualche scintilla si mette un po' Akanji, perché ritiene che Buchanan abbia cercato ovviamente di ingannare il direttore di gara una volta perso il contatto con il pallone tuffandosi in avanti senza però ricevere alcun contatto fisico con il centrale difensivo ex Manchester City, che adesso è in possesso del pallone. Lo scambio con Nico Elvedi, il giocatore del Borussia Mönchengladbach, per Jacquez, poi in mezzo Freuler, la svettagliata a giocare sulla sinistra Ruben Vargas, fa buona guardia Alistair Johnston che mette giù il pallone dopo un primo tocco di testa, poi accenna al lancio lungo che arriva in questo istante per lo scatto da parte di Buchanan, ancora Akanji in anticipo sull'ex giocatore dell'Inter, poi Riccardo Rodriguez per Freuler, manovra la Svizzera, Elvedi uno dei centrali difensivi, ancora per Freuler, da questi ad Akanji, largo a sinistra per Rodriguez, va a cercare,
1: scusa Cristiano, il vantaggio della Bosnia, 28-35, gol meraviglioso proprio lui, Alaj Begovic, 29esimo, Bosnia 1 Qatar 0, a te.
0: E credo insomma che questo farà salire le quotazioni del giocatore bosniaco, che insomma si dice possa piacere alla Roma. Intanto qui siamo arrivati però alla mezz'ora, la gara non si sblocca, 0-0 tra Svizzera e Canada, chissà che il gol della Bosnia non possa indurre altri pensieri a Canada e Svizzera. Manuel, a te.
1: E lo scopriremo, anche perché magari gli allenatori di Canada e Svizzera ascoltano Rai Radio 1 in panchina, e dunque tutto il mondiale minuto per minuto gli va a dare in anteprima la notizia dell'avvantaggio della Bosnia con un gol meraviglioso da parte di Alaj Begovic, che ha ricevuto dalla linea del centrale del campo, ne ha saltati due in orizzontale, palla sul destro e poi con il collo quasi esterno palla sul primo palo, tutt'altro che impeccabile a Bunada e la portiere della Qatar, ma queste sono traiettorie molto difficili da prendere. Conclusione potente, precisissima, il pallone che si è andato ad infilare alle spalle del portiere della Qatar per il vantaggio della Bosnia. Alaj Begovic alla sua 13esima presenza con la nazionale bosniaca, al secondo gol, gol pesantissimo per quello che riguarda le speranze della Bosnia di andare a passare il turno, a passare oltre la fase a gironi, che sarebbe la prima volta nella sua storia. C'è ancora tanto da giocare, ma questo è un gol importantissimo per il giocatore della Salisburgo, che come diceva giustamente Cristiano Piccinelli interessa a tanti anche in Italia, la Roma ma anche l'Atalanta sono sulle tracce del talentino bosniaco. 30-15, Bosnia Erzegovina 1 Qatar 0, il gol di Alaj Begovic, e adesso vedremo anche come andrà a cambiare la partita, perché il Qatar, che fino a questo momento ha giocato di rimessa, anche se giocato forse una parola eccessiva per poco che si è visto, adesso dovrà cercare insomma di fare la partita, di portarsi in avanti, di essere un po' più propositivo anche al letto diciamo di alcune ripartenze estemporanee di cui ci aveva fatto vedere fino a questo momento, e dunque potrebbero aprirsi anche spazi ulteriori per la formazione di Barbares. Ma staremo a vedere. Intanto 30-45, Bosnia-Herzegovina 1 Qatar 0, il gol meraviglioso da parte di Kerim Alaj Begovic al 29esimo, e torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli per Canada-Svizzera.
0: Non sono stati ammoniti Chaka e Larin, siamo sempre 0-0 al 32esimo. Cosa è successo? Calcio di punizione per la Svizzera, pallone a terra, Larin lo tocca mentre Chaka stava calciando, e allora si becca proprio il calcio del capitano della Svizzera sulla caviglia, finisce a terra, parapiglia, molto nervosismo. In maniera salomonica il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo per comportamento irregolare all'uno e all'altro. l'altro, ma si è già ripresa a giocare con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, larga a sinistra per Vargas, in avanti per Manzambi che protegge il pallone, viene chiuso però da Buchanan, riparte con Jonathan David, la formazione canadese, David in verticale per Larin che sfugge al controllo di Elvedi, Larin dentro l'area di rigore, Larin prova la conclusione, la parata di Kobel sul tentativo del numero 9 del Canada, già segno in questo mondiale, conclusione non particolarmente pericolosa, ma attento l'estremo difensore elvetico. Siamo arrivati al 33esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, ancora Bosnia-Qatar.
1: Dove la Bosnia è passata in vantaggio 3 minuti fa, siamo al 32esimo, anzi che diventa 33esimo proprio in questo momento. Bosnia 1 Qatar 0 e continua ad attaccare la Bosnia, lo fa con Demirovic che sposta poi la sfera nella zona di Matic, traversone in aria, la respinta poi sul pallone Basic che prova a piazzarla con il mancino, la palla si impenna sulla traversa, forse c'è stata deviazione da parte di Fatica, in scivolata si è immolato nel tentativo di frenare il vigore da parte di Basic, è così, c'è stata la deviazione con lo stinco da parte di Fatica e allora ci sarà il calcio d'angolo in favore della Bosnia, il terzo per quello che riguarda la compagine balcanica allenata da Barbarezza che è passata in vantaggio con Alajbegovic che poco fa si è nuovamente esibito in un pezzo di bravura con una Veronica a centrocampo prima di un bel passaggio filtrante proprio per lo stesso Basic, la battuta del calcio d'angolo in area di rigore, il colpo di testa, la palla che si impenna, serie di rimpalli e poi la sfera finisce direttamente sul fondo dopo il tentativo di testa ancora da parte di Katic come in precedenza dell'angolo che avevamo raccontato che colpisce però questa volta di nuca e ne nasce una sorta di palombella che non crea nessun tipo di difficoltà al portiere Abudala, tra l'altro insomma ripetiamo tutt'altro che impeccabile anche in occasione della conclusione vincente da parte di Alajbegovic, ma più che altro perché la palla è entrata all'altezza del suo palo, perché comunque bisogna dire che è stata veramente una gran conclusione quella di Alajbegovic. Ancora Bosnia in avanti, palla in area di rigore per Dzeko che la rimette in mezzo, il gol, il raddoppio da parte della Bosnia, la conclusione di Dzeko, la deviazione da parte di Sultan che mette la palla alle spalle del proprio portiere Abunada, in questo caso incolpevole, 1-2 micidiale da parte della Bosnia, 33-50 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 0 e adesso bisognerà vedere se il gol verrà concesso, segnato, assegnato ad Edin Dzeko alla sua 150esima presenza con la maglia bosniaca oppure se verrà data autogol a Sultan Albrake che è andata a ingannare Abunada intercettando il pallone e spiazzando sostanzialmente il proprio estremo difensore. Conta per il tabellino, ci piacerebbe che il gol venisse assegnato a Edin Dzeko, non fosse altro perché si merita assolutamente questa gioia il giocatore bandiera di tante tante squadre in Europa, giocatore meraviglioso che alla soglia dei 40 anni continua a far vedere cose molto belle. In realtà Edin Dzeko aveva in mente di fare una traversone perché ha colpito la palla con il piatto, quindi difficilmente gli verrà assegnato il gol perché la palla non era diretta verso lo specchio della porta, la deviazione perdente più che vincente da parte di Sultan Albrake, maglia numero 18, giocatore che milita in Qatar nell'Al Duhail, andata a spiazzare Abunada per il gol del 2-0. Bosnia 2 Qatar 0, il gol di Alajbegovic e a seguire l'autogol di Sultan Albrake, disegnare il risultato quando siamo arrivati al 36esimo minuto a Seattle e torniamo nuovamente a Vancouver.
0: 36esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, pallone in mezzo per Embolo, contatto con De Fugerol che viene considerato regolare dal direttore di gara e questo risultato di pareggio qualificherebbe al prossimo turno sia Canada che Svizzera, con il Canada al primo posto. In caso di sconfitta la Svizzera iscriverebbe solamente se la Bosnia, in questo caso visto che sta già vincendo 1-0, andasse oltre il più 3 che è la differenza reti in favore al momento della Svizzera, ma da vedere ovviamente quello che succederà in corso d'opera. Il pallone adesso è per Riccardo Rodriguez, rimessa laterale in fuori della Svizzera, lancio in avanti a cercare So che prolunga verso Embolo che riesce a superare la reia, poi contatto tra i due, rimane a terra il giocatore del Canada, intervento però irregolare di quest'ultimo, allora sarà calcio di punizione in fuori della Svizzera, non lontano dalla porta di Crepeau, siamo a circa 25 metri, opportunità dunque di calcio piazzato per quanto riguarda la Svizzera per cercare cercare di sorprendere l'estremo difensore del Canada, avrei a questo punto di tenere la linea soltanto un istante per vedere cosa succederà, perché Granit Xhaka ha già posizionato il pallone, c'è anche Ruben Vargas lì nei pressi per cercare la battuta diretta in porta, con le proteste da parte dei giocatori canadesi che ritenevano ovviamente che la Rea non avesse commesso falla ai danni dell'attaccante del Rennes. Indicazione da parte di Maxime Crépeau, il portiere della formazione canadese, che mette in barriera 5 uomini, Larin, Alistair Johnson, De Fougerolle e anche Buchanan. L'ultima indicazione per lui sul punto di battuta, dicevamo, c'è Xhaka, c'è anche Akanji che potrebbe andare di potenza, il difensore centrale dell'Inter. Il fischio da parte del direttore di gara, con Xhaka che va a superare la barriera, ma anche la traversa della porta di Crépeau. 38esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar,
1: dove la Bosnia ci ha preso gusto ed è andata vicino, neanche tanto in realtà, ad essere proprio onesti, al terzo gol. Siamo arrivati al 38esimo minuto nel corso del primo tempo. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0, ripartenza orchestrata da Demirovic con palla in profondità decentrata per Alaibegovic, che praticamente dall'altezza della linea di fondo ha cercato un'improbabile conclusione verso uno specchio della porta, risicatissimo per non dire inesistente. Lì forse avrebbe potuto provare a mettere in mezzo il pallone, magari dandolo all'indietro, perché comunque c'erano due giocatori della sua squadra che avevano attaccato correttamente l'area di rigore. Si è fatto ingolosire oppure semplicemente ha colpito male il pallone. Fatto sta che la palla si è spenta sull'esterno della rete, senza in questo caso ulteriori grattacapi per Abunada, l'estremo difensore del Qatar, che ha già raccolto due volte il pallone nel fondo al sacco. Ma ancora Bosnia, Dzeko in area di rigore, Dzeko, il palo! Palo colpito da Edin Dzeko, con la palla che ritorna però sempre sui piedi dell'ex giocatore di Roma Inter, che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova. Poi una serie di rimpalli e poi la sfera che finisce dopo un flipper impazzito oltre la linea di fondo. Palo clamoroso colpito da Edin Dzeko, pescato con un'iniziativa subitanea dalla linea centrale del campo da Basic, posizione regolarissima per Dzeko, che prende il tempo ai difensori centrali, entra in area, palla sul sinistro, colpo di biliardo, la palla che colpisce la parte interna del palo e ritorna nuovamente in campo. Bosnia-Herzegovina vicina al terzo gol, Qatar in confusione. Bosnia 2, Qatar 0, 38 e 35 sul cronometro, Svizzera-Canada.
0: 39esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, proiezione davanti da parte di Ahmed, fermato però dall'intervento di Freuler, falloso sul centrocampista del Norwich City. Dunque calcio di posizione a favore del Canada lungo la corsia di sinistra, non lontano dall'area di rigore elvetica. Va sul punto di battuta Chouanier, si posizionano in linea con i difensori elvetici David Buchanan e anche Larin per cercare di sfruttare questa opportunità da calcio piazzato, con gli applausi da parte del pubblico di Van Vancouver, che è stata considerata sui giornali del paese, su anche i media americani, la città più ospitale fino a questo momento del mondiale. Ancora però il Canada in avanti con David, atterrata, pallone che rimane lì, ci prova Johnston da una 25ina di metri, pallone alto sulla traversa della porta di Cobel, ci ha provato l'estremo il terzino destro del Celtic, che si riparte con un calcio d'avvio in fuori della Svizzera da parte di Cobel. E si sfiora adesso il 40esimo, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo a Bosnia-Qatar,
1: dove il Qatar si è reso pericoloso. Siamo arrivati al 40esimo minuto anche qui e il risultato è sempre di Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0. Iniziativa anche in questo caso un po' estemporanea, se vogliamo, ma molto efficace da parte della squadra di Lopetegui. Lancio dalla propria tre quarti a pescare in profondità Al Brachi, l'autore dello sfortunato autorete che sul tiro cross di Edin Dzeko ha portato la situazione sul 2-0. Di prima intenzione Al Brachi ha messo la palla al centro dell'area, dove è arrivato Aliados al rimorchio, che a colpo sicuro si è coordinato per la conclusione, non trovando però il pallone. Poi successivamente sul pallone ci è arrivato Edmilson da posizione defilata, che è stato travolto in maniera regolare di fisico da Radelic, che lo ha steso in maniera regolare secondo il direttore di gara e anche a parere di chi vi parla, andando a vanificare quest'offensiva che poteva essere comunque interessante, perché se Aliados lì tocca il pallone e inquadra la porta, difficilmente il portiere della Bosnia Basil riesce ad intercettare la sfera. Invece ancora la Bosnia con Sunic che dalla propria tre quarti cerca il lancio filtrante in profondità nella zona di Demirovic, la palla viene intercettata dal Qatar, che adesso ci crede, prova a ripartire con la percussione da parte di Schmilson, che si è spostato a sinistra, va a convergere, palla sul destro, finta alla conclusione, va da Fifa che si incarta un po' sul pallone ma riesce comunque a prolungarlo dall'altra parte verso Pedro Miguel, che aveva seguito l'azione. Pedro Miguel va a scambiare la sfera con Aliados, che la ridà poi allo stesso Pedro Miguel. Siamo ai 35 metri, anche 40 metri in realtà, per il Qatar, che adesso però deve, diciamo, cercare di velocizzare. A FIFA, palla al centro dell'area di rigore, il tentativo di colpo di testa, di girata, di terza da parte ancora di Smithson, che non arriva sul pallone, ma rimorchio dall'altra parte al Black, cerca il traversone dalla sinistra, la respinta da parte di Katic, il pallone è ancora vivo. Segniamo questa offensiva prolungata da parte del Qatar, che cerca per la prima volta di rendersi pericoloso verso la porta difesa da Basile, che fino a questo momento non ha sostanzialmente toccato palla. Si riparte però dal cerchio di centrocampo, i fischi del pubblico di fede bosniaca a sottolineare il giro palla della squadra catariota, che con Afif adesso prova il filtrante, lato corto dell'area di rigore. Pedro Miguel va al traversone, deviato, la palla arriva in profondità, viene rimessa al centro e c'è il gol del Qatar, che a sorpresa trova il gol del 2-1 con Aliados all'altezza del dischetto di rigore. Cross e contro cross, dormita colossale da parte della difesa bosniaca, e la partita si riapre. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Il gol di Aliados, che è anche il primo gol del Qatar su una propria azione nella storia di questo mondiale, perché l'altro gol era stato un autogol. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. A realizzare è Aliados, maglia numero 10, giocatore che gioca nell'Al Sadd in Qatar, la 169esima presenza con la nazionale catariota. 40esimo gol, pesantissimo. Bosnia 2, Qatar 1. Cambia ancora il parziale a Seattle, è il 43esimo. Torniamo a Vancouver,
0: dove il gioco è fermo per un fallo di Ruben Vargas, danni di De Fougerol, che è uno dei difensori centrali della formazione canadese. Gioco fermo, parziale sempre di 0-0, due minuti dal 45esimo tra Svizzera e Canada, con Alfonso Davies, una delle stelle annunciate di questo Canada, uno dei giocatori sicuramente più forti, ma purtroppo fragile per il Canada. Gioca nel Bayern Monaco, fa l'esterno di sinistra basso, un giocatore di una potenza, di una qualità sicuramente superiore la norma, ma che evidentemente

0: il numero 10 del Canada, capitano della formazione nordamericana, vittoria di 3 reti nella gara con il Qatar, 72 per lui con la maglia della sua nazionale nel corso delle varie partite che lo hanno visto protagonista. Meno di 45 secondi intanto alla fine del primo tempo, salvo recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
1: Dove attacca la Bosnia 2 Qatar 1, ma il Qatar, dopo aver realizzato quello storico gol con Ali Ados, adesso ci crede con il tentativo da lontanissimo e decisamente da dimenticare più che da lontanissimo da parte dello stesso Ali Ados, che ai 30 metri ha cercato un'improbabile conclusione con il destro, con la palla che è finita però lontanissima dai pali difesi dal portiere della Bosnia Vasil, ma per lontanissimo intendiamo almeno 5-6 metri alla destra dell'estremo difensore bosniaco, che dunque adesso si accinge al rinvio dopo aver fatto cenno ai propri compagni di squadra di andare a salire. Fra poco conosceremo anche l'entità del recupero, che immaginiamo intorno ai 4 minuti probabilmente, considerato che 3 minuti si danno di default per via del hydration break e che comunque un po' di tempo si è perso, potrebbero anche essere 5 considerati che sono stati segnati 3 reti e dunque di conseguenza le esultanze per le rispettive segnature hanno portato ad un prolungamento. Infatti sono 5 minuti, arriva in questo momento l'annuncio del recupero con il Qatar che li impiega quantomeno in questa fase iniziale in attacco con Esmilson Junior, che va al traversone dal settore di sinistra all'uscita di Vasil, che disinnesca la minaccia. Se ne sono andati 15 secondi dei 5 di recupero di questa prima frazione di gioco. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
0: Dove è iniziato il recupero, 4 minuti concessi dal direttore di gara in totale, 0-0 sempre tra la Svizzera e Canada, con la Svizzera che prova a battere un calcio d'angolo dalla sinistra, la possibilità dunque di sfruttare un calcio piazzato, va Ruben Vargas a posizionare il pallone vicino alla bandierina per cercare di sfruttare la possibilità, sale il Bedi, sale ovviamente anche a Kanji, oltre a Chaka e a Jacquez in all'interno dell'area piccola, Remo Freuler e Manzambi, indicazione da parte di Crepol, l'estremo difensore del Canada, con la breve corsa da parte di Ruben Vargas, 3 passi per lui e poi traiettoria arcuata all'interno dell'area piccola, libera Cornelius, la caccia del pallone David Rodriguez, rimette il pallone all'interno della rigore del Canada, a Crepeau che va al rilancio immediato cercando di sorprendere la retroguardia svizzera con David che lotta contro Rodriguez inutilmente, perché il numero 13 della Svizzera va a anticipare il giocatore avversario e va all'indietro sul proprio portiere Kobel, 47esimo che scocca in questo istante, si arriverà fino al 49esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
1: Dove se n'è andato 1 minuto e 40 dei 5 di recupero, situazione invariata, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, ma adesso è il Qatar a fare la partita, è considerato quanto successo nei primi 30, anche 35 minuti di gioco, questa è veramente un po' una notizia. Qatar che però ha palesa limiti tecnici abbastanza evidenti, ma che cerca di sopperire ai medesimi con un grande vigore dal punto di vista agonistico e anche una discreta organizzazione tattica che con allenatore di esperienza come Hunel Lopetegui è riuscito a insegnare. Prova adesso ancora il Qatar con Afif, limite dell'area di rigore, Afif va da Pedro Miguel, la conclusione, palo! Il palo da parte di Pedro Miguel con il Qatar vicinissimo al gol del 2 pari, si pareggia il conto dei legni, ma ancora Qatar con ancora lo stesso Pedro Miguel che riceve da Ali Ados, questa volta non riesce ad inquadrare la porta, palla alta sulla traversa, ma palo clamoroso colpito da Pedro Miguel che si era incuneato bene al limite dell'area di rigore dopo un duetto interessante con una FIFA che gli dà il pallone, regolare la sua posizione, diagonale a incrociare verso la sinistra e palla che a Vasil battuto incoccia contro la base del montante. Partita viva più che mai, se ne sono andati 3 dei 5 minuti di recupero, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, poco fa il palo per il Qatar. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
0: Dove mancano 30 secondi, la conclusione del quarto e ultimo minuto di recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada. La vittoria della Bosnia sarebbe un risultato comunque positivo per la Svizzera, perché il criterio di classifica, ovviamente con arrivi a pari punti, prevede come primo proprio parametro i punti nello scontro diretto, quindi in caso di sconfitta con la Svizzera che arriverebbe a 4 e la Bosnia che sarebbe

0: sarebbe a 4, però la Svizzera ha battuto nettamente la formazione bosniaca. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo dove si gioca, a Seattle, tra Bosnia e Qatar.
1: E qui siamo leggermente più indietro perché la partita è iniziata una ventina di secondi più tardi e soprattutto perché c'è stato un minuto di recupero in più, 3:52 di recupero dei 5 decretati, che vuol dire che si giocherà per poco più di altri 60 secondi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, pallone che adesso staziona all'altezza della linea mediana, lo rincorre Kuki, difensore centrale del Qatar, tentativo di girata a memoria in questo caso da parte di Yassem, che cercava l'inserimento da parte di uno tra Afif e Schmidtson Junior, ma trova invece l'uomo invisibile che ovviamente non tocca il pallone e la sfera rotola placidamente oltre la linea del fallo laterale, da dove viene rimessa in gioco da Radelic che scambia adesso con Vasil. Sembra intenzionata a non giocare questi ultimi 30 secondi la Bosnia-Herzegovina e di giocare un po' con il cronometro. La pressione di Afif però sullo stesso Radelic costringe il giocatore bosniaco a retropassaggio per il proprio portiere Vasil, che risolve il problema della pressione andando ad alleggerire alla sua destra, dove trova Malic che prova a prolungare in avanti per Edin Dzeko, che viene messo giù, tutto regolare per il direttore di gara. Palla recuperata dalla Qatar, attenzione, ultimi 10 secondi, Qatar che potrebbe provare a velocizzare i tempi per andare alla conclusione. Afif cerca e trova il filtrante in questo caso per Schmidtson, lato corto dell'area di rigore, arriva anche il traversone poi da parte di Albrake, la palla che viene respinta dalla difesa bosniaca, sfera allontanata dalla propria area di rigore ma tenuta viva ancora dal Qatar, che con Afif all'altezza del vertice basso dell'area di rigore va al traversone con il mancino a cercare l'inserimento sul secondo palo di Pedro Miguel, vero e proprio attaccante aggiunto. La respinge però Radelic allontanando la palla dalla propria area di rigore e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara, che decide che per il primo tempo è game over. Si chiude una prima frazione di gioco vivace più che mai a Seattle, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Rapidamente la cessione delle reti, vantaggio della Bosnia al 29esimo con il gran gol di Alaj Begovic, raddoppio al 34esimo con l'autorete di Albrake, diciamo innescata da un tiro cross di Edin Dzeko che colpisce qualche minuto dopo anche un palo poi anche per il Qatar, ma soprattutto il gol che tiene vive le fiamme per la squadra Qatarina, appunto, di Hassan Aliados al 42esimo. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Cristiano Piccinelli ha già dato il finale di primo tempo tra Canada e Svizzera e noi andiamo allo studio allora. Guido Ardone.

0: nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci puntuali ancora da Dallas, ma saldamente concentrati su ciò che accade da una parte e dall'altra a Vancouver e a Seattle. Direi in entrambi i casi il copione della vigilia rispettato, sfida sì all'insegna dell'equilibrio tra Svizzera e Canada, ma nella quale pure non sono mancate alcune occasioni da una parte e dall'altra. Molto aperta la gara di Seattle con la Bosnia che conduce sul Qatar, ma il ritorno della formazione di Lopetegui è stato ovviamente dopo il doppio vantaggio della Bosnia. Per ciò che può contare e non ha battuta la situazione in tempo reale, Canada e Svizzera con 5 punti, ma la differenza reti sorride in questo momento alla foglia d'acero che dunque chiuderebbe al primo posto nel girone. La Bosnia con 4 finisse così ragionevoli speranze di entrare nelle 8 migliori terze. In questo momento il Qatar deve scalare una montagna perché ha bisogno di una vittoria e di tanti gol, visto che chiude la graduatoria a un punto, ma siamo solo a metà percorso di questa terza e ultima giornata del girone B. Saxa Rubra, il GR1, andiamo a Roma e poi ritorniamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
3: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale, un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Sono i punti chiavi del vertice 5 di Berlino che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale viene ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate dalla Russia e dal terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: Sono diventate un caso le parole del segretario NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi precisato che Rutte intendeva sottolineare il sostegno fornito dagli alleati europei all'azione contro Teheran. Dichiarazioni alle quali aveva replicato il ministro Crosetto: dalle basi italiane sono solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle posizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critiche a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. La cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento, molte mentre cercavano sollievo in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni del paese, così come nel Regno Unito, mentre temperature record si registrano anche in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17, complessivamente 5 i decessi riconducibili alle alte temperature che persisteranno ancora per qualche giorno. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
1: Il prossimo GR1 alle 23, la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci ancora a voi in diretta da Dallas, quando manca meno di un minuto allo scoccare delle 22, siamo nell'intervallo delle due partite che, come da prassi, si giocano in contemporanea della terza e ultima giornata della fase a gironi, del girone B nello specifico. Ribadisco i parziali secondo quello che è stato il racconto dei rispettivi radiocronisti, ovvero Cristiano Piccinelli e Manuel Cognoni, dai quali torneremo tra pochissimo. A Vancouver ancora 0-0 tra Svizzera e Canada in quello che sostanzialmente un po' è un testa a testa per il primo posto in questo raggruppamento, e può essere uno spareggio anche quello che si disputa a Seattle per cercare di agguantare la terza piazza o rientrare tra le 8 migliori terze. In ogni caso la Bosnia conduce 2-1 sul Qatar, gara che si era messa tutta sui binari della formazione di Barbarez, ma il Qatar l'ha saputa riaprire, ha rischiato anche il pareggio addirittura sfiorandolo con un palo clamoroso. Rapido giro da un campo all'altro e poi ripartiremo con il rimbalzo di linea per i secondi tempi delle partite. In questo caso vado subito a interpellare Cristiano Piccinelli. Cristiano, equilibrio non vuol dire una partita noiosa, perché poi delle occasioni ci sono state, le due fiammate principali, aiutaci a capire la linea di confine, errore di Embolo o miracolo di Crepeau quando la Svizzera ha provato a portarsi avanti, ha risposto il Canada, però la Rin ha gettato davvero alle ortiche l'eventuale colpo del KO, ricordando che al Canada va bene anche il pari per restare al primo posto, quindi fosse andata avanti la formazione di Jesse Marsh, insomma, sarebbe decisamente avvantaggiata. Per ora pareggio comunque giusto, anche nelle occasioni sprecate.
7: Direi di sì, ma credo che per quanto riguarda l'occasione di Embolo sia stato un errore da parte del numero 7 della Svizzera, perché Crepeau era anche abbastanza sdraiato, non in piedi alla Manuel Neuer, per così dire, che riesce con l'apertura all'area occupare spazio, quindi credo sia stato un errore da parte dell'attaccante del Ren, come quello di Larin, che poteva fare meglio su quella conclusione che ha tentato a giro da posizione privilegiata, su cui però si è allungato in maniera sicura Kobel. Si è visto poco invece fino a questo momento Jonathan David, che non ha avuto una grande stagione alla Juve, come sanno bene i tifosi bianconeri, ma che insomma sembrava essere arrivato comunque ben motivato per il mondiale casalingo. Vedremo se farà qualcosa nel corso della ripresa.
0: E tra l'altro Embolo male imitato o bene imitato, fate voi, da Manzambi, tra l'altro insomma schierato titolare dopo l'ottima prova nel precedente match, però perché proprio su quell'azione, su quel gol così evitato da Crepeau, lo stesso Manzambi poi è riuscito a colpire in pieno, appunto imitando il suo compagno di squadra, invece un difensore del Canada. Ci spostiamo invece da Manuel Codignoni, perché anche a Seattle ovviamente siamo nell'intervallo. Manuel, tra Bosnia e Qatar io partirei dalla fine, ovvero dal braccino bosniaco, perché la gara sembrava molto ben indirizzata per Dzeko e compagni. Tra l'altro Dzeko un quasi gol e un palo, Alajbegovic si è sbloccato, l'hai raccontato in diretta, poi però il Qatar la riapre, addirittura sfiora il pari praticamente nei minuti di recupero, per cui insomma sì, dicevo, copione rispettato, ma copione ancora tutto da scrivere a Seattle.
8: Diciamo che per come la vedo io, la Bosnia a un certo punto ha smesso di giocare, ha detto ok, vabbè, questa partita l'abbiamo portata in ghiaccio, arriviamo fino alla fine del primo tempo, poi vediamo cos'altro inventarci. Ed è stato un errore clamoroso, perché diciamo, nonostante il Qatar si sia palesato come una squadra abbastanza modesta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ardore e anche della tattica, perché certi fraseggi quando il pallone non viene ciccato comunque hanno avuto un senso, si è dimostrata squadra da non sottovalutare, per cui l'errore l'ha fatto la Bosnia abbassando i giri del motore, ma onore assoluto al Qatar che ha trovato una rete anche abbastanza strampalata con questo cross e controcross che si vede di solito in Lega Pro da queste parti senza che nessun difensore riesca ad arrivarci, ma poi il tocco sotto misura del veterano, abbiamo detto insomma, Al Aidos, classe 1990, 169 presenze con quella di stasera, 40 reti con quella di stasera, è un gol che vale tanto per riaprire la partita, e ci è mancato poco che non si concretizzasse poi il ricongiungimento con quel palo clamoroso colpito da Pedro Miguel, anche lui in splendida e totale sicurezza e libertà. Quindi insomma una partita che ha ancora tanto da dire.
0: Il Qatar non è alla frutta, potremmo dire, ma può rientrare in questo discorso. Io dai monitor di servizio, che ovviamente offrono sempre un grande aiuto, vedo che a Vancouver è tutto pronto, ce lo confermerà Piccinelli, ma la partita è durata un po' di più invece per quanto riguarda Bosnia-Qatar. Non rispettano la contemporaneità probabilmente, subito in campo. Allora rimbalzo di linea Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, il microfono torna a Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Ci risentiamo al termine della partita quando avremo il quadro completo di questo gruppo B, e Cristiano ovviamente dopo lo stacco si ripartirà da te. Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. le partite.
7: È cominciata la sfida tra Svizzera e Canada per quanto riguarda il secondo tempo, si riparte dallo 0-0, maturato nel corso della prima frazione, nessun cambio da una parte e dall'altra, allora Svizzera con il 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra a sinistra Jacques Elvedi, Akanji e Rodriguez, mezzo al campo Freuler e Chaka, poi Manzambisso e Vargas a sostenere la punta Kembolo, 4-4-2 per il canale di Jesse Marsh con Crepeau in porta e poi la linea difensiva con Johnson De Fogerolo, intanto pallone in mezzo per Vargas, Vargas alla conclusione della rete, il vantaggio della Svizzera con Ruben Vargas, la sblocca lui dopo 45 secondi di primo tempo, non ci credono i tifosi canadesi, ma Ruben Vargas porta avanti la Svizzera, traversone dalla destra che coglie impreparata la retroguardia canadese, stop e tiro che sbatte anche sul palo interno di Vargas, nulla da fare per Crepeau con la formazione elvetica che dunque trova il vantaggio in apertura di ripresa ed è festa grande per i tifosi rossocrociati, anche per Ruben Vargas, l'esterno di sinistra della formazione allenata da Murat Yakin, che in questo momento è prima nel gruppo B. Da rivedere l'azione del gol con il taglio in verticale per chi? Per Manzambi, autore anche di un assist, pallone verticale in mezzo che supera Embolo, viene raggiunto da Vargas che va a chiudere in con un colpo vincente e per il vantaggio della Svizzera. Dunque si sblocca subito la partita, Svizzera 1, Canada 0, ha segnato Vargas, Bosnia Qatar.
8: E a Seattle di fatto non si gioca ancora, per cui altro che contemporaneità rispettata, non, le squadre stanno entrando solamente adesso, lento pede, all'interno del terreno di gioco. Vi diciamo solo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, che ci saranno dei cambi per quello che riguarda le formazioni, perché sono pronti ad entrare per quello che concerne la Bosnia il giocatore con la maglia numero 6 Tahirović e quello con la maglia numero 15 Memić, fuori Sunic e Malic, dentro Tahirović e Memić, ma visto che non si gioca, di nuovo a te Cristiano.
7: Con dicevamo, dovevamo completare ancora l'11 del Canada, dunque Crepeau in porta, poi Johnson, De Fugerol, Cornelius e Lareia in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed a centrocampo, la linea David di punti. A questo punto la classifica dice Svizzera 7, Canada 4, come Bosnia 4, e avendo pareggiato Canada e Bosnia il criterio cambia, non è più ovviamente la questione dei punti in, per quanto riguarda ovviamente il, gli scontri diretti, perché essendo in parità conteranno altri criteri, questa dunque la questione che rimette in discussione anche la possibile qualificazione da parte del Canada, perché ci sarà anche la differenza reti negli scontri diretti, ma essendo un pareggio praticamente si annulla, e allora conterà anche il, la questione della differenza reti, che al momento è assolutamente favorevole per quanto riguarda il Canada, che ha un più 6, più 5 adesso, visto che ha incassato un gol, per le sei reti realizzate alla Canada, il gol incassato contro la Svizzera, conti difficilissimi da fare al momento. Canada dunque sarebbe comunque qualificato, ma chissà che il gol della Svizzera non possa rianimare Dzeko e compagni a una missione complicata ma non più impossibile. Intanto siamo nel 49esimo e il parziale dice Svizzera 1, Canada 0. Sentiamo se è cominciata Bosnia Qatar.
8: E così Cristiano, è iniziata da 45 secondi, ci sono stati due cambi per quello che riguarda la Bosnia, come detto sono entrati Tahirović e Memić, sono usciti Malic e Sunic, una sostituzione anche per quello che concerne la squadra catariota, è uscito Jassem, maglia numero 5 impalpabile nella prima frazione di gioco, al suo posto è entrato Abdulaziz Hatem, maglia numero 6, nulla cambia nello schema della squadra di Lopetegui, che resta con il suo 4-3-3, 4-4-2 invece per quello che concerne la Bosnia, che adesso attacca, lo fa dal settore di sinistra, ancora con l'indemoniato Alajbegović che va da Kolasinac, traversone troppo sul portiere, non deve neanche uscire a Abunada per andare ad intercettare la minaccia portarla dall'esterno dell'Atalanta e dunque a neutralizzare quella che poteva essere una situazione di pericolo molto più potenziale che fattuale. Si gioca da un minuto e mezzo, calcio di rinvio adesso operato dal portiere del Qatar che cerca e trova Afif a centrocampo, palla poi all'indietro per Pedro Miguel che si avventura in una finta rischiando di perdere palla ai danni di Ali Abegovic che però per sua fortuna commette fallo e dunque gioco fermo, calcio di punizione in favore del Qatar. Si gioca da due minuti la ripresa, il risultato è di Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Vancouver, Svizzera Canada.
7: 51esimo, grazie tanto ad Andrea Pieri che cura la parte tecnica. 1-0 per la Svizzera sul Canada, manovra proprio il Canada, pallone indietro per De Fuggerol che scambia con Cornelius, si sono persi Vargas, i difensori del Canada, lancio di Cornelius per Buchanan, fa buona guardia Rodriguez, poi Johnson in avanti in qualche maniera, alza un campanile Chaka, poi va a contendere il pallone a Saliba, lui il primo a arrivare di testa in avanti per Vargas che va a spintonare Johnson, interviene Ramon Abati Abella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver, concedendo un calcio di punizione in fuori del Canada che vedremo se opterà delle sostituzioni per cercare di ravvivare la questione, soprattutto per quanto riguarda evidentemente la possibilità di andare quantomeno a pervenire al pareggio, che sarebbe il risultato che stravolgerebbe ancora la questione classifica con il Canada che tornerebbe in prima posizione. La difesa da parte di Jacquezza sull'attacco di Larea, pallone sul fondo per una rimessa in favore della formazione elvetica che poco fa, anzi in apertura di ripresa, ha trovato il gol del vantaggio grazie soprattutto a Vargas, sì, ma anche a Manzambi che a questo punto diventa l'eroe nazionale per i quattro cantoni. Siamo all'interno ancora dei primi minuti della ripresa, il parziale dice Svizzera 1 Canada 0. Torniamo a Bosnia Qatar
8: dove il parziale dice Bosnia 2, Qatar 1. Siamo arrivati al quarto minuto della ripresa, pallone gestito adesso dalla Bosnia che si avvicina alla linea centrale del campo con Basic, palla scambiata tra Basic e Tahirovic, il nuovo entrato, poi l'appoggio per Alaybegovic, fascia di sinistra, traversone in area di rigore con la palla che prende un effetto strano ma non inganna Abunada che la fa rimbalzare davanti a sé, poi la va a brancare in presa bassa rimettendola poi in gioco subito all'interno della propria area di rigore, mettendo in difficoltà i propri compagni di reparto con Schmidt che deve andare addirittura a dare una mano alla propria difesa rilanciando la sfera in avanti e trovando una linea di passaggio abbastanza rocambolesca ma efficace per Afif. Afif limite dell'area di rigore, lo scambio poi con il tentativo di percussione da parte di Pedro Miguel, la palla che viene respinta dalla difesa della Bosnia ma ancora il traversone dalla tre quarti, capisce però di testa Katic che mette giù il pallone con eleganza, lo dà a Tahirovic che cerca la verticale per Demirovic che perde però palla, stoppa male la sfera, errore tecnico da parte del 10 della Bosnia e sfera recuperata ancora dal Qatar che imposta lento pede, lo fa con il giocatore con la maglia numero 8 ovvero sia Esmilson che a sua volta dopo lo scambio con il compagno di squadra cerca la percussione dalla sinistra, si è spostato stabilmente a sinistra dopo aver iniziato a destra il giocatore di chiare origini brasiliane ma sceglie di ripartire da Albra che è la squadra allenata da Lopetegui perché davanti a sé si è trovato un muro azzurro a sbarrare tutte quante le linee di passaggio in verticale. Si gioca oramai da 5 minuti la ripresa a Seattle, Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera Canada.
7: 54esimo, Svizzera 1, Canada 0. Prova a reagire il Canada, prova in avanti a cercare Ahmed, chiude Jacquez, il difensore laterale di destra della formazione allenata da Murat Yakin, una leggenda per il calcio elvetico, insieme al fratello hanno costituito per tanti anni l'ossatura principale della nazionale elvetica che è migliorata lentamente dai tempi di Yakin, arrivando ad essere una certezza del calcio europeo per quanto riguarda ovviamente le manifestazioni per le nazionali. Pallone in mezzo per De Fuggerol che va ad avanzare in solitario, non trovato posizione, va largo sulla destra per Buchanan, si scaldano intanto i giocatori del Canada, pallone verso Johnson, prolunga per Buchanan, pallone troppo lungo per l'esterno del Villarreal che si spegne sul fondo per una rimessa che sarà affidata ancora una volta alla portiere della Svizzera Kobel, chiamato in occasione in due volte nel primo tempo dai canadesi, in particolare dalla Rin e Ahmed. Rimessa dal fondo che viene battuta da Akanji, corto per Kobel, ma fa ribattere il direttore di gara il rimedio al fondo per la Svizzera in questo frangente. Siamo al 55esimo, Svizzera 1, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar.
8: Bosnia 2 Qatar 1, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa, manovra ancora la squadra che è in vantaggio, ovvero sia la Bosnia Erzegovina, l'Ibegovic, delizioso lo scavetto a cercare la percussione di Kolasinac, che però deve retrocedere la sfera nuovamente verso il compagno di squadra Alaibegovic, giocatore del Salisburgo che ha avuto il grande merito di sbloccare la partita con quella gran giocata che ha portato la propria squadra in vantaggio. Si riparte dal portiere addirittura Vasil con il Qatar che comunque fa pressione, lo fa con una FIF, allora Vasil la deve scaricare per Basic, Basic che poi si appoggia in orizzontale a Radelic che a sua volta cerca il lancio lungo nella zona di Demirovic, serie di palli ribatti, poi ricorre il pallone lo stesso Demirovic in anticipo su Lucia Gheie che sceglie di ripartire dal proprio portiere, Abunada che rischia un po' stoppando il pallone ma riuscendo in qualche maniera a liberarsene nella zona di Kuki, Kuki che senza troppi complimenti, circondato da maglie giallo-blu della Bosnia, sceglie il rilancio lungo fino a far finire la palla verso il portiere della Bosnia, Vasil, che poi lo imposta e va a scambiare adesso con Tahirovic, il giocatore del Brøndby, gioca in Danimarca, si appoggia in questo caso nuovamente a Alaibegovic che cerca il duetto con Kolasinac che va a stendere, a defilare un pestone, in questo caso involontario, ma comunque doloroso al giocatore che si era fatto incontro nel tentativo di andare a rubargli il pallone, si trattava di Pedro Miguel che aveva colpito un palo clamoroso allo scadere della prima frazione di gioco e dunque calcio di punizione in favore della Qatar, ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima frazione di gioco, si gioca da 8 minuti nella ripresa, Bosnia 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
7: Mi dà la linea in perfetto sincronismo per il raddoppio della Svizzera con Manzambi, terza rete al mondiale per il ventenne attaccante elvetico che piega le mani a Crepo, azione nata in velocità con la sponda di Embolo che ha poi servito la corrente Manzambi che è andato a colpire non tanto di precisione ma di potenza con Crepo che ha intercettato soltanto per un attimo il pallone, ma arriva il raddoppio della Svizzera per la gioia di Manzambi, per la gioia credo anche del Friburgo che è già pronto a scatenare una bella asta per questo ventenne di belle speranze, lancio in avanti per Embolo che sfrutta anche il buco di Cornelius, quello di De Fugerol, difende il pallone, lo serve alla corrente Manzambi che va a colpire subito d'interno, non particolarmente reattivo Crepo che si fa passare il pallone sotto la schiena, arriva il 2-0 della Svizzera, ma direi che la difesa del Canada inguardabile perché buca Cornelius, sbaglia De Fugerol, sbaglia anche il portiere, insomma la frittata è servita, frittata gustosa per i tifosi rossocrociati che possono gioire per il raddoppio di Manzambi, arrivano i cambi da parte di Jesse Marsh, sta per entrare con la maglia numero 12 Lusaway ed esce Ahmed, ed è entrato anche Millar nel Canada, vedremo dunque quali saranno i cambi decisi da Jesse Marsh, ma siamo lunghi, 54esimo, Svizzera 2, Canada 0, ha segnato Manzambi.
8: E dalla frittata di Vancouver che ci riporta alla mente il famoso trittico di Fantozzi, il frittatone di cipolla, la familiare di birra gelata e poi l'esecuzione libera dello strumento musicale vocale, ecco diciamolo così, riprendiamo la linea da Seattle dove non si gioca da un minuto circa perché c'è un infortunio occorso all'eroe del Qatar, colui che aveva realizzato la rete del 2-1, ovvero sia Alaidos, problema muscolare al quadricipite sinistro, ci abbiamo visto bene, è uscito Alaidos al suo posto, è appena entrato, il gioco riprende proprio in questo momento, il giocatore con la maglia numero 17 Ahmed Alganei, classe 2000, giocatore molto diciamo giovane dal punto di vista dell'esperienza in nazionale, considerato che questa è la sua 14esima presenza con la maglia della nazionale catariota, ma anche un gol all'attivo nella sua carriera, ma adesso torna nuovamente ad attaccare la Bosnia, lo fa dal settore di sinistra con Alaibegovic che va via, proprio marcatore, traversone in aria, non ci arriva nessuno, la palla finisce fuori e poi Schmidtson stoppa la palla con il petto ed alza un campanile ad allontanare la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo, torna a riaccendersi la partita grazie a questa fiammata della Bosnia nuovamente innescata, manco a dirlo, dal genio di Alaibegovic che si è liberato sulle 100 lire sulla sinistra del proprio marcatore, si trattava di Kuki ed è andato poi a mettere in mezzo una traversone invitante su cui Dzeko non è arrivato. Siamo arrivati al 12esimo minuto della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, nuovamente Svizzera-Canada.
7: E allora rivediamo i cambi del Canada che sotto di due reti al 60esimo contro la Svizzera. Uscito Chouanier, entrato Eustachio, poi uscito Ahmed, dentro Miller, poi fuori anche Larine, dentro Oluvasei, con Oluvasei che va sull'esterno di sinistra. Miller invece va a fare coppia con Jonathan David lì davanti per cercare ovviamente di recuperare il più possibile questa sfida, che però sembra al momento assolutamente compromessa per il Canada, con la rimessa laterale comunque in avanti in zona d'attacco sul lato corto della rigore da destra per Johnston, mette il pallone in mezzo Chaka, poi Saliba a cercare il colpo di testa di Miller che va a colpire un avversario, a guadagnare un calcio d'angolo per i suoi, per il Canada, sostenuto dal tifo di casa che si era parzialmente ammutolito nel corso del primo tempo subito dopo il gol in apertura di ripresa di Vargas. Miller dalla sinistra si scarta in mezzo e poi la conclusione al volo sul cross di Miller di Cornelius, altra deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, 61esimo, Svizzera 2 Canada 0, Bosnia Qatar,
8: dove siamo 3 minuti più indietro rispetto alla sfida tra Svizzera e Canada. Siamo al 58esimo, è sempre Bosnia 2 Qatar 1, ma Qatar vicino al gol del pareggio nel periodo non collegato, con una bella iniziativa da parte di Afif che si è incuneato nel settore di sinistra andando a sfruttare un bel passaggio filtrante che arrivava a centrocampo da parte di Boudiaf, è andato con il mancino che non è il suo piede ad incrociare la palla di poco fuori sull'esterno della rete, dando per un attimo anche l'illusione ottica del gol. Adesso cerca di scuotersi la Bosnia con il pallone per Dzeko, con limite dell'area di rigore viene portato fuori in questo caso da Gueye, tocco poi per Alajbegovic che deve però allontanarsi dall'area di rigore perché si allunga il pallone. Alajbegovic, lato corto dell'area di rigore, traversone morbido nel cuore dei 16 metri del Qatar, il colpo di testa a liberare da parte dello stesso Gueye, ma la palla resta ancora lì, finta il tiro Basic che poi si infila in un cul-de-sac, è fortunato però perché c'è Kolasinac che vince un rimpallo, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere in mezzo il pallone, in due su di lui, la palla non passa, c'è addirittura FIFA adesso che prova a recuperare la sfera e ad innescare a sua volta in prima persona il tema offensivo della propria squadra appoggiandosi a Boudiaf. Boudiaf che prolunga poi su una zona di sinistra dove riceve Sultan che si appoggia ad Atem, ancora lo stesso Sultan che non sa bene cosa fare con il pallone, va allora al cambio di gioco a cercare la percussione di Afif, anticipato però con una bella diagonale in questo caso da Katic che allontana la palla dalla propria zona di pericolo, ma ancora Qatar, la partita torna nuovamente a rialzarsi nei ritmi. Afif lato corto dell'area di rigore va a convergere il giocatore con la maglia numero 11 del Qatar, prolunga poi per Pedro Miguel che rincorre il pallone, evita il fallo di fondo, lo ridà nuovamente all'indietro allo stesso Afif, limite dell'area, palla sul sinistro, cerca la conclusione, la palla questa volta si alza molto sull'incrocio dei pali, ma è tutto un altro Qatar. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
7: 63esimo, Svizzera 2 Canada 0, non cambia molto la situazione della classifica nel gruppo B con la Svizzera saldamente al comando, 7 punti per gli elvetici, 4 per Canada e Bosnia, ma come detto al momento nonostante il secondo gol incassato resta comunque avanti il Canada con più 4, meno 2 per la Bosnia che dunque al momento sarebbe terza, dovrebbe sperare ovviamente di rimanere tra le migliori terze che si qualificheranno, le migliori 8 terze che si qualificheranno per il turno successivo. Dunque situazione assolutamente ancora in aggiornamento nel gruppo B, con l'unica certezza che al momento è rappresentata dal primato della Svizzera che sta saldamente dominando questa sfida, ha avuto l'occasione migliori, ha trovato anche le due reti per in questa seconda ripresa. Attenzione intanto a Jonathan David che accompagna l'azione offensiva da parte del Canada, chiede anche la porta da parte di Saliba, prova avanti per Johnston, libera il Vedi, difensore centrale del Mönchengladbach, poi fallo su Embolo, calcio di punizione fuori della Svizzera nella propria metà campo vicino al cerchio di centrocampo, 64esimo, Svizzera 2 Canada 0, torniamo a Bosnia Qatar.
8: Attacca il Qatar, palla nel centro dell'area di rigore, ci arriva Radelic, spazza via il pallone quanto più lontano dalla zona di pericolo, ma è un Qatar arrembante. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, palla nuovamente rimessa al centro dell'area, finisce giù in questo caso Boudiaf che però non accenna neanche alla protesta perché l'intervento di Katic è stato più che mai regolare, ma è un Qatar che con queste ripartenze spaventa una Bosnia che quando accelera dà l'impressione di creare comunque pericoli con relativa facilità, ma che è un po' troppo sornione in questa ripresa e perde nuovamente il pallone. Adesso Alija Begovic in persona a perdere la sfera, dando la possibilità al Qatar di provare a costruire. Porta il pallone in avanti sulla tre quarti, maglia numero 12, è Boudiaf adesso a smistare la sfera dall'altra parte, a cercare l'inserimento sul settore di sinistra da parte di Esmilson, che di testa prova il cross, esce Vasil che travolge anche un suo compagno di squadra, si tratta di Katic con maglia numero 18 che finisce a terra, si tiene la testa, si è beccato praticamente un colpo di petto, anzi di pancia in testa, per dare un'idea anche di quanto sia saltato alto effettivamente in questa fase Vadil. Niente di particolarmente grave, ma niente neanche di particolarmente piacevole. Adesso è anche Vasil a finire a terra, perché il colpo di testa incassato all'altezza della pancia evidentemente sembra aver fatto male a lui. Insomma, un po' di sceneggiare da una parte e dall'altra, non si gioca, e allora velocizziamo, è il 17esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
7: 67esimo, Svizzera 2 Canada 0, analizzando un po' anche quello che è successo fino a questo momento negli altri gironi, con una partita ancora da giocare. Sono diverse squadre con un punto soltanto, come ad esempio l'Ecuador dopo due gare, la Stade del Belgio che ha due punti dopo due gare, la Capo Verde due punti dopo due gare, Senegal addirittura è terzo ma con zero punti nelle prime due gare. Dunque la possibilità per la Bosnia con quattro punti di essere tra le otto migliori terze è assolutamente concreta. Intanto rimane a terra Manzambi, autore del raddoppio elvetico dopo uno scontro con un avversario. Interviene anche il direttore di gara, gioco fermo in questo momento, con Chaka che va a rialzare il suo compagno di squadra, e con Jesse March che si gratta la testa perché evidentemente non ha ancora capito quali sono le possibili contromisure per ovviare al doppio svantaggio che comunque al momento consentirebbe al Canada di passare al turno successivo, e sarebbe un risultato storico per la nazionale canadese, che è la sua terza partecipazione a un mondiale, 86-2002-2022, senza mai superare il girone. 67esimo, Svizzera 2 Canada 0. Torniamo a Bosnia Qatar,
8: dove si continua a non giocare perché ci sono due cambi per quello che riguarda la Bosnia. Allora, maglia numero 11, fuori Edin Dzeko, applauditissimo, e sentite il sottofondo grazie all'assistenza tecnica del nostro Andrea Di Marco, l'applauso del pubblico di Fede Bosniaca per il veterano di tante, di mille battaglie per quello che riguarda la sua nazionale. Quest'oggi alla 150esima presenza con la propria nazionale, ha colpito un palo, ha innescato l'azione del 2-1 con un suo tiro cross deviato dal difensore Albrake, è nato il gol del 2-0. È uscito poi anche il difensore centrale che si era fatto male, ovvero sia con la maglia numero 18 Katic, che era andato a sbattere contro il proprio portiere. Al suo posto è entrato Azzikad, un giocatore che conosciamo bene perché milita in Italia, più precisamente nella Sampdoria. Il gioco riprende solamente in questo momento, dentro dunque Mahmic e Azzikadunic al posto di Dzeko e di Katic. Ci sono in campo sia Memic che Mahmic, abbiate pietà cari amici radioascoltatori per quello che riguarda la Bosnia. Pallone che adesso viene amministrato dal Qatar, che rischia però di combinare una frittata perché sbaglia tutto, e Bayrakterovic va ad inseguire Albrake, che poi rientra in maniera irregolare da dietro, prova i danni del giocatore della Bosnia e rischia probabilmente anche il cartellino giallo. Vediamo se arriverà il provvedimento disciplinare, non ci sono ancora stati ammoniti fino a questo momento in una partita sostanzialmente correttissima. Ad essere messo a terra è stato proprio il nuovo entrato Mahmic, non c'è il cartellino giallo, ci sarà invece il calcio di punizione, ma siamo lunghissimi, è il 65esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
7: 69esimo, Svizzera 2 Canada 0. Prova comunque il Canada a proporsi dalle parti di Kober, che in un paio di occasioni ha dovuto smanacciare il pallone sui traversoni che arrivavano dall'esterno. Il portiere della Svizzera adesso rimessa laterale sul lato corto dell'area di rigore da destra per Johnston, che va a mettere in mezzo all'interno dell'area piccola, sventa su tutti Rodriguez, che peraltro non è nemmeno il più alto della retroguardia comunque rocciosa degli elvetici. Pallone in avanti per Johnston, prova a rimetterlo dentro con Ruben Vargas che si oppone con il corpo, e viene dunque un calcio d'angolo. Johnston lo cede poi a Buchanan, che lascia l'incombenza a un compagno che sta per arrivare, si tratta di Eustachio, centrocampista con origini anche portoghesi, e ha giocato per il Porto, è in prestito adesso al Los Angeles FC. Va a chiamare uno schema il centrocampista, il capitano del Canada. Pallone in mezzo, prova a intervenire David, viene anticipato però dalla difesa difesa del Svizzera, recupera la rea largo a destra per Eustachio, supera un primo avversario in dribbling, va a cedere per Buchanan, chiude addirittura Embolo sull'esterno destro della formazione di Jesse Marsh, con la Svizzera che si rifugia in fallo laterale, ridosso però dell'area di rigore, ancora Buchanan, lato corto della rigore, traversone in mezzo per Cornelius, anticipato da Elvedi. 70esimo a Vancouver, Svizzera 2, Canada 0, Bosnia Qatar.
8: Dove i minuti di gioco sono 67, il risultato è sempre di Bosnia 2, Qatar 1. Attacca il Qatar, lo fa con il tentativo di percussione da parte di Afif, che cerca anche adesso di andare a parlare con l'arbitro perché chiedeva un calcio d'angolo dopo che la palla era finita sulla linea di fondo. Secondo lui era stato un giocatore della Bosnia a toccare la palla per ultima. Vediamo quello che sarà la decisione da parte del direttore di gara. Il tocco in realtà in vero abbastanza netto da parte di Azzikadunic, difensore centrale della Sampdoria, molto giovane, classe insomma 1998, me lo ricordavo più giovane. E allora calcio d'angolo in favore appunto del Qatar, è il secondo della partita della squadra allenata da Lopetegui, 4 ne ha battuti invece la Bosnia. La bandierina è quella di sinistra e la traversone di Afif sul secondo palo con Albrache che la rimette in mezzo al volo, e la deviazione da parte in questo caso di Basic che mette la palla nuovamente in corner, uno schema abbastanza particolare, mentre intanto è rimasto a terra Kolasinac che adesso viene aiutato a rialzarsi dal direttore di gara, arriva anche a porgere le sue scuse Karim Boudiaf, il giocatore che lo aveva travolto. Ma seguiamo nuovamente questo corner, il nuovo corner in favore del Qatar prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. Ancora Fifo sul punto di battuta, ancora bandierina di sinistra, questa volta è uno schema, la battuta è all'indietro per il controtraversone a cercare l'inserimento di Pedro Miguel, ma a trovare sostanzialmente il muro giallo-blu che va a respingere la conclusione, e si riparte allora dal portiere del Qatar che rilancia un po' la cieca in avanti. 68esimo minuto della partita tra Bosnia e Qatar, sempre 2-1 il risultato, Bosnia 2, Qatar 1. Attenzione però ancora il Qatar che recupera la sfera con questo traversone in aria, la palla che viene messa in fallo laterale. Bosnia 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
7: Siamo al 72esimo, 2-0 per la Svizzera sul Canada, ma un momento anche della pausa ristoro, allora direi, visto che non si gioca, di tornare dove si gioca, tra Bosnia e Qatar. A te Manuel.
8: Non siamo sincronizzati nei tempi, ma lo siamo nell'hydration break, perché in questo momento l'arbitro interrompe il gioco e manda tutti quanti a dissetarsi, noi ci dissetiamo durante la pubblicità.
9: Come prima, più di prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
7: Sta per concludersi la pausa di ristoro a Vancouver tra Svizzera e Canada, avanti la Svizzera per 2-0, gol nella ripresa, in apertura quello di Vargas e poi al 58esimo il raddoppio di Manzambi per quanto riguarda la formazione rosso-crociata, che dunque in questo momento sarebbe prima nel girone, seconda invece la formazione canadese con gli stessi punti ovviamente anche della formazione bosniaca, ma con una migliore differenza reti, avendo anche impattato la sfida quella tra Canada e per quanto riguarda anche la formazione nordamericana. Sta per entrare Provis David intanto nella squadra di Jesse Marsh, che ha già effettuato 3 cambi, sono entrati Eustachio, anche Millar e Uluvasei, esce Saliba ed entra Promise dunque nella formazione di Jesse Marsh, esce So per quanto riguarda la squadra squadra elvetica ed entra Ebischer, il centrocampista che ha militato nel Pisa nell'ultimo stagione, ed esce anche Jacques ed entra Widmer che gioca nel Mainz, ma che ricorderete anche con la maglia dell'Udinese. 75esimo intanto qui a Vancouver, primi cambi per la Svizzera, con la formazione elvetica avanti per 2-0, con il Canada che cerca con Promise David, che entra al posto di Buchanan, di sovvertire quanto sta accadendo. Adesso i due David lì davanti, Promise e Jonathan David, per quanto riguarda il Canada. 75esimo, Svizzera 2, Canada 0. Dovrebbe essere ricominciata anche la sfida tra Bosnia e Qatar. Vai Manuel.
8: Grande tempismo Cristiano Piccinelli, perché proprio in questo momento il gioco va a riprendere e vediamo nota anche di una sostituzione, perché è entrato in campo anche Almoez Ali, maglia numero 19, che con 119 presenti ma soprattutto con 555 marcature con la maglia del Qatar è sostanzialmente il miglior marcatore in assoluto tra tutti quanti i giocatori in distinta nella storia della formazione allenata da Julen Lopetegui. Dentro dunque per cercare di dare anche più profondità ad un attacco.
7: Scusa Manuel, mossa azzeccatissima da Jesse March, perché Promise David va a segnare il gol del Canada e dunque riduce il passivo su assist da parte di Saliba, il colpo d'acrobazia dell'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. Al 76esimo cambia il parziale, Svizzera 2, Canada 1, ha segnato Promise David, si festeggia sugli spalti di Vancouver, Svizzera 2, Canada 1, a te.
8: Aveva promesso un gol, evidentemente Promise David ha mantenuto subito la promessa a Vancouver, vedremo se manterrà, diciamo, le attese importanti che porta con sé l'ingresso in campo di Almoez Ali, il giocatore catariota che prende il posto di un centrocampista, dunque fuori un centrocampista, Karim, dentro un attaccante, Almoez Ali, per cercare il gol di uno storico pareggio che insomma andrebbe, come dire, a modificare quello che è il destino della squadra catariota. Si continua adesso a palleggiare per quello che riguarda la formazione di Lopetegui, con questo lancio lungo poi in avanti da parte del portiere a cercare la profondità per Pedro Miguel, che cerca un'improbabile torre per l'inserimento di Afifa, che non può arrivare sul pallone, la sfera si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale. Bosnia e Erzegovina 2, Qatar 1, ritmi decisamente più bassi in questa ripresa rispetto al bel primo tempo che abbiamo raccontato. Si smentisce adesso però subito la Bosnia recuperando il pallone con Demirovic, attenzione lato corto d'area di rigore, Demirovic punta l'uomo, le finte di Demirovic, bravissimo in questo caso Cucchia, non cadere nell'inganno e cadendo riesce in qualche maniera ad arpionare il pallone ed allontanarlo dalla propria area di rigore. Dopo una serie di rimpalli la sfera finisce direttamente tra i piedi del portiere della Bosnia, Vasil, che chiama a raccolta i propri difensori centrali, pronti evidentemente a chiedere l'impostazione dal basso. 74esimo minuto, Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera Canada.
7: 78esimo, Svizzera 2, Canada 1, segnato Provis David, non c'è parentela con Jonathan David, i due hanno discendenze assolutamente diverse, haitiane per l'attaccante della Juventus, nigeriana invece per l'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. È proprio in azione Jonathan David che viene messo giù in maniera perentoria da Ebischer, subentrato nel corso di questa ripresa con Jesse March, che evidentemente ha trovato la mossa giusta fidandosi a Provis David, che è andato a prendere posizione al fianco dell'altro David al centro dell'attacco del Canada, Miller a sinistra, mentre sulla corsia di destra è andato a posizionarsi Saliba, è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per il colpo in acrobazia al volo di Promise, che ha ridotto il passivo. Calcio di punizione adesso in favore del Canada sulla tre quarti avversaria, sulla destra con Eustachio sul punto di battuta insieme a Miller, il pallone che viene chiamato di fatto dallo sguardo degli attaccanti centrali del Canada, indicazioni ai difensori centrali da parte di Abatiabella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver. La finta di Miller, parte Eustachio, pallone morbido all'interno della rigore, ancora l'intervento di Cornelis in anticipo su tutti ma senza inquadrare lo specchio della porta, colpo di testa del difensore centrale del Glasgow Rangers che finisce fuori bersaglio. 79esimo, Svizzera 2, Canada 1. Torniamo a Bosnia Qatar.
8: con lo speaker che annuncia in diretta il numero dei presenti oltre 67.000, non male, allo stadio di Seattle. Manca un quarto d'ora più recupero al termine della sfida tra Bosnia e Qatar. Il risultato è sempre fermo sul 2-1, Bosnia 2, Qatar 1. Il gol del Qatar, quello realizzato da Al-Muez Ali, è un gol anche, diciamo, storico, scusate, non da Al-Muez Ali bensì da Hassan Al-Aidos. È un gol anche storico perché il giocatore del Qatar è il secondo più anziano nella storia della federazione, confederazione asiatica, a realizzare un gol a un mondiale. Il più anziano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'iraniano Ramin Rezai, che ricorderete con esperienze in Italia al Perugia e al Livorno. Rimessa laterale nella propria metà campo adesso, anzi calcio di punizione perché era stato irregolare l'intervento da parte di Pedro Miguel in favore della Bosnia. Si va avanti, per così dire, al piccolo trotto, poche emozioni in questi ultimi 10 minuti di gioco, con Alajbegovic che adesso fa correre la Kolasina sul settore di sinistra. Attenzione, lato corto dell'area di rigore, Demirovic prova subito il traversone di prima intenzione, trova la deviazione da parte di Gueye che gli mette la palla in corner, e dunque calcio d'angolo in favore di una Bosnia che torna a spingere. È il quinto corner per quello che riguarda la squadra allenata da Barbarez, 3 ne ha battuti invece il Qatar. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, idealmente a Vancouver per Svizzera-Canada. Non c'è invece il calcio d'angolo perché c'era stata una segnalazione di fuorigioco da parte del segnaline e dunque invalidata anche l'ultimo tocco da parte di Gueye, e gioco che riprende con il possesso palla nella propria metà campo in favore del Qatar. E allora 78esimo, Bosnia 2 Qatar 1, nuovamente linea Cristiano Piccinelli, Svizzera-Canada.
7: Grazie Manuel. 81esimo, Svizzera 2 Canada 1. È entrato Ndoye nella Svizzera al posto dell'attore della prima rete elvetica, ovvero Vargas. Ndoye che ricordiamo ovviamente per la sua permanenza alla Bologna prima di approdare l'anno scorso tra le fila del Nottingham Forest. Johnston in avanti, chiude poi Ebischer, proprio Doe cerca in avanti Manzambi, Saliba per il Canada, la mette giù con un po' d'ordine Wittmer, poi anche Ebischer che si allarga sulla destra, contro di lui la Reia, prova ad andare via il centrocampista del Pisa, contro anche Cornelius, non passa. L'ultimo tocco è del giocatore svizzero, sarà rimessa da fondo in fuori del Canada, effettuata dall'esterno difensore Crepeau per Cornelius. Intervento però da parte del direttore di gara, il pallone non era fermo e dunque bisognerà recuperare e ripetere soprattutto quanto successo prima, con il gol di Provis Davide che ha riacceso un po' le speranze del Canada. Un po' però confuso nella manovra d'attacco la formazione nordamericana allenata da Jesse Marsh. 82esimo, Svizzera 2, Canada 1, questo è il parziale. Torniamo a Bosnia-Qatar.
8: Ci sono alcune novità per quello che riguarda il tabellino, due sostituzioni, sono entrati il giocatore con la maglia numero 7 Al-Eddin e poi anche Mohamed Manai, e una ammonizione, la prima della partita, per Fatih, maglia numero 20, che era uno dei diffidati e dunque nel caso abbastanza, diciamo, improbabile al momento, ma nel calcio sappiamo che l'impossibile non esiste, il Qatar va davanti, salterà la prossima partita. Ma adesso attacca ancora Bayraktarević che cerca la conclusione per la Bosnia, la grande parata da parte di Abunada che con i pugni mette la palla in corner per il quinto calcio d'angolo della partita in favore della Bosnia. Iniziativa in velocità da parte della squadra di Barbarez con l'azione a convergere, il movimento a convergere di Bayraktarević, palla sul sinistro, conclusione nello specchio della porta, molto potente ma anche centrale, e con i pugni Abunada mette la sfera in corner. Seguiamo questo corner prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. 79:30 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1. Sul punto di battuta c'è Alajbegovic con il destro, traiettoria a rientrare rispetto ai pali di Abunada, no, battuta corta invece per Bayraktarević che a sua volta si appoggia verso Basic che cerca la conclusione, la palla che sbuca tra una selva di gambe, serie di deviazioni, finisce sui piedi di Demirovic, poi ancora il tentativo di tiro cross, la palla che resta lì, la conclusione, poi la palla che finisce in rete per il gol del 3-1 di Mahmic, che dopo una serie di rimpalli quasi da videogame arriva sul pallone, la mette in rete, Abunada tocca ma non trattiene, e c'è il terzo gol della Bosnia che a 10 minuti dal termine mette virtualmente in ghiaccio la partita. Bosnia-Herzegovina 3 Qatar 1, il gol di Mahmic che si toglie anche la maglietta e verrà presumibilmente ammonito per questo dal direttore di gara. Bosnia 3 Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
7: 84esimo è stato Shuffleburg alla posta di Lareia nel Canada con il parziale che non cambia 2-1 tra Svizzera e Canada. Come non cambia anche la questione classifica, sempre 7 punti ovviamente per la Svizzera, 4 per Canada e Bosnia, ma ancora Canada avanti per differenza reti, meno 1 per la Bosnia, più 5 invece per il Canada. L'uscita di Embolo e Manzambi nelle file della Svizzera, dentro Fasnacht e Itten per Murat Yakin, per dare un po' di riposo ovviamente ai suoi giocatori d'attacco. Dunque con il parziale ancora positivo per quanto riguarda la formazione elvetica, in avanti però c'è il Canada che non si arrende, pallone in mezzo per Jonathan David, prova a difenderlo, l'intervento anche in copertura da parte di Freuler, pallone rimesso in mezzo da Shuffleburg, libera la difesa elvetica e poi sul pallone non arriva nessun giocatore della Svizzera, ma anzi arriva

0: di Fucialoros, che spedisce in fallo laterale per una rimessa in favore della Svizzera. 85esimo in questo istante, Svizzera 2 Canada 1. Torniamo a Bosnia Qatar.
1: Aveva già segnato in questo mondiale Mermic, che si è tolto, diciamo, lo sfizio e anche la maglietta ed è stato, come detto, ammonito per questo, di realizzare una nuova segnatura per portare la sua squadra sul 3-1. Bosnia 3 Qatar 1, Ermin

0: ed è altrettanto evidente che per un giocatore così giovane due gol al suo primo mondiale significa anche vedere schizzare in alto le quotazioni. Ci prova adesso il Qatar con questo traversone dalla sinistra verso la destra a cercare l'inserimento da parte di Al-Braki, che a sua volta prova di rimettere in avanti il pallone cercando l'inserimento di Al-Eddin senza però trovarlo, e dunque l'uscita di Vasil va a disinnescare la minaccia. È uscito anche Alaibegovic, maglia numero 19, al suo posto è entrato Burnic, ovviamente nessuna parentela con Tarcisio Burnic, anche perché si parla di uno spelling totalmente diverso, l'assonanza è solamente sonora, diciamo così. E dunque un ulteriore cambio per quello che riguarda Barbarez, con il copione che però non cambia, ovvero sia il Qatar che cerca con vigore ma con degli evidenti limiti tecnici di mettere in difficoltà una Bosnia che palleggia con calma relativa, tranquillità, e cerca di giocare un po' con il cronometro in questa ultima fase della partita. 83-20 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, gioco fermo, intervento irregolare di Al-Aldin ai danni di Basic, lo aiuta anche a sopperire a un problema di crampi andandogli a tirare, come si fa di solito, la parte superiore del piede per far sciogliere appunto la tensione muscolare. 83-40, Bosnia 3, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 87esimo, Svizzera 2, Canada 1, con cartellino giallo per Miller che sul possibile contropiede della Svizzera ha fermato tirando la maglia Ndoye, dunque inevitabile la sanzione disciplinare per il giocatore dell'Hull City, praticamente la Serie B inglese. Ancora Ndoye per la Svizzera, all'indietro, pallone vagante, prova ad andarci Provis David, viene fermato dall'intervento di Akanji, quello falloso su Miller, serie di batti e ribatti, calcio di punizione fuori del Canada. Canada, vicino alla linea di demarcazione della metà campo sul lato di destra, pallone per il tentativo di affondo di Cornelius che rallenta l'azione, va a cercare David, Jonathan David, largo a sinistra per Schaffelburg, ancora all'indietro per Cornelius. Mancano due minuti al 90esimo con la Svizzera che è in vantaggio, ma su una sola rete, 2-1 per gli elvetici. Sbaglia tutto però Saliba, andando a cercare Miller sulla destra, pallone fuori, rimessa per la Svizzera, 88 e 10 secondi sul cronometro, Svizzera 2, Canada 1, tutti i gol nella ripresa. Torniamo a Bosnia-Qatar,
0: dove siamo decisamente indietro rispetto a Svizzera-Canada, perché il cronometro ci dice che i minuti di gioco sono 85 e i secondi sono 5. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, calcio di punizione però in favore del Qatar, sorta di corner corto sul punto di battuta, la bandierina è di riferimento, diciamo così, è quella di sinistra, la più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. C'è Afif, maglia numero 11, che ha cambiato anche gli scarpini, è passato dagli scarpini rosa a delle calzature gialle, osserva il piazzamento dei compagni, pronto a disegnare una traiettoria a rientrare. Invece si tratta di uno scambio corto per il tentativo da fuori, da rivedere, anziché no, anzi forse più da dimenticare che da rivedere, da parte di Alganei, che è arrivato al limite dell'area di rigore in splendida solitudine, ha cercato una via di mezzo tra un piattone a piazzarla e un collo di potenza, ma il peso del corpo era decisamente spostato indietro, la palla si è impennata ed è finita direttamente in curva, dove qualche fan probabilmente, diciamo, avrà la possibilità di portarsi a casa anche il pallone della partita nel caso in cui non voglia restituirlo. Prova ancora il Qatar adesso con la forza della disperazione a sfondare sul settore di destra, ma fanno buona guardia Burnic e Kolasinac che intercettano la minaccia e con la collaborazione del proprio portiere Vasil impostano nuovamente il proprio possesso palla. Ancora Kolasinac cerca il filtrante in avanti per Magmic, che a memoria cerca il cambio di gioco dall'altra parte dove riceve Bayraktarevic, che avrebbe anche la possibilità di servire Memic. Bayraktarevic perde forse un tempo di gioco, va poi allo scambio indietro con lo stesso Magmic che viene a giocare il pallone anche molto lontano dalla propria area di rigore, ma si riparte dal cerchio di centrocampo in una fretta di velocizzare i tempi. La squadra allenata da Barbarez, che al momento è in vantaggio per 3-1 quando siamo all'87esimo minuto di gioco a Seattle. Bosnia 3, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, dove credo che siamo più o meno, saremo a occhi e croce alla fine dei 90 regolamentari. Cristiano,
1: hai preso in pieno perché siamo al 90esimo e 15 secondi, 6 minuti di recupero, Svizzera 2, Canada 1, ci prova però il Canada a trovare il punto del pari, adesso lancio all'interno dell'area di rigore su cui prova a intervenire Cornelius senza riuscire però a incrociare il pallone sulla traversone che arrivava da sinistra di Schaffelburg, la difesa di Rodriguez, sta soffrendo la Svizzera direi in maniera inevitabile visto che comunque gli stimoli sono

0: sicuramente più importanti per il Canada, che gioca davanti ai propri tifosi, che sogna il passaggio del turno. Al momento assolutamente ancora possibile, anzi al momento sicuro, ma bisogna vedere ovviamente quello che succederà anche tra Bosnia e Qatar. Certo è complicato per la Bosnia, dovrebbe segnare tantissimo da qui alla fine, visto la differenza a reti, più 5 lo ricordiamo per il Canada, meno 1 per la Bosnia, se ho fatto bene i conti. Se n'è andato intanto il primo minuto di 6 totali di recupero, con la Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Bosnia e Qatar,
1: dove mancano 2 minuti e qualche spicciolo al termine dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, iniziativa interessante della Qatar nel periodo non collegato, con una triangolazione ficcante volta a liberare la conclusione di Al-Mouel Salih, bello l'assist di Al Ghanem, ma ancora più bella la chiusura da parte di Memic, che in diagonale difensiva ha messo il piedone sul pallone intercettando la sfera che stava finendo appunto tra i piedi di Al-Mouel Salih e impedendo al giocatore catariota di andare a battere a rete quasi a colpo sicuro, perché eravamo ben oltre la linea del dischetto del calcio di rigore. Poi il gioco è rimasto un po' fermo per dare la possibilità a Radelic, che nel frattempo era finito a terra, problemi di cranchi anche per lui, di rialzarsi, e solamente adesso la partita può riprendere con l'inesauribile Afif, maglia numero 11, che prova in posizione di ala sinistra a guadagnare spazio, poi all'altezza della linea mediana la sterzata, lo scambio in orizzontale per Fatih. Adesso è una sorta di 4-2-4 quello disegnato da Lopetegui, con Alaleddin, Ali, Afif e Al Ghanem là davanti, e a chiudere la cerniera di centrocampo i soli Atem e Fatih, nonostante comunque Afif sia molto mobile e spesso e volentieri torni indietro a dare una mano. Ali, palla all'indietro per Gueye, che a sua volta cerca di pescare dall'altra parte, ancora a Fifa a sinistra, e la traversione in area di rigore, svetta di testa con la Zina, cioè che allontana la palla dalla propria area di rigore, ma la sfera viene intercettata da Al Ghanem, che prova a convergere, ma al limite dell'area di rigore viene fermato. Ancora il traversone, ancora il colpo di testa questa volta di Azikadunic a liberare la palla e dunque a metterla in fallo laterale. 89-30, fra poco sarà recupero a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
0: 93esimo, ancora 3 minuti di recupero, 2-1 per la Svizzera. Cross di Widmer all'interno del rigore, libera Johnston, raccoglie Chaka, pallone all'indietro per Akanji, la pressione di David, il rilancio del difensore dell'Inter nella zona di Ndoye, che va a contatto con Johnston, i due finiscono a terra, tutto regolare per il direttore di gara. La rimessa laterale fuori del Canada, subito Johnston in avanti per Jonathan David, toccato duro da Rodriguez, fermato poi da Chaka, ancora per la rimessa laterale lungo l'out di destra per il Canada. David offre il pallone ad Eustachio, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, libera la retroguardia svizzera con Elvedi, poi Akanji non riesce ad evitare la rimessa laterale in zona d'attacco per il Canada, spinto dai tanti tifosi di Vancouver con la foglia d'acero sul petto, il simbolo del paese nordamericano. Rimessa laterale lungo l'out di destra, lato corto dell'area di rigore per Johnston, che presumibilmente opterà per un lancio all'interno dell'area di rigore della Svizzera con 4 giocatori canadesi dentro l'area piccola. Pallone per Provis David, svezza su tutti Akanji, pallone poi raccolti da Schaffelborg, largo ancora a destra per Johnston, traversone di quest'ultimo all'interno dell'area di rigore, ma interviene in presa sicura Kobel. 94-15, ancora 2 minuti scarsi prima della fine, Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Bosnia-Qatar,
1: 6 minuti di recupero a Seattle, 1 se n'è andato, il che vuol dire che mancano 300 secondi. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, problemi di crampi anche per Al-Mouel Salih, che peraltro è uno dei nuovi entrati, ma insomma la carta d'identità non verdissima del classe 1996 probabilmente reclama il suo pegno, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Qatar. La bandierina è nuovamente quella di sinistra, la battuta di Al Ghanem, la palla sul secondo palo a cercare Afif, salta a vuoto in questo caso Radelic, allora Afif, lato corto dell'area di rigore, le finte, il doppio passo da parte del giocatore catariota, che però poi incespica in maniera abbastanza ingloriosa sul pallone, dando la possibilità al giocatore con la maglia numero 17 Burnish di recuperare la sfera e di perfezionare poi il disimpegno con Radelic, che mette la palla nuovamente in fallo reale. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Qatar con Afif, che viene però fermato in questo caso da Tahirovic, che si incarta un po' con il pallone. A FIFA riesce a recuperare la sfera e va a guadagnare nuovamente un possesso offensivo. 4 minuti al scadere dei 6 di recupero, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
0: Dove siamo ormai a 30 secondi dalla conclusione del tempo di recupero, sempre Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Svizzera che vuole ovviamente ottenere il primato nel gruppo I, ma attenzione

0: perché è una bolgia allo stadio di Vancouver per il Canada, che cerca invece il clamoroso pari. Il pallone per Schaffelborg, lo rimette all'interno dell'area di rigore, prova a difendersi Provis David, il suo colpo in avanti, incerto Kobel, su di lui va Cornelius a commettere però fallo ai danni del portiere svizzero. Calcio di punizione in favore della formazione elvetica, e potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita, con Kobel che rimane a terra. Si becca anche i bu da parte del pubblico di casa, però l'intervento era sicuramente regolare da parte di Cornelius. Ha provato a girare il lancio di Schaffelborg, David che ha difeso il pallone a spalla alla porta, la parata in due tempi di Kobel che aveva però bloccato il pallone prima dell'arrivo di Cornelius, che a valanga è franato sull'estremo difensore svizzero. Ma di fatto finisce qui la partita, e allora la Svizzera vince 2-1 grazie alle reti di Vargas e di Mazembe. Inutile per il risultato finale il gol di Provis David per il Canada, che sogna comunque il passaggio al prossimo turno. Manca solo l'ufficialità, ci dovrebbe essere. La Svizzera però chiude al primo posto il gruppo B. Grazie a Andrea Pieri per l'assistenza tecnica. Linea definitivamente a Manuel Codignoni.
1: Dove il Qatar, grazie Cristiano, ha provato a fare lo scherzetto con il gran tiro da fuori di mezzo esterno di Pedro Miguel, la palla che è finita 30 centimetri, non di più, alta sopra la traversa della porta difesa da Vasil, cerca con l'orgoglio il Qatar di realizzare il gol più dell'orgoglio, per l'appunto, che della riapertura della partita, considerato che mancano 120 secondi allo scadere dei 6 di recupero decretati dal direttore di gara. E dunque sul risultato di Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, i giochi sembrano essere abbastanza fatti. Arriva adesso sui maxi schermi dello stadio di Seattle anche l'ufficialità del termine della sfida tra Svizzera e Canada. Svizzera 2, Canada 1. È altrettanto evidente che dovrebbe realizzare 5 gol in questo minuto e mezzo la Bosnia per pareggiare la differenza reti con il Canada. Dunque, insomma, io credo che i tifosi con la foglia d'acero sul petto, come diceva Cristiano Piccinelli, possono dormire sogni relativamente tranquilli circa il secondo posto della propria compagine. Esultano comunque anche i tifosi, tanti, della Bosnia presenti sugli spalti, perché quello che sta maturando è comunque un risultato importante: la possibilità, una volta terminate ed esaurite le partite di tutti quanti i gironi, di provare a passare il turno come una delle 8 migliori terze in questa sfida. Stiamo facendo un po' di salotto perché sostanzialmente in campo non succede niente. Ultimi 60 secondi, adesso dopo una serie di falli laterali che non hanno visto sostanzialmente nulla accadere in campo, è il Qatar che cerca di impostare, cerco di centrocampo, maglia numero 2, Pedro Miguel, uno dei migliori dei suoi, adesso sposta la sfera in orizzontale nella zona di Gueye, che viene pressato da Demirovic che lo mette giù, irregolare però l'intervento da parte del giocatore con la maglia numero 10 della Bosnia, che si imbufalisce letteralmente con il direttore di gara, mandandolo, non dico a quel paese, ma mandandolo a rivedere le proprie opinioni, ecco, con un ditino abbastanza inquisitorio. In realtà, insomma, è franato addosso a Gueye, mi sembra anche incontestabile la decisione del fischietto venezuelano. Ultimi 20 secondi, dopodiché sarà game over a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Rilancio in avanti da parte della Bosnia con il pallone che finisce in area di rigore, e l'uscita da parte dell'estremo difensore Vasil a disinnescare la minaccia potenziale portata dal Muezzali, che era andato ad attaccare la profondità a cercare il colpo di testa per provare a mettere paura al portiere della Bosnia. E arriva dunque il triplice fischio, finisce qui la sfida di Seattle tra Bosnia e Qatar. Ha vinto la Bosnia 3-1. Rapidamente la successione delle reti, vantaggio bosniaco nella prima frazione di gioco con il gran gol da parte di Alajbegovic alla mezz'ora, dopo 5 minuti l'autogol di Abunada su tiro cross di Edin Dzeko a sancire il gol del 2-0. Al 42esimo del primo tempo la riapre il Qatar con Alaidos, e il sigillo definitivo ad opera di Magmic a 10 minuti dallo scadere. La Bosnia con questo risultato si piazza in terza posizione, ancorché a parità di punti con il Canada, a quota 4 punti, e adesso deve aspettare che si completi il quadro della situazione per vedere se potrà accedere per la prima volta nella sua storia alla fase ad eliminazione diretta, alla sua seconda partecipazione al mondiale. Ringrazio i tecnici che ci hanno assistito nella messa in onda di questa trasmissione, mentre l'urlo che avete sentito era quello di Mahmic, che è andato a frantumare i timpani anche dell'operatore di ripresa. Dicevo, ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi per averci mandato in onda. La linea può tornare agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci pronti da Dallas, davvero pochi secondi allo scoccare delle 23, arriva il segnale orario e poi ci sarà in ogni caso ovviamente il GR1. La storia di questo girone B è stata dunque scritta: prima la Svizzera che si è aggiudicata lo scontro diretto, per così dire, per la prima piazza contro il Canada. Gli elvetici torneranno in campo ancora a Vancouver nella notte tra il 2 e il 3 luglio contro una terza classificata, quindi c'è da attendere. Attende anche il Canada seconda piazza, sarà il primo sedicesimo di finale, quello tra la formazione di Jesse Marsh e la seconda del girone A. Lo sapremo questa notte, ipoteticamente la Corea del Sud, ma ovviamente attendiamo la certezza. Si accomoda in terza piazza la Bosnia, l'ho detto pochi istanti fa Manuel Codignoni, stessi punti del Canada ma peggiore differenza reti, 4 punti, un meno 1 tra fatti e subiti. Io dico che sono ragionevoli le aspettative di andare comunque avanti tra le 8 migliori terze, l'eliminazione del Qatar alla seconda partecipazione, la prima da qualificati. Abbiamo riassunto tutto in pochi secondi e tra pochi minuti, 30 circa, noi ritorneremo in onda alle 23.30 in vista del calcio d'inizio alle 24 delle gare del girone C. Anche lì si chiude con la terza giornata, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, tutte da seguire, quindi ci risentiamo tra pochissimo da Dallas. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 23 e 3.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte riguardo il sostegno europeo all'operazione americana in Iran. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere, critica a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Difesa e sicurezza al centro anche del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, e dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: La cronaca con il duplice omicidio di Pieve di Camaiore. Versilia, è stato arrestato l'uomo che ha ucciso in casa moglie e figlio. Il servizio di Valerio Scarponi.
5: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni.
6: Accendiamo la sirena.
5: Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
7: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
5: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
7: No, sappia io no.
5: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
8: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
5: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
8: Ora basta, ora basta.
5: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
8: Penso di sì.
5: Quando i carabinieri arrivano trovano Moriconi ancora nel piazzale, immobile, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa.
2: L'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Il bilancio più pesante arriva dalla Francia, dove salgono a 48 le vittime per annegamento. Cercavano un po' di sollievo in fiumi e laghi.
9: Con un nuovo record battuto in queste ore, per la Francia è stata la giornata più calda di sempre, con 43 gradi raggiunti nella Gironda, 44 in alcuni punti sulla Loira e quasi 41 gradi a Parigi, dove infatti vengono confermate le chiusure anticipate alle 16 per la Tour Eiffel e il Louvre. Il primo ministro Le Cornu si prepara a un'emergenza prolungata e ha fatto sapere che il caldo torrido, dopo una breve pausa la settimana prossima, potrebbe potrebbe durare fino al 14 luglio, giorno della festa nazionale. Aumentano intanto i casi di guasti alla rete elettrica per problemi alle infrastrutture causati dalle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nella giornata di ieri, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale il bilancio delle persone morte per annegamento per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Rinviati poi alla settimana prossima 10.000 esami di maturità, mentre 6.000 scuole sono rimaste chiuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia 16 le città con il bollino rosso, domani saranno 17 il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E il gran caldo arriva anche ai concerti.
1: Ti ricordi di me?
2: In vista del maxi evento del 4 luglio a Roma, Ultimo ha invitato i fan a non accamparsi con troppo anticipo nell'area dello spettacolo. Un appello alla prudenza proprio nei giorni in cui si registrano temperature eccezionali. Attesi 250.000 spettatori per La Favola per sempre. Il live che segna anche un record, il palco più lungo, 140 metri. Un appello alla prudenza proprio in questi giorni difficili con le temperature. E adesso su Radio 1 ancora un po' di musica, poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con le radiocronache di Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Decisamente vicini alla mezzanotte, ma ancora lontani comprensibilmente da quella che sarà la griglia definitiva dei sedicesimi di finale, primo turno eliminazione diretta di questo maxi mondiale americano. Eppure le caselle complete sono passate da 4 a 6, perché ai nomi che già conoscevamo e che ricordo, Stati Uniti, Messico, Germania e Argentina, già certi di un posto in tabellone, del primo posto nei rispettivi gironi dopo due giornate, abbiamo aggiunto pochi minuti fa praticamente altre due formazioni: la Svizzera, primo posto del girone B grazie al successo sul Canada per 2-1, Canada che però a sua volta andrà avanti in questa competizione. Alla finestra resta la Bosnia, 4 punti, la differenza reti di meno 1, come dicevamo in precedenza, continua a definire ragionevoli le aspettative di andare avanti per Dzeko e compagni. A casa il Qatar, noi invece siamo ancora qui dai nostri studi di Dallas, e allora di certo buonasera, non ancora buonanotte, da Guido Ardone al microfono vado a salutare subito Francesco Pionaglieri con Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi a coordinare il tutto nei nostri studi texani. E poi permettetemi anche questa sera lo speciale ringraziamento a chi ci segue da Saxarubra: Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, Ombretta Conti regia, Tony Tisi in redazione, perché saranno al nostro fianco fino alle 2 del mattino o comunque fino al termine delle gare che stanno per cominciare. Girone C si gioca ovviamente anche in questo caso in contemporanea. Andiamo subito a presentarvi queste due partite, anzi cominciamo proprio dalla classifica che poi andrà a svilupparsi nel giro dei prossimi minuti di questo girone. Brasile e Marocco 4 punti, Scozia 3, Haiti 0, matematicamente eliminata la sua seconda partecipazione a 50 e passa anni, 52 siamo precisi rispetto alla precedenza. E allora cominciamo dalla gara che si disputerà a Miami, perché il Brasile di Carlo Ancelotti ovviamente sì in crescita, diciamo nella seconda gara giocata proprio contro la quasi matricola Haiti, non può però dormire sonni così tranquilli contro una Scozia che ha ancora tutto il diritto di credere in una qualificazione, magari come terza, magari puntando anche a un pareggio, ma queste sono altre riflessioni per Scozia-Brasile, questa è la definizione formalmente della gara che vi racconteremo delle due. Andiamo subito a presentarvi le formazioni ufficiali, lo facciamo con Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. È proprio così, la Scozia diciamo che è il terzo incomodo con Haiti fuori. La Scozia può dare fastidio alle due favorite che sono appunto il Brasile e il Marocco, ma la Scozia cercherà di tornare non sconfitto da questa partita contro il Brasile, perché poi a quota 4 e con una differenza reti che al momento è di 0 potrebbe avere buone opportunità per arrivare terzo. Il Brasile invece sì, deve vincere, ma guardarsi dal Marocco che sulla carta ha un compito più facile con Haiti. Il Brasile al momento ha più 2 di differenza reti, ricordiamo che questa a parità di punti è il primo elemento che viene considerato. 4 gol fatti dal Brasile, 1 subito, il Marocco 2 gol fatti, 1 subito, lo scontro diretto è terminato 1-1. Mentre le squadre stanno effettuando esercizi in campo con il pallone, andiamo dunque con le formazioni. Scozia-Brasile, quindi partiamo dalla Scozia con il tecnico Steve Clark che schiererà un 4-2-3-1, Gunn il portiere, Patterson, McKenn, Andri e Robertson in difesa, Ferguson, McGinn a centrocampo, Gannon-Doak, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland l'unica punta. La replica di Carlo Ancelotti, il tecnico della Brasile, 4-3-3, in pratica conferma la formazione che abbiamo visto, con la differenza che Rafinha non è disponibile, non siede neanche in panchina. A proposito di panchina, per la prima volta in questo mondiale si vede Neymar. Allora Alisson è la portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos in difesa, centrocampo con Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, davanti Ryan, Cunha e Vinicius. A dirigere l'incontro arbitri messicani César Ramos, primo arbitro, Alberto Morin e Marco Bisguerra, i due guardialine, quarto ufficiale Espen Eskas, federazione norvegese, e poi un altro messicano al VAR, Guillermo Pacheco, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri, e un polacco, Thomas Kwiatkowski. Squadre ancora in campo, 25 minuti esatti e sarà Scozia-Brasile. Studi di Dallas.
2: Grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, ma torneremo da te ancora per qualche minuto prima del calcio d'inizio, anche per commentare queste formazioni, per proiettarci su questo Scozia-Brasile. Era stato tutto sul versante pacifico il doppio incrocio tra Vancouver e Seattle del girone B che vi abbiamo raccontato nella prima parte della serata. Adesso siamo invece completamente sul versante orientale, perché da Miami ci spostiamo ad Atlanta, in questo caso sulla carta, sottolineiamo il del Marocco, affrontando quei stessi punti del Brasile, affrontando la Cenerentola del girone, ha davvero un'ottima chance di blindare la qualificazione, ma le partite vanno ovviamente vinte sul campo, tanto per essere piuttosto scontati, non lo sarà nel declinare le formazioni di Marocco-Haiti, terza e ultima giornata del girone C. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Marocco è al primo posto della classifica della gruppo C, si è detto 4 punti così come il Brasile, però una differenza reti peggiore, perché ha fatto il minimo indispensabile, che minimo però, perché il Marocco comunque ha pareggiato 1-1 al debutto con il Brasile, era anche andato in vantaggio, poi ha battuto per 1-0 la Scozia. La questione dei gol che mancano al Marocco, perché adesso questa nazionale africana si chiede molto dopo la semifinale del Qatar di 4 anni fa. Saibari ha segnato i 2 gol contro il Brasile, poi quello della vittoria contro la Scozia, e ci sono dei cambi che ha voluto fare Ouabi, anche perché poi i cambi si possono fare adesso e poi quando si tratterà delle partite a eliminazione diretta magari un po' meno ci sarà la formazione titolare. Probabilmente Ouabi ha bisogno di vedere, di dare spazio ad alcuni giocatori, perché ci sono 4 sostituzioni tra questa partita contro Haiti e l'ultima che il Marocco ha giocato contro la Scozia. Bonou giocherà in porta e qui naturalmente è una certezza, così come una certezza è quella del capitano sulla destra Hakimi, poi Alala, questo è il primo cambio, poi Riyad in difesa, in mezzo Salah e Din, altro cambio come terzino sinistro Amrabat, che va a giocare dal primo minuto e prende il posto del talento di cui si è molto parlato, il ragazzo di 18 anni del Lille, Ayoub Bouadi. Gioca invece Amrabat con Elneny della Roma, El Canoussa, Saibari, Ibrahim Diaz a supporto dell'unica punta El Kabi, che gioca nell'Olympiacos. Haiti, che è già eliminata matematicamente da questo mondiale, dunque nulla può fare, però può trovare un gol che manca dalla prima e unica partecipazione, lo ricordavi tu, 52 anni fa Haiti in quel gruppo era con l'Italia e fu eliminata anche la nazionale azzurra dai mondiali del 1974. Dopo il girone Haiti aveva perso proprio con l'Italia per 3-1, poi 7-0 contro la Polonia, poi 4-1 contro l'Argentina, ecco quel gol resta l'ultimo segnato da Haiti, che magari chissà potrebbe anche ambire a conquistare un primo storico punto in un mondiale. Haiti che giocherà con Placide in porta, poi Duverne, Adé Delacroix ed Experience in difesa, a 4 Casimir, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence, 4-4-2, dunque rispetto alla 5-4-1 magari più prudente contro il Brasile. Haiti sconfitta per 3-0, Isidore e Joseph davanti, Atlanta Stadium, 70.000 spettatori, questa è la capienza. A te Guido.
2: Grazie Daniele Fortuna, ci riproponiamo allo stesso modo di tornare da te ancora prima degli inni nazionali e poi ovviamente del calcio d'inizio dei primi tempi di queste due partite. Per completezza, la serata nordamericana, la notte italiana, andrà avanti con le due partite che andranno a chiudere il gruppo A, una nottata tutta messicana in questo caso, perché giocano proprio i padroni di casa, una delle tre nazionali ovviamente dei paesi ospitanti. A Città del Messico, il Messico affronta la Repubblica Ceca, Messico già qualificato, lo dicevo pochi istanti fa, e sarà importante anche l'altra sfida, quella di Monterrey tra Sudafrica e Corea del Sud. In questo caso gruppo A, la classifica: Messico 6 punti avanti, Corea del Sud a 3, Repubblica Ceca e Sudafrica con un solo punto. Questo poi ci interessa anche perché tra poco andremo a ricordare i probabili, possibili eventuali accoppiamenti delle squadre che sono appena venute fuori dal girone B. Semplice la situazione, si fa per dire, per quanto riguarda il gruppo C, perché le due formazioni che chiuderanno ai primi due posti, lo scopriremo nell'arco di poco più di 2 ore, andranno a incrociare in entrambi i casi le due formazioni del gruppo F. Quindi qui qualche ragionamento un po' più consolidato si può fare, però ragioniamo ancora su questo Scozia-Brasile. Quindi torniamo alla gara che si sta per giocare a Miami, torniamo dal nostro Giuseppe Bisantis. Come appena detto Giuseppe, praticamente la copia conforme della formazione contro Haiti, al netto del fatto che lì c'era Rafinha, poi uscito a fine primo tempo, una lesione muscolare, peraltro insomma motivo ipotetico, anzi direi chiaro, di apprensione per Carlo Ancelotti. Però in compenso cosa c'è?

0: c'è il momento buono, ottimo, di Matteo Scugna, doppietta contro Haiti. Vinicius comunque ha segnato in entrambe le partite, e Neymar, sottolineavi bene la sua presenza almeno in panchina, chissà se avrà modo di rispondere, non sappiamo, improbabilmente già da questa sera, niente poco di meno che al presidente Lula, che l'aveva definito un calciatore in smart working. Scherzi a parte, beh, Steve Clark ha fatto delle modifiche differenti. Io credo che l'assenza più significativa sia quella di Che Adams, è una Scozia che assomiglia più a quella vista contro Haiti che nella gara di esordio che non nel match contro il Marocco alla seconda giornata.
1: Ma sì, è una squadra solida, perché anche con il Marocco ha perso per 1-0, un gol fatto, un gol subito, certo magari non ci saranno sfide spettacolari, comunque una squadra quadrata che poi può contare sui nostri Ferguson e McTominay, con McGinn che tra l'altro è autore dell'unico gol messo a segno dalla Scozia, quello con Haiti. Certo, se andiamo a vedere singolarmente i giocatori non ci dovrebbe essere partita, però è una squadra che può creare problemi al Brasile, che poi ha una linea difensiva composta per metà da Danilo e Marquinhos, quindi giocatori ovviamente di esperienza, ma già una poi in là con gli anni. Riguardo a Neymar, sì, Neymar nonostante tutto oggi assaporerà il campo, poi Ancelotti valuterà la panchina, poi valuterà se mandarlo in campo, però nonostante questo è ancora il più ricercato da parte dei fotografi, dei tifosi, che insomma ma vogliono immortalare Neymar che sta effettuando esercizi col pallone da par suo, inventandosi anche dei controlli e dei numeri importanti, visto che questo che abbiamo visto finora è il mondiale dei grandi. Non stanno steccando Messi, non ha steccato Cristiano Ronaldo a parte la prima, Haaland, Harry Kane, insomma qualcuno mi dimentico, chissà che non possa intervenire anche Neymar a dare la sua in questo mondiale, dove evidentemente le stelle hanno cominciato a brillare subito. Queste quindi le decisioni degli allenatori. Sulla Brasile c'è il discorso di Rafinha che non è disponibile, c'è questo tridente offensivo con Cunha e Vinicius che sono gli unici due ad essere dati a segno, che verranno affiancati da Ryan che tra l'altro gioca in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, e si troverà Gennon Doak, il numero 17 della Scozia, classe 2005, quindi uno giovanissimo, che è suo compagno di squadra proprio nel Bournemouth
0: e che aveva debuttato proprio nella prima gara, poi era partito invece dalla panchina in quella successiva persa dalla Scozia contro il Marocco. Facciamo ancora ritorno alla gara che si sta per giocare ad Atlanta, Marocco-Haiti per l'appunto. Daniele Fortuna, qui la riflessione può essere semmai sulla scelta che tu preannunciavi di Mohamed Ouakbi, perché Saibari è sostanzialmente, nel pur ottimo cammino del Marocco, l'unico marcatore della formazione nordafricana. Dal campetto cosiddetto, ovvero la versione grafica chiaramente proposti dalla FIFA, però lo vediamo non come terminale offensivo come è stato finora, ma adesso va già da un po' di moda il termine sottopunta alle spalle di El Kabi al fianco di Brahim Diaz, quindi un cambiamento tattico, poi lo valuteremo, ce lo spiegherai quando saranno effettivamente in campo. Aggiungo soltanto, da valutare, quello che sarà l'atteggiamento di Haiti, insomma l'orgoglio, l'onor di firma, tante cose interessanti, ma insomma da stabilire che tipo di avversario, di ostacolo potrà essere per la formazione che arrivò comunque in semifinale al quarto posto poi alla fine del mondiale di poco meno di 4 anni fa.
2: Ma sì, partiamo da Haiti, che da, comunque dalla nazionale che è già eliminata, e questo comunque è già una conquista storica, è il caso di dire, l'aggettivo non è abusato, non è incongruo in questo caso, perché la seconda partecipazione al mondiale. Haiti non ha fatto male contro la Scozia, senza creare tantissimo a dire la verità, con il Brasile le cose sono andate un po' diversamente, qui non ha proprio nulla da perdere la nazionale allenata dal commissario tecnico francese Giramondo Sébastien Migné, che in conferenza stampa ha fatto tanti complimenti al Marocco. E beh, perché il Marocco, e qui torno a quello che dicevi, i cambi da parte di Ouabri insomma sono 4, Saibari da trequartista, El Kabi come punta, come terminale offensivo del Marocco, però questi sono tutti giocatori che hanno esperienze di un certo livello di Champions League, penso anche allo stesso Saibari che ha segnato 15 gol in Eredivisie con il PSV, ha segnato anche 3 gol in Champions, uno tra l'altro ahimè nella disfatta del Napoli a Eindhoven, quel 6-2 per il PSV. Lo stesso Salahidin, che viene schierato dal
3: dall'inizio sulla sinistra, dal commissario tecnico del Marotto, nel Marocco, gioca nel PSV, poi altri giocatori del campionato inglese, Crystal Palace, beh, Hakimi non c'è bisogno di presentazioni, Brahim Diaz, Amrabat, già visto in Italia con la Fiorentina, poi al Barcellona, adesso al Betis, squadra forte, squadra che ha la possibilità magari con una goleada, però poi le partite bisogna giocarle, di andare a contendere il primo posto del gruppo al Brasile. A te.
0: Senza ombra di dubbio Daniele Fortuna, allora tra pochissimo per il rimbalzo di linea tra Scozia, Brasile e Marocco, Haiti, come accennavo e ribadisco in pochi istanti, le prime due di questo giro

0: prime due del girone F, ovviamente a parti invertite, prima contro seconda e viceversa, la situazione nel girone F è speculare, con due squadre a 4 punti, Olanda e Giappone, la Svezia 3, la Tunisia 0, già eliminata, ma il fatto che l'Olanda affronterà la Tunisia ci fa capire che insomma gli Orange di Koeman hanno grosse possibilità di chiudere in testa, quindi per evitare l'Olanda come ipotetica prima del gruppo F, bisognerà vincere questo girone C. La storia è da scrivere, verrà fatto nelle prossime due ore. 20 secondi per una nota di colore, perché a Miami si gioca Scozia-Brasile, dalla Scozia arriva dal castello di Stirling proprio in queste ore per essere esposto al museo di Coral Gables quello che viene ritenuto il pallone più antico del mondo, datato tra il 1540 e il 1570, più piccolo di quello attuale ovviamente e molto diverso, realizzato con cuoio e parti di vescica di maiale. Non mi ricorda decisamente il trionda che viene utilizzato per questo mondiale 2026. Con questa piccola curiosità andiamo in campo ovviamente gli inni nazionali e poi i primi tempi delle due partite della terza e ultima giornata del girone C. Ribadisco al microfono per Scozia-Brasile a Miami Giuseppe Bisantis, per Marocco Haiti ad Atlanta c'è Daniele Fortuna. Buon ascolto dei primi tempi, ci ritroviamo dagli studi di Dallas negli intervalli, nell'intervallo delle due partite in contemporanea. Restate con noi anche fino alle 2 del mattino su Rai Radio 1, perché il mondiale è davvero minuto per minuto.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Le partite.
11: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dal mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisantis. Vi abbiamo appena raccontato la fine del gruppo B, adesso tocca al gruppo C. Ancora quasi tutto aperto, c'è solo la certezza di Haiti che è già fuori in ogni caso, ma tre squadre, Brasile, Marocco e Scozia, hanno la possibilità di qualificarsi. Brasile e Marocco conducono con 4 punti in classifica, Brasile messo meglio dalla differenza reti, 4 gol fatti, 1 subiti, 2 gol fatti, 1 subiti per il Marocco. La Scozia segue a 3 punti, 1 gol fatto, 1 gol subito. Scozia-Brasile si gioca a Miami, al Miami Stadium, questa la ovviamente per quel che riguarda i mondiali, è il famoso impianto Hard Rock di Miami, dove si giocano i Dolphins per il football americano, dove si giocano torneo internazionale di tennis di Miami e dove soprattutto fa parte del circuito cittadino per il Gran Premio di Formula 1. In pratica le autovetture ci girano attorno. E allora andiamo

0: con le formazioni, perché le squadre stanno per fare l'ingresso in campo. La Scozia, guidata da Steve Clark, schiera un 4-2-3-1, Gunn il portiere, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson in difesa, Ferguson e McGinn a centrocampo, Gannon, Doak, McTominay e McLean sulla tre quarti. L'unica punta è Shankland per quel che riguarda invece il Brasile di Carlo Ancelotti, mentre nei mega schermi viene inquadrato Ronaldo il fenomeno, e questo è il boato che avete ascoltato. Amici radioascoltatori, il Brasile schiererà un 4-3-3, Alisson in porta, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius Junior davanti. A dirigere l'incontro César Ramos, federazione messicana, così come messicani sono i guardalinee Alberto Morin e Marco Bisguerra. Quarto ufficiale norvegese Espen Eskas, mentre al VAR c'è un altro messicano, Guillermo Pacheco, un saudita Abdullah Al-Sheri e un polacco Thomas Kwiatkowski. Le squadre devono ancora entrare in campo, allora tutto il tempo per la presentazione dell'altra partita, Marocco-Haiti. Al microfono c'è Daniele Fortuna.
1: Allora sì, buonasera. Marocco, Haiti ad Atlanta, Atlanta Stadium, stadio molto molto particolare, interessante nella sua architettura, un'astronave a guardarlo da fuori con questi poliedri con la faccia esterna triangolare e poi con il tetto retrattile che secondo l'architetto che l'ha ideato ricorda l'apertura del Pantheon romano. Fa caldo ad Atlanta, ma fuori dallo stadio 28-30 gradi all'interno, climatizzazione così come in altri stadi come quello di Dallas per esempio. Le squadre che si preparano alla partita è molto importante per il Marocco. La Haiti è già eliminata aritmeticamente, dunque gioca però per il suo pubblico, per i suoi tifosi, per il paese che vive momenti sempre di grandissima difficoltà per segnare un gol che manca a questa nazionale dalla sua ultima e unica partecipazione di 52 anni fa nei mondiali di Germania del 1974, per fare un punto, ancora di più, punto che non ha mai ottenuto in un mondiale. Haiti, il Marocco per il primo posto con Bonou in porta, poi Hakimi, Alal, Riyad, Salah e Dine in difesa a 4, Elena Oui e Amrabat, la coppia di mediani, El Canusa, Ibarri, Brahim Diaz dietro a El Kabi. Unica punta Haiti con Placide in porta, poi Duverne, Adé, Delacroix, Experience in difesa, Casimir, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence a centrocampo, Isidore e Joseph sono le due punte, l'arbitro è l'olandese McKennie. E sono in campo adesso le squadre, la nazionale del Marocco, occhio, ci sono più tifosi del Marocco rispetto a quelli di Haiti, in uno stadio comunque praticamente al completo, circa 70.000 spettatori, tra poco inni nazionali, di nuovo però Miami, Brasile, Scozia, Giuseppe Bisantis.
0: E qui invece la prevalenza di colore sugli spalti è gialla, i tifosi brasiliani sono tantissimi, ma buona anche la cornice di tifosi scozzesi. Allora proveremo a farvi ascoltare almeno un pezzo di tutti e quattro gli inni. Il primo che verrà eseguito a Miami è Flower of Scotland, che è l'inno non ufficiale della Scozia, che appartiene al Regno Unito, quindi è God Save the King. Lo ascoltiamo.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno del Marocco, canta Hakimi, mani sul petto e occhi chiusi per i suoi compagni di squadra, canta anche Soufiane Amrabat e i tifosi del Marocco.

0: partecipazione di tanti tifosi del Marocco, applaude il portiere Bounou. Di nuovo Miami, Brasile-Scozia.
1: E beh, direi che finora tutto in contemporanea, perché in pratica quando terminava l'inno del Marocco è terminato anche Flower of Scotland, l'inno sportivo della Scozia, dedicato alla battaglia di Bannockburn, quando gli scozzesi nel 1314 sconfissero gli inglesi di Edoardo I. Ma adesso è il momento dell'inno nazionale brasileiro, non c'è bisogno di traduzione, è l'inno del Brasile.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno haitiano dei primi del Novecento, la Dessalinienna, appena terminata l'esecuzione. Applausi e partecipazione si fanno sentire adesso i tanti tifosi haitiani, qualcuno anche con gli occhiali da sole, ma ci sono i riflettori, luci artificiali all'interno dell'Atlanta Stadium. Miami di nuovo,
0: dove si ascoltano ancora le ultime note dell'inno brasiliano. L'accenna anche Carlo Ancelotti.

0: decisamente più lungo l'inno brasiliano rispetto a quello di Haiti. Tantissimi fuori classe del passato brasiliano inquadrati in tribuna, ma noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora saluti in campo tra giocatori della Scozia e del Brasile. C'è stato anche l'abbraccio tra i due compagni di squadra nel Bournemouth in Inghilterra, Ryan del Brasile, Gannon Doak della Scozia che ufficialmente gioca tra virgolette in casa, visto che la partita è Scozia-Brasile, quindi indossa la sua divisa tradizionale blu con numeri e scritte in bianco, ma sarà tradizionale anche perché cromaticamente sono assolutamente distinti. La divisa del Brasile, che è quella giallo-oro con numeri in verde, calzoncini blu e calzettoni dello stesso colore giallo da parte del Brasile. Lo stadio ovviamente è gremito, sarà tutta da seguire questa partita che ovviamente in contemporanea si gioca su due città, su Miami e su Atlanta, e quindi con le foto di rito e quindi con ancora arbitri in maglia celeste, calzoncini neri, calzettoni neri. Ripetiamo ancora, primo arbitro messicano Cesar Ramos. Fra pochissimo, lo state sentendo, il conto alla rovescia, ma torniamo da Daniele Fortuna per Marocco Haiti.
2: Adesso le squadre si apprestano a giocare, ancora il momento però delle presentazioni con i giocatori di Haiti sul schermo. Adesso vanno a sistemarsi in campo, ricordiamo che l'arbitro è l'olandese McKenny, gli assistenti sono olandesi anch'essi, Sextra e De Vries, il quarto ufficiale è portoghese, Pineiro al VAR, un altro olandese, Higler, coadiuvato da uno svizzero, San al centro del campo, ci sono i due capitani, c'è Hakimi il portiere espertissimo di Haiti, Placid, ancora qualche istante prima del calcio d'inizio di Marocco Haiti, Brasile Scozia.
0: E allora qui c'è la presentazione dei calciatori, evidentemente avevo intuito un conto alla rovescia che ancora non era iniziato, ma comincerà brevissimo perché le squadre vanno a schierarsi, mentre nei mega schermi vengono presentati i giocatori brasiliani acclamati dai tifosi quasi tutti in maglia gialla del Brasile, una Brasile che ha cambiato poco rispetto alle altre uscite, così così con il Marocco, meglio con l'Haiti, però è chiaro

0: perché gli avversari sono di qualità diverse. Pallone messo a centrocampo, squadre schierate, sarà la Scozia che darà il calcio d'avvio, la nazionale britannica attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna e centrali, dall'altra parte il Brasile con i giocatori che si raccolgono. Siamo anche curiosi di sapere se questa volta ci sarà la contemporaneità, perché abbiamo seguito che nel gruppo B quello che ci ha preceduto non sono state esattamente in contemporanea le partite tra Svizzera e Canada e Bosnia Erzegovina e Qatar. Chiaramente con questi lunghi recuperi è probabile che ci siano dei prolungamenti delle partite stesse, e questo influisce soprattutto quando ci sono le pause rinfrescanti che possono essere sfalsate. Questa volta il conto alla rovescia c'è davvero, 3-2-1, e sarà il calcio d'avvio della Scozia. È partita Scozia-Brasile, si gioca a Miami, 0-0 ovviamente. Torniamo a Marocco Haiti.
1: La contemporaneità non è stata rispettata, ma quindi è cominciata con Haiti completo a blu con colletto rosso.
2: Allora, comunicazione di servizio per Daniele Fortuna, perché lo sentiamo davvero molto molto lontano e lavoriamo immediatamente per perfezionare più che ripristinare il collegamento che comunque c'è, però qualche difficoltà per ascoltare Daniele. Ti chiederei di andare avanti ancora per qualche istante, Giuseppe Bisantis con Scozia-Brasile, ovviamente a breve sarà disponibile anche Daniele Fortuna. Intanto a te, Giuseppe.
0: Sì, d'accordo, grazie, in attesa che venga ripristinato il corretto audio, come è stato praticamente fino alla presentazione, fino all'ascolto degli inni, si era un po' abbassata la voce del nostro Daniele Fortuna. Qui si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Scozia e Brasile, il Brasile che tiene il pallone, ancora intercetto da parte della Scozia che prova a risalire con McGinn per il capitano Robertson, la sventagliata di Robertson, la chiusura della difesa del Brasile, arriva ancora McGinn, giocatore dell'Aston Villa, quindi grande stagione per lui, vittoria dell'Europa League, piazzamento in Champions League, il pallone che arriva ancora a sinistra per Robertson che effettua una cross, il colpo di testa a liberare da parte del capitano del Brasile Marquinhos, poi si scontrano due giocatori subito, primo intervento dell'arbitro messicano Cesar Ramos che segnala un intervento falloso ai danni del giocatore scozzese Ferguson, giocatore della Bologna, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della nazionale di Scozia. L'intervento in ritardo è stato del numero 26 del Brasile, Ryan, che tra l'altro gioca proprio in Inghilterra nel Bournemouth, e quindi ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante in favore della Scozia, con gli scozzesi che adesso azzardano anche una richiesta di cartellino giallo, mi sembra un po' eccessivo. Continuano i VIP inquadrati nei megaschermi, tocca all'onnipresente David Beckham con tra l'altro gustoso calice di vino rosso, il pallone che viene ancora recuperato dal Brasile, battuta la punizione, ma la difesa verde oro ha avuto la meglio, prova a risalire ancora il Brasile con il controllo di Ryan riesce a dialogare con Danilo, ancora Ryan, il pallone che poi viene servito per Paquetá va a sinistra dove si propone per il Brasile Douglas Santos, Vinicius ancora, il colpo di tacco tentato da Paquetá, legge bene la situazione McTominay, e quindi Scott McTominay entra subito in possesso palla, lo fa con un retropassaggio un po' rischioso all'indirizzo del difensore centrale McKenna, che comunque riesce anche con l'aiuto del portiere Gunn a avere la meglio, può ripartire allora la Scozia ancora con McGinn sulla tre quarti campo. Ovviamente io attendo segnalazioni dalla regia e dallo studio per verificare se l'audio di Daniele Fortuna, credo che i cenni che mi arrivano in cuffia siano quelli giusti, e quindi potremmo aver ripristinato il corretto collegamento con Daniele Fortuna. Qui si gioca da 3 minuti, è 0-0 tra Scozia e Brasile. Torniamo al Marocco Haiti.
3: 0-0 tra Marocco e Haiti ad Atlanta, il Marocco che ha fatto subito possesso palla, ma adesso è Haiti ad aver riconquistato il pallone, tre fischi e tanti tifosi del Marocco, Jean-Jacques poi all'indietro per Adé, difensore del Quito Ecuador, ancora Adé che scambia il pallone con un compagno in orizzontale, si tratta di Delcroix, poi Bellegarde, giocatore essenziale per la formazione allenata da Migné a centrocampo, esperienza, lancio adesso completamente fuori misura però da parte della nazionale haitiana. E allora Alal può lasciare che il pallone termini oltre la linea di fondo per una rimessa a favore del Marocco, che si è messa a giocare il pallone con i due mediani registi, con Elnaoui soprattutto, ma poi anche con Amrabat, che tocca in questo momento il pallone, va proprio in orizzontale Alal e all'indietro Bounou, il portiere, completo chiaro per lui. Dall'altra parte c'è Riyad, giocatore del Crystal Palace, giocatore del Marocco nella Premier League. Bounou tocca il pallone con i piedi, preferisce non rilanciare, va a cercare di giocare rasoterra già a partire dall'area di rigore il Marocco, con qualche difficoltà però in questo caso sul pressing di Haiti, con Amrabat che riesce a girare, va sulla destra, Kimi, poi comincia a correre il Marocco con Elnaoui, ha superato la linea centrale del campo, poi va a destra da El Kabi, ancora in mezzo Hakimi, dall'altra parte è libero Salah Eddin, va via da solo con l'intervento decisivo di Placid, in spaccata con i piedi il portiere di Haiti, riesce a salvare su questo cross ma resta ancora in attacco il Marocco. Hakimi è rimasto lì, chiama addirittura il pallone da attaccante, in mezzo arriva il cross, riesce ad anticipare la difesa di Haiti con Providence che allontana il pallone, poi resta lì ancora lo stesso Providence, può ripartire Haiti. Siamo arrivati al sesto minuto, Marocco 0 Haiti 0, Scozia-Brasile.
0: E qui invece sono 5 minuti e mezzo e 0-0 il parziale tra Scozia e Brasile, con il Brasile che adesso sta tenendo il pallone all'altezza della linea centrale del campo. L'apertura per Marquinhos, che lascia scorrere il pallone per il difensore Gabriel Magalhães, che chiameremo Gabriel per comodità di pronuncia. Ancora Gabriel che tiene il pallone, poi va tutto a sinistra dove si propone Douglas Santos. Douglas Santos ancora centralmente per Paquetá con Danilo, sono gli unici dell'undici iniziale messo in campo da Carlo Ancelotti, che militano in Brasile esattamente nel Flamengo, titolatissima squadra di Rio de Janeiro. C'è ancora un pallone che viene controllato dal Brasile, tentativo di conclusione di Casemiro che impatta nella schiena di un giocatore della Scozia, del proprio McTominay, che sta giocando molto più indietro rispetto alle prime uscite e quindi sta quasi facendo il play McTominay, il giocatore del Napoli. Ancora Scozia che tiene il pallone con Endry, che va a servirlo poi centralmente per Ferguson. Ferguson ancora a destra dove c'è Patterson. Patterson va da McKenna. McKenna che mette il pallone all'indietro ancora per il portiere Gunn. Ancora per McKenna. McKenna pressato, perde il pallone. Solo Vinicius, rete! Vantaggio del Brasile ed erroraccio clamoroso di McKenna sulla costruzione dal basso, sul passaggio al portiere. Già il primo passaggio aveva un po' messo in difficoltà lo stesso McKenna, scambio ancora con la portiere Gunn, McKenna prova a ridargliela ma sbaglia tutto, l'intercetto di Vinicius, quindi a segno finora in tutte e tre le partite giocate dal Brasile. Complessivamente per Vinicius questo è il terzo gol in questo mondiale, ma la cosa più importante è che a Miami dopo meno di 7 minuti il Brasile si è portato in vantaggio, erroraccio della Scozia e Vinicius non perdona. Scozia 0, Brasile 1 e torniamo a Marocco Haiti, Daniele Fortuna.
3: Ottavo minuto, 0-0 tra Marocco e Haiti, una calcio di punizione di una qualche pericolosità di Haiti con belle garde, la pallone comunque piuttosto lontano dalla porta difesa da Bounou, si lotta ancora al centrocampo, recupera regolarmente il pallone la nazionale haitiana, poi Providence a giocare sulla fascia, arriva adesso El Kabi, tocca il pallone in fallo laterale e si diceva non ha nulla da perdere, Haiti già eliminata da questo mondiale però vuole fare bella figura, l'aveva fatta in parte contro la Scozia nella partita di debutto, vuole cercare di segnare, vuole magari cercare di strappare un punto al Marocco che deve vincere, deve fare tanti gol perché è avanti il Brasile in questo momento in classifica, ma anche come differenza reti Marocco che va adesso sulla sinistra e la tocca all'indietro, Elnaoui si allunga troppo il pallone, controllo sui 20 metri sbagliato da parte del giocatore della Roma, ha recuperato Haiti, potrebbe andare in contropiede, la nazionale di Migné non riesce ma si lotta ancora con vigore, poi è Bellegarde con il numero 10 per Haiti a riconquistare il pallone nella metà campo della nazionale haitiana, lo gioca all'indietro per Ade, poi si ferma, si interrompe un po' il ritmo, il flusso del possesso palla di Haiti, scambiano in orizzontale i due difensori centrali, Ade e Della Croix. Marocco 0, Haiti 0. Siamo arrivati al decimo del primo tempo, Scozia-Brasile.
0: Qui invece abbiamo superato il nono minuto e, come avete sentito nel collegamento in diretta precedente, il Brasile con Vinicius si è portato in vantaggio, ma ripeto, decisivo l'errore di Scott McCann, difensore centrale che milita in Croazia nella Dinamo di Zagabria, ha provato lo scambio.
3: E ti chiedo scusa, gol di Haiti con il tacco, Joseph. Marocco 0, Haiti 1, a te di nuovo.
0: E beh, insomma, non si può dire che non sia una sorpresa, però è ancora presto, ed è presto anche perché l'esultanza di Carlo Ancelotti è stata abbastanza contenuta dopo il gol, dopo appena 6 minuti, messo a segno da Vinicius Junior, la stella del Real Madrid. Stavamo appunto dicendo che Scott McCain, nel tentativo di scambiare con il portiere Ganna, ha effettuato un retropassaggio sbagliatissimo, si è inserito Vinicius, ha dribblato il portiere e a porta vuota ha depositato in rete. Vediamo la reazione della Scozia. Certo, questa notizia che ci ha comunicato Daniele Fortuna potrebbe riaprire un po' le speranze per la Scozia. Certo, la partita si è messa subito sui binari favorevoli alla Brasile. Seguiamo allora l'azione della Scozia con il controllo da parte di Endri che va allo scambio con Ferguson, il giocatore del Bologna, che poi va ancora a girare il pallone a McLean, ancora a destra, il cross in area di rigore, prova la girata Scott McTominay, ma la difesa del Brasile ha la meglio. Può ripartire allora il Brasile ancora con questo controllo di Ryan che tocca all'indietro, e può ripartire il Brasile in velocità. Ottimo inizio del Brasile, il tocco di Cunha, ancora la conclusione rimpallata due volte proprio dall'autore del pasticcio, McCann, in occasione del gol. Il recupero di Robertson che tiene palla, effettua il rilancio lungo, il tentativo da parte della Scozia, il colpo di testa esce dalla propria area di rigore, anzi dalla propria metà campo. Gabriel che va allo scambio con Paquetá, ancora per Vinicius, l'autore del gol, sempre per Paquetá, ancora Vinicius, poi Paquetá, calcione a palla lontana su Vinicius, si è già rialzato, l'arbitro ha visto tutto, Patterson è intervenuto sul numero 7 del Brasile, ma ha fatto proseguire per la norma del vantaggio la conclusione da fuori tentata da il numero 9 del Brasile, Cunha, palla che termina alta sopra la traversa. E dunque 11 minuti e mezzo, Scozia 0, Brasile 1, si è sbloccata anche la situazione ad Atlanta, e quindi torniamo da Daniele Fortuna.
3: Reazione immediata però del Marocco con la conclusione, l'intervento di Placid in calcio d'angolo su un tiro cross di El Khabi ispirato da Hakimi, si è addormentata invece in occasione del gol del vantaggio, il gol storico di Haiti al decimo minuto. La difesa del Marocco con Juverna, terzino del Ghent, che ha mandato un pallone in mezzo, cross basso solo davanti alla porta, con il tacco Joseph indisturbato ha battuto Bunu, non ci sono stati problemi per quanto riguarda il fuorigioco, era lì da solo, così come Juverna, ma è dato il Marocco che attacca ancora in mezzo, conclusione altissima e occasione di per Saibari di pareggiare immediatamente sull'incursione di El Canus, giocatore dello Stoccarda, sulla destra, alzato la testa, Saibari fuori equilibrio ma praticamente era al limite dell'area piccola, tocca male con il piede destro, pallone altissimo, Placidi, il portiere di Haiti, stava cercando faticosamente di recuperare una posizione in mezzo alla porta, porta piuttosto libera, non ne ha approfittato Saibari, il Marocco, resta in vantaggio Haiti, Marocco 0, Haiti 1, siamo arrivati al 14esimo, Scozia-Brasile.
0: E qui scocca invece il 13esimo minuto con il Brasile sempre in vantaggio sulla Scozia per una rete a 0. Diciamo che reazione della Scozia non si è vista se non con un paio di palloni messi nell'area di rigore con la difesa del Brasile che ha sempre fatto buona guardia, come in questo caso con Gabriel che va ad anticipare Genondok mettendo il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani e dunque in favore della Scozia, verrà battuta con un retropassaggio alla portiere, la battuta lunga del portiere Gunn, il pallone che c'è cerca di essere controllato da Shankland, unica punta della nazionale scozzese, ma recupera palla ancora il Brasile con Paquetá che la mette all'indietro, il passaggio per Cunha, ancora per Paquetá, Paquetá tutta a sinistra dove si propone Douglas Santos, il tocco per Paquetá, Paquetá ancora all'indietro per Gabriel, Gabriel lateralmente per Marquinhos, si fa vedere Danilo, l'ex juventino che però non riceve palla, che viene in effetti servita a Bruno Guimarães, Bruno Guimarães ancora per Gabriel, Gabriel per Paquetá, Paquetá di prima intenzione per Vinicius ma sbagliato il passaggio dell'ex milanista e quindi c'è la Scozia che recupera ed fa effetto un rilancio, ma recupera palla ancora a centrocampo il Brasile con questo scambio tra Gabriel e tra Guimarães, ancora il pallone servito per Casemiro, Casemiro che apre tutto a destra dove si propone Danilo, l'aggancio di Danilo fronte a Robertson, il cross troppo lungo, il pallone che si perde sul fondo e quindi elaborata azione del Brasile ma senza effetto. 14 e mezzo, Scozia 0 Brasile 1, ancora Marocco Haiti.
3: Al quindicesimo con Haiti in vantaggio per 1-0, subito protagonista il portiere espertissimo di Haiti, anche capitano Placide, che gioca con il Bastia, 38 anni, con i piedi, bel lancio anche preciso, lungo a scavalcare la linea centrale del campo, poi un tacco che fa esultare i tifosi haitiani, ma recuperato la difesa del Marocco, in particolare con Halal, prova a calciare, deviazione, rimessa laterale, dovrebbe essere rimessa laterale per il Marocco che ha tentato di reagire immediatamente, ha avuto anche la possibilità con Saibari di portarsi immediatamente in parità. Amrabat adesso per il Marocco che deve ripartire però dalla propria metà campo, Elneny ancora Hakimi, adesso prova a ragionare, palla a terra il Marocco, Elneny arriva da dietro, Joseph l'autore del gol con il tacco che permette ad Haiti di essere in vantaggio, commette fallo, calcio di punizione già battuto, vuole forzare anche i tempi il Marocco, Elneny subito aggredito in pressing da Jean-Jacques, qui non c'è fallo, c'è un lancio invece sulla sinistra per Saibari, da ala va a lottare con Duverne, difende il pallone, c'era fuori gioco però, calcio di punizione per Haiti, Marocco 0 Haiti 1, il 17esimo, Scozia Brasile.
0: Superato il 16esimo minuto, sempre con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per una rete a 0, è un Brasile che non sta rischiando nulla, continua a tenere palla all'interno della propria metà campo, Marquinhos, lo scambio con Danilo, Danilo per Bruno Guimarães, Bruno Guimarães va a sinistra dove c'è Gabriel, lo stop di Gabriel ancora per Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, poi Casemiro ancora che va a servire il pallone per Bruno Guimarães, all'indietro il tocco a sinistra per Douglas Santos, Douglas Santos per Paquetá, ancora per Douglas Santos all'indietro, adesso la fase vede questo prolungato possesso palla del Brasile ma privo di sbocchi, ancora l'apertura a destra per Cunha che quindi si è spostato a destra, lui che sarebbe il centro del tridente schierato da Carlo Ancelotti con Vinicius a sinistra e Ryan a destra, è andato a prendersi il pallone l'attaccante Cunha, autore di una doppietta proprio ad Haiti nella precedente incontro, ancora il retropassaggio per Marquinhos, non va in pressing la Scozia, insiste il Brasile con Marquinhos, ancora il tocco per Gabriel, Gabriel stucchevole questa fase, Paquetá ancora Paquetá, tutto fermi quelli della Scozia, eppure dovrebbero recuperare, c'è ancora Cunha che supera un avversario, un secondo vince un contrasto, è costretto a retrocedere, poi l'apertura ancora a destra dove c'è il cross, la deviazione di testa, vanno a vuoto due giocatori del Brasile, insiste però Douglas Santos, il pallone che viene servito ancora per l'autore del gol Vinicius che entra nel rigore, si guadagna calcio d'angolo, direi di raccontare questo primo angolo della partita, c'è già stato un gol, quello al sesto minuto di Vinicius, non c'era stato ancora un calcio d'angolo, ci sarà adesso grazie all'intervento in spaccata da parte del difensore Patterson della Svezia e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, subito dopo l'esecuzione di questo tiro dalla bandierina torneremo da Daniele Fortuna per per il racconto di Marocco-Haiti, gara che si sta disputando ad Atlanta. Tutti pronti, solito intervento dell'arbitro per evitare le trattenute. Partirà Bruno Guimaraes con l'interno destro, alza il braccio destro, parte a rientrare Guimaraes, pallone in aria, non esce il portiere, allontana la Scozia, recupera però ancora il Brasile, Paquetà però alza una campanile abbastanza prevedibile e la Scozia può ripartire in contropiede, velocemente prova a intercettare il Brasile, ma il pallone arriva a Gannon Doc che è costretto a dare all'indietro per Robertson. Prosegue l'azione, ma siamo lunghissimi e quindi 19 minuti e Scozia 0, Brasile 1. Possiamo tornare a Marocco Haiti.
3: Leggermente più avanti di qualche secondo, però con il Marocco che insegue Haiti in vantaggio per 1-0 a Rabat. Adesso va a cercare il lancio, forse è partito in fuorigioco. El Kabi non riesce forse nemmeno a tenere il pallone in campo, ma si gioca.

0: Brian Diaz a cercare il tiro, poi alla fine interviene l'arbitro olandese McKelly a fermare tutto, anche perché c'era stata la segnalazione del suo primo assistente. La posizione di fuorigioco era reale, anche piuttosto evidente, quella di El Khabi, l'attaccante dell'Olympiakos, che poi è riuscito a tenere il pallone in campo. Era fuori gioco, calcio di punizione per Haiti. Sorprendentemente il Marocco a fatica si è buttato all'attacco, ma anche in maniera forse un po' troppo disordinata, e Haiti lotta adesso magari anche un po' di tempo per questo calcio di punizione che va a battere il portiere capitano Placide, in completo giallo, a scavalcare la linea centrale del campo. Poi il pallone esce, l'ultimo a toccare però è stato un giocatore del Marocco, e allora rimessa in zona d'attacco per Haiti a sinistra con Providanza già sul pallone, viene giocato all'indietro con calma Haiti del Croix, ancora per il portiere, lungo retropassaggio, Marocco 0 Haiti 1, è il 21esimo, Scozia-Brasile.
1: Superato il 20esimo da una decina di secondi, sempre Brasile in vantaggio nel periodo in cui non siamo stati collegati. Occasione Brasile con Vinicius, che è entrato in area di rigore, questa volta dalla destra, ha provato un tiro di esterno, pallone che è terminato al lato, non di molto. I tifosi del Brasile si esaltano anche per la parata di stelle, giocatori che vengono inquadrate nei mega schermo dello stadio di Miami, con, abbiamo detto, Ronaldo il fenomeno, abbiamo visto Kakà, abbiamo visto Cafu, abbiamo visto Rivaldo, abbiamo visto Roberto Carlos, poi c'era anche dei Beckham, ma insomma per i tifosi del Brasile sono questi i giocatori che fanno battere il cuore, e chissà quanti altri ce ne sono in tribuna. Ancora Brasile, la chiusura da parte di Hendry, che mette il pallone direttamente in fallo laterale, manca però la reazione della Scozia, che insomma al momento, stando così le cose, terminerebbe al terzo posto, non raggiungerebbe il Marocco, nonostante la nazionale nordafricana stia perdendo a sorpresa contro Haiti. E insomma, se la Scozia vuole sperare almeno in un passaggio ai sedicesimi, deve assolutamente provare a fare un gol, provare a portare a casa almeno un punto, mentre per quella che riguarda il Brasile sta giocando in scioltezza. Brasile che alla prima è stato messo chiaramente in difficoltà dal Marocco, più facile la partita con Haiti, come sembra facile la partita della Scozia, tutto però spianato dall'erroraccio, e ne fa un altro e va a segnare ancora Vinicius, secondo errore clamoroso di McKenna. E beh, a questo punto il ragazzo andrebbe sostituito. Lascia il pallone McKenna, anzi forse in questo caso, chiedo scusa a McKenna, Hendry, Hendry il giocatore, l'altro difensore centrale che ha sbagliato, era nella zona di McKenna, in pratica ha sbagliato il controllo, gli è piombato addosso Vinicius, e per Vinicius doppietta personale ed esattamente il quarto gol in questo mondiale, e siamo alla terza partita. Ma insomma, così non la puoi fronteggiare. Cerchiamo di capire chi è stato il responsabile. Io ho visto McKenna, però insomma i tabelloni inquadrano Hendry, e in effetti sì, l'errore è di Hendry, e quindi insomma centrali della Scozia assolutamente negativi. Ha anche rischiato il cartellino rosso e il fallo da rigore andando a fare una cintura su Vinicius, che però è rimasto in piedi, e sull'uscita del portiere Gunn, assolutamente non protetto dai suoi difensori centrali, con un colpo di interno destro ha fatto passare il pallone lentamente sotto le gambe di Gunn, e ha segnato il gol del meritato raddoppio del Brasile sulla Scozia. Doppietta di Vinicius, siamo al 23esimo, Scozia 0 Brasile 2. Torniamo a Marocco Haiti.
0: In pausa la partita ad Atlanta, quando siamo arrivati al 23esimo, Haiti in vantaggio, anche meritatamente direi, con il gol di Joseph, gol di tacco al decimo minuto. Squadre intorno alle panchine, commissari tecnici, particolarmente preziosa questa pausa, soprattutto per il Marocco. Torniamo a seguire Scozia-Brasile.
1: Guarda, perché qui non c'è la pausa, però c'è un consulto VAR per un possibile sgambetto. Non aveva protestato Hendry, ma all'ennesima riproposizione il VAR ha richiamato l'arbitro, forse uno sgambetto di Vinicius su Hendry, che già comunque il pallone l'aveva perso, poi si è allontanato. Vediamo che l'arbitro ha già visto, e quindi adesso ascolteremo il responso al microfono dell'arbitro messicano Cesar Ramos. Vediamo che cosa deciderà. Ascoltiamolo insieme. Non ci arriva la voce dell'arbitro. Vediamo.
2: Cancel the goal, is final decision.
1: e il gol viene annullato. Tra i fischi del pubblico abbiamo sentito solo final decision, ma insomma i fischi del pubblico stanno a sottolineare, e adesso anche i tabelloni dimostrano no gol. Io confermo, l'errore di Endri c'era, Endri era già in caduta, Vinicius stava già prendendo il pallone, però poi i piedi si sono incrociati e il VAR è andato a pescare un fallo che a velocità normale nessuno aveva visto, un presunto sgambetto di Vinicius ai danni di Endri, e quindi si resta sull'1-0, niente doppietta per Vinicius, che comunque è imbestialito perché dice non si può annullare questo gol, ripeto, a velocità normale non si era visto, andando ad analizzare le immagini si è visto che c'era questo tocco piede contro piede, sollevato Endri, che insomma nelle immagini rimarrà il suo errore, però nella storia della partita no, perché insomma questo gol è stato annullato. Endri, difensore che gioca nell'Arabia Saudita con l'Al-Ettifaq. E allora siamo arrivati anche noi alla pausa, e quindi è il momento di mandare la pubblicità.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: E allora, per quel che riguarda Scozia-Brasile, la situazione vede sempre il Brasile avanti per 1-0, annullato dopo visione VAR il raddoppio di Vinicius, è ancora in corso la pausa rinfrescante, mentre ad Atlanta era iniziata prima del consulto VAR, questo conferma l'impossibilità della contemporaneità delle partite. E allora sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa Marocco-Haiti.
5: Ricominciata la partita al 27esimo del primo tempo, Haiti in vantaggio per 1-0 sul Marocco. Saibari un attimo fa è andato via metà campo, tutto da solo, troppo da solo, forse poi ha subito magari anche un contatto irregolare da dietro di Experience mentre cercava di entrare nell'area di rigore di Haiti, poi è caduto l'arbitro, magari non ha fischiato, Haiti ha recuperato il pallone, a terra Saibari, ma adesso si gioca con il calcio di punizione già battuto da Haiti, e calcio di punizione invece adesso per il Marocco. Haiti, contrasti robusti della nazionale haitiana in mezzo al campo, qui il fallo è stato commesso dall'autore del gol, un gran gol di tacco al decimo minuto su cross che arrivava dalla linea di fondo, cross basso di Duverne davanti alla porta, Joseph beffato di tacco la difesa del Marocco, il portiere Bounou Elanaoui tocca il pallone che finisce in fallo laterale con il Marocco in attacco, l'ultimo a toccare però è stato il numero 10 Bellegarde, rimessa da destra con Hakimi già sul pallone pronto a battere da fallo laterale, viene in contro Brahim Diaz, non si è visto moltissimo l'ex Milan, il giocatore adesso in forza al Real Madrid, va Riyad, uno dei due difensori centrali con il sinistro proprio per Brahim Diaz, poi il pallone che scorre non arriva perché si chiude la difesa haitiana, si chiude su El Kabi che era spalle alla porta, tendeva il pallone, poi fallo commesso da Salah Eddin, calcio di punizione per Haiti quasi al 29esimo minuto, Marocco 0 Haiti 1, vediamo se hanno ricominciato a giocare Scozia e Brasile.
1: Proprio in questo momento Daniele Fortuna, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, devo dire che più che hydration break oppure pausa rinfrescante c'è stata la polemics break, perché i giocatori del Brasile hanno continuato a protestare con l'arbitro messicano Cesar Ramos, in particolare Vinicius, per quel gol annullato. Lo stesso difensore Endri, autore della frittata, non aveva protestato, anzi non solo, quando Vinicius stava andando via ha provato a cinturarlo per fermarlo, il VAR è andato andato a vedere questo tocco piede contropiede, se andiamo a vedere il gol potrebbe essere stato legittimamente annullato, però dopo lunga esultanza alla Brasile è rimasto molto amaro in bocca. E quindi abbiamo visto Vinicius che, piuttosto che parlare con il suo allenatore Carlo Ancelotti, ha parlato con il direttore di gara, che gli ha spiegato che insomma il VAR ha valutato questa sua irregolarità. La Scozia nel frattempo, dopo la pausa rinfrescante, ha provato a portarsi in avanti, ha collezionato il primo calcio d'angolo della partita, che non ha avuto particolare esito. Ha messo con McGinn un pallone in aria che la difesa del Brasile è riuscita a contrastare, ma adesso è ancora la Scozia che tiene il pallone con Ferguson. Lo scambio a centrocampo per il controllo di Endri, proprio lui, Endri che va a sinistra per Robertson, ancora per Endri, c'è Ferguson che chiede il pallone e lo ottiene, ancora Ferguson, tutto a destra dove si propone Patterson che rientra, ancora il pallone per Ferguson centralmente, il tocco poi per Endri, ancora per McKenna, Endri, retropassaggio di McKenna per il portiere Gunn, assolutamente in confusione i due centrali difensivi della Scozia. E allora scocca in questo momento la mezz'ora di gioco, Scozia 0, Brasile 1, torniamo a Marocco, Haiti.
0: 1-0 per Haiti al 31esimo, due interventi non impossibili, però decisivi, del portiere della nazionale haitiana Placide, portiere e capitano, come abbiamo più volte ripetuto, il giocatore più esperto con i suoi 38 anni. Hakimi, concluso male, centrale, dopo una galoppata solitaria del giocatore del PSG. Prima respinta di Placide sui piedi di El Kabi, che ha cercato di angolare, un'altra conclusione, angolata sì ma non troppo potente. È arrivato ancora una volta Placide, mentre in attacco adesso il Marocco, ma perde il pallone, allora si capovolge il fronte con Bellegarda per Haiti, e poi a sinistra arriva anche Experience che ferma il pallone. Evidentemente un giocatore però è rimasto a terra, perché Experience, giocatore del Nancy, mette il pallone in fallo laterale, un problema per un giocatore del Marocco, per il numero per il numero 26 Salah Eddin, che a terra, non si gioca dunque ad Atlanta. Marocco 0 Haiti 1, è il 32esimo, Scozia-Brasile.
1: Invece qua abbiamo superato il 31esimo minuto e sembra che dopo il pericolo scampato dalla Scozia con l'annullamento del secondo gol di Vinicius, gli scozzesi si siano in qualche modo dato una svegliata, tant'è che adesso Ferguson sta per battere il secondo calcio d'angolo per la Scozia contro uno battuto dalla Brasile. Quadrina di sinistra, porta verso destra, partirà con l'interno destro il giocatore della Bologna, colpo di testa, rimane ancora lì, va a inseguire il pallone ancora McGinn, il controllo di McGinn fronteggiato da Douglas Santos, ancora McGinn si porta sulla sinistra, riesce a far filtrare il pallone, ancora per il tentativo di Patterson, la chiusura di Paquetà che poi tiene il pallone, prova a farsi far fallo ma c'è il guardaline lì vicinissimo che non segnala nulla, e allora fa il brasiliano Paquetà con un tunnel di tacco che però non ha esito, perché il pallone termina ancora dalle parti della Scozia, ancora con Ferguson che si guadagna l'angolo. E beh, a giudicare adesso dalla boato che sentite anche voi in Italia, amici radioascoltatori, c'è il tifo della Scozia, c'è anche il tifo neutrale che magari parteggia per la squadra sulla carta più debole, ossia la Scozia, perché su questo tiro di Ferguson con deviazione di Casemiro ci sarà l'angolo numero 3 in favore della Scozia contro uno battuto dalla Brasile, fino al raddoppio poi annullato di Vinicius in campo. C'era una sola nazionale, ossia il Brasile. Ancora Ferguson che partirà con il sinistro, porta la nostra destra, il pallone a rientrare con il destro da parte del giocatore del Bologna, ancora il pallone che arriva in aria, colpo di testa, fischia l'arbitro, fallo in attacco, calcio di punizione Brasile, e McGinn rimane con l'acquolina in bocca perché aveva caricato il destro per un tiro al volo, tutto vanificato da un fallo ancora di Endri ai danni di Casemiro. E siamo arrivati al 33esimo minuto, Scozia 0, Brasile 1, torniamo a Marocco, Haiti.
0: 1-0 per Haiti che attacca anche adesso nell'area di rigore, va in dribbling Joseph, poi calcia, pallone altissimo, però ancora insidioso il giocatore del Ferencváros che ha segnato il gol che permette ad Haiti di condurre quando siamo arrivati al, quasi al 34esimo del primo tempo. Il gol di tacco qui è andato via bene nell'area di rigore del Marocco, poi conclusione invece altissima, completamente fuori misura, prova ad andare via adesso per il Marocco sulla fascia sinistra, Saibari messo a terra, ci sarà calcio di punizione per il Marocco. Saibari ha avuto la grande possibilità per il pareggio del Marocco 4 minuti dopo la rete segnata da Joseph, e però sotto porta non è riuscito a trovare la rete, sbilanciato all'indietro, tirato altissimo il Marocco adesso a centrocampo con i suoi mediani a registi, si va ora all'indietro però da Riyad Amrabat, chiama il pallone, viene servito l'ex Fiorentina, cerchio di centrocampo, poi sulla sinistra ancora per Alal, ancora lui, cerca il passaggio in verticale raso terra per Brahim Diaz dalla tre quarti sulla sinistra, Edin quasi all'altezza della tour dell'area di rigore, la sovrapposizione, ancora il cross in mezzo, salta il numero 5 del Croix di Haiti, ma il pallone è ancora tra i piedi dei giocatori del Marocco, di Brahim Diaz in particolare sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, trova lo spazio per il cross, colpo di testa di Saibari, alto, il Marocco insiste per cercare di arrivare al pareggio, sempre Saibari alla fine il giocatore più pericoloso, gran cross però di Brahim Diaz da sinistra con il destro, è riuscito a mettere il pallone sulla testa di Saibari, colpo di testa alto però, Marocco 0 Haiti 1, 36esimo, Scozia Brasile.
1: Superato il 35esimo minuto, sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia. Continuano le proteste brasiliane, ma stavolta non per il gol di Vinicius, quello è andato perché Ryan chiedeva un calcio d'angolo. Beh, insomma, a prima vista sembrava che avesse ragione, perché su un anticipo da parte di McKenna sembrava proprio che il difensore scozzese avesse deviato in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. In questo mondiale il VAR aiuta anche sui calci d'angolo, abbiamo visto più volte decisioni arbitrali cambiate dopo intervento VAR. In questo caso invece evidentemente aveva ragione l'arbitro, però giudicare dalle lunghe proteste da parte di Ryan e dall'impressione che abbiamo avuto noi vedendo a velocità normale l'azione, mi sembrava che il Brasile in questo caso avesse ragione. Ma si riparte ancora con Vinicius che riceve il pallone da Douglas Santos, Douglas Santos per Paquetá, Paquetá centralmente per Bruno Guimarães, il controllo di Bruno Guimarães che va all'indietro da Marquinhos, Marquinhos ancora per Paquetá, tre quarti campo della Scozia, pallone per Douglas Santos, Douglas Santos arriva sul pallone ancora per Vinicius, Vinicius che si ferma ancora per Paquetá, Paquetá va a mettere un po' in difficoltà Bruno Guimarães che però riesce a restituirgli il pallone, ancora il tocco di Gabriel, laterale per Marquinhos, c'è Danilo che ottiene il pallone, siamo adesso nella metà campo della Scozia, ma la Scozia attende così come era venuto subito dopo il gol del 1-0 della Brasile. La Scozia negli ultimi minuti si è un po' portata avanti, ma adesso sta subendo il possesso palla del Brasile che attacca ancora con Vinicius, questa volta è molto bravo a prendergli il pallone Patterson, ancora la Scozia con il rilancio proprio per Patterson che scambia con Ferguson, ancora Patterson che poi la mette morbida per Gannon Doha, che però, insomma, non sono dei grandi palleggiatori in area di rigore, i giocatori della Scozia stanno davvero facendo correre brividi scozzesi ai propri tifosi per questi passaggi, già è avvenuto in occasione del gol buono di Vinicius e anche del gol annullato dello stesso Vinicius, ancora Brasile, limite dell'area di rigore, la conclusione da fuori e il pallone che termina al lato, ci ha provato Ryan, non ha centrato la porta, ma il Brasile ha ricominciato a macinare, 37 e mezzo, Scozia 0 Brasile 1, ancora Marocco Haiti
0: 1-0 per Haiti. Entriamo nel 38esimo minuto, Bounou il portiere del Marocco a scambiare con uno dei difensori centrali, Riyad in particolare, poi va via Alal, giocatore del Mechelen, campionato belga dall'altra parte, trova Hakimi largo sulla destra, subito in mezzo Brahim Diaz, sta crescendo il numero 10 del Marocco, trova benissimo El Khanous dall'altra parte, va a concludere ancora Placide, poi in mezzo Hakimi, rete, il Marocco ha pareggiato, si era opposto in qualche modo un intervento esteticamente imperfetto Placide, ma poi l'irruzione sulla linea di porta di Hakimi del capitano e la rete del pareggio, con Hakimi che è andato immediatamente a prendere il pallone e lo ha riportato al centro del campo, qui Placide è stato anche abbastanza sfortunato, però bravissimo il Cannus, conclusione con il sinistro, doppio passo nel tentativo di ingannare Duverna, il deviazione di Duverna, Placid riesce a toccare il pallone, poi arriva a chi mi sottoporta qui, da capire se il pallone fosse già entrato, no, probabilmente no, quindi è decisivo il tocco di Hakimi sotto porta per il pareggio del Marocco. Marocco 1 Haiti 1. Siamo entrati nel 39esimo minuto, di nuovo Scozia Brasile,
1: 39 minuti ed è sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia, con il Brasile che riparte dalla retrovia. Retropassaggio per il portiere Alisson, il portiere della Liverpool, ex Roma, completo verde, nessun intervento tra i pali, solo qualche retropassaggio, qualche rinvio con i piedi per il portiere brasiliano. Casemiro recupera palla, siamo adesso nella metà campo della Scozia, lo scambio ancora con Ryan che va all'indietro per Marquinhos, Marquinhos lateralmente per Paquetá che riceve il pallone, Paquetá si avvicina a Bruno Guimarães e riceve ancora palla, poi lo scambio con Danilo, Danilo all'indietro per Marquinhos, Marquinhos per Casemiro che lascia scorrere però per Paquetá, ancora Paquetá che va a mettere un pallone in aria, insomma va a colpire di testa Robertson, capitano della Scozia e giocatore che milita nel Liverpool. Il retropassaggio per il portiere Gunn che riesce a bloccare il pallone, completo grigio per il portiere scozzese e va a rilanciare per Gannon Doak, Gannon Doak ancora per Patterson, Patterson sulla tre quarti campo, ancora Patterson, ma in pratica è fermo il giocatore scozzese perché nessuno dei compagni si libera oppure va a dettare il passaggio. Patterson, vanno in pressing quelli del Brasile che hanno capito che gli scozzesi non sono dei gran palleggiatori, così come dicevamo nel precedente collegamento, riesce però a farsi far fallo McLean e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Scozia proprio all'interno della metà campo della nazionale britannica, della nazionale scozzese, e quindi sarà proprio McLean che va a riprendere posizione per la battuta. Brasile che la riconquista immediatamente con Casemiro, il tocco per Marquinhos, cerchio di centrocampo, ancora il pallone che arriva a Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che rientra ma di esterno, adesso si gioca davvero con ritmo molto molto lento, e Gabriel che va a sinistra dove c'è Douglas Santos, Douglas Santos ancora all'indietro, però direi fase abbastanza bloccata della partita, e quindi quando siamo al 41esimo, ribadendo che il Brasile è in vantaggio sulla Scozia per 1-0 grazie al gol di Vinicius dopo 6 minuti, direi di tornare da Daniele Fortuna al racconto di Marocco Haiti.
0: Quasi 42 minuti, Marocco 1 Haiti 1, il pareggio di Hakimi abbiamo raccontato in diretta. C'è da dire invece che il sito della FIFA ha corretto il nome del marcatore a proposito del gol del vantaggio di Haiti, non gol di tacco di Joseph ma autorete del portiere Bounou del Marocco, c'è stata sì deviazione, non so quanto decisiva, questa comunque è la valutazione della FIFA, gol da rivedere, gran merito in ogni caso all'attaccante di Haiti, Joseph va a concludere, ancora Haiti con la rete, Isidore in questo caso, conclusione da fuori, Isidore riporta in vantaggio Haiti, 25 metri, conclusione angolatissima, a mezza altezza, imparabile per Bounou che scuote la testa e va a raccogliere il pallone, l'esultanza di tutti i tifosi haitiani, Hakimi che prova a sferzare i suoi compagni di squadra, mani nei capelli invece per i tifosi marocchini, Haiti torna in vantaggio con un'altra rete meravigliosa di Isidore del Sunderland dalla distanza, Marocco 1 Haiti 2, il 43esimo, ha sbagliato qui la difesa del Marocco, però grande conclusione con il destro, ha toccato, si è aggiustato il pallone con il sinistro Isidore, poi ha guardato la porta, conclusione violentissima a battere Bounou, Marocco 1 Haiti 2, il 44esimo, Scozia Brasile.
1: 43 i minuti a Miami ed è sempre Scozia 0, Brasile 1. In questo momento non cambia molto la classifica, anche se insomma Haiti raggiungerebbe a 3 punti la Scozia, ma perde per il confronto diretto, lo abbiamo detto in presentazione. Haiti non ha possibilità di qualificarsi, però davvero, come ci sta raccontando Daniele Fortuna, sta disputando una partita storica per il calcio e poi ai mondiali di partite che non contano nulla, non ce ne sono. Ancora il pallone che arriva a Marquinhos per il Brasile, cerchio di centrocampo, il tocco per Danilo, Danilo ancora indietro per Marquinhos, Marquinhos per Gabriel, Gabriel tutta dietro adesso la Scozia, il Brasile che prova a impostare un'azione nella metà campo dei blu di Scozia, il pallone che arriva ancora a Casemiro, Casemiro per Danilo, però anche il Brasile sta gestendo le energie, fra un po' conosceremo il recupero che vedrà i tre per la pausa rinfrescante, ma vedrà anche la pausa non lunghissima in verità per il gol annullato a Vinicius con l'arbitro che dopo visione VAR ha preso una decisione in modo molto molto rapido. Ancora Brasile, Vinicius la mette al centro, deviazione, salvataggio sulla linea e rischia. In questo caso si carica Patterson che è il migliore dei difensori scozzesi in questo caso, visto che insomma i due centrali hanno combinato disastri, mentre Robertson dall'altra parte ci mette l'esperienza in pratica su Vinicius che ha messo al centro, salvataggio sulla linea di Patterson e poi il pallone è carambolato

0: esce sul pallone, dall'altra parte invece se ne incarica Douglas Santos per il Brasile. Pallone in aria, colpo di testa facile, questa volta la presa del portiere Gunn, che si accinge a effettuare il rinvio. Aspettiamo solo il 45esimo per scoprire che questo primo tempo si giocherà ancora per 6 minuti. Scozia 0, Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
1: E invece il primo tempo di Marocco Haiti si giocherà per altri 5 minuti, quasi completato il primo minuto di recupero. Haiti è in vantaggio per 2-1 sul Marocco, lo ricordo. E poi che sia un vantaggio così immeritato, è vero, sono state due grandi conclusioni quelle che hanno portato al gol nazionale haitiana. Il Marocco ha avuto le sue possibilità, ha trovato il pareggio con Hakimi. Attenzione perché c'è il pareggio del Marocco, però il pareggio è arrivato, il pareggio del Marocco con Saibari. Segna sempre lui per il Marocco, il 2-2 tra Marocco e Haiti, con Hakimi che è andato a crossare in mezzo, arriva Saibari al rimorchio, terzo gol per lui, conclusione imparabile per Placid questa volta. Il Marocco va sul 2-2, ritrova il pareggio, partita in equilibrio, partita molto divertente. Nel secondo dei 5 minuti di recupero, Marocco 2, Haiti 2, ha pareggiato Saibari. Scozia-Brasile.
0: Qui invece il recupero è ancora abbastanza lungo, visto che è passato un minuto e mezzo dei 6 concessi dall'arbitro messicano Cesar Ramos. E 1-0 per il Brasile sulla Scozia, mentre adesso anche i megaschermi comunicano il nuovo pareggio del Marocco su Haiti. E quindi insomma c'è stato anche un abboato, perché poi insomma l'Haiti potrebbe diventare squadra simpatia di questa ultima giornata della fase a gironi del mondiale. Vinicius punta il suo diretto avversario, Patterson si accentra, trattenuto, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore del Brasile. Non ci sta Patterson, che allarga le braccia all'indirizzo dell'arbitro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Brasile, con la trattenuta prima per la maglietta, poi anche di spalla da parte di Patterson, e quindi il calcio di punizione è battuto. Il pallone che arriva a Bruno Guimarães, lo tocco per Paquetà, ancora Guimarães, palla per Casemiro, Casemiro per Paquetà, ancora Casemiro, Casemiro che va a toccare a sinistra per la giocata da parte di Gabriel, ancora per Casemiro, da fermo praticamente due giocatori, ancora il pallone per Marquinhos, Marquinhos prova lo spunto, Ryan, Ryan il tocco per Guimarães, cade in aria Ryan, non c'è niente per l'arbitro, spallata ancora Brasile che resta in aria, il cross, l'uscita vuota del portiere Vinicius, ancora lui, questa volta la mette dentro. E questa volta non mi sembra che ci siano problemi, anche se bisogna valutare la posizione di Vinicius che balla, e insomma davvero in gran momento Vinicius, due gol buoni, diamo buono questo, e uno che sembrava buono e che in realtà è stato annullato, portano a 4 il bottino di Vinicius in 3 partite, anzi 2 e mezzo, perché qui ancora il primo tempo deve finire. Su un pallone di Guimarães a scavalcare la portiere Gunn, non impeccabile nell'uscita per la verità, si è trovato sul secondo palo a porta vuota Vinicius, e ancora lui, la stella della Real Madrid, di testa è andata a metterla dentro. Un giocatore del Brasile che era terminato a terra, un pallone recuperato con Bruno Guimarães che l'ha messa dentro, posizione assolutamente regolare perché a tenere in gioco Vinicius era Patterson, colpo di testa praticamente a porta vuota, non impeccabile il portiere scozzese Gunn, che gioca in Inghilterra nella Nottingham Forest. Il raddoppio del Brasile, c'è tutto, è arrivato nel recupero del primo tempo, Scozia 0, Brasile 2, ma ci sono ancora 2 minuti da giocare. Sentiamo invece la situazione ad Atlanta per Marocco Haiti.
1: 30 secondi per completare il quinto e ultimo minuto di recupero, Marocco 2 Haiti 2, e ha sfiorato il vantaggio il Marocco con Brahim Diaz, ed è stato bravo Placid, e chiuderà il primo tempo in attacco la nazionale marocchina con Hakimi, sempre lui il gol, e poi l'assist per Saibari, terzo gol per il giocatore del PSV Eindhoven. Hakimi pronto a battere un calcio di punizione con il pallone in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, da destra uno sguardo all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, blocca Placide, colpo di testa centrale di El Einaoui.

0: bloccato Plasin senza difficoltà su questo colpo di testa, si chiude il primo tempo molto divertente e a sorpresa comunque il doppio vantaggio di Haiti, è stata poi rimontata dal Marocco 2-2 con il gol di tacco di Joseph, autorete però di Bounou con deviazione del portiere del Marocco, poi il pareggio di Hakimi al 39esimo, al 43esimo il nuovo vantaggio di Haiti con Isidore, gran conclusione dalla distanza, e poi il pareggio di Saibari. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi, Marocco 2, Haiti 2, si gioca ancora Scozia-Brasile.
1: E si gioca ancora, infatti 35 secondi per arrivare al 51esimo minuto, i 6 di recupero concessi dall'arbitro, però come ricorderete, come avete ascoltato nel precedente collegamento, in pieno recupero è arrivato il raddoppio di Vinicius e quindi c'è stata l'esultanza. Vedremo se l'arbitro messicano Cesar Ramos prolungherà questi 6 minuti, alcuni arbitri lo fanno, altri no, ma ricordiamo che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro. Gran lavoro di Ryan che riesce a eludere l'intervento di Robertson, solo davanti alla portiere Gunn, scarica sulla portiere, guadagna calcio d'angolo e quindi inevitabilmente, visto che l'arbitro sembra avere tutte le intenzioni di far battere questo angolo, i 6 minuti verranno prolungati. Gran lavoro di Ryan, ha mandato a gamba all'aria Robertson, ma questa volta Gunn, che non era stato certo impeccabile in occasione dell'uscita sul secondo gol di Vinicius, riesce con il corpo a deviare in corner. 3-3 il conto dei corner, si chiuderà qua il primo tempo con Paquetà, il cross a rientrare, l'uscita di Gunn ancora incerto nell'uscita, arriva il Brasile, conclusione deviata, sarà ancora angolo, ma forse questa volta l'arbitro non lo farà battere, perché in effetti alza il braccio e invita le squadre a raggiungere gli spogliatoi. È terminato 2-0 il primo tempo, Vinicius non si è accorto e stava per andare a battere il calcio d'angolo, però lì vicino c'è l'imbocco degli spogliatoi e lui, il mattatore di serata, è il primo a prendere la strada degli spogliatoi. Fine primo tempo, Scozia 0, Brasile 2 a Miami, apre e chiude Vinicius al sesto minuto il primo gol, erroraccio difensivo di McKenna, al 46esimo il raddoppio di testa, non impeccabile qui il portiere Gunn. Ricordiamo anche che al 22esimo c'era stato un altro gol di Vinicius, questa volta l'errore di Endri, l'arbitro aveva convalidato, il VAR ha annullato per un fallo quasi impercettibile dello stesso Vinicius. Scozia 0 Brasile 2, avete sentito da Daniele Fortuna il 2-2 tra Marocco e Haiti, e allora noi ci fermiamo e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi dagli studi di Radio Rai a Dallas, decisamente in vena di regali la Scozia, McKenna distratto, Gunn il portiere a farfalle, Vinicius ringrazia, insacca due volte per il doppio vantaggio della Selecao di Carlo Ancelotti all'intervallo della gara di Miami ad Atlanta, partita completamente diversa da come la immaginavamo, però bella, divertente, in altalena per questo 2-2 per ora tra Marocco e Haiti, con i caraibici due volte avanti e due volte raggiunti dalla formazione nordafricana. Per ciò che conta, come abbiamo fatto prima, la classifica dopo 45 più recupero, Brasile 7, dunque primo in questo momento, il Marocco segue a 5 punti per la seconda piazza, rischierebbe così la Scozia che ha 3 punti e meno 2 di differenza reti, un punto per Haiti che, lo ricordiamo, in ogni caso resterà fuori dai giochi di questo maxi mondiale. Il secondo tempo è tutto da vivere fino a tarda notte, fino alle 2 del mattino oltre, credo, a questo punto. Allora andiamo a Roma, Saxarubra, GR1 e poi ripartiamo ancora con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: GR1.
7: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Sono diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche, non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole e si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critica Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E ora la cronaca. Dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore. Un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni dopo il duplice omicidio, avrebbe detto "mi sono liberato di loro". Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente. Tra le ipotesi, dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. E l'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Anche in Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana sale a 5 invece il bilancio delle vittime, riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problema agli impianti di climatizzazione. E prima di chiudere, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Venezuela e emanato un'allerta tsunami, lo riferisce il Servizio Geologico Americano. A rischio anche le isole Vergini e Porto Rico. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi dagli studi di Dallas, sono trascorsi 23 secondi esatti dallo scoccar dell'1 e noi siamo in diretta ovviamente su Rai Radio 1, soprattutto siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo C. Ricordo i parziali fin qui maturati nel racconto di Giuseppe Bisantis da una parte e Daniele Fortuna dall'altra, ritroveremo entrambi tra pochissimo. A Miami, più che doccia scozzese, doppio harakiri della formazione di Steve Clark, la Brasile avanti 2-0, però Vinicius ha dovuto in sostanza solo o quasi insaccare nella prima occasione con la papera clamorosa del centrale scozzese McKenna, peraltro mal imitato dal compagno di reparto Henry qualche minuto più avanti, gol vanificato dall'intervento del VAR per una più o meno insomma evidente irregolarità di Vinicius nell'approfittare dell'incertezza avversaria, poi un po' a farfalle il portiere ancora della Scozia Ganna per il raddoppio di Vinicius, quarta rete fino a questo momento per la stella della Seleção e del Real Madrid. Che gara sta venendo fuori invece ad Atlanta nell'altra partita, Haiti due volte avanti, attribuito al portiere Bono del Marocco con un'autorete il vantaggio caraibico, poi l'ex Inter Hakimi, ancora Isidor, gran conclusione sul finire del primo tempo nel recupero, sei Bari, terza marcatura anche per lui, gara dunque che si è chiusa sul 2-2 in questo primo tempo. Io ricordo in breve intanto gli abbinamenti futuri di questo girone, come dicevamo nell'immediato prepartita si andrà a incrociare il gruppo C con il gruppo F che vede l'attuale classifica dopo due giornate, Olanda e Giappone 4 punti appaiate anche per differenza reti in questo momento e pari chiaramente nello scontro diretto, al terzo posto c'è la Svezia con 3 punti fuori dai giochi aritmeticamente la Tunisia a 0, girone che poi tornerà in campo per la terza decisiva giornata nella notte tra giovedì e venerdì all'1 del mattino in Italia, prima del girone C, quello che stiamo seguendo in questo momento, contro seconda del girone F del quale vi ho appena parlato e viceversa, abbinamento inverso con prima F e seconda C. E poi per chi non ci avesse seguito nella nostra sessione serale, ancora prima di questa a tutti gli effetti notturna, il gruppo B ha espresso i suoi verdetti grazie alla vittoria sul Canada per 2-1, la Svizzera si è qualificata come prima del raggruppamento, al secondo posto proprio il Canada, e allora la Svizzera resterà a Vancouver per sfidare una terza classificata e qui il domino è ancora molto molto lontano dall'arrivare alla conclusione, nella notte tra il 2 e il 3 luglio invece il Canada sarà protagonista del primo sedicesimo di finale in ordine di apparizione a Los Angeles la sera del 28 giugno e dunque noi racconteremo in diretta a partire dalle 21 con solito prepartita questa gara di domenica sera 28, Canada contro seconda classificata del girone A, e così chiudo anche il cerchio per ricordarvi che poi il girone A è il prossimo a scendere in campo, ma sarà notte davvero fonda in Italia con le due partite che inizieranno alle 3 del mattino, tra poco meno di 2 ore, Repubblica Ceca, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Messico già qualificato e diciamo che le altre due si giocheranno l'altro posto con la Corea in questo momento avvantaggiata, e poi c'è sempre il solito discorso legato alle cosiddette ripescate, le 8 migliori terze. Torniamo da Giuseppe Bisantis perché si ripartirà per Scozia-Brasile, sono curioso di capire se anche questa volta non verrà rispettata la contemporaneità perché Marocco Haiti si è chiusa un po' prima. Sui monitor di servizio non ti sfugga Bisantis, ma non ti sarà sfuggito l'abbraccio tra Carlo Ancelotti e forse un giocatore del Ravenna, a quanto abbiamo capito, però la questione sì. È ancora assai nebulosa. Ovviamente parliamo di Ronaldinho, ma al di là di questo frammento che ci arriva dallo stadio di Miami, vabbè, il Brasile di regali non ne ha bisogno. Poi chi legge il tabellino a fine primo tempo pensa a una gara a senso unico. In realtà non dico che Vinicius e compagni abbiano soltanto dovuto sfruttare gli errori avversari, ma quasi in realtà, perché poi non è che ci sia stato insomma un qualcosa. La Scozia si era svegliata dopo lo scampato pericolo del gol annullato a Vinicius, il momentaneo 2-0, poi è arrivato comunque, però insomma cosa vuoi dire su questo risultato?
1: Beh sì, intanto ti confermo che c'è Ronaldinho, le voci che arrivano, addirittura si era sparsa oggi nel pomeriggio che Ronaldinho fosse già a Ravenna per una sorta di presentazione, invece noi qui
4: fatto
1: anche
4: scalo
1: perché
4: a Miami, visto che era di strada voglio
1: ha
4: dire.
1: Degli obblighi, beh sempre mare si tratta, no? E quindi ha degli obblighi, Marina di Ravenna ovviamente, ha degli obblighi pubblicitari, è uno dei protagonisti dei tantissimi spot pubblicitari che vediamo qui in America, protagonisti anche di spot in Italia, e Ronaldinho ha salutato Carlo Ancelotti e probabilmente lo ha incoraggiato per questa qualificazione del Brasile che arriverebbe da prima stando così le cose. E beh sì, la partita è quella, la Scozia si è vista dopo il pericolo scampato del gol annullato dal VAR, ma ripeto l'arbitro l'aveva assegnato, ma nessuno in tempo reale e a velocità reale si era accorto, neanche il difensore scozzese Henry che ha fatto un gran pasticcio, tant'è che aveva provato a fermare aggrappandosi a Vinicius, gol convalidato, poi chiamato al VAR, devo dire velocissimo il visione video da parte dell'arbitro messicano Cesar Ramos, che ha annullato il gol tra le proteste dei brasiliani. Poi però la sua doppietta se l'è presa nel recupero con un colpo di testa, non impeccabile Ghana nelle uscite, molto incerto il portiere del Nottingham Forest, non protetto dei difensori McKenna e Endry, e in una certa circostanza Patterson ha dovuto salvare sulla linea su un'incursione proprio di Ryan, che nel finale però ha scaricato sul portiere quello che poteva essere il gol del 3-0. Sono curioso anche io di sentire se la contemporaneità verrà rispettata.
4: La mia sensazione è che non verrà rispettata, quindi vado davvero al volo, dopo e aver allora ringraziato Giuseppe Bisantis, che ritroveremo tra pochi istanti, vado al volo da Daniele Fortuna, perché probabilmente ad Atlanta si riprenderà prima di quanto non si faccia a Miami. Daniele, francobollo, la gara che non ci aspettavamo, sì, avevamo parlato dell'orgoglio caraibico, poi per la situazione che sta maturando a Miami, al Marocco può andare bene così per il secondo posto, non per il primo, abbiamo spiegato le insidie dell'intreccio. Francobollo tuo e poi si riparte.
14: Ma sì, ci vorrebbe una vittoria con tanti gol, a questo punto non è scontata, e comunque Haiti doveva segnare un gol che mancava alla nazionale haitiana da 52 anni, ne ha fatti addirittura due, e che gol nel primo tempo, quello propiziato dal colpo di tacco di Joseph con deviazione ritenuta decisiva evidentemente del portiere del Marocco, Bono a seconda che si prenda la pronuncia francese o quella araba, Bono il suo soprannome, referto però è Bonu. Poi è arrivato il gol, il pareggio di Hakimi per il Marocco, e subito immediatamente gol dalla distanza di Isidor, due bellissime reti quelle di Haiti alla fine del primo tempo, quasi nel recupero il pareggio di Saibari,
4: l'ormai solito Saibari, decisamente. Allora, mini stacco per noi, ragionevolmente ripartirei dalla gara tra Marocco e Haiti, che comincerà prima, presumo, ad Atlanta con Daniele Fortuna, poi si ripristinerà immediatamente il rimbalzo con Giuseppe Bisantis per la Scozia-Brasile. Si gioca a Miami dallo studio di Dallas, ci risentiamo tra 45-50 minuti, arrotondiamo solo per i saluti, si riparte tra pochi istanti su Radio 1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
14: E ora da Atlanta, dove la partita tra Marocco e Haiti per il gruppo C è già cominciata da 30 secondi, poco meno. Marocco 2, Haiti 2, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Adesso il Marocco che scambia il pallone, lo fa all'indietro, maglia rossa, naturalmente pantaloncini verdi, divisa caratteristica e classica per la nazionale del Marocco, dall'altra parte in blu con numeri bianchi Haiti e con il colletto anche con richiami rossi. Va adesso il Marocco a centrocampo a giocare questo pallone con il numero 23, El Khanous, gran protagonista con le sue discese soprattutto nel finale di tempo, ha avuto possibilità il Marocco, però Haiti ha giocato la sua partita al di là delle due reti che non sono state affatto estemporanee ma ben costruite, la rete che ha aperto la sfida al decimo minuto, il colpo di tacco di Joseph deviato nella sua rete dal portiere del Marocco Bounou, ma con una discesa perfetta sulla fascia destra di Duverne, il terzino della nazionale allenata dalla francese Migné. Poi è arrivato il pareggio di Hakimi, ma nella finale di tempo con conclusioni sbagliate diverse da parte del Marocco e buoni interventi del portiere e capitano di Haiti Placid. Poi la rete di Isidor dalla distanza, conclusione imparabile per Bounou al 45esimo, il pareggio di Saibari. Sale il Marocco ma cerca Eddin sulla fascia, si allunga troppo il pallone, arriva la deviazione, è stato Riyad il difensore a cercare di oltrepassare la linea centrale del campo, il possesso palla adesso del Marocco nella sua di metà campo con l'altro difensore centrale Halal, poi il pallone giocato all'indietro all'altezza della linea mediana, il lancio per Hakimi sulla destra, gran protagonista Hakimi per il gol, per l'assist ma per la presenza soprattutto Amrabat, sempre sulla destra, poi il pallone giocato per El Khanous, altro cross per nessuno con il pallone che esce, oltrepassa la linea di fondo, ripartito all'attacco il Marocco, Marocco 2 Haiti 2, Il secondo tempo è cominciato da poco meno di 3 minuti. Vediamo se si gioca tra Scozia e Brasile. Giuseppe Bisantis.
1: È proprio in questo momento e quindi non c'è contemporaneità, però dobbiamo chiarire che la FIFA aveva detto su queste partite in contemporanea, saranno solo queste della terza giornata della fase a gironi, quando sono pronte si comincia, non si aspetterà, per evitare appunto tempi morti di giocatori in campo che si passano il pallone in attesa che cominci l'altra. È difficile ottenere la contemporaneità con le pause rinfrescanti, con i VAR, e quindi questa partita, che è ripresa da 35 secondi, ha un ritardo di circa 3 minuti rispetto alla partita che si sta giocando ad Atlanta. Allora si riprende dal 2-0 della Brasile sulla Scozia con la doppietta messa a segno da Vinicius. Una novità nella Scozia: entra un difensore, Tierney, con la maglia numero 6, ed è sull'altro difensore. Ci aspettavamo però uno dei due disastrosi centrali, McKennie e Endry, invece esce proprio il capitano Robertson, che probabilmente ha avuto qualche problema fisico, perché insomma è un po' il leader della squadra, difficile sostituirlo. Questa comunque è stata la decisione di Steve Clark, e quindi c'è Tierney al posto di Robertson. Questa è la unica novità nell'intervallo. Velocemente dunque vi ricordo come sono in campo le due squadre: la Scozia in completo blu scuro con numeri e bordi in bianco, il portiere Gunn, Patterson, McKenna, Endry e Tierney, come detto subentrata Robertson, difensori Ferguson e McGinn, centrocampisti Gunn-Dock, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland praticamente impercettibile davanti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, maglia gialla, calzoncini e calzettoni bianchi, e in campo con una 4-3-3, Alisson in la portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius davanti in maglia celeste, calzoncini e calzettoni neri, l'arbitro messicano César Ramos, messicani guardaline Alberto Morin e Marco Bisguerra, norvegese il quarto ufficiale Espen Eskas, e poi alla VAR Guillermo Pacheco messicano, Abdullah Al-Sheiri saudita, Tomasz Kwiatkowski polacco, VAR che è stato determinante nell'annullamento del secondo gol di Vinicius. Non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo. Stadio gremito, 2-0 per il Brasile sulla Scozia, che prova adesso a spingere. Scozia che attacca adesso da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali, alla meglio il Brasile avviato a vincere questo girone, ma è anche ancora lunga. 2,5 Scozia 0 Brasile 2. Torniamo a Marocco Haiti.
14: 5 minuti 2-1, 2-2 tra Marocco e Haiti, con il Marocco che fa possesso palla, cerca ampiezza, cerca soprattutto i movimenti di El Canous largo sulla fascia, le sue sovrapposizioni, passa da una parte all'altra del campo senza dare punti di riferimento alla nazionale haitiana, che però resiste. C'è calcio d'angolo adesso per il Marocco dalla bandierina di sinistra, va a battere proprio El Canous, il giocatore dello Stoccarda, tocca dietro corto per Brahim Diaz, poi arriva anche Hakimi da sinistra, Brahim Diaz in mezzo, area di rigore, prova a liberarsi, va via, una dribbling, ferma il pallone, cross in mezzo con De, che va a deviare il pallone, lo calcia in fallo laterale, resta in attacco il Marocco, colpo di tacco da parte di El Canous, che poi recupera il pallone sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora El Canous dall'altra parte, l'apertura per Hakimi, largo, posizione centrale, ancora Hakimi, El Canous va a riprendere il pallone, corre veramente su tutti e due i lati del campo, poi ha recuperato Haiti, però gioca il pallone all'indietro, pressing da parte del Marocco, aggirato, eluso con il possesso palla, con i passaggi in orizzontale dei giocatori haitiani, arriva Amrabat in scivolata, manda il pallone in fallo laterale, continua a difendersi Haiti. Marocco e Haiti sono sul 2-2 al settimo minuto del secondo tempo. Scozia-Brasile.
1: E qui invece abbiamo superato il quarto della ripresa, è sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Poco fa però bella azione della Scozia con un cross del nuovo entrato Tierney, lo stacco di Scott McTominay imperioso di testa, però non è riuscito ad angolare, in pratica il pallone è terminato tra le mani di Alisson, che in pratica fa il suo primo intervento della partita, solo ordinaria amministrazione per il portiere del Liverpool nel corso del primo tempo. E riparte, il Brasile ancora con Douglas Santos, il tocco all'indietro per Gabriel, Gabriel lateralmente per il capitano Marquinhos ancora a destra per Danilo che non c'era nella partita con la Marocco. Poi Ancelotti si è affidato alla sua esperienza per le partite successive contro Haiti e Scozia. Ancora il pallone che viene controllato da Gabriel scarica per Douglas Santos ancora per Marquinhos fa girare palle il Brasile, in questo sono maestri. Lancio ancora per Vinicius, l'intervento questa volta pulito da parte di McKenna che consente alla Scozia di risalire ancora con McGinn che tocca il pallone all'indietro per la giocata di Ferguson ancora centralmente, il pallone che viene servito per Shankland che tocca il pallone per McTominay a destra per Patterson effettua una cross troppo lungo per Shankland, quindi c'è l'uscita da parte del Brasile, palla al piede con il controllo di Danilo che va a liberarsi del pallone, qui pasticcia un po' Bruno Guimaraes in occasione suo è stato l'assist in occasione del gol del raddoppio di Vinicius pennellato sulla testa, ma ripeto uscita assolutamente difettosa del portiere scozzese Gunn e riparte Paquetà per il Brasile, ha l'opportunità di lanciare Vinicius che entra in aria, Vinicius il tiro e la parata di piede da parte del portiere Gunn, limpidissima occasione per il Brasile, ancora per Vinicius la salvata Gunn, ma grande lancio da parte di Paquetà per la stella del Real Madrid. 6 minuti, Scozia 0 Brasile 2, torniamo a Marocco Haiti.
14: 9 minuti, ma interruzione per un infortunio, un giocatore di Haiti, in particolare a Jean-Jacques, 2-2 tra Marocco e Haiti, dalla panchina i due allenatori mentre si preparano anche le prime sostituzioni, per ora stanno giocando gli stessi 22 che hanno cominciato la sfida, Casimir pronto a rientrare, era lui, non Jean-Jacques, un contrasto di gioco con Salahidin a centrocampo, il pallone farà consegnato dall'arbitro olandese Makeli proprio a un giocatore di Haiti, a Jean-Jacques in questo caso con il numero 17, pallone all'indietro per il portiere, per Placide che poi va a scambiare con dei lancio lungo sulla fascia, arriva l'anticipo da parte del Marocco, ma poi c'è Joseph a giocare bene questo pallone, Amrabat a lottare, a strapparlo dai piedi dell'attaccante del di Haiti, protagonista nel gol con il tacco che ha aperto la sfida con il contributo decisivo del portiere Bounou del Marocco. I difensori della nazionale marocchina adesso a giocare questo pallone, poi arriva all'indietro Salahidin, altro retropassaggio, si resta lì nella metà campo difensiva del Marocco, pallone nel cerchio centrale del campo, Elneny che va ad aprire questa volta largo sulla destra, c'è Hakimi ancora una volta, trova un bel passaggio in profondità, area di rigore, Saibari non trova il gol veramente per un soffio, era in posizione di fuori gioco, però El Kabi era lui che era andato a crossare sul lancio di Hakimi, lancio perfetto, però El Kabi, attaccante del Marocco e dell'Olympiacos, era in fuorigioco di un paio di metri, poi il cross sul secondo palo per Saibari che ha sfiorato, ma il pallone poi è finito fuori e comunque posizione di fuorigioco chiarissima di El Kabi sul lancio di Hakimi. 11° minuto, Marocco 2 Haiti 2, Scozia Brasile.
1: 8 minuti più 20 secondi, sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Brasile, come avete sentito nel precedente collegamento, è andato vicinissimo al terzo gol con la tripletta personale di Vinicius, questa volta ha salvato in uscita il portiere Gunn, ancora conclusione da lontano per il Brasile, ancora di Vinicius, ma si fa trovare pronto e piazzato il portiere Gunn, completo grigio chiaro per lui che va a bloccare il pallone e poi a servire i compagni per la ripartenza di Patterson per Luis Ferguson, il centrocampista del Bologna, il tocco all'indietro per Endri che esce fuori dalla propria tre quarti campo, va allo scambio con McKenna tutta a sinistra per Tierney, il nuovo entrato alla posta di Robertson, giocatore che milita in patria nel Celtic Glasgow, ancora il pallone che viene controllato da Ferguson tutto a destra per Patterson che entra nella metà campo brasiliana, ma non è velocissima la Scozia in questa manovra, molto elaborata, molto studiata incendiata, molto lenta, questo è l'aggettivo che più si confà a questa manovra della Scozia, che rimane quasi ad aspettare che qualcuno si liberi. Il Brasile non ha a questo punto interesse a forzare, il pallone arriva a McKenna ancora all'indietro per McGinn, il tentativo da parte di McLean, poi l'apertura a sinistra per Tierney, ancora Tierney che va a dare il pallone all'indietro per il controllo da parte di McKenna, ancora il tocco all'indietro per la giocata di Ferguson per Hendry ancora a destra per Patterson, fase che non si lascia seguire con grande piacere, prova adesso l'affondo Patterson, è una bella manovra quella della Scozia, va a terra il giocatore scozzese, protestano più i tifosi che non i giocatori, lascia proseguire l'arbitro messicano Cesar Ramos che adesso sì fischia, ma un fallo in attacco della Scozia, quindi un calcio di punizione per il Brasile, superato il decimo della ripresa e 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Torniamo a Marocco Haiti.
14: Superato il tredicesimo della ripresa, ad Atlanta 2-2 tra Marocco e Haiti, non riesce a essere troppo pericoloso il Marocco, adesso parte con il KB e poi il pallone che viene girato nell'area di rigore di Haiti, arriva la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo. Ora il Marocco che prova ad accelerare, lo fa prevalentemente sulla destra con le discese, con le incursioni di Hakimi, che è andato anche in gol per il pareggio dell'1-1 nel primo tempo, sempre il capitano trascinatore sulla destra, adesso va a battere dalla bandierina del calcio d'angolo il Marocco, salgono anche i difensori centrali in mezzo, stacca però Isidore, poi arriva la conclusione, Placide respinge dalla distanza, conclusione angolata, qui gran merito per il portiere della nazionale haitiana che era coperto con tanti giocatori davanti, invece è arrivato, si è tuffato, è riuscito a respingere questa conclusione dalla distanza, poi il Cadi va a prendersi un altro calcio d'angolo, questo è stato lui però l'ultimo a toccare, è stato il KB che protesta, allarga le braccia, ci sono i fischi da parte dei tanti tifosi del Marocco, l'arbitro Bacchelli non cambia decisione, in effetti non ha tutti i torti il KB perché non è stato lui l'ultimo a toccare il pallone prima che uscisse, va via adesso il Marocco, ma sbaglia il passaggio, il retro passaggio di Adè per il portiere Placide che ha già rilanciato, poi Haiti ad andare via con Joseph, ancora lui, rimessa laterale per il Marocco, e Joseph che si è portato il pallone oltre la linea laterale, Marocco 2 Haiti 2 al quindicesimo nella ripresa, conclusione con la precedente di El Cannous angolatissima all'ultimo momento, Placide si tuffa, ci arriva 2-2 quindicesimo, torniamo a seguire Scozia-Brasile.
1: 12 e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Poco fa per poco non assistevamo a un'azione molto brasiliana iniziata, manco a dirlo, da Vinicius. C'è stato un velo allargando le gambe di Bruno Guimarães, per nessuno però, ma Vinicius si sente ispirato e quindi è andato a rincorrere una pallone, per poco non andava a precedere e sull'uscita è la portiere Ganna che poi però aveva tanto vantaggio e ha avuto la meglio. Danilo era stato lanciato in modo molto intelligente ancora una volta da Bruno Guimarães, però e il ex giocatore della Juventus non riesce a tenere in campo il pallone che esce, quindi ci sarà la rimessa dall'affondo in favore della nazionale scozzese che si sta provando i livelli tecnici, l'uomo ha detto anche in presentazione, sono tutti dalla parte del Brasile, cerca quel gol che potrebbe mettere un certo timore alla nazionale brasiliana, adesso però è ancora Marquinhos che blocca la ripartenza di McGinn, il tocco centrale, il lancio lungo ancora per lo stop a ritroso, Cunha ci aveva provato Ryan, poi Cunha, Paquetá, limite dell'aria, Paquetá, ma il tiro è lontano dai pali della porta, difesa dal portiere Angus Gunn, il portiere della Scozia, meglio in questo secondo tempo, ha sventato comunque tra primo e secondo tempo due conclusioni con giocatori a tu per tu, il primo Ryan, il secondo Vinicius. Siamo arrivati al quattordicesimo minuto e sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia e noi possiamo tornare al racconto di Marocco Haiti.
0: 2-2 al 17esimo c'è il contropiede di Haiti con Bellegarda imposta, poi perde troppo tempo, esita, un'esitazione fatale, si fa recuperare da Brahim Diaz dall'altro numero 10 che ruba il pallone, squadre lunghe, adesso è il Marocco con Brahim Diaz, linea centrale della capo, poi va sulla destra ancora da Kimi che converge e rientra, perde il pallone Haiti, però lotta sempre in ogni posizione del campo, magari per troppa generosità, è imprecisa, è imperfetta la nazionale haitiana, come in questo caso quando si è allungato il pallone Providence, poi fallo commesso, calcio di punizione per il Marocco, è stato Bellegarda a commettere fallo, il pallone però era stato perso da Providence lì a centrocampo. Amrabat,
1: e c'è il terzo gol del Brasile, Cunha al quarto d'ora della ripresa, balletto del numero 9 brasiliano, anche per lui si tratta del gol multiplo in questo campionato, in quanto Cunha ha segnato con questa rete il terzo gol dopo la doppietta ad Haiti, ancora una volta protagonista Bruno Guimarães che ha servito a Cunha un pallone che doveva solamente spingere in porta. Scozia 0 Brasile 3, gol di Cunha. Daniele Fortuna, a te.
0: Grazie Pisantis, quindi diventa impossibile o quasi la rimonta del Marocco che dovrebbe vincere contro Haiti, e non è per nulla scontato anche perché Haiti continua ad attaccare, adesso Providence è andato a conquistare un calcio di punizione sulla sinistra all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, e dovrebbe esserci una vittoria per poter contendere il primo posto alla Brasile che adesso è avanti in classifica, ma è molto avanti come differenza reti rispetto al Marocco, nel caso in cui il Marocco riuscisse a battere Haiti, cosa, ripeto, assolutamente non scontata, perché Haiti se la sta giocando nelle migliori condizioni, senza alcun tipo di timore di remora, calcio di punizione che viene battuto da Bellegarda del Wolverhampton, ribattuta dalla barriera, ancora experience, poi va a cercare uno spazio sulla sinistra che non trova perché c'è una buona copertura di Brahim Diaz che ha già fatto ripartire in contropiede il Marocco sulla destra, cross sbagliato, quasi un tentativo di autorete di Adé che stava cercando di recuperare il pallone scavalca la traversa, ma davvero di poco ci sarà calcio d'angolo, il quinto della partita per il Marocco, era andato via Saibari sulla fascia a cercare il cross dall'altra parte per El Cannous, è arrivato prima Adé, veramente sfiorato l'autorete il difensore della nazionale haitiana e del Quito nel campionato ecuadoriano, il calcio d'angolo che andiamo a seguire con Hakimi, una finta, prova a convergere dai 20 metri, va in scivolata, non ha subito fallo, dice l'arbitro, anche se si tocca la caviglia, Hakimi non ne approfitta però in contropiede Haiti, anche perché arriva il recupero di Alal del Marocco, Marocco 2 Haiti 2, la partita è ancora molto divertente, 20esimo minuto, Scozia-Brasile.
1: E qui invece la partita sembra davvero avviata dalla parte brasiliana che si avvia a vincere il suo girone, a fare la Brasile. Ricorderete, non era stata una gran partenza quella del Brasile contro il Marocco, il vantaggio del Marocco con Saibari, Marocco che ha messo sotto il Brasile nel primo tempo, Brasile che poi è uscito con il pari di Neymar, però non fu una prestazione brillantissima, ci fu anche qualche critica a Carlo Ancelotti, poi la vittoria abbastanza scontata con Haiti, questa con la Scozia, visto che la Scozia aveva subito un solo gol dal Marocco, molto più netta, molto meno prevedibile nella porzione del risultato, anche se sulla Scozia batte un calcio di punizione e Allison sul tiro di Ferguson devia in corner, quindi la Scozia ha il molto platonico dato dei calci d'angolo in vantaggio 4-3 se così dovesse finire. Dopo questo calcio d'angolo vi racconterò il terzo gol del Brasile e anche il terzo gol personale di Cunha, il numero 9 del Brasile, che non era stato schierato da titolare nella partita contro il Marocco, ma che poi sta convincendo Ancelotti a suon di gol, giocatore del Manchester United, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare, insiste ancora Tierney per la Scozia, il cross del nuovo entrato, colpo di testa ancora Allison che va a parare sul colpo di testa, questa volta molto ben indirizzato da parte della Scozia. Riattivo Allison, e ancora una volta era stato McTominay sicuramente il migliore della Scozia. Per quel che riguarda il Brasile, ovviamente inarrivabile Vinicius, ma subito dopo metto Bruno Guimarães, giocatore del Newcastle. Qui Vinicius è in fuorigioco chilometrico, non attende neanche la termine dell'azione il guardaline che segnala il fuorigioco di Vinicius. Il gol infatti nasce dall'ennesimo assist di Bruno Guimarães, il giocatore numero 8 del Brasile, che ha al terzo assist, due in questa partita, più uno l'aveva realizzato nella partita contro Haiti. In pratica è arrivato in area di rigore, ha visto l'inserimento di Cunha sull'uscita di Gan, lo ha servito e Cunha praticamente doveva solamente depositare il pallone in porta. Poi l'esultanza, una delle caratteristiche di questo mondiale di Cunha, che ha mimato il surf tra l'altro a Miami, forse la capitale mondiale del surf, e quindi è stata particolarmente apprezzata. Reazione Scozia, due interventi di Allison, ma si resta sul 3-0 per il Brasile quando il cronometro ci dice che siamo al 20° minuto. Possiamo tornare al racconto di Marocco Haiti.
14: Il cronometro segna quasi 23 minuti, è il momento della pausa. Allora ad Atlanta, Marocco e Haiti sono sul 2-2, primi cambi della sfida, quelli per la nazionale haitiana, decisi dal commissario tecnico Migne. Fuori Providence, anche un passato nella Roma a livello giovanile con la Primavera, al suo posto Dixon, e poi fuori Isidore, l'autore del grandissimo gol del 2-1 provvisorio per Haiti dalla distanza, e dentro Nason. Si dissetano i giocatori del Marocco, quelli haitiani. Non si gioca ad Atlanta, Marocco 2 Haiti 2, e allora torniamo a seguire Scozia-Brasile con Giuseppe Bisantis.
1: E qui siamo in ritardo rispetto all'altra partita che vi stiamo raccontando, quindi ancora non è tempo di pausa rinfrescante. Io a questo punto direi di seguire la partita, poi ovviamente torneremo al racconto di Marocco-Haiti nel periodo comunque non collegato. Tanto non è cambiato il punteggio, ovviamente con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per 3-0, sono cambiati gli uomini in campo perché Carlo Ancelotti comincia a pensare alla fase a eliminazione diretta, ai 16esimi di finale. Ha operato il primo doppio cambio, sono entrati Fabinho con la maglia numero 17 e Gabriel Martinelli con la maglia numero 22, un centrocampista e un attaccante. Hanno preso il posto di Casemiro e Paquetà, due centrocampisti, due dei migliori in campo. Ma oggi insomma tutto il Brasile sta girando benissimo, e quindi queste sono le prime due sostituzioni della partita, e quindi con il Brasile saldamente avanti per 3-0, anche se ci sono state due parate non facili di Allison, specie quella sul colpo di testa di McTominay. Beh, la Scozia rischia di finire a 3, certo il 3-0 rende la differenza reti negativa, saranno 8 su 12 gironi le terze a classificarsi. Bisognerà ovviamente attendere, non ce l'avremo questa notte il dato sulla Scozia, che dovrà attendere. Certo, 3 punti potrebbero essere pochi per la nazionale guidata da Steve Clark. Ancora azione del Brasile, la spassa via la Scozia, il pallone che viene ancora recuperato dal portiere Allison, protagonista anche lui. Qua siamo al 22esimo, siamo un po' in zona pausa rinfrescante, ma non viene ancora chiamata. Io attendo ancora qualche secondo perché poi andremo al racconto di Marocco Haiti, dove invece la pausa rinfrescante evidentemente si sta ultimando perché sono passati i 3 minuti di sosta, e poi ovviamente quando sarà il momento della pausa a Miami riprenderemo anche con i nostri messaggi pubblicitari. E allora qui si gioca, eccola qua, arriva qui, e quindi hydration break, e quindi c'è la pausa anche qui, e quindi anche per noi c'è la pubblicità.
16: Come prima, più di prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
18: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
1: Zero 23:30, Scozia 0, Brasile 3, in corso la pausa rinfrescante, forse sullo sfondo sentite le cornamuse che accompagnano i tifosi scozzesi, evidentemente felici di essere qui. Si dovrebbe invece giocare ad Atlanta la partita tra Marocco e Haiti, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
14: Sì, è ricominciato il secondo tempo dopo la pausa, 2-2 tra Marocco e Haiti. Mentre stiamo per entrare nel 27esimo, ci sono stati cambi anche nel Marocco dopo quelli della nazionale haitiana, anche perché Ouabi, il commissario tecnico del Marocco, probabilmente anche lui sta facendo dei pensieri. È già alla seconda fase, ai sedicesimi di finale, il Marocco in questo momento da secondo. Allora fuori Brahim Diaz, Saibari e del che via, altre prove dentro una Irrahimi e poi Yassin. Il Marocco che adesso gioca questo pallone lo fa a centrocampo, si torna sempre da Hakimi, poi Amrabat indietro a centrocampo, raso terra, ancora sulla destra si sviluppa la manovra del Marocco che perde il pallone, deve fare anche abbastanza attenzione a queste partenze in verticale, in contropiede da parte di Haiti. Bellegarde a terra, il numero 10 di Haiti che gioca nel Wolverhampton in Premier League. Ci sarà calcio di punizione per la nazionale haitiana, già piuttosto soddisfatta per questi gol, per sono arrivati dopo un lunghissimo digiuno dalla unica partecipazione alla mondiale nel 1974. Ecco, mancava la rete ad Haiti, ne sono arrivati due, è arrivata una gran prestazione con Haiti già eliminata matematicamente, ma adesso è il Marocco che prova a giocare il pallone, calcio di punizione dai 20 metri proprio con uno dei nuovi entrati, Raimi, è andato a subire fallo. Vediamo però se è stato lui a subire fallo o se lo ha commesso, vediamo, difficile da capire qual è stata l'indicazione dell'arbitro, ma che il fallo è chiaramente su Raimi che va a terra. Hakimi sempre lì a cercare di giocare il pallone, calcio di punizione comunque, 29esimo, Marocco 2, Haiti 2, torniamo a seguire Scozia-Brasile.
1: Allora, dove sta per essere ultimata la pausa rinfrescante? Il cronometro ci dice che abbiamo superato il 26esimo e si è ripreso a giocare. Sempre Scozia 0, Brasile 3. Non ne hanno approfittato i due commissari tecnici, Steve Clark della Scozia e Carlo Ancelotti per il Brasile, a effettuare cambi nella pausa rinfrescante. Un cambio solo per la Scozia. Zero finestre impegnate perché Tierney è entrato in campo al posto del capitano Robertson nell'intervallo, quindi non finestre. Invece poco fa, come avete sentito, Fabinho e Gabriel Martinelli hanno preso il posto rispettivamente di Casemiro e Paquetà. Adesso il Brasile sembra essere appagato da questo tondo risultato, di questo tondo punteggio, mentre la Scozia sta provando adesso ad attaccare. Intanto c'è un boato da parte del pubblico, ancora Scozia che va alla conclusione, ancora McTominay, decisamente un giocatore che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri compagni, ha provato a girare una pallone non facile al limite dell'area piccola, pallone che si è impennato e terminato alto sopra la traversa, incursione Scozia comunque. Ah, eccolo il boato, è Neymar che si è alzato dalla panchina e quindi comincia il mondiale anche per Neymar, che ricorderete non era neanche in panchina nella partita con il Marocco e non era in panchina neanche nella partita con Haiti. Evidentemente Carlo Ancelotti lo ritiene pronto e allora chiederei a Daniele Fortuna di pazientare perché vorrei fare ascoltare il boato del pubblico al momento dell'ingresso in campo di Neymar, convocato all'ultimo momento da Ancelotti, sembrava fosse fuori dalle scelte del commissario tecnico italiano, poi però Ancelotti ha scelto di portare anche per il valore non solo tecnico ma anche simbolico di Neymar il giocatore, solo che in questo momento il gioco rimane a centrocampo, il pallone non esce, quindi il cambio non avverrà immediatamente e allora a questo punto lo sentiremo dopo l'ingresso in campo di Neymar. 28esimo minuto, Scozia 0, Brasile 3, torniamo a Marocco Haiti.
14: 2-2 tra Marocco e Haiti quando siamo arrivati al 31esimo, 31 minuti con Haiti che spinge provando ad andare via in contropiede con Son, uno dei nuovi entrati che però perde il pallone, si tocca anche la caviglia, approfitta il Marocco però va in contropiede in mezzo, sbaglia il cross in questo caso, ancora una volta Adein, in modo magari non troppo elegante, ma molto efficace a mandare il pallone in calcio d'angolo. Non c'era fallo su Nason, che si era semplicemente allungato il pallone e l'aveva di fatto consegnato ad Amrabat, che poi ha lanciato in profondità per Raimi. Il cross in mezzo, cercava El Cannuz, ha trovato invece ancora una volta Adè, uno dei due difensori centrali della nazionale haitiana, e ci sarà calcio d'angolo per il Marocco, il settimo calcio d'angolo della partita per la nazionale del commissario tecnico Ouabi. Va dalla bandierina di destra, Hakimi dall'altra parte, proprio Raimi che cerca di colpire di testa il pallone che esce ancora una volta. L'ultimo a toccare, secondo l'arbitro Makeli, è un giocatore di Haiti. Allora altro calcio d'angolo, è l'ottavo per il Marocco. Lo seguiremo prima di tornare da Giuseppe Bisanti. Sa seguire Scozia-Brasile, sempre dalla destra, sempre Hakimi che parte con Riyad, uno dei difensori centrali in mezzo all'area di rigore di Haiti, dalla bandierina di destra alla sponda, poi Raimi, conclusione, rete, e il Marocco passa in vantaggio con il nuovo entrato Raimi con la numero 9. Si mette le mani davanti agli occhi, si inginocchia, va a terra, ha trovato la conclusione, un paio di deviazioni, però è stato fulmineo nel girarsi, nel battere Placid. In vantaggio il Marocco, Marocco 3, Haiti 2, al 33esimo del secondo tempo ha segnato Raimi. Scozia-Brasile.
1: Qui invece è superata la mezz'ora nel corso della ripresa, è sempre 3-0 per il Brasile sulla Scozia. Scozia che adesso però sta collezionando tanti calci d'angolo, 6-3 il conto dei corner, sarebbe un dato, è l'ennesima conferma che insomma il dato sui corner non è indicativo della partita, perché sembrerebbe una Scozia che fa la partita, in realtà non è così. Allora tempestivo questo collegamento, perché è il momento di Neymar che va a prendere il posto di Cunha, che lo abbraccia sorridente, autore del terzo gol, è entrato Neymar e questo è il boato dello stadio di Miami. C'è anche qualche fisco, sappiamo che in America i fischi equivalgono a applausi, ma insomma c'è davvero stato un grande boato per Neymar, giocatore che è tornato in patria nel Santos, una delle squadre più titolate del campionato brasiliano, beh insomma su tutte la squadra di Pelé. E a proposito di Pelé, abbiamo anche visto tifosi che hanno dei faccioni dei grandi giocatori del Brasile, e abbiamo visto Pelé su tutti, Ronaldo, Kakà e anche Neymar, e insomma ancora grandissimo considerazione per Neymar, giocatore che a febbraio ha compiuto 34 anni, è stato anche colpito da infortuni che in qualche modo hanno frenato una carriera comunque enorme, e quindi adesso avremo modo di vedere per questo ultimo quarto d'ora più recupero in campo anche Neymar. E questo il cambio, ha preso il posto di Cunha, terzo cambio, seconda finestra impegnata da Carlo Ancelotti, che quindi per arrivare a 5 dovrà effettuare un doppio cambio. È ancora fermo a una sola sostituzione Steve Clark, il commissario tecnico della Scozia. Scozia che sta provando a segnare un gol non tanto per l'onore quanto per migliorare una differenza reti che insomma con 3 punti potrebbe essere importante. Fischia l'arbitro, fallo ai danni di McGinn che con l'uscita di Robertson ha ereditato la fascia di capitano. Eccolo un cambio adesso che viene chiamato anche dallo speaker, è quella che riguarda la Scozia, ma insomma ve lo diremo più tardi al momento dell'esecuzione del cambio, che infatti viene rimandata perché il commissario tecnico Clark richiama in panchina il suo giocatore. E allora 32 minuti e mezzo, Scozia 0, Brasile 3, torniamo allora a Marocco Haiti.
14: Al 35esimo ad Atlanta con il Marocco, è andato in vantaggio per la prima volta in questa partita ed è stata sfortunata la nazionale haitiana in occasione del gol di Raimi, giocatore di 30 anni, che milita nel Alain, la squadra degli Emirati Arabi. La sua girata è stata sì perfetta, però c'è stata una doppia deviazione, con la seconda deviazione veramente decisiva a così contribuire a questo gol, a disorientare il portiere di Haiti Placid. Primo prima deviazione di Experience e poi Adè decisiva, ha cambiato completamente traiettoria il tiro di Raimi per il gol del Marocco, gol del vantaggio. Non cambia molto perché comunque si in classifica il Marocco, raggiunge il Brasilea, 7 punti differenza reti, però completamente a favore della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, più 6 per il Brasile, più 2 invece per il Marocco. Marocco dunque che si avvia a chiudere il gruppo con il secondo posto, che adesso gira il pallone dall'altra parte per Haiti. Due cambi, altri due cambi, Arcusa, il terzino destro, ha preso il posto di Duverne, poi cambio anche a centrocampo, Simon ha sostituito Jean-Jacques. Ancora il Marocco, pallone giocato però all'indietro nella metà campo, retropassaggio di Amrabat per il portiere Bounou, non si è mai visto Bounou nel secondo tempo. Haiti non è stata pericolosa, al di là di qualche accelerazione in contropiede però non sfruttato dalla nazionale haitiana. 37 minuti, Marocco 3, Haiti 2, Scozia-Brasile.
1: 34 e mezzo invece qui con il Brasile avanti sulla Scozia per 3-0. Nel periodo non collegato ancora un'occasione Brasile, ancora con Vinicius che è entrato in area di rigore dalla sinistra, ha provato il tiro sul primo palo e Gunn ha deviato in corner. C'è da dire che il portiere scozzese Gunn sta un po' in questo secondo tempo provando a recuperare la sufficienza dopo le uscite non proprio impeccabili e ripeto non protetto dai difensori, specie centrali McKennie e Endri. Però in questo secondo tempo due parate più quella a fine primo tempo provvidenziale su Ryan fanno insomma del portiere scozzese un giocatore che potrebbe raggiungere la sufficienza, anche se non ha dato impressione di grandissima sicurezza. Riparte ancora il Brasile con Ryan che avanza nella metà campo scozzese, arriva Danilo in sovrapposizione, il diagonale di Danilo, la deviazione dentro l'area piccola ancora di Vinicius che ha l'occasione per la sua tripletta che insomma dai e dai potrebbe arrivare, e invece il pallone colpito da sotto termina alto sul tiro di Danilo che sì era un passaggio al centro però forse era un po' troppo teso. Eccoli finalmente i cambi nella Scozia, stanno entrando con la maglia numero 11 il centrocampista Christie e con la maglia numero 24 il difensore Ralston. Vediamo chi lascia il posto, esce un altro difensore, uno dei migliori Patterson, ed esce anche Gannon Doc, il giovane giocatore del Burnley, che però anzi del Bournemouth, chiedo scusa, classe 2005, che però insomma non ha brillato particolarmente. Tengo ancora i cambi perché ce ne sono altri nel Brasile, escono Douglas Santos e Ryan ed entrano con il

0: con la maglia numero 19. Insomma, finisce i cambi Carlo Ancelotti, mentre per quella che riguarda la Scozia ancora ce n'è uno a disposizione. 36 e mezzo, Scozia 0 Brasile 3. Torniamo a Marocco Haiti.
1: 3-2 per il Marocco, gli ultimi 6 minuti prima del recupero, sostituzioni anche d'Atlanta. Mazraoui del Manchester United ha preso il posto di Salah Eddin nel Marocco, altra sostituzione sempre per il Marocco. El Mourabe ha preso il posto di del romanista El Einaoui. Dall'altra parte invece Pierrot per Joseph nell'attacco di Haiti. In questo momento va in avanti il Marocco, ancora a destra, sempre a Kimi, la tolta dell'area di rigore, cerca il cross, buono qui però l'intervento in scivolata di Experience ad attutire la corsa e il cross soprattutto da parte di Hakimi. Rimessa laterale per Haiti, siamo passati a giocare il pallone nella zona centrale del campo, lo gioca la nazionale haitiana, all'indietro viene coinvolto anche il portiere Placide fuori dalla propria area di rigore, poi serve a De lancio lungo a cercare proprio il nuovo entrato Pierrot con il petto all'indietro, centrocampo Haiti, si chiude subito però il Marocco con il pressing di Raimi, l'autore del gol del 3-2 per il Marocco. Calcio di punizione per Haiti a zona centrale del campo, pallone giocato a rasoterra sulla destra, il nuovo entrato Arcusa tocca all'indietro, non ha spazi Haiti che adesso fa possesso palla, prova a condurre il gioco. Marocco 3 Haiti 2, quasi nel 41esimo minuto del secondo tempo. Scozia Brasile.
0: Siamo più indietro qui perché siamo al 38esimo minuto, ovviamente sempre nel corso della ripresa, ed è 3-0 della Brasile sulla Scozia. Brasile che adesso tiene palla con uno dei nuovi entrati, esattamente con Fabinho che va allo scambio a centrocampo, però anche la Scozia forse ha perso le speranze di trovare quel gol che migliorerebbe la differenza reti in vista di un possibile ripescaggio come terza classificata, non facile ripeto, con 3 punti. Ancora il pallone che arriva a Vinicius puntato da Cristi, uno dei nuovi entrati, ancora il retropassaggio. Neymar ha battuto un calcio d'angolo poco fa, adesso tocca palla, la scambia con Fabinho all'indietro per Marquinhos ancora per Danilo mentre prova a far si vedere con il tentativo di scatto Hendrik, anche lui subentrato da poco, non ha ancora fatto in tempo a toccare il pallone, si è posizionato come esterno di destra, lui che è un attaccante, ancora Vinicius e si ferma, tocco a sinistra, adesso Iolè da parte dei tifosi del Brasile, pallone che viene servito ancora per Gabriel Martinelli va a servire Danilo e adesso è quasi un torello quello dei giocatori del Brasile con il pallone che arriva a Fabinho ancora per Gabriel a sinistra per Vinicius, vediamo se inventa qualcosa Vinicius, serie di finte, sta per entrare in area di rigore, si guadagna calcio d'angolo, 6-4 il conto dei corner in favore della Scozia, siamo quasi alla 40esimo minuto, direi di raccontare questo calcio d'angolo prima di tornare a Marocco Haiti, non possiamo dire battute conclusive perché sappiamo che poi ci sono dei recuperi molto lunghi, vediamo quindi questo calcio d'angolo che viene battuto proprio da Neymar, bandierina di sinistra, porta verso destra Neymar, ovviamente con il numero dei campioni, il numero 10, pallone teso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghi e quindi 40esimo minuto, Scozia 0 Brasile 3, torniamo al racconto di Marocco Haiti.
1: Il Marocco è andato vicino al quarto gol, calcio di punizione di Hakimi da destra con conclusione a girare, è stato bravo comunque Placide, il portiere capitano di Haiti, nell'alzare il pallone in calcio d'angolo, altro corner per il Marocco, da destra va a battere sempre Hakimi, poi il pallone che viene giocato all'indietro, cross in mezzo, stacca di Haiti ma sui piedi di Unai, sempre Marocco in attacco all'indietro, Amrabat, Unai largo sulla sinistra, prova a rientrare, ferma il pallone, adesso passaggio in profondità per Raimi che poi va a trovare dall'altra parte il gol di Yassin, brutto errore qui da parte di Haiti, El Cannous che va ad abbracciare Yassin, ci sono le proteste di Arcuse, dei giocatori di Haiti, forse credevano che il pallone fosse uscito, forse è questa la recriminazione, comunque qualcosa ancora da controllare. Certamente Raimi parte in posizione di fuorigioco, forse però il pallone effettivamente era uscito, Raimi poi lo rimette dentro.

0: nell'area di rigore, va a crossare dall'altra parte per il gol di Yassin. Il pallone però mi è sembrato fuori, completamente al di là della linea di fondo, prima del tocco di Raimi. Il giocatore di Haiti si era un po' disinteressato e adesso si discute con l'arbitro. Questo è un gol da rivedere, quello del possibile 4-2, dico possibile 4-2 di Haiti, perché a me è sembrato proprio che il pallone fosse uscito, avesse oltrepassato completamente la linea di fondo. Scuote la testa Yassin, l'autore del gol, c'è il controllo, naturalmente controllo tecnologico. Yassin, il giocatore dello Strasburgo, era andato a segnare, si aspetta dalle panchine questa decisione della tecnologia, perché soltanto la tecnologia che può vedere, isolare l'inquadratura su questo pallone che Raimi ha rimesso nell'area di rigore e di Haiti per il tocco vincente di Yassin. Ancora qualche istante, chiediamo Giuseppe Bisantis di avere un attimo di pazienza se arriverà questa decisione. L'esito sul controllo del gol del Marocco, controllo sul quarto gol del Marocco, e adesso è l'arbitro Emmakeli, l'olandese, al microfono. Vediamo se riusciremo a percepire, a capire le sue parole. Indica il centro del campo, dunque gol. Adesso l'esultanza è ritardata, ma c'è, suffragata dalla tecnologia. Evidentemente il pallone non era uscito completamente sul cross di Raimi. Dunque 4-2 del Marocco su Haiti. Adesso siamo al primo dei 5 minuti di recupero, Scozia-Brasile.
1: Qui ci avviciniamo al recupero, insomma ancora 43 minuti e 30 secondi e quindi ancora un minuto e mezzo abbondante per scoprire l'entità del recupero. Non è cambiato comunque la parziale, 3-0 per il Brasile sulla Scozia, e con il Brasile che ha battuto due calci d'angolo pressoché consecutivi, con difesa della Scozia che con un po' di affanno ha liberato. Ancora Brasile trattenuta, e qui ci sarà il cartellino giallo. Forse non vi abbiamo detto che in precedenza c'era stato il primo ammonito della partita, Danilo del Brasile, che non era tra i diffidati. Adesso viene ammonito uno dei nuovi entrati della Scozia, il numero 11 Cristi, anche lui non figura tra i diffidati. C'è da dire però una cosa, che al termine della fase a gironi ci sarà l'azzeramento di tutte le ammonizioni, di tutte le diffide, e quindi questo per preservare nella fase finale, nella fase decisiva della mondiale, l'utilizzo dei giocatori migliori. La storia dei mondiali di calcio racconta di grandi campioni che per squalificare hanno dovuto saltare finali o semifinali. Ha ammonito Cristi, un ammonito per parte, Danilo nel Brasile, Cristi nella Scozia. Ancora un tiro da parte di Neymar, centrale, la parata da parte del portiere della Scozia, Gunn. Io direi di attendere questa ventina di secondi che manca anche per regolarci dal punto di vista del rimbalzo di linea tra la partita che si sta disputando a Miami tra Scozia e Brasile e quella che si sta disputando ad Atlanta tra Marocco e Haiti, e quindi vedremo. Sicuramente ad Atlanta siamo già nel recupero, questo recupero che arriva in questo momento, 90° minuto, con il 3-0 del Brasile sulla Scozia. 6 minuti di recupero, si giocherà fino al 96esimo, 6 anche i minuti nel corso del primo tempo, 102 complessivi per questa partita che vede il Brasile lanciato verso la vittoria del girone. 90esimo, Scozia 0, Brasile 3, ancora 6 minuti, ancora Marocco Haiti.
0: Meno qui nel recupero, 2 minuti sui 5, ancora da giocare con il Marocco in vantaggio per 4-2 su Haiti. L'esultanza per la rete di Yassin è stata lunga, anche perché è un'esultanza giusta, momento da celebrare per la prima rete con la maglia della nazionale di questo ragazzo di 20 anni, di Yassin, alla quinta presenza, appena ammonito Casimir per la nazionale haitiana. Fatto la sua partita, esce a testa alta, ha trovato i gol che mancavano, come detto più volte, dall'unica partecipazione al mondiale del 1974. Ha anche pensato di poter vincere o comunque conquistare il primo punto della sua storia ai mondiali. Non c'è riuscita il Marocco, poi ha trovato nel secondo tempo, nella finale del secondo tempo, i gol della vittoria, prima con Raimi, poi il 4-2 con Yassin. Grande difficoltà però il Marocco nel primo tempo, e vuole chiudere comunque all'attacco Haiti nell'ultimo minuto di recupero, va a conquistare un calcio di punizione la nazionale haitiana allenata da Sébastien Migné. Calcio di punizione che sarà battuto da 20 metri. Bounou, il portiere del Marocco, da disposizione, istruzioni ai compagni in barriera, sono in quattro, cioè, parlano tra di loro. Battere il calcio di punizione adesso Haiti dalla distanza. Bounou, grande intervento, è stato Dixon dalla distanza a battere, è arrivato bene Bounou sul suo palo con mano di richiamo, ha mandato il pallone in calcio d'angolo, trazione sul calcio d'angolo, il colpo di testa, vuole chiudere al massimo, vuole chiudere bene la nazionale haitiana. Attenzione però perché resta a terra un giocatore del Marocco, si tratta di Amrabat, evidentemente ha subito un colpo sul volto. L'arbitro ha interrotto immediatamente il gioco, il recupero sarebbe completato. Staff medico del Marocco in campo, Marocco 4 Haiti 2 al 50° del secondo tempo. Scozia Brasile.
1: Qua ci avviciniamo al 93° minuto, sempre 3-0 per il Brasile. Poco fa occasione di un 3-1 per il Brasile con Vinicius, che questa volta ha tardato un attimo il passaggio che poteva davvero liberare verso la porta avversaria Hendrick e Fabinho, e quindi la Scozia è riuscita a evitare il quarto gol. Tra l'altro il tecnico Steve Clark ha esaurito i cambi facendo entrare due attaccanti, esattamente e Curtis e il giocatore del Torino Che Adams, che hanno preso il posto di Shankland, davvero evanescente, e anche di McGinn. Quindi non ci saranno più sostituzioni, cartello cambi esauriti, con Tierney, Christie, Ralston, Curtis e Adams nella Scozia, che hanno preso il posto di Patterson, Robertson, Gannon-Doak, McGinn e Shankland, mentre nel Brasile sono entrati Fabinho, Martinelli, Neymar, Hendrick ed Alexandro, e sono usciti Douglas Santos, Paquetá, Casemiro, Cunha e Ryan, e quindi non ci saranno più cambi, ma ormai manca davvero poco al termine dell'incontro. Due minuti, la Brasile tiene palla nella propria metà campo, rischia perché la perde, attenzione Scozia, c'è il recupero, ma commette fallo il giocatore del Brasile Martinelli, che aveva perso il pallone, ha commesso fallo su Ferguson. Ci sarà una punizione per la Scozia, siamo circa ai 28 metri, e quindi quando ancora c'è da giocare un minuto e 40 secondi per questa partita, Scozia 0 Brasile 3, c'è la punizione. Andiamo a sentire se si è ripreso a giocare per Marocco Haiti e soprattutto se siamo arrivati alla conclusione. Daniele Fortuna.
0: Si è rialzato Amrabat, c'è l'ultima possibilità per Haiti che va in attacco nell'area di rigore del Marocco, cerca Dixon la conclusione, poi ne arriva un'altra innocua per Bounou che va a terra, si inginocchia, poi va a ripartire in contropiede il Marocco, ancora Raimi, il colpo di testa per il Cannus, esce dall'altra parte Plasidi in scivolata, sa per commettere un altro errore la difesa del nazionale haitiana, se la cava Plasid, un paio di passi indietro nell'area piccola per bloccare il pallone, stava quasi per entrare, e c'è sempre Dixon per Haiti che continua ad attaccare fino alla fine. Il Marocco in vantaggio per 4-2 sulla nazionale haitiana. Qui però il recupero è terminato, sarebbe completato, i 5 minuti di recupero sono scaduti da 3 minuti, 8 minuti giocati, certo c'è stata un'interruzione lunga per l'infortunio di Amrabat, che adesso è rientrato in campo e adesso finisce la partita con la vittoria anche sofferta del Marocco per 4-2 su Haiti. Il gol nel primo tempo, l'autorete del portiere del Marocco, Bounou sul colpo di tacco di Joseph, poi il pareggio di Hakimi per il Marocco alla 39esima, il nuovo vantaggio di Haiti con Isidore alla 43esima, il pareggio di Saibari sul finale del primo tempo nella ripresa, i gol della vittoria del Marocco di Raimi al 33esimo, al 44esimo di Yassin. Marocco che chiude il girone di qualificazione al secondo posto, probabile incrocio, forse anche possibile incrocio in questo momento, il Marocco affronterebbe l'Olanda che prima del gruppo F